0: constato solo da estrema ipocrisia delle parole di Putin, che già all'epoca aveva un ruolo di leadership nella Russia, che parlò di un delitto contro la Russia, di una persona valorosa, quando era evidentemente la nemica numero uno di Putin. Aggiungo che poi quello è stato un po' uno spartiacque, nel senso che sono seguiti molti attacchi anche mortali contro giornaliste e giornalisti.
1: Politkovskaya, si può dire che sia riuscita a preconizzare o comunque a capire in anticipo la situazione a cui andava incontro la Russia, visto soprattutto le condizioni ad oggi di questo paese?
0: Io direi che Anna Politkovskaya ha avuto una, non la chiamerei una veggenza, una previsione, questo dall'alto di anni di carriera giornalistica che già aveva svolto quando venne uscita il 7 ottobre di 20 anni fa, e cioè che la Russia sarebbe finita esattamente nel modo in cui è finita.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione.

0: Adesso il diario americano, Roberto Festa.
1: Il motto ormai è correre ai ripari. Più che una strategia, correre ai ripari è il riconoscimento dello stato delle cose per i repubblicani mentre si avvicinano le elezioni di midterm. Nonostante Donald Trump e le GOP abbiano fatto di tutto per evitare la sconfitta, hanno ridisegnato i collegi elettorali, hanno limitato il voto per posta e il voto anticipato negli stati che controllano, hanno imposto sempre negli stati rossi regole più severe per poter votare e ora puntano anche a cancellare migliaia di elettori dalle liste elettorali. Ecco, nonostante appunto i repubblicani abbiano fatto di tutto per evitare una pesante sconfitta il 3 novembre, la situazione generale per loro non è buona. Lo dimostra un fatto rilevato da Politico e da altri media statunitensi in questi giorni. Il partito e i gruppi a esso collegati stanno infatti ritirando i fondi per la campagna in quei distretti elettorali in cui ormai è chiaro che il candidato o la candidata repubblicana non ce la farà, concentrandosi invece con i fondi, con i finanziamenti, con la pubblicità su quei distretti e su quegli stati tradizionalmente conservatori dove però i loro candidati appaiono in affanno. Per esempio, i vertici repubblicani nazionali hanno rinunciato a difendere un seggio della Camera in Nebraska che ormai sembra andare probabilmente ai democratici e che però per un decennio è stato ottenuto da un deputato repubblicano, Don Bacon, che invece ora è prossimo al ritiro. C'è poi un altro esempio interessante, un seggio al Senato attualmente in mano alla GOP in North Carolina, uno stato vinto 3 volte da Donald Trump, che però a questo punto sembra perso, ciò che porta a investire risorse per difendere un seggio in South Carolina. E la cosa sembra paradossale. Perché? Perché in South Carolina i democratici non vincono un seggio al Senato da 30 anni. Questo era, lo ricordo, il feudo di Lindsey Graham, recentemente scomparso. Ma in South Carolina il Senate Leadership Fund dei repubblicani ha in programma di investire $5 milioni a sostegno della senatrice Darlene Graham, che ha sostituito temporaneamente il fratello e che adesso si presenta alle elezioni. I sondaggi infatti indicano una sfida molto combattuta tra la Graham e la democratica Annie Andrews. Si tratta ovviamente ancora di sondaggi, diciamo di previsioni, di segnali, ma sono appunto segnali importanti, interessanti, che si accompagnano a una serie di voci su un altro sondaggio che sarebbe arrivato in questi giorni al partito repubblicano, secondo cui appunto i repubblicani al midterm potrebbero subire perdite ancora più gravi rispetto a quelle registrate nel 2006, durante il disastroso secondo mandato di George W. Bush. E del resto i prezzi, soprattutto il prezzo della benzina, restano alti. La guerra in Iran non è finita, le prospettive sono incerte su tutti i fronti e le promesse di Trump, che sta girando vorticosamente gli Stati Uniti per cercare di limitare i danni, non sembrano convincere più larghi settori di elettorato, anche quei settori che l'avevano votato nel 2024 sperando in una crescita economica che non c'è stata.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: L'opera lirica per tutti, questa storia ci arriva da New York e ce la racconta Ira Rubini.
1: Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha aggiunto un tassello al suo programma politico per rendere accessibile la cultura anche a chi finora non ha potuto goderne. 70.000 biglietti gratis, soprattutto gli invenduti, per gli spettacoli di lirica al Metropolitan saranno messi in palio durante la stagione 26-27 del celebre teatro. La lotteria, che si chiama Opera for All, è rivolta ai residenti a New York che non abbiano acquistato un biglietto del Met dal 2019. I biglietti gratuiti saranno distribuiti in tutte le sezioni del teatro, a esclusione dei posti in piedi, in collaborazione con il Comune di New York e varie associazioni che si occupano di assistenza sociale. Quest'anno il sindaco aveva già avviato la distribuzione di biglietti gratuiti o scontati per Broadway, gli US Open e i mondiali di calcio, oltre che per l'ingresso a varie istituzioni culturali cittadine. L'arte non dovrebbe essere riservata a chi può pagarla, ha detto Mamdani. Dall'ascesa dell'opera buffa nel Settecento all'opera del popolo del sindaco Fiorello La Guardia negli anni 40, la lirica è sempre stata pensata per essere alla portata di tutti. Mamdani ha dato l'annuncio alcuni giorni fa dal palco del Met, insieme al cast della Bohème di Puccini, di cui fa parte la soprano italiana Rosa Feola, convinta sostenitrice dell'idea. Non si tratta di un'iniziativa una tantum. Il Comune di New York ha stretto una partnership annuale permanente con il Met, garantendo i biglietti gratuiti ai newyorkesi ogni singola stagione, d'ora in poi.
0: Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
2: I 5 anni dell'idrofotovoltaico della Liga del Muzzì. L'imponente impianto elvetico del Canton Glarona, 1 chilometro di lunghezza, 2500 metri di altezza, dal 2021 è stato infatti dotato anche di pannelli fotovoltaici. La centrale idroelettrica è di recente costruzione nel 2015 ed è dotata di un bacino di pompaggio e turbinaggio a Kraftwerk Lindt-Liemann, in modo da ricaricare quello principale nei momenti di minore consumo. Ha una capienza di 23 milioni di metri cubi d'acqua. Si tratta quindi di un'enorme batteria sulle Alpi svizzere che dividono il Canton Glarona dai Grigioni. La produzione media annuale è di 1500 gigawattora. 1,5 terawattora. I gestori dell'impianto nel 2019 hanno chiesto alle istituzioni l'autorizzazione per poter installare per tutta la lunghezza pannelli fotovoltaici. Il lungomuro è alto nel punto massimo 36 metri. 2 anni dopo l'impianto è entrato in funzione, anche se è stato completato nel 2022. Si tratta in tutto di 5.000 moduli solari per 10.000 metri quadrati di superficie utilizzata. La produzione annua di elettricità è di 3,3 gigawattora, quindi una piccola frazione rispetto alla potenza generata dalla parte idroelettrica. Si tratta del consumo medio di 740 famiglie di 4 persone, senza ulteriore consumo di suolo, anche se intuibilmente c'è un ulteriore impatto paesaggistico, per quanto minore. Uno degli aspetti innovativi è che l'efficienza dell'impianto è maggiore nei mesi invernali e primaverili, da febbraio a maggio. Anche l'effetto albedo della neve contribuisce alla resa dei pannelli fotovoltaici. Le celle sono inclinate in modo da usare al meglio il sole in quel periodo nel quale le nebbie sono ridotte e dove le basse temperature aiutano la conducibilità dell'impianto.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Sono tre giorni che rimugino sulle parole del capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano, il generale Carmine Masiello. Che cosa ha detto l'alto ufficiale delle forze armate italiane? Ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera domenica scorsa, 4 ottobre, di Rinaldo Frigani. Dice il generale Masiello: siamo in guerra, ibrida, ma pur sempre guerra. E allora gli viene chiesto che cosa comporta la guerra ibrida. E il generale risponde: chi la conduce logora l'avversario senza offrirgli il pretesto per reagire, saggiando di continuo fin dove ci si può spingere prima che scatti una risposta. Il rischio è concreto, conclude il generale, non solo subire, ma scivolare per errore in un confronto aperto. Mi inquieta questo scivolamento verso il baratro di cui parla il generale dell'esercito italiano. Ma poi dal generale Masiello e dalle sue parole sono passato ad un'altra fonte di preoccupazione, se così possiamo dire. Ieri sul Sole 24 Ore Giuliano Noci, ingegnere, docente di ingegneria economico-gestionale al Politecnico di Milano, analista fine di geopolitica e di finanza internazionale, ha scritto, aperte le virgolette, l'Europa non è in crisi, è peggio, è convinta di restare ferma mentre arriva la tempesta. Buongiorno e benvenuto al professor Giuliano Noci. Buongiorno.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Qual è la tempesta a cui lei ieri ha fatto riferimento in quell'articolo sul Sole 24 Ore?
1: La tempesta, non dico che sia perfetta, ma è molto rilevante. Arriva in primo luogo da est e arriva in particolare da Mosca. Come diceva il generale, Mosca sta saggiando quelle che sono le capacità di reazione dell'Europa e potrebbe, anche perché Putin è costretto a uscire da questo tipo di guerra, far la mossa del cavallo e quindi attaccare un paese europeo per alzare talmente in modo molto rilevante il livello di minaccia e quindi costringere tutti a sedersi attorno a un tavolo, e quello per Putin sarebbe una vittoria. Secondo elemento, la tempesta soffia da sud e soffia dal Golfo. Il Golfo è in tempesta perfetta, in questo caso purtroppo causata da Trump, ed è una tempesta che si traduce in due dimensioni. La prima, nota per chi deve fare benzina e gasolio, che è un innalzamento molto significativo dei prezzi dei carburanti. Il secondo elemento è la possibile, come dire, compromissione della rotta che passa per il Mar Rosso, per il canale di Suez, che significherebbe una perdita di rilevanza del Mediterraneo e dei porti italiani. Quindi, secondo elemento, arriva da sud. Poi arriva da ovest. Arriva da ovest perché? Perché arriva da Donald Trump. Donald Trump è elemento di accelerazione, di una pressione su un'Europa che in qualche misura deve diventare adulta. Ecco, tutte queste forze sono forze che qualificano una tempesta e che, a mio avviso, impongono all'Europa di essere di fronte a un bivio e di imboccare la strada giusta. O la frantumazione o il fatto di diventare Stati Uniti d'Europa.
0: Che cosa ci dice il fatto che questa mattina vedevo sul Sole 24 Ore la prima pagina, la notizia principale, quella che riguarda la corsa ai bond, 1.440 miliardi di euro, quelle che saranno le emissioni del 2026, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Si emettono più titoli, vuol dire che gli stati hanno debiti più grossi, giusto? E questo può significare, e significa, significato in questi giorni, lo si è visto, un aumento dei rendimenti, che per lo Stato significa pagare più interessi e quindi sottrarre risorse alla scuola, alla sanità, alla ricerca scientifica. Come siamo messi ulteriormente da questo punto di vista, professor Noci? Cioè, che cosa ci dicono questi dati che il Sole 24 Ore mette così in evidenza stamattina?
1: Questa è la tempesta che arriva da nord. Noi siamo seduti su una montagna di debito. Questo debito, a causa anche di quello che abbiamo detto prima, fa, e l'incertezza si traduce in una crescita del costo del servizio di debito. Questa crescita aumenta la spesa pubblica e rende complessivamente più oneroso gestire tutte quelle che sono gli elementi di spesa pubblica. Se a questo aggiungiamo che il faro del mondo, gli Stati Uniti, detengono oltre 40 trilioni di debito pubblico, ovvero in valore assoluto il 70% del debito pubblico del pianeta, e solo l'anno scorso hanno avuto un disavanzo, quindi hanno avuto più spese che entrate di 2 trilioni di dollari, chi ci ascolta capisce che la leva del debito pubblico è una leva purtroppo problematica. Mi lascio aggiungere e chiudo, c'è addirittura un paradosso, che a questi elementi c'è un'intelligenza artificiale che è una sorta di idrovora di risorse finanziarie, e quindi l'intelligenza artificiale, gli investimenti relativi potrebbero sottrarre capitale che potrebbe essere indirizzato verso il debito pubblico. Insomma, non siamo alla tempesta perfetta, ma non ci siamo troppo lontani.
0: Quindi potrebbe riproporsi qualcosa di simile, ma in scala maggiore, di quello che abbiamo visto una quindicina d'anni fa, con i momenti più duri di quella che era stata definita la crisi del debito sovrano, partita dagli Stati Uniti, arrivata in Europa, e l'Europa poi fu quella costretta in qualche modo a pagarne di più le conseguenze, no? Se pensiamo alla situazione greca come simbolicamente forse più rilevante, quel paese distrutto dalle ricette dell'austerità. Professor Noci, rischiamo di ritornare a quel film lì, oppure, e qui andiamo sempre con le metafore, a stare dentro un film peggiore?
1: Guardi, in quel caso nel 2008 abbiamo avuto una crisi finanziaria innescata da prodotti finanziari derivati che avevano perso qualsiasi forma di ancoraggio col mondo reale. E da questo punto di vista avevano innescato il classico granello di sabbia che ha fatto saltare il meccanismo. Noi da quel periodo abbiamo cambiato, abbiamo preso una derivata diversa ma ugualmente problematica. Abbiamo pensato che possiamo continuamente immettere denaro pubblico nel sistema per affrontare crisi, per sostenere situazioni di difficoltà. Il problema è che questo denaro pubblico qualcuno lo deve sottoscrivere. In questo momento abbiamo una tale massa di denaro pubblico in circolazione che a un certo punto un paese, e questo paese potrebbe essere gli Stati Uniti o un paese europeo, pensiamo alla Francia che l'anno prossimo va alle elezioni e che ha una situazione dei conti pubblici disastrosa, peggiore, molto peggiore di quella italiana, potrebbe innescare una crisi complessiva. A quel punto la crisi però, mi lasci dire, non è tanto una crisi del mondo finanziario che deve essere salvato, diventa una crisi di stati sovrani che, come diceva lei, sono in difficoltà nel gestire il welfare e tutto quello che gli va intorno.
0: Torniamo all'idrovora, così l'ha chiamata lei un momento fa, dell'intelligenza artificiale. Ora, lei diceva appunto che il settore dell'intelligenza artificiale ha drenato una quantità enorme di risorse, no? Vendendo la concretezza di progetti che riguardano il futuro, ma vendendo anche fumo, professor Noci. Qual è il rischio di questo gigantismo a cui ci ha abituati l'intelligenza artificiale? Gigantismo anche nel denunciarne i veri o presunti pericoli per l'intera umanità. Lei che cosa ne pensa?
1: Ma ne ho scritto più volte. Diciamo che io qui ci sono due elementi che dobbiamo evidenziare. Da un lato, l'intelligenza artificiale potrebbe essere come le .com, la bolla delle .com, cioè iniziano i 2000, scoppia la bolla, saltano un sacco di titoli. E non saltarono perché internet non era rilevante, saltarono perché le promesse erano impossibili da mantenere. Noi siamo sostanzialmente in questa situazione. Le promesse fatte da quelli che io ho definito i pataccari delle AI, Dario Amodei e Sam Altman in testa, ma anche Jensen Huang, che è il direttore d'orchestra, sono promesse irrealizzabili. E che non sono realizzabili anche dal punto di vista industriale. Non c'è capacità produttiva per star dietro agli investimenti che loro dichiarano. E quindi questo è, come dire, un primo elemento fondamentale. Il secondo elemento importante è che, proprio per la forza trasformativa che ha l'intelligenza artificiale, così come è accaduto con le ferrovie e con l'energia elettrica, per essere digerita dai sistemi economici ha bisogno di tempo. Cosa vuol dire questo? Che queste aziende non avranno nel breve quei ricavi che sono necessari a ripagare gli enormi investimenti dichiarati. Per queste due ragioni ritengo che la bolla delle AI possa essere una bolla finanziaria che in qualche modo vada a soffiare sul fuoco della tempesta globale.
0: Ultima domanda, e se a questa tempesta globale c'è, diciamo così, una alternativa possibile, praticabile. Qui vedo sempre dal Sole 24 Ore di questa mattina, pagina 23, un articolo dal titolo Energia 90 miliardi di euro di extra costi per l'Europa dalla crisi in Medio Oriente. Secondo il commissario dell'Unione Europea Jorgensen, il vecchio continente è ancora troppo dipendente dai combustibili fossili. Che scoperta, mi verrebbe da dire, visto che appunto una buona parte dei governi ha remato in quella direzione, verso i combustibili fossili. Ma torniamo all'alternativa alla tempesta, professor Noci.
1: Beh, ha proprio ragione lei. Che scoperta, nel senso che noi siamo passati dalle forche caudine di Putin col gas e il petrolio a quelle di Trump e di altri paesi africani e arabi. Autonomia energetica cercasi, l'Europa ha bisogno di essere autonoma, meno dipendente dai venti che arrivano da paesi sempre più instabili. Continuiamo a dirlo, ma non lo facciamo. Ecco, vede, io credo che se vogliamo trovare una cifra di ottimismo per il futuro, è il momento di diventare adulti e di prendere decisioni che non abbiamo mai avuto il coraggio di prendere. Diventare adulti significa prendere coscienza che di fronte a queste pressioni di qualsiasi tipo, di differenti paesi, di natura tecnologica, l'Europa o fa massa critica e si compatta, o altrimenti, come dicevo prima, si frantuma. La speranza è l'ultima a morire. Spero che prevalga la voglia di autoconservazione e quindi di fare un passaggio verso una architettura più integrata a difesa della sovranità di questi paesi europei.
0: Professor Giuliano Noci, grazie per essere stato qui con me stamattina. Le auguro una buona giornata e a presto.
1: Grazie e buona giornata a tutti.
0: Giuliano Noci, ingegnere, docente di ingegneria economico-gestionale al Politecnico di Milano, analista geopolitico e finanziario. Adesso tra un momento ci collegheremo con una nuova ospite.

Buongiorno e benvenuta Cecilia Maria Guerra. Non la sento, vediamo di capire perché. Se ha mutato il suo microfono lo può sbloccare. Mi sente adesso? No, c'è qualcosa che non va. Rifacciamo la chiamata con la professoressa Maria Cecilia Guerra.

0: Eccoci qua, adesso riusciamo ad assentirla, la professoressa Cecilia Maria Guerra. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a voi.
0: Professoressa ordinaria di Scienze delle Finanze, fa parte del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Cecilia Maria Guerra è deputata della Repubblica, è stata eletta nelle liste del Partito Democratico, dunque tiene insieme un'altissima conoscenza e competenza sulle questioni economiche, oltre che una più che decennale esperienza parlamentare, così?
1: Beh, insomma, lo dice lei, è una bella presentazione.
0: Allora, nella tempesta, torniamo per un momento soltanto alle cose che ci diceva l'ospite che l'ha preceduta, Giuliano Noci. Nella tempesta che lui immaginava, l'Italia occupa un posto rilevante, ma è un'Italia che viene scavalcata nel peggio, ovviamente, dalla situazione di finanza pubblica, in particolare della Francia, che ha definito disastrosa. Abbiamo di che rallegrarci qui in Italia, professoressa Guerra? Partiamo da qui.
1: No, in generale, facendo parte di un'unione economica, il fatto che ci siano all'interno di questa unione paesi che hanno difficoltà è una cosa che non deve rallegrare nessuno. Ricordiamo che anche le regole europee, di cui spesso ci lamentiamo, sono proprio state costruite nella consapevolezza che la situazione di difficoltà, anche di difficoltà in questo caso sul disavanzo pubblico e quindi di finanziamento da parte di un paese, può trasferirsi con effetti negativi, ad esempio di aumento di tassi di interesse, sugli altri paesi. E quindi proprio non vedo
0: motivo
1: per rallegrarsi, no, assolutamente.
0: Allora, aumentano l'inflazione, cioè dire il carrello della spesa, gli affitti, le bollette dell'energia, aumenta il drenaggio fiscale, cioè l'aumento delle tasse che paghiamo in più, che è dovuto soltanto alla crescita nominale scritta sulla carta dei redditi, ma non a un aumento del potere d'acquisto, aumentano le spese militari, aumenta il debito. Allora, forse il male peggiore che stiamo vivendo in questo periodo non sono solo i singoli fenomeni di crisi, appunto l'inflazione, le tasse, gli armamenti, i debiti, ma ciò che insieme questi fenomeni producono. Allora, professoressa, tutto sembra portare sempre di più verso un aumento delle disuguaglianze, no? Dell'impoverimento delle persone. Come ne usciamo?
1: Ah, sicuramente
0: l'abbiamo persa per 5 secondi.
1: Il quadro che lei descrive è esattamente quello in cui ci troviamo, quindi un quadro particolarmente negativo, a cui si associa però il fatto che abbiamo poco investito sulla crescita e siamo privi di politiche industriali, abbiamo politiche di brevissimo respiro. Cioè, la critica più rilevante che si può fare alla conduzione di questi 4 anni di un governo compatto nella sua maggioranza è quella di non avere messo in conto nessun obiettivo di medio e lungo termine. Noi soffriamo, per esempio, in modo particolare dell'inflazione legata ovviamente al contesto internazionale, alla dissennata guerra intrapresa da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, però è anche vero che ne soffriamo di più rispetto ad altri paesi perché abbiamo una dipendenza dall'energia fossile che altri non hanno e questo è un problema serio. Abbiamo una bolletta dell'energia che anche a prescindere dagli effetti appunto gravissimi del contesto internazionale era più alta. Le nostre imprese lamentano da sempre una difficoltà nella concorrenza proprio legata al costo dell'energia e su questo non è stato fatto niente. Le proposte che come Partito Democratico e come opposizione abbiamo fatto facciamo fatica a farle passare, qualcosina è stato fatto ma veramente poco, questi mi sembrano i problemi più seri.
0: Che cosa significa investire di più nella crescita, nella produttività? Ci faccia un esempio e su questo poi io la saluto.
1: Prima di tutto, ripeto, il costo dell'energia. Secondo, favorire e investire nella ricerca e nella crescita dimensionale delle imprese, ad esempio rimuovendo tutti gli ostacoli a questa crescita, che sono anche ostacoli di tipo fiscale. Cioè, se noi continuiamo a far sì che se una piccola impresa vuole crescere si trova ad affrontare improvvisamente un'imposta molto molto più elevata, è ovvio che non crescerà. Bisognerebbe mettere tutti invece di fronte a un sistema fiscale che a parità di reddito tassa tutti negli stessi modi, non creando categorie, sottocategorie e favori fiscali. Vediamo come questo governo sta approcciando la manovra. Se leggiamo il documento di finanza pubblica, quello che colpisce più di tutti è l'assenza, la totale assenza di ogni proposta programmatica, è vuoto pneumatico, mentre invece dovremmo capire che anche sostenere, come noi diciamo, la spesa sanitaria, la spesa per istruzione, ha una funzione non solo di ridurre le diseguaglianze che, come lei ricordava, si stanno approfondendo, ma anche una funzione di permettere la crescita economica. Perché è un paese che investe di più sull'istruzione, è un paese che investe di più sull'innovazione e non invece sui bassi salari come noi stiamo facendo, per cui molte delle nostre imprese, non tutte ovviamente, si adagiano su un costo del lavoro molto basso per riacquistare per quella via una competitività che li dovrebbe invece mettere in gioco anche con l'aiuto pubblico in termini di innovazione e quindi penetrazione anche di mercati esteri. Questi discorsi sono totalmente assenti. Vediamo un dibattito sulla legge di bilancio che è di cercare di trovare quella o quella piccola agevolazione, piccolo bonus che permette di dare un risultato elettorale. Con questa manovra di basso cabotaggio non andiamo da nessuna parte e i numeri sono quelli con cui lei ha aperto le sue domande nei miei confronti.
0: Professoressa Maria Cecilia Guerra, grazie per essere stata qui stamattina. Le auguro buon lavoro e buona giornata. Presto.
1: Grazie a voi.
0: Maria Cecilia Guerra, economista, professoressa di Scienze delle Finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia e deputata, eletta nelle liste del Partito Democratico. Cambiamo completamente argomento perché voglio chiudere la puntata di oggi di Pubblica con una segnalazione. Da venerdì prossimo, dopodomani, 9 ottobre, a domenica 11, quindi il prossimo fine settimana, a Tricase, in provincia di Lecce, a Palazzo Gallone, ci saranno 3 giornate di incontri sotto il titolo La Repubblica dei Terrestri, un solo pianeta, un solo passaporto. Ci facciamo raccontare di che cosa si tratta da Carla Benedetti, che è critica letteraria, saggista, ha insegnato letteratura italiana all'Università di Pisa e fa parte del cantiere umanistico dell'Antropocene. Solo un secondo ancora per dirvi di che cosa si tratta quando si parla di cantiere umanistico dell'Antropocene. Nasce da una convinzione, c'è scritto sul loro sito, del ruolo cruciale che i saperi umanistici, la letteratura in particolare, possono svolgere. In che cosa? Nella trasformazione della crisi climatica globale in un'occasione di cambiamento, scrivono sul loro sito, e di rigenerazione. Quindi che cosa ci dirà questa 3 giorni di Tricase, che significa siamo a un passo da Santa Maria di Leuca? Sentiamo Carla Benedetti.
2: E dunque, questo è un progetto che ha visto appunto già 2 incontri, questo è il terzo. Il primo fu a Napoli nel 19, vi parteciparono scrittori, artisti, esperti di cambiamenti climatici e scienziati della Terra, c'era anche Bruno Latour, Amitav Ghosh, Antonio Moresco e molti altri. Alla fine dell'incontro abbiamo fondato la Repubblica dei Terrestri, che è appunto, come si può capire, una repubblica senza frontiere, che ha un solo territorio che coincide con il pianeta, con un passaporto e un inno. Terrestri perché? Perché questa parola semplice, primaria, è in grado di portare in primo piano quello che noi siamo prima di essere caratterizzati da identità nazionali, etniche, religiose o culturali. Siamo prima di tutto abitanti di un piccolo pianeta dove si è formato nel corso di miliardi di anni un habitat che permette la vita a noi e a moltissime altre specie. e che dipende dal mantenimento della temperatura dentro certi limiti, dall'esistenza di altri terrestri non umani, animali, piante, anche loro terrestri, insomma.
0: Eppure questi terrestri sembrano non rendersi conto anche dei danni che producono.
2: Questa, chiamiamola così, identità primaria, se la parola identità non fosse poi così terribile, è il più grande rimosso dall'economia e dalla politica innanzitutto. L'economia che ragiona in termini di crescita economica e di sviluppo come se non vi fossero limiti fisici del pianeta, e la politica, lo sappiamo, lo vediamo in questi anni, fa leva su identità parziali, nazionali, religiose, corporative, razziali, no? Che portano ai conflitti e alle guerre, come stiamo vedendo sempre più in questi anni.
0: Carla Benedetti, ci hai raccontato finora l'origine, diciamo così, e alcuni caratteri di questa impresa, di questo progetto. Ora, venerdì, sabato e domenica prossima si svolgerà la terza puntata di questa Repubblica dei Terrestri, si svolgerà a Tricase, dicevo, ad un passo da Santa Maria di Leuca. E su che cosa è concentrato questo appuntamento del prossimo fine settimana?
2: Un solo pianeta, un solo passaporto è il titolo. Alla fine delle 2 giornate, la terza giornata ci sarà poi la distribuzione del passaporto, e ci sarà anche Luigi Ferraioli, che ha lanciato il progetto di una costituente terra, della costituzione della terra, anche perché questo nostro progetto dei terrestri mira a mettere insieme iniziative che ci sono magari sparse nel mondo e che possono convergere. Questo ne è un esempio.
0: Grazie a Carla Benedetti, critica letteraria, saggista, che così ci ha raccontato la 3 giorni che ci sarà a Tricase il prossimo fine settimana, venerdì, sabato e domenica prossimi. La Repubblica dei Terrestri, un solo pianeta, un solo passaporto. 11:27 minuti, si chiude qui, pubblica di oggi. La linea tra poco a Dira Rubini per Cult. Ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: Ascoltatrici, ascoltatori di Cult, bentornate e bentornati, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi fino alle 12.30, ma io sospendo qualunque comunicazione perché in studio c'è la direttrice, c'è Lorenza Ghidini che ci deve dire una cosa importante per quello che riguarda un appuntamento, degli appuntamenti nei prossimi giorni che vi riguardano.
1: Esatto, grazie Ira dell'ospitalità, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, venerdì 9, dopodomani, apriamo la campagna abbonamenti d'autunno, quella con cui ci avviamo verso il finale del cinquantenario di RP, con un evento speciale qui nel nostro auditorium, e cioè la proiezione gratuita di NASA, anzi una doppia proiezione. Potete scegliere se venire a vederlo alle 19 o alle 21, naturalmente prenotandovi sul sito di Radio Popolare. È inutile dire che cos'è questo film, se non diciamo che è un film necessario e coraggioso, e magari lo avete già visto, sicuramente molti di voi lo hanno già visto, magari no, e questa è una bella occasione, anche gratuita tra l'altro, magari lo volete rivedere qui con noi e con l'occasione, aggiungo anche, festeggiare il 20° compleanno di Esteri, una delle trasmissioni più apprezzate di sempre, insomma, in questi 50 anni di Radio Popolare. Ci sarà quindi naturalmente anche Sciauchi Senussi, Martina Stefanoni, quindi venerdì 9, dopodomani, NASA in auditorium, gratis, doppia proiezione, trovate tutto sul sito. Ne approfitto prima di lasciarti per ringraziare il distributore iWonder, l'Anteo per l'assistenza tecnica e naturalmente Barbara Sorrentini per aver organizzato questa bella cosa, e insomma preparatevi alla campagna abbonamento.
0: Bene, allora grazie Lorenza, noi proseguiamo, vi ricorderemo ancora questa possibilità anche nel corso della giornata, a fra poco.

E dunque, questa puntata sarà una puntata come sempre, insomma, piena di argomenti. Ricordo a tutti quanti che come sempre ci potete scrivere in diretta sul numero 331-6214013 con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS che ci potete scrivere a diretta chiocciola popolarenetwork.it con una mail, potete farlo anche a cult@radiopopolare.it se preferite, oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. E naturalmente ci ritroverete in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi che fra pochissimo vi racconto.

0: Ed eccoci dunque in questa puntata, vi parleremo come sempre con la rubrica Ore d'Ozio a cura di Francesca Scotti di Giappone. Torneremo a parlarvi di grandi debutti perché ieri sera al Piccolo Teatro Studio Melato ha debuttato Tacet, un progetto visivo, sonoro e di movimento che ha delle caratteristiche molto particolari e riflette sul concetto del tempo. Vi parleremo poi anche della grande mostra dedicata a un grande artista cinquecentesco, il Pontormo, che da domani apre i battenti alle Scuderie del Quirinale a Roma. Mentre adesso ritorniamo a parlarvi anche quest'anno, perché siamo sempre stati media partner di questa iniziativa di Vidas. Vi parliamo infatti di Festival Incontro 2026, una iniziativa, il Vidas non credo abbia bisogno di presentazioni, ma molte sono le attività che, a partire ovviamente dalla sua missione, Vidas organizza. E dunque una delle iniziative è proprio questa, e ne parliamo con la direttrice della comunicazione istituzionale delle discipline umanistiche in Vidas, Raffaella Gai. Buongiorno e bentornata. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi tutte e tutti, grazie di questo invito.
0: Allora, incontro festival di quest'anno ha il titolo Ragionevoli Utopie. Cosa significa?
1: Allora, significa, è stato, prima di tutto, è un grande anniversario, quindi sono i 5 anni del festival e sono i 10 anni dalla morte della fondatrice di Vidas, Giovanna Cavazzoni, e 20 anni di Alberto Magliani. Erano i 2 fondatori, lo dico perché erano personaggi ovviamente carismatici, che vedevano oltre, cercavano e lottavano per una giustizia. In questo senso le ragionevoli utopie stanno proprio nel DNA di Vidas, perché è stata un'intuizione avuta negli anni 80 di accogliere le persone che in quel periodo soprattutto erano fragili ed erano abbandonati a loro stessi perché con una malattia inguaribile. Quindi in questo senso siamo un po' tornati alle nostre radici e abbiamo pensato che un tema come questo, che tra l'altro credo sia molto attuale anche nelle politiche del mondo che vediamo intorno a noi, sia quanto mai necessario e utile. Questa è stata la proposta, ed è una proposta che riguarda veramente un po' tutto il nostro vivere, perché poi Vidas parla di vita, non di morte, e infatti nel festival ci saranno diverse sollecitazioni. Il taglio è sempre quello legato alle lezioni, ai dialoghi, ai laboratori, alle performance, dove avremo grandi ospiti, una trentina di ospiti, che andranno da Re Calcati alla Maura Gangitano, Ilaria Gaspari, Vito Mancuso, insomma tanti ospiti, Domenico Iannacone, Marco Aime, esatto, Telmo Pievani, tanti nomi per tanti sguardi, perché un po' la storia di Vidas è quella, accogliere, veramente incontrare. Questo festival è nato con la parola incontro il primo anno, quindi incontrare quella che è anche la differenza, il riconoscimento dell'altro, l'accoglienza di chi è diverso da noi, in questo senso anche nell'ambito della cultura e delle idee. Vidas fa cultura dall'83, un anno dopo che è nata l'associazione, affianca questa finalità istituzionale per aprire sguardi e anche porre attenzioni rispetto alle tante, purtroppo, ingiustizie sociali che non vanno solo rivolte al malato, ma nel malato nel suo contesto, quindi anche sociale.
0: Ci sono anche 2 mostre, giusto?
1: Ci sono anche due mostre, tra l'altro. Allora, la prima, il vernissage, apre con la mostra di Guido Arari, fotografo che abbiamo incontrato anni fa e che si è innamorato anche delle cure palliative. Quindi apriremo con Semplicemente Vita, che è questa appunto mostra fotografica, tra l'altro un progetto curato dalla Federazione delle Cure Palliative, dove Guido ha ritratto il volto e i vissuti dei malati, delle famiglie, dei caregiver, dei bambini, bambini e adulti. E poi avremo anche due mostre rivolte ai giovani, perché noi apriamo il 16 con una giornata a porte chiuse solo per i giovani, seguita anche da Vera Gheno. E ci saranno, riporteremo al festival l'esibizione e le mostre che abbiamo portato con l'Accademia di Belle Arti, Utopie Possibili, dove il futuro prende forma, e sono opere che hanno realizzato gli studenti dell'Accademia. E poi l'altro è sempre in un progetto rivolto ai giovani, abbiamo lavorato con lo IULM e ci sarà questa mostra, L'arte della cura, frammenti di vita, che ancora una volta porta lo sguardo proprio su, questa sarà quasi, è quasi una campagna, diciamo, che hanno realizzato i ragazzi e le ragazze dello IULM, proprio sull'importanza degli oggetti come ricordo, ma anche come senso, carichi di senso, gli oggetti della cura ovviamente. Quindi diciamo che noi siamo veramente felici ancora una volta di riportare il pensiero articolato in tante possibilità, e anche il fatto che ci siano tanti sguardi. Parleremo anche di Milano, di una città che forse potrebbe essere diversa, una città per restare, quindi come pensare anche a il disagio giovanile che attraversa le periferie, i quartieri, e con una cultura di partecipazione e rigenerazione urbana. E parleremo di vita e di morte, e anche la vita dopo la morte legata ai social network e agli archivi digitali.
0: Poi adesso l'eredità digitale, esatto. Ricordo che anni fa vidi a Edimburgo uno spettacolo che si svolgeva in un internet caffè, allora erano molto diffusi perché il wifi non era così capillare, che parlava proprio di una persona giovane che purtroppo era scomparsa in seguito a una malattia e che doveva lasciare la propria eredità digitale.
1: Esatto.
0: E quindi insomma parlava chi l'aveva assunta questa responsabilità, no? Non è semplice, perché con la tecnologia insomma resta molto di noi, non sono solo più un paio di fotografie.
1: Esatto.
0: Una volta.
1: Esatto. Quando la presenza digitale non scompare, quindi sì, è un tema che sentiamo ovviamente tutti noi, ma in particolare Vidas per il lavoro che fa. E poi anche dei laboratori bellissimi, nel senso che faremo un percorso di esplorazione individuale di gruppo per allenare la creatività e lo sguardo su di sé, con il mio filo di Arianna, con una psicologa Vidas e una psicoterapeuta e anche una pedagogista, e ancora un Death Café in collaborazione con l'associazione Faro di Torino, guidato da Marina Sozzi, per riflettere appunto sui temi non solo del lutto, ma anche proprio della separazione, del vissuto e di quello che ci porta. E quindi diverse possibilità, vogliamo che sia ancora una volta un luogo di un po' di immaginazione, un luogo libero, informale, fuori dagli schemi, dove una persona possa entrare e vivere quello un po' che vuole, che preferisce, che si sente in quel momento.
0: Bene, allora il titolo è significativo, l'abbiamo spiegato, insomma, Ragionevoli Utopie. Le date sono dal 16 al 18, il luogo è il Teatro Franco Parenti, e il programma lo trovate tutto sul sito di Vidas. Noi ringraziamo molto Raffaella Gai per essere stata con noi ed avercelo raccontato. Dunque, buon festival a voi e risentirci presto.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie. E allora noi proseguiamo la nostra trasmissione e fra poco vi parliamo di una grande mostra che appunto si svolge a Roma, alle Scuderie del Quirinale.

0: Warhouse, Man of Simple Pleasure, o meglio, anzi, Simple Pleasures è il titolo del brano, molto recente, che vi faremo ascoltare più di una volta qui a Cult. Adesso veniamo allo spazio dedicato alle arti visive. Come vi accennavo da sommario, andiamo a Roma, alle scuderie del Quirinale, perché domani ospiteranno una grande mostra dedicata a uno dei più celebri artisti del Cinquecento, uno dei maggiori esponenti del manierismo. Cristina Acidini, tra i maggiori esperti di Cinquecento fiorentino, ha curato la mostra e quindi l'ascoltiamo nell'intervista di Tiziana Ricci.
1: Si tratta di una rassegna di 130 opere, sono di varia tipologia, affreschi staccati, dipinti su tavola e poi disegni e anche un manoscritto. Di queste 84 sono di mano di Pontormo, circa metà sono dipinti e circa metà disegni, quindi è una rassegna molto corposa che fa, diciamo, cadere l'attenzione su Pontormo, ma non in modo esclusivo, perché insieme con lui ci sono opere di maestri, colleghi
2: contemporanei. Ecco, allora sì. Le chiederei di raccontare un pochino chi era Pontormo nella storia dell'arte, da chi è stato influenzato, perché forse dai più grandi.
1: Pontormo è la generazione, insieme con Rosso, nascono nel 1494 tutte e due, che ha dei maestri d'eccellenza a Firenze, e quindi addirittura Pontormo è stato per un po' di tempo con Leonardo da Vinci,
2: sì.
1: Quindi ha assorbito moltissimi insegnamenti, poi con Mariotto Albertinelli, poi con lo stravagante Piero di Cosimo, poi si è associato ad Andrea del Sarto, il massimo pittore di Firenze in quel momento. Qual è il momento? Il momento è quello in cui se ne vanno i grandissimi, cioè se ne va Michelangelo, che va a Roma nel 1508, Raffaello Sanzio, che c'è stato 4 anni e anche lui nel 1508 va a Roma, perché Giulio II fa venire tutti i massimi artisti alla sua corte a Roma,
2: certo.
1: e dopo se ne andrà anche Leonardo. E quindi Firenze, diciamo, rimane un luogo di straordinaria creatività artistica, anche se il centro pulsante del Rinascimento si è spostato a Roma.
2: Ma possiamo vedere delle influenze di Leonardo, di Michelangelo e anche di Raffaello in Pontormo?
1: Sì, ha assorbito certamente, poi ha creato una sua maniera molto personale, però ha assorbito da Leonardo, per esempio, l'attitudine a far vedere i sentimenti, sia con le pose dinamiche delle figure e i sorrisi, la vivacità degli sguardi. E da Michelangelo, a un certo punto, siccome collaborano anche insieme nel 1533, prende la monumentalità, la muscolarità delle figure.
2: E di Raffaello, invece?
1: Probabilmente l'armonia cromatica, che però Pontormo forza, diciamo, forza creando dei colori vivissimi e con dei contrasti anche molto singolari, non ci sono in altre opere dei contrasti così particolari.
2: Di lui si dice che è un po' il maestro del manierismo, no?
1: Dunque, il manierismo è una parola moderna, diciamo così,
2: sì.
1: Che viene da una parola antica. La parola antica è quella che è usata da Vasari, maniera, che voleva dire il modo, lo stile, ma voleva dire specialmente quel modo e quello stile che nella seconda generazione dei pittori del Cinquecento, e Pontormo uno dei nostri, nasceva dalla riflessione sulla pittura altrui, quindi una sorta di pittura colta che nasce dalla rimodulazione delle pitture esistenti dei grandissimi, che sono i soliti Michelangelo, Raffaello, Andrea del Sarto. Il manierismo ha una specie di sfumatura negativa, come se fosse un movimento di seconda mano. In realtà è una pittura di rango altissimo e Pontormo forse è il rappresentante più
2: importante,
1: perfetto,
2: più
1: adatto, insomma, a mettere, diciamo, in buona luce questo movimento, che poi si protrae e cambia attraverso tutto il Cinquecento. Abbiamo la prima, la seconda, la terza.

0: maniera, che sono tutte declinazioni di questo stile, certamente molto debitore ai capostipiti, ai grandi capostipiti, ma non, però portatori di un'originalità assoluta. Tormo ha delle invenzioni tutte sue. Per esempio, quando affronta dei soggetti anche tradizionali, uno può essere la Sacra Conversazione, non lo tratta nel modo convenzionale in cui Madonna in trono, santi fermi ai lati e tutti stanno zitti e buoni. E lui gli dà vita, gli dà movimento. Nella Palla Pucci tutti additano, gesticolano, perché vogliono probabilmente narrare una verità di religione.
1: Sì.
0: Ma questo anche si traduce in un dinamismo delle persone, degli sguardi.
1: Certo. Ho visto che i prestiti vengono da alcuni tra i più prestigiosi musei. E quindi come l'ha pensato il percorso?
0: Il percorso è cronologico sostanzialmente, però con delle, diciamo, addensamenti tematici dovuti anche alle strutture dell'architettura.
1: Mm-hmm.
0: Sa bene che le scuole del Quirinale,
1: sì,
0: hanno il piano terreno alto,
1: sì,
0: e il piano di sopra basso, quindi bisogna un po' modulare le opere. E quindi abbiamo iniziato con i tre affreschi staccati dal chiostrino dei voti della Santissima Annunziata,
1: mm-hmm,
0: che sono uno di Pontormo e gli altri di Andrea del Sarto e di Rosso Fiorentino, per far vedere proprio da dove parte, e continueremo con le opere fatte in collaborazione, le camere della grande borghesia, la camera Borgherini, la camera Benintendi. Ci saranno altri affreschi staccati che vengono dalla Certosa del Galluzzo, che sono quelli che gli hanno dato la fama di tedesco, cioè di, secondo Vasari, esagerato ammiratore di Albrecht Dürer.
1: Sì,
0: e il Vasari lo rimprovera duramente, dice: ha abbandonato la buona maniera fiorentina e ha preso quella tedesca. In realtà è vero, cioè c'è un diretto collegamento, ma perché il gusto anche del momento inclinava verso questa, diciamo, produzione esotica, e in questo Pontormo si mostra molto aggiornato, molto pronto a corrispondere ai desideri anche dei committenti.
1: Si può dire che è forse la prima grande mostra dedicata a Pontormo?
0: E lui è stato protagonista, vabbè, non vogliamo andare troppo indietro, ma nel 1956 a Firenze ci fu una grande mostra di Pontormo e del suo tempo. Poi c'è stata nel 2014.
1: Ma anche con dei prestiti come questi? Con dei prestiti che venivano.
0: Venivano dalle grandi chiese e dai grandi musei, non venivano in quella misura dall'estero.
1: Ah, ecco.
0: Noi abbiamo cose che vengono da tutto il mondo.
1: Sì,
0: veramente.
1: Ho visto, da Washington, da Chicago,
0: sì, esatto,
1: da
0: Los
1: Angeles.
0: E quindi, diciamo, soprattutto poi ha un taglio molto monografico, anche se, come le dicevo, sono presenti alcuni contemporanei.
1: Sì.
0: E quindi è dedicata a lui, ecco, per mettere a fuoco non il periodo, non la maniera, ma lui, Pontormo, che merita d'essere veramente apprezzato come uno dei grandissimi del Rinascimento. Ecco, una raccomandazione: certamente ci si incanta di fronte a questi affreschi monumentali o di fronte alle tavole splendide di colori e di movimento, ma vanno guardati i disegni. Perché nei disegni lui non è astratto, intellettuale, lui è concretamente un naturalista, e hanno una quantità di notazioni di freschezza, di verità, di immediatezza straordinaria.
1: I disegni da dove vengono?
0: Molti vengono dal gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, però vengono anche dal Louvre, dal Beaux-Arts di Parigi, dal Metropolitan Museum, insomma anche quelli sono, dal British Museum viene un disegno straordinario, due monaci da una parte e un uomo in mutande dall'altra, insomma sono cose abbastanza memorabili.
2: Allora, questa era Cristina Cidini, una delle massime esperte di Cinquecento Fiorentino, che ha curato la mostra Pontormo, che inaugura domani alle Scuderie del Quirinale di Roma. Grazie a Tiziana Ricci per questo servizio. Noi fra poco abbiamo un blocco pubblicitario, ritorniamo subito dopo con tanti argomenti, con la seconda parte di Cult.

0: Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte. E allora anche quest'oggi vi portiamo a scoprire un altro spettacolo che ha debuttato proprio ieri sera. Si chiama Tacet, come tace in latino. Una partitura teatrale che esplora il tempo attraverso il silenzio e la precisione del corpo. Un'esperienza precisa, radicale, dove il teatro diventa un osservatorio. Sul presente, un laboratorio di durata, memoria, ascolto. Sei giovani performer. Metronomi, linee temporali e strumenti minimi per sondare il tempo e farlo percepire come materia viva. Lo spettacolo è molto suggestivo, è al piccolo teatro Studio Melato. Sarà in scena fino al prossimo 11 ottobre e nasce dall'idea che la drammaturgia sia una attività che ha molto a che vedere con il tempo, un modo per attraversare la pausa, il silenzio, oppure tutte le unità di misura che utilizziamo per misurare il tempo. Quindi questi sei interpreti lavorano col suono, con la voce, con dei neon che spostano e che di volta in volta diventano tante cose diverse, con delle postazioni in cui intervengono o dalle quali si spostano, una serie di simboli in scena di forma rotonda rappresentano lo scorrere del tempo, così come fa una delle performer per buona parte dello spettacolo, scandendo la durata dei minuti. Quindi si tratta di fatto di un progetto che non è ascrivibile a un genere preciso e soprattutto mette molto alla prova i performer. È però ipnotico, molto interessante e soprattutto alla fine non ci vuole molto tempo, non a caso, perché il pubblico entri nel ritmo, nel battito dello spettacolo. Vi raccontiamo, vi facciamo raccontare qualche cosa a partire da chi lo ha pensato questo progetto: il drammaturgo Jacopo Giacomoni e la regista Silvia Costa. E allora ascoltiamo qualcosa di quello che hanno detto a proposito di questo spettacolo.
1: Grazie, non è per stare in tema con lo spettacolo, ma davvero non ho voce. Quindi parlerò così, per fortuna non ho alzato il volume. In effetti spesso capita di essere dentro delle stagioni in cui i nomi, i titoli sembrano un posticci, e devo dire che in questo caso penso di non essere mai stato dentro una stagione in cui il titolo fosse più appropriato al lavoro che faccio, perché contiene due parole che per me sono fondamentali nella scrittura, e sono appunto il gioco e il tempo. Quindi bellissimo. Il gioco, perché a me piace scrivere pensando di consegnare delle regole a performer e spettatori, quindi costruire una sorta di recinto entro cui vigono delle istituzioni diverse da quelle del mondo reale o simili a quelle del mondo reale, con delle leggere variazioni. E il bello delle regole è che possono anche essere rotte. E quindi, come ogni gioco, esistono i bari all'interno del gioco, quindi istituire delle regole non vuol dire, vuol dire sì limitarsi, ma anche, come dire, avere la possibilità poi di espandere la propria creatività e la propria libertà. E Tacet in un certo senso fa questo, e lo fa appunto con la materia del tempo. Il silenzio, come dire, arriva dopo come tematica all'interno dello spettacolo, perché il primo istinto è stato quello di vedere in scena, e lo farà proprio Silvia, un interprete che scandisse i secondi che compongono un minuto. Quindi una specie di connessione molto semplice tra tempo oggettivo e tempo della performance. Io credo molto nel tempo come materia centrale del teatro, ma lo credo profondamente, cioè credo che nel momento che viviamo storico, il teatro sia stato superato in un certo senso in molti suoi aspetti da tantissime altre forme d'arte, tantissimi altri linguaggi, ma su una cosa non è mai stato superato fino ad ora, che è quella della possibilità di fruire un tempo e una durata diversi da quelli della routine quotidiana. Questa ricchezza che si porta con sé anche la noia è secondo me fondamentale, e credo che un drammaturgo non possa che fare quello, andare incontro con tutto se stesso nel modo più anche radicale possibile verso questa ricchezza, cioè essere insieme a delle persone in un tempo condiviso che è diverso dal tempo della distrazione perenne che viviamo tutti i giorni. E quindi questi 60 secondi per me avevano in nuce tutte queste possibilità. Sentire 60 secondi scanditi dall'1 al 60 senza che avvenisse null'altro. Da qui sono arrivato a parlare del silenzio, perché il primo minuto che ho pensato era proprio il minuto vuoto, e quindi si è trasformato in un testo che è anche una raccolta di episodi, una specie di sincronicità teatrale tra tempi e spazi diversi, e sono dei momenti dell'umanità in cui si è provato a stare in silenzio insieme. Il primissimo minuto di silenzio, che in realtà erano 3 minuti, è stato commemorato in Sudafrica nel 1917, se non sbaglio, per commemorare la scomparsa del figlio del sindaco di Città del Capo, che era morto sul fronte occidentale durante la Prima Guerra Mondiale. Da lì l'idea, come dire, si è diffusa nell'impero britannico, e nel 1919 è stato commemorato il primo giorno dell'armistizio con 2 minuti di silenzio, il primo per i caduti, il secondo per i sopravvissuti, e tuttora, cioè ogni anno, l'undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese dell'anno si commemorano questi 2 minuti. E da lì, insomma, è diventato una sorta di rito laico, forse l'unico, a mio avviso l'unico che ci è rimasto, e come in tutte le regole, appunto, è bella l'eccezione o la rottura, e Tacit è fatto di molti minuti in cui il silenzio non è stato rispettato, e quindi è il fallimento anche del silenzio il focus di questo spettacolo. E quindi, come avrete vissuto tutti, ci sono pochi minuti di silenzio che sono davvero minuti e che sono davvero silenzio. Spesso si interrompono anche dopo 30 secondi, spesso sono infarciti di applausi, di musiche di sottofondo, di proteste anche, e diciamo soprattutto la prima parte di Tacit cerca di restituire questo caos attorno al silenzio. Il resto dello spettacolo lo faccio breve, scusate se mi dilungo, anche perché parlare di uno spettacolo che spero vediate non ha molto senso fino in fondo, però tutto il resto è un tentativo di rubo a Silvia una parola che usa spesso, che è scolpire il tempo e di scolpire il silenzio, cioè di rendere materia teatrale questa non materia, quindi questo vuoto che a mio avviso è spaventoso, e proprio perché è spaventoso credo debba essere portato a teatro. Quindi in un certo senso far affrontare al pubblico una paura non è sempre piacevole, però forse è necessario. E quindi il resto dello spettacolo è un museo di silenzi, è un osservatorio di silenzi, in cui, come sempre, le parole annullano il silenzio, nella speranza che ci sia una tensione, che ci sia una profondità nello spettatore per arrivare poi a quello che è il necessario silenzio finale prima degli applausi, che c'è come sempre in ogni ritualità teatrale. Grazie.
0: Allora, questo era uno Jacopo Giacomoni, drammaturgo, con un filo di voce, che raccontava Tacit, questo nuovo lavoro firmato da lui e Silvia Costa alla regia, che fra poco vi faccio ascoltare.
2: Di Venezia, questa è stata una delle caratteristiche che mi ha colpita subito e che mi ha fatto dire: ho voglia di lavorare su questo testo, perché apparentemente non sembra un testo teatrale, cioè nel senso che anche le pagine del copione non scorrono in verticale, ma è una sorta di lungo schema in orizzontale, diviso per caselle, non ci sono personaggi, e quasi appunto è diviso in 4 movimenti, come una sinfonia, quindi mi è sembrato che fosse più uno spartito musicale che non un testo, quindi questa cosa per me era interessante. E quello che anche come parola hai usato tu, Jacopo, nel senso che nello spettacolo in qualche modo non cerchiamo di in qualche modo di, cioè alla fine lo facciamo, però in qualche modo cerchiamo di rincorrere un'idea, un'idea di silenzio. Quindi in qualche modo per rincorrere un'idea ci sono vari modi, ci sono le parole, ci sono le descrizioni, ci sono i tentativi di sperimentare un silenzio. Quindi in qualche modo per me c'è una forma di performativa, di fabbricazione di questi esperimenti sotto gli occhi degli spettatori. Quindi in qualche modo rispetto a altre forme teatrali che magari appunto che fanno parte del mio percorso, quindi molto visivo, molti oggetti, simboli. In questo caso per me il testo diventava comunque la partitura, è diventato il centro, quindi in qualche modo la scena è molto povera rispetto ad altri miei lavori, è molto minimalista, perché tutto viene concentrato comunque sul lavoro performativo e sul testo di Jacopo. Ho fatto la scelta di non avere degli attori, delle attrici, ma io, perché non mi considero un'attrice, forse magari sbaglio rispetto a te, perché siamo in scena entrambi, però ho avuto voglia di lavorare con delle performer che venissero dal mondo musicale, quindi con un rapporto al suono, al tempo, alla pausa e alla voce. C'è stato un cambio di cast dalla biennale al debutto, cioè alla prima mise en lecture abbiamo fatto e al debutto poi in biennale, dove abbiamo perso uno dei musicisti, ma è quindi però è stata per me un'occasione per integrare un altro rapporto con il tempo. Quindi al posto di Renato Greco ora c'è Dylan, che è un danzatore. Quindi in qualche modo ho sempre cercato di relazionarmi al testo e al silenzio, alla pausa, attraverso i linguaggi che sono legati al suono, quindi quello della musica, quello del linguaggio astratto della danza. C'è qualcosa in questo testo che appunto stiamo raccontando qualcosa, ci sono un sacco di racconti, di aneddoti, appunto di esperimenti, e quindi in qualche modo ci si arriva al silenzio a un certo punto, e quando ci si arriva è come se anche il pubblico sperimenta con noi performer quello che è essere in silenzio. E questo per me è sempre stato un momento molto toccante, lo spettacolo, perché in qualche modo diventa un rito comunitario, cioè non siamo soltanto noi in scena che rincorriamo questa idea di silenzio, ma a un certo punto veniamo integrati. E siccome so che...
0: Ecco, allora, queste alcune delle cose interessanti che hanno detto i due creatori di Tacet, che è appunto in scena al Teatro Studio Melato, al Piccolo Teatro Studio Melato, fino all'11, Jacopo Giacomoni, Silvia Costa. Un progetto che, come avete sentito, non è semplice raccontare, ma vi assicuro è davvero suggestivo osservare, anche perché si diventa parte del battito del tempo. E fra pochissimo ritroviamo Francesca Scotti e Ore d'Ozio, la sua rubrica

Ed era David Byrne con My Madness che ci ha condotti fino all'appuntamento con Francesca Scotti e le sue ore d'ozio.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Uno dei primi kanji che ho imparato a leggere e a scrivere è stato Mori, foresta, ed è uno di quelli che assomigliano al loro significato. È composto da tre alberi, tre volte il carattere Ki, un albero, albero, un altro ancora e siamo in una foresta. Come credo intuirete, non l'ho imparato perché mi servisse particolarmente nella vita di tutti i giorni. È che le foreste mi piacciono nella realtà e nell'immaginazione. Mi interessa quello che ci succede quando ci entriamo. Possiamo perderci, ritrovarci, perderci ancora. Ci sentiamo in pericolo o del tutto al sicuro? E forse vale anche per le foreste che attraversiamo nei libri. Se penso a una foresta in Giappone, penso subito a Yakushima. Vi avevo detto che saremmo tornati a visitare qualche isola ed eccone una. Yakushima è tondeggiante e si trova a una sessantina di chilometri a sud del Kyushu, nel Giappone meridionale. È un universo vegetale che va dal subtropicale al subalpino. Dal mare si alzano montagne coperte da una vegetazione fittissima. Il muschio è di un verde incredibilmente vivo e luminoso. E tra gli alberi crescono i grandi cedri giapponesi, che quando superano i 1000 anni prendono il nome di Yakusugi. E poi c'è la pioggia. La scrittrice Hayashi Fumiko, nel suo romanzo Nuvole fluttuanti, fa dire a un personaggio che a Yakushima in un mese ci sono 35 giorni di pioggia. Il tempo sull'isola sembra proprio non voler stare, nella misura che gli abbiamo dato. Il romanzo Nuvole fluttuanti, uscito in Giappone nel 1951 e pubblicato in Italia quest'anno, nella traduzione di Andrea Matafora per Bonfirraro Editore, racconta la relazione inquieta tra Yukiko e Tomioka, nata durante la guerra nell'Indocina francese, tra foreste tropicali e altopiani, dove lui lavorava per l'amministrazione forestale. Tornati nel Giappone devastato del dopoguerra, i due continuano a cercarsi e ad allontanarsi, incapaci di separarsi davvero ma anche di ritrovare ciò che erano stati. È come se insieme provassero appunto a ritrovare anche una dimensione, quella che li aveva fatti incontrare e innamorare ormai però svanita. La loro prima passeggiata insieme avviene in una foresta fitta e ombrosa. L'ultimo viaggio insieme li condurrà in un'altra foresta. Tomioka riceve infatti la proposta di tornare al suo vecchio mestiere, questa volta all'ufficio forestale di Yakushima. Accetta e Yukiko, già malata, decide di seguirlo. L'ultima parte di Nuvole fluttuanti è ambientata proprio sull'isola. Hayashi Fumiko conosceva Yakushima. C'era stata nel 1950 mentre lavorava al romanzo, e da quel viaggio aveva tratto anche un breve resoconto. Nel libro, quando Tomioka scorge Yakushima dal mare, gli appare come una massa di foresta che galleggia sull'azzurro splendente. Ritrovandosi davanti a quel verde profondo e intenso, prova una sensazione di freschezza. Non ha l'impressione di essere esiliato su un'isola sperduta. Al contrario, avverte una sorta di invito dei boschi a purificarsi nell'anima e nel corpo. Yukiko vede la stessa isola in tutt'altro modo. Le appare cupa, piccola ma alta e coperta da una vegetazione fitta, una creatura minacciosa. La guarda a lungo e mormora: non c'è davvero nessuno lì. È la stessa foresta, ma emotivamente per i due amanti non è lo stesso luogo. Le montagne che poco prima svettavano dietro al ponte sospeso sono ormai scomparse, inghiottite da una foschia color latte. Poco dopo non si vedono più né il mare né le montagne, nascosti dalla nebbia come avvolti da un muro bianco. Yukiko e Tomioka sono arrivati fin lì cercando un luogo e un sentimento perduti e si ritrovano davanti a qualcosa che dentro e fuori di loro appare e scompare. L'autrice scrive: Tomioka si vedeva come una nuvola fluttuante, una nuvola che senza sapere quando né dove svanisce dissolvendosi nel nulla. È il momento di imparare un nuovo kanji. Kumo, nuvola.

E abbiamo il tempo di ricordarvi varie cose, per esempio il fatto che la stagione della Società dei Concerti sarà inaugurata da un vero talento precocissimo, quello di Martina Meola, 13 anni, che sarà per l'appunto questa sera al Conservatorio di Milano in concerto, mentre per quello che riguarda il cinema, Nessun dolore, l'ultimo film di Gianni Amelio, quest'oggi, anzi questa sera, all'Anteo Palazzo del Cinema col regista presente in sala. Tra gli altri appuntamenti che vi segnaliamo ci sono anche una serie di rassegne, per esempio al NAMA in via Valtorta a Milano prosegue Ottobre Rosso, una rassegna che appunto prende in considerazione un particolare periodo storico della nostra città e del nostro paese. Prosegue anche fino al 16 all'Autof il Festival Fabre, che riprende quello che era già stato creato nei mesi passati, e quindi quest'oggi ci sarà Annabelle Chambon con Cendric Charon che propongono la poesia della Résistance. Un titolo molto significativo di questo autore. E infine io torno a ricordarvi la proiezione, anzi la doppia proiezione di Nazza nel nostro auditorium. Per vederlo insieme a noi trovate tutte le indicazioni per prenotare sul sito. Ci sarà una proiezione alle 17 e una invece in orario più serale. Dunque andate sul sito di Radio Popolare sulle iniziative. Venerdì 9 di ottobre la proiezione richiede però assolutamente la vostra registrazione alle ore 19 e alle ore 21, scusate, non alle ore 17, ore 19, ore 21, Auditorium Demetrio Stratos, proiezione gratuita di Nazza, il film documentario diretto da Juval Abraham e Rachel Zohr, che insomma vedere insieme è sicuramente un appuntamento importante per noi e per voi. È tutto per Cult di quest'oggi, noi vi diamo appuntamento a domani sempre alle 11.30 oppure in podcast sul sito di Radio Popolare. Vi lascio con Margot Mann e The Worth of It, un brano della sua più recente produzione, e quindi lo ascoltiamo ovviamente con molto interesse. A domani, fra poco le notizie.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, non avevo tantissima voglia di fare una puntata registrata oggi, di musica leggerissima, un po' perché non era previsto dal programma che mi ero segnato in agenda. E invece è stato così, un cambio di programma abbastanza repentino e improvviso. Un po' perché è sempre più divertente essere in diretta con voi, anche se la registrata qua e là ha dei piccoli pro sparsi, non solo contro. Ma poi perché non mi veniva il tema per la rubrica Nozioni superflue a te la bisogna. Un po', insomma, è un po' che va avanti sta rubrica, abbiamo toccato tanti temi, non so bene di cosa parlare, non mi veniva niente anche dalla cronaca. Per cui la rubrica che vi dà appunto delle nozioni che tendenzialmente non servono, che però possono essere utili in alcuni casi della vita, appunto nozioni superflue a te la bisogna, scartabellando qua e là mi è venuto il tema. Il ginocchio. Oggi parliamo del ginocchio. Certo, non è cioè è superflua come nozione se non siete ortopedici, traumatologi, infermieri, fisioterapisti, fisiatri. Perché anche se siete stati operati, dopo un po' quella parte lì vi passa, cioè la nozione intendo. E invece, secondo me, in tanti luoghi di oggi, in Italia, nel quotidiano, si parla del ginocchio. Come mai? Secondo me lo sapete come mai si parla del ginocchio, l'avete capito? Ginocchio! Alla macchinetta del caffè a lavoro, sui mezzi, a scuola, sotto rete, si parla del ginocchio. Tipo al Buonfiglio, qua, vicino alla radio, sede di uno dei tornei giovanili più famosi nel mondo in quel dato sport. Oggi si parla tantissimo di ginocchio, secondo me. Non ve lo dico perché si parla di ginocchio, dai! Notizie superflue, a te la bisogna, oggi parla del ginocchio, che è un'articolazione, o meglio una somma di due articolazioni che uniscono la coscia e la gamba. Una articolazione tra femore e tibia, l'altra è tra femore e rotula. Rotula o patella? Bello, patella mi piace sempre. Patella ha sempre fatto ridere perché mi faceva così, mi faceva venire in mente la femmina del patello, la versione femminile del patello, la patella. Scopro, con mia sorpresa, che l'articolazione del ginocchio è la più complessa ed ampia dello scheletro umano. Scemo io perché pensavo fosse quella della spalla. Spalla, che è un'articolazione che predilige la mobilità, ginocchio, che predilige la stabilità, con i soli movimenti di flessione ed estensione. I movimenti quelli giusti, poi ci sono quelli sbagliati e lì sì. E lì piovono improperi. Dai, ultime due robe. Contrariamente a quello che si pensa, non lo so se lo pensate, contrariamente a quello che può sembrare, il perone, uno delle due ossa della parte finale, bassa, della gamba, non partecipa all'articolazione del ginocchio, perché si articola solo con la tibia e con l'astragolo. Lì si va più in basso, ma vabbè. Insomma, non entriamo in tecnicismi. E poi, secondo me, la parte che più vi fa risplendere di know-how anatomico, ortopedico, anatomico, di know-how anatomico, quando siete all'aperitivo, quando non sapete come cambiare discorso, avete bisogno di cambiare discorso, quando avete bisogno di riempire dei silenzi imbarazzati, quando avete bisogno di sembrare interessanti. L'incavo posteriore del ginocchio ha un nome, si chiama cavo popliteo, o meno bello, cavità popliitea. Personalmente trovo il cavo popliteo piuttosto sensibile ed è in assoluto il mio secondo luogo anatomico preferito, dopo la cresta iliaca e appena sopra la scapola, in classifica. Era notizie superflue, a te la bisogna. Oggi il ginocchio.

Perché di questa qua, che è bravissima, Joss Stone, metto sempre lo stesso pezzo perché mi piace tantissimo, che è Fell in Love with a Boy, e invece oggi ho cambiato. Perché è registrata così, siamo pazzerelli in redazione, poi siamo. Tra l'altro Joss Stone che viene a dicembre in Italia, a Brescia e Roma, avremo modo di parlarne. Allora, vi immagino in visibilio aver preso appunti sulle questioni del ginocchio là fuori. Visto che parliamo di tennis, perché di quello si parla. Due notizie prima di cominciare la puntata di oggi sul tennis. Innanzitutto, visto la questione di ginocchio di Sinner e di polso di Alcaraz durante il corso dell'anno, contro ogni pronostico, Zverev chiuderà l'anno numero uno al mondo. E voi che non gli davate due lire? Incredibile, eh? Sempre a proposito di tennis, molto bene, il presidente del Montenegro. Ovviamente si parla della nazione, Jakov Milatovic, è andato in visita da Santo Padre e a Papa Leone XIV gli ha regalato una maglietta, una racchetta da tennis, una racchetta da tennis. E ha cominciato, insomma, ha provato a dire... ha provato a accostare il nome di Djokovic al Montenegro. E il Papa, che magari non è esperto di tante cose, ma di tennis sì, l'ha corretto e ha detto: uè, va che lo so che è serbo, eh. Tra le figure che ci fa fare Milatovic a noi del Montenegro. Va bene, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, secondo me l'avete intuito. Questo è il momento di musica leggerissima, state ascoltando Radio Popolare. Oggi, come da messaggio della sempre preziosissima redazione e segreteria di redazione, sono 43 minuti e 24 secondi circa, però lascia la coda un po' lunga che non si sa mai. Minuti di musica per chi ama il cavo popliteo. Vi leggo in differita con messaggi invecchiati male alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it, nonché sul muro di Facebook di musica leggerissima Radio Popolare. Vi invito a questo proposito ad andare su www.radiopopolare.it perché ci sono tutte le iniziative dal vivo della radio, oltre che i contenuti, gli speciali, i podcast, perché è periodo in cui ci sarà un florilegio di iniziative della radio. Aggiornatevi da www.radiopopolare.it, seconda cosa di oggi.

0: C'è un po' di Fontes DC in questo brano di Depeche Mode. Ma non si prendono in giro gli amici, facchini.
1: Beh, i Fontes DC io li considero amici, no?
0: Più la sento sta cosa, più mi voglia. Non vedo l'ora di sentirli quest'estate dal vivo, sperando non ci siano 150.000 gradi. Poi sentirli, li sento un po' da lontano, li vedo sul maxi schermo. Cosa devi fare? Quella roba lì, se succede all'ippodromo. Va bene, è il momento del ritorno della, di una delle rubriche più dirompenti in questa nuova stagione appena iniziata di Musica Leggerissima. Da dirompenti a rompenti e basta, nel senso che rompono le balle, il passaggio è breve, per cui sfruttiamola. La rubrica del collega Leggerissima, la collega Leggerissima oggi. Molto velocemente, quarta volta che la spiego, poi credo basta. Prendiamo uno dei giornalisti o una delle giornaliste serie della redazione di Radio Popolare, una delle voci che sentite raccontare ciò che accade in Italia, Milano, nel mondo quotidianamente, con professionalità e libertà di informazione, grazie al vostro abbonamento. E insomma, la prendiamo, la infiliamo in uno studio e gli facciamo fare la collega Leggerissima in questo caso. Così si prende un po' di pausa dalla lacre pesante, insomma, dal corposo lavoro redazionale, e voi scoprite un lato un po' più leggero, appunto, di uno dei professionisti che lavora a Radio del giornalismo, che lavora a Radio Popolare. Le domande sono sempre quelle tre. Sono tre domande che si autofanno, autorispondono e poi scelgono il brano Leggerissimo. Ed era già abbastanza una cagata sta rubrica normale, già come era venuta fuori. Mi è venuto in mente di arricchirla di un ulteriore dettaglio che la rende ancora di più una stupidaggine. Da settimana scorsa, fuori onda e da oggi in onda, al termine dell'intervento del collega Leggerissimo, lo stesso collega nominerà l'ulteriore collega che sarà in onda la settimana dopo, ossia... Settimana scorsa c'era Diana Santini, ha fatto lei, la collega Leggerissima, ha scelto il brano, poi mi è venuta in mente sta cagata. Diana, scegli tu, nomina tu il collega o la collega che sarà protagonista settimana prossima, ossia questa, della collega Leggerissima o il collega Leggerissimo. Per cui, Diana Santini, settimana scorsa, ha scelto, per questa puntata che state ascoltando, di Musica Leggerissima, come protagonista della rubrica La Collega Leggerissima, Martina Stefanoni.
2: La notizia leggerissima che ho dato è, allora, credo sia quando Trump ha pubblicato una foto di lui nei panni di Gesù Cristo, e poi, visto che era stato criticato per questo, ha detto che pensava fosse un dottore, cioè ha detto: ah no, non avevo capito, pensavo che fossi io nei panni di un medico. La notizia leggerissima che invece avrei voluto dare ma non ho dato è una notizia vera, non l'ho data perché sono una pavida e Bachi è arrabbiato ancora con me per questo, riguarda una battaglia legale tra il comune di Spotorno e un ordine di suore, sempre di Spotorno, per la gestione di una spiaggia, cioè il comune voleva gestirla lui, invece le suore l'avevano sempre gestita e si è avviata una battaglia legale. Una cosa leggerissima della mia vita è sicuramente la vacanza annuale estiva solo con le mie amiche. Nomino per il prossimo collega Leggerissimo Chiara Manetti, e invece il mio brano leggerissimo è Tub Thumbing dei Chumbawamba, non so se si pronuncia così, comunque quella che fa I got no down, na na na na, quella.
0: Na na na na na, giusto.

E va bene, ringraziamo Martina Stefanoni per aver partecipato alla rubrica Il collega leggerissimo, la collega leggerissima, così diciamo in tutti e due i modi, nominata da Martina è Chiara Manetti, che sentiremo settimana prossima. Ah, se posso così svelare alcune robe, non è che sorprenda tantissimo, la scelta di Chiara, sono sempre picci picci picci bau bau, un po' come me Braga, così. Ma è Braga solo quando non ha mal di schiena, per il resto è sempre insieme. Va bene. State ascoltando Radio Popolare, musica leggerissima, oggi in versione registrata. Versione registrata, non è che non leggo i vostri messaggi, leggo i messaggi che avete mandato nel passato alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it. Per cui toccano degli argomenti che abbiamo affrontato in passato, nei giorni scorsi. Oppure altre cose a caso. La rubrica messaggi invecchiati male. Tipo Giovanni, ti propongo tre brani. Perché è la tensione erotica dei trii che ci fa sentire vivi. A Giovanni, ma che bella vita, cioè, ma che entusiasmo che hai. La canzone pesantissima oltre il ponte di Modena, sì, potrebbe andar bene. La canzone sbarazzina, bam bam, mai nella vita, no, messa una volta, no. Poi la canzone per te, Girls Club di Marc Rebillet, mentre bam bam era versione di Banfi Sheridan. Ma perché la canzone per te, Giovanni? Qualche giorno fa parlavamo di parole che detestiamo. L'ascoltatore scrive ciaspole e ciaspolata. Facchini, proponiti come doppiatore. Guarda che bello, sarebbe bello, doppiatore. Claudia. Parole che odio, aggredire il problema di Vincenzo. Distopico, non si firma. E poi andando ancora più indietro nel tempo. Fantastica questa canzone, era tempo che non ascoltavo Impressioni di settembre. Niente, era lo spazio, messaggi invecchiati male. Prossima cosa.

0: giro e poi ti giuro che la butto.
1: Perché poi, alla fine, i coma cose che abbiamo appena ascoltato verranno ricordati dai più, non certo da noi, per cuoricini, cuoricini, e per quella roba di come si guardavano, soprattutto lui per la verità, lei, sul palco, che poi si sono lasciati, hanno chiuso la carriera, quella roba lì. Ma non è giusto, perché si sottovaluta tutta la prima parte di carriera. Cioè, quando è uscita questa cosa qua che abbiamo sentito, che è Yugoslavia, come altri brani che trovo geniali nel testo, e catchy, accattivanti nel suono, erano la mia nuova roba preferita del momento, quantomeno in Italia. Certo, parlavamo del 2017, te figures. Però sì. Va bene, siamo entrati nell'ultimo spicchio di trasmissione, l'ultimo terzo di trasmissione, circa, a musica leggerissima, e dobbiamo venire da voi. E, insomma, volente o nolente, è il momento della rubrica. Oh, mi metti quella bella? Cominciamo con la sottorubrica No, non te la metto, però grazie per averci provato. Allora, l'ascoltatrice qua scrive: come al solito avevo preparato una spiega prolissa, poi ho cancellato tutto. Segue spiega non proprio prolissa, però insomma. Fatti bastare il prossimo paragrafo, il resto è contorno. Però sempre, Lauri sempre eccezionale. Allora, tieni, metti l'artista Ino Casablanca prima che diventi mainstream. Questo per me è tipo Mahmood 5 minuti prima di vincere Sanremo Giovani, cioè qua a Radio Popolare, qua, perché era qua che era 5 minuti prima di vincere Sanremo, ma molto prima che Sanremo. La stessa vibe me la dava l'artista Saint Laurent, ma non l'ho scritto per non spararla grossa. E pochi giorni dopo i due bro erano a guardare le sfilate insieme. Ecco qui Dima Rave, questo è il brano che propone di Ino Casablanca. Per la messa in onda andrebbe tagliata, ma c'è un frammento di percussione che j'adore, è il groove del bambino fuori tempo. Te la spiega la community con i commenti. Seguono delle parole in francese e poi in inglese. Allora, avrei messo questa. Proprio bello sto pezzo. Da più che beh, è proprio il mio. Ino Casablanca con Dima Rave. O Daima Rave. Potrebbe essere Daima Rave. Bah, chissà. Forse è la Dima, l'attrezzo del idraulico? Insomma, lo scoprirò. Perché non la metto oggi? Perché? Perché piace tantissimo a me. E non è che posso mettere delle robe che piacciono a me quando le proponete voi.

E quindi per la rubrica "Oh, mi metti quella bella?" io premio l'ascoltatrice che fa, come dire, è humble, come dicono i giovani adesso, è un po' umile, un po' modesta, per niente gradassa, non maramaldeggia come la precedente nel chiedere la canzone, ma scrive a musicaleggerissima@radiopopolare.it: "Ciao Davide, tanto non me la metti, ma ti dirò, la rubrica è molto utile, così penso una canzone e la riascolto." Secondo battito di mani. La canzone protagonista della rubrica "Oh, mi metti quella bella" premia Claudia, che chiede i Mercury Rev con "Goddess on Highway".

Allora, la redazione di questa trasmissione, in quanto emotivamente poco gestita e sostanzialmente risolta, segue le onde del momento per fare delle scelte, questo che sia chiaro. Oggi mi sento di dire che questa rubrica del "Oh, mi metti quella bella" vuole premiare gli ascoltatori che propongono delle cose che tendenzialmente non avrei mai messo, come i Mercury Rev, bello sto pezzo. Brava l'ascoltatrice che ci ha provato e ci è riuscita. Provateci anche voi questa sera. No, non è vero. Questo pomeriggio, più o meno quest'ora, sto registrando la puntata di domani. Per cui avete un po' di tempo, poco in realtà, per proporre la vostra canzone a "Oh, mi metti quella bella", scrivendo a musicaleggerissima@radiopopolare.it. Quanto manca? Bisogna menare tu. Che vuol dire manca poco? È un linguaggio radiofonico. Significa ci siamo quasi. Veloci! Ne parlavamo l'altro giorno dei tour italiani. Un ascoltatore con un estremo disappunto raccontava che aveva già preso i biglietti per l'artista che segue e ha scoperto dopo che c'era in tour anche Pete Dirty dei Baby Shambles e anche dei Libertines prima di loro. In effetti, per una questione semplicemente chilometrica e di frequenza, non è più giusto e più bello. Ha più senso premiare l'artista straniero. Ieri abbiamo messo Pete Dirty in tour proprio in questi giorni a Milano, ma in tutta Italia. Uno dei più grandi artisti italiani della sua generazione, il caro vecchio Brunori.

che questa canzone qua è una di quelle canzoni che ti rimane in testa nella melodia, magari non sai il testo, non conosci il testo, e quindi ti inventi, te lo inventi. E ancora una volta ho vinto al Fanta. E mio zio c'ha la Panda. No, non è così, non va così così. La metrica non è proprio il mio forte. Voglio dire, perché Falder Male è una bellissima canzone di Brunoi. Con il quale chiudiamo questa, questa puntata di Musica Leggerissima. Torniamo domani, ancora registrata purtroppo, ma comunque ci saremo alle 13:15 circa. Tra poco c'è Volume. A domani, ciao!

0: Eccoci qui, sono le 14 in punto di questo 7 ottobre 2026. Benvenuti a Volume, ciao Dario Grande.
1: Eccoci, buongiorno Elisa Graci, bentornata a Milano.
0: Grazie.
1: Quasi mi dispiace che non continuiamo a fare queste trasmissioni anche in collegamento in diretta da Londra.
0: A chi lo dici? No, vabbè,
1: ci credo.
0: Ovviamente sono felice di essere tornata a casa, ma è stato molto bello, anche se per pochissimo tempo, trasmettere in diretta da Londra. È stato un esperimento che magari riproporremo prossimamente, così dalle più... le maggiori capitali mondiali.
1: Esatto, esatto. Volume itinerante ogni settimana da un luogo diverso.
0: Volume
1: no?
0: In the world. Chiamiamo così.
1: In the world, on the road, ovunque.
0: Esatto.
1: Bello.
0: Quella roba là. Bene, allora siamo qui anche oggi dalle 14 alle 16 per farvi ascoltare tanta musica, a parlarvi di un po' di notizie che riguardano il nostro mondo, quello che ci piace di musica e cultura pop, e per farvi ascoltare musica dal vivo.
1: Assolutamente sì, oggi alle 15 un bel mini live. Viene a trovarci Arama, artista che arriva dalle parti di Bologna, ma da anni è ormai più che italiana, brasiliana, perché vive da quelle parti, e quindi ci racconta un po' il nuovo materiale che sta pubblicando. C'è in vista sicuramente un nuovo album, e tra sonorità appunto un pochino tropicaliste, un po' elettroniche, un po' indie pop. Arama con noi dalle 15 alle 15:30.
0: Che bello. Poi insomma, in questi giorni si parla tanto di Brasile, è un'occasione anche per chiederle come va da quelle parti in un momento,
1: esatto,
0: così delicato tra insomma le due elezioni che insomma, abbiamo sentito non sono andate benissimo,
1: esatto,
0: almeno nel primo turno. Comunque, ovviamente di musica parleremo, e di musica e non solo, perché oggi parliamo anche di serie televisive. Ce ne parla la nostra Alice Cucchetti, che ci segnala una serie molto molto attesa. Intorno alle 14:30 ci colleghiamo con lei e insomma parleremo di questa serie televisiva. A proposito, se volete fateci sapere cosa state guardando in questo periodo, se ci sono delle serie che vi hanno conquistato in questa insomma prima parte di stagione televisiva, se avete ripreso qualche serie che avevate lasciato. Quindi fatecelo sapere al 331 62 14 013, numero al quale potete scrivere in ogni momento, sia per parlare di questo che per parlare di tutta la musica che vi facciamo ascoltare.
1: E siamo allora anche su Instagram.
0: Ah già, è vero,
1: Elisa Graci Radio, dar.grande, come al solito ci vedete anche lì almeno per la prima mezz'oretta di Volume.
0: Esatto, saremo qua, quindi vedeteci, non c'è Londra dietro di me.
1: Non c'è più Londra dietro di te, purtroppo.
0: Non ci sono più che i grattacieli di Canary Wharf, che insomma sono sempre nel mio cuore.
1: Che bello.
0: Allora iniziamo con la musica, manca poco al nuovo album dei Fontaines D.C., mancano davvero pochi giorni, una settimana proprio all'uscita del nuovo album di Fontaines D.C., è anche la loro prima data italiana, che sarà, come sapete, a Bologna, poi torneranno d'estate. Nel frattempo iniziamo ad assaporare le atmosfere di questo loro nuovo album, Dopamine Chamber con Tongue.

0: Allora, cosa ne pensate di queste nuove canzoni dei Fontaines D.C.? Questo è Tongue, il secondo singolo tratto da Dopamine Chamber, che è il nuovo album che uscirà tra pochissimo dei Fontaines D.C. Sicuramente sta un po' crescendo in me. All'inizio non avevo un po' di così,
1: sì,
0: non perplessità, però non quell'impatto, diciamo, immediato,
1: sì,
0: che di solito ho con le canzoni dei Fontaines D.C. In questo caso devo dire che questa canzone sta un po' crescendo dentro di me, forse perché me la immagino live, già immagino...
1: Sì, live ce la vedo,
0: sì.
1: Decisamente forse sono singoli un po' meno immediati, sì, di quello a cui ci avevano abituato con l'ultimo album.
0: Sì, mi sembrano un po' più scuri, un
1: po' più
0: distorti. Ci sono anche dei campionamenti, certamente meno immediati, meno rock, come insomma eravamo abituati, almeno per i primi Fontaines D.C., già con l'ultimo album
1: Romance
0: era stato sicuramente un cambiamento.
1: Sì, erano un po' più luminosi, un po' più radiofonici, diciamo.
0: È vero.
1: Ora andiamo avanti con un terzo singolo che anticipa l'arrivo di un nuovo album dei Queens of the Stone Age. Ne avevamo già ascoltati un paio, e questo è appunto il terzo. Il 30 ottobre arriverà questo nuovo album da titolo Perfect, con una H finale. E praticamente una canzone che nasce dalle cotte adolescenziali di Josh Homme, raccontato lui per le commesse goth di un grande magazzino.
0: Tra l'altro Josh Homme, che abbiamo visto sfilare,
1: vero,
0: una passerella in moda
1: non
0: uomo.
1: Ero solo io che avevo nel feed Josh Homme che sfilava.
0: Se la cava, dai, non è male come modello.
1: se la cava. Mi chiedevo infatti se fosse passato addirittura a Milano, ma alla fine no, mi pare che i video arrivassero da Parigi. Comunque lui da adolescente mi capitava insomma di trascorrere i pomeriggi in questo grande centro commerciale di Palm Desert e di rimanere colpito da queste commesse goth che incontrava lì. C'è anche un video che vi invito a guardare. Lui è una specie di, fa la parte di una sorta di scienziato, e ci sono queste goth girls che provocano una sorta di epidemia zombie, insomma tutta roba che sa molto di immaginario Queens of the Stone Age. Quindi li andiamo ad ascoltare, terzo singolo, Where the Goth Girls At.

0: Queens of the Stone Age con questo nuovo brano Where the Goth Girls At. C'è da aspettare ancora fino al 30 ottobre per il nuovo nono disco della band di Josh Homme. Nel frattempo sta rilasciando una serie di interviste, è uscita anche una bella intervistona su YouTube con Rick Beato, un insomma canale musicale molto, molto seguito appunto su YouTube, dove raccontano, insomma Josh racconta un po' di tutto, dalla sua infanzia a quando ha messo sui primi Queens of the Stone Age, a come insomma dopo arrivati al nono anno, al nono album, si trovano ancora nuovi stimoli per continuare a fare grande musica.
1: Che grande musicista Josh Homme. Poi da lì ne riparleremo sicuramente molto presto.
0: Decisamente.
1: Dei ragazzi che abbiamo insomma in qualche modo intercettato un po' di tempo fa.
0: È successo anche questo.
1: Già. Adesso invece andiamo a scoprire un progetto nuovo, quello di Mercury, che sarebbe il progetto di una cantante, una giovane cantante, cantautrice di 24 anni, quindi molto giovane, che si chiama Maddie Kerr, cresciuta nella periferia rurale del Tennessee, adesso vive a Nashville. È un progetto che si scrive rigorosamente minuscolo, lei ci tiene, Mercury, quindi insomma è una cosa a cui lei tende a specificare, quindi se lo volete scrivere scrivete Mercury, tipo Mercurio, ma solo in minuscolo. Roar the Heliac Goat è il suo primo singolo, lo ascoltiamo e la scopriamo così, questa giovane musicista del Tennessee.

0: protagonista di questa canzone e anche del video di questa canzone di Mercury sono dei caproni con delle mega corna, infatti The Goat che è il protagonista di questa canzone di Mercury, questo nuovo progetto che abbiamo ascoltato per la prima volta qui a Volume Oggi. Maddie Carl si chiama, giovanissima di Nashville, 24 anni, un sound sicuramente che si distingue per questo muro del suono che lei ama tantissimo. Lei lo dice: mi piace il wall of sound, i riff di chitarra così un po' distorti e pesanti, che però vanno poi a contrasto con questa voce molto dolce, molto soffusa di Maddie. Dai, magari la ritroveremo qui a Volume. Questa appunto si chiamava Roar of the Hylia Goat, mentre ci prepariamo per un doppio ascolto sul nostro nuovo album della settimana, tutto quanto di cover straordinarie.
1: Tutte cover straordinarie, sempre con Michelle and the Gocello all'interno, e sentite ormai con quale confidenza
0: davvero
1: pronuncia il suo nome.
0: The Gocello
1: era sempre faticoso, martedì un pochino meglio, oggi ormai in scioltezza. Allora, lei ha detto tra l'altro che vuole sempre meno che i suoi album abbiano lei al centro, e si darà quindi sempre di più probabilmente a questa forma di collective music, musica appunto collettiva fatta con altri musicisti, come in questo caso, diciamo, nei giorni scorsi 15 reinterpretazioni fatte sempre in ogni brano con a fianco un artista di vecchia ma anche nuovissima generazione, un po' come nel caso di oggi. La cover di oggi è di un brano del 1991, dei Temple of the Dog,
0: un brano amatissimo da tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Tutte le volte che lo mettiamo impazziscono.
1: Esatto, allora stiamo parlando di appunto questo supergruppo che nacque come tributo a Andrew Wood, che era cantante di Mother Love Bone, band e progetto amatissimo, che poi in realtà morì proprio quando stava per esplodere nella scena di Seattle. Andrew Wood appunto morì per overdose, il progetto finì lì. In onore appunto di questo grande musicista nacque i Temple of the Dog. All'interno c'erano musicisti pazzeschi, praticamente tutti Pearl Jam più Chris Cornell.
0: Esatto, e questo pezzo che vedeva appunto questa collaborazione al canto di due delle voci più amate di quel periodo, appunto Chris Cornell e Eddie Vedder.
1: Quindi esatto, uno dei duetti simbolo del sound di Seattle e dei primi anni 90. In questo caso c'è Michelle insieme a Willow, grande artista diciamo della nuova generazione che abbiamo conosciuto in varie occasioni, nonché ecco, conosciuta anche perché è la figlia di Will Smith, e quindi li ascoltiamo insieme in questa rivisitazione appunto di Hunger Strike.

Hunger Strike nella versione di Michel Degocello e Willow, completamente stravolta la versione originale che da poco tra l'altro vi anticipiamo ascolteremo. E sì, sicuramente è una versione super interessante questa, delle voci certamente più fluide, sperimentali di questa nuova generazione come quella di Willow, fluidità e liberazione queer, a quale è anche dedicato un po', no? Lo spirito di questo album di Michelle con Synonym, è davvero una bellissima versione. Tra l'altro il testo originale di Chris Cornell era proprio nasceva proprio come una denuncia contro l'avidità, contro il capitalismo, le disuguaglianze sociali, e quindi in questo caso Michelle si riappropria di questo testo proprio contro la povertà, per i diritti civili, contro la povertà e l'oppressione. Però insomma non resistiamo insomma, abbiamo pensato di farvi ascoltare anche l'originale subito prima della nostra prima pausa qui a volume.

0: Bentornati in Radio Popolare, sono le 14:35 minuti, abbiamo iniziato con questa canzone, una canzone di alcuni anni fa degli XX che si chiama VCR, che non è altro che il VHS, vi ricordate la... qualcuno di voi si ricorderà la videocassetta. Io mi ricordo, per introdurre la nostra prossima ospite di oggi, mi ricordo che tanti anni fa usavo molto spesso, no, le videocassette, il videoregistratore, per registrare le puntate delle serie televisive che non riuscivo a vedere, perché non era tutto on demand come oggi. Tutte le, insomma, serie televisive che non riuscivo a vedere le registravo, le programmavo e poi dopo me le riguardavo sul, sul videoregistratore. Anche tu, Alice Cucchetti, facevi così o sei troppo giovane?
1: No, ma che, certo, okay. Ciao a tutti e tutte, sì, lo facevo anch'io, anche perché appunto una volta la televisione, le serie televisive, la televisione in generale, le serie in particolare, erano appunto legate alla programmazione in diretta su in TV, per cui esatto. se perdevi la puntata l'avevi persa, basta, non c'era modo di recuperarla, almeno fino a quando magari il canale non decideva di dare delle repliche, insomma,
0: esatto,
1: o di ripassare la stagione, eccetera. Quindi sì, assolutamente. Oppure andavano in onda, magari le serie che ti piacevano andavano in onda tardi.
0: A orari impossibili.
1: Esatto.
0: Io ricordo che tra l'altro tempo fa sono andata appunto a casa dei miei genitori, dove ancora esistono questi reperti archeologici, certo. E mi ricordo mia sorella si registrava tutte le puntate di Twin Peaks, e quindi noi abbiamo tutte le puntate di Twin Peaks, praticamente eravamo piccole, Twin Peaks andava in onda o tardi, non mi ricordo come mai, le abbiamo tutte su videocassetta, chissà se un giorno ci riserviamo.
1: David Lynch vi guarda dall'aldilà.
0: Esatto, io. Esatto, ci guarda con ammirazione. Allora, esatto. Alice, non parliamo di David Lynch oggi ovviamente, ma parliamo di una serie televisiva che arriva alla sua seconda stagione, molto attesa, e qui anche l'arduo compito di convincermi a guardarla.
1: Tra l'altro, introdotta parlando di VHS, è assolutamente la cosa migliore, perché la serie in questione è ambientata, si svolge negli anni 90 ed è veramente tanto tanto tanto anni 90. La serie di cui parliamo intitolata questa stagione, intitolata Nord, Sud, Ovest, Est.
0: Ecco, avrete capito.
1: Esatto, farà ci alzare le antenne a qualcuno, mentre la prima stagione era intitolata Hanno ucciso l'uomo ragno, sì. In entrambi i casi il sottotitolo è La leggendaria storia degli 883, e diciamo che dice tutto quello che c'è da sapere, o meglio, dice tutto del contenuto. La serie è una serie italiana, ovviamente, è una serie italiana prodotta da Sky originale, e in particolar modo creata da Sidney Sibilia, che è un regista abbastanza giovane, ma che negli ultimi anni ha anche molto innovato il cinema, e anche con Matteo Rovere, che è un produttore, insieme hanno fondato una casa di produzione che si chiama Groenlandia, e quella di Smetto quando voglio, per capirci, ma ha fatto anche delle cose molto particolari, come per esempio parlo di Groenlandia, Il primo re, che era questo film ambientato, tutto girato in proto latino, che raccontava la storia di Romolo e Remo in modo realistico, da cui poi è stata tratta anche una serie, Romulus. Insomma, negli ultimi anni, se voi andate a cercare Groenlandia come casa di produzione, è una casa di produzione che sta chiaramente cercando di innovare molto il cinema e la televisione italiana. E la leggendaria storia degli 883 è una serie che ha stupito tutti, perché sì. Così diciamoci la verità, sulla carta non è che uno ci darebbe
0: scommetterebbe. Allora, per chi è appassionato degli 883 probabilmente sì, però tutti gli altri in effetti che magari appunto non hanno negli anni seguito questa band e quella loro musica, potrebbe essere così, non la prima idea che viene in mente per una serie. E invece anch'io ho sentito pareri molto positivi anche sulla prima stagione.
1: Sì, la prima stagione ha sorpreso tutti, perché innanzitutto la storia degli 883 è il punto di partenza, ma la serie non è un film, una storia biografica, un biopic come si dice tradizionale, anzi è in realtà una storia di un'amicizia, una storia d'adolescenza, di crescita, un coming of age come si suol dire, è la storia di una grande amicizia. È quasi come se il fatto che loro due fossero Max Pezzali e Mauro Repetto, ovvero i due fondatori degli 883, sia quasi una coincidenza, una cosa tangenziale. Quello che noi seguiamo è la storia di questi due ragazzi all'inizio degli anni 90, due ragazzi qualunque che vengono dalla provincia italiana, cioè da Pavia nello specifico, e anche il racconto della provincia è molto ben fatto secondo me, soprattutto per una produzione italiana. Questi due ragazzini che si incontrano sui banchi di scuola iniziano a fare musica per caso, per divertimento, per conquistare una ragazza ovviamente,
0: certo,
1: perché c'è anche questo dettaglio, e così facendo la loro amicizia cresce, diventa sempre più forte e raggiungono il successo quasi per caso, facendo qualcosa che in effetti nella musica italiana non era esattamente inedito, ma fu un fenomeno, chi c'era se lo ricorderà, difficilmente eguagliabile a livello di successo, insomma gli 883 in quel periodo, soprattutto negli anni 90. E la seconda stagione, e anche ultima, perché il progetto è stato concepito su due stagioni, e basta, perché come dicevo è la storia di questa amicizia, la storia del loro rapporto, e i fan degli 883 sanno che dopo North Sud-Ovest Est Mauro Repetto lascia gli 883 e Max Pezzali continuerà a usare 883 per un po' come nome della band, però con una band rinnovata. Lì arriveranno Paola e Chiara, le coriste, insomma altri musicisti eccetera, però l'originale, la storia di loro due, Max e Mauro, copre solo i primi due album. Hanno già 883 per un po' come nome della band, però con una band rinnovata. Lì arriveranno Paola e Chiara, le coriste, insomma altri musicisti eccetera, però l'originale, la storia di loro due, Max e Mauro, copre solo i primi due album. Hanno ucciso l'uomo ragno e North Sud-Ovest Est, e quindi la serie è già stata concepita così per essere

0: po' raffazzonato e un po' goffo. Nella seconda invece sono gli 883, sono diventati famosi perché è uscito Hanno ucciso l'uomo ragno, che è stato un grandissimo successo, sia la canzone che l'album, e devono fare il secondo disco. Il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista, come sappiamo, e devono imparare a convivere con la fama e anche col fatto di diventare adulti, di essere diventati adulti, e quindi di avere anche un diverso tipo di
1: E
0: responsabilità,
1: poi,
0: di
1: tra
0: modo di vivere.
1: l'altro, in questo momento è proprio la storia che probabilmente tutti noi ci chiediamo perché poi alla fine Mauro Repetto si è allontanato, insomma, nel momento di maggiore successo degli 883, insomma, a un certo punto lui è sparito e probabilmente questa serie lo racconterà.
0: Sì, lo racconta, la serie è ispirata, inizialmente, diciamo, l'origine della serie si basa su un libro che Max Pezzali ha scritto qualche anno fa, una sua autobiografia, però poi dopo gli autori hanno fatto diverse ricerche e tra l'altro dopo il successo della prima stagione lo stesso Mauro Repetto, che era veramente sparito dai radar, è ritornato, ha fatto anche un tour teatrale, insomma, è ritornato fuori. Però è interessante perché appunto, come dicevo, la serie racconta, parte dalla loro amicizia. La loro amicizia è tutto, è la cornice e anche il motore dell'azione. In questa seconda stagione loro vanno negli Stati Uniti, come effettivamente accadde, a girare i due video famosi di
1: Nord-Sud-Ovest-Est.
0: Northwest e Rotta per casa di Dio, che
1: Ah,
0: vengono
1: oddio.
0: ricostruiti. È
1: Sì,
0: molto
1: ora mi
0: carina.
1: fa ricordare le canzoni che avevo rimosso.
0: Sì, alcune forse meglio anche, però ecco, un'altra cosa che la serie fa in modo molto carino e divertente, secondo me anche intelligente, è proprio partire dalle canzoni e in qualche modo costruire sulle trame degli episodi. È una commedia, è una serie molto divertente, leggera, non c'è nessun dramma vero, insomma, e appunto utilizzare le canzoni stesse come canovaccio da cui partire, a volte confermando, no? A volte facendoci vedere quello che le canzoni già descrivevano, a volte invece anche divertendosi a ribaltarlo, a ribaltare le nostre aspettative. È una scrittura sicuramente molto intelligente e brillante, e guardandola, soprattutto la prima stagione, devo dire, mi ha ricordato i migliori
1: Beh,
0: racconti adolescenziali, insomma, quelli a cui ti affezioni veramente tanto, ma non perché sono gli 883, ma perché
1: per il contesto, certo.
0: esatto.
1: Poi comunque mi viene in mente che anche chi come me magari non ha seguito la musica comunque degli 883 in quegli anni, cioè volente o nolente tutte quelle canzoni ce le ricordiamo benissimo, appunto tu hai
0: È
1: detto
0: incredibile, sì.
1: ora
0: Certo.
1: appunto sei un mito, come mai, insomma sono canzoni che certamente non fanno parte magari della nostra discografia preferita, ma sono canzoni che in bene o male abbiamo tutti conosciuto e che magari sappiamo anche a memoria, perché erano ovunque, sempre, dovunque.
0: Sì, e devo dire che la serie riesce anche a, secondo me, in un piccolo miracolo nel farci capire, adesso non arriverei a dire la complessità, perché non è che fossero delle canzoni complesse, però anche a farci capire che erano delle canzoni in realtà che avevano più cose da dire di quelle che magari a un primo impatto ci sembravano. In particolar modo, comunque, il racconto di questi ragazzi della provincia italiana, veramente iperspecifica, che non erano nessuno, cioè non avevano neanche nessun particolare, come dire, non vorrei dire che non avevano talento musicale, perché sennò probabilmente non avrebbe, se non l'avessero avuto, non avrebbero
1: Un
0: avuto il
1: certo
0: successo,
1: talento
0: però
1: per il mainstream, cioè quello di
0: certo,
1: sicuro, per costruire le
0: esatto,
1: canzoni
0: però
1: che possono piacere a un pubblico mainstream, quello è un talento indiscutibile.
0: esatto,
1: Poi
0: loro non
1: aiutati
0: avevano capito.
1: probabilmente, no? Perché credo che verrà fuori, no? Nella
0: Certo.
1: serie che dietro comunque c'era tutta una, diciamo, un team.
0: Certo. Questo è infatti raccontato molto bene, soprattutto nella prima stagione, col fatto che loro, cioè, ovviamente loro sono stati promossi e distribuiti e prodotti da Cecchetto, che era un po', diciamo, il re Mida, soprattutto in quegli anni,
1: Beh, anche
0: e che però viene
1: Jovanotti e
0: presentato,
1: tutti loro.
0: esatto, viene presentato come un personaggio assolutamente, come dire, una caricatura
1: Bizzarro.
0: anche. Bizzarro, bizzarro, e soprattutto Pierpaolo Peroni, mi sembra si chiami, che è il produttore musicale, che è effettivamente è stato forse il responsabile maggiore dal punto di vista degli arrangiamenti, eccetera.

0: Però sì, insomma, diciamo che quando oggi nel 2026 uno si ritrova a canticchiare le canzoni degli 883, veramente c'è un salto indietro nel tempo che ti spalanca una memoria di un periodo, boh, di un periodo
1: Beh, ricordiamo
0: non per
1: che,
0: forza più bello, ma.
1: ma sì, diverso, ricordiamo che siamo, cioè, North Dove
0: Esatto.
1: Sess è uscito nel 93, quindi insomma
0: Sì.
1: siamo a più di 30 anni fa praticamente.
0: Certo, per esempio come sigla viene utilizzata con un Deca, che è una canzone del primo disco degli
1: Sì.
0: 883, che ho sentito che hai riso
1: No,
0: prima
1: mi fa
0: quando
1: sempre
0: tu.
1: ridere con un Deca, è proprio sempre, mi ha sempre fatto molto, molto ridere come titolo.
0: Però la descrizione di questa città paranoica con due discoteche e 106 farmacie in una sola frase
1: In
0: riassume
1: effetti,
0: davvero. Cosa voleva dire crescere in provincia? Cosa vuol dire ancora, suppongo, per dei ragazzi, insomma, non così banale, almeno nella
1: è vero,
0: sintesi
1: è vero, è vero.
0: bisogna riconoscerlo.
1: Allora, Alice, quindi insomma, tu ce la consigli? Beh, ovviamente per chi non ha visto niente, dobbiamo partire dalla prima serie, da Hanno ucciso l'uomo ragno, e poi
0: Sì.
1: dopo passare a North Dove Stas, che esce in questi giorni, no?
0: La serie comincia con i primi due episodi, dopodomani, venerdì 9, la seconda stagione, però sì, recuperate la prima, anche perché
1: Su
0: davvero
1: Sky,
0: vi
1: vero?
0: farà su Sky e Now, vi farà affezionare i personaggi. Tra l'altro, dimenticavo di citare i due giovanissimi attori che interpretano Max e Mauro, che fanno un lavoro incredibile, perché non fanno l'imitazione, ma veramente in qualche modo li ricordano e soprattutto creano questo rapporto di fratellanza, anche addirittura quasi commovente. Sotto sotto è una storia d'amore tra loro due, e il fatto che tu sai già che si lasceranno è un
1: Sì.
0: po', capito, ti spezza il cuore fin dall'inizio, perché sai già che andrà a finire,
1: Beh,
0: non
1: sì,
0: per
1: in
0: forza male, ma insomma, che ha
1: effetti
0: una fine.
1: la storia la sappiamo, la storia quella degli 883 la sappiamo benissimo, quindi sì, sarà interessante vedere come è stata poi riproposta sul piccolo schermo. Bene, Alice, grazie mille, ti volevo solo dire un paio di, avevo chiesto delle serie televisive che hanno visto i nostri ascoltatori, cioè vabbè, Slow Horses su tutte, anch'io l'ho ricominciata, quindi sono molto felice. E poi un altro nostro ascoltatore ci diceva la seconda stagione di Mobland, Tom Hardy e Helen Mirren, spettacolari. Che ne pensi, Alice? Ci chiedono gli
0: Allora, di
1: ascoltatori.
0: Slow Horses, la stagione nuova è in corso, è secondo me è partita veramente col botto. In realtà siamo già al giro di boa, direi oggi, mi sembra che sia la terza puntata, quindi siamo già a metà, però davvero incredibile, alla sesta stagione questa qualità, forse addirittura
1: Bellissimo.
0: migliora,
1: Sì.
0: incredibile.
1: Sì.
0: Mentre Mobland non ho visto la seconda stagione, però soprattutto per gli attori è interessante, diciamo, come scrittura è un crime gangster, diciamo, molto anche abbastanza classico per certi versi, che però sicuramente viene elevato dal fatto che Tom Hardy, che interpreta questo fixer della malavita, e soprattutto Helen Mirren e Pierce Brosnan, che fanno i capi della mafia irlandese in Inghilterra, questo è un po' in overacting, bisogna dire, ma se non lo fanno loro,
1: Beh,
0: chi?
1: certo.
0: Allora direi che, anche se magari non è imprevedibilissima come scrittura, ma le interpretazioni assolutamente meritano una visione.
1: Bene, bene. Dai, ti parleremo di tutto questo fra un paio di settimane quando ci risentiremo. Nel frattempo ti ringraziamo come sempre, Alice Cucchetti, e ci risentiamo presto qui a Volume. Grazie, Alice. Alla prossima.
0: Grazie, a presto, ciao.
1: Ciao, ciao.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola.

Quello che non c'è After Hours, e anch'io come voi, a quello che mi scrivete proprio in quegli anni quando uscivano gli 883, siamo insomma alla fine degli anni 80, primi anni 90, anche io come voi stavo scoprendo, no, l'altra musica italiana, quella che poi avremo seguito negli anni a seguire come gli After Hours. Questo era quello che non c'è. E grazie Giorgio, Petra e tutti coloro che hanno scritto in, sulle serie televisive, ne riparleremo nell'ultima parte oppure anche domani. Adesso ci ascoltiamo un'ultima canzone prima di dare la linea al piano di sotto, dove già ci aspettano i nostri ospiti, Dario, con il nostro mini live. Continuiamo con queste atmosfere un po' soffuse, un po' tranquille, sarà anche il clima che mi ispira a questo tipo di sonorità. I Kings of Leon con My Whole World.

0: Vi devo dire la verità, i Kings of Leon li avevo un po' persi per strada in questi ultimi anni. Sì, li avevo seguiti, ma non c'era mai stata una canzone che mi aveva colpito particolarmente. Questa, devo dire, molto bella.
1: Bravi.
0: Mi sbilancio. My Whole World, i Kings of Leon usciranno il 6 novembre prossimo. Ma adesso siamo pronti, Dario, a te la linea per la musica dal vivo qui a Volume.
1: Eccoci Lisa, siamo qui, siamo scesi nel basement di Radio Popolare solo ovviamente per fare una cosa, quello che succede di solito a Volume dalle 15 alle 15.30, quindi il mini live di oggi. E quindi con grande piacere introduco la nostra ospite, ovvero Arama. Ciao, benvenuta a Volume.
2: Ciao ragazzi, che piacere essere qua con voi.
1: Ciao, piacere tutto nostro, benvenuta a te, benvenuta anche a Michele che ti accompagna alla chitarra classica. Come va? Come state?
3: Bene, bene. In ritardo come sempre. Bene.
1: In ritardo, sì, so che vi siete un po' così imbottigliati nel traffico per arrivare, ma ce l'avete fatta.
2: Hai
1: anche
2: visto?
1: Perché avete un set tutto sommato agile.
2: Sì, per fortuna.
1: Ci suonate un paio di pezzi, chitarra e voce, non vediamo l'ora. Sapevamo che saresti passata qui a Milano giusto un paio di giorni, vero? Siamo riusciti a intercettarti,
2: esatto,
1: siamo molto
2: infatti
1: contenti. Sei qui per suonare? Sei qui per...
2: No, in realtà per alcune interviste dell'uscita pre-EP,
1: ecco.
2: Stiamo un po' portando il nostro singolo Oba Oba, no, che è appena uscito, con tanta energia afro-brasileira.
1: Esatto.
2: E niente, quindi ritorno a Milano con molto piacere, perché io ho abitato qui tanti anni fa, quando ero prodotta da Max Moroldo e da Molella, che io ho iniziato con la dance e sono finita col Brasile.
1: Wow, esatto. Ora ci stai già buttando lì un sacco di cose che mi piacerebbe chiederti. Cerchiamo di partire un po' andando con ordine. Esatto, tu arrivi da Bologna, per essere precisi.
2: Sì, io sono di origine bolognese, poi sono metà materana,
1: okay.
2: Mio papà è di Matera, ho delle forti radici con il Sud Italia, amo molto il Sud Italia.
1: Uh-huh.
2: E infatti ho appena ristrutturato la casa della mia nonna a Matera.
1: Ah, che bello.
2: Io amo Matera, è una città magica.
1: Tra i sassi?
2: Sassi.
1: Casa della nonna.
2: Esatto. E niente, quindi adesso stiamo finalmente questo percorso è stato, il Brasile un po' mi ha adottata, no, artisticamente. Io dall'età di 20 anni ho cominciato ad andare là, poi ho abitato 6 anni a San Paolo.
1: Sì.
2: E da lì sono stata prodotta da alcuni produttori come Ramil Sommaia dei Calidoscopio, vi ricorderete, Você me aparece, offeso,
1: certo,
2: tudo vira nada. E poi grandi produttori come quello del mio EP odierno, Renato Galosi, che ha prodotto Idiota Raiz, che è un brano molto celebre di Joyce Alane, di una cantante brasiliana che sta facendo molto successo adesso. E poi niente, ho conosciuto tanti professionisti, tra cui Itaiata De Sá, percussionista di Negrita e di Roy Paci, che
1: Urca.
2: Esatto, spessissimo lavoriamo insieme, e è stato amore a prima vista. Il Brasile non mi ha più lasciato, e da quando, appunto, dai 20 anni fino adesso è stato tutto un po' così magico, nel senso che succedevano situazioni molto inverosimili, no? Un'italiana che
1: sì,
2: arriva là e conosce, mi ricordo il grande Miranda, sentì la mia voce, ma sei brava, vuoi fare un tour in Brasile? E io ho detto, ma sì, ok, va bene, però ho detto, vedremo come possiamo fare. Adesso ti faccio conoscere tutti io, vai in questa jam, si chiamava la Missa dos Músicos, la messa dei musicisti l'avevano chiamata. Era una jam station a casa di Gabriel Vicky Bolgi, grande fotografo di moda, noto per fotografare Gisele Bündchen, Adriana Lima, le grandi modelle, no, delle sfilate che vediamo,
1: sì,
2: che abbiamo visto insomma a Milano nelle passerelle. E mi dice, guarda, vai lì perché tu porti due brani, vai con il tuo chitarrista, così canti due brani, conoscerai un sacco di gente. Prima volta che arrivai a questa Missa dos Músicos c'era Maria Gadú, cioè Sepultura, Derrick di Sepultura, Ramil Sommaia, Alma Jam, che è una band reggae famosissima.
1: Sì, sì, gente così proprio.
2: Gente così, quindi io, pensa tu, una bolognese a San Paolo, e la seconda settimana che ero a San Paolo, mi chiamò in studio Biggi, che era un, cioè, che è un produttore grossissimo, ha prodotto una Nassau Zumbi eccetera, perché aveva bisogno di una voce in inglese per un commerciale, per un, l'ho detto in portoghese, per un commerciale, una pubblicità per New York. Cioè, io scioccata, cioè io la seconda settimana a San Paolo registrai sta cosa, cioè, sai,
1: sì, sì, tutto così all'improvviso,
2: sì. E da lì il Brasile non mi ha più lasciata.
1: Fantastico. Beh, devo dire che non potevi farci introduzione migliore. siamo molto curiosi di ascoltarvi suonare qualcosa, per cui tra poco ascolteremo tra l'altro l'ultimissimo singolo che è uscito da non molto, che preannuncia che probabilmente qualcosa sta arrivando, appunto un nuovo EP. Ma prima di quello cosa ci suonate?
2: Medusa, che è un brano che è uscito nel mio album precedente, Luci Ombre, Luci Sombras, e fa parte di questo. Io ho fatto una dedica alle donne dell'antichità e alle divinità dell'antichità greco-romana, e questa appunto è Medusa. E non so se sapete la storia di Medusa, è una storia molto odierna. Medusa fu abusata e stuprata dal re Poseidon e trasformata in mostro e derisa dalla società, perché è appunto donna bellissima.
1: Sì.
2: E quindi purtroppo si parla ancora una volta di violenza sulle donne, e quindi ho pensato di fare un omaggio a questo tema, che è ovviamente pesantissimo, con però un ritmo più, diciamo, avvolgente, più energico, per appunto denunciare questi abusi. E è stato, comprende il featuring di Shiba Cigna, che è un grandissimo chitarrista e musicista della band Atosha, una band baiana pazzesca, e oggi avremo una versione acustica con Super Michele Boni qua, che è il mio chitarrista che mi sta accompagnando oggi. È noto perché lavora con tanti artisti del panorama italiano, tra cui Gaia, ricordiamo. Ciao Gaia.
1: Ciao Gaia. Fantastico. Ok, allora vi ascoltiamo Medusa, live qui a Volume a Ramà.

0: Medusa, suonata dal vivo a volume da Aramà, accompagnata alla chitarra da Michele. Grazie ancora ragazzi per essere qui a suonarci questi brani dal vivo a volume. È un vero piacere vedervi suonare davanti a me. Ci hai suonato Medusa, dicevi, un brano tratto dal tuo precedente disco Luz e Sombras del 2023. Volevo chiederti, da allora, quando hai pubblicato quel disco, ad adesso, che cosa è successo un po' in questi circa 3 anni e come hanno influenzato un po' la nuova musica che hai scritto e che stai per pubblicare?
1: Beh, sicuramente ho capito che in me c'è molta afro-brasilianità, che tu dirai, ma una di Bologna cosa fa con Bologna, l'afro-brasilianità?
0: Invece.
1: Ma invece si vede che probabilmente, io penso sempre in un'altra vita, credo molto nella reincarnazione, probabilmente io ero una petta della foresta equatoriale brasiliana e quindi c'è questa grande voglia di bacida afro-brasilera, quindi di questa vibe un po' più tribal, no? Un po' più tribale, tanto che appunto è uscito Ressaca da Saudade, che è un afrobeat, è sempre un pop, però comunque nel, diciamo, la nuova fase è questa. E poi sicuramente, sai, crescendo trovi sempre di più la tua identità, no? E quindi ho capito che sicuramente lo strumento a percussione è qualcosa di mio e non me lo toglie nessuno. Poi io sono stata ballerina e quindi,
0: ecco,
1: io ho iniziato con la danza, il mio percorso artistico, ho ballato in tantissime accademie importanti d'Europa e da lì ho sempre, mi ricordo quando facevamo questi laboratori di danza afro, veniva proprio fuori la mia anima, quindi io sono molto legata alla tradizione afro-brasiliana e infatti Oba Oba, il nuovo singolo, parla proprio di questo.
0: Esatto, il fatto che sei ballerina continua a influenzare molto il modo in cui proprio pensi alla musica, le canzoni che scrivi?
1: Sì, decisamente.
0: Ritmicamente proprio.
1: Sì, cioè io proprio prima,
0: dal ritmo.
1: Sì, prima di scrivere io già penso alla danza. Cioè proprio la danza è il mio pane quotidiano. Io penso già al pezzo come vorrei, come vorrei, esatto, e come i ballerini devono eseguirlo. E lì, sai, ognuno parte dal proprio bagaglio di esperienze. Sicuramente la danza è quella che mi ha formato.
0: Certamente. Tra poco ci suonerai, come stavi anticipando, uno dei nuovissimi brani dal titolo Oba Oba. Mi pare che c'entri una divinità proprio afro-brasiliana, vero?
1: Sì, Obaluaé, signore della terra e della cura. Io mi sono avvicinata in un momento molto cupo della mia vita alla religione afro-brasiliana. Ho tanti amici che sono della religione afro-brasiliana, loro credono tantissimo nelle forze della natura, quindi fanno bagni di erbe, le erbe magiche famose, no, dell'Amazzonia, sì, che curano. Ci sono, infatti, parlavo prima, raccontavo a Michele e a Teresa al nostro ufficio stampa appunto di un momento che ho passato durante il Covid. Io ho preso il primissimo Covid, quello della versione dell'Amazzonia che ti stendeva

siamo, Dancito ci siamo, Gessiti ci siamo, arriviamo, sempre freschi.

0: Questa mattina ho un presente per te. Un presentino, un piccolo regalo, ma molto attuale. Un'evidenza sole, per sottolineare tutte le idiozie che ti capita di leggere. L'evidenza sole è il presente di oggi, giovedì 8 ottobre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo. L'hai trovato stamattina? Te l'avevo messo lì sulla scrivania.
1: Guarda, ma proprio è utilissimo. E tra l'altro abbiamo questo problema che va velocissimo, cioè ne trova...
0: Parte
1: è
0: e va,
1: dotato di intelligenza artificiale quasi. Va a colpo sicuro.
0: Ma va proprio come un trenino quell'evidenza sole lì.
1: Tra l'altro oggi c'è questa inchiesta sulle università online. Hai che visto? Altro lì proprio di evidenza sole. Accipicchia, che brutte figure.
0: Un po' sì, anche alcuni quotidiani, insomma, insospettabili. Ma... Buongiorno Claudio Iampaglia.
1: Buongiorno, come va? Siamo soltanto a giovedì.
0: Siamo già a giovedì, la metterei così, dai.
1: Siamo soltanto all'8 di ottobre.
0: Siamo già all'8 di ottobre.
1: Vabbè, allora tu sei una mezzo pianista come il professor Mazza, vabbè, va bene, sì, va bene, sì. Giusto.
0: Stamattina c'era già un po' di nebbia, ti dico questo.
1: Molto autunno, il prima mattina di autunno.
0: Stamattina era veramente autunnale.
1: Quella pioggia che fa anche un po'...
0: Bruma.
1: La bruma, lei.
0: Chissà brughiera.
1: Fuori, esatto, chissà fuori nelle campagne cosa c'era. Tanta roba?
0: Tanto, beh, io faccio un pezzetto di campagna e lì in effetti era bello brumoso.
1: Ma c'erano i bisonti che attraversavano la pianura?
0: No, in quel fascio orario della giornata no. Ogni tanto c'è una volpina, c'è un gattino che io ho soprannominato l'intrepido, perché sono 2 anni che lo vedo e non è ancora stato stirato da nessuno, poverino. Quando lo vedo lo saluto, sa, ciao intrepido, lunga vita a te. Vabbè, qualche leprotto, ma animali di grossa taglia no. Però al mattino devo dire c'è una fauna che di giorno non si vede.
1: Eh beh, certo. Tanti anni fa, era il 2002, il 2003, ero a Londra per fare una cosa di lavoro e sono partito alla superalba perché gli aerei costano, insomma, le solite robe. E andavo all'aeroporto dalla periferia di Londra e a un certo punto mi sono reso conto che al cassonetti dei rifiuti della via che stavo facendo a piedi c'erano tipo, ma non due, tipo 30 volpi.
0: Ah, sì?
1: Che erano riusciti, che c'era stato lasciato aperto e stavano 30, non avevo mai visto così tanti volpi, mi sono anche preoccupato.
0: E beh, un po' sì,
1: però erano carine,
0: belle.
1: Vabbè.
0: Sono belle.
1: Allora, un inno, quindi un inno alla libertà, un inno al meno consumismo, un inno a basta, tutte queste cose, non abbiamo bisogno di niente, ci basta la natura, la nostra coscienza, sì, di noi stessi, less is more.
0: Ma soprattutto ci basta la sua voce.

0: Faccio una prima segnalazione doppia.
1: Pensavo che dicevi faccio un toast, non era male.
0: Metto su un panino.
1: Sai che dovremmo portarci una piccola, così fare una cucinino qua dentro, nel nostro microuniverso.
0: Che bello, riapre il mio piccolo e la... la caffetteria, com'è che le si chiamava il mio caffè?
1: Ce l'avevi a Rai 2?
0: Sì, l'avevo chiamato così, aspetta, il caffè Tristesa, di fianco alla mia scrivania.
1: Tristesa Now Ten Fin.
0: Avevo ripreso il logo di una nota catena.
1: Sì, statunitense, immagino.
0: Sì,
1: quale?
0: Quella con la sirena.
1: Con le corna.
0: Con la sirena.
1: Ah no, quella con le sirene.
0: E gli avevo fatto la faccetta triste, ed era specialità dei teinati, c'erano delle cose tremende.
1: No, dai, facciamo più allegro.
0: Va bene, no, allora. Dicevo, doppia segnalazione. Da una parte parto dal Fatto Quotidiano, perché era il giornale di cui era collaboratrice assidua Barbara Spinelli, che è morta ieri. Salvatore Cannavò scrive un lungo articolo per ricordarla. È morta ieri all'età di 80 anni dopo una malattia gestita riservatamente. È stata una giornalista dotata di un forte impegno civile, parlamentare europea dal 2014 al 2019 con la lista Tsipras, e dopo aver scritto per Repubblica, che ha contribuito a fondare, Corriere della Sera, La Stampa, era divenuta una collaboratrice preziosa del Fatto Quotidiano. Oggi sul Fatto ci sono degli stralci di un suo articolo che tra l'altro avevamo letto a suo tempo, del 9 aprile 2025, che diciamo testimoniano la sua capacità di andare molto dritta al punto delle cose. Insomma, l'eurofollia bellicista contro la Russia e la pistola di Chekhov, dice che quando in un romanzo compare un'arma poi deve sparare, ed è un articolo Che si scaglia duramente contro questa escalation. Inizia così: vorrei parlare del nuovo bellicismo europeo e dei suoi fondamenti, l'ignoranza, la menzogna, l'avidità del complesso militare industriale, l'ignoranza per prima, abissale e volontaria, di quello che vuole ed è la Russia, di quello che sono gli stati dell'est europeo usciti dall'URSS con un pensiero dominante: vendicarsi della Russia. Insomma, mette molto in chiaro quali sono gli interessi che sono dietro a determinate scelte. Parto da Barbara Spinelli, che oggi è ricordata su tutti i quotidiani, anche sulla pagina della Cultura della Stampa. Ne scrive Cesare Martinetti: Europa e pace, eredità di Spinelli. Ma mi sposto da un'altra parte, sempre sulla Stampa. È una riflessione che mi è piaciuta molto, di John McCourt. John McCourt è il rettore dell'Università di Macerata, è dublinese, irlandese, appassionato e esperto di James Joyce, che scrive così: nel ricevere Donald Trump nella residenza presidenziale di Dublino sabato 12 settembre, la presidente d'Irlanda Catherine Connolly ha scelto con cura i propri doni: una croce di Santa Brigida, simbolo di pace, la Navigatio Sancti Brandani, il racconto medievale del viaggio di San Brandano, testimonianza di un popolo che per secoli ha conosciuto la partenza e la migrazione, e i Collected Poems del grande poeta irlandese Michael Longley, che includono il celebre sonetto Ceasefire. Mi sembra improbabile che il presidente americano legga quella poesia, ma i doni diplomatici non parlano mai soltanto a chi li riceve, parlano anche all'opinione pubblica, alla storia e qualche volta al futuro. Quello di Connolly è stato un gesto cortese e insieme fermissimo: affidare alla letteratura un messaggio che la politica fatica sempre più a pronunciare. Dopo l'incontro, la presidente irlandese ha dichiarato di avere comunicato a Trump la ferma convinzione del popolo irlandese che la normalizzazione della guerra, del genocidio, non possa mai essere accettata. Quel dono letterario acquistava così il valore di una presa di posizione. Apparso per la prima volta sull'Irish Times nel 1994, alla vigilia dell'annuncio della tregua dell'Ira, Ceasefire riprende uno degli episodi più sconvolgenti dell'Iliade. Priamo entra nella tenda di Achille, l'uomo che ha ucciso suo figlio Ettore, si inginocchia davanti a lui e gli bacia le mani. Achille guarda il vecchio re, che gli ricorda il proprio padre. I due nemici piangono insieme. La guerra non è finita, ma per un momento la sua legge viene sospesa. La forza cede il posto al riconoscimento di un dolore comune. Il nemico torna ad essere una persona. L'incontro tra Priamo e Achille restituisce un volto, un nome e una storia a chi la guerra aveva ridotto a ostacolo o bersaglio. Longley scelse proprio quella scena per parlare dell'Irlanda del Nord e della possibilità, allora ancora fragile, di interrompere la spirale di violenza. La tregua comincia quando qualcuno trova la forza di non applicare fino in fondo la legge del più forte. Quel libro consegnato al presidente di una delle maggiori potenze mondiali pone dunque una domanda che riguarda tutti noi. Che cosa può la poesia di fronte alla forza? Probabilmente non può fermare un esercito, modificare un confine o disarmare un missile. Può però impedire che la violenza diventi normale. Può ricordarci che vincere non significa necessariamente avere ragione e che il potere di imporre una decisione non attribuisce a quella decisione un valore morale. Nell'Antigone di Sofocle, Creonte pretende che la distinzione tra amico e nemico sopravviva persino alla morte. Antigone gli oppone una frase diventata universale: «Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore». Non è una dichiarazione sentimentale, è il rifiuto di lasciare che il potere decida fino a che punto possiamo riconoscere l'umanità dell'altro. Antigone non nega il conflitto, nega che l'odio debba avere l'ultima parola. Anche il bene possiede una forza, benché meno visibile e spettacolare. Alla fine di Middlemarch, George Eliot scrive che il bene crescente del mondo dipende in parte da azioni che non entrano nella storia, di unhistoric acts, compiute da persone che hanno vissuto fedelmente una vita nascosta. La violenza occupa le prime pagine, conquista territori, produce immagini destinate a circolare senza sosta. La cura, l'insegnamento, l'ascolto e la responsabilità quotidiana agiscono spesso senza essere registrati. Eppure è anche grazie a questi gesti che il mondo non è peggiore di quanto sia. Per cui, conclude il rettore, le discipline umanistiche non possono fermare un missile né sostituirsi alla politica, possono però impedirci di chiamare necessario ciò che è una scelta. Realistico, ciò che tutela soltanto il più forte, vita, ciò che è vittoria. Possono restituire complessità alle persone, riaprire possibilità che il potere vorrebbe dichiarare chiuse. Non sappiamo se Donald Trump leggerà Ceasefire, ma il gesto di Catherine Connolly non è stato inutile. Ci ricorda che anche davanti alla forza è ancora possibile scegliere quali parole consegnare al futuro. La forza può vincere, ma non può dettarci che cosa vale. E queste sono le riflessioni di John McCourt, che è rettore dell'Università di Macerata. Le trovate oggi sulla Stampa.
1: Il Mr. McCourt, immagino che prima o poi sia passato da Citric Road, che dici?
0: Secondo me sì.

0: Mi piacciono i toni così un po'.
1: Gli Vagabonds sono.
0: Questa musica tenue. Due fratelli irlandesi, no?
1: Sì,
0: non ricordo male.
1: È autunno.
0: E quindi.
1: Stiamo mettendo tutta musica molto brumosa.
0: È brumosa, è brumosa. E sai cosa cosa faccio adesso? Allora, ti parlo di crepuscolarismo.
1: Ah, vedi? Ma c'è sintonia, c'è sintonia.
0: Ma che inerenza. Allora, è successa una cosa strana. Uno scrittore e un disegnatore, Andromalis e Simone Lucciola, hanno fatto una graphic novel su Corazzini. Sergio Corazzini, il poeta crepuscolare, è quello meno noto, diciamo. Guido Gozzano è quello più famoso, la signorina Felicita, certo. L'amica di Nonna Speranza, queste piccole cose di cattivo gusto, no, che tutti quanti conosciamo. Corazzini è un poeta che è morto giovanissimo, e infatti il libro si intitola Poeta a 20 anni. Oggi sul Manifesto ne scrive Massimo Raffaeli. Il 17 giugno del 1907 a Roma muore di mal sottile un ragazzo di appena 21 anni che l'unica foto superstite ritrae adolescente coi capelli neri e il cravattino. Si chiama Sergio Corazzini, è la leggenda di una piccola cerchia di amici letterati e gaudenti i quali lo hanno battezzato semidio. Costui lascia appena una manciata di poesie edite tra il 1904 e il 1906 in alcune esilissime plaquette, i cui titoli sono di per sé una dichiarazione di poetica. Dolcezze, l'amaro calice, piccolo libro inutile. L'emblema in atto del crepuscolarismo, secondo la definizione che ne darà Giuseppe Antonio Borgese. Di quel gruppo di poeti così dissimili, fra il grigio piccolo borghese di Marino Moretti, le giravolte e gli sberleffi di Aldo Palazzeschi, le rimembranze fra il patetico e l'ironico di Guido Gozzano, Corazzini è infatti il sintomo di una stagione di crisi e di ripensamento che succede ai trionfi e al vitalismo della piena età decadente. Ciò spiega il fatto che ancora si legga nelle scuole il suo testo paradigmatico, la poesia testamento che si intitola non per caso Desolazione del povero poeta sentimentale e propone nell'incipit i seguenti versi, che tra l'altro Claudio mi ricordava a memoria, cioè i seguenti versi. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi, non ho che lacrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Così teneramente esplicite da sembrare ingenue. In realtà la portata di queste parole è capitale. È chiara l'allusione polemica nei riguardi di D'Annunzio, del suo estetismo e del suo superomismo kitsch, nel momento in cui Corazzini parrebbe allinearsi alla frugalità e alle atmosfere intimiste di un Pascoli. Anzi, il giovane poeta romano sembrerebbe la vivente allegoria del fanciullino con cui l'autore di Mirice intendeva emanciparsi tramite rovesciamento dalla dittatura o comunque dall'invadenza ubiquitaria del vate. Edoardo Sanguinetti, chiamava Gozzano, tuttavia riteneva Corazzini più importante sotto il punto di vista storico, disse che la semplicissima immagine del poeta come bambino che piange non rovescia solamente il superuomo, ma anche il fanciullino, perché se Pascoli cantava il novello mondo, Corazzini rivendicava viceversa il pianto, le ombre, il silenzio, vale a dire immagini dell'anno zero della poesia, un museo di ombre e di spettri vaganti da cui avrà origine l'intero Novecento. Dalla geniale intuizione di Sanguinetti muove oggi il bellissimo graphic novel di Andromalis e Simone Lucciola, poeta a 20 anni, vita breve, opere e scorribande di Sergio Corazzini, che esce per le edizioni Barta. Andromalis, il disegnatore, inseguendo la vicenda breve e affannata di Corazzini, opta per una soluzione in cui l'imagerie d'epoca Liberty è sottoposta a torsioni, spasmi e assalti di carattere espressionista. Lo aiuta in ciò il poeta stesso che, a dispetto delle apparenze, fa un uso molto oculato della bigiotteria crepuscolare, pure se nei suoi versi compaiono, ed è ovvio, le soffitte polverose, le chiese spoglie, le squallide corsie d'ospedale dove va a morire la povera gente, gli organetti di barberia, le domeniche vuote e malinconiche, gli amori indicibili e gli addii romantici. Il poeta, nonostante una cultura molto circoscritta, sa filtrare gli apporti dei maestri, che nel suo caso sono più che altro i simbolisti francesi e belgi della seconda ondata, come Rodenbach, Maeterlinck e specialmente Francis Jammes, da cui gli giunge persino un biglietto di riconoscenza. Il percorso di Andromalis e di Simone Lucciola si chiude davanti a un vecchio colombario del cimitero del Verano, dove Sergio Corazzini, riesumato dalla fossa comune, non è più che una lapide e una fotografia superstite. In fondo, non ha avuto e radio o diretti continuatori, fatte salve alcune analogie, ad esempio con un poeta beat come Massimo Ferretti. Il suo destino nel Novecento sta proprio nel fatto che molti cominciarono dove lui era arrivato. Quindi questo libro, questa graphic novel, Poeta a 20 anni, di Andromalis e Simone Lucciola, uscito per Barta, ci parla del poeta Sergio Corazzini. Oggi trovate l'articolo sul Manifesto.
1: Ma senti, siccome abbiamo fatto tutti i pezzi, diciamo, di una certa delicatezza, profondità, cambiamo genere un attimo, rimaniamo su dei maschi, poi magari cerchiamo. Però ti faccio sentire questo John Roseboro, che ho scoperto che mi sembra... Beh, sentiamo.

0: Vuoi leggere su questo Bonanza?
1: Cioè, sei riuscito a trovare un musicista inglese un po' brasiliero comunque.
0: Vabbè, ma è così.
1: Viva la foresta amazzonica di sottofondo. I versi
0: non è male.
1: Dei tucani. Vabbè. Allora, ultima lettura, velocissima, perché mancano 2 minuti. Parto da domani. Beppe Cottafavi finalmente ci parla del libro che ha vinto il Campiello sabato scorso. Il libro è quello di Marcello Fois, L'immensa distrazione, che è uscito per Einaudi. Cottafavi ci racconta di come questa sia anche un po' una forma di vendetta durante il suo discorso, di quando ha ricevuto il premio, in qualche modo si è vendicato di quello che era successo durante le brutte vicende, insomma, del premio Strega. E aveva dedicato il suo libro a Michela Murgia e dice: voglio ringraziare una persona che non c'è più, ma per me c'è ancora. Era una donna bellissima, tutt'altro che rivolosa, molto resiliente. Si chiamava Michela Murgia. E poi ha detto: scrivere è un mestiere difficilissimo, c'è tanta differenza tra gli scrittori e la gente che pubblica. Una frase che in una sera di premi letterari vale quasi un'autobiografia dell'editoria italiana. E poi ha ricordato Grazia Deledda, insomma, lui è sardo e quindi, insomma, sente molto questa identità. L'immensa distrazione comincia con una conversazione impossibile, quella tra un uomo e la propria morte. Il protagonista si chiama Ettore Manfredini e si sveglia nonostante sia appena morto. Ebbe la netta sensazione di svegliarsi, scrive Fois in apertura, e quel netta è un capolavoro. Da quel momento vede tutto, da quel momento Ettore vede finalmente ciò che per 95 anni aveva accuratamente evitato di vedere. Morire per Ettore Manfredini significa finalmente accorgersi di quello che succede in famiglia. Conclude così l'articolo Cottafavi. Il titolo parla di distrazione, ma non è quella di Ettore, è la nostra. Continuiamo a chiamarla lavoro, carriera, responsabilità, successo. Cambiano le parole, non il meccanismo. Rimandiamo la vita convinti che prima o poi arriverà il momento giusto per guardarla con calma. Fois costruisce un romanzo intero su un'ipotesi molto semplice. Quel momento, qualche volta, arriva. Il guaio è che il protagonista è già morto. E questa era una, insomma, ho riassunto tantissimo il senso del romanzo L'immensa distrazione di Marcello Fois, che ha vinto il Campiello, uscito per Einaudi. Oggi la recensione di Beppe Cottafavi è su Domani. Ma sono già arrivate le 6:29, quindi è il momento di passare la linea.
0: Ma guarda te com'è volato sto tempo.
1: Mamma mia, tra musica e letture. Passiamo la linea a Sara Milanese e Omar Caniello. Noi torniamo tra poco e vediamo un po' che tempo fa.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30. Oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri resa scontata dal voto palese. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha comunque precettato tutti i deputati della destra, ribadendo che in caso di bocciatura della riforma si andrà subito al voto. L'ipotesi di un incidente in aula, dunque di una bocciatura, è molto bassa. Nonostante questo, non mancheranno i controlli sui deputati della maggioranza, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto.
6: Andiamo in Spagna.
7: Maritana!
6: È morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa. La donna, 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Nonostante sia stato poi raggiunto un accordo con la proprietà per permetterle di rientrare nel suo appartamento, da dopo il suo allontanamento non era più tornata. La notizia della sua morte ha dato nuovo vigore alle proteste per il diritto alla casa in corso a Madrid. Ieri sera in Puerta del Sol migliaia di cittadini si sono uniti agli acampados per commemorare la donna.
5: Nella notte un nuovo attacco russo ha colpito la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 12 piani e ferendo 4 persone, tra cui dei bambini. L'attacco arriva a meno di 24 ore da un massiccio bombardamento che ha causato la morte di 28 persone in tutta l'Ucraina, tra cui 5 bambini. In Russia, intanto, droni ucraini potrebbero aver colpito un importante data center nella regione di Ryazan, dove è ancora in corso un vasto incendio. La società russa per ora si limita a parlare di un incidente e l'attacco non è stato ufficialmente rivendicato dalla difesa ucraina.
6: Negli Stati Uniti, Jamal Howard, un detenuto di 46 anni, è stato ucciso in Texas tramite iniezione letale in quella che è la prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Christa Pike in Tennessee appena una settimana fa. La donna sopravvissuta all'iniezione letale è intanto ancora ricoverata in ospedale. Non è chiaro se rischia ancora la pena di morte nonostante le gravi lesioni che ha subito finora a causa dei precedenti tentativi falliti.
5: Si è ridotta in media del 73% negli ultimi 52 anni la dimensione delle popolazioni di specie selvatiche monitorate. Lo denuncia il WWF nel suo ultimo rapporto, secondo cui il declino più marcato riguarda gli ecosistemi d'acqua dolce, meno 85%, seguiti dagli ecosistemi terrestri e da quelli marini. Le principali cause sono la perdita e il degrado degli habitat, che si sommano a sovrasfruttamento, cambiamento climatico, inquinamento. In particolare, il rapporto punta il dito contro i sistemi agroalimentari, energetico e finanziario, che contribuiscono direttamente o indirettamente alla perdita di biodiversità. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
4: Popolare Network.

C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: si diceva brumoso il tempo di oggi, così un po' piovigginoso nella campagna, già con le prime.
1: Però la bruma è c'è la pioggerellina o la bruma è solo l'umidità?
0: Ma che ne so.
1: Chiediamolo a chi lo sa.
0: Chiediamolo a lui.
1: A Paolo Valesa.
0: Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che tempo ci aspetta?
1: No, ma la bruma prima.
0: Vuoi sapere che cos'è la bruma?
2: La bruma è, diciamo, la foschia densa, non ancora nebbia, ha una via di mezzo tra la
1: Vedi?
2: Foschia e la nebbia.
1: Non c'è la pioggia con la bruma.
2: Non c'è normalmente la pioggia con la bruma.
1: Ma questo effetto...
0: È la scighiera, Claudio.
1: No, quella è la nebbia. Ma quell'effetto un po' che abbiamo oggi, di questa pioggerellina
0: drizzle.
1: Che non ci fa vedere niente, ha un nome.
0: È drizzle.
2: Esatto, drizzle è il nome tecnico che si può usare, è la pioviggine, il nome italiano, quindi è veramente molto molto fine. Sono normalmente precipitazioni che originano da nubi basse in cui non si possono formare di fatto delle gocce
0: belle grosse,
2: pioggia vera insomma.
1: Ha visto quindi... Valisa come secchiona la Cinzepoli?
0: Sì.
2: veramente.
0: Vabbè, adesso non vi coalizzate contro di me, parliamo del tempo, siamo un pochino più british.
2: Il tempo oggi non è facilissima la previsione perché abbiamo il passaggio proprio sopra la nostra testa di un minimo di bassa pressione. In queste situazioni c'è grande grande variabilità, sarà comunque una giornata in gran parte nuvolosa o molto nuvolosa e avremo delle piogge intermittenti, difficilmente prevedibile la tempistica di queste piogge. Verso la seconda parte della giornata, verso sera, forse anche nelle prime ore della notte, è possibile avere anche qualche temporale. Che segnerà poi il passaggio definitivo della perturbazione verso est. Le temperature massime saranno attorno ai 15-17 gradi, quindi tutto sommato freschette insomma. Il miglioramento arriverà gradualmente nella giornata di domani. Al mattino avremo ancora un po' di nuvolosità residua, forse anche qualche ultima pioggia, ma poi in giornata dovrebbe gradualmente prevalere il sole e anche il fine settimana lo prevediamo piuttosto bello, anche se ancora con qualche passaggio nuvoloso. Le temperature però si abbassano nella norma stagionale, le minime freschette al mattino tra 8 e 12, le massime attorno ai 18-20.
0: E le abbiamo sentite queste mattine un po' le minime freschette. Grazie mille Paolo Valisa per le previsioni del tempo e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Ci sentiamo domani, buona giornata.
2: Grazie a voi, una buonanotte a tutti.
1: Non è partita.

0: Florence and the Machine, il brano si chiama Free.
1: La sua voce è inconfondibile. Oggi nei quotidiani si racconta, insomma, quello che ieri più o meno abbiamo già raccontato, ovvero le cerimonie di commemorazione del 7 ottobre. Leggo dal manifesto Eliana Riva, 3 anni dal 7 ottobre, anniversario di protesta, raid a Gaza e in Cisgiordania. Familiari e associazioni contestano il governo che continua l'offensiva, infatti ci sono 6 uccisi. Il 7 ottobre è trascorso in Israele tra commemorazioni, eventi e manifestazioni di protesta, mentre le bombe continuavano a cadere su Gaza e i coloni, insieme all'esercito, mettevano a ferro e fuoco la Cisgiordania occupata. Alle 6:29, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, decine di persone hanno preso parte alle commemorazioni nei pressi del confine con Gaza, nel luogo del Festival Nova, vicino a Reim, e al kibbutz Kfar Aza, mentre a Gerusalemme Isaac Herzog e sua moglie accendevano una candela nella residenza presidenziale. Davanti alla Knesset i manifestanti hanno esposto le fotografie delle circa 1200 vittime e osservato un minuto di silenzio, e in mattinata si sono tenute anche proteste. Oggi però è anche un anno sabato sarebbe il 10 ottobre, scocca, diciamo, un anno dalla cosiddetta tregua, ne scrive Michele Giorgio sempre sul manifesto. Tregua a parole, ospedali distrutti e malati bloccati nella striscia. Proprio oggi dovevo sottopormi ad alcuni esami all'ospedale alla Shifa. Sono uscito di casa ma non ho trovato altro mezzo per arrivarci se non un carretto trainato da un asino. Date le mie condizioni però non potevo usarlo, il mio corpo non regge. Sono le parole di Hussein Matar, 44 anni, malato oncologico di Gaza e padre di 4 figli. Di quale tregua si parla? Aggiunge. Ho ancora paura di uscire. Immaginate l'angoscia di ricevere una chiamata per evacuare a causa di un attacco israeliano. È successo durante la tregua. Un anno dopo dall'accordo, solo 20 delle 36 strutture ospedaliere sono operative, ma soltanto parzialmente.
0: L'IDF fa i conti, in 3 anni 100.000 raid. Il Fatto Quotidiano, il 3° anniversario del massacro di Hamas. Ieri l'esercito ha diffuso nuovi dati sulle operazioni condotte durante i 3 anni di guerra su più fronti. 100.000 obiettivi bombardati, 65.000 a Gaza fino al 15 ottobre dell'anno scorso, giorno della firma del cessato il fuoco mai compiutamente realizzato, 28.000 bombardamenti sul Libano, dove la guerra è scoppiata 2 volte, attualmente in una fase di tregua, ma sappiamo che in realtà l'Israele continua a bombardare, perché un 2 giorni sì, 2 giorni pure, abbiamo notizie almeno dalle agenzie internazionali. E poi la Siria ancora, dove Israele ha occupato una zona cuscinetto di confine per insediare posti di controllo militare. Si aggiungano 4.500 obiettivi colpiti in Iran nella guerra di 2 settimane dell'anno scorso e quella di 40 giorni fa a fianco degli USA. Quest'anno 80 obiettivi in Yemen, complessivamente sono caduti sul campo 970 soldati israeliani, 85 uccisi da fuoco amico o da incidenti, più o meno quasi il 10%, diciamo l'8%. Nella striscia, tralasciamo i conti della mortalità perché tanto sono tutti abbastanza sballati.
1: Su Avvenire in prima pagina c'è l'editoriale di Leonora Ardemagni che ci parla dello Yemen. Riad ricade nella trappola. Ora che la guerra in Yemen ricomincia su vasta scala, portando nuova povertà e disperazione nel quotidiano di chi deve sfollare, o lo era già come 5 milioni di yemeniti, c'è una fotografia che torna subito alla mente. 11 anni fa, quando l'Arabia Saudita iniziò a bombardare i territori del nord-ovest dopo il colpo di stato degli Houthi filo iraniani, l'allora ministro della difesa saudita Mohammed bin Salman si fece subito fotografare al quartier generale militare di Riyadh. Intorno a lui i comandanti con fogli e mappe, il loro principe che interloquisce con loro, con lo sguardo e la postura di chi ha una strategia. La lotta al governo di fatto degli Houthi è la grande incompiuta di Mohammed bin Salman, la solita guerra che doveva essere lampo, divenuta conflitto senza fine. In questi 11 anni il principe ereditario ha fatto di tutto per allontanare da sé quel fallimento. È diventato l'immagine della trasformazione economica oltre il petrolio di Vision 2030. Molti lo ricordano anche perché è considerato il mandante dell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Nel 2022, l'anno della tregua in Yemen, Yemen, durata fino a 2 mesi fa, il principe lasciò il ruolo di ministro della difesa. Sembrava un nuovo inizio, una delegazione degli Houthi venne persino ricevuta a Riyadh per colloqui nel settembre 2023, prima che il 7 ottobre e poi il ritorno alle ostilità da parte Houthi interrompessero tutto.
0: Il giorno, il manifesto, il giorno ci dice in prima pagina che Rubio dà la sveglia all'Europa, decida con chi vuole stare, lo sfondo dell'acropoli di Atene al tramonto ha fornito al segretario di Stato Marco Rubio uno scaffale inesauribile, siamo in prima pagina, da cui riprendere il suo discorso sulla civiltà occidentale, le radici, il destino, insomma siete un bivio, l'Europa deve risvegliarsi, ovviamente risvegliarsi come? Cacciando tutti i migranti, le identità pure. Tutti questi discorsi qua, ma il manifesto a pagina 7 con Elena Kanadiakis ci dice da Atene, ci dice cosa è andato veramente a fare Rubio al di là dei discorsi. Rubio ad Atene parla di valori occidentali ma impone il GNL americano, cioè i valori occidentali. Dopo Temisto che il pericle per arrivare a tempi più recenti Andrea Marlo, insomma c'è stato toccato a Marco Rubio calcare la collina polverosa della Pnice, la sede della Grecia classica, l'Acropoli. In una visita blindatissima è venuto a offrire le armi, cioè più che offrire a chiedere che la Grecia continui a comprare, aumenti le sue armi, ma soprattutto è venuto a vendere il gas liquido statunitense. I terminal ellenici di Alexandrupoli e di Revitussa, dove approdano le navi, sono diventati la prima tappa di un corridoio del gas destinato ad attraversare i Balcani fino alla Moldavia e all'Ucraina, un affare che piace agli armatori ellenici, ovviamente perché sono proprietari del trasporto. La collaborazione tra i due paesi è resa solida dai colossi energetici Chevron e ExxonMobil, che stanno avviando l'esplorazione al largo del Peloponnese di Creta di altre piattaforme per idrocarburi.
1: Su Repubblica in prima pagina c'è una foto e una notizia che abbiamo trovato soltanto qui. Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. La foto è quella di Priyanka Gandhi Vadra a terra, lei è la nipote di Indira Gandhi, la figlia di Rajiv e Sonia Gandhi, che è a terra sdraiata tra le mani ha la Costituzione durante una protesta, infatti è circondata da persone. Nelle pagine interne c'è anche la foto di suo fratello Rahul Gandhi, che viene trascinato via dai poliziotti perché lui è il leader del partito di opposizione Congress. Scrive Carlo Pizzati su Repubblica: oltre 133 milioni di nomi sono spariti dalle liste elettorali provvisorie dell'India su circa 970 milioni di elettori, praticamente tutti gli aventi diritto di Italia, Francia e Spagna messi insieme. Decine di milioni di persone non possono più votare in quella che si ritiene la più grande democrazia al mondo e proprio per mano dell'autorità elettorale, il cui motto è nessun elettore va lasciato indietro. A decretare i tagli è quella stessa commissione che durante le elezioni spedisce gli scrutatori nelle giungle popolate dai leoni del Gujarat, sui picchi malayani o tra le province più remote a installare un seggio elettorale per fare votare anche un monaco solitario. Però qualcosa è cambiato nell'organo garante del voto. Il suo presidente, Jinesh Kumar, è stato nominato nel 2025 da un collegio composto dal premier Narendra Modi, dal ministro dell'interno Amit Shah e dal leader dell'opposizione Rahul Gandhi, che ha votato contro, in base a una legge che aveva estromesso dal collegio il presidente della Corte Suprema. Il sospetto che dietro la revisione delle liste ci sia una mano politica è forte. La manovra, in corso da molti mesi, ha spinto l'opposizione a organizzare una serie di marce e proteste ingigantite in questi giorni dalla partecipazione del nuovo partito degli Scarafaggi, i giovani della Gen Z, che quest'estate sono riusciti a fare dimettere il ministro dell'istruzione per lo scandalo degli esami truccati. Ora reclamano che se ne vada anche Kumar. Ieri, per la terza volta in 2 giorni, sono stati fermati il leader dell'opposizione Rahul Gandhi e altri parlamentari di minoranza. Le persone eliminate dalle liste sono musulmani, oppositori scomodi. 130 milioni, non 2 o 3.
0: C'è da dire che l'India è grande.
1: Sì, però 130 milioni che non possono votare.
0: Sono tanti.

0: L'hanno definita tammurriata.
1: Ma no, dai, che cattiveria.
0: È bella la tammurriata, oh.
1: Ma infatti, anche questa è Punjabi MC, dai, un po' una un'icona nazionale.
0: Va bene, India.
1: In India, sì, certo. Allora, corrotti con la pubblicità, tutta la stampa sotto accusa. Leggo da Domani, Nello Trocchia che ci racconta lo scandalo delle lauree facili, il nuovo filone giudiziario. Il reato ipotizzato è grave, corruzione tra privati, ma ancora più clamoroso è l'elenco degli indagati, perché a finire sotto inchiesta è quasi tutto il mondo dell'editoria italiana, in particolare i responsabili delle concessionarie pubblicitarie e un gruppo di direttori di giornale. Secondo la procura di Napoli, tutti corrotti dai vertici di un'azienda privata, Multiversity, che controlla le università telematiche, Pegaso e Mercatorum. In particolare, è la tesi dei PM, la SPA avrebbe ottenuto un trattamento favorevole in cambio di pubblicità. Si tratterebbe di contratti fatti con le principali testate del paese, che in realtà, dicono i PM, nasconderebbe una vasta operazione di scambi di favore, da titoli non graditi cambiati sui siti, fino all'occultamento di notizie relative alle indagini a carico di Multiversity fatti dai PM di Napoli. E il primo filone riguarda i vertici di Multiversity, indagati per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati contro la pubblica amministrazione per facilitare il superamento di esami e avanzamenti di carriera accademica in favore di studenti legati all'Ateneo Telematico. Un programma criminale, scrivono i PM, che sarebbe continuato anche con la nuova proprietà. In questo disegno si registrano anche le pressioni, per il tramite del faccendiere Luigi Bisignani, che torna ancora, nei confronti della ministra dell'Università Anna Maria Bernini per prorogare la disciplina degli esami a distanza. Ministra che non è indagata e veniva definita rigida e stronza dai coinvolti. Vabbè, una volta tanto. Ma è il secondo filone di indagine che fa scalpore. In questo caso i vertici di Multiversity sono indagati con Gianluca Comina e Gianluca Giansante. Il gruppo, sostengono gli inquirenti, avrebbe messo in piedi un'operazione filtro, così la chiamano gli indagati, volta a condizionare, silenziare, ritardare e attenuare la pubblicazione di notizie giornalistiche riguardanti Pegaso e tutto il gruppo Multiversity.
0: Sul Fatto Quotidiano ci sono i giornali, tra cui il Fatto Quotidiano, che scrive, devo dire senza alcuna, con anche un comunicato del CDR, assicuriamo che la redazione hanno sempre lavorato con la massima serenità, la massima indipendenza, eccetera eccetera. Le notizie che riguardano Cinzia Monteverdi, la ministra destrice delegata SPA, e il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez, che secondo i giudici avrebbe insomma cambiato un paio di titoli, perché dopo le telefonate dell'AD di Pegaso che minacciava di non fare più pubblicità. Stessa cosa succede a Fiorenza Sarzanini, che però non è indagata e non si sa se ha cambiato i titoli, per il Corriere della Sera. Si sa però che i manager del RCS vengono avvertiti che una pubblicazione sfavorevole farebbe perdere i nuovi investimenti e le prospettive di piani triennali di investimento. Al Domani, Emiliano Fittipaldi non indagato, viene fatta pressione perché possono raddoppiare le possibilità di fare cose insieme, cioè gli promettono un raddoppio di pubblicità se ritira alcuni titoli sulle inchieste su Pegaso, probabilmente non lo farà. Stesse pressioni su Fanpage, tentativi all'8 giugno vanno a buon fine con Repubblica, l'ex direttore Mario Orfeo è indagato invece. Testata che per spirito di amicizia avrebbe limitato la notizia alla dimensione locale. E poi PMSPA, il gruppo Caltagirone Messaggero Mattino, con cui parla proprio direttamente di investimenti, poi ancora 3 volte più grandi di quelli del Corriere, se se ne stanno buoni. Poi Il Foglio, Napoli Today, Libero, insomma ci siamo capiti, si pagavano pubblicità per evitare titoli.
1: Velocissimi, ricordiamo sulla pagina degli spettacoli della Stampa c'è tutto l'intervento di Vasco Rossi durante la sua lectio magistralis che ha tenuto all'Università di Salerno, quando gli hanno dato un dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Dice: il successo è una responsabilità, la ribellione non è solo dire di no, è rifiutare le risposte facili. Dice tante
0: bel discorso
1: cose.
0: Di Vasco, devo dire, mi ha stupito. Bello.
1: Insomma, sì. Rifiutare le risposte preconfezionate. Bello, dice delle cose interessanti. Sono le 6:58, noi dobbiamo restituire la linea a Omar Caniello per l'aggiornamento delle notizie. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
3: Semplice, vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
3: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
4: I mali di stagione hanno colpito. Si sono liberati posti per la visita guidata al Festival della Fotografia Etica col direttore Alberto Prina. Sabato 10 alle ore 10 ci troviamo a Lodi a Palazzo Barni e visitiamo insieme le mostre. Prenotatevi nel sito di Radio Popolare, c'è il modulo, e comprate il biglietto online nel sito del Festival della Fotografia Etica. Vi aspettiamo!
5: Donne che avete intelletto d'amore, ivò con voi della mia donna dire. Dante Alighieri sapeva che quando si parla d'amore, le donne sono più brave. Quindi darò voce a Beatrice, Francesca, Taide e alla moglie del Sommo, la Gemma Donafi, che magari nella Divina Commedia ci ha messo lo zampino. Lella Costa al Teatro Carcano, intelletto d'amore dal 15 al 18 ottobre. Biglietti, teatrocarcano.com.
6: Nella grande stagione delle occupazioni, anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini, così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare! Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7.

0: il campo largo in un campo di litigi e sospetti. Ieri vertice sulle primarie tra VS e 5 Stelle, senza Schlein. Spagna è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne il cui sfratto ha dato origine alle proteste per il diritto alla casa. In Puerta del Sol ieri sera migliaia di acampados hanno commemorato la donna gridando: gli sfratti uccidono. Gaza, 3 anni fa Israele lanciava la vendetta per il massacro di Hamas del 7 ottobre, fu l'inizio del genocidio. Da allora oltre 70.000 palestinesi sono stati uccisi, anche usando la fame come arma di guerra. La striscia è rasa al suolo, i suoi cittadini costretti a vivere tra le macerie. Negli ultimi 50 anni le specie selvatiche si sono ridotte del 73%, lo denuncia il WWF nel suo ultimo rapporto. Tra le cause la perdita degli habitat e l'inquinamento, ma soprattutto lo sfruttamento agricolo. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Popolare Network.

0: E eccoci alle 7.04, è sempre giovedì 8 ottobre, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera che titola Borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, Milano maglia nera, meno 2,51%, lo spread è a quota 115, sui conti pubblici c'è l'avviso del Fondo Monetario Nazionale ai governi, Meloni chiede, dice ci sono 160 milioni per i tagli alle accise. Sullo scostamento di bilancio la UE è verso il sì.
1: Allora, gran confusione. All'Italia. C'è una gran confusione. Vediamo di fare ordine. Il giorno dice borse a picco con i bond, Meloni ipotesi tagli accise. Andiamo ancora più alla notizia. Prima notizia. Mercati tempesta su borse e bond. Sole 24 ore. Questo è chiaro. Il petrolio torna sopra i $100. Al barile i timori per il nodo energetico, per l'allarme debito lanciato dal Fondo Monetario e per i futuri rialzi delle tasse delle banche centrali affossano le borse e i titoli di Stato. Piazza Affari perde. Si alza il rendimento decennale e quindi l'allarme dell'FMI è semplice, non possiamo rimandare, tutte le tensioni di questa fase si scaricano sulle politiche di bilancio dei governi e chiamano i governi a scelte difficili per risanare le finanze pubbliche. Austerità, così bisogna chiamarla. E poi bufera sui bond, perché cadono le borse, perché ovviamente la pressione sui bilanci dello Stato, vengono venduti i titoli di Stato per il gioco continuo, diciamo, dell'apprezzamento ma anche della speculazione. La spiegazione del Sole 24 Ore, Vittorio Carlini, è che ci sono gli hedge fund che stanno speculando sui titoli di Stato e quindi questo aumenta ancora la pressione.
0: E titoli economici anche sulla maggior parte degli altri quotidiani. Il Messaggero titola apertura dell'Europa sulla flessibilità pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa. La Stampa dice dall'Unione Europea via libera a 29 miliardi, sarebbero 28,8 per precisione, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni dice possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano è la peggiore e va giù del 2,5%.

0: abbiamo già detto. Avvenire apre con il pieno che manca. Oggi il giorno decisivo, Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise. Su Avvenire c'è poi viene riportato il rapporto Gimbe sulla sanità, che ha perso tra virgolette 19 miliardi di minori investimenti per soprattutto rinuncia alle cure. Vi leggo qualcosa. Vito Salinaro, appunto, su Avvenire scrive: negli ultimi quattro anni il Fondo Sanitario Nazionale ha perso 18,8 miliardi di euro, tagli invisibili stando ad una prima lettura, perché nel periodo 2023-26 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17,5 miliardi. E allora a svelare il paradosso è il nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe. I numeri cambiano, cambiano se il finanziamento è rapportato alla ricchezza prodotta dal paese. Il finanziamento nominale è aumentato, spiega il presidente Cartabellotta, ma si è ridotta la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. È il fenomeno dei tagli invisibili, non tagli nominali, ma risorse inferiori rispetto a quelle che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe ricevuto mantenendo invariato il rapporto FSN-PIL del 2022. A livello internazionale si accentua il divario tra il Servizio Sanitario Nazionale nostro e gli altri paesi, una voragine scavata negli ultimi 15 anni da governi di ogni colore che ha allontanato l'Italia dal resto d'Europa.
1: Il Servizio Sanitario Nazionale non basta, diciamo, finanziarlo, bisogna anche fare i conti sulla sua potere d'acquisto, sulla sua tenuta nel lungo periodo. Questi sono i temi grossi. Il manifesto: piano cassa, 5 mesi dopo la sua approvazione neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo, tanti invece passeranno alla gestione privata. Salvini ieri ha annunciato i 10 miliardi per il piano casa, ha detto la crisi non si risolve alla spagnola limitando la proprietà privata e espropriando la casa altrui. Ovviamente in Spagna non espropriano nessuno. Comunque 10 miliardi sbandierati da Salvini sono solo sulla carta, pagina 4 del manifesto, di là da venire, per lo più proveniente forse dai privati. La prima gamba del piano, cioè il recupero di 60.000 alloggi ERP, è ferma, il bando non è stato pubblicato, ci sarebbero 970 milioni per questa cifra, cioè 28.000 euro ad alloggio, un po' poco per ristrutturarli. Il secondo pilastro è un fondo per l'housing sociale, ancora i blocchi di partenza con 100 milioni di finanziamento, cioè niente. Tutto il resto dovrà venire da fondi immobiliari che si impegnino a costruire gli alloggi a prezzo calmierato, cioè il niente.
0: Anche in Italia si parla appunto di casa. Su Repubblica è in prima pagina l'articolo di Viola Giannoli: Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. Quando alla signora Pina, 99 anni, hanno detto che avrebbe dovuto lasciare la casa di una vita, non poteva crederci, ma Roma è anche questo, la capitale italiana degli sfratti, e bisogna partire da qui, dai numeri del Viminale, per parlare di casa. Per 1516 volte nel 2025 l'ufficiale giudiziario ha bussato alla porta, dicono, per mandare via gli inquilini, oltre 4 sfratti al giorno. La maggior parte degli sfrattati è morosa, 1 su 3 invece viene mandato via perché al proprietario serve l'appartamento per un figlio o affitto più fruttuoso come quelli del B&B. Le assegnazioni di case popolari sono una goccia. Durante la giunta Gualtieri il Campidoglio è riuscito ad assegnarne più di 200 l'anno. Sono però 17.689 i nuclei con un reddito non superiore a 19.500 euro che aspettano da anni, e si tratta di 50.000 persone. Da un lato c'è poca casa pubblica, dall'altro il mercato va regolato, dicono. Oggi è stato distorto a favore di chi la casa la ha, ne ha più di una, li costruisce e ci investe, ed è formato anche dagli affitti brevi.
1: In Spagna muore Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, era diventata simbolo della lotta. Sul Corriere della Sera, pagina 15, ma anche in quasi tutti i quotidiani, qui c'è un ritratto, del suo caso esplosa la rabbia che ha portato alla crisi del governo. E poi in Francia le proteste non si fermano, stop alle granate usate dalla polizia, Le Cornu offre 1.200.000.000 di investimenti agli studenti, ma come ci scrive Domani, qua altri quotidiani, parte invece anche la protesta nelle università. Giorgia Serughetti firma un editoriale su Domani: la lezione delle piazze, solo l'uguaglianza può salvare la democrazia. Ci racconta sostanzialmente che tra Francia e Spagna, le piazze, la rivolta, la richiesta, c'è un paradosso. Il paradosso che le piazze si riempiono le piazze per questioni sociali e invece si riempiono le urne per la destra. E allora dice: in un tempo segnato da una insicurezza che rasenta l'angoscia per il futuro, in cui l'ottimismo neoliberale e la crescita infinita è stato sostituito dalla convinzione che le risorse non sono più sufficienti per tutti. La chiave dell'offerta politica della destra è individuata nella protezione esclusiva, protezione dall'immigrazione e dalla criminalità. È su questo terreno che si ridefinisce oggi il conflitto tra uguaglianza e disuguaglianza, cioè tra sinistra e destra, tra forme diverse di protezione. Una che tende a costruire diritti comuni, la sinistra, e una che per rassicurare alcuni restringe i diritti degli altri.
0: Domani invece apre sull'iter della legge elettorale Melonellum il giorno del giudizio. Oggi la destra divisa su voto e manovra. Oggi la fiducia per l'ok finale alla nuova legge elettorale, se passasse toccherebbe poi alla Consulta. La manovra come un libro dei sogni, desiderata su tasse, pensioni e stipendi, costerebbe 45 miliardi.
1: Non vi stiamo a dire dal Corriere poi che ci sono la nuova scheda elettorale, quando i deputati inizieranno a prendere tutti la pensione, cioè dal 14 aprile, cioè tutti i risvolti di questo tema. Andiamo diretti al Fatto Quotidiano. Fortelli, Forza Italia nella UE contro Giuseppe Graviano, il caso Berlusconi, il caso della deposizione dell'ex capo mafia che avrebbe qualcosa da dire sulle relazioni Stato e Stato-mafia. Elezioni, Berlusconi però si ritrovano ad Arcole, no a strappi preurne, l'approfondimento su Forza Italia che viene, diciamo, curata ancora dalla famiglia Berlusconi. Tajani può restare ancora per un giro.
0: Gabriella Cerami su Repubblica ci dice che in aula c'era qualcuno che il partito trasversale che tifa per il cosiddetto pareggione, cioè nessuno che arriva al 42% e quindi si resta ad un proporzionale puro. Tra questi Giuseppe Conte ha sempre sostenuto la necessità di un proporzionale puro che gli avrebbe consentito di avere le mani libere, ciò significa niente programma comune né tantomeno dovere partecipare alle primarie del campo largo. Musilunghi in Forza Italia e Lega, l'idea che la soglia di sbarramento possa essere alzata li preoccupa e significherebbe essere costretti a trattare con Vannacci prima o dopo il voto.
1: Con Vannacci prima o dopo il voto. E allora i giornali della destra, ecco qua l'esemplificazione di quello che diceva Serughetti su Domani. Arriva il tribunale islamico, il giornale, altro che integrazione, a Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani, e poi aggiunge seguendo i diktat della Sharia. Questo è Libero invece, in Italia arriva il tribunale islamico, a Padova la camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. La Verità, primo tribunale islamico in Italia, in pratica il Corano sostituisce il codice civile, la sottomissione è compiuta. Ovviamente non abbiamo il tempo adesso di guardarci dentro, ma potete immaginare un po' come la sai la questione della carne di maiale nelle mense di Piacenza?
0: No.
1: Vabbè, dai, adesso.
0: Ah, sì, no, ho letto
1: dopo.
0: Salvini. Vabbè, allora.
1: Dopo te la racconto.
0: Chiudiamo
1: una
0: allora.
1: Grande bufala.
0: Il titolo di Repubblica, dal Colle, lezioni di grazia. Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, Guido Gianni. Cioè, una storia simile a quella di Mario Roggero, ma sensibilmente diverso è stato l'approccio per ottenere la grazia. Intanto Gianni ha già scontato quasi metà pena, 5 anni e 3 mesi, si è sempre dichiarato pentito, oltre ad essere insomma ammalato. Nessuna analogia con Roggero, scrivono su Repubblica. Sono le 7:15, è il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: Non è che ci resti molto da fare, l'indignazione affonda prima di arrivare sulle spiagge di Gaza. La rabbia è difficile da governare. E che bambini nasceranno da quei giovani soldati che a 25 anni hanno già hackerato a morte migliaia di palestinesi? Un film terribile di Yuval Abraham e Irak Zor, premiato a Venezia. NASA, in auditorium venerdì 9. 2 proiezioni, alle 19 e alle 21. Prenotarsi sul sito.
3: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
4: Sei andata a una sagra?
3: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
4: E si mangia?
3: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
3: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: Le 7:16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli.
4: Teatro alla Scala, lavoratori in stato di agitazione in vista del rinnovo del contratto. La priorità è l'aumento degli stipendi. Milano è una città costosa, ai concorsi si presentano sempre meno persone, dicono i sindacati. Data Center, aumentano le adesioni alla manifestazione di sabato pomeriggio a Milano. La CGIL Lombardia critica la legge regionale. Attrarre investimenti non basta, gli interessi vanno governati. 25 anni fa la strage di Linate, stamani nella Basilica di Sant'Ambrogio la commemorazione delle 118 persone morte nel disastro aereo più grave della storia italiana. Previsioni del meteo, questa mattina a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: Cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con piogge intermittenti. Dal pomeriggio e in serata possibili anche rovesci e temporali seguiti da rinforzi di vento da nord nella notte. Temperature massime tra 14 e 17 gradi, lungo le Alpi limite della neve, in calo in serata fino verso i 2000 metri. Domani venerdì via via soleggiato con residua nuvolosità al mattino, non esclusa ancora qualche pioggia isolata.
4: I lavoratori e le lavoratrici del Teatro alla Scala di Milano si mobilitano in vista del rinnovo del contratto. All'indomani dell'incontro con la direzione, i sindacati CGIL, CISL, UIL e FIALS hanno proclamato lo stato di agitazione e fissato un'assemblea dei lavoratori per il 12 ottobre. Lo stesso giorno si riunirà anche il consiglio di amministrazione, che esaminerà le richieste dei lavoratori della Scala. Al primo punto, l'aumento della retribuzione lorda del 15%. Francesco Lattuada è un orchestrale ed è delegato della CGIL, il Teatro alla Scala.
8: Il 2026 è l'ultimo anno di vigenza del ciclo contrattuale che abbiamo rinnovato appunto 3 anni fa, dopo gli anni del Covid, dopo aver già, come dire, avuto una tantum e un rimando del contratto. Quindi con questo rinnovo che dobbiamo fare dal 2027 ci aspettiamo in realtà finalmente di ritornare ad avere un po' una contrattazione più, diciamo, corposa, a un recupero dell'inflazione che è oltre la doppia cifra. Per cui noi abbiamo presentato già a giugno la nostra piattaforma rivendicativa, ma ci sembra che il capo del personale non abbia rappresentato bene ai soggetti del CDA, al presidente della fondazione, quindi al sindaco, le nostre istanze. Quindi, siccome il 12 ottobre c'è un consiglio d'amministrazione, abbiamo pensato di aprire lo stato di agitazione. Noi siamo una cittadella di circa 1000 persone, anche di più, a macchina teatrale molto molto complessa. D'altra parte noi siamo aperti praticamente più di 300 spettacoli all'anno. Abbiamo, come tutti gli italiani, perso molto potere d'acquisto. In più Milano è una città, come dire, molto cara, e il nostro teatro è fatto di gente che non vive a Milano normalmente, quindi viene da fuori. Stiamo facendo un po' fatica a trovare personale sia nell'area tecnica che nell'area artistica, proprio perché non abbiamo più un'attrattiva così alta, perché gli stipendi, il tipo di lavoro e il tipo di vita che costa a Milano è un po' faticoso.
4: Pier Francesco Maiorino ha di fatto promesso una querela al presidente della comunità ebraica di Milano, Walker McNaghi, che gli ha sostanzialmente dato dell'antisemita. Si cerchi un avvocato, è stata la risposta del capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia. McNaghi ieri ha detto: Maiorino è così da quando è in circolazione, ce l'ha sempre avuta con gli ebrei. Il presidente della comunità ebraica milanese aveva commentato così la proposta di Maiorino, secondo cui i candidati alle primarie del centro-sinistra per le comunali di Milano dovrebbero impegnarsi a stoppare il gemellaggio tra la città e Tel Aviv. La settimana prossima in consiglio regionale arriverà il piano regionale della mobilità e dei trasporti, che individua le opere che la regione si impegna a realizzare nei prossimi anni. Una grande occasione persa, secondo le opposizioni, che presenteranno emendamenti al testo. Quali? Sentiamo il capogruppo del PD, Pier Francesco Maiorino.
9: Noi crediamo che la giunta Fontana e la destra stiano pensando a tutto fuorché a garantire un trasporto pubblico di qualità per i cittadini lombardi. La Lega pensa molto al ponte sullo stretto di Messina e molto poco a come si debbano muovere le lombarde e i lombardi. E vogliamo un cambiamento netto, deciso, un investimento vero sul prolungamento delle metropolitane che riguardano l'area metropolitana milanese, un rilancio del passante ferroviario, politiche tariffarie a sostegno degli under 25. Noi pensiamo che gli under 25 debbano poter viaggiare gratuitamente nei nostri territori, e su tutto questo daremo battaglia.
4: Gli investimenti non bastano, bisogna governare gli interessi sui data center, lo dice la CGIL Lombardia in vista della manifestazione di sabato pomeriggio in Piazza Scala della rete dei comitati contro i data center. no al consumo di suolo, verifica preventiva della sostenibilità energetica e idrica, valutazione degli impatti cumulativi, recupero del calore, queste alcune delle richieste della CGIL. La legge regionale è sbagliata perché serve ad attrarre investimenti invece di governarli, dice Valentina Cappelletti, segretaria generale della CGIL Lombardia.
10: Questo è uno dei casi nei quali la partecipazione, la richiesta di trasparenza e la vigilanza dei comitati sui territori, della società civile, di tutti quelli che si sono organizzati, forse possono produrre un ripensamento. Il punto cruciale è questo: passare da una norma che sostanzialmente ha lo scopo di attrarre gli investimenti a una norma che sia capace di governare i potenziali conflitti di interesse che attorno a questi investimenti sono enormi. Questi investimenti chiedono di potersi appropriare di beni che sono già scarsi nella nostra regione: la terra, l'acqua, la potenza energetica, lo spazio fisico. Sostanzialmente in assenza della benché minima garanzia e trasparenza sugli impatti, sulle interferenze che questi investimenti possono avere.
4: Le domande per costruire nuovi data center in Lombardia sono tantissime, più della metà delle richieste nazionali. Cosa fare dunque ora? Sentiamo ancora la segretaria della CGIL Lombardia, Valentina Cappelletti.
10: A questo punto bisognerebbe costruire un luogo di monitoraggio congiunto, multilivello, aperto, partecipato dalle popolazioni e dai territori. Per multilivello intendo capace di garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali che hanno il compito di cooperare per determinare il governo di questi investimenti. Non soltanto Regione Lombardia, ma anche i comuni, gli enti intermedi, tutti i soggetti che sono chiamati ad avere delle responsabilità nell'infrastrutturazione, cioè ci vuole un processo partecipativo che chiami a raccolta con pari poteri tutti gli interessi rilevanti, altrimenti gli unici che determineranno le scelte finali sono i soggetti più potenti, cioè quelli che hanno maggiore capacità di influenza sia nei confronti del governo regionale che poi anche nel confronto delle amministrazioni locali, che sono state lasciate sostanzialmente sole anche questa volta a dover provare a negoziare sostanzialmente senza unghie con dei player che sono giganteschi e che anche quando promettono delle compensazioni di qualche decina di milioni di euro, quando questo accade, comunque regalano le briciole rispetto alla loro capacità di generare profitti.
4: Oggi è il 25esimo anniversario della strage di Linate. L'8 ottobre 2001, 118 persone morirono nel più grave disastro aereo nella storia dell'aviazione italiana. Alle 10 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ci sarà una celebrazione in memoria delle vittime presieduta dall'arcivescovo Mario Delpini. Al termine sarà proiettato un filmato dedicato ai 25 anni di impegno del Comitato 8 ottobre, costituito dai familiari delle vittime. Gli ultimi dati pubblicati da ARPA indicano che nell'aeroporto bergamasco di Orio al Serio i problemi legati al rumore degli aerei non migliorano. Negli ultimi mesi si discute del futuro ampliamento dello scalo, ma i punteggi assegnati dai viaggiatori e la qualità del servizio sono negativi. Da Bergamo, il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
11: Ultimo fra gli scali italiani, 256esimo su 279 aeroporti nel mondo, Orio al Serio non si piazza bene nella nuova classifica di AirHelp, società specializzata in servizi online per passeggeri. Bassi i punteggi dei viaggiatori dell'aeroporto bergamasco che lamentano ritardi, cancellazioni e scarsa qualità dei servizi. Ma SACBO, partecipata che gestisce lo scalo, promette 500 milioni di euro per migliorare la situazione. Intanto ARPA ha pubblicato i dati del 2025 sul rumore degli aerei e a Bergamo, nei quartieri Colognola e Campagnola, ancora si superano i 60 decibel. Sono gli stessi valori del 2024, commenta Fausto Amorino di Legambiente. Nonostante SACBO abbia dichiarato oltre 5.000 movimenti in meno, la diminuzione del 30% dei voli notturni e un terzo di flotta di aerei meno rumorosi. Tradotto, con i correttivi il rumore non cala, serve una riduzione netta dei voli. Tutto questo mentre si discute l'ampliamento dell'aeroporto previsto dall'ente nazionale ENAC, che per il 2040 si attende 6 milioni di passeggeri l'anno in più dei 17 milioni attuali. Immediata la reazione di Sinistra Italiana. Nonostante propaganda e rassicurazioni di SACBO, la realtà non cambia, ha dichiarato ieri la sezione locale. Netta anche l'assessora all'ambiente di Bergamo. Per fine anno SACBO deve presentare il piano di contenimento e abbattimento del rumore, come concordato, dice Oriana Ruzzini. I limiti devono rientrare e prima possibile. È assurdo che ENAC dia 5 anni di tempo. Al netto dei passeggeri devono calare i voli, soprattutto la notte. Intanto i comitati continuano a raccogliere firme perché lo scalo smetta di crescere e si possa dormire in pace.
4: Matisse, il mondo in una stanza. Da oggi il MUDEC, Museo delle Culture di Milano, ospita una mostra che invita a leggere l'arte di Matisse in rapporto con le culture che lo hanno affascinato e influenzato. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
12: Henri Matisse, e la mente si illumina, abbiamo negli occhi i dipinti dai colori accesi, emozionanti, di grande energia, le sue stanze, i ritratti. Ma la mostra che si può vedere da oggi al MUDEC, il Museo delle Culture, è un punto di vista singolare, ma molto interessante, come il primitivismo e l'orientalismo hanno influenzato la ricerca di uno dei più grandi artisti. Le sue opere, accostate a sculture africane, a icone russe, passando per i fiori di Tiare e la gardenia di Tahiti. La mostra è realizzata in collaborazione con la Museo Matisse di Nizza ed è curata da Ellen McBrain e da Chiara Gatti.
13: Non è il solito Matisse, quello che siamo abituati a vedere sui libri di scuola. È un Matisse molto privato, molto intimo, ma anche un Matisse viaggiatore che attraversa il mondo attraverso una serie di viaggi esplorativi, di scoperta, di studio, per cui dalla Spagna al Marocco, alla Russia, Guadalupe, America, soprattutto Tahiti, che è il viaggio della sua vita. Lui raccoglie oggetti e anche opere d'arte di artisti non noti, di altre culture, che diventano per lui un nutrimento quotidiano, una forma di studio di queste culture,
14: sì, perché
13: diverse.
14: Poi li rielaborano, non è che li copia.
13: Assolutamente, diventano tutt'altro, ma soprattutto si mescolano fra di loro, per cui è un grande insegnamento, perché lui non racconta un'unica cultura, ma le fonde in un insieme.
4: 7:28 minuti è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
18: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
19: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Popolare Network.
21: Legge elettorale oggi alla Camera e la voto finale a scrutinio segreto. Meloni si dice serena, ma non mancheranno i controlli sui deputati di maggioranza. La battaglia poi si sposterà fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Consulta. Ucraina, nella notte un nuovo attacco russo su Kiev, colpito un condominio di 12 piani, Mosca intensifica i raid in vista dell'inverno sulle centrali energetiche e i siti di produzione militare, ma colpisce anche i civili. Ieri le bombe hanno ucciso quasi 30 persone in tutto il paese. Gaza, 3 anni fa Israele lanciava la vendetta per il massacro di Hamas del 7 ottobre, fu l'inizio del genocidio. Da allora oltre 70.000 palestinesi sono stati uccisi anche usando la fame come arma di guerra. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto ha dato origine alle proteste per il diritto alla casa che hanno travolto la Spagna. In Puerta del Sol ieri sera migliaia di accampados hanno commemorato la donna gridando: gli sfratti uccidono. Buongiorno dalla redazione, le 7.31 minuti, il giornale radio. Oggi alla Camera dunque il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri, resa scontata dal voto palese. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo, Meloni si è detta serena, ma ha anche precettato tutti i deputati della destra su cui non mancheranno i controlli, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. In diretta Luigi Ambrosio. Luigi.
1: Buongiorno Omar. La pallina di Maggi ieri pomeriggio ha agitato la maggioranza. Il deputato di Più Europa ha proposto di votare col metodo delle palline nell'urna per assicurare la segretezza assoluta, e un capannello di colleghi dei partiti di governo se la rideva in Parlamento. Sarebbe la cosa migliore, scherzavano, ma fino a un certo punto. Sul piano formale sono tutti d'accordo, niente sorprese, anche perché per bocciare la legge servirebbero 40 franchi tiratori, che sono una enormità. Però Fratelli d'Italia ha istituito un servizio d'ordine tra i banchi per controllare. Forza Italia era più rassicurante: non abbiamo dubbi, diceva Mole, ma intanto anche loro avranno il servizio d'ordine. I leghisti giocavano a tenere tutti un po' più sulle spine. Ovviamente è il partito di Meloni il più numeroso, bisogna vedere cosa succede lì. Ci sono due correnti in questo momento: una fa capo al sottosegretario Fazzolari e pensa che si debba andare a votare subito per approfittare di una opposizione divisa; una fa capo al deputato Donzelli, dice no, aspettiamo almeno primavera che Vannacci si sgonfia e ai nostri alleati serve tempo. Meloni era data nei giorni scorsi un po' in bilico. Sono battaglie sotterranee come quelle sulla merce di scambio che si chiama ricandidatura, o quella sull'arrivare alla pensione. Insomma, di idealismo se ne respira pochino in queste ore, di cinismo invece tantissimo. Il Melonellum è nato così su un calcolo spregiudicato di cosa sia meglio per la maggioranza, ma dopo l'approvazione della legge c'è il dopo legge, che sarà quindi interessante cogliere comunque il segnale del voto di oggi per prevedere quando si inizierà a ballare, per dirla come un deputato leghista ieri pomeriggio, quando basterà un piccolo incidente, forse da gennaio, dopo l'approvazione della legge di bilancio. Lì nello studio.
21: Grazie a Luigi Ambrosio. Se la riforma della legge verrà approvata oggi, la battaglia si sposterà poi fuori dal Parlamento con i ricorsi che finiranno alla Corte Costituzionale. Intanto il campo largo è sempre alle prese con le primarie di coalizione per indicare il candidato premier. Ieri c'è stato un confronto tra i leader di AVS 5 Stelle senza la segretaria del PD Elly Schlein. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
20: Se il voto di oggi darà il via libera alla destra per la campagna elettorale ed elezioni anticipate, la stessa cosa avviene per l'opposizione, con la differenza che le regole del gioco le ha imposte Giorgia Meloni anche alla sua maggioranza, e l'opposizione dovrà accettare l'obbligo di dover indicare un candidato premier. Elly Schlein spera che il giudizio della Corte Costituzionale sugli inevitabili ricorsi avvenga presto, tra gennaio e febbraio, bocciando la legge e rendendo inutili le primarie, una competizione tra leader che sta togliendo spazio a tutto il resto, trasformando il campo largo in un campo di litigi e sospetti. È l'impressione che si è ricavata ieri da un incontro a Montecitorio, nel quale mancava proprio la leader del PD. Era alla Camera come gli altri, ma al ristorante si sono ritrovati solo Fratoianni, Bonelli e Conte, i tre che condividono la stessa opinione sulle armi all'Ucraina, sulla presenza di Renzi in coalizione e anche quella sulle primarie. AVS le eviterebbe volentieri. Conte, dopo averle cercate, ora propone a Schlein un passo indietro di entrambi per un nome meno divisivo per tutti e due gli elettorati. Elly Schlein alla direzione del partito aveva espresso la sua linea: non solo nessun passo indietro, ma anche quell'uno non vale uno, che non è piaciuto ai 5 Stelle, neanche forse ad AVS, sottolineando il valore della forza elettorale del suo partito. Di un tavolo di programma comune ancora non si parla, e forse ciò che molti vorrebbero, non solo dai singoli partiti, ma un programma unitario, punti certi su cui fare una campagna elettorale insieme. insieme, ma la scelta del leader, le ambizioni, i timori, la necessità per Elly Schlein di convincere tutto il partito a seguirla bloccano ancora la discussione. Linea allo studio.
21: Occhi puntati sulle borse questa mattina dopo il crollo di ieri, in particolare dei mercati europei. La peggiore è stata Piazza Affari. La direttrice generale dell'FMI, Georgieva, ha evidenziato che lo shock energetico con il petrolio tornato sopra i $101, non lontano dai massimi dalla 2022, significa inflazione e di conseguenza adeguamento al rialzo dei rendimenti nelle principali economie, dagli Stati Uniti al Giappone e all'Europa, che continuano a salire a massimi pluriennali. A innescare questa situazione i titoli di Stato americani, con il debito USA verso i 4.000 miliardi di dollari. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
0: La strategia della Fed di puntare sulla convertibilità di parte del debito pubblico statunitense in oro sta provocando un vero e proprio terremoto nel già turbolento mercato delle obbligazioni. Le minute della riunione del board della Banca Centrale statunitense confermano che non ci sarà nessun aumento dei tassi ad ottobre, ma forse solo a dicembre, se le condizioni di mercato resteranno quelle attuali: crescita degli stipendi inferiore alle attese e PIL statunitense in rialzo oltre le previsioni. La svolta arriva direttamente dal presidente Trump, che ha nominato alla Fed l'economista Judy Shelton, che da un anno propone di riportare in auge, seppure in modalità molto diverse, il sistema di ancoraggio all'oro. Non a caso il presidente recentemente ha cominciato a investire direttamente in oro e alcune società di criptovalute hanno lanciato una stable coin che basa il loro valore sulle riserve aurifere. La Fed ha le riserve più rilevanti a livello mondiale, 8.200 tonnellate, fissate in base a una legge del 1972 a $42.22 l'oncia, mentre le quotazioni attuali sono mediamente pari oltre $3.000. Una rivalutazione avrebbe quindi un impatto molto rilevante sul mercato e potrebbe produrre un vero e proprio terremoto anche sulle valute e i mercati azionari, lasciando solo la Cina, che sta accumulando ingenti riserve, come principale competitor degli Stati Uniti.
21: Sull'Ucraina non si fermano i bombardamenti russi. Nella notte un nuovo raid aereo ha colpito la capitale Kiev, colpendo un palazzo di 12 piani e ferendo 4 persone. L'attacco arriva a meno di 24 ore dal massiccio bombardamento che ha causato la morte di 28 persone in tutto il paese, compresi 5 bambini. Sentiamo Sabato Angeri.
2: I massicci bombardamenti russi sull'Ucraina della scorsa notte hanno fatto registrare uno dei bilanci di vittime civili più alto degli ultimi mesi, 19 delle quali concentrate in un edificio residenziale di Priluki, nell'oblast di Cherniv. Zelensky ha parlato di regalo di compleanno a Putin da parte delle sue forze armate, visto che ieri il presidente russo festeggiava 74 anni, gli ultimi 26 dei quali a capo della federazione. Fonti ucraine parlano di un normale condominio di 5 piani, mentre secondo i russi si è trattato del solito attacco di successo a stabilimenti dediti all'assemblaggio e allo stoccaggio di missili Flamingo, ovvero i nuovi missili da crociera di produzione ucraina, e di droni a lungo raggio. Anche Kiev e altri 18 distretti sono stati colpiti e in alcuni casi si scava ancora sotto le macerie per cercare i dispersi. Zelensky è tornato a esortare i suoi concittadini a prendere sul serio le sirene antiaeree e a cercare prontamente riparo quando si attivano. Il punto è che con l'approssimarsi della stagione invernale molto probabilmente vedremo sempre più attacchi di questo tipo. Oltre a cercare di colpire gli snodi dell'infrastruttura energetica nemica, Mosca sta cercando da mesi di identificare i laboratori di produzione di droni e dei nuovi missili prodotti dalle aziende ucraine. Molto spesso queste mini fabbriche si trovano in capannoni apparentemente dismessi o sottoterra, nei quartieri residenziali, e quella che per Kiev è una necessità strategica sta diventando un fattore di enorme rischio per le città ucraine.
21: La mattina dell'8 ottobre di 3 anni fa Israele lanciava la sua vendetta su Gaza a poche ore dal più efferato massacro di israeliani da parte di Hamas. Da allora nella striscia tutto è diventato bersaglio: ospedali, rifugi per sfollati, civili in coda per il cibo, ambulanze, bambini, giornalisti. Oggi si contano oltre 70.000 morti accertate, l'80% degli edifici è stato distrutto, ci sono quasi 2 milioni di sfollati interni bloccati tra le macerie di un territorio controllato per oltre 2/3 dall'esercito israeliano. Ad un anno da un cessate il fuoco continuamente violato, la carestia non è più conclamata, ma la popolazione di Gaza dipende dai pochi aiuti alimentari e sanitari a cui Israele concede l'ingresso. Da Deir el-Bala sentiamo la testimonianza di Jacopo Intini, che è il coordinatore di Emergency a Gaza.
5: Sono passati ormai 3 anni dall'inizio della guerra a Gaza e in questi giorni ricorre anche 1 anno dall'inizio del cessate il fuoco, ma a 1 anno di distanza quello che vediamo sul terreno è una situazione ancora molto drammatica e sotto molti aspetti direi anche in peggioramento. Noi di Emergency siamo presenti nella striscia di Gaza da agosto 2024, poi diventati operativi dal gennaio 2025, e quello che vediamo oggi nelle nostre cliniche è molto preoccupante. Il primo problema è quello delle condizioni in cui le persone sono costrette a vivere. In questi 3 anni la popolazione di Gaza è stata sfollata ripetutamente, milioni di persone hanno dovuto lasciare le case più volte, le proprie abitazioni più volte, spesso portando con sé solo quello che riuscivano a trasportare, e oggi continuano a esserci ordini di evacuazione, ma lo spazio disponibile è sempre più ridotto. Il 70% della striscia di Gaza è sotto controllo militare, inaccessibile alla popolazione, mentre il 30% vede una concentrazione di popolazione che può arrivare anche alle 20.000 persone per chilometro quadrato, e quindi le persone semplicemente non hanno un posto dove andare.
21: Spagna, è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa, la donna, 87 anni, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. La notizia della sua morte ha raggiunto gli accampados, che da giorni protestano per il diritto alla casa a Madrid. Ieri sera in Puerta del Sol migliaia di cittadini si sono uniti agli accampados per commemorare la donna.
6: Dilo che Silva, vai.
21: E allora andiamo a Madrid con il servizio.
6: Dilo che Silva, vai, gente luce. Guarda che se cambia la legge.
22: Quello che sentite è l'ultimo messaggio di Mari Carmen, pubblicato dal sindacato degli inquilini pochi giorni dopo il suo sfratto. Un messaggio in cui Mari Carmen chiede di lottare per cambiare le leggi ingiuste. La morte di Mari Carmen ha commosso la società spagnola. Dopo lo sfratto, l'anziana di 87 anni era ricoverata da 2 settimane in un ospedale di Madrid e morta poche ore prima di firmare il contratto che le avrebbe permesso di tornare nel suo appartamento, la casa di tutta una vita, da cui era stata sfrattata da un fondo immobiliare che l'aveva aumentato l'affitto da 500 a 2.600 euro al mese. Mari Carmen si è trasformata in un simbolo del diritto alla casa e della violenza della speculazione immobiliare che l'ha uccisa. Il suo caso ha provocato manifestazioni imponenti nelle principali città spagnole. Una campada nella Plaza del Sol di Madrid ha obbligato il governo di Pedro Sánchez ad approvare un decreto d'urgenza sulla casa, bocciato dal Parlamento, e poi ha spinto il premier spagnolo a convocare elezioni anticipate. Le sue condizioni erano peggiorate nei giorni scorsi. Quando hanno saputo della sua morte, dalla campata della Puerta del Sol è partito un corteo spontaneo fino al Parlamento spagnolo. Sotto la porta della casa di Mari Carmen si è formato un altare di candele portate dai vicini, e il sindacato degli inquilini, che l'ha appoggiata nelle sue battaglie, ora chiede a tutti di partecipare allo sciopero generale dell'11 novembre, come avrebbe voluto Mari Carmen. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
21: In Iran il regime ha arrestato Khomeil Mohammadi, nipote dell'attivista per i diritti umani Narges Mohammadi. L'arresto è avvenuto la sera di giovedì 1 ottobre 2026. Dopo un primo interrogatorio, l'uomo è stato trasferito al carcere centrale di Mashhad. Le accuse a suo carico rimangono sconosciute. Il suo arresto si inserisce nel quadro delle continue pressioni perpetrate dalle autorità iraniane contro i familiari di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, che si trova da anni in uno stato di detenzione quasi continuo e che affronta gravi problemi di salute. Ascoltiamo Leila Mandrelli, traduttrice e attivista italo-iraniana.
23: È un giovane, si chiama appunto Khomeil Mohammadi, che è il figlio del fratello di Narges Mohammadi. Risiedono entrambi, fratello e figlio, nella città di Mashhad. Sembra appunto che sia stato anche lui arrestato brutalmente, sia stato prima condotto in un luogo così d'arresto iniziale e che poi sia stato trasferito nel carcere di Vakilabad, appunto di Mashhad. Lui non ha mai avuto avuto nessuna storia di attivismo di nessun genere, men che meno politico, e che quindi questo arresto, se confermato ulteriormente, è di certo un modo per fare pressione sulla Premio Nobel per la pace. Da quando è uscito la sua autobiografia scritta dal carcere, l'attenzione di nuovo su di lei, ma soprattutto in generale sulla condizione dei diritti umani, dei prigionieri politici, delle donne, i numeri impressionanti delle impiccagioni, tutto questo attraverso lei può presupporre molto facilmente che la Repubblica Islamica stia tentando di ricattarla e fare pressione su di lei.
3: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8.30.
7: Popolare Network.
8: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
9: Semplice! Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
9: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
24: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
25: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
24: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
26: Signora, pronto?
27: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
24: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
25: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
28: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
29: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
30: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
29: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su kyotoclub.org.
31: Non so come vestirmi. E se me la rubano? Poi magari sudo. E se fa freddo? E se piove? Poi costa troppo.
32: Costa troppo? Ma non sai più che scuse inventarti. Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è 1000 bici. La grande pedalata organizzata da Legambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.
33: Presto, presto!
34: Le notizie appena sveglie.
33: Here we go!
35: Sono le 7.49, giovedì 8 ottobre, questo è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Molti di questi decidono di aprire sul probabile via libera dell'Unione Europea una deroga, insomma, al patto di stabilità, come il Messaggero che titola apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa. La Stampa: dall'Unione Europea via libera a 29 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa. Intanto per quanto riguarda il gasolio risalgono i prezzi, Meloni dice possiamo intervenire. Il Giorno: Meloni, ipotesi taglio accise, borse a picco con i bond. Ma le due notizie non sono così, diciamo, connesse. Non si arresta il caro carburante.
0: Cioè non è Meloni con le sue dichiarazioni che ha fatto crollare le borse.
35: La premier prepara un intervento, dice sono disponibili 170 milioni, non è detto però che li usi. Su Avvenire, il pieno che manca, Meloni sollecita a mantenere il tetto sui carburanti e pensa a nuovi interventi sulle accise.
0: Meloni pensa. Corriere della Sera, borse giù per la crisi del debito, un po' più secco. L'avviso del Fondo Monetario ai governi, di che cosa si tratta, lo vediamo anche sul Sole 24 Ore. Mercati tempesta su borse e bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, lo spread che si alza e soprattutto l'allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito pubblico. La direttrice generale Georgieva, tutte le tensioni di questa fase si scaricano sulle politiche di bilancio, e sì, anche quello italiano, lo vedremo poi negli approfondimenti, e chiamano i governi a scelte difficili per risanare le finanze pubbliche, perché c'è questa bufera sui bond, perché cadono le borse, secondo Vittorio Carlini, a pagina 3 del Sole 24 Ore, la speculazione degli hedge fund è arrivata anche lì, a speculare sui differenziali che i bond stanno, cioè i titoli di Stato, stanno avendo sul mercato, e quindi la, diciamo, roulette della speculazione incide anche su il, non solo gli andamenti, ma sul debito pubblico.
35: Oggi sia in prima pagina su Avvenire ma anche sulla Stampa si parla di sanità. È uscito il nuovo report della Fondazione Gimbe che dice fondi per la sanità erosi dall'inflazione, siamo ai livelli di 16 anni fa. Il report della Fondazione lancia l'allarme sulla tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. In 4 anni anche 18,8 miliardi di tagli invisibili. I tagli invisibili sono praticamente una sorta di paradosso, sono stati dati più soldi al Servizio Sanitario Nazionale, ma a causa dell'inflazione valgono meno e quindi di fatto sono dei tagli. Le famiglie sono sempre più esposte. Nel 2025 hanno speso 42,4 miliardi e il privato avanza. Ci sono anche meno risorse per i dipendenti. Sulla Stampa c'è anche l'intervista a Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe, che insomma riflette su anche sulle liste d'attesa, che sono, dice, soltanto la punta dell'iceberg dei problemi della sanità.
0: Sul Manifesto il titolo è Piano Cassa, 5 mesi dopo la sua approvazione neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo, tanti passeranno alla gestione privata, si parla dei 10 miliardi annunciati ieri da Salvini, che si è premurato di farci sapere che la crisi abitativa non si risolve alla spagnola, limitando la proprietà privata, espropriando la gente, cosa che non si fa in realtà in Spagna, ma l'ha detto lui, e poi sbandiera 10 miliardi, ma sono tutti da lì a venire, sì, perché la prima parte del piano, il recupero di 60.000 alloggi, non è ferma perché non è stato pubblicato il bando per le riqualificazioni, per cui ci sono 970 milioni, cioè 28.000 euro ad alloggio, un po' poco, e poi l'altro pilastro, l'housing sociale, è i blocchi di partenza, alla dotazione di 100 milioni, ma anche qui non è partito niente, il grosso sarà fatto forse dai fondi immobiliari, che si impegnino forse a destinare un terzo degli alloggi costruiti a canone calmierato, insomma la solita speculazione immobiliare.
35: Forse quello che invece funziona del piano casa sono il piano degli sfratti veloci, visto che oggi su Repubblica Viola Giannoli titola Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi, e racconta il caso della signora Pina. Quando alla signora Pina, 99 anni, hanno detto che avrebbe dovuto lasciare la casa di una vita, non poteva crederci, ma Roma è anche questo, la capitale italiana degli sfratti, e bisogna partire da qui, dai numeri del Viminale per parlare di casa. Per 1516 volte nel 2025 l'ufficiale giudiziario ha bussato alla porta, dice sempre Giannoli. A Roma appunto 4 sfratti al giorno, e a volte si tratta di, viene, dice, uno, la maggior parte degli sfratti è l'amorosità, 1 su 3 invece viene mandato via perché al proprietario serve l'appartamento per un figlio o anche per un affitto più fruttuoso di un B&B.
0: In Spagna muore Mari Carmen, sfrattato 87 anni, era diventato simbolo della lotta, era sul caso esplosa la rabbia che ha portato alla crisi del governo, pagina 15, Andrea Nicastro riracconta la storia di Mari Carmen, di fianco Francia le proteste non si fermano, stop alle granate usate dalla polizia, il governo sospende l'uso degli ordigni assordanti, oggi nuove mobilitazioni anche degli universitari, le Cornu, il ministro dell'istruzione mette, il presidente del consiglio mette sul tavolo 1 miliardo per le scuole. L'editoriale di domani, universalità o protezione per pochi, ecco la nuova sfida. Le proteste sociali fanno dire a Giorgia Serughetti che siamo di fronte a una nuova sfida tra le destre che riempiono le urne e le sinistre che devono provare a reinventare fondamentalmente l'uguaglianza. La partita tra destra e sinistra è quella: l'uguaglianza per tutti, i diritti per tutti o la protezione per pochi. Domani apre con Melonellum il giorno del giudizio, la destra suddivisa su voto e manovra, oggi la fiducia, se passasse tocca poi alla Consulta, e poi il Fatto Quotidiano, Forza Italia è contro Graviano, un'apertura sul caso ancora della deposizione del mafioso che dovrebbe fare contro Berlusconi, ma poi nelle pagine interne è tutto sulla legge elettorale, su Forza Italia in mano ancora ai Berlusconi.
35: L'apertura di Repubblica e anche questa politica dal Colle, lezioni di grazia. Ieri il presidente Mattarella ha firmato 3 grazie, 2 sono casi legati alla droga, ma il terzo è il caso di Guido Gianni, un orefice, un gioielliere catanese che aveva ucciso 2 rapinatori nel 2008. Il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata. Ha una storia simile a quella di Mario Roggero, il gioielliere Guido Gianni, scrive Concetto Vecchio, ma sensibilmente diverso è stato l'approccio per ottenere la grazia. Intanto Gianni ha già scontato quasi metà pena, 5 anni e 3 mesi, e poi si è sempre dichiarato pentito.
0: Corrotti con la pubblicità, tutta la stampa sotto accusa, i pubblici ministeri di Napoli, siamo a pagina 5 di domani, hanno indagato i vertici della Multiversity, che è il fondo che controlla le università telematiche, Pegaso e Mercatorum. Direttori dei principali media italiani sono stati contattati da questa SPA della Multiversity e adesso sono indagati anche loro, reato e corruzione tra privati, contratti pubblicitari per silenziare i giornali sulle indagini sull'Ateneo. A pagina 15 del Fatto Quotidiano, IPM, la pubblicità per condizionare il Fatto Quotidiano e soprattutto il suo direttore dell'online Peter Gomez, ma anche il Corriere della Sera, dove ci sono evidenze, ma anche Fanpage, anche Repubblica, che il cui ex direttore Mario Orfeo è appunto indagato, ma anche Il Messaggero, Il Mattino, Il Foglio, Napoli Today, Libero e così via. Insomma, offrivano più pubblicità in cambio di correzioni di articoli, di titoli, o proprio di non parlare del tutto delle inchieste sulle lauree facili e così via delle università online.
35: I giornali della destra sono concordi su quella che secondo loro è l'emergenza in Italia. Il giornale titola: arriva il tribunale islamico, a Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani, l'ira di Salvini dice non può esistere. Libero: in Italia arriva il tribunale islamico, la verità, primo tribunale islamico in Italia.
0: Su tutti i quotidiani c'è la foto delle bandiere israeliane sulla spiaggia perché ricordano le vittime del 7 ottobre. Sul Fatto Quotidiano, l'IDF, l'esercito israeliano, fa i conti: in 3 anni 100.000 raid, di cui 65.000 a Gaza, 28.000 in Libano, 4.500 in Iran e così via, il numero anche degli soldati uccisi, 970 i soldati israeliani.
35: Segnaliamo, perché non c'è su nessun altro quotidiano, la fotonotizia su Repubblica di Priyanka Gandhi Vadra a terra con la Costituzione tra le mani durante una protesta. Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani eliminati dalle liste, musulmani e oppositori scomodi. Insorgono gli scarafaggi della Gen Z, fermato Rahul Gandhi.
0: Gli scarafaggi della Gen Z sono un partito, sono un movimento giovanile.
35: Sì, erano
0: giovanile.
35: Nati come un movimento, diciamo così, satirico, e poi sono diventati di fatto un vero
0: 130
35: proprio...
0: milioni elettori,
35: sì,
0: cancellati.
35: Cancellati dalle liste.
0: Caso strano, quelli che non piacevano al governo,
35: bizzarra,
0: al presidente.
35: Bizzarra coincidenza. Sono le 7:59, noi passiamo la linea alla rassegna stampa, scusate, internazionale di Roberto Festa. Torniamo tra 10 minuti, approfondiamo qualche notizia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu
4: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
6: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
10: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
11: Non è che ci resti molto da fare. L'indignazione affonda prima di arrivare sulle spiagge di Gaza. La rabbia è difficile da governare. E che bambini nasceranno da quei giovani soldati che a 25 anni hanno già hackerato a morte migliaia di palestinesi. Un film terribile di Yuval Abraham e Rak Zor, premiato a Venezia. NASA, in auditorium venerdì 9. Due proiezioni, alle 19 e alle 21. Prenotarsi sul sito.
12: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, El País. Mari Carmen ha cambiato la Spagna. L'eredità della donna sfrattata a Madrid interpella l'intera società. È l'editoriale questa mattina sul giornale spagnolo, dopo che Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni, sfrattata da casa sua dove viveva da 70 anni, appunto, è morta. Mari Carmen Abascal in un ospedale ieri sera. Allora vi leggo un pezzo dell'editoriale. Mari Carmen Abascal non avrebbe mai immaginato che al termine della sua vita avrebbe scatenato un terremoto sociale e politico. Per milioni di persone, quell'anziana donna a mobilità ridotta è diventata il riflesso degli enormi ostacoli che milioni di cittadini affrontano per pagare l'affitto. Figuriamoci per acquistare una casa. Due settimane dopo lo sfratto, la donna, fino ad allora sconosciuta, si è spenta in un ospedale di Madrid senza aver mai fatto ritorno a casa. La sua morte l'ha trasformata in un simbolo ancora più potente, rappresentativo di una profonda disfunzione di un sistema che nega a tanti l'accesso al diritto fondamentale alla casa. Tuttavia, Mari Carmen è diventata anche qualcosa di più, il simbolo di un'ondata di solidarietà ed empatia all'interno di una società che sembrava apatica e indifferente alle possibilità di cambiamento. C'è un aspetto straordinario, scrive il Paese, nella vita e nella morte di Mari Carmen, cioè il drammatico episodio che ha segnato gli ultimi giorni della sua vita, involontariamente, ha mobilitato la società. Senza Mari Carmen non avremmo visto gli accampamenti nelle piazze spagnole, né le decine di migliaia di manifestanti che chiedevano soluzioni contro gli affitti esorbitanti. Senza Mari Carmen la classe politica non avrebbe improvvisamente iniziato a dibattere alla ricerca di risposte, di soluzioni, né il governo, dopo 8 anni al potere, si sarebbe affrettato ad approvare decreti per offrire una risposta immediata volta a prevenire altri sfratti. Senza Mari Carmen e senza la bocciatura di quei decreti in Parlamento, probabilmente le elezioni non sarebbero state anticipate al 29 novembre. E senza Mari Carmen è difficile immaginare che sarebbe stato indetto uno sciopero generale per l'11 del mese prossimo. Si tratta di uno sciopero che per la prima volta nell'era democratica non parte dai sindacati tradizionali, bensì proprio da quelle organizzazioni che hanno fin dall'inizio colto la figura simbolica che Mari Carmen ha incarnato. Inoltre, per la prima volta la questione non riguarda esclusivamente i tagli salariali o le condizioni di lavoro, bensì il diritto alla casa. Nel paese serpeggiava un malcontento che attraversa generazioni, attraversa ideologie, eppure è stato necessario l'arrivo di questa donna fragile e indifesa affinché le cose iniziassero finalmente a muoversi. Il paese ha anche un pezzo che racconta in diretta cosa sta succedendo tra gli accampati della Puerta del Sol a Madrid, dove migliaia di manifestanti stazionano da giorni per protestare contro il caro casa. Scrive il Paese, il messaggio del mattino presto degli accampati di Sol: non ci saranno più Mari Carmen. Lo sfratto traumatico dell'anziana di 87 anni deceduta ieri è stato l'ultimo tollerato dalla società spagnola prima di scatenare una sollevazione. Grazie per aver cambiato la Spagna, ha scritto una donna poco fa davanti alla casa in cui ha vissuto appunto per 70 anni. Allora vado a un'altra crisi europea, quella francese, che continua e nei confronti della quale le classi dirigenti tradizionali di centro, di centro-sinistra, non sembrano offrire soluzioni convincenti. In Francia appunto la risposta alle proteste degli studenti sono state soprattutto la polizia, che si è messa appunto a picchiare i giovani. Ieri sera c'è stata l'allocution télévisée, il discorso televisivo del primo ministro Sébastien Lecornu. Ecco Le Monde: Sébastien Lecornu sopraffatto dalla sovrapposizione delle crisi, dal movimento studentesco al calo del potere d'acquisto. In un discorso televisivo di mercoledì sera, il primo ministro ha corretto il proprio atteggiamento nei confronti del movimento degli studenti delle scuole superiori, mostrando una certa comprensione, tuttavia ha avvertito

che non potrà accogliere le loro principali rivendicazioni, scrive Le Monde. In questo discorso dei toni crepuscolari, durato circa un quarto d'ora e registrato a Matignon, il capo del governo, che fin dall'inizio dei blocchi aveva mostrato scarsa considerazione per i manifestanti, si è detto sensibile alla rabbia dei giovani che non nasce dal nulla e alle angosce che esprimono. Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica, preoccupato per la portata assunta dalla rivolta degli studenti, da diversi giorni sollecitava il suo primo ministro a rivolgersi ai francesi e soprattutto a mostrare appunto maggiore benevolenza. Tra l'altro, finalmente, potremmo dire, la polizia francese ha sospeso l'uso di granate stordenti durante le proteste scolastiche. Il ministro degli interni, tra l'altro, respinge le accuse di brutalità, ma insomma le immagini che tutti quanti abbiamo visto, ragazzi massacrati di botte, non sembrano proprio confermare le dichiarazioni di Laurent Nunez, il ministro degli interni. Scrive Libé comunque sul discorso televisivo di Le Cornu. Quattro crisi e una misura. Le crisi sono appunto proteste studentesche, il calo del potere di acquisto, la situazione del bilancio e la crisi agricola. Scrive Libé. Nel suo intervento di mercoledì 7 ottobre, il primo ministro ha cercato di prendere tempo riguardo alla mobilitazione degli studenti delle scuole superiori per poi affrontare la crisi agricola e la situazione di bilancio nel paese e annunciare una misura volta a ridurre il prezzo del gasolio alla pompa. Ecco, diciamo, non sembrano esattamente risposte in grado di placare le inquietudini appunto di un paese alla vigilia di elezioni che potrebbero portare alla vittoria dell'estrema destra. In effetti, come dire, tra le due crisi, quella spagnola e quella francese, esistono potenti assonanze, cioè la mancanza di politiche sociali di tutela dei diritti da parte delle classi dirigenti tradizionali di centro-sinistra sta portando ad una serie di proteste che mettono appunto in forte difficoltà queste classi dirigenti e che alla fine, inevitabilmente, considerata appunto l'assenza di risposte, favoriscono l'emergere della destra più radicale. Le Cornu ha detto che le prime risposte alle richieste degli studenti ci saranno a fine ottobre. Appunto, la cosa appare un po' come un tentativo di prendere del tempo sperando che le proteste si plachino. Le Monde, tra l'altro, ha un pezzo con questo titolo: di fronte al movimento studentesco, la destra, sorda alle rivendicazioni, si concentra esclusivamente sulla questione della sicurezza. Dall'inizio della mobilitazione, Bruno Retailleau e i vertici del partito Les Républicains descrivono i giovani come strumentalizzati dalla France Insoumise, quindi la sinistra. Dopo aver ironizzato sul movimento, Édouard Philippe, quindi il fondatore del partito di centrodestra, Horizon, afferma ora di voler ascoltare e rispondere ai manifestanti. Diciamo che comunque, come dire, questa risposta muscolare ai manifestanti, ai giovani, non è soltanto quella della destra, ma sembra appunto anche quella del partito, del governo e dei partiti di centro. E intanto, mentre le classi dirigenti in Francia mentre tra le classi dirigenti in Francia si diffonde questo sentimento crepuscolare, come scrive Le Monde, sempre Le Monde ci dà notizia di come la destra si stia organizzando in vista di una possibile presa del potere alle presidenziali 2027. Titolo: come Marine Le Pen intende introdurre la preferenza nazionale nel settore privato. Nel suo controbilancio, il Rassemblement National prevede, tra le altre cose, l'istituzione di una tassa di 1.000 euro per l'assunzione di un lavoro extracomunitario, una proposta giudicata scollegata dalla realtà del mercato del lavoro da molti imprenditori. Allora, Francia e Spagna si sono prese gran parte della rassegna. Vado per finire rapidamente a Haaretz, israeliano, che scrive: tutti gli avvertimenti ricevuti da Netanyahu prima del 7 ottobre, per quanto ne sappiamo. Un'inchiesta di Haaretz e diversi rapporti rivelano che Netanyahu ricevette avvertimenti da funzionari della sicurezza israeliana, da un mediatore su Gaza, che riferì appunto la minaccia del leader di Hamas, dal capo dell'intelligence egiziana e dal leader degli Emirati Arabi Uniti. Quindi quattro avvertimenti e nessuna risposta. Appunto, Netanyahu non fece nulla. Ieri in Israele c'è stata, tra l'altro, la cerimonia per ricordare le quasi 1.200 persone civili massacrati da Hamas. I familiari delle vittime e gli ex ostaggi hanno chiesto che vengano accertate finalmente le responsabilità
Omri Scifroni, un familiare di una vittima e tra gli organizzatori della cerimonia, ha invocato un'indagine su quanto accaduto quel giorno, affermando che senza indagini, senza indagare sulla verità, non possiamo porre rimedio alla situazione né garantire che ciò non accada mai più. Intanto, appunto, in Israele ci si prepara alle elezioni del 28 ottobre. C'è un sondaggio di Channel 13 che dice che il blocco di Netanyahu supera il blocco rivale con 5 seggi, cioè Netanyahu avrebbe 55 sui 120 seggi della Knesset, mentre il blocco rivale, quello di Eisenkot, avrebbe soltanto 50 seggi. Perché? Perché Eisenkot continua a boicottare i partiti arabi che hanno 15 seggi, quindi non pochi, e ciò appunto lascerebbe il blocco rivale alla destra di Netanyahu indietro 50 seggi, e quindi magari per alcuni anni gli israeliani e non solo si devono beccare Benjamin Netanyahu. È tutto dalla segna stampa internazionale di Radio Popolare, un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Resto presto. Sono le 8:13 e sempre incredibilmente giovedì 8 ottobre e questa è sempre ancora più incredibilmente presto presto a Radio Popolare. Noi siamo, manco a dirlo, Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. È il momento degli approfondimenti e su cosa ci lanciamo oggi, Claudio?
1: Sì, non so se ci lanciamo noi o si lancia lei su di noi, adesso scopriremo, però di sicuro la legge elettorale.
0: Il melonellum o stabilicum, che dir si voglia, ieri mattinata Montecitorio ha incassato la terza e ultima fiducia su tre articoli, oggi manca il voto finale, quello a scrutinio segreto, dove si possono scatenare tutti i bei franchi tiratori, molto molto temuti. Per farci raccontare un po' qual è il clima alla vigilia di questo voto, siamo al telefono con Luigi Ambrosio, che è proprio lì a Roma. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Cinzia, riparato dalla pioggia perché sono arrivato io, è arrivato un nubifragio.
0: No, piove tantissimo. No, qua a Milano
2: non la smette più.
0: Pioggerellina.
2: Cosa impressionante. Tutto ruota attorno a un... Ieri pomeriggio ruotava tutto intorno a una pallina, anzi a due palline dentro il transatlantico. Perché il deputato di Più Europa, Riccardo Maggi, che sta facendo lo sciopero della fame,
0: sì, certo,
2: elettorale, ha proposto di votare col metodo della pallina, che fa un po' ridere, ha detto così, però praticamente un metodo manuale: dentro un'urna si mettono le palline a seconda di come vuoi votare, in una posizione piuttosto che in un'altra. Sai il famoso catafalco che si vede ogni tanto, no? In transatlantico, in mezzo davanti all'aula,
1: sì,
2: del governo.
1: Sì, quello che sembra uno sgabuzzino, però con l'entrata davanti e dietro.
2: Sì. Che si chiama catafalco, oppure catafalco. Che fa mai fa ridere questa parola, non so perché. E tu entri lì e così, in questa maniera, diciamo, il voto è segretissimo, perché quelli della maggioranza insomma fanno così ostentazione di sicurezza, intanto però mettono i controllori. Oggi ci saranno proprio i commissari politici che passeranno tra i banchi addirittura a guardare quello che fanno i colleghi con la mano dentro quella fessura, dentro cui ci sono i bottoni, no?
0: Però si vede come si sposta la mano, più a destra, più a sinistra, dentro la fessura.
2: Secondo me, siccome ci sono tre bottoni, no? Dentro la fessura, sì, no, astensione, e tu appoggi tre dita e poi premi il dito che vuoi utilizzare per andare sul bottone che vuoi schiacciare, secondo me guardano proprio i tendini.
0: I tendini.
1: Beh, ho visto però che molti parlamentari usano il pugno chiuso e un solo dito, quello sul...
0: Sì. Astuti.
2: Però il dito lo puoi anche spostare volendo, quindi devi vedere comunque come posizionarlo.
1: Ma c'è il falco Bignami.
2: La falgetta.
1: Tu sottovaluti Ambrosio, il falco Bignami.
0: Che sorvola, l'emiciclo.
2: Sì. E quindi insomma la pallina li ha messi un po' li ha un po' destabilizzati, anche perché ieri pomeriggio c'è stato un capannello e si è formato di deputati e soprattutto di Fratelli d'Italia che dicevano, un po' scherzando, un po' no, ma quasi quasi però fare così non sarebbe male, no? Perché nonostante le dichiarazioni di unità, nonostante tutto, appunto, ci sono i controllori, ci sono i commissari che guardano la falangetta e il tendine come si muove del dito, perché non si fidano l'uno dell'altro, questa è la verità.
0: Ma Luigi, ma perché dovrebbero votare contro la loro stessa legge? Quali sono le criticità, allora, di questa nuova legge elettorale?
2: Dobbiamo tenere conto di un presupposto di base, okay? Che diciamo che l'interesse collettivo non è esattamente il primo dei pensieri in questo momento dentro la Camera dei Deputati, ma probabilmente neanche il secondo, forse neanche il terzo. Il primo dei pensieri è la rielezione.
1: Sì. E questo dipende non solo dal sistema elettorale,
2: di tornare in Parlamento,
1: dipende dalle segreterie, però non solo dal sistema,
2: appunto. Seconda preoccupazione, la pensione che scade
0: ad aprile,
2: per gli attuali deputati, quelli di prima legislatura, ad aprile, quelli di prima
1: il 14
2: ce l'hanno già e fanno i conti invece sulla rielezione. Quindi qualcuno vorrebbe, come dire, un po' preoccuparsi di arrivare in fondo così alla pensione, altri invece fanno calcoli diversi e quello che gli interessa è la rielezione. Diciamo, questa è la base, ok? Su cui ragionare. Poi tutto il resto, il paese, il mondo, viene tutto dopo il Parlamento in questo momento. Stiamo parlando della maggioranza, cioè in questo, ora non voglio, ok, però diciamo che Detto questo, noi dobbiamo considerare anche poi i giochi delle correnti dentro Fratelli d'Italia e gli interessi di Lega e Forza Italia. La Lega, soprattutto, è il partito che questa legge elettorale la digerisce di meno, perché la sfavorisce elettoralmente, però in questo momento guardare i deputati della Lega è abbastanza semplice. Lo sappiamo che sono quelli che si agitano di più. Più interessante è vedere cosa succede nel partito di Meloni, perché mi spiegavano ieri in Parlamento che si sono formate un paio di correnti, guarda caso, quando i partiti crescono si formano le correnti di pensiero, in questo caso. Tra chi sostiene che sia meglio votare subito per ammazzare in culla gli avversari, sostanzialmente, e chi invece sostiene che si debba aspettare un po' di più perché i propri alleati in questo momento sono molto deboli. Ed è lì che si gioca la questione sul piano più politico, diciamo.
1: Cioè tarda primavera o scadenza naturale autunno?
2: Oppure anche se ci fosse un incidente a gennaio, capito? Anticipiamo addirittura, va bene.
0: L'incidente a gennaio sarebbero l'accettazione dei ricorsi da parte della consulta?
2: No, un incidente in Parlamento su qualsiasi argomento dopo la legge di bilancio va sotto, perché se anche per assurdo oggi dovesse cadere il governo, difficilmente si andrebbe a votare subito, perché bisogna fare la legge di bilancio, quindi probabilmente assisteremmo a tutto l'operato del Presidente della Repubblica per arrivare a una soluzione di transizione, a un governo tecnico, per poi andare a votare comunque dopo la legge di bilancio. Quindi se ne parla nel 27 in ogni caso, no? Questo è lo scenario meno probabile, anzi diciamo più improbabile. Poi c'è lo scenario primaverile, naturalmente. Ovviamente quello che conta oggi è in ogni caso vedere come va il voto, ok? Questi aspetti umorali, i numeri, quanti sono quelli che comunque riescono o vogliono dire di no, perché su questo poi, diciamo, il famoso cinismo parlamentare o mestiere così del transatlantico comincerà a speculare per dire quanto dura effettivamente questa legislatura, no? Li mettiamo a terra questi ragionamenti quando vediamo i numeri a mezzogiorno.
1: Beh, interessante comunque, perché appunto ne va non soltanto della riforma, che poi sappiamo, vengono depositati, c'è il passaggio alla Corte, ci sono insomma tanti temi ancora per questa riforma, qui è un tema più squisitamente, diciamo, politico e di maggioranza. C'è qualcuno che voterà, secondo te, qualche voto in più che arriva da qualche altro scranno imprevisto? Come è già successo?
2: Ma pare di no, perché anche i vannacciani sono abbastanza combattivi in questo momento, quindi non dovrebbero arrivare a favore di questo tipo. Poi sai, i numeri, i parlamentari sono tanti, ne servono a tantissimi in realtà per bocciarla, ok? Questo è il vero,
1: questo è chiaro,
2: la vera garanzia, perché ne servono 40, una quarantina, e sono veramente una enormità, sono il 10% del totale, è praticamente impossibile.
1: 40 di loro, specifichiamo, se no
0: sì,
1: sembra
0: 40 franchi 40 tiratori.
2: Certo. Sì. Però noi comunque andiamo a vedere dopo 10:30.
1: Esatto,
0: aspettiamo il termine dello scrutinio segreto e insomma ti risentiremo sicuramente in onda. Grazie mille nel frattempo, Luigi Ambrosio da Roma, sotto la pioggia. Buona giornata, proteggiti.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Luigi Ambrosio ne accennava prima, arriverà la legge di bilancio, subito lì si parranno le dolenti note, perché insomma è lì nelle leggi di bilancio di ogni singolo paese che in qualche modo si scaricano tutte le tensioni di questa fase storica.
1: Così
0: politica.
1: Ha detto il Fondo Monetario ieri.
0: Così ha detto il Fondo Monetario ieri, insomma i governi sono chiamati a scelte difficili per risanare le finanze pubbliche.
1: E ci credo, l'inflazione, la crisi energetica, i bond che schizzano alle stelle, la difficoltà con gli interessi che crescono.
0: Qui sulle nostre televisioni abbiamo visto Giorgetti che ha detto è una fase di grande ansia e preoccupazione.
1: Vabbè, se lo dice lui.
0: Se lo dice
1: aiuto.
0: Lui. Vediamo un po' allora. Buongiorno Mario Pianta, economista, buongiorno. Quali sono i margini per l'Italia in questo frangente?
2: L'Italia è un vaso di coccio nel mezzo di una tempesta che si sta addensando sul piano produttivo, a partire dalle forniture energetiche dopo i problemi venuti con la guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, sul piano produttivo perché la crisi industriale ormai è sempre più estesa in moltissimi settori, sul piano finanziario perché si addensa una nuova tempesta sui titoli pubblici come quella che abbiamo vissuto tragicamente dopo la crisi del 2008 con la crisi greca e poi la crisi dei titoli italiani nel 2011.
1: Ce la spiega meglio, professore, perché appunto abbiamo visto anche il governo abbastanza soddisfatto negli ultimi anni della raccolta di fiducia e di denaro ovviamente per le emissioni dei BTP, sono stati moltiplicati gli strumenti, diciamo, dei buoni del tesoro pubblici, sono stati moltiplicati altri strumenti, buone rendite, governo stabile, grande indebitamento, ma indebitamento sano. E invece qui di colpo c'è un problema?
2: Allora, negli ultimi anni l'Italia ha avuto un po' di ossigeno, che è stata la fortuna del governo Meloni, legato ai finanziamenti per il PNRR che venivano prevalentemente dall'Europa e andavano prevalentemente a investimenti. Questo ha permesso all'economia aggregata, il PIL, di crescere un po' di più della media europea fino all'anno scorso, quando ancora l'Italia aveva una performance dignitosa. Oggi invece, con la fine di questi finanziamenti che hanno dato una scossone di domanda, hanno stimolato investimenti e crescita, soprattutto gli investimenti pubblici che in Italia erano stati tagliati da 20 anni, ecco, il vantaggio che ha avuto il governo Meloni è stato quello di poter contare su una dinamica macroeconomica un po' più espansiva del resto d'Europa, che è ancora incastrata dalla logica dell'austerità. Con un PIL che cresceva pochissimo, ma un pochino di più, si potevano creare sia condizioni di relativa tranquillità anche sul piano finanziario. Perché? Perché l'inflazione era stata ridotta e i tassi non erano più tassi di interesse che il governo deve pagare sulla montagna di debito pubblico che abbiamo accumulato nel tempo. Con il PIL che cresceva, tutti questi vincoli finanziari venivano un pochino attenuati. C'erano degli spazi anche per fare alcune politiche che il governo Meloni ha fatto, soprattutto dal punto di vista di distribuire mance ad alcune categorie,
1: i bonus,
2: alcuni bonus e soprattutto gli sgravi fiscali e le categorie dei lavoratori autonomi in particolare, che sono la base sociale del governo. Ecco, tutto questo margine che era consentito da una dinamica macroeconomica un po' più generosa è venuto a chiudersi quest'anno. In più, con la crisi energetica legata alla guerra contro l'Iran, che cosa è successo? Una nuova botta di inflazione, il remake dello shock dopo la fine del Covid nel 2022, quando l'inflazione in Italia è schizzata all'8,5%, cosa che non si vedeva da 30 anni. E questa botta di inflazione che cosa provoca? Ovviamente l'impoverimento delle persone, perché i salari reali perdono valore e diventa più difficile mantenere gli standard di vita, e quindi un aggravamento delle diseguaglianze e un impoverimento generalizzato delle fasce medie e basse della popolazione. E dall'altra parte però l'aumento dell'inflazione cambia l'orientamento della politica monetaria della BCE, che va sempre a rimorchio della Federal Reserve americana, e quindi Il tentativo di tenere bassi i tassi di interesse per favorire investimenti e crescita e ridurre il peso degli interessi nella spesa pubblica si chiude e si apre una fase che è già stata aperta negli Stati Uniti di recente di nuovo aumento dei tassi per tenere sotto controllo l'inflazione, ma ovviamente questa è una politica sbagliata perché questa è un'inflazione da energia localizzata in pochi settori, non è un'inflazione da domanda che riguarda un aumento generale dei prezzi perché c'è più domanda di quello che può essere l'offerta dei beni, perché siamo in una situazione in cui la domanda è invece fortemente limitata, specie la domanda di beni di consumo. E che cosa succede? Se la politica monetaria mette al primo posto la lotta all'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse, immediatamente i tassi di interesse diventano una voce di spesa pubblica più grande, 10%, 10-15% della spesa pubblica va in questa voce, sottraendosi quindi alla spesa pubblica produttiva, alla spesa sociale, alla scuola, alla sanità, ai servizi pubblici che possiamo fornire. I mercati finanziari ne approfittano per creare un'occasione di speculazione. La speculazione in questo caso, come nel 2011, diventa una speculazione contro gli stati che sono più indebitati. Questa volta l'Italia è in buona compagnia perché innanzitutto gli Stati Uniti hanno esploso il proprio debito pubblico e sono al centro di tensioni e di difficoltà del governo Trump su questo fronte, ma ci abbiamo anche la Francia quest'anno che è diventata quasi problematiche come l'Italia per quanto riguarda il debito pubblico. Insomma, si sommano queste quattro dimensioni: macroeconomica, energetica, inflazione, produttiva e finanziaria, e l'incertezza diventa estremamente elevata.
0: Però i soldi poi per rifinanziare la difesa si trovano comunque. Noi, professore, siamo in chiusura, però citiamo il suo libro che appunto di questo parla, Se l'Europa va alla guerra, lo presenta venerdì a Milano in Feltrinelli. Noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, professor Mario Pianta, buona giornata.
2: Buona giornata a tutte e a tutti.
1: È l'ora del giornale radio.
0: Ma sì, sono le 8:29, sì, ripassiamo la linea. Eccoli, Omar Caniello, Sara Milanese, ne torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. In Ucraina i raid aerei hanno colpito nella notte un condominio di 12 piani nella capitale, Kiev. Hanno provocato almeno 2 morti, oltre a diversi feriti. Intanto è salito a 28 il numero di vittime del massiccio bombardamento lanciato sul paese dall'aviazione russa nella giornata di ieri. In Russia invece droni ucraini potrebbero aver colpito un importante data center nella regione di Ryazan, dove è ancora in corso un vasto incendio. La società russa per ora si limita a parlare di un incidente e l'attacco non è stato ufficialmente rivendicato dagli ucraini.
5: Medio Oriente, a 3 anni dall'avvio della guerra israeliana nella striscia e a quasi 12 mesi dal cessate il fuoco, a Gaza nessun ospedale è pienamente operativo. Di 36 strutture, solo 20 funzionano parzialmente. Lo denuncia l'organizzazione israeliana Medici per i Diritti Umani. Il documento, ripreso dalla stampa israeliana, afferma anche che i pazienti a Gaza continuano a morire in attesa di evacuazione medica.
4: Oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Finora la maggioranza ha superato la prova dei numeri resa scontata dal voto palese. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha comunque precettato tutti i deputati della destra su cui non mancheranno i controlli, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. Se la riforma verrà approvata, la battaglia si sposterà poi fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Corte Costituzionale.
5: A Madrid ieri sera migliaia di cittadini si sono uniti agli acampados in Puerta del Sol per rendere omaggio a Maricarmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa in Spagna, che è morta nella tarda serata di mercoledì. La donna, 87 anni, è deceduta all'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Nonostante si sia raggiunto un accordo per il suo rientro a casa, l'anziana è morta prima di potervi fare ritorno.
4: Il potente fenomeno meteorologico El Niño, attualmente in corso, si intensificherà ulteriormente nei prossimi mesi, fino a raggiungere il picco a dicembre per poi persistere fino a febbraio. Lo ha reso noto oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, un'agenzia dell'ONU. El Niño è una variazione climatica naturale che provoca un innalzamento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico, che tra ottobre e dicembre potrebbe raggiungere livelli record. Questo causerà temperature superiori alla media in gran parte del globo e modificherà i regimi delle precipitazioni, aumentando così il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni. E chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi. Pioverà su gran parte dell'Italia con temperature in generale calo, le precipitazioni potrebbero essere anche di forte intensità, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana, sarà gialla invece su altre 11 regioni, compresa la Lombardia. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
3: Popolare Network.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona perché mia.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sono le 8:36, presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, rientriamo e partiamo da un caso che coinvolge la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e per l'Agricoltura, insomma un'agenzia che insomma di questo si dovrebbe occupare, dei paesi del mondo più colpiti. Tra questi paesi sicuramente c'è Gaza,
1: direi che
0: il 100% della popolazione è a rischio calestia. Abbiamo sentito anche al giornale radio
1: mancanza di acqua, impossibilità di nutrizione, aiuti che non entrano.
0: Ecco, è successo che Benjamin Davis, un economista e un funzionario della FAO, a questo punto ex direttore della divisione per la trasformazione rurale e l'uguaglianza di genere, è stato licenziato per aver redatto un rapporto sulla fame, per aver partecipato dei minuti di silenzio a favore di Gaza. Adesso c'è stata anche una risposta del suo direttore riguardo a queste prese di posizioni che riguardano un po' i diritti civili, una cosa veramente bizzarra, ma insomma ne parliamo insieme a Nicoletta Dentico, giornalista, scrittrice, esperta di cooperazione internazionale e di diritti umani, che era proprio lì durante questo discorso. Buongiorno Dentico.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, che cosa è successo durante questa seduta della FAO?
2: Dunque, le sedute della FAO sono numerose perché questo è il periodo, diciamo, fondamentale per gli eventi annuali della FAO. Ottobre è il mese degli eventi FAO. Ma lo scorso appunto 30 settembre c'è stato la presentazione di un rapporto effettivamente prodotto dalla divisione di Benjamin Davis, in cui naturalmente si mette in evidenza la questione, si pone molta attenzione sulla questione della fame a Gaza, le cose che avete detto, e il fatto che comunque continua uno stillicidio degli occupanti rispetto all'accesso al cibo, all'acqua per la popolazione di Gaza, oltre al fatto che si metteva in evidenza che c'è appunto una grandissima questione di diritti umani nell'accesso al cibo tout court, perché ormai il 59% della popolazione mondiale continua ad affrontare livelli estremi di mancanza di accesso al cibo, un dato appunto di livello di crisi che è praticamente duplicato rispetto a 10 anni fa. Quindi con una forte attenzione alla questione dei diritti umani. E naturalmente Benjamin Davis in quella sessione ha detto che era la sua ultima opportunità, perché appunto il suo contratto dopo 26 anni non è stato rinnovato. L'accusa per il mancato rinnovo, il motivo per il mancato rinnovo di questo contratto è che, secondo il direttore generale della FAO, Benjamin Davis aveva violato gli standard che sono quelli di un contratto di un funzionario pubblico dell'ONU, in quanto a imparzialità e leadership, mentre invece appunto poi Benjamin Davis richiama quelli che sono i valori e i principi della deontologia dei funzionari dell'ONU, che sono ispirati ai diritti umani, la giustizia sociale, l'equità di genere. Quindi qui confliggono.
1: Nicoletta, ma lo ascoltiamo intanto?
2: Ah, certo.
1: Perché ce l'abbiamo fatto doppiato con Lele Liguori, così lo ascoltiamo e poi tu ci spieghi cosa è successo subito dopo.
2: Benissimo.
3: Questo è il mio ultimo impegno pubblico con la FAO. La prossima settimana sarà l'ultima all'interno dell'organizzazione, dopo quelli che spero e credo siano stati 26 anni di servizio molto produttivi. Da un lato sono entusiasta, ma è anche molto doloroso parlare di quello che è successo. Vado in pensione perché il mio contratto non è stato rinnovato. Mi è stato comunicato di aver violato gli standard di condotta del Servizio Civile Internazionale, nello specifico le disposizioni relative all'imparzialità e alla leadership. Mi è stato poi contestato di aver partecipato ai momenti di raccoglimento e al lavoro tecnico svolto sulla situazione di fame e carestia a Gaza. Non provo imbarazzo nel dirvelo, anzi vorrei che tutti sapessero. Sono incredibilmente orgoglioso del mio impegno e di quello di molti miei colleghi in tutta l'organizzazione, per i valori e i principi delle Nazioni Unite e della FAO. Quei valori, sanciti dalle organizzazioni delle Nazioni Unite che devono guidare i funzionari internazionali in ogni loro azione, sono i diritti umani fondamentali, la giustizia sociale, la dignità e il valore della persona umana, nonché il rispetto per la parità di diritti tra uomini e donne e tra nazioni grandi e piccole. Credo che a volte ce ne dimentichiamo e ritengo che perseguire attivamente questi valori sia fondamentale per il futuro dell'approccio One Health e per garantire che le donne impegnate nell'agricoltura siano una forza trainante in questo sforzo. Grazie.
0: E queste appunto erano le parole di Benjamin Davis, economista e a questo punto ex funzionario FAO. Adesso gli farà ricorso, ma insomma ribadisce dei valori fondanti dell'istituzione che lui rappresenta. Non si capisce come da questi possa scaturire un licenziamento.
2: Ma sì, la cosa interessante è che noi abbiamo visto la scorsa settimana l'apertura dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, no? Queste grandi dichiarazioni dei leader mondiali, oppure un linguaggio genocidario di alcuni dei leader mondiali che, come dire, la fanno franca, no? Poi un funzionario con una storia importante dentro l'organizzazione, quindi un senior management, diciamo, dell'organizzazione, che viene liquidato anche con un approccio da parte del direttore generale Kyu Dong-gyu, che è francamente come dire, molto molto discutibile e molto intimidatorio anche rispetto a tutto lo staff della FAO, tant'è che ieri
1: aspetta Nicoletta, facciamolo prego, sentire
2: prego, okay.
1: Perché abbiamo anche lui, così poi ci dici cosa è successo ieri. Eccolo.
2: Perfetto.
1: Qua
4: we're not allow you to play the game here of human rights. Of course human rights is very important, but we have this human rights agency in Geneva. If you want to take care, go there.
5: Non vi permettiamo di giocare al gioco dei diritti umani in questa sede. Certo, i diritti umani sono importantissimi, ma esiste un'apposita agenzia a Ginevra. Se volete occuparvene, rivolgetevi a loro. È per questo che se alcuni alti funzionari giocano a fare politica qui, io li licenzio. Sì, se sei uno di questi funzionari, ricordati che sei tenuto a rispettare lo statuto della FAO. Chi viola le norme della FAO o i principi fondamentali, chi infrange il regolamento del personale, poco importa il suo ruolo, deve essere licenziato. Però sono una persona piuttosto indulgente. Non ho licenziato molte persone. Ma come ho detto, sfrutterò il mio ultimo anno per allontanare chiunque violi le regole. Grazie per il vostro senso di responsabilità e per la vostra leadership.
0: E questo era il cinese Kyu Dong-gyu, il direttore generale della FAO. Aveva un tono anche piuttosto canzonatorio quando diceva giocare al gioco dei diritti umani, identico.
2: Sì, a me questo sembra, come dire, una contaminazione dal linguaggio MAGA che abbiamo appunto visto tra alcuni dei leader a New York solo qualche giorno fa. Cioè è il linguaggio di qualcuno che evidentemente ha una visione molto autocratica del suo ruolo, per il quale uno si chiede con un atteggiamento del genere, no? Non ha neanche bisogno dello staff, del suo staff di direzione, perché è lui che comanda, è lui che userà l'ultimo anno per in un certo senso fare pulizia rispetto a tutto il personale che dentro l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e il cibo ritiene che ci sia una connessione profonda tra accesso al cibo, modalità dell'agricoltura e precisamente diritti umani e dignità delle persone, no? Come dire, siamo proprio al cuore di cosa sia la natura, l'ontologia quasi delle Nazioni Unite, dovrebbe essere, e quale sia l'interpretazione che ne viene data dalle leadership. L'intimidazione funziona perché appunto, come dicevo ieri, c'è stato un ulteriore incontro tecnico sulla questione di Gaza e la questione dei problemi che esistono ancora a regime di cessate il fuoco. Non ce lo dimentichiamo, perché è da un anno che a Gaza ci dovrebbe essere un cosiddetto cessate il fuoco, dove gli stessi funzionari, lo stesso personale della FAO ha caldeggiato quelle posizioni di alcuni governi in cui si diceva che non si può citare l'occupazione di Israele e la militarizzazione, la strumentalizzazione a fini bellici, a fini di conflitto appunto del cibo, no? Quindi questo significa che c'è un senso di estrema paura, evidentemente, no, all'interno della FAO, ma da qui poi vengono prodotti i documenti. Ci sono alcuni paesi che si ribellano all'espunzione di questo testo, come è stato il caso della Turchia, dell'Egitto, ma poi molti altri paesi no, non lo fanno, non lo fanno i paesi che contano, non lo fanno.
1: Non lo facciamo noi, diciamo così, che abbiamo anche dei personaggi, delle personalità importanti all'interno, anche in ruoli apicali, anche con una storia politica.
2: Ecco perché questo episodio, un episodio sentinella molto importante, molto importante.
1: Nicoletta, tra l'altro, scusami, ci dice?
2: No, ci dice come sta degenerando pesantemente l'atmosfera, non soltanto a livello di declamazioni dei leader, ma nel lavoro stesso, quello profondo, quello essenziale delle agenzie dell'ONU.
1: Ci diceva l'ambasciatrice palestinese a Roma, Muna Abu Amara, l'altra domenica ci è capitato l'onore, insomma il piacere anche di intervistarla in un dibattito pubblico, e lei rappresenta la Palestina ovviamente anche alla FAO, perché essendo ambasciatrice a Roma, e ci raccontava esattamente questa cosa, cioè che il mondo è al rovescio e quindi loro non possono citare né l'occupazione, né il genocidio, né la colonizzazione, né niente, perché viene detto che non è il tema di cui si deve discutere, e non possono mai nominarlo, e c'è un serio problema di, come dire, una specie di mondo sospeso, di mondo al contrario, diciamo così.
2: Bene, siamo al terzo anno, no? Da quello del 7 ottobre del 2023, che è stato un evento tremendo, ma dal quale avremmo dovuto comprendere la storia e molte cose. Se questa è la situazione dopo 3 anni, non è molto facile coltivare la speranza.
0: Noi ringraziamo tantissimo Nicoletta Dentico, giornalista, scrittrice, esperta di cooperazione internazionale, diritti umani. Vedremo un po' se il ricorso di Benjamin Davis al non rinnovo del suo contratto, insomma, avrà un esito positivo, speriamo. Grazie, buona giornata per essere stata con noi, grazie.
2: Grazie a voi, arrivederci.

0: Dove andiamo? Andiamo in Medio Oriente? Dove andiamo?
1: Questo qua è Exil Saint-Levant.
0: Ma invece noi andiamo a Livorno, Claudio.
1: Beh, esotica anche Livorno, eh?
0: Parecchio esotica, sì. Andiamo a Livorno perché parliamo di un caso di speculazione privata contro interesse pubblico. A Livorno da 16 anni c'è questa zona verde di 6 ettari, una zona naturale occupata da un collettivo, l'ha trasformata in orti urbani, più di 100 orti urbani. Adesso questi orti urbani probabilmente sono stati comprati da un gruppo privato e diventeranno un'altra cosa. Noi ne parliamo con Alessia Locatelli, che è attivista del gruppo degli orti di Via Goito di Livorno. Buongiorno Alessia.
2: Buongiorno a voi, buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori.
0: C'è stata una manifestazione i primi di settembre, una mobilitazione, ma insomma che cosa sta per succedere ai vostri orti?
2: Allora, intanto premetto che è una questione legata sia agli orti, ma non necessariamente a una questione privata degli orti. È un'oasi urbana che stiamo cercando di preservare come polmone per la città, per l'ecosistema, per le persone che ci passano in questa estate bollente. Poi, insomma, tutti abbiamo un po' visto come il verde abbassa le temperature nelle nostre città. Quindi è una, diciamo, battaglia collettiva sull'abusivismo di cemento in situazioni in cui non ce ne sarebbe necessariamente bisogno. Quindi abbiamo fatto un po' di mobilitazione, chiesto solidarietà, i cittadini sono intervenuti, abbiamo avuto concerti, abbiamo riempito molto quest'estate, anche un campeggio c'è stato. E quindi c'è stata una bella mobilitazione che ha creato attenzione, ma appunto non necessariamente agli orti in sé, quanto a questa esigenza di preservare Cemento Zero, che era appunto quello su cui anche un po' ha vinto le elezioni il sindaco e poi non ha rispettato moltissimo.
0: Tu dicevi abusivismo, ma in realtà c'è stata un'asta per mettere in vendita questo terreno ed è stato acquistato da un gruppo immobiliare, giusto?
2: Allora, diciamo che il terreno all'inizio veniva da una situazione, una cooperativa fallita, per cui la banca aveva acquisito e da lì l'asta. Il comune alla banca, insomma, erano oltre 4 milioni di euro quello che veniva richiesto per questi, sono 6.000 metri quadri di terreno, un grande spazio all'interno di una città, ripeto, incontaminato quasi dal tempo dei Romani, cioè proprio vergine, non ci sono strati di cementificazione, non c'è nulla, è un terreno che è anche assorbito durante l'alluvione di Livorno, in cui 7 persone persero la vita, ha evitato che dalla zona, diciamo, del fiume arrivasse fino in città l'acqua con le esondazioni. Però dopo 2 aste il costo si è abbassato di molto, è stato acquisito solo a 1.200.000 euro, ma al momento questa azienda, che non è un immobiliare ma è più un ristrutturatore che collabora molto con il comune di Livorno, una persona, insomma, molto presente all'interno del tessuto sociale, ha quindi acquisito la terza battuta d'asta e al momento ha solo dato 120.000 euro, che non è neanche, credo, il costo di un 3 locali o un bilocale qua. Quindi al momento, fino a, diciamo, il 18 ottobre, non è il proprietario effettivo, però c'è questa situazione di stallo in cui il comune non vuole creare un precedente con un privato andando a chiedergli di cambiare, magari orientando su uno spazio già edificato, diciamo in via di disfacimento, in modo da preservare l'oasi verde e accontentare comunque quella che
1: è quello che voi chiedete, poi
2: che è quello che noi chiediamo, perché fondamentalmente, come tutte le città, io sono di Milano, come sentite dal mio accento, e vivo a Livorno, ma quindi ho, diciamo, la doppia visione su questa cosa, ma come tutte le città, molti edifici nel centro e non solo in periferia, quindi, cioè, si parla anche di cose che possono ingolosire, sono lì distrutte in mano, in mezzo alle intemperie, aspettando che si autoimplodano una volta che il tetto crolla, e invece si decide di cementificare su zone nuove, laddove poi non ce n'è necessità, anche perché Livorno è una città che dagli anni 80 ha subito un ampio svuotamento di urbanizzazione, e ci sono anche delle situazioni di case costruite nuove con un'estetica, che mi permette di dire, abbastanza imbarazzante, però che non sono vendute. Quindi, cioè, c'è sempre il solito discorso, no? Un po' legato a perché costruire, perché occupare ancora il suolo e cementificare zone nuove.
1: Eh sì, zero consumo suolo, si diceva, no? Necessità, poi vai a vedere.
0: E poi nello specifico...
1: Gratta gratta, proprio sugli orti, diciamola così.
2: Esatto, esatto. Tra l'altro posso dire una cosa, quella zona...
1: Velocissima.
2: Ci stiamo muovendo, ok, ci stiamo muovendo con una serie di tecnici che possono andare da quello delle acque. Ci sono dei pozzi a bindolo, ci sono dei pozzi tirati dagli asini, abbiamo allertato la soprintendenza, perché ce ne sono pochissimi in Toscana, tipo solo tre. Quindi lancio anche un appello, insomma, se ci sono agronomi, persone che si occupano di qualsiasi cosa che possa essere relativa alla valutazione di un bosco, di contattare gli orti urbani di Via Goito. Però in generale ci stiamo muovendo perché questo è un posto che è rimasto vergine davvero dai tempi dei Romani, cioè è una zona che potrebbe essere ricca anche soltanto per portarci scuole, bambini, far vedere dei laboratori anche sensoriali, perché non è mai stata incontaminata e ci passano delle acque, quindi anche costruire laddove c'è un importante, dai tempi dei catasti storici, posto con acque, pozzi, così, non è un'ideona farci parcheggi sotterranei e diciamo, costruire case.
0: È un intervento molto molto impattante. Noi rilanciamo il vostro appello. Grazie mille Alessia Locatelli.
2: Grazie,
0: attivista del gruppo degli orti.
2: Buona
0: di Via
2: giornata.
0: Goito di Livorno. Buona giornata Alessia. Non vorrei mica delle rimaste a questo.
1: Eh beh sì, del cemento tipo.
0: Sfuggite al cemento. Allora, durante il voto sulla legge elettorale, parlavamo prima con Luigi Ambrosio, Fratelli d'Italia ha suddiviso in 5 parti il suo spicchio di emiciclo e ad ognuna ha assegnato un controllore di fede indiscutibile, come i deputati Sara Chelani, Augusta Montaruli, Gianluca Vinci. La Montaruli, tra l'altro, se qualcuno mette il dito sul tasto sbagliato, abbaia. Bau bau bau. Il ministro dei trasporti Salvini è favorevole a innalzare a 70 anni il limite di età per guidare un tir con le merci o un autobus con le persone. Autisti e camionisti saranno dotati di uno speciale lasciapassare per i bagni pubblici. Basta quello e poi vai. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno perdere tempo, come questo di Sky TG24. Meloni pronti a intervenire di nuovo con l'accise mobile, che è la versione governativa della Batmobile, sempre pronta a intervenire, ma chissà quanto consuma. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti? Brum brum, l'accise mobile.
1: Quindi oggi Meloni prende l'accise mobile.
0: E via, va a fare un po' un giro delle pompe di benzina, vedere come butta.
1: Sul grande raccordo.
0: Noi ce ne andiamo sul grande raccordo milanese e vi diamo appuntamento domani mattina alle 6 puntuali.
1: E vi lasciamo sul grande raccordo di Tutto Scorre con Massimo Bacchetta, mi raccomando.
0: Buona giornata a tutte e a tutti, ma soprattutto a te.
1: A te Cinzia Poli.
0: A te Claudio Iampani.
1: No, a te Cinzia Poli.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
5: Semplice, vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
5: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
6: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
7: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
6: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
7: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
6: Una scelta collettiva che
7: ha bisogno anche di te.
6: Vai sul sito bloomnet.org,
7: fai una donazione
6: e sostieni il futuro della cultura indipendente.
7: Bloom, compriamo casa insieme.
8: Donne che avete intelletto d'amore, io vo con voi dalla mia donna dire. Tante Alighieri sapeva che quando si parla d'amore, le donne sono più brave. Quindi darò voce a Beatrice, Francesca, Taide e alla moglie del Sommo, la Gemma Donati, che magari nella Divina Commedia ci ha messo lo zampino. Lella Costa al Teatro Carcano in Talletto d'Amore dal 15 al 18 ottobre. Biglietti teatrocarcano.com.
9: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
10: Sei andata a una sagra?
9: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
10: E si mangia?
9: No, ma ti sazi di sconti.
10: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
11: Brico Gay, okay, più vicino a te.
9: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
12: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi, tra filiere.

Due minuti dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetti, da Tutto Scorre, benvenute e benvenuti. Ho una domandina dritta. Ma quanti e quante di voi vanno dallo psicologo o dalla psicologa? Quanti vorrebbero andarci ma non possono andarci? Quanti forse dovrebbero andarci ma non vogliono andarci? Tra le... Ma quanti e quante di voi vanno dallo psicologo o dalla psicologa? Quanti vorrebbero andarci ma non possono andarci? Quanti forse dovrebbero andarci ma non vogliono andarci? Tra le tante giornate mondiali che ci accompagnano nella nostra vita,

di occasioni, in un sacco di temi che vengono trattati, affrontati, denunciati: gli adolescenti, le scuole, le violenze, i rapporti personali, i consumi di farmaci, tutti a nominarlo all'occasione. E però è anche uno di quei temi, forse, dove ancora oggi, 2026, si può vedere come l'Italia sia fatta di più velocità non soltanto economiche, ma anche culturali o modo di vedere che convivono. Vi dico un po' di frasi fatte che convivono. Io vorrei andarci dallo psicologo, ma non me lo posso permettere, perché lo psicologo è un lusso per i ricchi. Oppure, lo psicologo è per i matti e io non sono matto e quindi non mi serve. E però, e anche se mi serve, io non ve lo dico, perché comunque, dato che penso che sia per i matti, un po' mi vergogno a dirvelo. Fino ad arrivare alla frase fatta magari all'opposto, no? Di chi ci va, di chi in una terapia ci va, la frequenta, eccetera, e dice: io, guarda, la vorrei rendere obbligatoria per tutti. Tutti dovrebbero passarci in mezzo, perché solo così il mondo potrebbe migliorare. E di frase fatta in frase fatta, e di emergenza in emergenza, e di malessere in malessere, viviamo le nostre vite. E quindi benvenuti e benvenute alla trasmissione. Titolo: se potessi avere due sedute al mese.

0: andarci dallo psicologo, che poi vado nella pratica da un qualunque terapeuta, perché è uno di quei campi, come il dentista, no? In cui c'è il fronte pubblico e che però, guarda caso, viene gestito sempre o quasi sempre privatamente. Ci sono i dati, poi ve li elencherò, insomma, qualcuno, ma è ovviamente perché ci sono i dati di quanti accessi, di quanti ricorsi. Ci sono i dati anche di quanti stanziamenti vengono fatti. Siamo più o meno sotto al 3% dei soldi messi sulla sanità, e quindi cosa significa in termini di assenza, di carenza del settore pubblico. Ma questo poi lo andremo ad affrontare. Però immagino che, a proposito dell'Italia a più velocità e delle vite a più velocità, sia una questione che è una domanda dritta, e quanti di voi ci vanno, perché, per come, come lo considerate, come lo raccontereste, quanto bene fa, quanto bene non fa, quanti soldi richiede, quanto condiziona la vita, quanti pregiudizi affronta o non affronta. Partecipare alla trasmissione telefonicamente allo 02 33 001 001, per telefonare ovviamente valgono anche i messaggi, e però ne leggiamo con più cautela, al 331 62 14 013. Intanto saluto e ringrazio un nostro ospite, Fabrizio Starace, benvenuto e grazie.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Buongiorno, che è uno psichiatra, è il presidente della SIEP, che è la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. Senta, dottor Starace, parto con una domanda. Qual è la definizione di salute mentale? Perché non stiamo parlando di malattia mentale, ma di salute mentale, la giornata della salute mentale. Cos'è? Coinvolge tutti? Riguarda qualcuno? Riguarda le diagnosi o riguarda la vita?
1: Ma direi che riguarda la vita, nel senso che erroneamente si attribuisce al termine salute mentale la condizione di assenza di sintomi psicopatologici, ma anche in assenza di sintomi psicopatologici la persona può non essere soddisfatta della propria esistenza, e quindi è su questo tema di percezione soggettiva che io focalizzerei l'attenzione. Una condizione di buona salute mentale è quella che ci consente di realizzare i nostri obiettivi, di vivere in equilibrio con noi stessi innanzitutto e con gli altri, ricavando soddisfazioni dalle relazioni significative.
0: E quindi, mi scusi, una giornata della salute mentale è una giornata di tutti?
1: È una giornata di tutti, questo è un punto fondamentale. La salute mentale non riguarda soltanto un ristretto numero di persone con problemi psichici tali da rendere necessario il ricorso ai servizi. La salute mentale riguarda tutti, e forse non tutti hanno contezza di quanti siano i fattori, quelli ambientali, quelli sociali, quelli economici, quelli climatici, che influiscono negativamente sulla salute mentale.

0: Me ne dice qualcuno, giusto perché in tanti di noi non lo capiscono, non lo capiamo, dice.
1: Ma guardi, quello più evidente è quello legato ai fattori economici. L'instabilità economica è fortemente correlata all'insorgenza di disturbi psichici, in particolare di ansia, necessità di controllare la propria situazione e anche di depressione nel momento in cui si vede che non si arriva alla fine del mese. Se considero le statistiche, quelle ufficiali dell'Istat, che ci dicono che il numero di persone al di sotto della soglia di povertà è incrementato, credo che siano giustificate le altre statistiche, quelle che ci segnalano che si incrementa il numero di persone che avrebbero necessità anche di supporto psicologico. Ma non vorrei si psicologizzasse il tema.
0: Perché quello è l'altro estremo, insomma, in effetti, quello della psicologizzazione.
1: Esatto, qui la tendenza, forse anche per un certo senso di deresponsabilizzazione da parte di chi ne avrebbe ruolo e responsabilità, è di dire se uno non ce la fa andasse dallo psicologo. No, probabilmente dovremmo intervenire tutti sulle condizioni di base che determinano queste condizioni di malessere.
0: Però già prima lei, perché poi le ricadute ovviamente vanno però sulla vita delle singole persone, ha già fatto una descrizione da cane che si morde la coda, adesso è già stato, già per stare nel piccolo, cioè l'instabilità economica eccetera può ovviamente incrementare quel senso di bisogno di controllo che poi insomma ti porta magari nell'angoscia, nell'ansia eccetera. E il punto è che poi uno pensa, sì certo, ci avrei bisogno di qualcuno, solo che poi lo devo pagare. E lì si va su quel settore, perché continua a essere un settore come il dentista, cioè che è appaltato al pagamento privato, come mai?
1: Guardi, ci sono molti fattori che giocano in questa direzione. A differenza del dentista, nessuno ha vergogna a segnalare di avere appunto un problema di dolore ai denti, mentre come lei diceva, riportando le segnalazioni degli ascoltatori, molti si tengono alla larga dall'approfondire le tematiche che determinano insoddisfazione o anche depressione o anche ansia per un malinteso senso di vergogna, come se ci si mostrasse più deboli agli altri, meno affidabili anche nelle relazioni interpersonali.
0: E ne leggo uno appena arrivato di messaggio. Perché mai dovrei raccontare i fatti miei a pagamento a uno che non conosco, piuttosto vado a confessarmi in chiesa e faccio un'offerta.
1: Ma questa era un'antica battuta di Woody Allen, sì, che venendo meno il numero di confessori aumentava il numero di psicologi. In realtà si va dallo psicologo o dallo psichiatra per avere un aiuto a ridefinire il quadro complessivo dei fattori che riguardano la nostra esistenza e il rapporto con il mondo, che evidentemente determinano malessere. E questo è il motivo principale, così come si va dal dentista per provare a risolvere la carie che ci produce un dolore insopportabile.
0: Senta, mi dice due cose, poi la saluto, però sul lato del pubblico, cioè è comunque, se si parla di salute, ha senso ovviamente di pensare in un paese anche in cui tutta la sanità comincia a essere smantellata, però insomma cosa fa il settore pubblico per questo tema? Io mi sono limitato a dire siamo a un meno del 3% dei fondi messi sul, diciamo, dei fondi generali messi sulla sanità, che sono considerati come un inizio, ma soltanto un inizio.
1: No, sono purtroppo l'inizio della fine. Qui c'è un grave problema di sottovalutazione e sottofinanziamento del sistema per la salute mentale. Quando l'ascoltatore che lei citava diceva devo andare a pagamento, cita un problema purtroppo reale. Oltre l'80-90% delle persone che avrebbero una utilità nel recarsi in un servizio pubblico di psicologia o di psichiatria sono purtroppo costrette a rivolgersi al privato. Basti pensare alle centinaia di migliaia di richieste che sono arrivate in pochi giorni quando scattò l'operazione bonus psicologo. Basti pensare alle centinaia di migliaia di persone che si rivolgono a queste reti private che fanno anche ampia pubblicità. Per carità, nulla contro il privato, ma una critica a come la salute mentale viene gestita, governata e finanziata, questa è inevitabile.
0: E continua a essere uno di quei campi, è per quello che mi sono stuzzicato nel fare questa trasmissione, perché in una domanda così semplice e banale, chi va dallo psicologo, vengono fuori davvero forse pezzi che convivono fianco a fianco di letture profondissime della vita, cioè le leggo un messaggio arrivato, risparmiate i soldi, se c'è un lavoro inutile è quello, vai lì, gli racconti i fatti suoi, non ricordi niente, io ero scettico, ho seguito il consiglio del medico, ci sono andato per 3 anni, risultato e utilità pari a 0, solo soldi buttati e regalati. E immagino che ovviamente tutti noi, esattamente l'esempio che lei faceva, no, del dentista eccetera, hanno esperienze positive o negative. Però, però a questo tema è riservato un taglio invece definitivo nei commenti che se ne fanno, che è molto rivelatore di qualcosa, lo trovo molto interessante.
1: Cioè, ma potremmo interpretare in molti modi questa affermazione, non tutte le terapie sul piano psicologico e anche su quello psichiatrico riescono a ottenere un risultato. Sappiamo dal punto di vista psichiatrico che oltre il 30% delle persone non rispondono ai trattamenti, nel senso non lo fanno per cattiva volontà evidentemente, ma ci sono fattori che impediscono il successo delle terapie, e così anche dal punto di vista psicoterapico, anzi dal punto di vista psicoterapico vi sono degli atteggiamenti di protezione di nuclei psicopatologici che si trasformano in resistenza e in abbandoni della terapia stessa. Questo non significa che l'intervento non sia utile, significa che probabilmente c'è stato un affondo forse troppo incauto che ha toccato quel nucleo incandescente, per cui c'è stato un arco riflesso di ritrarsi indietro per non scottarsi.
0: E contemporaneamente in altre fasce della popolazione è diventata quasi come una prassi, adesso prima uno citava piuttosto vado in chiesa e mi confesso, ecco, quasi un po' come una pratica invece in alcune fasce della popolazione, cioè che va che si orienta quasi all'igiene personale prima ancora che pensare c'ho una grave questione, ci vado. Cioè, in alcune fasce della popolazione è entrata, mi sembra, molto di più che prima nell'idea quasi di una buona pratica di sé o comunque delle tante cose che sai che ti potrebbero o ti fanno bene, quindi se riesci lo fai, e contemporaneamente invece convive con altri appunto pregiudizi, stigmi o cattive esperienze, insomma. Però c'è anche questo aspetto.
1: Anche qui dobbiamo fare una differenza. Io credo che sia utilissimo mantenere stili di vita sani, intervenire prima che i problemi si pongano, e vi sono interventi per promuovere il benessere, anche quello psicologico, che possono essere guidati da psicologi o da altri professionisti, il mental coaching, il counseling, l'intervento sugli stili di vita e le modalità di pensiero. Altra cosa, e questa è quella che più ci interessa come professionisti del settore pubblico della salute mentale, è l'intervento sulle condizioni che determinano un franco stato di malessere, una condizione di insostenibilità della vita quotidiana, una mancanza di relazioni, una chiusura in se stesso o addirittura sintomi ancora più gravi che purtroppo vediamo essere in incremento.
0: La ringrazio molto Fabrizio Starace, come si dice il nostro tempo è finito, la nostra ora di seduta è finita, le avevo promesso di liberarla entro una certa ora e così mantengo. Grazie mille e buona giornata a lei.
1: Ringrazio lei gli ascoltatori.
0: Grazie mille Francesco Starace, vi ricordo psichiatra e presidente della Società Italiana Epidemiologia Psichiatrica, e questo è Tutto Scorre. Trovo interessante, ve lo segnalo, che un po' di messaggi che arrivano sono quelli che vi ho accennato, ma ce ne sono anche molti altri. Ci sono anche quelli che per battuta ribaltano, piuttosto che confessarmi e fare un'offerta in chiesa, allora vado dallo psicologo. Però cioè che la buttano lì come se si stesse parlando del se è utile o non è utile. E io non ci penso nemmeno a parlare del se è utile o non è utile, perché, come dire, ne parla la medicina, ne parla la scienza, insomma non è... Ma invece, no, ribaltandolo, cioè è una questione di vite personali, voglio capire chi di voi ci va, come la butta dentro nella propria vita, se è veramente associato sempre costantemente all'idea silenziosa e nascosta di malessere, oppure no. Dipende dai luoghi, no? Invece ricevo dei messaggi, non so, uno che dice di una sua amica psicologa che gli aveva detto che chi va dallo psicologo, se chi va dallo psicologo parlasse in casa dei suoi problemi, non avrebbe bisogno dello psicologo. E mi sembra che lo dica come per dire, eh beh, guardate che c'è l'inghippo sotto. E sì, è come dire, se quello che poi va dal dentista si fosse curato da piccolo piuttosto che non mangiasse mai zuccheri, avrebbe bisogno meno di dentista. E quindi? Vabbè, dai, 0233 001 001 per telefonare, ve lo sarete chiesti prima o poi, in un sacco di persone, ma quanti qui vanno, non vanno e perché? Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao!
2: Ciao, sono Lalla, ti do due miei esempi, uno con l'ASL, 5 sedute con lo psicologo con l'ASL e poi 5 anni di psicologa junghiana pagata da me, tutte e due esperienze positivissime. Allora, quella con l'ASL l'ho chiesta perché mi sono messa in casa mia mamma non più autosufficiente, che però faceva la padrona in casa mia, mi spostava le cose, mi svegliava di notte e mi veniva voglia di menarla come un bambino, e la psicologa mi ha aiutato a fare dei paletti miei, dei paletti che poi si diventavano su di me, e quindi a gestire molto meglio la situazione con mia mamma. Invece quella privata che io mi sono pagata per 5 anni da quando avevo 26 anni fino ai 31, mi ha cambiato la vita. Io ero bloccata in un triangolo con i miei genitori.
0: Ok, allora ti chiedo, scusami, poi senza andare sulle questioni personali, però dici mi ha cambiato la vita e poi l'hai chiusa, cioè non hai più pensato che potesse accompagnarti costantemente nella vita quella pratica?
2: Ascolta, io gli incontri con gli psicologi li ho avuti anche quando ho avuto la diagnosi di tumore, perché nei team ci sono gli psicologi. Però io, avendo fatto questi 5 anni di analisi miei, poi sono tornata quando mi sono separata dal mio primo marito, che ero in lutto grave, e quindi quando sono arrivata ad avere una diagnosi di tumore, la psicologa si è resa conto che io avevo gli strumenti, mi hanno dato gli strumenti per affrontare le problematiche, e quelli che mi incontrano mi dicono, ma come fai a essere sempre così positiva, a vedere il bicchiere mezzo pieno? Ma perché a me hanno dato gli strumenti validi.
0: Senti, ma tu lo senti intorno a noi ancora come un tema privato e nascosto, invece che è un tema meno vergognoso di prima? Come lo senti?
2: No, io lo sento che ci sono molti genitori, mia mamma per esempio diceva non ti mando dallo psicologo perché danno sempre la colpa ai genitori, no? Quindi aveva la coda di paglia, ma adesso i genitori sono molto più attenti.
0: Beh, un po' è vero.
2: Addirittura fin troppo, cioè pensano sempre che i figli abbiano dei problemi, magari i figli hanno solo delle tappe di crescita, ecco, vanno accompagnati, però sì.
0: Ti ringrazio, ciao, grazie di aver chiamato Lalla, pronto? Pronto? Tu che hai il 99 finale.
3: Pronto?
0: Eccoti, ciao.
3: Ciao.
0: Togli il viva voce, ti prego.
3: Sì.
0: Allora, faremo... giusto, dovremmo fare un promemoria decalogo su come entrare nell'onda a Radio Popolare. Chiamare, restare in attesa e poi togliere il viva voce e togliere le cuffiette nel momento in cui parlate, perché sennò è un casino. Dimmi.
3: Lo suggerirò come argomento per la pista prossimamente.
0: Come ti chiami?
3: No, Andrea. Ah. Io sono...
0: È un tema già che sta diventando pubblico, o è un tema che rimane nel chiuso del privato questo? Perché me lo sono chiesto quando ho pensato di fare questa trasmissione.
3: Purtroppo tutte e due, secondo me. Nel senso, io ho avuto bisogno più di una volta nella mia vita del supporto di uno psicologo, con risultati direi decisamente ottimi, per problemi di salute, per problemi con la mia attuale compagna che ha problemi nel disturbo alimentare e per un forte stress vissuto in passato, stress post-traumatico e tutto quanto.
0: Okay.
3: E quindi cose abbastanza, anche abbastanza importanti, ma ancora adesso siamo nel 2026, quando si parla della seduta, dell'incontro, della terapia, il sorrisino, la presa in giro da parte dei colleghi, dei conoscenti, perché ad esempio che amici faccio fatica, c'è ancora.
0: Cioè,
3: la vergogna, cioè.
0: Non dico lo stigma, ma insomma un pochino l'atmosfera da ecco cos'è che non sei tutto dritto, è questo?
3: Magari lo stigma non più, però non è migliorata tantissimo la cosa, è ancora molto presente.
0: Senti, e quando senti qualcuno che dice, cito dei messaggi che stanno arrivando, io ci sono andata molti anni fa, dice un'ascoltatrice, adesso non potrei permettermelo. Quando senti quella cosa lì, voglio dire, è un fatto vero, inevitabile, cioè per andarci, se ci vai col privato, insomma, devi poter tirare fuori quei soldi, esattamente come per il dentista, esattamente come al cinema. Ma collettivamente ci nascondiamo a volte dietro la questione economica?
3: Io credo spesso di sì. Perché comunque è vero che è una spesa non da poco, è anche vero però che le alternative ci sono. Io sono stato in cura a CPS di Merate, abito in zona Merate, e non ho tirato fuori un centesimo. Adesso in questo momento sono seguito da una terapeuta privata che obiettivamente ha dei costi non da poco, però si tratta poi di dare delle priorità. Perché io ho avuto anche a che fare con persone che dicevano sì, non me lo posso permettere, non me lo possono permettere, però si tratta di dare delle priorità. Se non ti puoi permettere lo psicologo, ma poi faccio un esempio stupido, che prima che mi capita in mente, cambi macchine da 35, 40, 50 mila euro ogni due anni, vuol dire che hai delle priorità diverse, allora poi non venirmi a dire che non te lo puoi permettere.
0: Ci sta, ti ringrazio. Ti ringrazio molto. Ciao, grazie di aver chiamato anche a te. Elisa, infatti, dice: lo stigma magari è passato, però il fastidio del vittimismo è sempre un po' lì. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao.
4: Ciao. Senti, io mio marito è morto di COVID. Io non sono più riuscita a avere la strada. E mi sono chiusa me stessa, sono andata sì dai psicologi, ma tutte le stesse storie, sempre ci dava sempre le medicine, e io quando tornavo dicevo sempre le stesse cose, loro sempre le stesse medicine, io le portavo indietro, e poi mi sono ritrovata sola, senza figli, senza niente, e da 3 anni sono qua con la mia gatta, mi chiudo dentro, mi chiudo i balconi.
0: Ma scusami, però andare da loro, tu dici sempre le stesse cose, però intanto passo in passino si andava avanti, no?
4: Non mi risolveva il problema, forse sono io che non volevo risolverlo. Cioè, sono qui adesso in casa mia, ti giro, mezzo al buio, con nessuno, mia figlia se ne è scantonata, mia nipote vabbè lasciamo perdere, e io vivo con la mia gatta da un paio di mesi.
0: Ma invece l'idea di ricominciare a fare due chiacchiere con loro, perché dici no?
4: Infatti mi ha detto ieri il mio cardiologo, mi ha detto, perché non ci torno, perché 2 anni ormai che non ci vado.
0: Tanto.
4: Perché di no? Perché sono sempre le stesse cose che io dico, sempre con la rabbia, che ho dentro, perché magari non ho potuto fare qualcosa per mio marito, perché magari mio marito è morto, perché magari potevano anche salvarlo, io potevo stare sempre più vicino a lui, anche se potevo entrare di nascosto con la mascherina e così.
0: Però tu dici sempre le stesse cose, però almeno escono, cioè escono da te, le butti fuori, no?
4: Vabbè, comunque la mia vita è questa. La mia vita è questa. Ciao, vi saluto.
0: Ciao, un abbraccio. Noi ti aspettiamo in onda. Grazie quando chiami. Sono sempre contento di sentirti, perché è un'amica della radio di vecchia conoscenza. Ebbene, sono sempre contento quando ci chiama. Pronto?
5: Ciao Francesca.
0: Ciao Francesca. Pronto? No, è andata giù la telefonata. Come dire, nella vita di tutti noi, tutti voi, cioè, c'è la questione, non è una domanda come un'altra. Quanti vanno dallo psicologo? Perché? Cioè, non perché, ma nel senso, come la vivete intorno, nel raccontarla, nel dirla? Pronto?
6: Sono io.
0: Ciao.
6: Ciao, sono Fausto.
0: Ciao Fausto.
6: Allora, io sono stato in terapia per 5 anni, dal 2015 al 2020. Terapia cognitivo post-razionalista, ha dato degli esiti positivi e è stato un lavoro lungo.
0: Ne parli spesso?
6: Come?
0: Ne parli spesso?
6: Con gli amici più fidati sì, ma in funzione anche della fiducia che ho verso gli amici. Ci sono stati alcuni con cui ho parlato immediatamente, altri ci è voluto più tempo. Per esempio, nell'ambito del lavoro ho sempre mantenuto un riserbo costante, perché anche perché diciamo è un ambiente molto molto performativo, per cui c'era anche il tema che potevi essere visto come un'anatra zoppa.
0: È un segno di debolezza, diciamo.
6: Assolutamente, assolutamente. Quindi cambia anche il modo di rapportarsi delle persone.
0: Ancora adesso?
6: Ma io adesso sono in pensione, però credo che sia comunque ancora una situazione molto, molto reale. Volevo comunicare un messaggio.
0: Vai.
6: Prima dicevi che in alcuni casi arrivano dei messaggi in cui la gente dice non ho visto risultati immediati, ho smesso, non serve. I risultati si vedono, secondo me, allora, nell'immediato, perché probabilmente anche i sintomi più, diciamo, importanti vengono a essere mitigati, ma il risultato lo vedi sul medio lungo periodo.
0: Hai fatto bene a dirlo, e contemporaneamente, sai, non ne faccio il tema qua, nel senso che poi insomma lì sono le questioni più cliniche, quindi come dire.
6: Certo, però puntualizzazione certo. Utile, proprio perché, attenzione, tu adesso finisci perché non soffri più di insonnia, faccio un esempio a caso, fra 3 anni vedi che tutto il tema complessivo è molto migliorato.
0: Ci sta, ti ringrazio, grazie mille per aver chiamato, maledetto me quando mi esce, ci sta. Do la linea alle notizie, poi tra 5 minuti continuiamo. Scrive un'ascoltatrice o ascoltatore, grazie per il tema, dice: secondo me questa vicenda, la salute mentale, è una questione doppiamente di classe, chi ne soffre di più è chi non può permettersele poi le cure, quindi ci accompagna anche questa vicenda. 5 minuti e continuiamo.
7: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: 0.
8: E di interessi?
9: 0.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: 0. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Popolare Network.
15: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
5: Apertura in negativo per la borsa di Milano che perde l'1,41%, trascinata dal forte calo dei titoli bancari. Tutte le borse europee questa mattina aprono in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. Poco fa hanno chiuso in perdita tutte le borse asiatiche.
14: Oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Il voto segreto di oggi è l'unico vero momento di rischio per l'esecutivo. Meloni si è detta serena, ma ha comunque precettato tutti i deputati della destra, su cui non mancheranno i controlli, tanto che ieri le opposizioni hanno chiesto precauzioni aggiuntive per tutelare la segretezza del voto. Se la riforma verrà approvata, la battaglia si sposterà fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Corte Costituzionale.
5: Gaza, a quasi 12 mesi dall'entrata in vigore della tregua, Israele continua a violare il cessate il fuoco. Soldati armati di artiglieria pesante hanno ucciso una donna e ferito diversi palestinesi a nord-ovest di Gaza City. L'attacco avviene esattamente a 3 anni dall'avvio dell'offensiva militare israeliana in risposta al massacro di Hamas, che ha raso al suolo la striscia causando oltre 70.000 vittime e consegnato all'esercito il 70% del territorio palestinese.
14: È morto il ragazzo di 13 anni di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
5: Il potente fenomeno meteorologico El Niño, attualmente in corso, si intensificherà ulteriormente nei prossimi mesi, fino a raggiungere il picco a dicembre, per poi persistere fino a febbraio. Lo ha reso noto oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è una variazione climatica naturale che provoca un innalzamento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico, che tra ottobre e dicembre potrebbero raggiungere livelli record. Questo causerà temperature superiori alla media in gran parte del globo e modificherà i regimi delle precipitazioni, aumentando così il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni. Chiudiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore. Oggi pioverà su gran parte dell'Italia con temperature in generale calo. Le precipitazioni potrebbero essere anche di forte intensità. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana. Sarà gialla su altre 11 regioni, comprese la Lombardia. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
15: Popolare Network.
16: I mali di stagione hanno colpito. Si sono liberati posti per la visita guidata al Festival della Fotografia Etica col direttore Alberto Prina. Sabato 10 alle ore 10 ci troviamo a Lodi a Palazzo Barni e visitiamo insieme le mostre. Prenotatevi nel sito di Radio Popolare, c'è il modulo, e comprate il biglietto online nel sito del Festival della Fotografia Etica. Vi aspettiamo!
17: Nella grande stagione delle occupazioni anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini, così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare! Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
18: Tutto scorre.
0: 6 minuti dopo le 9:30, ricominciamo la seduta. Sto scherzando. Cominciamo la seconda parte della trasmissione. Oh, quanti di voi ci vanno dallo psicologo? Che non è un appello, è una cartina di tornasole. Cioè, quanto è facile adesso più di prima dirlo, o quanto invece continua a essere una cosa silenziosa e privata? E se è silenziosa e privata, è privata perché sono cavoli vostri? o perché è un po' vergognosa, perché gli occhi del vicino, come diceva qualche ascoltatore prima, è della serie ah ci vai, mi sa che allora sei un po' malmesso, sei un po' debole, eccetera eccetera. E particolarmente, ovviamente questo è il sottofondo di questa trasmissione, la salute in generale, cioè lo star bene. Com'è? È come un mare, quindi ogni tanto si naviga ma si è sotto il livello dell'acqua, ogni tanto si sale sopra, eccetera, oppure o sei aggiustato o sei rotto. Cioè, probabilmente in questa banalissima domanda del quanti ci vanno dallo psicologo e perché sì, perché no, è legato a dei picchi dello star male oppure è legato invece a una pratica della vita, eccetera. Probabilmente con uno bravo, quindi che non sono io, si potrebbero vedere tutte proprio le convinzioni profonde, quelle che ci portiamo dietro, i pregiudizi che fanno fatica a diventare giudizi, eccetera, eccetera. Eleonora mi chiede, sbaglio se dico che tu non... conosco molte persone a cui la psicoterapia ha cambiato la vita positivamente sotto tutti gli aspetti, e poi mi dice, sbaglio se dico che tu non ci sei andato, visto che hai appena detto che ne conosci molti a cui hai cambiato la vita positivamente, pensa, ti è venuto il dubbio, dicevo, questo qua non avrebbe bisogno, non c'è mai andato. No, sbagliato. Pronto?
19: Pronto?
0: Ciao.
19: Ciao, ciao, sono Nusi.
0: Ma è un tema pesante o leggero sto qua? Sai che non riesco
19: allora,
0: a decidermi?
19: Allora, è importantissimo.
0: Ok.
19: Quindi molto pesante, ha un peso specifico notevole.
0: Ok.
19: Allora, io intervengo, tra l'altro, ho 64 anni ho cominciato a frequentare assiduamente psicologi, psicanalisti, eccetera, a 18 anni.
0: Ok. Ma a me quello che mi interessa è, tu lo dici facilmente o no? In giro.
19: Allora, attualmente è da un po' di anni, sì. Però ho un percorso lungo e molto particolare. Io sono stata anche, sono anche un esperto nel supporto alla pari, attraverso, dopo aver frequentato, dopo aver essere stata curata anche per 20 anni, anzi sono tuttora, seguo nelle cure, tuttora, presso uno psichiatra, presso un CPS, cioè un centro...
0: Okay. Centro psicosociale si chiama.
19: Psicosociale.
0: Ma perché ci chiami per dircelo? Cioè, qual è la questione?
19: Allora, io vi chiamo per dire che è vero che, come ho fatto io all'inizio, in passato per tanti anni, io all'inizio... parlo degli anni 80, 90, eccetera, mi sono rivolta a dei privati che mi hanno dissanguato economicamente. Mm. Anche da lì ho preso e lo stigma lì era molto più forte.
0: Cioè ti sei dissanguata, cioè nel senso che costava?
19: Costava una cifra incredibile. Mm. Io avevo delle sedute allora.
0: No, va bene, ma ti rinnovo la cosa. Perché ce lo stai, perché lo dici adesso? Cioè, perché ce lo dici?
19: Perché allora, ancora adesso, visto che io adesso un po' meno, ma mi sto operando anche in giro, parlo con persone che hanno disturbi di psichiatrici, okay, psicologici, eccetera, e molti non si rivolgono, e anche molti medici non indirizzano persone che hanno questi disturbi ai CPS.
0: Ah, ok, tu dici, guardate che il servizio pubblico c'è, rivolgetevi.
19: Il servizio pubblico, okay, sia pur che negli ultimi anni è stato veramente... anche lì molto... anche lì è stato
0: definanziato. Vuoi
19: definanziato,
0: dire?
19: Okay. Pochi psichiatri, pochi psicologi.
0: Va bene, va bene. Tu ci stai dicendo, guardate che ci sono, rivolgetevi al pubblico.
19: Okay. Esiste,
0: va bene.
19: Paga un ticket o nel caso, in certi casi particolari, di, per carenza di reddito oppure di...
0: Va bene, è anche gratis.
19: Eccetera, non si paga nulla.
0: Ok, grazie del promemoria. Quanta sponsorizzazione al pubblico. Sì, allora... Giusto perché almeno ne approfitto per i dati. Vi dicevo, la spesa pubblica è per la salute mentale, sotto quella voce, circa il 3%, cioè della del Fondo Sanitario Nazionale. Cioè, nel 2015, quindi più di 10 anni fa, era il 3,5% di quel fondo. Poi è sceso a sotto il 3%. Oggi è stimato tra il 2,6% e il 3% del Fondo Sanitario Nazionale, tradotto meno di 4 miliardi e meno del 3%, giusto per dei paragoni, Francia stimato circa il 10% e in Germania il 12%, paesi scandinavi il 15%, c'è un obiettivo indicato dalle società scientifiche, dalle associazioni, che è l'obiettivo del 5% del Fondo Sanitario Nazionale dedicato alla voce e alla spesa sulla salute mentale, mai raggiunto. Questo giusto per dare l'orientamento, tenendovi fuori tutta la questione della mancanza o delle carenze dichiarate per quanto riguarda il personale, eccetera. Tra l'altro, nell'occasione mi scrive anche un ascoltatore che si firma come ex psicologo di consultorio e dice: allora, guardate che lo psicologo nei consultori è gratis, pubblici e privati accreditati, cioè consultori pubblici e privati accreditati, lo psicologo è gratis, e quindi dice: andateci, pretendete la cura, battete i pugni, minacciate di segnalarli alla ATS se non lo fanno, perché loro magari fanno i furbi per gestire gli accessi un po' come piace a loro, ma voi non vi scoraggiate, insistete, è un vostro diritto e quindi guardate che quel servizio c'è. Ma questo riguarda la questione economica, che inevitabilmente poi può essere citata, perché è una questione, e quindi può essere citata. Poi delle volte, dicono anche molti ascoltatori, in alcune persone però la questione economica, quando viene citata, sembra un po' una copertura per altro. Piglio una telefonata. Pronto? Pronto?
20: Pronto?
0: Tu che hai... Sei tu, dai.
20: Allora, ti consiglio di dire tutte le volte la fine del numero, perché effettivamente poi...
0: Uno... Ma cavoli, ma mi sento uno scontrino della ASL poi, che no, dico, però, venga avanti il numero 47, però lo farò.
20: Per me è fondamentale.
0: Lo farò, hai ragione.
20: Allora, io volevo fare...
0: Aspetta.
20: Volontariato con gente che ha 24-25 anni. E volevo raccontarlo perché so che qua è difficile che venga questo tipo di pubblico, e parlavano tra di loro dello psicologo come se parlassero di andare al cinema, hai capito?
0: Me lo scrivono in tanti ascoltatori, guardate che quelli sotto una certa, per loro è invece molto più facile dirlo, parlarne e addirittura chiederlo. Siamo noi, scriveva uno,
20: siamo noi
0: vecchi che ci abbiamo un problema nella testa.
20: Esatto, volevo dire questo, infatti anche i miei figli che invece di anni ne hanno 30, quindi un po' di più di quegli altri, per loro ho capito che è come dire, casa hai bisogno della lavatrice e io ho bisogno dello psicologo, cioè è una cosa di cui hai bisogno e sarebbe sciocco che tu non l'avessi. Questo è il discorso che fanno loro.
0: Che adesso mi chiedo, ma adesso poi lo vado a chiedere a uno bravo, come si dice, parola da evitare in questo settore, però che uno potrebbe dire bene, molto più liberi, oppure potrebbe dire è quello che un ascoltatore chiamava prima il rischio della psicologizzazione del tutto, no?
20: Sì, sono d'accordo con te, nel senso che a me fa un po' paura, nel senso che addirittura vanno anche per sé, i miei figli non erano... Forse mia figlia sì, ma mio figlio non so per quale motivo è andato, però lui è andato e ha fatto un e dice sto molto meglio.
0: Ok, io te lo dico, d'ora in poi dirò il numero finale, ma tu cambia il telefono perché è una roba
1: Allora, a me hanno rubato il telefono,
0: vabbè,
1: aspettando perché devo comprare quello nuovo l'offerta di novembre.
0: Ah, vedi, ok. Ecco, sei in gestione transitoria. È quello il motivo.
1: Sì, sono in gestione transitoria perché non ho abbastanza soldi per rubo il telefono, mi rubano il telefono.
0: Giusto.
1: E compro un altro.
0: È
1: ho
0: giusto.
1: Recuperato quello vecchio e me lo sto godendo.
0: Ma è una figata. Questo. Mettilo in voce della prossima finanziaria, esci dall'esercizio provvisorio e comprati.
1: Esatto.
0: Fantastico.
1: Esatto. Poi andrò dallo psicologo perché dovrò subire per recuperare il trauma.
0: Certo, ti ringrazio molto. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, grazie davvero della chiamata. Oh, dicevo, vado da un amico, da un fratello di Radio Popolare, cioè fratello a noi, Massimo Cieri, ciao, benvenuto.
21: Buongiorno, buongiorno Bacchetta, fratello Bacchetta, dovresti dire il numero finale.
0: Vero?
21: Adesso serviamo il numero 47, mi sembra bellissimo.
0: Guarda che tu scherzi,
21: supermercato.
0: Ma tu scherzi, però tu hai condotto per secoli, come dire, con la logica del microfono aperto, ma poi l'hai anche condotto con la logica di quelli che ci avevano i soldi tanti e quindi non so come cavolo facevate, forse le telefonate erano più controllate all'origine. Ma qui noi, come sai, vanno le telefonate, quel che arriva arriva, tu dici pronto e uno dice chi è. E allora io adesso, come la ASL, dico venga avanti il numero 27 finale. E forse è una buona cosa, fa un po' ridere all'onda però.
21: No, è bello, è bello.
0: È bello?
21: Perché altrimenti se non dici quello, le persone in tutti gli interventi alla radio dicono
0: sono io?
21: Sono io. E lì c'è un interrogativo che mi sembra essere anche l'argomento della tua questione.
0: Esattamente.
21: Siamo, e perché a volte quel sono io vacilla, insomma. Bello, bello.
0: Pensa che era in competizione quando il titolo della trasmissione da una parte poteva essere Tutto scorre, dall'altra volevo chiamarla Pronto sono io, perché però era una domanda esistenziale. Senti Massimo, di lavoro lo fai e l'hai fatto, lo psicologo, di salute ti sei occupato tantissimo e ne hai scritto e ne hai parlato, di salute in generale e di pubblico anche, quindi sei dentro in tutto. Questa ascoltatrice, per esempio, partirei da lì, diceva, i ragazzi, guardate che io vedo che hanno un approccio diversissimo, cioè loro dicono, no, io voglio andarci, cioè lo dichiarano molto di più, e dicendo, è maggiore libertà o si intravede anche un rischio della medicalizzazione della nostra vita? C'è questo tema?
21: C'è questo tema, no? Sono delle domande grandissime, Massimo, sono inadeguato a rispondere. C'è maggior libertà, c'è che le persone giovani hanno minore vergogna, minor stigma, credo che sia, non so, è un processo lungo, però noi l'umanità, l'Occidente, se ci pensi fino a poco tempo fa, fino a poche decine d'anni fa, quelli di noi che stavano male di testa li mettevamo in manicomio, e quindi e quello ha generato vergogna, esclusione forte, vergogna forte. Adesso piano piano questa cosa si sta allentando, sta cambiando, quelli di noi che stanno male, anche quando stanno molto male, noi li mettiamo più in manicomio, e quindi questo cambia anche la percezione sociale, che poi ognuno vive a modo suo, di poter vivere, di poter dire, sai che io non sto mica tanto bene, sai che forse ho bisogno di qualcosa. L'altro rischio, e quello lo dicevi benissimo, è che tutto diventi psicologia, tutto diventi medicalizzazione, e si perdano un po' di vista nei percorsi individuali quelle che in letteratura si chiamano le determinanti sociali della salute. Insomma, detto con brutalità, nello spirito di Tutto scorre, tu lo sai benissimo che se uno viene da una famiglia che ha molti soldi, la zia, anche se la zia è palesemente matta, sarà una zia un po' estrosa. Se la stessa zia è matta uguale, ognuno poi è matto a modo suo, in una famiglia di condizioni sociali più basse diventa facilmente etichettata come matta, insomma. E di questo siamo Siamo pieni e poi lo sai meglio di me, ci sono le vite individuali, ognuno ha la sua, ma c'è anche l'orizzonte ampio. Mi permetto, pesco nella miseria della mia vita, quando io ero giovane, quando io ero bambino, ragazzo, ma forse più ragazzo, quando ti interrogavi su cosa farai, su cosa ti vorresti fare o su cosa ti sarebbe capitato da fare da grande. Per me, famiglia di artigiani nella Toscana rurale profonda, per tutti noi era scontato, era percepito chiaramente da tutti che qualsiasi cosa avessimo fatto la nostra vita sarebbe stata migliore, più comoda, più bella, più piena di cose, più facile di quella dei nostri genitori, per tutti, a meno che, come facevano alcuni amici, tu non avessi scelto di dedicarti alla cannabis come scelta di vita. Insomma. Adesso, banalmente, e qui sto facendo delle sociologie alla Marzullo, io non sono più sicuro che per i miei figli ci sia questa sicurezza ontologica, e questo pesa, insomma. Quindi è tutto un complesso di cose, come cantava
0: il tal Iannacci, che in effetti diceva anche: il futuro è un buco nero in fondo al tram, in un'altra canzone. Però nelle cose che dici, Massimo, diceva bene, sì, forse. E da una parte mi dà l'idea che evidentemente tutti noi collettivamente sottovalutiamo un po' la potenza collettiva, cioè quando tu facevi riferimento a siamo abituati che una volta chi era un po' storto di testa gli mettevamo la camicia di forza, e allo stesso modo, se ci pensiamo, eravamo abituati che una volta ci si ammalava di un brutto male, non lo si diceva, adesso ci si ammala di tumore o di cancro, e questa cosa qua va di pari passo con il fatto che ci si cura, che ci si vive con quelle cose, che non è la camicia di forza, che non è il brutto male nascosto, eccetera. Quindi sono processi collettivi, e a volte lo sottovalutiamo un po', forse. E contemporaneamente però c'è una questione individuale, cioè quando tu parlavi delle determinanti sociali, no, che compongono poi il tutto, forse questo rischio della medicalizzazione, te lo chiedo proprio, non è che può anche significare, come promemoria a tutti noi, che allora sì, ok, io ho capito che la salute mia, anche mentale, cioè globale, è importante, e quindi quando sento che non sto mica tanto bene, dico: sentite, io qua c'ho un po' bisogno di aiuto, e ok. Però forse il passaggio successivo è che io, anziché arrivare a quella ultima voce, quindi nel dire ho bisogno di aiuto, aiutatemi, è che lo dica anche prima nella mia vita generale. Cioè, io c'ho bisogno di star bene, e quindi devo anche fare delle scelte che mi facciano star bene, anziché abituarmi all'idea che la vita è una merda, finché resistiamo, poi ci facciamo aiutare. Cioè, tradotto nella pratica, può diventare un tema collettivo il come cavolo si fa a star bene?
21: Potrebbe diventarlo, Massimo. Tradotto nella pratica, visto con l'ottica del negativo, ma poi parliamo di quella del positivo, tutto questo è la solitudine. E la solitudine, lo sappiamo, è una dimensione, quando non è una solitudine cercata, è massimo rispetto per l'eremita che vuole stare da solo, e sai quanto l'ho capito. Ma quando la solitudine è subita, la signora che ti ha chiamato prima, che diceva: mio marito è morto, io sono qua in questa casa con il gatto, insomma, la solitudine aggrava qualsiasi cosa. Io credo, ma è perché ho una certa età e penso male, che la solitudine sia un prodotto del capitalismo. Il capitalismo ha bisogno di solitudine, perché essenzialmente dalla solitudine si esce comprando cose, insomma. È il più grande antidepressivo. Sono le merci, io credo che siamo in questa dinamica, il più grande antidepressivo sono le merci, e quindi sì, è una questione politica, è una questione della mancanza di macchine sociali, di meccanismi sociali, di di imprese sociali che tengano dentro nei vari modi la nostra solitudine e tenendola dentro diano alle nostre vite non consolazione ma uno sfondo comune, un orizzonte comune, insomma. E quindi credo che tu debba semplicemente cominciare a fare un grande gruppo di autoaiuto in cui la sera alla radio si fa un gruppo di autoaiuto. Credo, dobbiamo lavorarci, Bacchetta, credo che l'abbia già fatto Sergio Ferrentino per le solitudini sessuali, ma Ferrentino ha già fatto tutto, dobbiamo fare, no, dico questo perché per me, a me per esempio piacciono molto la dinamica dei gruppi di autoaiuto, ma non solo quelli per le persone che hanno un problema di alcol, quelli degli alcolisti anonimi raccontati in tutti i film. In provincia di Trento, per motivi che non siamo qui a raccontare, c'è una rete diffusissima di gruppi di autoaiuto per smettere di fumare, perché non riesci a dimagrire, perché hai una patologia importante al fegato, devi prendere sempre delle medicine, e sono riusciti a costruire questa rete di gruppi d'autoaiuto, e per cui quando vai dal medico e il medico ti dice qualcosa sulla tua patologia, ti dice anche: guardi che per questo c'è anche un gruppo di autoaiuto.
0: Cioè ci stiamo reciprocamente candidando in diretta a delle trasmissioni serali di autoaiuto?
21: A me piacerebbe moltissimo, perché la radio è l'antidoto della solitudine per eccellenza, insomma. E secondo me sì, io dico, cioè, lo facciamo e poi banalmente vinciamo il Nobel per la medicina.
0: Certo.
21: So che tu hai sempre aspirato a questo.
0: Totalmente, insomma. Sì. E il problema è che non trovavo la specializzazione, capito? Quindi questa potrebbe essere.
21: Certo, certo. Pensiamoci.
0: La despecializzazione. Tra l'altro scrive anche un ascoltatore, a modo suo anche Tutto Scorre, un po' qualcosa di terapeutico. Però tu mi davi, cioè ci aprivi a una prospettiva politica, cioè oltre al fatto di mirare a stare bene, guardate che anche se anche gli vuoi andare un po' in culo al capitalismo, è un po' la stessa cosa, cioè la tua, il tuo contrasto alla tua solitudine, oltre che farti bene a te, gli dà anche fastidio a loro.
21: Credo di sì, quindi dà fastidio al capitalismo, è una prospettiva meravigliosa.
0: Su quello non si vince il Nobel, però insomma.
21: No, sì, quello si perde sempre, perché io ho come l'impressione che il capitalismo stia vincendo, ma ne parliamo un'altra volta.
0: Quindi, no, comunque tu dici la solitudine, cioè tenete d'occhio quella voce lì per monitorare il nostro collettivo stato di salute mentale. O globale.
21: A me sembra il termometro più importante, Massimo, sembra il termometro più importante quello di quanto mi sento prigioniero in un tempo vuoto, in un tempo solo, e di cosa potrei fare per uscirne un pezzettino. E poi sì, mi sembra che sia quella la croce, ma tu sai come sono, adesso mi sono fissato sulla solitudine e vedo solo questo, insomma. Però ci sono tanti studi che dicono che la solitudine aggrava qualsiasi sofferenza, insomma. Perché? Perché siamo fatti per avere scambi con gli altri, insomma, e se non li abbiamo si perde l'orizzonte, si perde il senso, si perde un pezzo di noi, insomma, e si perde anche la possibilità di dire: ma che rompimento di coglione tutte queste persone, perché se non le frequenti non puoi neanche dire che rompimento di coglione, insomma.
0: Quello che mia nonna diceva è tutta vita.
21: È tutta vita. Mi ha colpito molto quella signora che ti ha chiamato, che chiama sempre.
0: Ah, sì.
21: Mi sembrava, ma con tutto il rispetto, non siamo qui per fare esegesi sulle vite degli altri, ma lei che racconta di un marito morto, la pandemia, la solitudine, tante cose, i figli che ti lasciano da solo, da sola, insomma, quando i figli non ti lasciano in pace, a volte anche peggio, ma ne parliamo una volta di notte con quella signora.
0: Sì, anche perché ti devo dire che quell'idea lì di roba, insomma, di autoaiuto serale sta lievitando nei messaggi, come si dice, sta ricevendo giudizi positivi Massimo Ceri, e quindi
21: perfettamente adesso ne parliamo con qualche candidato al comune, gliela facciamo mettere nel programma e facciamo subito una speculazione politica, che lo sappiamo sono la sua specialità.
0: Restiamo in contatto, ti ringrazio, ciao Massimo, un abbraccio.
21: Abbracci, ciao.
0: Ciao.
21: Giornata della salute mentale.
0: Esatto, a tutti noi, oso pensare di poterti dire a presto a questo punto. Vabbè, ci fermiamo 30 secondi e continuiamo.
2: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
3: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
22: Tutto scorre.
0: Vabbè, non mi trattengo dal leggere questo messaggio di Davide che dice: scusa, ma andando nel pratico, quanti abbonamenti servono per convincere Ciri a tornare a fare così con una trasmissione serale? Dice: perché va bene andare in culo al capitalismo e la gloria per il Nobel della medicina, ma qualcosa poi va riconosciuto. Vabbè. Facciamo che di abbonamenti cominciamo a parlarne domani, va? Va bene andare in culo al capitalismo e la gloria per il Nobel della medicina, ma qualcosa poi va riconosciuto. Vabbè. Facciamo che di abbonamenti cominciamo a parlarne domani, va? Zero due.

0: nel messaggino che vi dice sei in attesa, tra poco verrai collegato, vi dica magari anche quante persone avete davanti a voi, così potete stimare il tempo. E poi io credo che mi adeguerò alla presentazione delle trasmissioni in questo modo. Pronto, ciao, tu che hai il 58 finale, chi sei?
1: Ciao Massimo, sono Antonio.
0: Vedi che funziona, va bene, mi sa che lo adotterò. Se non mi dite che sembro uno sportello della ASL faticoso e noioso, lo adotterò, va bene. Vai.
1: Ma no. Senti, io ho 81 anni, quando avevo 30 anni ho deciso che avrei dovuto affrontare dei problemi di approfondimento, diciamo. Allora, voglio fare una premessa. Secondo me bisogna chiarire che tra psicologo e psichiatra e psicanalista ci sono differenze profondissime.
0: Vabbè, va da sé, ma neanche da discuterla qua, insomma.
1: No, ma molti dicono vado dallo psicologo, ma ok.
0: Vabbè, però allora, molti confondono anche il pittore e l'imbianchino, insomma. Cioè,
1: è vero. Allora, io ho fatto 7 anni di analisi selvaggia, inizialmente gli encounter, quelle cose lì. Poi ho deciso di fare un'analisi seria, ho fatto 7 anni, 3 volte alla settimana di analisi freudiana. A dire la verità, io non avevo problemi, diciamo, contingenti di cui sentivo il peso. Avevo voglia di imparare il linguaggio dell'interiorità, perché a questo serve la psicanalisi. Se uno pensa che va dallo psicologo, dallo psicanalista per risolvere i problemi, parte col piede sbagliato.
0: Senti, ma quello che stai dicendo mi interessa molto per una cosa. Hai detto molti anni fa, giusto? L'hai fatto questo?
1: Beh, io ho 81 anni, ho cominciato a 30 e ho finito a 43.
0: Ok, quindi 50 anni. 50 anni fa. Lo dicevi? O te lo tenevi per te?
1: No, lo dicevo perché non avevo la vergogna. Okay. Di avere un retropensiero, sono malato, ho bisogno di... Io lo andavo come dallo psicanalista, come altri andrebbero all'università, capisci? Ero un problema. Sì. Mi era sempre molto chiaro che i problemi contingenti...
0: E adesso?
1: Si affrontano.
0: Non avresti...
1: Allora adesso io ho sempre avuto una vita pubblica, anche di successo, insomma, non è... quello che ho imparato è appunto il linguaggio dell'interiorità, cioè a capire, a guardarmi dentro. Voglio dire, io ero timidissimo e alla fine dell'analisi non lo ero più. Ho imparato a parlare in pubblico, parlare in pubblico non nel senso di dire che bravo parli in pubblico, ma ad avere il coraggio di mettermi di fronte all'alterità, agli altri, a dire le mie cose, hai capito? Allora, la cosa è questa, davvero il problema contingente uno deve lo risolve, certamente andando dallo psicologo ti dà degli strumenti, ma tu puoi risolverlo soltanto con una introspezione lunga, purtroppo okay. L'analisi dura almeno 7 anni e andandoci 3 volte alla settimana.
0: Chiunque la frequenta.
1: All'epoca spendevo 80.000 lire, era una cifra alla fine. E poi secondo me i problemi.
0: Aspetta, non andiamo lunghi, dimmi solo una cosa. Quindi, tradotto, per te ne è valsa la pena? Ok, ti ringrazio, ti fermo. Oh, vedi che la sintesi ogni tanto ha una sua efficacia. E cazzo, se ne è valsa la pena. Pronto? Tu che hai il 53 finale.
2: Ciao, sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
2: Io volevo raccontare brevemente la mia esperienza.
0: Ce la fai a togliere le cuffiette, cioè a parlare dritto nel microfono, nel telefono?
2: Sì, se senti male, sì.
0: Sì, sento un po' male, guardate. Okay. Ti ringrazio.
2: Così mi senti meglio?
0: Proprio, guarda, ve lo dico, cambia veramente tutto. Okay.
2: Perfetto.
0: Bene.
2: La mia esperienza è un'esperienza di psicoterapia di coppia.
0: Ah, wow, è vero, c'è quell'altro fronte anche.
2: È un fronte...
0: che qua non ci faccia mancare niente, come si dice.
2: Io pensavo a quell'ascoltatrice che diceva che un problema dovrebbe parlarne a casa, vero? Ma il problema è esattamente con la persona che tu hai a casa con cui parlarne.
0: Portate qua la casa, come si dice.
2: Allora, io porto un'esperienza super positiva, nel senso che

0: Noi abbiamo fatto 10 sedute e nell'ambito di queste 10 sedute non voglio dire che abbiamo risolto i nostri problemi, ma noi lo abbiamo fatto 3 anni fa, siamo ancora insieme, andiamo d'accordo, ci vogliamo bene e abbiamo salvato la nostra relazione.
1: Che bello.
0: Con queste 10 sedute.
1: No, perché io sono rimasto a quella roba che diceva Woody Allen, le sedute, la terapia di coppia, quella lunga cosa che si fa per poi arrivare a separarsi bene.
0: No, invece no, non è stato così. E tra l'altro ci è stato detto fin dall'inizio che non sarebbe stato un percorso per convincerci a stare insieme, okay, ma che sarebbe stato un percorso che avrebbe fatto in modo che ognuno comprendesse quelli che erano i limiti dell'altro. E quando tu parli con un'altra, ci sono un sacco di ovvietà, no? Che poi uno alla fine di questo percorso dice: beh, ma tu avevi bisogno di pagare uno per sentirti dire queste cose? La risposta è sì. La risposta è sì, perché se queste cose te le dice la persona con la quale tu stai litigando, non so come dire, non ha un'autorevolezza sufficiente ad essere ascoltata. Quando tu parli con uno che è un professionista, che fa questo di lavoro e che non è che dice ha ragione lui, ha ragione lei, ma che ti dice questo è un limite che tu devi accettare, o lo accetti o questa relazione non può andare avanti, tu ne esci in un modo diverso che da una litigata che fai in casa dove alla fine ognuno pensa di aver avuto ragione.
1: Cioè, tu, mi sembra che tu dica: guardate, non sopravvalutiamoci troppo. Cioè, sì, è anche vero che il fatto anche stesso che tu ci stai mettendo delle risorse ti cambia anche lo spirito con cui ci vai. Non sopravvalutatevi troppo, è vero, conta il fatto anche che tu ci metta delle risorse, perché è segno del valore che tu dai a una roba.
0: Ci metti una risorsa, ci metti un impegno, ci metti del tempo,
1: cioè, eccetera.
0: È la stessa differenza banalissima tra il pagare l'abbonamento in palestra e dire quando voglio esco a correre. Quando tu hai l'abbonamento pagato dici: no ragazzi, è pagato, bisogna andare, dobbiamo raggiungere un obiettivo. E poi ti ritrovi dentro, e non è che lo fai perché hai pagato, ma il fatto di dare un prezzo al lavoro che fa una persona che ti ascolta cambia totalmente la prospettiva.
1: Questo è il perché lo fai e il perché l'hai fatto. Com'è stato il raccontarlo in giro? Cioè, traduco, era una questione privata, era una questione segreta, era una questione
0: una questione segreta. Allora, io non dico neanche che c'ho il colesterolo alto.
1: Giusto. Che sono fatti tuoi.
0: Quindi non è che tutti quelli che mi conoscono
1: sanno, certo,
0: che abbiamo fatto questa cosa.
1: Però se capitava di parlarne lo dicevi?
0: Lo dicevo, lo dico senza vergogna, cioè per me è veramente come uno che ama lei i denti e vai dal dentista.
1: Lo senti intorno a te invece, che continua a vivere intorno a noi o dentro di noi un po' il pregiudizio, cioè allora, che nel momento in cui lo dici sai che ci sarà qualcuno che ti guarderà dicendo: ah, ecco cos'era. Vedi,
0: sinceramente credo di frequentare un ambiente non particolarmente evoluto, ma neanche, voglio dire, carico di pregiudizi e preconcetti, e tra le persone che conosco, sì, poi ripeto, non l'ho detto a tutti, perché ci sono persone che ti tratterebbero come un matto, qualcuno c'è, però, o come dire, la coppia fallita che ci ha avuto bisogno di andare dallo psicologo. Però lo psicologo, come l'idraulico, cioè non sono tutti uguali, cioè c'è quello che viene, ti chiede 100 euro per guardare, il buco va avanti a perdere per 10 anni, e c'è quello che invece viene, fa il lavoro e il buco lo tappa. Cioè non è che dire psicologo è, cioè io ho avuto anche esperienze negative con uno psicologo prima di andare da questa terapista di coppia, cioè sono professionisti.
1: Ma infatti a me quello che interessa molto, per esempio in questa trasmissione, e ho notato che butti lì la domanda e c'è una quota di persone che ti risponde mettendo in dubbio o convalidando la validità della psicologia in quanto tale, o dei terapeuti e delle terapeute in quanto tali, e ci sono altre, e che secondo me è la cosa che invece potrebbe essere più proficuo discutere tra di noi, che mettono in campo la loro disponibilità a fare un percorso. Sono due cose diverse, no?
0: Cioè, certo.
1: E probabilmente invece c'è ancora molte persone che, molti di noi, che trovano più semplice, più fattibile stare a discutere se la psicologia è una scienza o non lo è, se i terapeuti sono bravi o non lo sono, se è una presa in giro o se non lo è.
0: Io consiglio a tutti di farlo, e soprattutto se uno non si trova bene con qualcuno, di cambiare e andare da un altro, cioè, e insistere, perché prima o poi, secondo me, se tu sei ben disposto, chi ti aiuta lo trovi. È un professionista, ripeto, come gli avvocati, cioè mica ti tirano fuori tutti o mica ti fanno tutte le cose come devono farle.
1: Tu hai fatto l'esempio sugli avvocati, e vale anche lì, cioè c'è chi a ogni questione c'ha l'avvocato a cui rivolgersi, e c'è chi dice l'avvocato costa, e quindi inevitabilmente riduce, dopodiché nel momento in cui ne ha bisogno perché c'è una questione giudiziaria, l'avvocato ci va lo stesso. Però è vero che allo stesso modo sono tutte voci che fanno vedere come le determinanti sociali, come le chiamava prima Massimo Ciri, poi influiscano anche materialmente.
0: E rispetto al discorso del costo, cioè è un costo di salute, anzi ancora più che di salute, perché può essere di salute familiare, cioè tu puoi avere una malattia che non impatta sulla tua famiglia. Se tu hai un problema di coppia, non è un problema solo tuo, non è un problema solo della tua compagna, è un problema pure dei figli, quindi è un problema di salute all'ennesima potenza. Quindi non dico che uno si deve vendere la casa, però di certo se deve cambiare la macchina va in giro in bici ancora per un po', cioè, o con quella vecchia, secondo me.
1: Ciao, grazie, grazie mille di aver chiamato. Ciao, come sempre, grazie a tutti voi che telefonate. Poi ci sono i messaggi, Pia che dice: grande argomento invece di cui parlare, perché l'analisi come conoscenza di sé è un valore aggiunto alla vita. E ci sono altri due messaggi. Uno che si firma in quanto psicologo clinico accademico e dice: serve psicoeducazione nel 90% dei casi, terapia è una parola già un po' grossa, e lui si dichiara anche molto critico con molti colleghi. E poi ce n'è una che mi ha fatto impazzire, ma non c'entra col tema, ma c'entra con le telefonate, che ha detto che mi sa che devo davvero dire qual è il numero finale, perché dice: è un'ora che io dico pronto ogni volta che tu prendi una telefonata, ma non è la mia, e la mia vicina ormai crederà che sono pazza, perché io ogni qualche minuto dico pronto, sono io. Tu che hai il 28 finale, sei tu.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Sono Elisa.
1: Elisa,
2: io
1: benvenuta.
2: Ti chiamavo perché io ho avuto un'esperienza di mutuo aiuto. Mutuo aiuto, sì.
1: Cioè?
2: A scuola. Ed è stata un'esperienza estremamente positiva. Quindi quando tu hai detto: ma potremmo proporre alla radio di fare una trasmissione, io te l'appoggio, dico benissimo, perché è di grande aiuto. E poi aiuta anche a conoscere altre persone, a confrontarsi.
1: Sai che mi hanno già dato il titolo, suggeriscono già il titolo di questa ipotetica trasmissione, Massimo Ciri, te lo dico, se sei all'ascolto anche tu ancora, perché mettono insieme i nomi Massimi e quindi dicono pesi massimi, però ci vuole anche leggerezza, e quindi dicono leggerezza dei pesi massimi, figurati. Vabbè, vai.
2: Benissimo, ok, quindi niente, volevo solo sostenere questa proposta alla luce della mia esperienza, che è stata estremamente positiva.
1: Ma come ti spieghi il fatto che, non è che c'è un mistero, però, non so, Massimo Ciri prima diceva: guardate, secondo me la parola solitudine tiene dentro tante possibilità di guardare, e poi ne metteva dentro anche la dimensione politica, profonda, individuale, collettiva, eccetera, eccetera, eccetera, e che poi però conviviamo ancora oggi, quindi 2026, con la cosa che stai dicendo tu, e contemporaneamente quelli che scrivono e dicono: vabbè, lo psicologo è un po' per i matti. Come sta? Come stanno insieme queste due robe?
2: Io questo non te lo so spiegare, però quello che sento è che quando hai un problema e riesci a parlarne, io non sono mai andata dallo psicologo, però quando hai un problema e riesci a parlare con altre persone che hanno il tuo stesso problema e hanno reazioni simili alla tua, o comunque ti possono suggerire come comportarti, questo è una grande cosa per me.
1: Ti ringrazio molto, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. Dunque, A proposito di fierezza, mi scrive un'ascoltatrice, credo che dice che sì, che 30 anni fa lei e suo marito, dice, abbiamo fatto terapia familiare, la prima seduta con i nostri figli piccolini, poi un anno, una volta alla settimana, soltanto noi due, e abbiamo salvato, scrive lei tra virgolette, la nostra famiglia, e adesso ne andiamo fieri. A proposito di fierezza, poi mi dicono un detto che io non so se sia vero o meno, però ve lo leggo, perché dicono che c'è un detto che dice: in Europa quando uno sta male lo mettono da solo a parlare, in Africa quando uno sta male ci si mette insieme a ballare. E poi dice, poi alle volte bene solo passeggiare, a Radio Popolare va bene soli insieme a parlare. Bah. Pronto, tu che hai il 27 finale.
3: Pronto, ciao.
1: Ciao, chi sei?
3: Sono quella del messaggio della vicina.
1: Che sei quella che sta dicendo pronto da una da un'ora?
3: Sì, esatto.
1: Vabbè.
3: Sì. Okay. Allora, sono Eni, ho 35 anni. Io ho fatto un percorso della psicologa di 3 anni che è stato utilissimo, ma non è stato il primo. Sono andata un'altra volta che ero più giovane, a 20 anni, e un'altra volta a 22. No, una volta che ero, sì, forse più giovane ancora, e l'altra volta 24, tipo una roba del genere. Qualcuno all'inizio della trasmissione ha scritto questo messaggio dicendo: non c'è bisogno di andare dallo psicologo, potete parlare in casa dei problemi. Il problema è che per parlare in casa una persona deve avere gli strumenti e la gestione delle emotività.
1: E poi, come diceva un altro, se il problema è proprio la casa, è un problema però.
3: E se di fronte, anche se tu hai fatto un percorso di psicoterapia, e di fronte a una persona che invece non l'ha fatto, può essere che poi avvengano quelle dinamiche magari un po' tossiche di manipolazione, di sensi di colpa, eccetera. Quindi collettività sì, se però tutti sono in grado di semplicemente parlare con le proprie necessità e le proprie emozioni.
1: Attenzione, perché stai dicendo una roba, cioè dicendo, guarda che però se poi fai quel percorso lì, poi ti tocca trovare, dimmi se la sto capendo giusta, adesso esagerandola, persone che abbiano conoscenza di quel percorso, perché sennò rischiati di parlare due lingue diverse.
3: Sì, ma anche persone che l'abbiano affrontato e che sono in grado di recepire certe cose. Perché le persone che dicono, che categoricamente dicono no, si va a buttare via i soldi, io lo comprendo, ho fatto 3 percorsi e solo l'ultimo è andato veramente bene ed è durato 3 anni. Mm-hmm. Adesso sono in mantenimento, faccio sedute solo se ne ho bisogno o comunque una volta ogni 3 mesi. I primi 2 non è che, sì, poi c'è la questione che magari il terapeuta, la terapeuta non è adatta e tutta una serie di cose, ma devi essere anche tu disposto a metterti veramente in gioco e a distruggere tutto quello che per 20 anni, 30 anni, 40 anni hai costruito attorno a te.
1: Senti, dimmi, a proposito di frasi fatte, ma che contengono sempre poi dentro una questione, per esempio, sì, vabbè, questa roba qua che stai dicendo però è un po' un lusso da ricchi.
3: Esatto, in realtà credo che purtroppo la salute mentale non venga paragonata alla salute fisica, ma sempre salute si chiama. Io purtroppo ho uno zio che si è tolto la vita per una depressione molto grave, e il padre di un mio amico, mio zio era seguito da terapeuti eccetera, il padre di un mio amico invece assolutamente no, anzi per lui la psicologia era una cosa inutile, da femmine, non so, insomma, quei preconcetti assurdi, no? Ma nella realtà la salute psicologica porta anche a una salute fisica, un miglior sonno, alla gestione della rabbia, insomma tutta una serie di cose. Sì, è vero, costa, ci sono le piattaforme online dove costa leggermente meno che farlo in presenza, e io personalmente mi sono trovata meglio online. E come si spende per la visita privata, perché ahimè la facciamo tutti perché la sanità pubblica non è in grado attualmente di supportare la richiesta, allo stesso modo sono soldi spesi per la salute mentale. È molto importante. Un'altra cosa che volevo dire, io lavoro con ragazzi, lavoro in un ambiente dove questa cosa è abbastanza, per fortuna, sdoganata, e lavoro con persone di tutte le età. I 25enni, anche maschi, e questa cosa mi rincuora tantissimo, è normale per loro andare dallo psicologo.
1: Quindi questa la mettiamo in archivio. C'è una questione generazionale, perché non sei la prima che lo dice e lo scrive, conta. Cioè, sotto una certa età, guardate che il rapporto con la figura dello psicologo è completamente diversa da quelli degli over qualcos'altro, insomma.
3: Assolutamente sì, ma anche sui reel di Instagram, per dire, ce ne sono tanti che sdrammatizzano o fanno dell'ironia sulla psicologa, ma mi è capitato di condividerle anche a me con le mie amiche, quindi vuol dire che anche quello che i più giovani vedono quotidianamente è proprio un ma ci ridiamo anche su, non perché non confermano l'importanza o la delicatezza dell'argomento, ma perché è una cosa tanto normale.
1: Sai che in questo momento, poi ti saluto, sto pensando a chi, e ci sarà qualcuno, ascolterà questa frase che hai appena detto e dice, infatti ecco perché la gioventù di oggi non funziona, perché li avete abituati a pensare che ad ogni problema si vada allo psicologo.
3: Ma assolutamente no, è anche una generazione che ha vissuto il Covid in un periodo molto più delicato del nostro, perché l'hanno vissuto nella crescita, magari nella fine della scuola, insomma tutta una serie di cose. È una società che è nata, cioè una generazione che è nata in una società completamente diversa anche dalla mia, ed è solo 10 anni di differenza. Ci sono anche delle dinamiche magari di chi ha bisogno di parlare dei dubbi sulla propria sessualità, eccetera, eccetera, che prima non venivano minimamente affrontati.
1: Guarda, ti saluto con questo messaggio che brilla, secondo me, per sincerità, perché è di Andrea che dice, come al solito, si è buttato via il bambino con l'acqua sporca. Per noi, dice lui, figli dell'antipsichiatria, chi viene dagli anni sa cosa significa, figli dell'antipsichiatria, scettici o addirittura contrari ai cosiddetti strizzacervelli, ci siamo illusi che bastasse un po' di sana razionalità per superare qualunque cosa. Io l'ho pensata così a lungo, poi quando ho fatto un'esperienza di terapia di coppia ho capito, e mi è servita tantissimo, che non è male come sincerità.
3: Io ho chiesto anche a mia mamma di fare psicoterapia insieme, perché avevamo delle difficoltà in famiglia di comunicazione, e gliel'ho chiesto. Le ho chiesto sia di farla da sola che di farla insieme io e lei. Mi ha detto insieme sì, da sola no.
1: Interessante. Grazie mille. Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao. Grazie davvero di tutte queste belle, interessanti, secondo me, telefonate.
4: Tutto scorre.
1: Infatti c'è anche quel team lì, mi ha appena scritto Simo. Io sono del team dovrebbe essere obbligatorio. Vabbè. Della trasmissione di autoaiuto serale, magari continuiamo a parlarne. Le cose vanno supportate inevitabilmente anche con gli abbonamenti. Da domani ne parliamo, guarda un po', ma non in trasmissione, proprio ne parliamo in radio, è periodico, e da domani si ricomincia, anzi comincia il miglio finale in questi 50 anni di Radio Popolare, che ci porta alla fine del 2026, speriamo con tanti vostri abbonamenti, perché da lì non se ne esce. Ciao a tutti da Massimo, grazie proprio tanto dell'ascolto, della partecipazione, e a Luisa Nannipieri per il lavoro in redazione. Ciao!

0: Giorgio Volpi, non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, Aboca è l'editore.
1: Almeno nella cultura occidentale noi abbiamo ereditato questa idea secondo cui l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio e messo a dominio del giardino dell'Eden. E anche per chi non è credente è talmente, diciamo, ha permeato talmente tanto la cultura ad ogni livello questo concetto che in effetti sicuramente in tutti gli stati moderni, in quella che chiamiamo la cultura occidentale, c'è questa idea di uomo che domina la natura e uomo che sfrutta la natura, e ha portato al paradosso odierno in cui noi abbiamo una società estremamente ricca, estremamente produttiva, basata sull'uomo che è effettivamente la specie più intelligente, cioè che ha delle capacità cognitive superiori rispetto ad altri. Io infatti nel libro parlo di abilità, confronto le abilità, le performance, non l'intelligenza. Però qual è l'inghippo di tutto questo? Che la nostra società ha un'altra faccia dello specchio, che è l'inquinamento, il cambiamento climatico, la perdita di diversità, l'impatto sulla natura che noi ci eravamo arrogantemente presi come dominatori, ma che stiamo distruggendo, e ci siamo accorti solo da 20 anni che l'uomo sta bene solo dove la natura sta bene, perché la natura ci fornisce l'aria respirabile, l'acqua potabile, il suolo fertile, l'impollinazione, quello che gli ecologi chiamano i servizi ecosistemici, cioè quei gradi di benessere che ad oggi sono gratuiti perché la natura è ancora forte e vigorosa, ma che se continuiamo a degradare, depauperare, impoverire, sicuramente ci porteranno ad uno stile di vita meno ricco, meno, diciamo, auspicabile per le future generazioni. Sì, ho dovuto fare effettivamente l'avvocato del diavolo, perché quello di cui abbiamo parlato prima ha funzionato per 2000 anni, e quindi quando devo dimostrare a qualcuno che noi non siamo i migliori, non siamo diversi, non siamo gli unici, devo analiticamente andare a cercare tutti quegli aspetti che ci hanno insegnato a scuola o che per l'osservazione diretta abbiamo sempre pensato essere appunto prerogative umane o dono divino, se qualcuno la vuol vedere così. E quindi cosa abbiamo fatto nel libro? Siamo andati a cercare tutti quegli aspetti culturali, tecnologico, scientifico, artistici, che in teoria dovrebbero essere unici dell'uomo. E quindi nella prima parte del libro abbiamo descritto l'arte, le varie sfaccettature delle arti, non tutte le arti perché sennò sarebbe diventata un'opera monumentale. Cioè, mi sono focalizzato su danza, teatro e musica, che effettivamente nella cultura umana hanno manifestazioni molto diverse, molto interessanti, molto variegate. E poi ci siamo addentrati invece in quello che è il campo della tecnica e della scienza, dove in teoria l'uomo è l'unico ad aver sviluppato un metodo scientifico, ed è vero, abbiamo sviluppato una società tecnologica incredibile. Però se andiamo a vedere i concetti fondamentali, i brevetti, i materiali, e quindi abbiamo affrontato delle discipline come la chimica, la fisica, la scienza dei materiali, i minerali, l'utilizzo di queste materie, cade un po' questo mito dell'uomo abilissimo, perché in realtà tutto ciò è già presente in natura con una chiave di superiorità che è l'ecosostenibilità. Quello che dicevo prima, noi umani facciamo tecnologia ma inquiniamo, degradiamo l'ambiente, lo distruggiamo, creiamo rifiuti, e invece questi stessi materiali, parliamo dei diamanti, parliamo della visione, parliamo di certi minerali, sono usati dalla natura in un sistema produttivo di consumo totalmente circolare. E quindi noi abbiamo solo da imparare. Poi c'è un ultimo capitolo dedicato veramente al comportamento. Io se devo essere sincero, quando ho iniziato questo libro non mi sarei mai aspettato che un comportamento peculiare come la ritualità, che è poi la base del credo religioso, sì, la cerimonia, il pellegrinaggio, fossero condivisi con gli animali, ma è così.
0: Giorgio Volpi, non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, Aboca è l'editore.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Nella capitale saudita Riyadh si sono registrate questa mattina diverse esplosioni. Lo riferiscono fonti di stampa che ne attribuiscono la responsabilità ai combattenti Houthi dello Yemen. L'Arabia Saudita è tra gli obiettivi del gruppo perché sostiene il governo riconosciuto di Sana'a, che domenica ha lanciato una massiccia controffensiva per riprendere tutti i territori conquistati dagli Houthi. In Ucraina i raid aerei hanno colpito nella notte un condominio di 12 piani nella capitale Kiev. Hanno provocato almeno 2 morti e diversi feriti, intanto è salito a 28 il numero di vittime del massiccio bombardamento lanciato sul paese dall'aviazione russa nella giornata di ieri. La Russia intanto afferma di aver intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini ad ala fissa, ha colpito anche un grosso impianto di raffinazione del petrolio. A livello diplomatico, Mosca e Washington stanno organizzando una conversazione telefonica tra il presidente russo Putin e il leader statunitense Trump, ma non è ancora stata stabilita la data. Oggi si passa dal terreno della lotta politica a quella giudiziaria, con i ricorsi ai tribunali e quindi alla Corte Costituzionale. Lo ha detto questa mattina il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Oggi alla Camera ci sarà il voto finale sulla legge elettorale. L'unico timore per la maggioranza è il voto segreto, difficile però che 40 deputati della destra votino contro. Le opposizioni si preparano dunque ai ricorsi alla Consulta. È morto il ragazzo di 13 anni di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremazzano. Il giovane era stato soccorso sul campo, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 12.30.
7: Popolare Network.
9: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
10: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
10: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
11: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
12: Evviva!
11: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
12: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
13: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
14: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
15: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi, tra filiere da ripensare.

0: ottobre a Milano con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
2: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
3: Buongiorno cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa è A come Africa, io sono Sara Milanese. Anche questo giovedì chiudiamo con il continente africano la settimana di A come Atlante. In chiusura di trasmissione andremo in Repubblica Centrafricana, un paese di cui si parla pochissimo, un paese ricco di risorse naturali, tra i più poveri però al mondo, e che vive quello che viene definito un conflitto a bassa intensità. Tra poco invece parleremo di Sahel, una regione africana attraversata da forti tensioni. Prima però ricordiamo due cose, che nel Corno d'Africa la situazione resta molto instabile, nonostante le forze etiopi sembrino aver ripreso il controllo della regione del Tigray, dopo l'offensiva che ricorderete era stata lanciata nelle settimane scorse dalle forze tigrine. E proprio questa settimana il primo ministro Abiy Ahmed, che è già al potere da 10 anni, è stato riconfermato formalmente per altri 5 anni, e questa mattina il Parlamento ha approvato la sua nuova squadra di governo. L'altra notizia che vi volevo segnalare è che è quasi nel silenzio internazionale. L'epidemia di Ebola continua, in Repubblica Democratica del Congo si sono superati 4.000 decessi, mentre in Kenya si è registrato il primo caso. Torneremo a parlarne presto anche in questa trasmissione, ora però ci spostiamo nel Sahel a partire da un brano.

0: è lei, è la voce che sentite. Questo è un suo brano di qualche anno fa, dedicato chiaramente al suo paese, il Mali. Un paese che ha, lo ricordiamo, una cultura musicale pazzesca, da Salif Keita, da Madou e Mariam, giusto per citare un paio di nomi che mi vengono in mente. Il Mali è anche uno dei paesi più grandi del Sahel, che è quella regione che ne comprende sette, che occupa quella fascia appena sotto il Sahara che va da ovest ad est del continente. Ecco, noi ci concentriamo oggi in particolare sulla parte, diciamo così, centro-occidentale del Sahel, tra Mali, Niger e Burkina Faso, che sono tre paesi oggi retti da giunte militari arrivate al potere grazie a recenti colpi di Stato: il Mali nel 2021, il Burkina Faso nel 2022, il Niger nel 2023. Tre paesi molto diversi, legati tra loro da accordi di alleanza, tre paesi che hanno rotto con la Francia, tre paesi che si trovano a combattere contro violenti movimenti jihadisti. Ecco, è una sintesi estrema quella che ho fatto e che consegno al nostro primo ospite di oggi. Ben trovato ad Andrea Spinelli Barrile, esperto di Africa e giornalista tra i fondatori di Snow News, che ci fa piacere tornare così ad accogliere qui ad Acome Africa. Ciao Andrea.
1: Buongiorno Sara, grazie mille per l'invito.
0: Ecco, ricordavo che la regione del Sahel è interessata dalla presenza di gruppi jihadisti, forse questo è il maggior fattore di destabilizzazione, ce ne sono anche altri però.
1: Ce ne sono anche altri, però farei un passo indietro, proverei a tornare alla musica, quindi partiamo con leggerezza, perché uno dei gruppi maliani più famosi al mondo oggi sono i Tinariwen, maliani, forse algerini, forse marocchini, insomma un po' mescolati. Sono un gruppo Tuareg e nell'ultimo album che stanno portando in giro proprio in questi mesi, in tour, c'è un brano in cui a un certo punto in un paio di strofe viene citato il gruppo Wagner e vengono chiamati assassini. Qui ci riportiamo un po' sul terreno e sulla complessità di questo enorme paese, il Mali, con 50 milioni di abitanti e altrettanti problemi, non dipendenti dalla sua complessa società quanto da oggi una struttura di potere e storicamente, insomma, da legami con l'Occidente che hanno lentamente trascinato il paese in una crisi securitaria senza fine. Sì, il colpo di Stato, insomma, lo dicevi, è di pochi anni fa, ma appunto la crisi ha delle radici profondissime da almeno 15 anni e si trascina, si evolve e si è evoluta, insomma, nell'arco del tempo, e oggi quello che possiamo osservare è uno scenario quasi balcanizzato, che ricorda un po' la ex Jugoslavia degli anni 90, in cui il nord del Mali è totalmente al di fuori del controllo statale. Sì, ci sono quattro teatri di guerra e si combatte quotidianamente. Due giorni fa l'esercito è riuscito a riprendersi questa roccaforte, questa città molto importante, la più importante del nord del Mali, che è Kidal, che era sotto il controllo dei Tuareg dal 25 di aprile scorso, quando i russi di Africa Corps, che sono oggi il principale alleato del governo maliano nel settore della sicurezza, gli fu permesso di lasciare la città mettendo i mezzi in colonna e andandosene a 30 km orari. Questo fu una grande prova di potere da parte dei Tuareg, che sono una realtà, una delle realtà appunto belliche oggi presenti nel complesso scacchiere maliano. Tuareg che si sono tra l'altro alleati con i gruppi jihadisti il cui leader Yagga Gali ha anche suonato in questo gruppo musicale che vi ho citato poco fa, i Tinariwen. Erano altri anni, erano i primi anni 90, però ecco, a volte la musica riesce a tenere insieme tanti temi molto diversi tra loro.
0: Sì, e ci dimostri ancora una volta come in realtà la musica, anche e soprattutto in Africa, sia legatissima all'attualità e ai vari sconvolgimenti politici. Abbiamo già messo sul tavolo tutta una serie di elementi, li abbiamo accennati, non abbiamo l'obiettivo chiaramente di esaurire una situazione così complicata che varia da paese a paese come quella del Sahel. Tu hai già messo sul tavolo soprattutto la presenza della Russia molto forte, non solo in Mali, c'è anche una presenza ucraina, ci sono anche degli interessi statunitensi, me lo citavi?
1: Sì, esattamente. Oggi il Mali, il Sahel allargato in realtà, quindi quella fascia che comprende, diciamo, dal sud dell'Algeria e della Libia fino al nord, della Nigeria, per cui un'area del continente africano vastissima, popolata da circa 420 milioni di persone, quindi con tanta gente, che la vive. È una terra, il cui sottosuolo è ricchissimo di risorse naturali e non solo di oro e metalli preziosi, ma anche di uranio e di terre rare. E oggi sono, probabilmente l'appetito verso questo genere di minerali è molto più forte rispetto a quello verso l'oro. In questo contesto, anche minerario, ecco, gli interessi geopolitici e internazionali, vengono mostrati un po' da tutti. Inizialmente, insomma, fino a qualche anno fa, fino ai colpi di Stato, gli attori principali erano l'ex colonia, la Francia, l'Unione Europea, insomma, la diplomazia europea era presente in forze. Oggi praticamente è inesistente, è rimasto solamente un contingente, quello italiano della MISIN, di stanza a Niamey, e per il resto non c'è più niente. Ma chiaramente, quando si creano dei vuoti, qualcuno li va sempre a riempire. La Russia in questo ha fatto degli investimenti importanti, anche perché ha cercato, come dire, di fare campagne acquisti in campo internazionale. La Russia è un paese che ha rischiato l'isolamento dal 2022 in poi, dopo aver invaso l'Ucraina, aveva bisogno, come dire, alle Nazioni Unite un voto vale uno, e anche il voto del Mali conta, come quello del Burkina, come quello del Niger e degli altri paesi africani, ed ha avviato una operazione di fascinazione sicuramente molto efficace, perché, insomma, ad oggi le cose si sono poi un po' ribaltate anche a favore della Russia. E proprio questo, e non è un mistero, non lo sto raccontando io, e mi sembra, insomma, strano che non venga raccontato in lungo e largo. L'intelligence ucraina su questo ha fatto anche lei degli investimenti. La dottrina Budanov, l'ex leader dell'intelligence ucraino, oggi ministro, è quella di combattere la Russia in tutto il mondo, e non ne fanno mistero, come non hanno fatto mistero, proprio di avere, instaurato dei legami con gruppi Tuareg e anche con gruppi jihadisti pare. Queste sono le accuse, del governo maliano, ai quali sono stati forniti droni, e quindi anche, formazione nell'uso di questi droni. Nell'ultimo anno e mezzo il livello tecnologico del conflitto in Mali si è alzato tantissimo, con una velocità impressionante, e questo prevede anche degli investimenti in termini economici, non solo da parte dei gruppi armati, ma anche da parte dei loro partner, che provano a fare proprio degli investimenti sul terreno. Arrivare in mezzo al Sahel non è un'operazione semplice, proprio dal punto di vista anche logistico, e trasportarci dei materiali e delle tecnologie è ancora più complesso. Quindi, insomma, in questo, quadro, come dire, gli attori sono tanti. Ed oggi gli Stati Uniti hanno deciso di tornarci, per tornare alla tua domanda. Gli Stati Uniti, che hanno fame di minerali, questo in ottica anticinese, e hanno deciso, come dire, di chiudere uno o forse addirittura tutte e due gli occhi, e di riaprire dei canali diplomatici con le giunte militari, e nello specifico proprio con la giunta militare maliana. Anche perché, questa giunta militare, nonostante i suoi partner e gli armamenti di cui si è dotata, nel tempo, effettivamente sul terreno non è poi così tanto efficace, e le battaglie continuano, insomma, ad andare un po' bene, un po' male, un po' bene e un po' male.
0: Quindi per il momento diciamo così che l'interesse degli Stati Uniti non è di portare di nuovo gli stivali sul terreno, come si dice, boots on the ground, ma di aprire dei canali diplomatici. Resta che questa è un po' la regione forse più instabile in termini proprio di vastità della regione, no? In Africa, e i paesi limitrofi si stanno notevolmente preoccupando. Penso che proprio un paio di giorni fa è stato annunciato questo accordo tra Egitto, Libia e Chad di alleanza, anche in funzione di limitare, no? I conflitti che si stanno così che stanno insanguinando il Sahel, e forse in particolare la situazione della Libia è interessante perché queste tensioni condizionano anche la precarissima stabilità del paese.
1: Verissimo, e forse la condizionano stabilizzandola o rendendola ancora più precaria. Poi il risultato è difficile da vedere. È vero che il governo di Bengasi, la famiglia Haftar in particolare, ha avuto un ruolo importantissimo, soprattutto negli ultimi mesi, per quanto riguarda la diplomazia degli ostaggi. Ha negoziato la liberazione di ostaggi russi, americani, tedeschi, austriaci, spagnoli, che erano in mano ai gruppi armati da anni. Negoziandoli direttamente e riuscendo a portarli, quindi aprendo anche dei corridoi logistici per portarli in salvo. Questo senza sparare un colpo, chiaramente, molto probabilmente pagando denaro contante e quindi, come dire, sostenendo ulteriormente diciamo, da un altro punto di vista la guerra di insurrezione di questi gruppi. Ma il ruolo che si sta ritagliando la famiglia Haftar nel nord del Niger, nel nord del Mali, è un ruolo importantissimo e tra l'altro non è un ruolo statale. Parliamo appunto di una famiglia, di un clan che governa in maniera non regolare una parte della Libia di cui controlla i pozzi e quindi ha un enorme potere negoziale in campo internazionale. Gli stessi inviati americani che vanno a parlare con la giunta militare di Bamako successivamente sono andati a parlare proprio con la famiglia Haftar, con Saddam Haftar, che attualmente è il reggente del governo di Bengasi, che ha fatto grossi investimenti anche in chiave, come dire, anti-Tripoli. La Libia, come dire, da parte sia del governo di Tripoli che da quello di Bengasi, l'obiettivo è unificarla. Il problema è che in questo momento si ritrovano due governi, due parlamenti, due corti supreme, ed è un po' tutto sdoppiato. La fatica che noi stiamo facendo, noi quanto occidentali, europei con la diplomazia a rimettere insieme quel paese, sembra che invece la famiglia Haftar riesca, come dire, a superarla, con una forza sul campo che è effettiva. La capacità di liberare ostaggi significa anche ingraziarsi i governi occidentali perché riportano i loro cittadini a casa, li mettono in sicurezza e probabilmente riescono anche a farlo con una spesa relativamente bassa. Questo cambia lo scenario del Sahel, come sta cambiando anche il ruolo dell'Algeria spostandoci un pochino dalla Libia. L'Algeria fino a pochi mesi fa era il nemico numero uno del Mali tra gli attori statali. Oggi l'Algeria sta cercando di mediare e di aprire dei tavoli di trattative tra i gruppi jihadisti, i Tuareg e la giunta militare maliana, proprio perché non ce la si fa più, si è arrivati a un limite di sopportazione. La dottrina Trump, che è quella del comunque gli affari devono andare avanti, è una dottrina che in questo momento è necessaria ai tre paesi saheliani effettivamente per andare avanti, per far riprendere quelle economie che sono disastrate. A Bamako è difficile far arrivare la benzina e senza benzina non funzionano nemmeno i generatori, quindi la corrente in casa, i ristoranti, gli uffici pubblici, l'illuminazione stradale. Il livello di rischio è quindi questo, che il paese venga balcanizzato, venga quindi ulteriormente dilaniato, nonostante i gruppi armati stessi dimostrino che poi sul terreno si possa dialogare, trovare alleanze, trovare nemici comuni e fronti comuni da affrontare. Ecco, questo ribaltato, forse la diplomazia sarebbe un lavoro importante da fare, che è totalmente mancato negli ultimi 20 anni, 15-20 anni.
0: Così come è difficile anche mantenere accesi i riflettori su tutto quello che succede, non solo per la complessità dei vari conflitti che si intersecano, ma anche per la difficoltà di essere presenti sul territorio. Noi ci proviamo, Andrea, non abbiamo chiaramente citato tutte quante le varie tensioni che animano la regione e avremo occasione, speriamo, di averti nuovamente nostro ospite per approfondire qualche altro aspetto. Per il momento, grazie mille per essere stato nostro ospite e alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E noi velocemente ci spostiamo dal Sahel alla Repubblica Centrafricana, paese che è nel cuore del continente africano, un cuore verde, perché se a nord c'è in parte la steppa arida tipica del Sahel, si arriva passando per la savana arbustiva fino alla foresta equatoriale del sud, un paese sconvolto da un violento conflitto interno a partire dal 2012, concluso formalmente nel 2019, un paese da cui è appena tornata Anna Pozzi, giornalista di Mondo Emissione e di Avvenire, e ha fatto per noi un racconto molto interessante che non riusciamo a sentire oggi per intero, allora ve ne propongo una prima parte.
2: Penso che quello del Centrafrica è proprio il più dimenticato tra i conflitti dimenticati, anche perché non lo si considera come tale, nel senso che il paese è attraversato in alcune sue regioni, soprattutto quelle periferiche, da situazioni di instabilità, in alcuni casi piuttosto grave, come nell'est e nel sud-est dove sono stata io, dove sono presenti diversi gruppi ribelli. E quindi quella che era stata la guerra interna scoppiata a fine del 2012, che poi si è protratta, diciamo, fino al 2019 ufficialmente, perché poi ci sono stati degli accordi di pace, ma anche negli anni successivi, lì non è mai finita e prende caratteristiche diverse a seconda della regione e a seconda della presenza di gruppi armati anche diversi. Il tutto aggravato dal fatto che c'è un esercito che in realtà controlla molto molto poco del territorio e c'è una presenza anche di mercenari, miliziani russi che li continuano a chiamare tutti Wagner, anche se oggi sono entrati a far parte degli Africa Corps, che però sono degli elementi molto poco di sicurezza, ma che sono grandemente temuti dalla popolazione. Quindi in particolare nel sud-est della Repubblica Centrafricana si trovano tutti questi elementi che creano grande insicurezza e soprattutto la popolazione civile si trova in mezzo a tutta una serie di violenze, esazioni, attentati, attacchi, saccheggi, uccisioni, rapimenti, che fanno parte della quotidianità di una popolazione davvero già molto molto povera.
0: C'è una differenza notevole in base a quello che ci stavi raccontando tra l'area dove si trova la capitale Bangui e quindi le regioni più rurali e le città più periferiche, non solo quest'area che tu hai visitato. C'è maggior controllo nella capitale, nella regione circostante, lì si può parlare invece di una situazione più tranquilla?
2: Sì, in termini di sicurezza sicuramente la capitale è più sicura, anche perché è l'unica zona veramente controllata del paese. Il presidente Touadéra, che è stato rieletto, tra l'altro è ritornato in carica all'inizio di quest'anno per un terzo mandato, dopo aver fatto cambiare la Costituzione appunto per potersi permettere di fare un terzo e poi eventualmente anche un quarto mandato, ha soldato militari russi e ruandesi per la propria protezione e sostanzialmente per la protezione dell'area della capitale e di qualche altra area del paese. Il resto però non è a tutti gli effetti sotto il controllo dello Stato e quindi ci sono vari gruppi che imperversano, che possono essere residui dei cosiddetti Seleka, che era la coalizione che aveva preso il potere appunto alla fine del 2012, inizio del 2013, infiltrata e sostenuta da vari miliziani anche qui di altri paesi come il Chad, il Sudan e così via. Gruppi criminali ex Balaka, anti-Balaka, che erano queste originariamente, no, gruppi di autodifesa che tentavano di proteggere i villaggi appunto dagli assalti dei Seleka e che poi si sono trasformati a loro volta in gruppi più o meno criminali, hanno commesso loro stesse delle stragi. E poi per esempio nel sud-est dove sono andata io c'è la presenza di quel che resta del Lord Resistance Army, che era questo gruppo famigerato che per quasi due decenni ha provocato morte, distruzione e centinaia e migliaia di rapimenti di bambini per farne dei soldati nel nord dell'Uganda e che adesso si è disperso al confine tra Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica Centrafricana. Io sono andata in una zona dove c'è solo un fiume che separa questi due paesi e lì sono ripresi abbastanza su larga scala in questi ultimi mesi i rapimenti di bambini per farne appunto anche lì dei piccoli miliziani e poi integrarli in questo gruppo.
0: Citavamo proprio nella puntata della settimana scorsa questa convenzione che è stata firmata da una ventina di paesi africani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU proprio per combattere il fenomeno dei bambini soldato, che purtroppo in Africa è ancora una triste realtà.
2: Assolutamente, nel orfanotrofio di Bangassou, che è questa località dove io sono stata poi per la maggior parte del tempo in foresta appunto al confine con il Congo, era arrivato da pochi giorni un bambino di 11 anni che era stato rapito e dopo un mese di addestramento era riuscito a fuggire. Fortunatamente era stato intercettato da alcuni pastori Pearl che l'hanno dato agli operatori di un parco, che li hanno portati alle autorità di Bangassou, che l'hanno portato all'orfanotrofio. Quindi lui se l'è cavata, diciamo, tra virgolette, con un mese nelle mani di questo gruppo. Ma un prete locale che è stato rapito 5 volte dall'LRA mi raccontava che alcuni dei suoi ragazzi e ragazze che avevano attorno ai 13-14 anni sono stati rapiti e sono tornati dopo 3 anni e tutte le ragazze erano incinte, perché poi le ragazze vengono mandate anche loro a combattere ma poi diventano schiave in tutti i sensi, anche sessuali.
0: E questa era la prima parte del racconto di Anna Pozzi, appena rientrata dalla Repubblica Centrafricana. Noi diamo la linea alle Liguoria Pubblica con la seconda parte del racconto. Ci sentiamo nella prossima puntata di A Come Africa. Grazie a tutti per l'ascolto.
3: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Nella grande stagione delle occupazioni anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini, così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare. Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, okay, più vicino a te.
5: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.

0: Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica. Il privato è politico, è una citazione, aperte e chiuse le virgolette, ed è questo il titolo della terza edizione del Festival dell'Economia Critica. Il festival inizia domani, dura due giorni, si svolge presso la Fondazione Feltrinelli in Viale Pasubio al 5 qui a Milano. Il privato è politico dunque, non c'è una neutralità nelle scelte in campo economico, anche il capitale privato, come quello pubblico, ha una sua dimensione politica, esprime priorità, valori, sceglie da che parte stare quando si tratta di rapporti di potere, disuguaglianze, diritti. Allora, il tentativo di trasformare la scienza economica da scienza sociale in scienza esatta, potremmo dire, ha numerosi esempi nel corso della storia. Ad esempio, nella seconda metà del Novecento, forse quello più noto è stato quello di Milton Friedman, l'economista americano caposcuola del monetarismo dall'Università di Chicago, dove insegnava. E lui, verso la metà degli anni 50, ha sostenuto più volte che, virgolette, la validità di una teoria economica debba essere valutata soprattutto dalla sua capacità predittiva e non dal realismo delle sue assunzioni. L'economia come disciplina positiva, dunque, è quantitativa. Buongiorno e benvenuto ad Emanuele Felice. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Economista, saggista, storico dell'economia, insegna allo IULM di Milano ed è il curatore del Festival dell'Economia Critica. La prima cosa che ti chiedo è come si sconfigge, attraverso anche l'idea che è stata realizzata nel programma della due giorni che inizia appunto domani, come si sconfigge quella che tu hai chiamato l'eclissi del pensiero critico, che è un punto di partenza della due giorni qui alla Fondazione Feltrinelli.
1: Sì, grazie.
0: Nel programma della due giorni che inizia appunto domani, come si sconfigge quella che tu hai chiamato l'eclissi del pensiero critico, che è un punto di partenza della due giorni qui alla Fondazione Feltrinelli.
1: Sì, grazie. Si sconfigge non accettando i dogmi, e l'economia

0: guardassimo alla capacità predittiva, il neoliberismo ha fallito da molti punti di vista. È noto che non hanno previsto la crisi del 2008, ma non hanno previsto neanche il successo della Cina, che non è un fatto piccolo nella storia mondiale, diciamo. Ma perché in realtà l'economia non ha il compito di prevedere, ma è una scienza che serve, come tutte le scienze sociali e umane cui appartiene, a comprendere, ad analizzare, a capire il mondo in cui siamo, e va quindi calata nel mondo in cui siamo e nei rapporti di potere e di forza che vanno chiariti, vanno esposti al pubblico per comprendere le diverse posizioni che si confrontano.
1: E allora le sottopongo come storico dell'economia un caso di, diciamo così, di riconoscimento invece degli errori fatti da uno degli epigoni del neoliberismo in giro per il mondo. Mi sto riferendo all'ex governatore della Banca Centrale Americana, Alan Greenspan. Eravamo grosso modo nell'ottobre del 2008, lui viene audito nella Commissione Bancaria del Congresso e restano poi alla storia probabilmente quelle parole in cui lui diceva devo riconoscere davanti ai commissari appunto del Congresso americano che io da governatore della Banca Centrale Americana non sono stato in grado di prevedere, analizzare e proporre delle soluzioni alla crisi che stava per arrivare non soltanto negli Stati Uniti, che poi dagli Stati Uniti si è trasferita nel resto del mondo. E ritorniamo nel nostro paese, Emanuele Felice, perché è una delle cose di cui si sta discutendo in queste settimane e chissà ancora per quante altre settimane o giornate, è relativa ad un programma che non è quello del Festival, dell'Economia Critica, ma è il programma economico del centrosinistra, del campo largo, di quello che sarà. Lì ci sono dei punti fermi che lei ha già cercato di mettere, no? Emanuele Felice in un suo ultimo articolo la settimana scorsa. Ce li vuole riassumere, che poi li confrontiamo con una suggestione che le voglio sottoporre.
0: Sì, guardi, no, la situazione è questa. L'Italia è un paese che ha una pressione fiscale di 2 punti superiore alla media dell'Unione Europea, ha un debito pubblico molto alto che ci costerà sempre di più perché i tassi aumentano. L'Europa, con l'estrema destra, primo partito in Germania e in Francia, probabilmente non farà un debito comune per aiutarci, ma anche debito nazionale siamo poco nelle condizioni di farlo per i motivi che ho detto. Abbiamo l'economia che cresce poco e cresce poco perché abbiamo i beni pubblici fondamentali sottofinanziati, tra cui istruzione e ricerca. Poi dobbiamo salvare la sanità pubblica. Quindi, al centro ci deve essere la questione fiscale. Noi abbiamo un'evasione fiscale di 100 miliardi di euro, che non è paragonabile negli altri paesi avanzati e che oggi, se vogliamo, con i big data, con le nuove tecniche, possiamo stroncare. E abbiamo inoltre una ingiustizia fiscale profonda, perché i super ricchi, tanto più sono ricchi, quanto più pagano meno in proporzione del loro reddito di tasse rispetto alle persone normali. Quindi bisogna da un lato mettere al centro la lotta all'evasione fiscale, dall'altro mettere al centro la redistribuzione fiscale dai più ricchi ai servizi pubblici o al ceto medio, per fare le cose che giustamente mi pare che il centro-sinistra, nella sua larga maggioranza, oggi dica, cioè finanziare la sanità, l'istruzione, fare una conversione ecologica che vada bene per tutti, non finanziare l'aumento nazionale della spesa militare. Insomma, però per fare questo bisogna anche porsi la questione dell'equità fiscale, che invece mi pare un tema un po' sottovalutato.
1: Questo dal punto di vista degli oggetti che si hanno a disposizione, no? Le questioni fiscali, lo stipendio, dal punto di vista invece delle relazioni anche di potere con alcuni soggetti in carne e ossa, no? Il mondo imprenditoriale, il mondo della finanza internazionale, le big tech che hanno le loro propaggini anche qui da noi in Europa. Da questo punto di vista, lei non crede che sia un po' arrivato il momento in cui bisogna decidere, no? Chi buttare giù dalla torre per fare forza di cose, una scelta deve essere fatta e una scelta discriminante è quella che forse meglio si comprende, no? Se pensiamo poi alle persone che in qualche modo quel programma

0: Ma quel piano lo devono vedere, verificare, analizzare e votare poi eventualmente alla fine. Cosa ne pensa?
1: Certo, però va detto che su questo la dimensione ideale è quella europea, cioè l'Europa che dovrebbe dotarsi di un governo democratico, federale, per rapportarsi alle big tech e per creare magari un'infrastruttura europea sui big data. Se questo non avviene, e io purtroppo non temo che avverrà, cioè temo che non avverrà, penso che si possa fare già qualcosa a livello nazionale, ponendo regole, diritti e fiscalità in cambio di condivisione di dati. Però è una soluzione molto più difficile e dobbiamo entrare nell'ottica che se l'Europa non si dà la mossa su questo, rischiamo di diventare irrilevanti nel governo di queste nuove tecnologie, rischiamo di subirle e basta. Questa è una consapevolezza che dovremmo avere tutti in Europa. Rischia l'Europa di diventare come l'America Latina da questo punto di vista.
0: E adesso a proposito di nuove tecnologie, tra un momento sentiremo una importante voce che fa parte della ricerca scientifica a livello internazionale proprio sui poteri delle big tech e quanto questi siano dominanti oggi. Emanuele Felice,
1: E che
0: io.
1: invitiamo al nostro festival, sarà a Milano domani e
0: Esattamente,
1: dopodomani.
0: Cecilia Ricap sarà presente al Festival dell'Economia Critica che comincia, lo ricordo, domani, è una 2 giorni, quindi venerdì e sabato, Fondazione Feltrinelli qui a Milano e via Viale Pasubio al 5, Radio Popolare tra l'altro è media partner di questo evento, Emanuele Felice ne è il curatore, grazie e buona giornata. A
1: Grazie, grazie a voi.
0: presto, a
1: Buona
0: presto.
1: giornata, a presto.

0: Allora, dicevamo l'intervista a Cecilia Ricap. Allora, chi è Cecilia Ricap? È un'economista argentina ed è responsabile di ricerca dell'Istituto per l'Innovazione e l'Interesse Pubblico della University College of London, lo stesso istituto, tra l'altro, questo Istituto per l'Innovazione e l'Interesse Pubblico di cui l'economista Mariana Mazzuccato è fondatrice e direttrice. Dicevamo che Cecilia Ricap sarà al Festival dell'Economia Critica e ha appena pubblicato un libro dal titolo The Rulers, i dominatori, i potenti, il potere delle grandi imprese nell'era dell'intelligenza artificiale. È un libro appena uscito e ancora non è stato tradotto in italiano. Lei è una specialista delle questioni che riguardano l'innovazione tecnologica e i rapporti con il potere. E allora in questa intervista, intanto ringrazio Chiara Manetti per aver curato il doppiaggio, in questa intervista partiamo proprio nel chiedere a Cecilia Ricap di dirci chi sono i potenti nel capitalismo contemporaneo, visto che appunto il suo libro si intitola The Rulers, appunto i potenti, i dominatori. E questa è la prima risposta che Cecilia Ricap ci ha dato.
1: So today, contemporary capitalism is ruled by a coalition that is not only formed by powerful governments, but also leading corporations. And in particular, Amazon, Microsoft and Google.
2: Il capitalismo contemporaneo è regolato da una coalizione che non è formata solo da governanti potenti, ma anche da aziende importanti. In particolare Amazon, Microsoft e Google sono i potenti dei potenti, se vuoi metterlo in una parola, perché controllano le tecnologie digitali che sono alla base di tutto ciò che facciamo nella nostra vita come individui, come organizzazioni. Persino i governanti fanno affidamento sulle tecnologie digitali di Amazon, Microsoft e Google. E ovviamente non sono gli unici che creano tecnologie digitali, nonostante i modelli AI. Ma ciò che ho spiegato nel mio libro pubblicato recentemente, The Rulers, Corporate Power in the Age of AI and the Cloud, è che sono quelli che hanno la capacità di controllare, al di fuori della proprietà, la rete di migliaia di altre organizzazioni, start-up, grandi compagnie, università, organizzazioni di ricerca pubblica, che tutti insieme creano, co-creano, la scienza e la tecnologia di frontiera, i modelli AI di cui oggi parliamo sempre. E anche se è creato da molti attori, è attraverso la cloud che Amazon, Microsoft e Google riescono a guadagnare la maggior parte dei profitti e anche a dettare, guidare la traiettoria del cambiamento tecnologico fino al punto che l'AI che abbiamo è l'AI che vogliono che abbiamo. Perché? Perché è l'AI che li perpetua all'interno del capitalismo.
1: And also dictate, steer the trajectory of technological change to the point that the AI that we have is the AI that they want, because it's the AI that perpetuates them as at the heart, at the core of capitalism. Mm.
0: Cecilia Ricap, economista, studiosa del rapporto tra potere e innovazione tecnologica. Avete sentito questa prima risposta che ci ha dato su chi sono poi con nome e cognome i potenti del capitalismo contemporaneo, quelli che lei chiama appunto i rulers nel suo libro. Oggetto dei ragionamenti di chi si occupa di queste questioni è quasi d'obbligo quello di capire ed indagare la conoscenza, che fine fa la conoscenza, in che mani finisce per cadere ed essere controllata, custodita o in qualche modo rapita. E allora la domanda successiva che le ho fatto è appunto: i potenti, secondo lei, come controllano la produzione globale di conoscenza?
1: Well, there are many mechanisms. One that I show in my work is that they are at the heart of AI research. And when I say this, this means that they have the largest capacity to influence through collaboration agreements.
2: Ci sono molti meccanismi. Uno che mostro nel mio lavoro è che sono al centro della ricerca dell'AI, e quando dico questo, significa che hanno la più grande capacità di influenzare attraverso gli accordi di collaborazione, attraverso le affiliazioni doppie, tutte le università sparse per il mondo. Come funziona? Le affiliazioni doppie funzionano attraverso gli studenti part-time che rimangono nelle loro università, ma lavorano part-time per le aziende e attraverso questi studenti e molti altri meccanismi, Amazon, Microsoft e Google, ma anche in questo caso altre compagnie come Meta, riescono a influenzare le agende di ricerca. Sono al centro dell'agenda di ricerca globale delle AI, che significa che sono quelle che non necessariamente pubblicano il più grande numero di papers, anche se ne pubblicano molti, ma sono quelle che sono più collegate agli altri attori. E attraverso queste connessioni con le altre università, le altre organizzazioni di ricerca pubblica e così via, influenzano ciò che è una buona domanda e ciò che non lo è. E operano nello stesso modo quando si arriva al venture capital, quando si parla di investimento. Queste grandi società investono in centinaia, se non migliaia di start-up, start-up delle AI, e influenzano ciò su cui le start-up stanno lavorando, così come profittano da accessi privilegiati alle tecnologie che le start-up stanno sviluppando. Quindi, attraverso gli investimenti, ma anche attraverso le collaborazioni con diversi tipi di attori, finiscono per dare forma all'intera agenda di ricerca e acquisiscono i risultati dell'agenda di ricerca monetizzandoli. E in alcuni casi ciò significa arrivare al punto di esaminare direttamente ciò che viene pubblicato, ciò che viene reso disponibile come open source, per poi privatizzarlo e offrirlo al cliente come servizio black box. Quindi ci sono esempi ancora meno poetici, se così si può dire, come quelli che stavo descrivendo prima.
1: Put in open source and privatizing that and offering it as a black box service to a client. So there are examples that are even less poetic, if you want, as the ones that I was describing before.
0: Altra questione a Cecilia Ricap, economista dell'Università di Londra, e lei è argentina. Altra domanda è quella che consegue ad una considerazione: il potere delle big tech è un potere che in alcuni casi sembra sequestrare il potere degli stati, sono così potenti appunto da indurre gli stati a sottomettersi in qualche modo alle loro richieste. E allora chiedo a Cecilia Ricap come vede lei questa questione: i potenti hanno bisogno degli stati oppure possono farne addirittura a meno? Sentiamo come ci ha risposto.
1: Well, this is a critical question. They need the state, but they need also to transform the state into a subordinate actor. So the state, and when we say the state, the question that follows should
2: be. Beh, questa è una domanda cruciale. Hanno bisogno dello Stato, ma devono anche trasformare lo Stato in un attore subordinato. Quindi lo Stato, e quando parliamo di Stato, la domanda che ne consegue dovrebbe essere: quale Stato? Stiamo parlando del governo degli Stati Uniti, oppure del governo italiano, oppure del governo argentino? E naturalmente questa domanda è importante perché le capacità dei diversi tipi di governo di influenzare il cambiamento tecnologico, di governare e regolamentare queste aziende, saranno diverse. Quindi hanno sicuramente bisogno del governo degli Stati Uniti e fanno parte di questa coalizione con il governo degli Stati Uniti, ma averne bisogno non significa subordinarsi ad esso. Devono far parte di una coalizione per essere in una certa misura allineati con il governo degli Stati Uniti, tra gli altri, per impedire che altri governi in tutto il mondo regolamentino le aziende in modi dannosi per i loro obiettivi di profitto. Ma allo stesso tempo hanno bisogno che ogni tipo di governo diventi dipendente da loro, in particolare dalle loro tecnologie, sia per espandere i propri profitti e il proprio potere, sia per trasformare i governi in istituzioni che non siano nemmeno in grado di immaginare un mondo alternativo senza di loro, al punto che oggi sono proprio quei governi ad essere in prima linea nel promuovere l'adozione dell'IA, a prescindere da tutte le diverse implicazioni che stiamo già osservando sulla capacità di pensiero delle persone, in termini di sostituzione dei posti di lavoro, controllo sul posto di lavoro, per non parlare delle implicazioni ecologiche di tutto ciò.
1: In people's capacity to think, in terms of job replacement, controlling the workplace, and let alone the ecological implications of all this.
0: L'economista argentina Cecilia Ricap, che sarà ospite anche del Festival dell'Economia Critica che inizia domani alla Fondazione Feltrinelli qui a Milano. Inevitabile che le si dovesse chiedere che cosa lei pensa di questi potenti rulers, come li chiama nel suo libro, se rappresentano e in che misura una minaccia per la democrazia e per l'economia stessa, così come la conosciamo oggi. Cecilia Ricap.
1: Absolutely. They are a critical threat to our democracy and to our hopes of living in a society in which people can actually decide how we live our lives.
2: Assolutamente sì. Rappresentano una minaccia fondamentale per la nostra democrazia e per le nostre speranze di vivere in una società in cui le persone possano davvero decidere come vivere le proprie vite. Come dicevo prima, le tecnologie digitali sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le usiamo per gestire la nostra vita quotidiana. Vengono utilizzate per gestire e pianificare ogni tipo di organizzazione e sono fondamentali per il funzionamento del settore pubblico. Quindi, il fatto che dipendiamo da tecnologie che vengono decise, progettate e controllate da poche aziende, il fatto che ci affidiamo anche alle narrazioni da loro elaborate per riflettere se e come dovremmo regolamentare la tecnologia, il ruolo della tecnologia, il ruolo che dovrebbe svolgere nelle nostre società, il fatto che finiamo sempre più spesso per credere che la tecnologia risolverà ogni singolo problema e smettiamo di creare spazi per decidere democraticamente e politicamente quali siano le priorità e come dovremmo affrontare i problemi. Penso che questo rifletta direttamente il modo in cui il controllo di una parte così rilevante della nostra esistenza, una porzione così critica del modo in cui produciamo conoscenza, finisca per andare a discapito delle nostre capacità di governare democraticamente le società. Ed è per questo che non si tratta solo di una disuguaglianza economica, ma anche, in senso critico, del cuore delle disuguaglianze politiche in cui viviamo oggi.
1: About an economic inequality, but it's also critically speaking of the heart of the political inequalities we live in today.
0: Cecilia Ricap ci ha raccontato quanto sono potenti i potenti, ricordate all'inizio lo diceva, ha usato questa espressione per i dominatori del sistema capitalistico di oggi, in particolare alcune delle big tech. Il problema della democrazia si pone e come, secondo Ricap, come avete sentito, adesso la questione è, visto il potere, anche un potere enorme che hanno costruito queste società, che a volte si tratta di un vero e proprio potere monopolistico, come si può affrontare questo potere? È sufficiente usare gli antichi strumenti, chiamiamoli così, delle leggi antitrust che abbiamo visto, ci sono nei paesi dagli Stati Uniti ma in Europa allo stesso tempo, oppure dobbiamo fare qualcosa di nuovo rispetto a quella strumentazione del secolo scorso? Sentiamo cosa ci ha risposto Cecilia Ricap.
1: Well, of course it's not enough to regulate, neither using competition policy nor with other types of regulation, like for instance data privacy. Of course all these types of regulations are needed, but they won't be enough. First of all, antitrust won't be enough because antitrust is focused.
2: Beh, ovviamente non basta regolamentare, né ricorrendo alla politica della concorrenza né ad altri tipi di regolamentazione, come ad esempio la protezione dei dati. Certo, tutti questi tipi di regolamentazione sono necessari, ma non saranno sufficienti. Innanzitutto, l'antitrust non sarà sufficiente perché si concentra su come le aziende diventano grandi, acquisendo quote di mercato, ma non comprende come venga esercitato il controllo al di là della proprietà. Quindi abbiamo sicuramente bisogno anche di un nuovo paradigma affinché le autorità garanti della concorrenza e dei mercati siano effettivamente in grado di comprendere le fonti del potere aziendale odierno, ovvero come sia la concentrazione di beni immateriali e di infrastrutture digitali critiche, ad esempio nel caso del settore tecnologico, che viene poi utilizzato per non diventare un monopolio di mercato, ma per diventare ciò che io descrivo come monopolio intellettuale. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di qualcosa di più del semplice riutilizzo degli strumenti esistenti, ma penso che questa sia un'opportunità per andare oltre la regolamentazione e riflettere effettivamente su quale sia il ruolo della tecnologia nelle nostre società. Ed è quindi un'opportunità per creare possibilità di scelta, per creare spazi in cui decidere collettivamente quali tecnologie debbano essere sviluppate e quali no, quali dati debbano essere raccolti, in che modo e quali dati non debbano essere raccolti affatto. Dove si trovano i dati e dove verrà sviluppato l'algoritmo? E questo riguarda direttamente l'infrastruttura digitale. In che misura il pianeta è in grado di sostenere i data center? Dove dovrebbero essere costruiti? Sono tutte questioni politiche. Certo, si parla anche di tecnologia, ma soprattutto si tratta di questioni politiche. E l'unico modo per costruire davvero le democrazie, per espanderle, è democratizzare gli spazi in cui vengono prese tutte queste decisioni. Oggi, poche aziende decidono a porte chiuse e lo fanno in collaborazione con i governi loro alleati. Ed è per questo che penso che i governi dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni. Gli altri governi del mondo dovrebbero intervenire in tal senso e creare questi spazi. Ma allo stesso tempo, poiché ciò non sta accadendo, penso anche che le comunità si organizzino, che i lavoratori si organizzino sul posto di lavoro per spingere i propri datori di lavoro a concedere loro voce in capitolo su quale tecnologia venga implementata sul posto di lavoro, su come vengono controllati e su come non dovrebbero essere controllati dalla tecnologia. Quindi penso che quando si tratta di governare la scienza e la tecnologia, sebbene ovviamente la questione principale richieda che i governi siano chiamati a rispondere delle proprie azioni, ci siano anche altre questioni altrettanto importanti che riguardano il modo in cui democratizziamo la produzione di conoscenza in ogni tipo di organizzazione della nostra società.
1: Although of course the big question requires governments to be made accountable, there are also other questions that are equally important that speak about how we democratize the production of knowledge in every type of organization in our society.
0: Questa dunque è il racconto che ci ha fatto Cecilia Ricap delle cose che ha appena studiato e ricercato e che sono incluse in questo libro appena uscito in Inghilterra che si intitola The Rulers, i dominatori, i potenti, i governanti, e avete sentito dentro ci sono anche le indicazioni, diciamo così, per un'alternativa o per un cambiamento rispetto allo stato delle cose presenti. La democratizzazione è una delle questioni che ha citato in maniera ricorrente, no, nell'ultima parte dell'intervista. E allora non abbiamo il tempo di riuscire ad ascoltarla, ma vi sintetizzo quello che lei poi alla fine di questa chiacchierata dice quando le chiedo: ma quindi dobbiamo sperare in una nuova era che faccia riferimento, diciamo così, alla, come alternativa al capitalismo, al socialismo per il nostro futuro? E lei risponde: penso che non dovremmo limitarci a sperare, dobbiamo costruirlo, dobbiamo costruire una società per tutti. Voglio dire, certo, manteniamo anche vive le nostre speranze, questo è quello che dobbiamo fare, ma l'unica logica, l'unica motivazione per mantenere vive le nostre speranze è lavorare attivamente per creare quella società alternativa. Penso, conclude Cecilia Ricap, che si tratti di dare a tutti il potere di colmare ciò che manca, ed è questo ciò di cui abbiamo bisogno, non solo sperare, ma co-creare. Cecilia Ricap, economista argentina, responsabile di ricerca dell'Istituto per l'Innovazione e l'Interesse Pubblico della University College of London, lo stesso istituto dell'economista Mariana Mazzuccato, che l'economista Mariana Mazzuccato, che forse conoscerete, è fondatrice e direttrice. La potrete ascoltare, riascoltare domani, venerdì alle 16.45 nell'ambito del Festival dell'Economia Critica organizzato dalla Fondazione Feltrinelli, in Fondazione Feltrinelli, quindi in Viale Pasubio al 5. Lei farà parte, lei Cecilia Ricap farà parte di un panel che è previsto inizi alle 16.45. Chiudiamo qui, la linea adesso va a dire Rubini per Cult. Io vi auguro una buona giornata e a presto.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come sempre in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 per scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per scriverci con una mail. E naturalmente potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it e poi ci troverete in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo la rubrica di Lirica e Classica di Giovanni Chiodi, poi ci sarà Roberto Festa che mi raggiungerà in studio con l'intervista di un importante autore, ma ve lo racconteremo nella seconda parte. Mentre in questa prima parte abbiamo un'intervista che fra poco condurrà Barbara Sorrentini e subito dopo ci collegheremo con Paola Tripoli per il FIT Festival che prende il via a Lugano, una delle più importanti manifestazioni dell'autunno europeo di scena contemporanea. E dunque diamo il benvenuto intanto a Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Ira.
0: E in linea con noi c'è Massimiliano Napoli, regista con Francesca Lamantia del documentario La memoria e il debito, Linate, 8 ottobre 2001, che ricostruisce la tragedia di Linate attraverso le testimonianze dei familiari delle vittime. E tra l'altro a 25 anni da quel giorno il documentario sarà proiettato proprio quest'oggi alle 19.30 al cinema Arcobaleno. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno. Pronto? Ira, grazie a voi dell'invito.
1: Buongiorno.
0: A voi.
1: Buongiorno Massimiliano, eccomi. Allora,
2: ciao Barbara, buongiorno.
1: Ciao, allora 25 anni, come dicevamo appunto nell'introduzione, questo film racconta molto e i parenti delle vittime sono parte fondamentale di questo film e credo anche che siano stati loro a convincervi di fare un film di questo tipo, dando la voce a loro. Com'è nata questa iniziativa del documentario e quanto è stato importante 25 anni dopo? In realtà so che è iniziato un po' prima, con le interviste avete iniziato un po' prima, raccontare quella storia, ricostruire quella storia.
2: Allora Barbara, il motore è stato conoscere alcuni dei familiari delle vittime, nella fattispecie Chiara Giussani, che Francesca, la coautrice e co-regista con me, ha conosciuto nel lontano, stiamo parlando forse del 2019, in un altro contesto, e lì anche Francesca, che è originaria di Palermo, ha vissuto tanti anni a Milano e la tragedia di Linate la conosceva per somme righe, devo dire la conosceva e ne aveva un ricordo, una memoria che era parziale, era un po' offuscata, diciamo così, nel senso che quello che ricordava lei tendenzialmente era associato ad un giorno di nebbia, che è un po' il mantra di molti che quando parlano di questa tragedia tirano fuori. In realtà non è stato, anzi direi che proprio la nebbia ha influito, ma non è stato il motivo principale. Quindi ai tempi Francesca conobbe Chiara Giussani, che riparlò di questa cosa, e quindi da lì nacque l'idea di raccontare, dare voce ai parenti, ai familiari delle vittime che di fatto non avevano trovato ancora un canale nel quale raccontare la loro storia e tutto quello che hanno vissuto prevalentemente nell'arco di quella mattinata e pomeriggio, perché è stato un po' quello l'elemento principale che ha poi scardinato tutta una serie di dinamiche a livello internazionale, quindi di presa di cura dei familiari delle vittime di incidenti in volo ma anche a terra. Quindi diciamo che da lì è nato il tutto. Piano piano Francesca ha iniziato a fare una serie di interviste, conoscere i familiari con delle interviste telefoniche. Io sono subentrato nel 2000, un anno e mezzo dopo, fondamentalmente, e da lì appunto abbiamo avuto questo progressivo avvicinamento con i familiari che abbiamo appunto intervistato.
1: Sì, che poi il comitato 8 ottobre che è ancora attivo e poi hanno creato chi fondazioni, insomma comunque ognuno di loro sta ancora facendo qualcosa. Stiamo parlando appunto dell'8 ottobre del 2001, per cui anche praticamente un mese dopo l'11 settembre, c'è tutta la questione giudiziaria che viene fuori nel film, così come viene fuori la ricostruzione dell'incidente. Non era stato appunto un attacco terroristico come un mese prima a New York, ma c'è stata tutta una serie di anche di mancanze umane, errori umani in quell'incidente. Vuoi riassumere, ovviamente poi ti invitiamo ad andare a vedere il film questa sera, L'Arcobaleno, per avere insomma un'idea maggiore di tutto il lavoro, però se vogliamo provare così a ripercorrere quei momenti.
2: Allora, guarda, sì, una serie di errori umani che però fanno riferimento ad una serie di errori sistemici, quindi quando si parla di errore umano c'è sempre poi dietro, è una definizione che calza fino a un certo punto, nel senso che l'errore umano poi si porta dietro necessariamente un settaggio sbagliato di un sistema che evidentemente non ha funzionato nelle procedure e nella struttura stessa, che è quello che è venuto fuori, nel senso che ci tengo a dire che è successo l'8 ottobre quella tragedia, ma poteva succedere una settimana prima come una settimana dopo, perché non era un problema legato appunto alla nebbia o al malfunzionamento dell'aeroporto in quella giornata. Quello che è venuto fuori dalle indagini è che l'INATE non era in regola su tantissimi fronti, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, un radar di terra che era stato acquistato ma non era in funzione e non era stato più messo in funzione, tutta una serie di inadeguatezze a livello di come dire di procedure interne di gestione. C'era una compartimentazione molto confusa della responsabilità tra chi doveva gestire l'aeroporto, il perimetro aeroportuale, il volo, quindi tra ENAC, ENAV e SEA, i tre enti fondamentalmente, poi dopo sono stati tutti passati in giudicato, quindi però diciamo che una concomitanza di fattori che ha portato a che l'8 di ottobre sia avvenuto questa tragedia. Ma ripeto, poteva succedere una settimana prima, il giorno prima o un mese dopo, non cambiava nulla, perché era un problema sistemico, decisamente strutturato. In questo fondamentalmente il lavoro, come tu giustamente dicevi, del comitato 8 ottobre, che si è costituito un mese dopo la tragedia e che quindi ha raccolto tutti i familiari delle vittime italiane, perché ricordiamo che sul volo era un volo della Scandinavian Airlines, quindi c'erano vittime, purtroppo ci sono state delle vittime sia italiane ma anche scandinave, e il comitato ha fatto un grosso lavoro negli anni attraverso la costituzione di una fondazione all'interno del quale sono ancora presenti dei tecnici e sono diventati dei punti di riferimento a livello internazionale per tutto quello che sono state le revisioni fatte sulle procedure e tutto quello che è il sistema di sicurezza sia in volo che a terra. Quindi questo è uno degli elementi che noi andiamo a raccontare, perché dietro tutta quella tragedia, tutto quel dolore, fondamentalmente quello che noi abbiamo scoperto a distanza di 20 anni, perché noi abbiamo iniziato a girare di fatto nel 2021, quindi con il ventennale, e poi abbiamo chiuso le riprese nel 2024 per chiudere poi il documentario nel 2025. Quello che abbiamo scoperto e che fondamentalmente sentito è che quel dolore era ancora molto forte. Il racconto che ne hanno fatto era un racconto di una tragedia che sembrava essere accaduta il giorno prima, per l'intensità con cui ancora andavano a raccontare, con come dire la grande emozione e il grande portato che hanno dimostrato durante le riprese. Ma tutto questo dolore che è venuto fuori poi ha avuto questo, nel racconto ha questo risvolto, io uso il termine positivo, sembra un po' paradossale ma lo è, perché molti di loro hanno trovato un modo, perché veramente questo enorme dolore, cioè chi ha perso un figlio, chi un fratello, il marito, il padre, hanno fatto in modo che quantomeno quella perdita potesse servire a qualcosa. In questo senso il debito del titolo, no? Che è la memoria e il debito, perché di fatto l'INATE è stato un punto di svolta, come dire, in tutto quello che sono state poi le procedure, la revisione delle procedure di sicurezza a livello internazionale. Stiamo parlando di organi internazionali, l'ICAO e tutti quelli che si occupano poi di questa tematica. Quindi diciamo che il debito che la società civile dal nostro punto di vista ha nei confronti di quelle 118 vittime è proprio questo, che se noi oggi viaggiamo in sicurezza, quantomeno molto più in sicurezza rispetto a prima, purtroppo lo dobbiamo a quell'incidente.
1: Ancora una domanda, Massimiliano, voi analizzate anche l'aspetto terribile dell'identificazione delle vittime, ne parlate con la dottoressa Cattaneo che di questo si occupa ormai da anni, anche sull'identificazione di migranti, insomma di ogni persona, certo, ogni vittima che deve essere identificata, anche quell'aspetto lì è pesantissimo, qual è stato il vostro approccio?
2: Allora sì, e ti dirò di più, la dottoressa Cattaneo, persona meravigliosa e professionista impeccabile, ai tempi l'Abanoff era, diciamo che purtroppo la tragedia di Linate è stata la prima grande sfida dell'Abanoff, perché prima di Linate non avevano mai affrontato una crisi così ampia, e diciamo che la dottoressa Cattaneo, che è una delle voci nel racconto del documentario come tecnico che ha portato il suo contributo, ha portato la testimonianza di come ai tempi fosse ancora poco chiaro il valore e l'importanza dell'identità di un corpo in generale, fondamentalmente uno per la dignità della persona stessa, dello scomparso stesso, ma l'altro soprattutto per chiudere quel cerchio del dolore, il lutto da parte di chi ha perso quel corpo. Quindi c'era una ai tempi una non una chiara, come dire, non un chiaro approccio, e diciamo che si è strutturato da lì in poi. Quello che nel racconto viene fuori è proprio questo, cioè l'importanza per molti di loro, che hanno testimoniato dei familiari, proprio di andare a, potete immaginare quali potessero essere le condizioni purtroppo di quello che hanno trovato, però ciò nonostante quel dolore visivo, quel dolore chiaro lì davanti, era comunque un elemento fondamentale per, come dire, fare un passettino avanti e poter affrontare poi tutto quello che ovviamente consegue un lutto, cioè la presa di coscienza di una perdita, la mancanza, c'è un passaggio di una voce del racconto che è molto bello per quanto straziante, che parla del crepacuore, no? Di questo modo di dire che si usa, e lei ci dice che è proprio così, cioè è proprio un modo di dire che ha una forte aderenza fisica, la sensazione era quella. In tutto questo però appunto l'identificazione del corpo, dare un'identità, un nome, riconoscere, vedere che comunque è lì, è stato trovato per quanto non nelle condizioni ovviamente migliori, però è comunque un punto di certezza su cui basare poi questo processo di elaborazione del lutto, che è fondamentale. E in tutto questo la dottoressa Cattaneo, che è, ripeto, una persona meravigliosa, è una professionista grandissima, lo racconta magnificamente nel documentario.
1: Massimiliano Napoli, intanto grazie, ricordiamo che questa sera alle 19:30 al Cinema Arcobaleno si potrà vedere il film, ma poi dove andrà? Ci sarà modo di recuperarlo dopo questa proiezione?
2: Allora, noi stiamo lavorando in maniera capillare, la produzione è totalmente indipendente, e quindi diciamo che stiamo lavorando noi stessi per, come dire, trovare una distribuzione adeguata al documentario, perché lo possono vedere più persone possibile. Attualmente abbiamo in programma questa sera l'Arcobaleno a Milano, domani sera alle 21:30 al Cinema Fanfulla di Lodi, ci sarà una programmazione che a noi piace molto e dà molto orgoglio a Palermo, per le scuole, a Bagheria in realtà, per le scuole, per tutto il comparto delle scuole superiori del comparto di Bagheria, e quindi che è una cosa che noi vorremmo provare a fare un po' in tutta Italia, anche qua a Milano, farla vedere ai ragazzi. E poi comunque stiamo lavorando, ci saranno Novara, ci sarà Trieste, probabilmente Bologna, Roma. Diciamo che è in via di aggiornamento la lista delle sale.
1: Okay, poi ce la comunicherete. Intanto ricordiamo anche che è prodotto da Deneb Media, che è una casa di produzione milanese, e vabbè, non a caso su questo lavoro ha mostrato grande sensibilità, naturalmente. Grazie
0: mille entrambi. Grazie a Massimiliano Napoli, grazie a Barbara Sorrentini. A risentirci.
1: Ciao,
0: a presto.
1: Ciao.
2: A presto.

0: Ed eccoci alla seconda ospite di questa prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Andiamo nella Svizzera italiana, andiamo a Lugano perché il FIT è ritornato anche questo autunno, ormai è diventato una delle manifestazioni più importanti dell'autunno della scena contemporanea in Europa, grazie anche a una squadra insomma che non si è data pace e attira ogni anno alcuni fra i più importanti artisti da moltissimi paesi. E allora per tornare a parlare di FIT Festival, Paola Tripoli è collegata con noi. Buongiorno Paola, bentornata. Eccoti.
1: Ci sono.
0: Ecco, perfetto. Allora, grazie del tuo tempo perché insomma ci avrai 2000 cose da fare, quindi come sempre noi ringraziamo i professionisti che si fermano per raccontarci un po' il loro lavoro. Allora, FIT in realtà negli anni ha anche allungato molto la sua durata, per esempio, questo è uno degli elementi, no?
1: Sì, assolutamente sì. Diciamo che siamo partiti con una durata più condensata per arrivare a 10 giorni da weekend a weekend, sempre i primi 10 giorni di ottobre, ma con delle anticipazioni anche in settembre, come è accaduto quest'anno.
0: Allora, questa edizione ha un titolo particolare, lo vogliamo raccontare prima di anticipare che cosa ancora c'è da vedere in scena?
1: Allora, diciamo che quest'anno mi sono fermata a guardare che cosa ho fatto in questi ultimi 10 anni di curatela. La mia idea è quella di ogni anno scrivere un capitolo di un grande libro. Ho guardato gli artisti che fino ad ora ho scelto all'interno, diciamo, della programmazione, mi sono detta che era, e guardando soprattutto quello che sta accadendo nel mondo, è inutile, diciamo, è abbastanza banale che io dica che sono tempi bui, anzi, diciamo che sono generosa a dire che sono tempi bui. E quindi niente, ho preso atto ovviamente di questo, mi sono accorta che ormai il mondo è impazzito, la velocità è, come dire, è velocissimo il mondo e la sua pazzia, si normalizza la violenza e soprattutto si persegue il meccanismo di sdoganare l'odio, è un trucco che tra l'altro i potenti hanno sempre usato, ma evidentemente anche per una forma di sopravvivenza che all'uomo ce ne siamo dimenticati. Quindi mi sono chiesta, o meglio, ho tentato di capire se spingere sull'acceleratore e mettere in atto una provocazione. Forse il teatro è l'unico luogo in cui possiamo raccontare la verità, forse è l'unico luogo in cui possiamo raccogliere dei dati, paradossalmente dovrebbe essere il suo contrario, il luogo della finzione, ma invece… Forse siamo rimasti, grazie ovviamente agli artisti, a delle selezioni ovviamente curatoriali, in cui poter, come dire, raccogliere dati e formare un grande archivio della verità.
0: Sì, questo è un aspetto del teatro contemporaneo che sta diventando sempre più necessario, urgente, no? Per gli artisti da un lato e anche per il pubblico quando va a scoprirlo. Un modo per farlo è proprio il FIT Festival, che ha già inanellato dallo scorso 3 di ottobre una serie di proposte con grandi artisti internazionali, come dicevamo all'inizio. C'è anche una sezione, e poi invece veniamo a che cosa accade in questo weekend lungo, perché oggi è giovedì, quindi ci sono ancora tante cose da vedere. C'è una sezione particolare che voi avete definito laterale, giusto?
1: Sì, Laterale è un nuovo progetto, è un progetto di video interviste ai maestri, diciamo, della scena contemporanea, ed è l'evoluzione di un progetto editoriale che io e Carmelo Rifici, direttore delle arti performative dell'AC di Lugano, avevamo iniziato un po' di anni fa insieme a Renato Palazzi, a un comitato scientifico, un progetto editoriale quindi su carta stampata che ha avuto un'evoluzione da quest'anno e che abbiamo programmato, che stiamo ancora programmando in una delle sale con le prime 4 interviste, 3 in video e 1 in audio, che si chiama Tradizione Futura. Il titolo, diciamo, del progetto è Laterale, ma quest'anno il sottotitolo in qualche modo su cui abbiamo interrogato i registi e le registe è appunto Tradizione Futura, cioè ci chiediamo qual è la tradizione del teatro contemporaneo, che cosa è diventato tradizione, che cosa lo sarà negli anni futuri. I 3 registi sono Luca Starkowski, Carolina Guiela Ninguen, Trajan Larrell e Mario Banucci solo in audio e quindi produrremo un podcast. In questi giorni, tra l'altro, stiamo registrando ancora altre due interviste a due artisti che sono presenti all'interno del festival, che sono Matias Umpierrez e Rabih Mrouei insieme a Lina Majdalanian.
0: Eh sì, insomma, sono artisti che abbiamo imparato a conoscere, devo dire, con una manifestazione che in qualche modo condivide alcune linee guida con Fit Festival, cioè il festival presente indicativo del Piccolo Teatro, no? Che ha
1: Sì.
0: cercato di portare fuori dalla stagione del Piccolo delle cose anche a Milano che appunto altrimenti è complicato vedere. Quindi alcuni di questi nomi sono nomi che per fortuna stanno cominciando a essere noti anche al di fuori di altri circuiti forse più vivaci, grazie anche appunto a Fit e a Presente Indicativo e a manifestazioni di questo tipo. Veniamo a tutto quello che succede da oggi fino a domenica.
1: Allora, da stasera inizia l'ultimo lungo weekend del festival. Stasera abbiamo appunto Matias Umpierrez, che è un regista argentino di base a Madrid, che ho conosciuto un po' di anni fa. E forse il lavoro di Matias, quello di stasera, è quello che più esemplifica la mia linea editoriale di quest'anno. È un regista che ha un approccio veramente transdisciplinare. Forse si avvicina più alle arti visive che non alla regia teatrale tradizionale, una conferenza performativa in cui ci mostra l'orrore di cui l'umanità è capace. Quello che lui, tra l'altro, ha definito un atlante dell'odio. Ha fatto una ricerca diciamo lunga 2 anni fra Beckett e Borges, costruisce una serie di scene. Quindi non avremo un inizio, una fine, una storia unica, ma 5 storie diverse, fra cui alcune ovviamente reali, altre di finzione. E collega secoli diversi, divide per aiutarci a districarci in una macchina, diciamo, anche tecnicamente complessa, anche se molto artigianale. Ci divide i buoni dai cattivi, quelli con la testa ma senza corpo, e quelli col corpo ma senza testa. E ci mette sul palcoscenico con una sorta di scontro elementi analogici, cassette, radio, telefoni, marionette, ma anche l'intelligenza artificiale e un dialogo attraverso un chatbot, tutti accomunati dalla parola che appunto è il titolo dello spettacolo, che è Play. E poi c'è un ritorno di un performer spagnolo che è Sergi Casero Nieto, che arriva con pa No pares y sigue sigue, la traduzione è Non fermarti, continua, continua. In realtà lui sarà appunto sul palcoscenico per 1 ora e 1 quarto pedalando su una cyclette, ed è una sorta di critica alla produttività neoliberale. Ci invita a immaginare delle alternative basate su una nuova possibilità di vita, diciamo in qualche modo. Ci spostiamo dal teatro perché noi passiamo anche attraverso i generi per portare al cinema Iride il lavoro di Kamil Al-Jafari, che è un regista palestinese. Il titolo del film è Affidai Film e parte dal saccheggio degli archivi coloniali palestinesi nel 1982 per costruire una sorta di contronarrazione di memoria e resistenza. Abbiamo un altro ritorno perché una delle cose che tra l'altro mi piace fare all'interno del FIT è quello di creare una sorta di familiarità fra artisti e pubblico, quindi molti degli artisti io li seguo nel loro percorso e ritornano al festival anche perché il pubblico, non necessariamente quelli più amati, perché come dire, mi permetto anche di scegliere quelli che hanno in qualche modo diviso il pubblico. In questo caso invece Rabih è uno di quei registi amati che però torna in coppia con Lina Majdalanian ed è molto interessante il lavoro che fa Rabih e Lina perché partono dal processo che si tenne nel 1947 in America a Bertolt Brecht, parte proprio cioè dalla lettura degli atti di quel processo per poi iniziare lo spettacolo e interrogarsi su censura, esilio, libertà e soprattutto sui limiti della nostra democrazia. Chiudiamo in maniera molto latina, dico io, con uno spettacolo che in qualche modo sembrerebbe strizzare l'occhio al pubblico, ma in realtà non lo sarà assolutamente, perché arriva Maria Suarez del Mar, detta la Ciaci, che è un'artista molto conosciuta nel suo paese, applaudita, pluripremiata in Spagna. Allieva della Lupi, diciamo, quindi la tradizione del flamenco in qualche modo e di Alberto Cortés, che tra l'altro ha curato alcuni suoi lavori, però è una sorta di pellegrinaggio alla ricerca dell'amore. Il titolo è abbastanza, come dire, esplicativo ed è scusate la pronuncia spagnola, ce la metto tutta: Los Inescalables, Alpes Buscando e Curito. Quindi è una sorta di pellegrinaggio alla Madonna del Rosio, alla ricerca appunto di questo Curito, ed è una rivisitazione del flamenco, cioè fonde flamenco, crump e punk in uno stile molto ibrido e potente sul palcoscenico, però per l'occasione ci sarà una vera e propria orchestrina flamenca e un coro dal vivo.
0: Ah, che bello.
1: Chiudiamo con questo spettacolo per poi avere un programma musicale, torno indietro di un giorno sabato. Ci tengo a dirlo perché secondo me rientra perfettamente nella curatela di quest'anno, con un collettivo molto famoso, il collettivo piemontese che è Iveatronic, che nasce tra l'altro nella periferia di Ivrea, e tutti, almeno quelli che conoscono, diciamo, il collettivo non è solo un'etichetta, un party, ma è una
0: Sì.
1: comunità artistica che ha in qualche modo ridefinito l'immaginario della club cultura italiana.
0: Paola Tripoli, che dire, insomma, come sempre un bellissimo festival, fitfestival.ch, il sito dove trovare tutto quello che succederà nei prossimi giorni in questo lungo, lungo weekend del FIT e come prenotare. Lugano è vicina, lo sappiamo, e anche per il pubblico italiano appuntamenti davvero da non perdere. Grazie, grazie Paola, buon festival, a
1: Grazie,
0: risentirci.
1: grazie mille,
0: A
1: arrivederci.
0: presto, a
1: A
0: presto.
1: presto.
0: E allora, salutando Lugano, noi abbiamo la pubblicità e torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Donne che avete intelletto d'amore, io vo' con voi dalla mia donna dire. Dante Alighieri sapeva che quando si parla d'amore, le donne sono più brave. Quindi darò voce a Beatrice, Francesca, Taide e alla moglie del Sommo, la Gemma Donafi, che magari nella Divina Commedia ci ha messo lo zampino. Lella Costa al Teatro Carcano, Intelletto d'amore, dal 15 al 18 ottobre. Biglietti, teatrocarcano.com.
5: Mi alzo, passo in posta a spedire il pacco per Roberto, poi vado in ufficio. Il regalo per la Marti vado a comprarlo in pausa pranzo. Dopo il lavoro faccio un salto a salutare i miei.
6: Ma non dovevi andare in palestra?
5: Non mi serve, faccio tutto in bici.
6: Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è Mille Mila Bici, la grande pedalata organizzata da Legambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.
7: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai
8: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Bentornate, bentornati. Questo è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e mi ha raggiunto Roberto Festa, come vi anticipavo da sommario, un'intervista a un autore importante. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno Iere, buongiorno agli ascoltatori. Allora, inizia domani, prima di parlare dell'autore importante che è Assaf Gavron. Inizia però domani, venerdì 9, prosegue fino a domenica 11, quindi c'è tutto il weekend, la Festa del Libro Ebraico di Ferrara, giunta alla 17ª edizione. È una rassegna letteraria dedicata alla letteratura ebraica, uno tra i principali appuntamenti culturali che domani, venerdì 9, prosegue fino a domenica 11, quindi c'è tutto il weekend, la Festa del Libro Ebraico di Ferrara, giunta alla 17ª edizione. È una rassegna letteraria dedicata alla letteratura ebraica, uno tra i principali appuntamenti culturali che organizzati dal MEIS di Ferrara, cioè il Museo Nazionale Italiano.

0: dedicato alle assonanze tra due scrittori ebrei, Marcel Proust e Natalia Ginzburg. Un giro sabato mattina per la città, nei luoghi delle famiglie ebraiche, letterarie e non, un nome per tutti quello di Bassani. Domenica poi appunto arriva questo scrittore israeliano, Asaf Gavron, già molto noto in Italia per libri come La collina, Le 18 frustate, La mia storia, La tua storia. Allora, è uno scrittore in questi mesi molto impegnato nella critica, nell'opposizione al governo di Benjamin Netanyahu, di cui ora appunto la casa editrice Giuntina pubblica Seguendo le tracce, che è, devo dire, un romanzo splendido. È la storia di quattro ragazzi la cui vita Asaf Gavron segue per 40 anni, quindi ci sono la scuola, i primi amori dell'adolescenza, l'entrata nell'età adulta, il lavoro, chi diventa un businessman, chi muore in guerra, chi diventa appunto un artista delle tombe, per sublimare in qualche modo quello che è un sentimento prevalente spesso in Israele, cioè la morte ereditata dal passato, ma anche la morte subita e provocata nelle tante guerre che segnano il paese sin dalla sua nascita nel 48. Allora nel romanzo c'è, diciamo, la vita minima delle persone, ma c'è soprattutto questo senso di amicizia che valica ogni cosa per 40 anni, e soprattutto c'è Israele, c'è la storia del paese che fa da sfondo alle storie personali, il rapporto con il sionismo, la trasformazione di Israele da paese prevalentemente agricolo, il paese dei kibbutzim, in centro della finanza, dei poteri globali, il senso di inquietudine, di tragedia, ma anche di possibilità che la vita in Israele consente. Allora, un paio di giorni fa ho intervistato Asaf Gavron, in arrivo appunto a Ferrara per la festa del libro ebraico, domenica alle 18. L'intervista completa andrà in onda in una delle prossime puntate della Domenica dei Libri. Intanto qui, Ira, vi faccio ascoltare un paio di risposte che Asaf durante l'intervista mi ha dato. Gli ho chiesto anzitutto se sin dall'inizio era sua intenzione scrivere un romanzo dal respiro così epico, ampio, in cui appunto le vicende personali di un villaggio vicino a Gerusalemme si incrociano con quelle di un intero paese.
1: No, I don't think I knew it from the very beginning. I think that I knew I want to write about four friends growing up and that it is based.
0: Mi ha risposto: no, non credo di averlo saputo fin dall'inizio. Penso di aver saputo che volevo scrivere di quattro amici che crescono. Era un romanzo basato ovviamente su di me, sui miei amici, sul villaggio dove sono cresciuto, che molti israeliani non conoscono e che pure, dice Gavron, è strettamente legato alla storia del sionismo. Sapevo soprattutto di voler scrivere e quindi fin dall'inizio quello che era questo, cioè quello che avevo era questo: quattro amici con cui sono cresciuto. Sapevo che uno di loro sarebbe morto in servizio militare, sapevo quindi che sarebbe stata una storia ampia, dice Gavron. Sapevo che volevo trattare la storia del luogo, volevo raccontarla, perché questa è la storia del paese, di tutto ciò che esisteva prima della nascita di Israele, persino prima del sionismo. Quindi credo che man mano che andavo avanti sapessi di voler raccontare la storia più ampia. Non sapevo però cosa sarebbe diventato questo romanzo. Avevo dei fili. Ovviamente sapevo che i personaggi sarebbero cresciuti, che avrebbero preso strade diverse, che avrebbero lasciato Israele, che sarebbero tornati. Ma quando ho iniziato, sapevo di non avere l'intera struttura. Ecco, questo ha richiesto del tempo.
1: That they will go different ways, that they will leave Israel and come back. But when I started, I didn't have the whole structure. That's something that took a while, but it was always me kind of asking myself, what story am I telling here? Mm-hmm. And I guess I wanted to tell the bigger story.
0: Ecco, allora, per scrivere tra l'altro questo romanzo, ad Asaf Gavron sono stati necessari 8 anni, quindi molto tempo. Lui mi diceva che il tempo medio tra un suo romanzo e l'altro è 3 anni, per dire appunto quanto è stata impegnativa la genesi di questo lavoro, di questo romanzo. Ovviamente parlare della storia di Israele significa confrontarsi con il sionismo, con la nascita dello Stato. Diciamo, il romanzo racconta anche episodi molto precedenti alla nascita dello Stato e lo fa soprattutto con questo signore anziano, Rehavem, che in una sorta di monologo, in una parte abbastanza iniziale del libro, racconta la sua vita, l'arrivo in Israele negli anni 20. Il romanzo parte con gli anni 80, quindi lui è circa un ottantenne, no? Quando racconta di queste vicende. E poi invece ci sono i giovani degli anni 80 che sembrano lontanissimi dal sionismo, ma che comunque continuano in qualche modo

0: a provare a sentire quella storia. Uno dei protagonisti, per esempio, da giovane mette su una band, gli dà il nome di Eyes of Herzl, cioè gli occhi di Herzl, uno tra i fondatori del sionismo. Allora ho chiesto ad Assaf Gavron qual è il salto, qual è la grande differenza tra queste due generazioni, chi ha fatto lo Stato e chi, come lui, diciamo, era ragazzo negli anni Ottanta.
1: Well, I think first what they do have
0: yeah.
1: is a starting point which is more, I would say, normal or more in line with the rest of the world or with kids.
0: Ecco.
1: So they grew up in the 80s.
0: Allora mi ha risposto: penso innanzitutto che ciò che questi ragazzi hanno di diverso rispetto alla generazione precedente è il punto di partenza, che dice è più normale rispetto ai ragazzi che hanno fondato lo Stato, un punto di partenza più in linea con i ragazzi di tutto il mondo. Rehavem, l'anziano, tra l'altro un personaggio, questo lo dico io, piuttosto non più negativo, però che porta con sé, no, diciamo, tutte le aspettative di una generazione, ma anche la violenza che è stata necessaria per costruire quel progetto. Comunque Rehavam l'anziano è cresciuto, mi diceva Assaf Gavron, in condizioni di estrema povertà. I suoi genitori sono fuggiti, erano fuggiti dall'Europa orientale perché gli ebrei erano perseguitati, e mi ha detto Gavron: hanno iniziato dal nulla, i suoi genitori non avevano nulla. I miei ragazzi invece, dice, crescono negli anni Ottanta, non hanno nulla che gli manchi, anzi hanno un vantaggio, possono sognare, mi ha detto, possono sognare di diventare delle rockstar, possono sognare di diventare uomini d'affari, possono fare quello che ogni ragazzo al mondo può fare. Ma ha concluso Gavron, c'è qualcosa nel contesto, nella storia, che continua a interferire con i loro progetti, e questa cosa che appunto interferisce è la storia, spesso tragica, di Israele.
1: Has a conflict with Israel, and every time this reality keeps interfering. So I would say that what they don't lack something compared to Rehavam, but they have the advantage, but then...
2: Ecco, Roberto, dunque, insomma, lo ricordiamo, tu hai fatto una lunga intervista che, come dicevi, sarà integralmente trasmessa in una delle puntate della Domenica dei Libri. Vogliamo ricordare...
0: Penso tanto, il 25, che è, sono tre giorni, mi pare, 3-4 giorni prima delle elezioni in Israele. Quindi sarà tutta una trasmissione dedicata a Israele.
2: Per forza. Ricordiamo ancora gli estremi del festival.
0: Allora, gli estremi del festival, la festa del libro ebraico di Ferrara, 17ª edizione, da domani, venerdì 9, fino a domenica 11.
2: Grazie Roberto Festa.
0: Grazie,
2: a risentirci.

E questa è Margot Mann con The Worth of It. Ci stiamo avvicinando al termine di questa puntata di Cult. Ancora un po' di musica e fra poco arrivano anche altre voci che conoscete bene.

0: E ringraziando la nostra prossima voce che spesso sentiamo soprattutto per raccontarci esiti di spettacolo dal vivo che non riusciamo a raggiungere e che quindi in modo prezioso lui ci restituisce, siamo collegati con Mario Cervio Gualersi, che è in viaggio e quindi speriamo che la linea tenga per i prossimi minuti per raccontarci di un debutto importante al Teatro Olimpico. Buongiorno. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno, buongiorno Ire, buongiorno alle amiche e agli amici di Calt. Sì, questa volta in viaggio, rientro verso Milano, dove stasera ho appuntamento per uno spettacolo importante e quindi spero che la linea tenga. Allora, ieri sera c'è stata la prima al Teatro Olimpico di Eumenidi con la regia di Serena Siniglia e il cast di tutte le attrici che avevamo già visto in Supplici e poi nell'Empirio della Kirk, appunto, la scorsa stagione. Serena Sinigaglia ovviamente non ha operato una regia di stampo super tradizionale, infatti ha fatto praticamente ripercorrere la tragedia verso l'inizio. Le Eumenidi che Atena aveva placato dopo il processo fatto ad Oreste per la morte della mamma Clitennestra, che a sua volta aveva ucciso il padre Agamennone, Atena aveva salvato appunto dalla furia delle Erinni e per placarle aveva dato appunto delle garanzie di potere ad Atene e di farle diventare Eumenidi, quindi benevole. E quindi noi abbiamo queste donne che compaiono prima velate, tutte di bianco, nello scenario ovviamente super incantevole del Teatro Olimpico, che in scena vede tante statue.
0: No, dico immagino che sarà molto suggestivo, sarà stato molto suggestivo questo ingresso.
1: Esattamente, sappiamo che il teatro ha una presenza così forte che a volte rischia di schiacciare lo spettacolo, ma non è stato questo il caso. Infatti loro solo come scena hanno messo delle statue bianche che erano praticamente simili alle attrici, appunto velate con queste tuniche e veli bianchi. Dicevo, loro le vediamo all'inizio inneggiare alla pace, quindi sono diventate super buone, ma Clitennestra, che ovviamente era morta, ripercorre la sua storia e a questo punto chiede giustizia per essere stata uccisa da Oreste e che non trova giusto sia scampato, e quindi queste Erinni si ritrasformano e diventano cattivissime.
0: Sono
1: brevissimo, a questo punto Atena interviene e dopo questo lungo processo, perché Oreste è difeso dal dio Apollo, quindi c'è uno scontro durissimo fra le due parti, noi diremo di un processo, la parte civile e la difesa di Apollo e la parte civile, le Erinni, che è stata affidata ad Arianna Scommegna. E appunto Atena, ripeto, concedendo queste garanzie che sono un po' ambigue, perché in realtà parla poi di farle alloggiare in un recesso. Alcuni studiosi del Novecento hanno detto che questa era una trappola, perché in realtà venivano confinati in una grotta. E loro ritornano canto alla fine, ancora un canto di pace. Dicevo, regia a questo punto molto molto efficace e con intermezzi di canto e il testo assolutamente assolutamente fedele ad Eschilo, con intermezzi di canto e anche dei movimenti appunto brevi di danza. E direi appunto l'interpretazione, non cito tutte le attrici, ma sono appunto il cast che noi conosciamo, cito solo ma a caso Maria Pilar Perez Aspa, Aria ospitata la Francesca Ciocchetti, Sandra Zuccolani e Deborah Zuin. Dicevo appunto
0: diciamo un debutto positivo sicuramente.
1: Un debutto positivo, la cosa molto incoraggiante è che c'erano, il teatro è molto capiente, e c'erano tantissimi giovani delle scuole in un silenzio perfetto e ci sono stati circa 7 minuti di applausi.
0: Evviva!
1: E quindi un bellissimo debutto. Ci sarà l'ultimo appuntamento del ciclo che è iniziato, come tu avevi penso già annunciato, con l'Orfea di Carmelo Rifici e finirà con Family Flots, con l'ultimo appuntamento di questo ciclo diretto per il primo anno da Stivalaccio Teatro.
0: Ci dobbiamo salutare, Mario, certo. Dobbiamo salutarci, grazie davvero.
1: Un arrivederci. Grazie,
0: un saluto, un saluto,
1: grazie.
0: Ciao, buon viaggio. Allora, salutando Mario Gualersi, noi adesso siamo arrivati a un appuntamento importante che è quello con Giovanni Chiodi.

0: Questo Wozzeck fiorentino si apre con una scena già spiazzante. A sipario alzato con la musica non ancora iniziata. Il bagno della caserma con i water all'abieto, Wozzeck addetto alle pulizie, agli ordini di un imponente capitano, seminudo come gli altri soldati che vanno e vengono, uno dei quali viene adescato dal tronfio superiore, mentre fa la morale a Wozzeck, che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. E l'ipocrita capitano diventa così ancora più ipocrita. Ed ecco spiegato il motivo dell'altrimenti bizzarra scelta della grande regista Deborah Warner, che ha rimontato personalmente a Firenze questo allestimento, che proviene dal Covent Garden, dove è andato in scena nel 2023, ma Wozzeck è stata anche la prima opera che questa grande artista ha diretto nel Teatro Lirico. Tecnicamente è uno spettacolo difficile nella sua apparente semplicità. E i tre atti si susseguono senza pausa, con cambi scena rapidissimi, una semplice discesa e alzata di un sipario sulla scena davanti a microambienti. Semplicità, sì, ma nella complessità. Tutto è pensato al millimetro. C'è dietro un lavoro tecnico complicato che lo spettatore non vede e il tocco geniale della regista, che è capace di far recitare tutti, masse e singoli, bimbo compreso. Che recitazione è? Naturale, anzi naturalissima, e quindi umana, anzi umanissima. Si esce dall'espressionismo per entrare in un realismo crudo, violento, però anche con sprazzi di autentica poesia. Le immagini parlano da sole, un terzo atto splendido nella sua abbagliante verità, costruito sul palcoscenico nudo solo con l'ausilio delle luci, una luna rossa in eclissi, gli alberelli sospesi, un bianco accecante, ma anche il buio dal quale emergono i personaggi o nel quale rientrano i personaggi. Innumerevoli momenti memorabili della regia, ne indico solo due. Prima della morte di Marie, lei con Wozzeck sole al proscenio seduti su una panca. Dopo la morte di Wozzeck, inchiontito dal buio, quando in scena rimangono solo le sue scarpe. Lo aveva fatto anche Vic nella sua Bohème. Quelle scarpe sono l'unica cosa che rimane al bimbo di Wozzeck, che infatti ci gioca nell'ultima scena con gli altri bambini che lo deridono. Dietro la scritta sul muro che sua madre è morta. La profondità dunque nella semplicità viscerale, se vogliamo usare il termine, della stessa Deborah Warner. Secondo elemento forte di questa produzione è la concertazione di Thomas Guggeis, 33 anni, direttore musicale dell'opera di Francoforte, è uno dei più spiccati talenti della sua generazione. Tecnicamente ferratissimo, gesto preciso e flessuoso, ha già una sua personalità completamente formata. Tiene tutto perfettamente sotto controllo e questo gli consente di proporre un Wozzeck innovativo, livido e teso dall'inizio alla fine, con certe sciabolate degli archi della meravigliosa orchestra fiorentina che sbalzano dalla sedia, ma capace poi anche di estasi sonore. Le chiamerei oasi quasi sospese in un mare di morbidezza che limano la crudezza degli altri momenti. Una simile alternanza di colori e una dinamica così accentuata è tipica solo dei grandi. Ne esce un Wozzeck pienamente con un arco narrativo unitario, pur nella successione continua di forme, in linea con lo spettacolo, crudele e compassionevole allo stesso tempo, nel quale si poteva riconoscere anche il notevole direttore maleriano, che tra una recita e l'altra ha infatti diretto la seconda sinfonia. Sul versante delle voci siamo complessivamente un'esecuzione eccellente sul piano attoriale e ragguardevole, anche se non superlativa, sul piano vocale. Prevale nei veterani la grande esperienza sulle inevitabili falle del tempo. Wolfgang Koch, il ruolo lo conosce anche capovolto, ed è come sempre un Wozzeck di toccante e espressività nel suo candido sprofondare nella follia. Anya Camp è una Marie che colpisce perché vera nel fraseggio e così fa dimenticare gli acuti non sempre a fuoco. Wolfgang Ablingen Sperhacke domina ancora l'ardua vocalità del capitano, di cui fa un personaggio isterico e cinico memorabili. Janko Zear è un tambour major che depone la tracotanza a favore di una sprezzante noncuranza, molto bravo in questa scelta. Clive Bailey è pienamente a suo agio nella parte del dottore, cesellatissima, Abbiamo poi un ottimo Sam Furness come Andres e una Margaret cospicua, Elena Rasker. Il coro del Maggio Musicale Fiorentino emerge, un poco inferiore il coro delle Voci Bianche. Ho lasciato per ultimo due importanti artisti, la designer Yemi Shin, che ha ideato le scene, e Adam Silverman, che ha manovrato le luci come solo un mago come lui sa fare.
1: Grazie Giovanni Chiodi. Cult finisce qui, un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie delle 12.30.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria,
2: la più buona, perché mia.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Popolare Network.

0: Camera, il voto finale a scrutinio segreto, la destra blinda i suoi parlamentari, Schlein e Conte attaccano Meloni e la riforma, il campo largo pronto ai ricorsi alla Consulta. Ucraina, 30 morti nell'attacco contro due autobus nel Donetsk, la capitale Kiev di nuovo presa di mira. Rimanete nei rifugi, ordina il sindaco alla popolazione. Francia, quarta giornata di mobilitazione nazionale per studenti medi e universitari, grande manifestazione questa mattina a Marsiglia, a Parigi appuntamento nel pomeriggio in Place de la Bastille. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Andiamo subito alla Camera dei Deputati, dove tra poco ci sarà il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Questa mattina le dichiarazioni di voto con gli interventi dei leader dell'opposizione. Poco fa è terminato quello di Elly Schlein. In diretta da Montecitorio la nostra Anna Bredice. Anna.
1: Sì, eccoci. Ecco, sentite il suono, il cicaleccio che c'è sempre prima del voto, che chiede appunto a tutti i deputati di rientrare perché si sta votando. Quindi tra qualche istante, tra qualche minuto ci sarà questo voto atteso, il voto segreto sull'intero provvedimento della legge elettorale. Sono finite le dichiarazioni di voto, adesso sta intervenendo per pochissimi minuti, un paio di minuti, Cabacci, vedo qui dagli schermi fuori nel transatlantico, e dopo il voto. E tutti dentro l'aula, dicevamo, ministri compresi, il banco del governo pieno, fino a pochi minuti fa capannelli di deputati, apparentemente tranquilli sull'esito di questo voto, ma tra pochi istanti si vedrà se vince quella che Schlein poco fa ha dichiarato essere il collante di questa maggioranza, la paura delle minacce di Meloni. E su questo che hanno puntato gli interventi dell'opposizione oggi. Cosa è cambiato rispetto a luglio, quando l'avete bocciata, dice Schlein, la paura del voto? Non vi siete occupati d'altro se non di questo, con migliaia di sfollati dei campi ebrei oggi a Roma a chiedere interventi promessi del governo. Poco prima l'intervento di Conte, che ha sottolineato tutte le promesse mancate di Meloni, compresa quella di lasciare la legge elettorale al Parlamento, e invece tre fiducia che dimostra che non si fida dei suoi. Ed è il punto debole che l'opposizione mette nel mirino, lo ha fatto Bonelli ad esempio puntando agli alleati più deboli di Meloni, Forza Italia e Lega, state attenti che è pronta ad allearsi con Vannacci. Schlein dall'aula promette che una coalizione progressista è pronta, in realtà c'è la costruzione di una coalizione in corso con tutti gli ostacoli e ritardi che si riscontrano. Ancora questa mattina Schlein ha colloquio con Fratoianni, forse un chiarimento dopo il pranzo cui ieri non è stata invitata. Come costruire una coalizione vincente, tema da domani in poi. Oggi sono tutti insieme in aula preparando anche una protesta. Adesso sta intervenendo per dichiarazioni personali Marassin, e dopo insomma il voto tra qualche minuto. A voi la linea.
0: Grazie Anna Bredice. Dicevamo, il voto segreto, e per evitare ogni rischio la destra lo ha blindato precettando e controllando i deputati di maggioranza. Allora torniamo a Montecitorio con l'inviato Luigi Ambrosio. Luigi.
2: Sì, buongiorno Omar, ha appena parlato capogruppo di Fratelli d'Italia Martin a nome di sostanzialmente tutto il centrodestra. Il suo intervento molto aggressivo, come al solito, ha ribaltato, no, le accuse mosse dalle opposizioni sulle opposizioni stesse. Siete voi che avete paura di questa legge elettorale perché non potrete più fare i giochi di palazzo a cui siete abituati, sostanzialmente. Questa è la classica invettiva della destra contro le opposizioni di centro-sinistra. Qualcosa si è lasciato sfuggire il deputato della Lega che ha fatto l'intervento a nome del suo partito, quando ha detto: con questa legge andiamo verso il premierato, che è proprio l'accusa che viene mossa dalle opposizioni, su cui poi si incentreranno i ricorsi alla Corte Costituzionale, cioè quello che è uscito dalla porta, rientra dalla sinistra. Ma la tensione naturalmente rimane molto alta dentro la maggioranza, tanto è vero che si vedono pronti i famosi controllori a cercare di intercettare il voto segreto per renderlo un po' meno segreto dei deputati dei propri partiti. Tra pochissimi minuti, adesso quando finisce Luigi Martin, dovrebbe esserci questo voto, che è elettronico, si infila la mano dentro la fessura dove ci sono i pulsanti e sono pronti i commissari, i deputati stessi, a guardare che cosa faranno i propri colleghi parlamentari. Non c'è Giorgia Meloni ufficialmente all'influenza, anche se poi oggi pomeriggio ho confermato invece la sua visita istituzionale a Ascoli, quindi probabilmente una influenza diplomatica per evitare, come dire, di essere presente qui quando l'esito del voto ancora lo dobbiamo vedere. Io nello studio.
0: Grazie, grazie Luigi Ambrosi. Andiamo in Ucraina, nella regione di Donetsk. 30 persone sono morte, 14 sono rimaste ferite nell'attacco contro due autobus che trasportavano civili. L'agenzia di Stato di Kiev attribuisce il raid all'esercito russo. Anche la capitale ucraina è stata ripetutamente colpita questa mattina. Il sindaco della città ha riferito di 3 vittime. Rimanete nei rifugi, ha scritto sui social alla popolazione di Ucraina. Ha parlato oggi il segretario di Stato americano Rubio in un'intervista ad un conservatore, a un quotidiano conservatore greco. Siamo preoccupati che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi e forse trasformarsi in una guerra più ampia, ha detto. Torniamo alla politica italiana e all'economia, fase di grande ansia e preoccupazione. Così il ministro Giorgetti ha sintetizzato la congiuntura economica per l'Italia. Ieri l'allarme del Fondo Monetario sulla pressione sui conti pubblici creata da crisi energetica innescata dalle guerre, inflazione, stagnazione, che obbligherà il governo, dice il fondo, a scelte dolorose nei bilanci. Avevamo chiesto un commento a Mario Pianta, docente di economia politica alla Normale di Pisa.
3: L'Italia è in vaso di corcio nel mezzo di una tempesta che si sta addensando sul piano produttivo, a partire dalle forniture energetiche dopo i problemi venuti con la guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, sul piano produttivo perché la crisi industriale ormai è sempre più estesa in moltissimi settori, sul piano finanziario perché si addensa una nuova tempesta sui titoli pubblici come quella che abbiamo vissuto tragicamente dopo la crisi del 2008 con la crisi greca e poi la crisi dei titoli italiani nel 2011. La speculazione in questo caso, come nel 2011, diventa una speculazione contro gli stati che sono più indebitati. Questa volta l'Italia è in buona compagnia perché innanzitutto gli Stati Uniti hanno esploso il proprio debito pubblico e sono al centro di tensioni e di difficoltà del governo Trump su questo fronte, ma ci abbiamo anche la Francia quest'anno, che è diventata quasi problematica come l'Italia per quanto riguarda il debito pubblico. Insomma, si sommano queste 4 dimensioni, macroeconomica, energetica, inflazione, produttiva e finanziaria, e l'incertezza diventa estremamente elevata.
0: Un operaio di 55 anni è morto sul lavoro in provincia di Avellino, si chiamava Pietro Pellegrino. Secondo una prima ricostruzione, è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lucernaio avrebbe ceduto sotto il peso dell'uomo. Francia, atto quarto delle proteste, così le organizzazioni studentesche hanno definito la giornata di oggi, che vede di nuovo manifestazioni convocate in tutto il paese. Secondo il Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 che conta la Francia. Dopo l'apertura del primo ministro Le Cornu di ieri, oggi le associazioni dei ragazzi sono state convocate dal Ministro dell'Istruzione. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: Partita più di 2 settimane fa dai licei dei quartieri popolari delle periferie parigine, in pochi giorni diffusa ai licei di tutte le città, grandi, medie e piccole del paese, per poi dalla settimana scorsa allargarsi alle università, la protesta studentesca arriva da oggi anche nei licei privati. L'Istituto Cattolico di Parigi e la Scuola Alsaziana, due istituti privati rinomati ed emblematici della capitale, sono entrati nel movimento da stamattina, con l'ormai consueta barricata di cassonetti e mobilio urbano a bloccare le porte della scuola e centinaia di licei a fare picchetto con cartelli di cartone e striscioni scritti a mano, uno dei quali recita: privilegiati ma solidali. Questa quarta giornata di mobilitazione nazionale della protesta, decisa solo l'altro ieri sull'onda del successo di partecipazione di martedì, è da stamattina più frammentata. Ancora quasi 400 licei bloccati, più di 200 di nuovo chiusi d'ufficio dall'amministrazione e oltre 150 più o meno perturbati. Nelle università sempre più in agitazione, molti rettori su raccomandazione ministeriale Natale hanno deciso di anticipare le vacanze autunnali previste tra una decina di giorni per non alimentare la protesta. Risultato: tra blocchi e chiusure anticipate sono ferme più dell'80% delle facoltà francesi. Grossa manifestazione con anche sindacati e insegnanti in questo momento a Marsiglia, più spontanee e sporadiche in altre città, mentre a Parigi, dove licei e università li bloccano già appunto da stamattina, istituti, facoltà e strade adiacenti in diversi quartieri, l'appuntamento per tutti oggi pomeriggio alle 15 in Place de la Bastille. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
5: E noi alle 12:41 minuti torniamo a Montecitorio, perché c'è stato il voto della Camera sulla legge elettorale. In diretta Anna Bredice.
1: Sì, la legge elettorale è stata approvata, quindi è valsa, diciamo, tutta la pressione da parte del governo di Meloni, in particolare sulla sua maggioranza, compreso appunto le minacce di voto anticipato. La Camera, quindi la Camera dei Deputati, ha approvato, a differenza di luglio quando l'aveva bocciata pressoché uguale questa legge, questa volta invece c'è stato il via libera, 227 voti a favore, e quindi insomma dopo eventuali interventi della Corte Costituzionale, insomma, sarà con questa legge che si andrà al voto nel 2027. Poi chiaramente nei prossimi giorni partiranno i ricorsi alla Corte Costituzionale dopo la firma del Capo dello Stato, ma oggi insomma il Parlamento ha approvato questa legge elettorale che Meloni insomma ha disegnato un po' su misura su di sé e la sua maggioranza. A voi la linea.
5: Grazie ad Anna Bredice. In Polonia una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, è stato arrestato. Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo è entrato a scuola questa mattina armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni, identificata dai media come una bidella, e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. La seconda aggressione in poche ore in una scuola in Polonia. Ieri sette persone sono rimaste ferite in un analogo attacco con coltello in un istituto superiore vicino a Varsavia. A Gaza, a tre anni dall'inizio delle operazioni dell'esercito israeliano e a poco meno di uno dall'entrata in vigore del cosiddetto cessate il fuoco, nessun ospedale è pienamente operativo, lo denuncia l'organizzazione, un'organizzazione umanitaria palestinese. Ieri un palestinese è stato ucciso per aver superato la cosiddetta linea gialla. Una donna è stata invece uccisa in un attacco israeliano questa mattina mentre si trovava al mercato. Nella striscia le condizioni di vita restano proibitive. Secondo le Nazioni Unite, il 94% della popolazione si trova in stato di urgente bisogno dal punto di vista abitativo o alimentare, e sono donne e ragazze, come sempre, in questi contesti a pagare il prezzo più alto. Anwar coordina i progetti di ActionAid nella striscia.
6: The biggest challenges women and girls are facing.
7: A Gaza la situazione è catastrofica, donne e ragazze stanno affrontando enormi difficoltà, non c'è sicurezza e quindi sono maggiormente esposte a violenze di genere, molestie e sfruttamento. Molte donne in gravidanza faticano ad accedere in sicurezza ai servizi sanitari e ai servizi per l'infanzia. Donne e ragazze non hanno accesso all'acqua, ai servizi igienici e ai prodotti per l'igiene mestruale. Come sappiamo, le donne percorrono lunghe distanze per procurarsi l'acqua e accedere ai servizi sanitari. Inoltre, le donne incinte in allattamento sono esposte a rischi maggiori a causa della fame e della malnutrizione. Per le donne lo sfollamento significa non avere privacy, dignità né spazi sicuri. Soprattutto lo sfollamento sta avendo conseguenze gravissime sul loro benessere psicologico. Which increased risk from hunger
5: and malnutrition. Diana Santini sarà milanese o marcaniello per questa edizione del giornale radio. Il prossimo appuntamento alle 15:30.
8: Popolare Network.
9: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
10: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
10: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
11: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
12: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
13: Sei andata a una sagra?
12: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
13: E si mangia?
12: No, ma ti sazi di sconti.
13: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
14: Brico Ok, più vicino a te.
12: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
1: e da Federica Giordani, buongiorno.
0: Ecco, lei pimpantissima con questo tempo, io moscia, vabbè, ma la vita è così, va bene.
1: Siamo diverse su questa cosa, io questo tempo lo aspettavo, sono felice.
0: Ebbene sì, per ragioni che scoprirete solo in futuro, in un prossimo futuro, quest'oggi, anziché come al solito di venerdì, quest'oggi va in onda il nostro splendido...
1: GR Animali, via con la sigla! Rain, rain, rain, rain, rain, rain, piove, piove. Eccoci, allora partiamo con una bella notizia che tra l'altro c'era stata segnalata da una nostra ascoltatrice. C'è una nuova speranza per il rinoceronte di Sumatra, una delle specie più rare e a rischio del pianeta. Nel parco nazionale di Waikambas, che è sull'isola di Sumatra, sono state segnalate due gravidanze simultanee. I due cuccioli dovrebbero nascere nel maggio del prossimo anno ed è una notizia ovviamente molto positiva, perché si tratta di una specie in grave pericolo di estinzione. Contate che esistono soltanto 80 esemplari di questa specie e sono presenti tra l'altro solo sul territorio indonesiano. Buona notizia anche per quanto riguarda, diciamo, l'alimentazione, perché forse, Ceci, c'è una buona notizia, senti, le nuove generazioni iniziano ad apprezzare frutta, verdura e legumi, perché... Bellissimo, bellissimo, perché grazie alla segnalazione del progetto Redefine Food leggiamo i dati emersi dall'annuale sondaggio di Milano Ristorazione, che tutti gli anni testa i gusti dei bimbi e dei ragazzini delle scuole. Pare che le opzioni vegetali prendano sempre più punti, in particolare i legumi, che sono saliti di 12 punti, pensa un po', soprattutto grazie all'hummus, ma questa era facilissima, che, e alle polpette di soia, che hanno ottenuto ottime valutazioni, superiori al 60%. Ovviamente questo sempre nell'attesa che le mense pubbliche in generale, non solo quelle delle scuole, mettano sempre più opzioni vegetali, che sarebbe una cosa buona e giusta.
0: Molto molto saggia.
1: Restiamo in Lombardia perché i carabinieri della forestale hanno individuato e chiuso due allevamenti abusivi di cani e di altri animali d'affezione, nonché di specie protette, selvatiche ed esotiche. C'era un po' di tutto in questi due allevamenti. Siamo in provincia di Cremona, Cremonese e Cremasco. Due allevamenti appunto collegati da una stessa gestione familiare. Sono stati sequestrati 100 cani di varie età e razze, 13 tartarughe, un gheppio e tantissimi pappagalli. Sono stati affidati alle cure delle associazioni, erano davvero in condizioni pessime, speriamo che possano avere una vita migliore adesso.
0: Decisamente, non possiamo che augurarcelo.
1: Infine, a proposito di cose eccezionali che scopriamo dagli animali, come sempre facciamo qui a Considera l'armadillo, andiamo un bel po' indietro nel tempo, 97 milioni di anni fa.
0: Ah, giusto, io l'altro ieri.
1: Ma proprio una cosa veloce, perché l'Università di Cambridge ha rinvenuto le tracce di microfossili magnetici nei fondali dell'Oceano Atlantico. Voi direte,
0: magnetici?
1: Perché si tratta in realtà di tracce di questa bussola naturale ad altissima precisione che permetteva a un animale marino che ancora non
0: sappiamo chi è esattamente,
1: quale fosse, ma di appunto orientarsi nel mare e migrare per migliaia di chilometri. Quindi stiamo intanto capendo qual era l'animale, ma abbiamo sicuramente traccia del fatto che insomma questa bussola magnetica fa parte del DNA degli animali, di alcuni animali, da tantissimi, veramente tantissimi anni. Maribu, intanto il vecchio è buono e comporta il grosso. Infine, gli appuntamenti per il weekend fino all'8 di novembre, quindi potete andarci già questo weekend. Il Museo di Storia Naturale di Milano ospita la mostra fotografica L'era plasteozoica, una distopia ecologica, che è firmata dal collettivo dominicano Pictoria Newhouse. È molto interessante perché attraverso immagini, falsi reperti, schede tassonomiche inventate, queste artiste hanno messo in scena creature e insetti di plastica che popolano gli ambienti naturali alterati, trasformando i nostri rifiuti nella traccia più duratura lasciata dall'uomo sul pianeta. Tra l'altro l'ingresso a questa mostra è gratuito, cioè, o meglio, è compreso nel biglietto del museo, quindi intanto potete fare una passeggiata anche lì. Domenica invece, 11 ottobre, torna a Milano la quarta edizione di Only for Pet Lovers, un evento gratuito patrocinato dal Comune di Milano per cani, gatti e loro proprietari, dove dovete andare dalle 11 alle 17 nell'area tra l'Acquario Civico e il Castello Sforzesco, che si animerà questo spazio con stand, servizi per la salute e il benessere animali, set fotografici, sfilate, quindi andatevi con i vostri amici a quattro zampe
0: e qualcosa succederà.
1: Ah, una bella domenica insieme.
0: Qualcosa succede.
1: Infine, io come sempre nel GR vi porto con me in libreria, vi segnalo l'uscita del libro Il mare attorno a noi, che è un saggio edito da Aboca di Rachel Carson, è una riedizione perché si tratta di un saggio uscito nel 1951, ma sicuramente Carson la conoscete per Primavera silenziosa, che fu un saggio che cambiò l'esito sostanzialmente e diede via a tantissimi processi, come dire, virtuosi sull'ambiente. Qui la Carson parla ovviamente del mare, dell'oceano, come luogo meraviglioso, diciamo a metà strada tra divulgazione scientifica e letteratura. Tra l'altro è un libro che ha ispirato un documentario omonimo diretto da Irwin Allen, che vinse l'Oscar nel 1953, e questo documentario, se volete, lo trovate su YouTube sottotitolato, quindi se avete voglia cercate appunto Il mare attorno a noi e lo trovate. Ceci, so che tu hai
0: volevo dire due cose. Una, che inaugura oggi alle 18 a Cascina Cuccagna, che è in via privata Cuccagna 2/4 ed è visibile fino al 14 d'ottobre, quindi pochi giorni, una mostra itinerante a cui tengo moltissimo, Com'è rivestita, ed è praticamente una mostra organizzata da Cerchi d'Acqua, che è uno dei centri antiviolenza milanese, e che racconta in questa mostra la storia di alcune donne che, ahimè, hanno subito violenza e che hanno in realtà poi dato proprio i vestiti che avevano quando questo è accaduto, e che sono lì in mostra. Quindi oggi inaugura alle 18, Cascina Cuccagna, Cerchi d'Acqua, come è rivestita, la domanda, l'orribile domanda che molto spesso le donne si sono sentite rivolgere, come se subire violenza fosse di peso da come erano vestite. Quindi questa è la cosa a cui tenevo, e poi tenevo a dirvi: voi tenetevi liberi martedì pomeriggio,
1: mi raccomando,
0: sera,
1: in agenda
0: dalle 21 alle 22:30 succedono delle cose, Armadilli e Armadillest, quindi state in
1: allerta. Se volete
0: venire
1: qua in Via Allearo vedrete, ma ve lo
0: saprete,
1: diremo presto.
0: Ve lo diremo.
1: Bene,
0: basta.
1: Allora, il nostro GR è concluso, ma fortunatamente abbiamo parlato del mare, ma continuiamo a parlare di mare, e vedrete anche come, in che modo meraviglioso. Diamo il benvenuto ad Elisabetta Mitrovic, illustratrice e educatrice ambientale. Buongiorno Elisabetta, benvenuta a Considera l'Armadillo.
2: Buongiorno a tutte voi.
0: Grazie.
2: Sono molto contenta di sentirvi.
1: Anche noi moltissimo di averti ospite qui con noi. Elisabetta è autrice, illustratrice di questo volume bellissimo che si chiama In alto mare, guida pratica per piccoli navigatori intorno alle rotte dei giganti, lungo le rotte dei giganti marini, edita quest'opera da Topi Pittori, che è una collana che si occupa di, insomma, anche di letteratura per l'infanzia.
0: E già c'ha un nome bellissimo, Topi Pittori, mi piace tanto.
1: È molto molto bella. Tra l'altro hanno sede qua a Milano, quindi è una bellissima sede. E è un progetto, Elisabetta, è meraviglioso, intanto molto ricco, che ha come obiettivo quale? Raccontacelo tu, per chi ancora questo libro, insomma, non ha avuto il piacere di sfogliarlo e di vederlo.
2: Allora, questo libro nasce da un'idea di Antonella Arcangeli, che è una ricercatrice naturalistica che si occupa soprattutto di cetacei e che lavora per l'ISPRA, che è la nostra agenzia del Ministero dell'Ambiente per la ricerca scientifica in Italia. E lei da qualche anno si occupava di un progetto LIFE che si chiama Concept Humaris, e in realtà questo progetto praticamente serviva proprio per dare valore alle tantissimi anni di ricerca che sono stati fatti da un insieme di enti come università, centri per lo studio dei cetacei distribuiti su tutto il Mediterraneo, e che prevedeva proprio questa idea di utilizzare i traghetti di linea come punto di riferimento per raccogliere dati nel Mediterraneo attraverso osservazioni sul ponte delle navi fatte da ricercatori ma anche speggisti, ma anche persone, cittadini comuni che potevano aderire a questa, a questo progetto, raccogliendo informazioni e dati riguardo agli avvistamenti dei cetacei. Quindi lungo le linee, le rotte che noi utilizziamo tutti gli anni per andare in vacanza, non so, in Sardegna, in Spagna, a Palermo, sono tantissime rotte che sono state utilizzate per circa 3 anni all'interno del progetto, ma anche negli anni precedenti, per raccogliere questi dati. Quindi la nostra idea era di collaborare come casa editrice Topi Pittori e portare questo racconto di questo progetto attraverso il coinvolgimento dei bambini e degli adulti che vogliono avvicinarsi alla conoscere la natura attraverso il disegno, che è quello che faccio poi in realtà in tutta la mia ricerca educativa in tanti contesti, non soltanto quello del mare ma anche quelli legati a tutti gli ambienti naturali che si possono andare a frequentare, insomma, in vari modi.
0: E intanto complimenti, perché davvero sono disegni bellissimi.
1: Bello, è un libro molto bello, e in realtà a me ha colpito molto anche il fatto che intanto c'è una collana, ci sono altri libri, cioè In riva al mare e Rimanere sul sentiero, no? Che affrontano poi altri, diciamo, altre zone di biodiversità. Ma a me ha colpito il fatto che è un libro molto approfondito, cioè proprio un vero manuale che secondo me potrebbe ispirare proprio i bimbi e i ragazzini a voler intraprendere questa carriera, perché è quasi un manuale scolastico da un certo punto di vista, e sono delle curiosità e delle caratteristiche, delle singolarità raccontate attraverso anche le tue splendide illustrazioni molto approfondite.
0: Però al tempo stesso comprende anche delle parti giocose, diciamo,
1: certo,
0: così,
1: certo,
0: che quindi rendono ancora più stuzzicante la lettura.
2: Sì, sì, e tutti i miei libri hanno questa idea di fondo, cioè il fatto non solo di conoscere, interessarsi, attivare curiosità, ma proprio di mettersi in azione, cioè aprendo una finestra, no, in un mondo legato sia alla ricerca scientifica ma anche proprio dell'osservazione naturalistica, e nello stesso tempo aprire il proprio taccuino sul quale cominciare a disegnare e a raccontare, osservare la natura così come la vedono i naturalisti o i ricercatori, in questo caso cetologi, cioè che studiano i mammiferi marini. E quindi nelle pagine del libro ci sono proprio gli strumenti utilizzati dai ricercatori, cosa fanno prima ancora di salire su una nave, quali sono i materiali che utilizzano, quali sono gli strumenti che usano per misurare le distanze, la forza del mare, il vento, e poi appunto questa sorta di piccolo manualetto che tutti i ricercatori hanno sempre davanti, che serve proprio per saper riconoscere la specie, perché poi il problema grande è quello, cioè quando si è in mare l'avvistamento di un cetaceo è un momento sempre molto emozionante.
0: Sì, decisamente.
2: I ricercatori, anche per loro che ne hanno visti tanti, ma è fugace, cioè dura pochissimo, e il tempo a volte è appunto soltanto di un respiro di quel grande animale che sale sulla superficie per riempirci di nuovo i polmoni, e solo in quel momento là tu puoi con diciamo uno sguardo attento decidere che specie è, magari anche capire dalla grandezza se è un giovane, se è un adulto, insomma tutte le varie informazioni che raccolgono nelle loro schede dati. E poi l'altra questione era proprio di far creare una sorta di consapevolezza nei confronti dei viaggiatori, cioè tutti quelli che viaggiano attraverso questi traghetti, ma anche di chi li guida, i traghetti.
0: Sì.
2: Perché questo ricerca ha permesso di individuare delle zone più frequentate dai cetacei e anche rispetto ai periodi dell'anno, no? Non soltanto legato alla geografia, ma anche proprio al tempo. E questa cosa ha permesso di sensibilizzare le varie compagnie che fanno traghetto e si spera anche tutte le altre fasce, certo, che viaggiano in giro per il mare Mediterraneo.
0: Anche perché ricordiamo che tra i tanti guai che hanno i grossi cetacei in generale e soprattutto i grandi cetacei è quello di proprio l'impatto con le trafficatissime rotte che incrociano e che incrociano quelle delle grandi navi, delle navi e via di seguito, insomma, quello, quindi un percorso di sensibilizzazione anche sugli operatori è importante, fondamentale.
2: Il rischio delle collisioni non soltanto con le grandi navi, ma anche la quantità di barche che abbiamo visto tutti nelle immagini di quest'estate, il traffico immenso di anche barche di porto, comunque insomma barche magari anche di grandi dimensioni, ma private, che devono fare i conti col fatto che il mare è vissuto anche dagli animali, e quindi il fatto dell'alta velocità, appunto l'alta velocità magari con poca attenzione rispetto a quello che emerge dal mare, sono questioni importanti con cui sensibilizzare le persone. E l'altra questione è la plastica, certo, la quantità di plastica che proviene sia dai nostri fiumi, anche se è una cosa sulla quale tantissime regioni stanno lavorando con queste barriere antiplastica che servono per raccogliere la plastica prima ancora che arrivi in mare, ma soprattutto la plastica che viene prodotta attraverso la pesca, e quindi le cassette di polistirolo, le reti abbandonate, che sono quelle che portano più, anche soprattutto poi la plastica che viene abbandonata sempre durante il periodo di alta frequentazione turistica, che viene abbandonata in mare e che poi può essere ingerita da questi animali.
1: È un grosso danno.
2: I mammiferi, anche i nostri fantastici rettili, marini, come le tartarughe marina caretta, ma anche di alta frequentazione turistica, che viene abbandonata in mare e che poi può essere ingerita da questi animali.
1: È un grosso danno.
2: I mammiferi, anche i nostri fantastici rettili, marini, come le tartarughe marina caretta, ma anche altre due specie che hanno cominciato a frequentare il Mediterraneo.

0: tantissime specie, appunto acqua, terra, mare, insomma c'è di tutto proprio.
1: Tutto insieme,
2: sì.
1: Unito.
2: In questo libro la nostra idea era quella di raccontare proprio quello che succede sulla superficie del mare, perché poi se dovessimo affrontare anche
0: certo.
2: quello che succede sotto,
0: sì.
2: quindi anche no, la grandissima quantità di pesci che vivono nel mare, celenterati, insomma le varie specie, e quindi tutto quello che puoi osservare come bambino ma anche come adulto quando sei su una barca, quindi gli uccelli pelagici ma anche per i ricercatori sono un dato molto importante, e nel Mediterraneo sono molto frequenti le berte maggiori, berte minori, che tra l'altro nidificano su alcune delle isole mediterranee e che ci dicono tantissime cose riguardo anche a quello che sta succedendo rispetto al riscaldamento della terra e quindi anche del mare.
1: Elisabetta, infatti, guarda, una domanda che mentre chiacchieravi mi viene in mente: tu sono tanti anni che ti occupi di ambiente, divulgazione, hai lavorato anche nelle OASI WWF, che
2: sì.
1: cosa hai visto cambiare? Qual è stato, ho visto che hai modo di vedere, come dire, un percorso,
2: sì.
1: no?
2: Mm-hmm.
1: Qual è la tua impressione?
2: Allora, io ho iniziato nel 1995 come guida nelle OASI WWF e da lì in poi ho incontrato bambini di tutte le età in contesti educativi, scolastici o comunque nei parchi. E l'impressione che ho oggi rispetto a ieri è che abbiamo un distacco di percezione proprio di cosa è la natura e di, come si dice, di frequentazione giornaliera, cioè la distanza tra noi e la natura è enorme, cioè a parte qualche bambino, bambina o insegnante che ha la possibilità attraverso la propria famiglia o anche la scuola ad avere esperienze in natura, mi sembra che questa cosa sia andata peggiorando, cioè il problema grande è che proprio non conosciamo la natura come esperienza vera, cioè magari ne sappiamo di più attraverso i libri, abbiamo accesso a tantissime informazioni, ma l'esperienza di stare in natura e saper leggere quello che succede in natura è una cosa che è ancora per poche persone.
0: Elisabetta, questo mi intristisce moltissimo, speravo che invece ci fosse un progresso da questo punto di vista, ma forse siamo a combattere con le nuove tecnologie?
2: Questo non lo so, certo che le scuole sono molto impegnate in tante questioni anche burocratiche, la difficoltà di portare i bambini fuori all'esterno dalla scuola, anche legate alle responsabilità che vengono date alle insegnanti per uscire fuori dalla classe. Ci sono sicuramente molte più esperienze legate all'outdoor, al fatto di scuole, no? In natura si sono sviluppate tantissimo, però sono poche, non sono pubbliche, cioè sono soltanto per pochi, sono comunque esclusive, nel senso che escludono gran parte
1: certo.
2: della popolazione. Chi ha la possibilità economica di portare bambini a una scuola del genere non è che sono tutti. E poi sì, non lo so, forse anche la quantità di informazioni che c'è dal punto di vista, come si dice, mediatico, sono aumentate, però sono cose che quindi si ha una percezione distorta, non reale. Sì, su questo insomma io non mi inoltrerei più di tanto perché non so, però per esperienza quando porto bambini e adulti in natura ho sempre l'impressione che sia, o comunque insomma anche quello che mi viene restituito è che un po' sono le prime volte, no?
1: Okay.
2: Qualcuno arriva in un bosco la prima volta che comincia a guardare una spiaggia dal punto di vista naturalistico, oppure appunto nelle paludi, nei vari luoghi dove porto le persone a fare attività con me.
1: Ma l'atteggiamento dei ragazzini, dei bimbi, è di curiosità o di paura,
2: sì.
1: o comunque di, cioè, come
2: no.
1: li vedi, come li senti quando poi fanno queste
2: sì.
1: attività con te?
2: Allora, io non lo so, perché poi l'attività che porto è legata, no, soprattutto allo stare in natura per disegnare, e certo, quindi questa cosa già porta il bambino a non pensare al fatto che si deve mettere seduto per terra, perché

0: viene in automatico, cioè nel senso che se devi disegnare qualcosa poi ti devi mettere seduto per terra. Certo, ci sono, gran parte delle volte mi succede bambini che hanno paura di toccare qualcosa o di stare seduti o di anche stare da soli, o appunto la difficoltà a volte anche di portare le insegnanti, no, in ambienti naturali, un po' troppo naturali, un po' troppo lontani, diciamo, dalla strada, no? Adesso per capire quindi quello sì. E poi appunto la percezione in generale, cioè rispetto alle cose che io racconto e che porto attraverso i miei libri, sono cose molto semplici che sulle quali lavoriamo da tantissimi anni tutti gli educatori ambientali, tutte le persone che lavorano nel campo dell'educazione e nella divulgazione naturalistica, però ho sempre l'impressione che sia una grande novità. Probabilmente anche perché la nostra cultura naturalistica, quella italiana, è rimasta un po' diciamo messa da parte fino ad oggi, secondo me anche grazie a questa collana Piccoli Naturalisti Osservatori si è aperto un portale,
1: un canale, diciamo.
0: Sì, anche perché tante altre case editrici adesso stanno portando tanti libri dedicati a questo tipo di cultura, e quindi cioè, noi siamo ben contenti. Più ce n'è, meglio è, più la sensibilità, la conoscenza e quindi poi la sensibilità nei confronti della natura aumenta, e più anche siamo coscienti, no, di quello che facciamo.
1: Cioè speranza. Senti Elisabetta, volevo chiederti una cosa, questa è una curiosità a parte che insomma spulciando un po', ascoltando anche alcune interviste che avrei lasciato sul libro, mi è saltata così alle orecchie.
0: Sì.
1: Tu soffri il mal di mare. Come è andata? Come è andato questo libro?
0: Ogni volta quando salgo su una nave, una barca, che sia, mi impasticco. Cioè,
1: c'è il trucco.
0: Superare la cosa. Ma soprattutto il mio modo per stare sulla nave è quello di stare sul ponte o comunque insomma in un posto areato dove posso guardare l'orizzonte, perché quella cosa mi dà stabilità, no?
1: Cioè, certo.
0: E quindi in tutti questi anni, in tutti i miei viaggi in barca e nave, sono sempre stati super attenti, cioè per me, oltre al fatto di avere la curiosità da naturalista che mi porto sempre dietro, anche il fatto di poter sopravvivere
1: al viaggio.
2: Certo.
1: Ti torna utile, insomma. Va bene, siamo quasi alla fine della nostra puntata, Elisabetta. Io la ringrazio moltissimo, Elisabetta Mitrovic, autrice di In Alto Mare, guida pratica per piccoli navigatori lungo le rotte dei giganti marini, edito da Topi Pittori. È stata una bellissima chiacchierata e ovviamente invitiamo tutti insomma ad andare a sfogliare il libro e perché no insomma a regalarlo e a autoregalarselo anche.
2: Certo, perché è davvero molto molto istruttivo. Ad esempio le manichette del vento sono, non dico di più, capirete guardando il libro, ma molto utili, molto utili.
0: Esatto. Anche in giardino, non soltanto
2: certo.
0: Il porto del mare.
2: Elisabetta, Al volo, il gioco di considerare l'armadillo, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
0: Ah, questo non lo sapevo, ma sicuramente un uccello, perché poi sono sempre stati sono ancora il mio interesse più grande, e visto che ho deciso di venire a vivere in una casa nel bosco dove vivo da ormai 20 anni con mio marito Guido e i miei figli, mi piacerebbe essere un picchio rosso maggiore, che è poi uno degli animali che sentiamo e osserviamo quasi tutti i giorni qui a casa.
2: Fantastico. Grazie mille Elisabetta Mitrovic per essere stata con noi e complimenti per il bellissimo libro In Alto Mare. Grazie.
1: A presto.
0: Grazie a voi. Ciao.
1: Allora, noi ricordiamo ancora che martedì tenetevi liberi dalle 21 alle 22.30, sì, possibilmente venendo qui a Radio Popolare in Via Olearo 5.
2: Ma scoprirete vivendo, come si dice.
1: Esatto.
2: Ecco, ma serata armadilla, mettiamola così.
1: Esatto, noi ci risentiamo più avanti, sì, perché insomma...
2: Restiamo lì così col vago.
1: Restiamo
2: sul vago, però un grandissimo ciao e abbraccio da Cecilia Di Lieto.
1: E da Federica Giordani. Buona giornata.
2: Ciao.
3: furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, non per rubare gli argomenti alla pluripremiata trasmissione che ci precede, ma è tempo di vacche magre. Nel senso che abbiamo un sacco di robe da fare. Questo stiamo preparando a delle sfide, con contenuti, fasce d'onda, coppie che scoppiano, coppie che come dire, si frequentano solo per una decina di giorni. Ammucchiate giornalistiche in onda da domani. Per cui è tempo di vacche magre, nel senso che una delle rubriche più famose della storia di Radio Popolare, ossia Nozioni Superflue e Atte alla Bisogna, oggi, anche alla luce del grande successo di ieri, dove il tema affrontato era il ginocchio, oggi diciamo un tema un po' più banalotto. Però, che abbiate figli in particolare, se avete figli in particolare, può essere utile davanti a scuola. Pieno così di genitori separati, pieno così, ma anche non separati, così. Vi stupirà, ma davanti a scuola è pieno così di genitori. Vi stupisce sta roba? E allora parliamo di figure. Notizie superflue, atte alla bisogna, la rubrica che introduce le puntate registrate di questa trasmissione, oggi parla delle figure solide. Le figure solide, parliamo di geometria, ragazzi. Figure solide o risolte. Le figure solide o risolte. Sono figure geometriche dotate di lunghezza, profondità o spessore e altezza. Occupano lo spazio reale. Elementi base. La faccia. Ma ti rendi che c'è sempre quella figura di faccia di... La faccia, che è il poligono che costituisce il poliedro. Lo spigolo, che è la linea di congiunzione tra due facce. E il vertice, che è il punto di incontro tra due più spigoli. Il volume interno è tutto quello che c'è dentro, ok? Ancora due robe e poi basta. La classificazione delle figure solide si divide in poliedri, tipo la piramide, il parallelepipedo, il cubo, e i solidi di rotazione, tipo il cilindro, la sfera. Io non ho capito da che parte sta il tronco di cono, che è sempre stato la mia figura solida preferita, insieme al dodecaedro. È giusto raccontarvi qualche cosa di me? Non lo faccio mai. Infine, i poliedri si dividono in platonici, prismi e piramidi. Quelli di rotazione in cilindro, cono e sfera. Avete notato come le parole utilizzate nell'ambito delle figure solide sono parole che vengono utilizzate normalmente nel nostro quotidiano? Le parole che ho detto finora, sentite qua. Figura di palta, faccia da pirla, spigolo, preso lo spigolo, vertice europeo, volume, è la trasmissione che segue, platonico, piramide, prisma, vedi? C'è incredibile, se tu guardi, questa qua è perfetta, è nozioni superflue, a te la bisogna. Nell'ambito delle figure solide potete parlarne adesso per... almeno 3-4 serate di seguito, di quelle cene che non ne potete più e volete andare via e non sapete cosa dire. In alternativa potete sempre dire: oh, sai che canzone ho ascoltato per radio per caso l'altro giorno? Questa qua.

Allora, se eri un paninaro nell'84 questa ti piaceva, se non eri un paninaro ti piaceva. Quasi tutti, via. Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è Radio Popolare, questa è Musica Leggerissima, la puntata del giovedì che però assomiglierà tanto a quella del venerdì. I più scafati di voi hanno già capito cosa succede da domani, per cui dai con la musica, con le notizie sbarazzine, con i contenuti talmente impalpabili da essere praticamente assenti. Le caratteristiche precipue di questa trasmissione, che oggi si presenta con un popò di 41-42 minuti di musica, ci dicono dalla redazione, però lascia la coda. Andiamo in registrata anche oggi, ma per un po', giuro, basta. A parte il fatto che ieri ascoltavo la puntata, le cagate che dico sono le stesse registrate in diretta, per cui vi leggo quindi da Musica Leggerissima e radiopopolare.it per quanto riguarda le mail, qualche messaggio rubato dalla trasmissione di ieri. Mi piace quando non capite che siamo in registrata, bello. E dal muro di Facebook di Musica Leggerissima vi ricordo www.radiopopolare.it. Tutte le iniziative della radio, a cominciare da quella di questa sera in Auditorium Demetrio Stratos. Seconda cosa di oggi, figlio di un riascolto notturno. Yeah.

si vedeva che era notturno questo ascolto qui, eh. Perché Busta Rhymes, uno dei nomi da rapper più belli secondo me di sempre, Busta Rhymes, è sempre un po' aggressivo, senti aggressivo, no? Nel flow del rap. Busta Rhymes con i De La Soul, anzi meglio, ospite dei De La Soul, al Sial. Va bene, un paio di notizie leggerissime. Compra una casa e per errore ora possiede la scuola vicina. Ma non è tanto quello, sai, queste cagate ogni tanto succedono e che lui poi è sparito. Senti questa qua. Ha acquistato casa, una struttura fatiscente con 3 camere da letto, senza sapere che anche la scuola elementare adiacente era inclusa nel contratto. È una svista burocratica di cui non si è accorto nessuno per un pezzo, perché l'acquisto è tramite asta del 2013. Allora, l'imprenditore Baines, il nome è impronunziabile, compra questa semicatapecchia di fianco a una scuola elementare ed è convinto di prendere all'asta solo la semicatapecchia. Per un errore burocratico, la catapecchia, alla catapecchia è associata nell'ambito della vendita anche la scuola a fianco. Questo perché? Perché la catapecchia era la casa del custode, per essere chiari. Una volta si usava di più, mo di meno. E quindi Baines, che ha comprato la catapecchia per 465.000 sterline, si è ritrovato anche improvvisamente, quando a un certo punto è venuto fuori nell'ambito di controlli del comune di Birmingham, si è reso conto di essere, gli hanno detto, guarda che sei proprietario anche della scuola, e hanno cominciato a chiamarlo per dire, vabbè, mettiamoci d'accordo, ci sono 330 piccoli studenti della George Dixon School, dai, mettiamoci a posto, che è un errore, adesso non risponde più al telefono, il tipo non risponde più al telefono, non risponde più al telefono, evidentemente, e niente, ha mandato gli avvocati, vuole tenersi la scuola. Si vuole tenere la scuola. Abbandona in chiesa. Questa è la seconda. La prima era da leggo.it, la seconda da prealpina.it. Abbandona in chiesa i sacchetti dell'umido, la rumenta, il rusco, il pattume, non ne so più. Il parroco affigge un cartello: Dio ti illumini su come smaltirli. Santa Caterina alla Motta, questo è il nome della chiesa nel Varesotto, e non trovo il comune, vabbè, prealpina.it, qui, quella roba lì, e niente, c'è gente che, due domeniche, ha lasciato lì l'umido in chiesa. Tu hai scelto per 2 domeniche di entrare e di portare nella casa di Dio l'immondizia, virgola, l'umido di casa tua. È il messaggio che diventa una contestazione precisa, ma è un virgolettato del Don. È il periodo di Don così, un po' simpatici, un po' arguti. Tipo quello di settimana scorsa nel Veneto, che aveva commentato in maniera simpatica l'apertura di un locale per scambisti davanti alla chiesa. Tra l'altro, andando avanti nella notizia, quella roba di settimana scorsa, allora in provincia di Treviso, Padova, hanno aperto un club di scambisti a 30 metri dalla chiesa, ma quello che non è stato detto subito è che a 10 metri, cioè in mezzo ai due edifici, c'è la caserma dei carabinieri nuova, la stanno costruendo adesso. Per la rubrica, oh, sai chi centuri in questo periodo in Italia?

0: Willy Peyote in tour in Italia in questo periodo per la rubrica. Oh, sai chi viene, sai chi è in tour? Tutti italiani sti giorni, eh? C'è anche Anastasia. Ho trovato niente da mettere di Anastasia. Volevo pure mettere i Korn, perché hanno annunciato le date italiane. Tornano i Dread Divi Korn. Vediamo se ci stanno, se no li metteremo in una delle prossime puntate di Musica Leggerissima, che ora vede il ritorno della rubrica La canzone bella pesa o musica pesantissima, ma bellissima. Quarta e ultima volta in cui faccio la spiega. Allora, una volta alla settimana, giusto per ricordarvi perché c'è questa trasmissione, il significato di questa trasmissione, andrà in onda una musica, una canzone molto bella, ma struggente. Cioè deve far intristire il più possibile, deve farti venire un volvolo intestinale, accartocciare le viscere. E uno dice perché? Allora, potrei dirvela così. Il nostro rapporto si sta sfilacciando, in amor vince chi fugge, devo allontanarmi un po' dal consueto per farvi vedere, per farvi apprezzare il consueto consueto. Un altro modo è questo qui. Qual è lo scopo di questa rubrica? Lo scopo è lo scopo. Ossia, lo scopo della rubrica è ricordarvi lo scopo di questa trasmissione. Musica leggerissima. Per cui è molto bella la canzone che segue. È stato un suggerimento di un ascoltatore in questi giorni alla Musica Leggerissima e Radio Popolare. It. Stavo per mettere Vincenzina e la fabbrica e sono pronto lì. Quello è il jolly di riserva che posso mettere ogni settimana in ogni momento. Ma la canzone bella e struggente di questa settimana è dei Ministri.
1: Che cosa stavo aspettando? Quando mi è crollato il letto, chiedilo pure a mio figlio, lui.

Era abbastanza struggente. Bella e bellissima. Era abbastanza struggente, per la rubrica Musica Bella Pesa. I protagonisti di oggi erano i Ministri. E come sempre, dopo la canzone Bella Pesa, una super sbarazzina. All right then, it's gonna be a mud thing.

Siamo quasi a chiusura di questa puntata, ma forse non solo di questa puntata di Musica Leggerissima. È stato veramente parco di canzoni un po' così. Vabbè, vorrei dire che ci rifaremo sul finale, ma prima la rubrica O mi metti quella bella, dove a questo punto c'è una lotta in singolar tensione tra me e Laura. Lauri. Che ieri, come forse avete sentito, nella stessa rubrica, propinava, inzubiva, proponeva, lanciava l'artista Ino Casablanca. E io ho detto, molto bello, ce l'ho anche qua, ho trovato il brano, molto bello, molto mio. Ma no, a sto punto non te la metto lo stesso. Dima Rave o Dima Rave? Scrive Lauri. A posteriori, cioè oggi sulla puntata di ieri, ho pensato, non per insistere o farla lunga. Tra l'altro, chi dice che sarò breve la sta già facendo lunga, dice di se stessa. Ino Casablanca non evidenzia le sue origini, ma è figlio della diaspora marocchina, nato e cresciuto nella periferia di Barcellona, trasferito a Tolosa a 12 anni. Penso che rappresenti contemporaneamente le tre nazioni vicine che, per i fatti di cronaca recenti, financo di strettissima attualità, hanno tutti la nostra attenzione. Oppure, ecco la versione breve, continua Lauri. Tra Marocco, Spagna e Francia, Ino Casablanca rappresenta in un solo colpo l'attuale geografia dei disordini. Tutto vero, tutto bello, ha tutto un suo senso, però non è che posso star qui, insomma, a mettere roba che piace a me quando me la chiedete voi, lo dicevo già ieri. Un altro ascoltatore ha citato gli Usmamò e ha chiesto questa canzone qua.

0: 100 pecore e un montone, la scelta dell'ascoltatore di questa puntata. Oh, mi metti quella bella? Loro erano proprio, proprio bravi. Usmamo. Va bene, molto velocemente. La prossima cosa è una scoperta mia. Volevo dirvelo, l'ho scoperto io. È una cosa che tengo particolarmente a passare in onda, appropriandomi della primogenicità della scelta musicale. Cioè, questa roba l'ho scelta io, una cosa che sento mia. È un artista figlio della diaspora marocchina, nato e cresciuto a Barcellona, trasferito a Tolosa a 12 anni. Ritengo che rappresenti contemporaneamente le tre nazioni vicine per i fatti di cronaca recenti, financo di strettissima attualità. Cioè, per farvela breve, questa scelta che faccio assolutamente io dal punto di vista musicale e redazionale tra Marocco, Spagna e Francia si chiama Ino Casablanca, rappresenta in un colpo solo l'attuale geografia dei disordini.
1: Je croyais en elle, maintenant je sais qu'il ment. Je croyais en lui, maintenant je sais qu'il ment. Mais il n'a qu'à ça qu'il arrête. J'ai des nouveaux.

0: Va bene, avrò modo di risentirlo, va. Molto bello Inno Casablanca. Bravo Facchini che ha trovato questa cosa da solo, aiutato da nessuno. Vorrei chiudere questa puntata come l'abbiamo aperta, con delle notizie che potrebbero sembrarvi superflue, ma forse no. Curiosità sull'abbonamento a Radio Popolare. Il primo abbonamento della storia è del 12 novembre 1991 e lo firmò Paolo per sostenere Radio Popolare. L'ultimo abbonamento è del 15 di ottobre 2026, praticamente 15 settembre 2026, chiedo scusa, Alessandra. Il massimo degli abbonati è stato toccato con 17.231 abbonamenti. Attualmente sono 17.056. L'abbonamento più redditizio per Radio Popolare, che sostiene di più Radio Popolare, ammonta circa 1.500 euro. E come mai dico questa cosa? Forse l'avete intuito, da domani si ricomincia con quella cosa lì. E visto che domani la puntata di Musica Leggerissima sostanzialmente non ci sarà, la chiudiamo come la si chiude il venerdì di solito. State su queste frequenze e cominciate già a pensare di sostenere Radio Popolare.
1: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
2: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
2: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
10: Nella grande stagione delle occupazioni anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini. Così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni. Come Radio Popolare dobbiamo festeggiare. Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
11: Volume.

0: 14:02, benvenute e benvenuti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare a una nuova puntata di Volume, oggi giovedì 8 ottobre 2026, buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Gracci, buon giovedì a tutti, siamo pronti a partire con Volume, anche oggi una puntata ricchissima di cose, di interviste, di contenuti, di giochi.
0: Avremo anche musica dal vivo come spesso accade nella nostra trasmissione, tornerà una band, una di quelle storiche band dell'indie italiano che torna con un nuovo lavoro, gli Amari saranno con noi oggi.
1: Mi sai, li hai già conosciuti, vero?
0: Li ho già conosciuti back in the days, tanti anni fa a Bologna.
1: Esatto, perché loro arrivano dalla provincia di Udine, ma appunto poi a Bologna da un sacco di tempo, e Bologna è spesso al centro, proprio appunto un po' fa da sfondo a volte, un po' invece protagonista proprio dei loro brani. Tornano dopo addirittura 9 anni di attività, con questo, dopo 9 anni di silenzio, con questo nuovo album, Finta di Niente, che è uscito proprio nei giorni scorsi, e quindi ce lo racconteranno e ce lo suoneranno dalle 15 alle 15:30 nei nostri studi.
0: Ottimo, nel nostro basement. Non solo, oggi è anche una giornata che si tinge, oggi in maggior ragione, con questo grigiume di arcobaleno, perché viene a trovarci Pier Giorgio Pardo, che ci parla di cultura LGBTQ+, qui nei nostri studi. Ma iniziamo veramente con un ospite speciale, qui negli studi di Radio Popolare, a Volume, per la prima volta, credo, Ira Lubini.
1: Esatto.
2: Ciao, Ira. Sì, io mi infilo come il gas, espressione che, come tu sai, io attribuisco un po' a tutti, anche a me stessa, nelle trasmissioni.
0: Buon pomeriggio.
2: No, grazie dell'ospitalità, perché poco fa, esattamente 1 ora e 3 minuti fa, l'Accademia di Svezia ha annunciato il premio Nobel per la letteratura, che è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson. Vi racconto un po'.
0: Raccontaci di lei.
2: In realtà è abbastanza pubblicata, ci sono tanti titoli pubblicati da varie case editrici anche in italiano, perché Anne Carson ha una lunga carriera alle spalle e ha cominciato a scrivere molto giovane. L'Accademia di Svezia cita nella motivazione del riconoscimento la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Perché hanno scritto questo? Perché Carson, che è nata a Toronto nel 1950, è famosa per la sua opera che si muove liberamente fra poesia, prosa e traduzione, e in più è anche una saggista. Quindi diciamo che travalica i generi della letteratura con grande libertà, cosa che, avendo lei 76 anni, quando ha iniziato non era poi così scontato né semplice.
0: Eh beh, negli anni 70, immagino.
2: Con molte influenze, come giustamente è stato notato dall'Accademia, della letteratura e della mitologia greca, di cui è stata anche traduttrice insigne. Il suo primo libro, che si intitolava Eros the Bittersweet, esce nel 1986 e mescola critica letteraria e analisi del concetto di desiderio nell'antichità classica. Quindi uno dei suoi titoli più famosi è Autobiography. Un libro che si intitolava Eros the Bittersweet, esce nel 1986 e mescola critica letteraria e analisi del concetto di desiderio nell'antichità classica. Quindi uno dei suoi titoli più famosi è Autobiography of Red, che invece è del 1998 e che

0: d'identità. Nel 2001 è la prima donna a vincere il T.S. Eliot Prize per la sua raccolta di saggi La bellezza del marito, che è pubblicato anche in Italia, e la sua opera è stata lodata da molti colleghi e colleghe, tra cui Susan Sontag, che non è che proprio fosse una scrittrice che le mandava a dire, che ha detto: Carson è una delle poche autrici di lingua inglese di cui leggerei tutto anche se fosse pubblicata su un settimanale.
1: Ecco, è dire.
0: Ecco, allora Anne Carson riceverà la medaglia, il diploma nella cerimonia ufficiale ovviamente di assegnazione a Stoccolma, che si svolge sempre in dicembre. Segnaliamo che fra le sue opere tradotte in Italia, oltre a quella già citata, c'è Autobiografia del rosso, Economia dell'imperduto, Eros, il dolce amaro, tornando a un tema che le è caro, Decreazione e Vetro, ironia e Dio. Sono edite da diverse case editrici, perché negli anni Carson è stata pubblicata da diverse case editrici. Adesso dal 2020 buona parte della sua opera è confluita nella casa editrice Feltrinelli.
1: Massimiliano ci scrive: molto brava Anne Carson, io l'avevo scoperta, quindi insomma la conoscono bene i nostri ascoltatori, per caso con il libro di poesia Wrong Norma. Quindi grazie anche a Massimiliano per il tuo contributo. È la 18ª donna, ho letto, a vincere il premio Nobel, che appunto, si svolge dal 90.
0: Sono comunque 1900. Sempre in minoranza, ricordiamo.
1: Però sempre di più negli anni 2000, quindi piccoli segnali.
0: Sì. Ricordiamo che per quello che riguarda l'Italia l'unica a vincerla è stata Grazia Deledda.
1: Grazia Deledda, 1926.
0: Insomma, sarebbe ora magari. Comunque, a parte le nostre considerazioni, volevamo darvi queste notizie e darvi qualche informazione su Anne Carson, che forse, anzi senza forse, adesso vedrà pubblicare anche alcune opere che non sono ancora state tradotte, e poi nel corso della giornata dei nostri notiziari, degli spazi in esteri e così via, approfondiremo magari con interviste a chi la conosce bene.
1: Certamente. Intanto grazie mille, grazie Ira Rubini, di averci dato questa notizia.
2: Grazie.
1: Appunto, Anne Carson dal Canada, e quindi andiamo subito in Canada con gli Arcade Fire.

0: We Used to Wait, Arcade Fire dal Canada, e al Canada abbiamo dedicato la prima parte di volume di oggi grazie a Ira Rubini, che ci ha comunicato che, proprio notizia fresca fresca, Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura, e così ci siamo ricollegati a una vecchia canzone molto bella degli Arcade Fire che dice per noi era normale aspettare, aspettavamo le lettere che arrivassero, aspettavamo la nostra generazione, diciamo. Era tutto un aspettare, la trasmissione televisiva che era a quell'ora specifica in quel canale, adesso è tutto on demand, ma una volta aspettavamo un po' tutto, e c'era anche un po' del magico nell'aspettare, nell'attesa, un po' la nostalgia dell'attesa, in questo brano che si chiamava We Used to Wait degli Arcade Fire. Bentrovati, questa è Volume, Elisa e Dario con voi fino alle 16 con tante cose e tanti ospiti. Oggi ci sono gli Amari, c'è Pier Giorgio Pardo con un ospite in studio, quindi insomma abbiamo tante cose da dirvi e da raccontarvi, e anche un nuovo singolo di Vinicio Capostella che è appena uscito, e quindi con voi ce lo ascoltiamo per la prima volta, e vogliamo proprio anche chiedervi cosa ne pensate, visto che molti di voi amano molto questo bravissimo cantautore italiano. Si chiama Oltre il Bosco, una canzone legata al grande progetto di Capostella intitolato Sotto il Bosco di Latte, un radiodramma liberamente ispirato al testo poetico Under Milkwood di Dylan Thomas, quindi insomma un bel progetto con uno spessore, diciamo, culturale, come spesso accade nel caso di Vinicio Capostella. E quindi che dice? Chiediamo agli ascoltatori un loro parere.
1: Esatto, andiamo a capire un po' di che brano si tratta. Io non l'ho ancora ascoltato.
0: Nemmeno io, è la prima volta che lo ascoltiamo entrambi, quindi insieme a voi ci ascoltiamo Vinicio Capostella, Oltre il Bosco.

0: Si chiama Oltre il Bosco, questo nuovo singolo uscito proprio oggi, da pochissime ore, di Vinicio Capossela. Vi abbiamo chiesto un po' di cose e ci avete scritto.
1: A quanto pare sta piacendo molto, ci ha scritto per esempio Francesca, bellissima canzone, Love Vinicio, e sì, siamo in tanti ad apprezzarlo. Tra l'altro, l'occasione di ascoltare per la prima volta questo e gli altri 14 brani che comporranno il nuovo album Milkwood Bar in uscita si avrà il 1 e 2 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Quindi il disco uscirà il 22 gennaio, però in quell'occasione già suonerà praticamente un'anteprima di tutto l'album, quindi un'occasione da non perdere.
0: Anche altri nostri ascoltatori ci scrivono su Capossela: quest'estate ai Borghi Lenti, una manifestazione culturale nella Bassa Lodigiana, abbiamo assistito alla messa sul palco dello spettacolo di Vinicio Capossela, Musica e Teatro, grande carisma e mestiere, una serata magnifica. Invece Cosimo non apprezza particolarmente, quindi abbiamo insomma giudizi di su entrambi i fronti, ma di più ovviamente grande amore per Vinicio Capossela. Continuate a scriverci cosa pensate della musica che ascoltate qui a volume al 331 6214013, che è il nostro numero diretta. Se volete, siamo anche su Instagram,
1: Elisa Graci Radio, dar.grande, come sempre fino alle 14.30, la prima mezz'ora di volume.
0: Poi vediamo, dai, magari anche di più oggi.
1: Magari anche di più.
0: Ah, anche perché non vi abbiamo detto che c'è un piccoli cambi di così programma,
1: vero,
0: ma volume,
1: vero,
0: siamo fluidi.
1: Siamo fluidi, esatto. Mescoliamo le carte di giorno in giorno, la trasmissione può cambiare parecchio.
0: Quindi il quiz cinematografico sarà già nella prossima mezz'ora, quindi preparatevi.
1: È ufficiale.
0: Sì, sì, è ufficiale, ufficiale. Il nostro Pier Giorgio invece sarà nella nostra ultima mezz'ora, quindi l'ultima parte dalle 15.30 alle 16. Allora, album della settimana. Oggi qua la cara Michelle Ndiogocello così sfodera una bella canzone di quelle storiche, perché andiamo da Bob Dylan. Lo sapete, questo disco, il nostro album della settimana, è un album tutto di cover di canzoni tra le più disparate. Abbiamo ascoltato Human League, abbiamo ascoltato Hunger Strike ieri, insomma abbiamo ascoltato canzoni un po' di tutti i tipi. In questo caso, in Synonym, oggi troviamo Bob Dylan. With God Is On Our Side è una canzone di Bob Dylan pubblicata nel 1964 nel suo terzo album The Times There Are A-Changing, una canzone assolutamente una critica contro la guerra, uno dei manifesti pacifisti più forti degli anni 60, come un po' tutto l'album di Bob Dylan di quell'anno, appunto The Times There Are A-Changing. Bob Dylan in questa canzone proprio parla di come i governi e le nazioni usano l'idea che Dio, usa proprio il concetto di Dio dalla nostra parte, per legittimare violenze, massacri, appunto, per esempio in questo caso all'epoca le guerre contro i nativi americani e le guerre mondiali fino alla guerra fredda, nel caso appunto degli anni 60, quando è stata pubblicata questa canzone. Certamente è una canzone assolutamente attuale, ahi noi, purtroppo anche al giorno d'oggi, e in questa canzone pacifista Michelle canta con Bill Callahan, grande voce anche insomma del storica degli Smog e solista, e sentite cosa è nata da questa With God Is On Our Side.

0: E questa è la versione di With God on Your Side di Michel Degocello, in particolare in questo caso più nella voce di Bill Callahan, ma insomma una collaborazione per questo disco tutto quanto di duetti e di cover di questa bravissima musicista americana. E sì, in questo caso la voce di Bill assolutamente
1: molto efficace,
0: assolutamente protagonista di questa, sì, che è una storica canzone di Bob Dylan, appunto come vi abbiamo detto del 1964, del suo terzo album The Times Are Changing. E quindi abbiamo pensato di farvi ascoltare anche un po' dell'originale di questa canzone meravigliosa, e soprattutto insomma una canzone dedicata alla pace. Prima il nostro Shawky Senussi ci ha detto che tra poche ore verrà assegnato anche il nome per la pace, e quindi dai, pensiamo a quello, pensiamo a questa bellissima parola pace, ascoltando Bob Dylan.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: E loro sono i Bodega, abbiamo ascoltato uno dei loro ultimissimi singoli, Pick Up The Check, band post-punk che arriva da New York dal 2014 e sta per uscire, esce domani, per essere precisi, un nuovo album, All Inside Aquarium, il loro quarto album. Hanno raccontato un po' di aver cercato un cambio di direzione, di essersi un po' stancati di sonorità un po' post-punk, dark, un po' più pesantone, di voler tornare a melodie, riff e anche un po' di assoli di chitarra, dichiarando in particolare un paio di influenze che mi sono piaciute parecchio, Stone Roses e Jane's Addiction. Quindi prendono a piene mani un po' da quel mood, da quel vibe di quel periodo, e è stato registrato a Leeds questo disco in una chiesa sconsacrata, ed è il primo, hanno raccontato, che hanno registrato al di fuori di New York City, quindi forse anche questo avrà inciso sul
1: suono,
0: come, esatto, sul sound. Sia il fatto che hanno registrato a Leeds, sia in questa chiesa sconsacrata.
1: Bella, bello registrare nelle chiese sconsacrate.
0: Sì,
1: una volta ho suonato in un tempio buddista.
0: Wow.
1: Con Buddha dietro.
0: Che esperienza.
1: Sì, è stata un'esperienza. Come
0: è riuscita?
1: In Giappone ci ha invitato scusate, intanto vi racconto un po'
0: allora,
1: i cavoli miei.
0: Allora, eri in tournée in Giappone?
1: Ero in tour in Giappone con la mia band.
0: Uh-huh.
1: E ci ha invitato il monaco buddista, che era super fan della band, e abbiamo suonato proprio nel tempio buddista, dove fanno le cerimonie buddiste, con tutti seduti davanti.
0: Mamma mia, vabbè, ma ne eravate usciti? Vi sentivate purificati?
1: Super spirituale, ero proprio su un altro pianeta.
0: Spiritual.
1: No, davvero una bellissima esperienza. Quindi immagino che suonare comunque in un luogo, no, più o meno spirituale, anche se sconsacrato, è sempre una roba speciale.
0: Bello.
1: Allora, vi ricordiamo che tra poco c'è il quiz cinematografico. Volevo così avvertirvi prima, perché magari non lo sapete, una canzoncina e poi andiamo col quiz.
0: Sì, oggi tutto ribaltato qui a volume.
1: Yes, perché il nostro Piero Giopardo ci raggiunge dopo il mini live degli Amari, che sono quasi pronti giù vicino al nostro auditorium, per esibirsi dalle 15 qui a volume.
0: Quindi un altro brano che arriva adesso dall'Italia, in realtà vi presentiamo Fresh Mula, forse lo avete già conosciuto, ma forse no, lui è un rapper classe 1998, arriva da Bergamo, ma il padre in particolare è senegalese, quindi per metà è senegalese ovviamente anche lui. Parte dall'hip hop, ma incorpora molto altro, dal soul al gospel e black music. È attivo dal 2022, ma ultimamente, insomma, l'attenzione su di lui è sempre maggiore. Per esempio, il 25 agosto scorso ha aperto un concerto qui a Milano di Tyler the Creator.
1: Ah beh,
0: quindi
1: niente male.
0: Non robetta da poco. Ha pubblicato recentemente un nuovo brano interessante, parlava in particolare della frenesia della vita moderna e sul ritagliarsi così dei momenti di leggerezza. Cura anche i videoclip, quindi artista tutto tondo. Lo ascoltiamo, Fresh Mula, questa è Fuori di Testa.

0: Fuori di testa la nuovissima canzone appena uscita di Fresh Mula, questo giovane artista, questa giovane promessa del rap che vi abbiamo fatto ascoltare, forse addirittura conoscere oggi. Quindi,
1: Beh, rap,
0: se
1: ma
0: tra un po' ne
1: anche.
0: sentirete parlare parecchio, ricordatevi che la prima volta l'avete ascoltato a
1: Qua, da
0: volume.
1: noi. Beh, rap, ma anche, insomma, tanta contaminazione, tanta eleganza, come ci dicono i nostri ascoltatori, che a cui è piaciuto tantissimo, che eleganza questo ragazzo.
0: Dai, pure un super figo.
1: Beh, no,
0: Vabbè, sì.
1: bravissimo, speriamo di poterlo avere presto qui nei nostri studi Fresh Mula, un gran bel sound.
0: Sì, lo
1: Ma
0: vogliamo.
1: attenzione, oggi
0: E
1: vi
0: là, ma
1: scombussoliamo
0: attenzione
1: tutti.
0: alle 14:42.
1: C'è già il quiz.
0: Quiz
1: Abbiamo
0: time.
1: già un quiz per voi, per farvi vincere il nostro pacco di volume con dentro delle cose stupende, tra cui dei gadgets, dei CD, dei libri, roba bella.
0: Tra l'altro ho un po' di cose da passarti, da
1: Ah,
0: inserire nei
1: grazie.
0: prossimi pacchi,
1: Sì,
0: se
1: dai,
0: per
1: dai.
0: caso fossi rimasta un po'
1: Sì.
0: così a
1: No,
0: corto.
1: abbiamo libri per tipo anni,
0: Ah,
1: CD pure,
0: ok.
1: ma anche gadgets. Comunque,
0: Beh,
1: qualsiasi cosa è
0: ce
1: benvenuta. Potete vincerla voi oggi la busta e il pacco di volume se risponderete esattamente a questa semplicissima domanda: qual è il film nascosto dietro la clip misteriosa 331-6214013?
2: Senti, lui, c'è ancora vita in queste vecchie mani. Ecco così, furioso, moderato, cantabile forse.
3: Com'è possibile?
2: Chiedilo all'alligatore. Il suo sangue mi ha aiutato. E poi con una dieta di sangue di serpenti, rospi e tutto ciò che di putrido c'è nel Mississippi. L'estate è tornato di nuovo ad essere se stesso. Claudia, sei una bambina.

0: alla banca del sangue, sicuramente sarebbero andati volentieri i protagonisti del film misterioso di oggi. Allora, questa era Blood Bank, bellissima canzone di Bon Iver, di cui ancora continueremo a parlare dopo il nostro...
1: Non finisce qui.
0: No, non finisce qui. No, questa era giusta.
1: Se si parla di Bon Iver non finisce mai.
0: Non finisce qua, no, esatto, per quanto mi riguarda no, ma... Dobbiamo decretare il vincitore e il film di oggi.
1: Sì, beh, avete indovinato un sacco e sì, lo possiamo dire, lo possiamo dire, intervista col vampiro.
0: Oh yes, intervista con vampiro, 1994, Neil Jordan, dall'omonimo romanzo di Anne Rice, tra i protagonisti e uno di quelli, lo avete sentito doppiato, Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas e Kristen Dunst, che fa la parte di Claudia, che è una bambina davvero, davvero cattiva. Poi in realtà, Claudia, poverina, una bambina che viene trasformata in vampiro, poveretta. Vabbè, bellissimo film, bellissimo libro, siamo negli anni, fine anni 1790 a New Orleans. Riguardatelo se potete, perché è davvero molto bello. Alberto G. Alberto
1: sei
0: G.
1: Tu.
0: Sei tu. Il vincitore del nostro pacco di volume di quest'oggi, quindi complimenti a te Alberto, vieni a ritirare il pacco quando vuoi.
1: Complimenti.
0: Allora, parlavamo di Blood Bank, questa bellissima canzone di Bon Iver, che proprio anche per caso avevo messo in scaletta oggi, è stato tutto un po' un rincorrersi di coincidenze fantastiche, perché Ciroz, questa brava artista che appunto abbiamo ascoltato, giovanissima, che abbiamo ascoltato nell'ultimo anno e mezzo, ha realizzato proprio una cover di questa Blood Bank di Bon Iver, e quindi... Perché non ascoltare un'altra versione di questa splendida canzone di Justin Vernon, in questo caso interpretata da Ciroz?

0: Si chiama Alec Dukart, conosciuto professionalmente come Zeroes, cantautore statunitense transgender. Mi scuso prima per aver sbagliato il pronome. Lui appunto è Alec Dukart, nato a Lexington nel Kentucky, cresciuto a Portland in Oregon, e autore di questa bellissima cover di Bon Iver che appunto si chiama Blood Bank, da una delle canzoni più belle di Bon Iver. Zeroes se ne è occupato egregiamente e abbiamo ascoltato un sacco di cover oggi, un po' la settimana delle
1: giusto
0: cover.
1: Giusto, di cover.
0: Eh sì, è vero, dal nostro album della settimana. Eh beh, poi sì, è sempre bello ascoltare come reinterpretano le canzoni che ci piacciono altri artisti che ci piacciono.
1: Esatto.
0: Allora, prima di andare giù dagli amari che ci aspettano nel nostro basement, dove di solito si fa musica dal vivo e ve la facciamo ascoltare in diretta radiofonica, andiamo con un ultimo brano.
1: Esatto, abbiamo giusto il tempo per un altro brano di un trio londinese. Loro sono i Vanishing Twin, loro un po' pop elettronica, un po' sperimentali, un po' psichedelici, difficili da inquadrare. A volte sono accostati agli Stereolab, se vi può interessare.
0: Eh beh sì.
1: È uscito un nuovo disco nei giorni scorsi, musicalmente un po' insomma molto, molto morbido, molto sospeso, molto, anche mi verrebbe da dire, un po' autunnale. Mi sembra che si accosti bene almeno al clima di Milano di oggi. E attenzione anche alle batterie di questo brano e di tutti i brani di questo trio, perché all'interno della band c'è Valentina Magaletti. Una figura che sta diventando sempre più apprezzata nel panorama internazionale, se si parla appunto di batterie e percussioni, super inventiva, ritmi irregolari, diciamo, non le solite cose che si sentono, e un sacco di collaborazioni anche come turnista e appunto
0: yes,
1: batterista per altri progetti. Ma senza divagare, ci ascoltiamo Sugarstone, questi sono i Vanishing Twin.

0: Sugarstone Vanishing Twin, dove c'è anche un po' d'Italia, bravissima Valentina Magaletti da Bari a Londra, e insomma considerata una delle figure più innovative della musica sperimentale come appunto batterista. Tra l'altro ci scrive Roberto: Valentina, drummer per me insieme all'altro mio mito Vittoria Burattini, anche lei batterista, donna bravissima che insomma ha fatto la storia della musica alternativa da Bologna. E in qualche modo con Bologna mi ricollego per darti la linea, Dario, perché a Bologna molti anni fa ormai conobbi gli Amari, che sono i nostri ospiti di oggi, ragazzi, poi vi vengo anche a salutare.
1: Esatto, tu li hai conosciuti a Bologna, io li sto conoscendo adesso e quindi con grande piacere diamo subito loro il benvenuto. Gli Amari, benvenuti e bentornati a Radio Popolare, ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, come va, come state? Allora, Dario, Davide, Francesco, ho detto bene, ho detto tutti?
2: Sì, esatto.
1: Fantastico.
3: Ciao, io non ti sento.
1: Tu non mi senti, vabbè, qualche mini problemino tecnico, ma lo stiamo risolvendo.
2: Ecco.
1: Live e on air. Ora senti, mi senti bene? Allora,
2: un attimo ti sentirà.
1: Nel frattempo inizio a raccontare perché siete qui. Allora, gli Amari, band che arriva dal Friuli, ormai attivi da oltre una ventina d'anni, appunto Davide, Dario, Francesco, è uscito un nuovo disco, Finta di Niente, primo album dopo ben 9 anni di silenzio. L'ultimo era del 2017, Polverone. E quindi direi partiamo un po' da, esatto, gli Amari a Radio Popolare. Mi dicevate prima che eravate già stati a Radio Popolare, ma non qua.
3: Esatto, eravamo stati... ciao a tutti, ero qui un po' boomer che stavo ascoltando in un altro multiverso.
1: Ce l'abbiamo fatta.
3: Siamo stati ormai, credo, almeno più di 15 anni fa, può essere?
2: Perché... Parecchi
3: no, beh, era il 2013, era Chilometri.
1: Ok.
3: Quasi, dai. Eravamo all'auditorio San Fedele, però mi ricordo che avevamo fatto, siccome tu avevi la varicella ed eri un povero lebbroso, eravamo senza basso e quindi abbiamo fatto questo live acustico, ma tutto sommato quell'esperienza senza quello lì non...
2: Perché non ci abbiamo pensato? Ci abbiamo tenuto questa idea. Vabbè.
1: Pazzesco. Quindi, insomma, appunto, non è la prima volta che ci si incrocia. Però dicevo, 9 anni sono passati dall'ultimo disco, un periodo decisamente lungo. Non vi chiederò che cosa avete fatto, combinato in questi 9 anni, perché non finiremo più probabilmente. Ma perché avete deciso di tornare proprio adesso con un album?
3: Perché era proprio il momento migliore per far uscire un disco, vista come è messa la discografia e la soglia di attenzione delle persone in generale, no? No, vabbè, a parte gli scherzi, perché avevamo accumulato delle cose da dire e è molto importante, secondo me, non intasare completamente lettere di prodotti culturali quando non c'hai niente da dire, secondo me. E era il momento di, insomma, 9 anni, credo, dai, siamo stati anche...
1: Beh, caspita.
3: Dai, sì, insomma, siamo stati onesti, ecco.
1: Più che onesti, ma come descrivereste comunque questo periodo di tempo in cui vi siete fermati, si può dire? Vi siete effettivamente fermati, vi siete presi...
2: Ma, tecnicamente fermati mai, forse durante il Covid abbiamo un pochino, diciamo, rallentato. E anche per così, mancanza di obiettivi concreti e immediati. Ma abbiamo sempre continuato a lavorare a questo disco, anche mai, forse durante il Covid abbiamo un pochino, diciamo, rallentato. E anche per così, mancanza di obiettivi concreti e immediati. Ma abbiamo sempre continuato a lavorare a questo disco, anche quando non sapevamo ancora che sarebbe diventato un disco.

0: è molto tortuoso.
1: Immagino. Beh, appunto, riguardo a come avete approcciato questi nuovi brani, sono nati spontaneamente, oppure, ecco, visto che comunque stiamo parlando di quello che è il vostro ottavo disco,
0: più o meno
1: siamo
0: sì,
1: lì
2: facciamo
1: intorno
2: 8, facciamo sì, forse, 8. Sì, forse
0: è come
2: sì.
0: Quando dai
1: comunque un buon numero, ecco.
3: Sì, va bene, me lo prendo,
1: può andare, grazie. Può andare, no, era per dire, comunque, esatto, sono brani che sono nati spontaneamente, dicevo, oppure vi siete magari inventati qualche escamotage per rendere anche tutto il processo così più stimolante, più nuovo?
0: Ma sono tutti sicuramente nati spontaneamente, è anche per questo che ci abbiamo messo 9 anni, perché non sempre, come dire, la creatività o le cose buone, le belle idee arrivano a comando, no?
1: Certo.
0: E ci sono anche, diciamo, delle parti strumentali che arrivano da dischi precedenti, in un certo senso, no? Processi creativi più vecchi, perché magari le abbiamo, come dire, parcheggiate per un po', e poi finalmente con questo album è arrivato il momento di utilizzarle. Quindi è sicuramente, secondo me, un mix fra spontaneità,
1: certo,
0: e cocciutaggine, userò questo termine,
1: e prendersi tutto il tempo necessario per portare a compimento, a maturazione, appunto,
0: esatto,
1: il nuovo materiale. Molto bene, siamo, direi, curiosi al punto giusto per iniziare ad ascoltare qualcosa, per cui Gli Amari qui a volume, che cosa ci suonate, ragazzi, per cominciare?
0: Vi suoniamo un pezzo, appunto, del nuovo Finta di Niente, che si chiama, se non dico male, Siamo Pari.
1: È lui?
0: È lui.
1: Lo accendiamo?
0: Sì. Ok, bene.
1: Gli Amari dal vivo a volume con Siamo Pari. Ci siamo?
4: Yo, yo, yo, yo, yo.
1: Tutto pronto?

0: Gli Amari dal vivo a volume con Siamo Pari, uno dei nuovissimi brani estratti dal nuovo disco appena uscito degli Amari. Oggi quest'oggi ospiti di volume, ragazzi, grazie ancora per essere qui a suonarci questi pezzi dal vivo. Per descrivere un po' la scena anche agli ascoltatori, vedo un basso elettrico, vedo due microfoni e poi ovviamente un sacco di attrezzatura elettronica lì davanti posta su
1: un... C'è anche una chitarra che
0: entrerà in scena dopo.
1: Assolutamente.
0: Allora, ci avete suonato Siamo Pari, mi commentate un attimo brevemente questo brano?
2: Ma allora, sicuramente non è un brano d'amore, o forse sì, è un brano d'amore verso se stessi. Diciamo che il colpo di scena arriva nella seconda parte del pezzo. All'inizio può sembrare qualcos'altro, le intenzioni siano diverse, ma è sicuramente un brano dove siamo divertiti a sfogare certi nostri pensieri non particolarmente edificanti, ecco.
0: Certo, e riallacciandoci a quello che è il titolo del disco, Finta di Niente, qual è il significato che ha per voi appunto questo titolo?
2: Finta di Niente è arrivato come titolo, diciamo, molto in ritardo rispetto appunto alla lavorazione del disco. E in primis sicuramente è la situazione in cui noi ci siamo forzatamente messi e immersi per cercare di non farci distrarre da, come dire, tutto quello che succede nel mondo esterno, no? Era un disco che per noi richiedeva particolare attenzione, e quindi, se vuoi, abbiamo fatto finta di niente a tante cose magari non belle che stanno succedendo nel mondo.
1: E poi, sì, poi aggiungo anche il fatto che era un po' ancora più c'era anche questo significato che volevamo anche far finta di niente rispetto al nostro passato, perché non ti nascondo che nel momento in cui siamo tornati le proposte che ci venivano fatte per fare questo rientro in maniera più efficace possibile era: ma perché non fate un tour per il ventennale di Grandmaster Mogol? Noi, come sempre, che siamo comunque, ci piace tirarci la zappa sui piedi, ma anche, voglio dire, rivendico anche politicamente sto fatto che, cioè, non ci piace questa roba di rimestare un po' sul nostro passato, questa roba non è per noi, quella roba di rimettersi lì, rifare un disco che è stato fatto 20 anni fa, e che avevamo 25 anni, e comunque sì, non lo so, magari sbagliamo, però ci piace pensare di fare delle cose di suonare delle cose che non abbiamo ancora fatto.
0: Certo, coerenti con voi stessi, esatto, con quello che siete, quello che volete fare. Esatto, sguardo dritto verso il futuro. Tra i tanti temi esplorati in questi brani ce n'è uno che ricorre anche più di una volta, che è quello di, diciamo, di essere diventati genitori nel corso del tempo. Questo quanto ha, secondo voi, influenzato un po' il vostro modo di scrivere questi nuovi brani, in generale il vostro modo di essere musicisti?
1: Beh, rispondo io in quanto sono quello che ha combinato il fattato.
0: È successo.
1: No, beh, sicuramente sono personalmente mi ha spinto, beh, intanto ad avere più pazienza con i bambini. Questo non voglio fare, questi due qua comunque rientrano nella categoria.
0: pazienza.
1: E no, poi vabbè, in realtà anche delle good vibes, ecco, perché se magari una volta ero più anche nella scrittura più introverso, più centrato su me stesso, adesso, cioè, questa cosa è una cosa che mi prende molto, ed è stata una fonte di ispirazione anche per poi dei pezzi che sono finiti in questo disco, evidentemente. E comunque sono dei pensieri spesso positivi, ecco, risolutivi, non sono necessariamente solo l'ennesima pagina di diario delle sconfitte, che
0: sì. Quindi finalmente, insomma, ha portato anche, diciamo, un umore migliore nella scrittura dei brani.
1: Assolutamente.
3: Ciao ragazzi, sono anch'io entrata in studio, così anche per salutarvi, perché io vi conosco da un tempo memoria, da Bologna, negli anni...
1: Vediamo.
3: Radio Città del Capo.
0: Ve la ricordate?
3: Elisa.
0: È lei. Elisa Graci.
3: Ciao. E sicuramente, insomma, è bello rivedervi qua oggi, e io mi chiedevo, anch'io a Bologna ormai, insomma, sono assente da molto tempo, tempo, ma quello era un momento magico, no? Quegli anni a Bologna, la musica e le amicizie che abbiamo costruito in tutti quegli anni nell'ambito musicale. Qual è il vostro rapporto ancora oggi con questa città che è, insomma, il mio, immagino, nel vostro cuore?
1: Allora, beh, io ci vivo, ci sono tornato a vivere dopo 13 anni di Milano.
0: Ah, tornato a Bologna.
1: Sono tornato a vivere a Bologna, che è una roba già
3: controcorrente.
1: E com'è?
2: E come disse?
1: E come disse? Tutto torna. Tutto torna. E no, no, io l'ho trovata molto cambiata, ecco, l'ho trovata molto, cioè è esploso questo turismo un po' incontrollato, non credo che sia una cosa che è successa a caso, ma ci sono state delle politiche precise culturali sulla città, e beh, complice anche l'hub di Ryanair, che sicuramente ci ha portato una marea di locuste in città.
3: A proposito di locuste.
1: A proposito di locuste.
0: E c'è anche un brano che si intitola Locuste.
1: Esatto, esatto. Diciamo che lì è un po' di, lì c'è un po' di fastidio, secondo me. Più che altro perché la città, adesso a fare un discorso serio, ha perso di attrattività soprattutto per quelle forze, quella forza. Ovvero un po' la sfera giovanile che nella storia della controcultura di quella città ha avuto sempre un grande peso.
3: Sì.
1: Se è una città che non è più attrattiva per gli studenti, diventa una città che necessariamente invecchia, si imborghesisce e, insomma, mortadella ovunque, sprizza a cielo aperto e gente che fa le visite guidate alle formaggerie in via delle Pescherie, però poi la città, per chi ci vive, diventa un po' difficoltosa, ecco, considerando il costo degli affitti e di tutto quello che ne
3: Sì,
1: ne
3: probabilmente consegue. Gli ascoltatori anche lombardi, milanesi potranno capire.
1: Certo, tutto, ma è un male diffuso questo.
3: È un male diffuso, sì. Beh, comunque, che bello vedervi e ascoltarvi anche oggi qui dal vivo. Grazie di essere qui. Cosa ci suonate adesso?
0: Forse proprio Locuste?
1: No,
3: no.
0: Non è lei.
3: La prossima.
2: Colpo di scena.
3: Colpo di scena.
0: No.
3: Tra l'altro vi sono avvicendamento.
2: Tutto torna. L'ultimo singolo in ordine, come dire, temporale.
1: Esatto. Scusate, io sono un po'. No, non credo che sia utile. Io,
3: si levano le cuffie, si mettono le cuffie.
1: Un'arancia a nostro favore, che sono 9 anni che non facciamo un live.
0: E vabbè, bisogna mettersi comodi. Ho
1: deciso di rompere il ghiaccio.
3: Noi descriviamo quello che succede: si levano le cuffie.
2: Di rompere tutti i cavetti.
3: Le appoggiano, si cambiano di strumento.
0: Cioè, bellissimo. Quindi questa è ufficialmente la prima performance live dopo 9 anni.
2: Non volevamo dirvelo, ma sì.
3: Noi siamo onorati.
0: E noi la stiamo vedendo live, sì, on air.
1: Gli amari, lives.
3: Yes, a voi la linea, ragazzi.
0: Vi ascoltiamo.

0: Tutto torna suonato rigorosamente dal vivo qui a volume dagli Amari, oggi ospiti del nostro Mini Live. Sì, ogni brano c'è un cambio completo di configurazione.
1: Esatto, il basso si cambia con...
2: Ci piace complicarci
1: la vita.
0: Ragazzi, ma come porterete questo nuovo album sui palchi dal vivo?
2: Non così.
1: No.
0: Non così.
1: Ancora diverso.
3: Così, in più c'è anche una batteria acustica e un altro tastierista.
1: Ecco.
0: Urca, si complica la faccenda.
3: Esatto, però anche si semplifica, devo dire la verità. Per assurdo...
0: Ah beh, sì. Meno cambi di strumento da un brano all'altro.
3: Sì, ma poi avere una batteria a noi ci mancava, devo dire la verità, perché l'ultimo tour era senza batterista e cioè, ci mancava sta cosa del...
1: Ma è più bello col batterista.
3: Ti dà...
1: Questo lui è un batterista.
0: Sentire un po' il groove...
3: Ma è proprio la presenza, presenza fisica.
0: È diverso, poi, sì.
3: Rispetto a sto disco che è nato sì in studio e non aveva nessuna... Cioè non è un disco che è nato pensando a un live, ecco. Però quando ci sono delle parti ritmiche, ci sono questi bei breaks proprio grassi, e pensare di farli con una batteria acustica, alla fine, le prove noi le stiamo facendo da un bel po' e devo dire che sono soddisfazione, cioè è proprio bello.
0: Arriva in un altro modo.
1: Ma lo state dicendo un batterista, perché lui è un batterista.
0: Beh, io non potrei consigliarvi altro, ovviamente, però anche le batterie elettroniche hanno il loro fascino, ci mancherebbe.
3: No, certo, ma è proprio un altro gusto.
0: Assolutamente.
1: Ragazzi, dove vi vediamo al più presto? Le cose che potete segnalarci per le prossime settimane?
2: Allora, per le prossime settimane niente.
0: Nulla, non succede niente.
2: A novembre cominceremo a fare i concerti.
1: Sì.
2: Dunque, data zero è il 14 di novembre, giochiamo in casa, letteralmente tra Udine e Pordenone, essendo noi di Udine la tempesta di Pordenone, abbiamo pensato simbolicamente a un posto a metà strada, e Arcicral di San Vito al Tagliamento, dove faremo quella che noi in gergo chiamiamo data zero. Naturalmente la data 1 non poteva che essere a Bologna,
1: ecco.
2: E il weekend successivo, il 21, saremo al Bauhaus.
3: Esatto.
1: Ottimo.
3: Molta emozione in questo fatto, anche perché in scaletta, ci sono almeno 3 canzoni che parlano di Bologna, così a naso, ce ne sarebbero anche di più.
2: Prossimo giro facciamo un album di
0: A sto
1: un
0: punto.
1: Un concept album su Bologna, ci sta.
3: Bologna è senza regola.
0: A questo punto sì. ci sarà anche una data a Milano, se non sbaglio,
2: ci
0: più avanti.
2: Ci sarà anche una data a Milano, bisognerà attendere un pochino perché arriviamo a gennaio, a fine gennaio. Domenica 24 siamo all'Arcibellezza.
1: Ottimo,
2: ci trovate, vi aspettiamo tutti quanti all'Arcibellezza, non prendete in
0: fantastico.
1: No, saremo lì. Abbiamo
0: ragazzi,
1: pochissimo tempo, vi dobbiamo salutare con un ultimo brano, ma grazie davvero di essere stati con noi oggi, Amari.
2: Grazie,
1: bello
2: a voi,
1: rivedervi.
2: È stato un
1: anche
2: piacere.
0: Come hai sentito l'ultimo brano?
3: Le cose che voglio, che poi era il primo singolo che è uscito di Finta di Niente. Vi ringraziamo e salutiamo tutti i vostri ascoltatori, è stato un piacere.
0: E ci vediamo all'Arcibellezza,
3: assolutamente,
0: dal vivo.
1: Mari.
0: A presto, grazie ragazzi.
1: A voi.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Popolare Network.
6: :31, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. La legge elettorale è stata approvata definitivamente tra gli applausi della maggioranza e le proteste delle opposizioni, che hanno alzato cartelli con scritto legge truffa. Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post: ora gli italiani potranno scegliere tutto. A chi sperava che ci dividessimo abbiamo risposto coi fatti. L'approvazione apre di fatto il periodo che porta alle elezioni, anticipate o meno. Nel campo largo la questione resta quella del programma e della scelta del candidato premier. Il nodo primario non è ancora sciolto. Resta la possibilità che la Corte Costituzionale dichiari illegittimi alcuni aspetti del provvedimento, iniziare dal premio di maggioranza. I ricorsi sono già pronti, verranno presentati non appena la legge verrà promulgata dal Capo dello Stato.
7: La Commissione europea ha dato parere positivo all'accesso dell'Italia alla clausola di salvaguardia per 14 miliardi di spese militari e 14 per l'energia. Ora il fascicolo passa al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo. Solo allora la clausola potrà essere ufficialmente attivata. Le borse sono ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato. Il petrolio è tornato a 105 dollari dopo l'ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran.
6: I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento complessivo, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 il calo è stato dello 0,6% della spesa in termini reali, un segno evidente delle sempre maggiori difficoltà dovute ai rincari che mettono in ginocchio le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti. Commenta l'Unione Nazionale Consumatori: quasi un nucleo su tre ha ridotto la quantità di cibo acquistata a fronte di un aumento di soldi spesi. Taglia anche nell'abbigliamento e nelle spese per la salute. Il carrello degli italiani è sempre più vuoto, commenta Assutenti.
7: Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. In un'officina di Roma un uomo è morto per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nella Velinese un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari da un tetto che avrebbe ceduto.
6: In Ucraina è salito a 33 il numero delle vittime degli ultimi raid russi, che hanno centrato due autobus a Kramatorsk nel Donbass. Zelensky ha detto che l'attacco non resterà senza risposta. Oggi l'esercito di Mosca ha anche attaccato di nuovo Kiev. Secondo le autorità ucraine, un drone ha colpito un edificio di 4 piani con dentro diversi negozi, causando 2 morti. Kiev invece oggi ha nuovamente preso di mira le raffinerie russe. Un impianto di Gazprom è stato oggetto di attacchi in territorio russo. Nella struttura è scoppiato un incendio.
7: Una colonna di fumo si è sollevata da un aereo parcheggiato all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, oggi preso di mira dagli Houthi dello Yemen, a darne notizia l'agenzia di stampa Reuters. Oggi le milizie filo-iraniane hanno invitato il personale degli impianti petroliferi in Arabia Saudita ad allontanarsi per evitare di essere presi di mira. Il contesto è l'intensificazione delle ostilità con Riyadh.
6: C'è l'onore di accertarsi della sussistenza del consenso e l'ordinamento non prevede una soglia minima di durata della violenza sessuale. Lo scrive la Corte d'Appello di Milano nel motivare la condanna 1 anno e 2 mesi di un ex sindacalista per violenza su una hostess nel secondo grado del processo, in cui inizialmente l'uomo venne assolto con la motivazione che la violenza durò meno di 30 secondi. Sono le 15.35, alle 17.30 la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Per ora è tutto, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
5: Semplice! Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
5: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
12: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
13: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
14: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
15: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
14: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
15: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
14: Una scelta collettiva
15: che ha bisogno anche di te.
14: Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
15: Bloom, compriamo casa insieme.

0: E siamo tornati dopo le notizie di Popolare Network, ancora a volume su Radio Popolare, Elisa e Dario, e adesso è arrivato e ci ha portato questa meravigliosa canzone Pier Giorgio Pardo. Buongiorno.
1: Ciao Elisa, yeah.
2: Ciao Dario.
1: Eccolo. Cosa succede? Già subito mi senti di sabotarmi?
0: No, era la sigla.
1: Vatti a fidare delle amiche, degli amici e degli amici.
0: Che meraviglia. Allora Pier, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone che adesso ci presenti e mi faceva proprio pensare a tutti questi ragazzi in Francia che protestano.
1: L'ho portata proprio per quello, perché in buona sostanza il 3 ottobre, in mezzo a tutti i ragazzi di cui stiamo parlando, anche Radio Popolare sta parlando molto, che rivendicano il diritto allo studio, rivendicano una prospettiva diversa anche proprio per la loro età, per la loro generazione. E in questo contesto, che rimane non sullo sfondo ma accogliente rispetto a questo, è arrivato, neanche a farlo apposta, per una felice coincidenza, il Pride francese, che doveva essere in agosto. In agosto non si respirava. È vero che noi froci ci vogliono tutti gasare, però per questa volta ci hanno risparmiato,
0: ecco,
1: e hanno detto ma sì, fatelo in
0: autunno.
1: Così, il 3 ottobre
0: adoro,
1: siamo finiti in mezzo a questo manifestazione, ed è secondo me una cosa bellissima, perché al di là di come è stata raccontata la cosa dalla destra, che vede sempre complotti ovunque, che vede sempre rivendicazioni non ben identificate, in realtà è semplicemente successo che all'interno delle rivendicazioni LGBT, come delle altre rivendicazioni, quelle generazionali, si è propagato uno spirito intersezionale, che è quello che fa più paura a questi bifolchi.
0: Già, è vero, ecco. L'unione anche che avviene in modo assolutamente, appunto, naturale
1: tra
0: spontanea. Due gruppi che chiedono diritti,
1: che reclamano i diritti. E così io ho messo questa canzone, che è di una cantautrice francese che io trovo meravigliosa, che si chiama Pom, la cantautrice, e il brano Grandiose parla in realtà di un desiderio di maternità maturato al di là delle possibilità, diciamo, eteronormative che socializzano la maternità come tale. Per cui sostanzialmente il brano, nella specie, parla di adozione, che è anche il tema di cui vorrei parlare oggi con voi, non perché voglio che mi adottiate, ma perché...
0: Ma io ti adotto, lo sai.
3: Adottiamo a volume.
1: Va bene, ok, allora grazie. Una è fatta, però questa è un'adozione facile, mentre le adozioni sono un po' più complicate in generale in Italia.
0: Sì.
1: E ne vorrei parlare con un ospite.
0: Esatto.
1: Cioè io ho un ospite a mia volta,
0: che
1: funziona
0: bello.
1: Come Branduardi e come...
0: Chiama.
1: Annalisa.
0: Ma che bello.
1: Ospita me, che ospito lui, che ospita lei.
0: Quindi siamo in quattro in questo studio, perché appunto Pier, presentaci il nostro ospite.
1: Si chiama Daniele Durante.
0: Ciao Daniele.
1: È un attivista LGBT e ha scritto un libro molto molto bello che si chiama Isabella non è mai nata, e che è proprio sul tema dell'adozione, della paternità gay per adozione. E dunque, benvenuto.
4: Grazie.
0: Eccolo.
3: Ciao, benvenuto.
1: Ma perché lì sei così?
0: Scusa, ho sbagliato.
1: Cioè, lui
0: era il microfono 3, pensavo fosse quello 4.
1: Non ti alza il microfono, ti mette degli stacchetti sopra.
0: Vabbè, cioè, dai, mettiamo un po' di pepe anche.
4: Grazie, innanzitutto, per essere il più uno del più uno.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: che bello.
4: Grazie davvero a Radio Popolare per avermi ospitato. Grazie a Pier Giorgio per questo pensiero.
0: Raccontaci del tuo libro, da dove nasce appunto l'ispirazione di questo libro e quindi la tua storia.
4: Diciamo che Isabella non è mai nata è un libro che nasce con me, perché racconta la voglia di paternità e racconta come in un paese come il nostro certe persone come me, omosessuali, è preclusa questa possibilità, che a quel punto diventa quasi un privilegio essere padre, perché c'è chi può e chi non può. Il libro nasce da un evento che è accaduto proprio a gennaio, dove stavo giocando con l'intelligenza artificiale e chiedo all'intelligenza artificiale di prendere una mia foto e di mettermi in braccio una bambina di 5 anni con i miei stessi occhi.
0: Oh wow.
4: Gira, arriva la foto. Quando arriva la foto, da primo acchito dici: caspita, quanto mi somiglia. Secondo, vedi proprio che si squarcia dentro, una ferita che ti portava dentro da tanti anni, è un momento, ogni volta che lo racconto è sempre
0: difficile. Emozionante, certo.
4: E vedi quello che tu non hai potuto avere. Quella è un'immagine ovviamente fantastica, cioè non è un'immagine reale, ma quello che fa male è che è un'immagine possibile, perché io sarei potuto essere padre di un'Isabella o Mario, insomma, a me sarebbe stato
0: Isabella, nomi tradizionali. Il nome che avresti dato è Isabella.
1: Scegli dei nomi tradizionali.
0: Beh sì,
1: cioè, sei veramente proprio all'antica.
0: Intramontabile.
1: Isabella, Mario, Giuseppe, poi cosa?
0: Però,
1: Mario ed Elisa.
0: Maria, quell'immagine però in qualche modo ha concretizzato una realtà e un dolore ovviamente che molti uomini gay hanno per non poter realizzare questo che è un desiderio naturale, no?
4: Sì,
0: quello di essere
4: esatto,
0: padre.
4: Perché si parla sempre di istinto materno, si parla poche volte di istinto materno, perché siamo in una società patriarcale dove essere il padre buono, quello che accarezza i figli, sei un padre meno, avere questi sentimenti è quasi debilitante, avere il congedo paritario è guai, sembra che tu non voglia neanche lavorare. E questo libro vuole raccontare quella maschilità, quella società tossica che vede il padre solo come ancillare alla madre, che non può avere un sentimento proprio di voler essere padre, ed è anche un po' un omaggio a chi, perdonatemi, a mio padre, che mi ha insegnato a essere così. Papà, persona del sud, di Palermo, io e te condividiamo le stesse
1: origini siciliane. Io di Caltanissetta, sì. Adottiamo bambini, le coppie gay a Caltanissetta.
0: Sono anch'io sono siciliana, quindi vi adotto.
4: Quindi,
1: benvenuto.
4: Puoi capire quanto è, però mi ha insegnato che cosa vuole dire essere padre anche quando
0: amorevole.
4: Figlio gay. E io vado, cioè io sono sempre stato papone, non mammone. Se io ho un problema sentimentale ne parlo con lui, ho 75 anni, ne parlo, mi risponde, mi dai consigli, ed è la prima persona che quando ho un problema contatto. E mi sono detto, porca miseria, potevo essere un padre buono, però mi è stato precluso dallo Stato, perché io non sono degno di essere giudicato come altre persone. Non sono degno di essere giudicato da un tribunale dei minori, come tutte le altre persone che vogliono accedere all'istituto delle adozioni, perché ho una sessualità non conforme a quello che dice un codice civile.
0: Questo accade in Italia, per fortuna non è così in tutto il mondo, vogliamo dirlo, però in Italia è purtroppo ancora così, come su tanti altri aspetti delle questioni LGBTQ+, l'Italia è un po' fanalino di coda, quasi fanalino di coda di tutti i paesi.
1: Ovviamente più si diffonde una certa cultura, diciamo, esclusiva e non inclusiva, e qui parlo anche di frange del movimento underground, come per esempio il transfemminismo, il trans exclusive feminism, radical feminism, cioè quindi il femminismo che esclude le donne transessuali dalla maternità.
0: È un, diciamo, non lo so, io solo chiamarlo femminismo mi viene il...
1: Però lo è, ha una sua dignità, una sua storia,
0: certo.
1: Ma viene dopo i femminismi culturali che teoricamente promuovevano anche una cultura intersezionale. È una cosa, diciamo, che quello di cui parlava prima Daniele è il patriarcato, nel senso di società affetta da maschilismo tossico, che dà anche agli uomini eterosessuali una unica possibilità di essere socializzati come maschi.
0: Sì, anche un padre banalmente un padre eterosessuale single non può adottare
1: nemmeno
0: una madre single,
1: una madre single, quindi praticamente che poi era un po'
0: cioè, l'unica fattispecie è la coppia eterosessuale sposata.
1: E poi però invece questo toglie anche dei diritti, oltre a rendere la paternità un privilegio, ed è una cosa che dicono i nostri politici in televisione in modo quasi spudorato, no? C'è, c'è un politico che ha detto così, è giusto che sia un privilegio, ma noi non lo nominiamo.
4: No.
1: Ma noi
4: non lo è un politico.
1: Insomma,
0: no.
1: Comunque...
0: no,
4: non si può definire politico.
0: Esatto.
1: Bene, tanto non lo nominiamo, ma insomma, abbiamo capito tutti. E poi quello che stavo dicendo è che in buona sostanza si toglie anche ai bambini un diritto, che è quello ad avere una famiglia, perché molto spesso gli orfanotrofi rimangono pieni.
0: Sì. È così, assolutamente, è proprio una realtà. Questo no. Tra l'altro, appunto, ci si nasconde dietro il benessere, cosiddetto benessere dei bambini, e invece in realtà si fa esattamente il contrario: si lasciano dei bambini senza famiglia e non si dà la possibilità a delle persone, ovunque siano e qualsiasi sia il loro orientamento sessuale, di essere dei buoni genitori e di dare a questi bambini delle famiglie. Sono così concetti che sembrano elementari, ma purtroppo.
4: Posso aggiungere solo alcuni dati, perché poi di tutto questo si pensa sempre che la politica segua quello che è l'Italia, ma l'Italia dice tutt'altro. Cioè, la politica è molto distante da quello che dicono i cittadini. Io nel libro lo cito, ci sono dei rapporti di Eurispes che dicono che oltre il 70% degli italiani è favorevole ai matrimoni egualitari, ma più del 50% è favorevole alle adozioni. Stiamo parlando di 3 anni fa.
0: Sì.
4: Ed era un trend in netta crescita, perché 2 anni prima erano solo il 35%.
1: Ora non,
4: cioè,
1: sarebbe
4: se oggi
1: più
4: si
1: così.
4: Chiedesse agli italiani questo, cioè la sensibilità della società italiana è nettamente cambiata. Certi
1: per propaganda.
4: Per propaganda, certe persone utilizzano queste tematiche per far chiacchierare intorno a sé, e in più per annichilire quella che è la lotta LGBT. Perché oggi noi del movimento LGBT siamo quasi in trincea, sulla difensiva, ed è proprio questa la tattica. Io non voglio che tu faccia richieste, non voglio che tu avanzi nei tuoi diritti. 10 anni fa ti ho dato la Cirinna, adesso basta. Tutto il resto adesso
0: ti deve stare bene così.
4: Che te lo tolgo. Questi sono, io minaccio che te lo tolgo, così tu sei troppo affannato
0: a difendere quello che
4: hai, a difendere per poter chiedere qualcosa di più. Ed è questa la tattica, con cui noi non dobbiamo cadere in questa tattica, perché è molto facile cadere ed è molto difficile uscirne, perché vuol dire procrastinare per anni dei problemi che ci sono. Io quando prima del libro feci questa immagine, la postai, perché, e quando l'ho postata, devo dire la verità, questa immagine ha cominciato a girare su TikTok e su Instagram, e mi hanno scritto persone che io non conosco, mi hanno scritto dei messaggi che poi ho riportato qua dentro in questo libro, che raccontavano la mia storia, ma erano storie di un dolore forte, e vorrei chiedere a chiunque quanto devono ancora soffrire le persone per questo. E non stiamo parlando di poche persone, parliamo di centinaia di migliaia di persone, perché stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone.
1: Ne faccio parte anch'io, cioè è uno dei dolori, delle mancanze della mia vita, quella di non avere potuto adottare, per cui insomma non andiamo molto lontano, in realtà è la storia, perché comunque quello di assicurare a una vita che cresce, un'educazione, anche il denaro, no? Che hai guadagnato nel tempo,
0: ma certo.
1: È un istinto, come giustamente hai detto. Questo libro parla in questa cifra di questa cosa, lo fa in un modo semplice, lo fa in un modo introspettivo e lo fa con molta delicatezza. Per darvi un'idea, io chiederei all'autore di leggere una pagina, che è la 103.
0: La legge adesso,
1: la legge.
0: L'autore stesso, prego.
4: Sì. Chi dice: Isabella, tu non sei mai esistita e mai esisterai, eppure in qualche modo sei sempre stata e sarai con me. Non hai un volto che potrei riconoscere, né una voce che saprei distinguere tra mille. Non hai ricordi, non hai un passato e non hai una storia che io possa davvero raccontare. E forse è proprio questo, è proprio per questo che sei così presente. Perché non appartiene a qualcosa che è stato, ma a qualcosa che avrebbe potuto essere. E certe cose, anche quando non accadono, non smettono davvero di vivere.
1: Dunque, è una cosa che possiamo augurarci che proprio si viva. Il libro è pieno di... è una introspezione, fondamentalmente. È anche un po' una storia.
4: Ma è anche un po' un'analisi. Perché comunque questo tema poi... tu ce l'hai dentro, e oggi per me i giochi sono finiti, cioè nel senso, comunque 47 anni, è difficile, sarebbe Nella mia testa forse magari un atto egoistico, non lo so, ma mi vedo un po' scaduto sotto questo aspetto, questa è una mia opinione personale ovviamente. Però te lo porti dentro, quindi magari ne hai parlato in analisi. Io credo che questo libro forse è stato anche un po' il frutto di quell'analisi. Ho voluto parlare a quella figura che non ho avuto, che non avrò mai, ma che comunque dentro di me c'è.
0: Beh, forse c'è anche attraverso questo libro in qualche modo, no? Questo libro rende questo tuo desiderio e questa presenza un po' più concreta, no? Di quello che non sia nella tua quotidianità. Però io non posso che augurarti che un giorno il tuo forte desiderio e quello di tutte le persone gay e LGBTQ si possa realizzare, perché è completamente assurdo che non possa essere così.
1: A questo punto credo che valga anche per Daniele questa cosa. Il modo migliore per realizzare questo nostro desiderio è che persone che adesso sono più giovani di noi e che iniziano la loro vita sentimentale possano accedere a un mondo diverso e un giorno potersi realizzare come persone anche rispetto a questo. E penso che potrebbero essere dei buoni padri e che alcuni dei bambini che per varie vicissitudini non hanno una famiglia potrebbero trovare in loro invece un affetto e un'educazione, anche un take care come equilibrato e molto molto voluto.
4: Guarda, come dicevo a mio papà, io non sarò mai papà, spero di essere zio di tante Isabelle, però.
0: Sì,
4: ecco,
0: esatto.
4: Piacerebbe essere zio di tante tante Isabelle.
0: Bello, ovviamente te l'auguriamo.
1: Hai scelto come brano A modo tuo di Elisa.
4: Sì.
1: Perché?
4: Perché è una canzone che forse avrei voluto dedicare a mia figlia quando avrebbe fatto 18 anni. Colgo l'occasione per leggere, il libro si chiude con un messaggio. Che avrei voluto scrivere ad Isabella per i suoi 18 anni, che un po' si ispira a questa canzone, che dice: cara Isabella, sii sempre curiosa di scoprire chi sei e di guardare il mondo con occhi aperti e gentili. Segui le tue domande anche quando fanno un po' paura e non smettere mai di essere te stessa. Sappi che tuo papà, ovunque tu sia, camminerà sempre accanto a te, pronto a fare con te tutti i pezzi di strada che vorrai, tenendoti la mano quando ne avrai bisogno e lasciandola andare quando sarà il momento, con amore. Il tuo papà.
0: Beh, Isabella sarebbe stata la ragazza più fortunata del mondo, quindi grazie.
1: Grazie
0: Pier Giorgio, grazie al nostro
4: grazie a voi.
0: Di oggi, e leggete questo libro che è bellissimo. E noi ci sentiamo domani.
1: Isabella non è mai nata per La strada per Babilonia editore, lo diciamo.
0: Sì. Ciao a tutti, a domani.
2: Ciao.

0: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
3: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, okay, più vicino a te.
2: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.

0: Eccoci, eccoci anche oggi pomeriggio, sono le 16:02 minuti, è giovedì 8 di ottobre. Fino alle 17 siamo in onda. Io sono Giulia Strippoli, accanto a me c'è Matteo Villaci. Buon pomeriggio Matteo.
1: Buon pomeriggio Giulia, buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici.
0: E questo è Vieni con me.
1: Eh sì.
0: La trasmissione all'interno della quale siete richiesti. Richieste, ovviamente, tutti e tutte, per rilanciare, segnalare, invitare ad iniziativa, appuntamenti, cose che fate, quelle a cui date una mano,
1: quelle delle quali siete venuti a conoscenza e che volete diffondere.
0: Soprattutto perché magari non date per scontato che tutti e tutte le conoscano già. Anzi, magari le vengono a sapere ascoltando la radio. Magari perché quell'iniziativa che sale dal basso, che è indipendente, che è locale, che non è a Milano, che non ha forza mediatica.
1: Esatto, perché magari è a Milano e deve vedersela con quei colossi lì.
0: E allora, come faccio a saperla? A conoscerla? Come avrei potuto? Se non ci fosse stata Radio Popolare? E voilà! E quindi 02 33 001 001 è il numero da digitare, con il quale, con la vostra viva voce, chiamando in onda, in diretta, direttamente, potrete raccontare quel talk, quella proiezione, quel momento di scambio, di incontro, oppure semplicemente un momento in cui ci si beve una birra.
1: Brava.
0: Facciamo un po' di sana e vecchia socialità. Ci si vede da qualche parte. Va che nell'epoca dell'algoritmo questa è resistenza.
1: Ha voglia, riprendere in mano il concetto e anche proprio il vocabolo social e applicarlo alla socialità, quella vera.
0: Quella vera.
1: Pensa che rivoluzione.
0: Mamma mia.
1: Mamma.
0: Insomma, Vieni con me funziona così. Ormai lo conoscete, lo sapete, ma la voglia è quella sempre di invitare persone nuove. E squilla il telefono, vedi che funziona? 02 33 001 001. Pronto, chi parla, chi sei? Ciao.
2: Pronto, mi sentite?
1: Ciao, sì. Ti sentiamo.
2: Questa
1: bene.
2: Questa chiamata viene ora registrata.
0: Ma anche sì.
2: Mi sento un po' male.
1: Tra l'altro, in tutto questo, ci senti bene, meglio?
2: Pronto?
1: No,
0: sì,
1: ci
0: noi ti sentiamo.
1: Tutto questo siamo registrati.
2: Perfetto, buongiorno.
0: Ciao, chi sei, da dove chiami?
2: Buongiorno, sono Marco.
0: Ciao Marco.
2: Milano, sono in Porta Romana e mi piacerebbe parlare di un evento che ci sarà a Milano e anche a Roma questo fine settimana.
1: Vai.
0: Invita tutti e tutte, hai pochi secondi. Vai.
2: L'evento si chiama International High School Expo ed è rivolto a tutte le famiglie, a tutti gli studenti che stanno cercando informazioni per l'anno all'estero.
0: Ah.
2: Perché vengono scuole da tutto il mondo per parlare dei loro programmi, in modo che i ragazzi più giovani, anche del primo, del secondo anno di liceo, hanno la possibilità di incontrare queste scuole e potersi preparare poi negli anni a venire.
0: Che figata! E come si fa? C'è questa iniziativa a Porta Romana e
2: sì,
0: quando?
2: Si chiama Le Village, praticamente a Crocetta, è un evento promosso da questa associazione chiamata Istadi. Il 10 di ottobre comincia alle 10 del mattino,
0: okay.
2: Ed è un evento gratuito e chi vuole può partecipare e direi che sembra una bella iniziativa.
1: Quindi libero e gratuito, si può venire e si partecipa senza bisogno di prescrizioni né nulla.
0: Bene.
2: So che c'è la pagina proprio ufficiale dell'associazione dove ci si può prenotare se uno vuole proprio conoscere una scuola specifica, perché c'è tutto l'elenco delle scuole. Però ovviamente è gratuito e tutti possono venire.
0: Qual è la pagina?
2: È Study International High School Expo.
0: Bene.
1: Perfetto.
0: Viva!
2: Dove ci si può prenotare se uno vuole proprio conoscere una scuola specifica, perché c'è tutto l'elenco delle scuole. Però ovviamente è gratuito e tutti possono venire.
0: Qual è la pagina?
2: E Study International High School Expo.
0: Bene.
1: Perfetto.
0: Viva. Grazie Marco.
1: Grazie mille Marco.
2: A voi, a presto.
0: Ciao.

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, come ti chiami?
1: Ciao Federica.
0: Ciao Federica.
1: Ascolta, io invece allora volevo fare un po' di pubblicità a un evento di cui sono referente.
0: Sì.
1: È un evento di pulizia nel comune di Tralate, Varese.
0: Sì.
2: Okay. Di pulizia, no, di polizia.
1: E sarà sabato prossimo alle 14. Bisogna iscriversi perché c'è un'assicurazione per tutti coloro che decideranno di aiutarci a pulire un po' l'area.
0: Mm-hmm.
1: E l'area attorno al cimitero principale di Tradate. Comunque si trovano tutte le informazioni, ci si iscrive sul sito di Plastic Free Onlus.
2: Ah, che bello, sì.
1: Si cerca tra gli eventi, si cerca il comune, ci sono tantissimi comuni,
0: certo,
1: coinvolti ovviamente nei quali ci sono questi eventi. Comunque io in particolare mi occupo di Tradate, quindi faccio pubblicità a questo. Si riesce il comune, viene fuori l'evento con la data, ci si iscrive, così insomma si è assicurati. Io metto a disposizione i sacchi e quello,
2: okay,
1: che serve, se hanno pinze, raccogli rifiuti e guanti,
0: meglio,
1: bene, altrimenti qualcosa ne possiamo dare.
0: Perfetto.
2: Ottimo. Bene,
0: grazie mille.
1: Grazie a te.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ma che bello, la raccolta rifiuti di Plastic Free, che effettivamente è un'associazione di insomma è un'associazione che permette ovviamente di fare i clean up e di auto-organizzarli, autogestirli, quindi anche questo è molto interessante, che poi vedi, no, dalla volontà del singolo, della persona singola, si possono fare tante cose dal valore comunitario. Tra l'altro, caro,
0: sì,
2: Matteo, questa iniziativa all'aria aperta, ma anche legata molto all'ambiente, ovviamente che cosa ci permette di rilanciare.
0: Esatto, perché abbiamo fatto quasi tutti i compiti di inizio puntata, contatti e tutto, ma non abbiamo fatto un po' l'agenda di oggi. Oggi è giovedì, è il giorno in cui andiamo a parlare di botanica, in cui io mi metto qui con carta e penna a prendere appunti, a fare domande stupide, a rischiare paresi di varie parti del mio corpo, ma queste sono cose di settimana scorsa. Quest'anno rischierò di... Oggi. Il problema è la puntura. Per oggi si parla di... Si può dire? Posso spoilerare?
2: Di che cosa parliamo? Boh, allora potete...
0: Tentare di indovinare.
2: Parliamo di una cosa verde, buona.
0: Verde e anche di sono varietà, colori, cose.
2: Allora, è parte delle piante succulente. Ce la racconta Maria Giacalone. Tra poco in onda. Voi provate a indovinare.
0: Esatto.
2: È una cosa, è una pianta succulenta che se magna.
0: Brava.
2: Non succulenta, proprio, però perché se mangia.
0: È succulenta come genere della pianta.
3: Venga anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

0: l'agave, sarà l'agave.
1: No, caro Andrea, che scrivi al 3316214013, apprezzo il fatto che tu abbia tentato, ma no! No, non è l'agave, non è l'agave.
0: Non è l'agave. Allora, vi dicevamo poco prima di mandare ovviamente questa iconica, ma adesso ecco che già mi si dura, non lo so,
1: già era già iconica.
0: Per dire iconica di Agli Annacci.
1: C'è un altro tentativo che mi fa molto ridere. Posso sì. So i peperozzi.
0: Peperozzi, ma i peperozzi.
1: Non so i peperozzi, non sono manco piante succulente.
0: No. Perché sono vegetali, sì. Peperoni. No, salvo che non ci sia una pianta succulenta che ne so.
1: Si chiama peperozzi.
0: La peperozia.
1: Ma sai che forse, esatto.
0: Chissà.
1: Comunque non ne parliamo oggi.
0: Non è questo. Allora, quindi chiedevamo qual è quella pianta succulenta definita tale perché la sua famiglia si chiama così, che anche buona da mangiare,
1: sì.
0: Anche se è effettivamente un po' ostica,
1: sì.
0: Un po' ostile, cioè se ne sta...
1: lei vorrebbe evitare e te lo fa capire in maniera chiara,
0: sì.
1: Mettiamola così.
0: Proprio non è che ama tantissimo,
1: no.
0: Così la confidenza, ecco.
1: No,
0: diciamo
1: no.
0: Così. Ovviamente potete provare a indovinare mandando un messaggino al 3316214013 o anche a diretta @popolarenetwork.it. Mentre invece per tutte le informazioni, curiosità o cose da voler chiedere alla nostra esperta di oggi, la nostra Maria Giacalone dell'Università, tra l'altro botanica dell'Università Statale di Milano, potete eventualmente anche chiamare, non so, e fare una domanda direttamente
1: diretta,
0: a lei,
1: esatto.
0: 0233 001 001. Ciao Maria, ben arrivata, benvenuta.
2: Matteo, buongiorno a tutti.
1: Ciao Maria, abbiamo due tentativi in extremis, dicono la stessa cosa. La portulata? La portulaca?
2: No, purtroppo
1: no,
2: non è la portulaca.
1: Andrea, alla fine
2: anche
1: mi sa.
2: Se con l'agave
1: può c'entrare.
2: Erano andati più vicini, ecco.
0: C'entra. Allora noi
2: c'entra
0: abbiamo
2: perché...
0: Vai.
2: È della stessa famiglia, diciamo.
0: Hai capito?
1: Ecco.
0: Quindi noi abbiamo detto che è succulenta, non solo perché si chiama così, perché è anche buona da mangiare.
1: Che lei
0: però,
1: si difende, diciamo.
0: Sta un po' sulle sue.
1: Sì.
0: Guarda, allora, anche M,
1: Andrea e M alla fine hanno indovinato. La risposta ufficiale, Maria, è...
2: I fichi d'India.
0: Oggi parliamo del fico d'India
1: che io lo ricordo, non va usato come antistress, lo ricordo perché
0: come ha fatto Matteo,
1: esatto, l'ho imparato a mie spese. Esatto. Maria, introducici un po' al fico d'India, che appunto oltre ad essere una pianta succulenta, quindi con tutte le sue caratteristiche, è da sempre anche un po' una pianta commestibile, quindi che è finita in diverse zone del mondo a rappresentare parte della cucina locale.
2: Esatto, diciamo che in realtà non è così scontato che sia commestibile, sapete, perché in realtà è una leggenda nei primi anni del Novecento, quindi neanche troppo lontana, siciliana, diceva che appunto i turchi avessero portato i fichi d'India come pianta velenosa in Sicilia, proprio per spaventare la popolazione locale. Ma la leggenda poi racconta che effettivamente questo frutto era così profumato, così buono, che poi i siciliani hanno provato a mangiarlo e velenoso non era, anzi era abbastanza buono, ecco.
0: Decisamente sì, vedi. E quindi da che doveva essere praticamente un arnese, invece.
1: È diventato...
2: Esatto.
0: Come si può... insomma, il fico d'India è una di quelle piante succulente che immagino si possano anche ambire ad avere sul balcone.
2: Allora, in realtà sì, però è molto più comune nei climi caldi e aridi come del sud Italia.
1: Certo.
2: Io ho proprio in mente queste strade, il posto del mio cuore, il Gargano, perché i miei parenti vivono lì. Le strade di campagna del Gargano a bordo strada hanno queste grandi filare di fichi d'India, no? Sono anche coltivati ornamentali, domesticati sui balconi di casa. Ecco, forse è un po' più complicato da noi qua su tenerli come pianta ornamentale. non tanto per il clima in sé, quanto perché probabilmente poi non maturano, certo. non fanno frutto.
1: Quindi
2: però
1: di per sé
2: bello vedere.
1: Sopravvivono, però poi il fico d'India non lo coglie, non lo mangi da queste parti. O esistono tecniche che in qualche modo anche in balcone riescono a fargli dare, non dico proprio il meglio di sé, però anche alle nostre latitudini a farlo fruttare?
2: Ah, probabilmente esistono anche dei fertilizzanti abbastanza, abbastanza utili, potenti, e purtroppo perché è sempre bello avere la frutta sul balcone, sì. Poi si chiglia ancora di più, però purtroppo col clima che si sta riscaldando probabilmente riusciremo anche noi a farli maturare qua al nord, con le estati che stiamo avendo, anche perché adesso è appena passata la stagione dei fichi d'India, diciamo che fine agosto, inizio settembre, sì. Era proprio l'esploa, ecco, diciamo che anche qua, soprattutto in serra, è molto più facile coltivarli, però con questo clima che piano piano stiamo, a cui piano piano ci dobbiamo adattare.
1: C'è il rischio che diventino un po' più facili da tenere anche dalle nostre parti, che purtroppo non è una bella notizia in questo caso.
0: Maria, tra l'altro ti stupirà, ma siccome noi abbiamo insomma dei pollici verdi incredibili, sì. All'ascolto, e Laura, che è una delle tra l'altro più ferventi sostenitrici dei nostri, sì. Gioverdì, lei dice: io da una foglia presa in Toscana ne ho il balcone pieno, quindi immagino che...
2: Sì, che meraviglia!
0: Cioè, nel senso che è stata, ha avuto fortuna Laura, oppure effettivamente si propagano, cioè gemmano, come si dice, no?
1: Si moltiplicano, si riescono a far riprodurre,
0: esatto, con facilità.
2: Ah, diciamo che è un po' una caratteristica di tutte le succulente, no? Cioè, non so se avete presente anche prendere anche un po' di portulacca, metterla per terra, la portulacca diventa un tappeto ingestibile, sì. No, un po' tutte le succulente, anche le cactacee, anche l'opuntia, che è il genere del fico d'India, si adatta molto facilmente, ma proprio perché è insito nella specie, nel genere, essendo una succulenta, l'adattamento, l'evoluzione l'ha portata a essere capace di espandersi in maniera assurda per ogni piccolo pezzetto di terra che trova. Poi tra l'altro, partendo da una palla, da una foglia, credo che abbia preso proprio una pala, forse, e l'abbia, e l'abbia trapiantata nel terreno, sì. È ancora più facile, perché noi stiamo già fornendo, poi non partiamo dal seme che deve crescere, proprio deve germinare da nuovo e poi deve costruire una nuova pianta, anzi partiamo da qualcosa che è già formato, che probabilmente magari è anche già, dipende poi in che periodo è stato piantato, però che probabilmente è già magari per fare un frutto, un fiore.
1: Già pronto, chiaro. Ce ne sono un po', perché c'è anche Ale che manda la foto del suo balcone.
2: Ah, che meraviglia.
1: Sì. C'è Andrea.
0: Che succulenti.
1: Hai visto? Siete succulentissimi.
0: Mamma mia,
1: a casa.
0: Che pollicioni verdi. Sì. Guarda, questo perché effettivamente sono un po' di tempo, grazie anche agli insegnamenti della nostra master, Alba Lisa, esatto. Zariti, che siamo tutti diventati dei pollici un po' più.
1: Tranne il sottoscritto. Infatti, la missione di quest'anno è rendere me un pollice verde, ma conto sul giovedì.
0: Maria, diamo qualche consiglio al nostro qua neofita pollice verde Matteo per diventare un bravissimo coltivatore di fichi d'India.
2: Ma in realtà non c'è molto, non c'è bisogno di molto lavoro.
0: Siamo partiti col facile,
2: bisogno,
0: Matteo.
2: Non sì, c'è bisogno neanche. Scusate.
1: No, dico, vale per me, vale per Andrea che da casa ci ha provato, perché dice col clima metropolitano non lo so, ma nella campagna di Digiana ci ho provato diverse volte, anche mettendo la pianta a riparo, ma d'inverno è sempre morta.
0: Che
1: andrebbe
0: faccio?
1: Portata in casa? Domanda.
2: Potrebbe essere una soluzione, diciamo che normalmente i fichi d'India sono abbastanza resistenti.
1: Ok.
2: Però potrebbe essere, certo, che riparando dal freddo, magari anche soltanto lasciandolo all'aperto ma coprendolo con un telo,
1: okay.
2: un telo di quelli di fibra, potrebbe riparare un pochino dalle gelate più che altro, perché
1: esatto.
2: Poi quello che muore è il fusto, è la palla principale.
1: Certo.
2: Okay.
0: Due domande, Maria, che ci arrivano. Una proprio sull'etimologia, perché
1: sì.
0: Si dice succulento?
2: Questo
0: abbiamo un
1: aspetta,
0: secondo
1: Maria,
0: persa,
1: abbiamo perso
0: aspetta.
1: Un attimino.
0: Vai. Ci sei?
2: Mi avete perso.
1: Ora sì. Ci sei, ti abbiamo ritrovato.
2: Ah, ok. Meno male. No, dicevo succulente perché lo dice proprio la parola, sono piene di polpa, piene di acqua in realtà. Diciamo che nelle piante succulente quello che cambia è la formazione degli organi della pianta. Se io parlo del fusto, di solito noi ci immaginiamo un fusto legnoso, no? Un bell'albero con un fusto legnoso. Beh, le cellule del tronco all'interno sono cellule vive, ma nella corteccia sono cellule morte.
1: Sì.
2: La cosa affascinante delle succulente è che tutte le cellule del fusto sono cellule vive con vacuoli, quindi la parte della cellula che immagazzina acqua, belli pieni, belli turgidi, in modo tale che tutta la foglia poi risulti turgida e crei anche queste strutture di immagazzinamento dell'acqua all'interno della foglia stessa. Se infatti prendiamo una pala di fico d'India, la spezziamo, è ricca di acqua, è proprio succulenta, tanto che credo sia usata anche per fare delle insalate, anche buona,
1: sì.
2: Buona da mangiare, la pala di fico d'India.
1: Sì, sì.
0: Altra domanda che arriva, qual è la differenza tra la pala e la foglia?
2: Mamma mia. La pala e la foglia, ecco, allora la pala è in realtà una parte del fusto, cioè una modificazione del fusto di una pianta normale. Una pianta normale, per dire, per immaginarci un albero, no? Il fusto diventa la pala, mentre la foglia in realtà diventa la spina del fico d'India.
1: Ah,
0: no,
2: la foglia diventa la spina per una ragione molto in realtà intuitiva e sempre legata all'evoluzione, che mi affascina tanto. Perché una spina non può perdere acqua, una spina è secca. La foglia di per sé serve a fare fotosintesi, no? E facendo fotosintesi scambia,
0: certo,
2: anidride carbonica con ossigeno. Ma per scambiare deve avere dei piccoli fori che si chiamano stomi, che rimangono aperti. Mentre nelle succulente, in realtà proprio specificatamente nella cactacea, nel gruppo delle cactacee, le foglie diventano spine in modo tale che questi stomi, queste finestre per il passaggio di aria sono chiusi. Ma non passando aria non passa neanche acqua. Quindi l'acqua viene trattenuta all'interno del fusto in questo caso, e a fare fotosintesi non è più la foglia, ma è il fusto.
1: È il fusto stesso, esatto. E la foglia mi diventa spina.
0: Hai capito?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Pensa che è incredibile ingegnera la natura,
1: sì,
0: no Maria?
1: Sì.
2: Esatto, lui lavora minuziosamente.
1: Esatto, sì. E non a caso lui è un fico. Allora, arriva invece la domanda, arriva un paio di domande un po' tecniche. Una sul mangiare le pale, che tu hai detto probabilmente si mangia anche in insalata. Ci sono un po' di modi, dice come si mangia, ma questo però è un altro discorso. L'altra domanda è su come si coglie, perché una ascoltatore ci scrive: mi hanno spiegato quest'estate che c'è una specifica tecnica per raccoglierli, la tecnica del barattolo di vetro. Non so se la conosci, ma comunque immagino che serva una tecnica, essendo che appunto non c'ha foglie ma c'ha spine.
2: Allora, sinceramente non la conosco questa tecnica del barattolo di vetro, però per esempio i miei zii in campagna loro usano un guanto e prendono il frutto, che è simile a una pera, quindi è facile da afferrare, lo ruotano su se stesso, lo staccano dalla pala, però col guanto ovviamente,
1: certo,
2: perché a mani nude è un po' pericoloso. Questa non la conosco, la tecnica del barattolo, devo informarmi.
1: Andremo,
2: però magari è ancora più ingegnosa,
1: esatto,
0: ad approfondire,
1: esatto.
0: Direi così, Maria, se sei d'accordo, il tempo di un brano, anche perché siamo arrivati alla prima pausa, tra qualche minuto abbiamo un minuto e mezzo di pubblicità, il tempo di aggiornarci appunto sulla tecnica del barattolo per raccogliere i fichi d'India, e poi torniamo con te anche nella seconda parte per qualche curiosità appunto sul fico d'India. Che dici?
2: Certo.
0: Rimani con noi, stai lì, eh? Anche voi ovviamente vieni con me fino alle 17, Stripoli Villaci e questi Camillas.

0: A McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona perché mia.
3: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
3: E di interessi?
1: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Vieni con me. Seconda parte. In onda su Radio Popolare fino alle 17.
9: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via. Rimanga solo il violino.
10: Come,
9: perché? Perché non me lo posso permettere.

0: C'ha ragione Enrico, K migliora sempre la giornata. Non me lo posso permettere ad aprire la seconda parte di Vieni con me di questo giovedì pomeriggio, anzi giovedì, ben ritrovata
1: giovedì.
0: Giulia Stripoli.
1: Sì. Ciao Matteo Villaci e anche ovviamente reintroduciamo volentieri la nostra ospite dei giovedì che
0: oggi
1: una volta al mese ci racconta l'appuntamento succulento.
0: L'appuntamento
1: delle
0: succulento,
1: piante.
0: Esatto.
1: Appunto succulente. La nostra Maria Giacalone, botanica dell'Università Statale di Milano. Ciao Maria.
0: Ciao Maria.
1: Eccoti di nuovo.
2: Eccoci.
0: Allora Maria, è arrivata la risposta sul barattolo, la tecnica del barattolo, ce l'ha scritta sia l'ascoltatore che ce l'ha segnalato, che Grazia, che è cresciuta a Palermo, dice molto semplice, perché si infila un barattolo
1: su come si stacca il fico d'India.
0: Esatto, quindi barattolo e pomodori pelati, a volte addirittura in fondo ad un bastone, si mette sopra al fico in modo da non pungersi e poi si fa leva in modo
1: si prega
0: si fa leva in modo da staccarlo e poi dice molto importante mettere a mollo il frutto in acqua per qualche minuto in modo da favorire la caduta delle spine, che in realtà sono foglie, come giustamente Maria
1: abbiamo imparato
0: prima.
1: Ora Maria, qualche altra ovviamente domanda per te, poi passiamo alle curiosità perché so che ne hai tante molto
0: sì.
1: interessanti, però c'è una domanda da M che dice: ok, foglie, spine, che non fa fotosintesi e non perde umidità, ma allora la perde dal fusto, visto che dal fusto fa la fotosintesi? Non lo so, questa...
2: Ah, che domanda interessante. In realtà la fotosintesi dei fichi d'India, e in realtà delle opuntie, che è proprio il genere, è una fotosintesi un po' diversa da come ce l'immaginiamo, perché è una fotosintesi che si chiama CAM. È molto diversa, no, non è vero che è molto diversa, è un po' diversa perché diciamo in pochissime parole che la fotosintesi tradizionale ha due fasi, una fase che richiede la luce e una fase che non la richiede. E nelle piante del nostro ambiente, del nostro habitat, queste due fasi sono separate. Una viene di giorno perché richiede la luce, una viene di notte perché non la richiede. Però nella fase che non richiede la luce, gli stomi sono aperti perché bisogna far passare l'aria perché serve ossigeno.
0: Sì.
2: Quindi la pianta assorbe ossigeno e rilascia anidride carbonica, mentre di giorno fa il contrario. Invece nei cactus questa cosa non succede, la fotosintesi è un po' diversa perché non è così efficiente, non produce così tanta energia e nutrimento per la pianta come la fotosintesi tradizionale. È una fotosintesi un po' diversa che mette queste due fasi insieme, le fa venire nello stesso momento e produce uno zucchero un po' diverso da quello che produce la fotosintesi normale, normale per dire, diciamo tradizionale, però in natura non c'è una cosa normale,
0: certo.
2: Una cosa che non è normale.
0: Esatto.
2: Quindi è un po' diversa e non richiede il passaggio, il costante passaggio, quindi può essere che in un clima come per esempio quello siciliano di questo periodo dell'anno, quindi che non che certo è più arido del nord Italia,
0: certo.
2: Ma non è estremo, la fotosintesi avvenga tradizionalmente, tra virgolette. E poi in climi estremi, in condizioni estreme, questa fotosintesi cambia e si adatta e diventa questa fotosintesi che si chiama CAM, che produce un po' meno zuccheri, un po' meno energia, ma rilascia anche meno acqua nell'ambiente e quindi la tiene dentro la pianta.
0: Chiaro.
1: Bellissimo, molto
0: bene,
1: bello, molto
0: abbiamo esatto, abbiamo
1: sempre
0: risposto anche a questo e a questo punto si parlava delle curiosità che volevi portare, io ho già pronta carta e penna perché fuori onda ci anticipavi qualcosa relativamente ai profumi.
2: Mi è sempre piaciuto il profumo del fico d'India, è dolcissimo, è proprio tipico, no? Uno pensa ai fichi d'India, forse la prima cosa che viene in mente è il profumo.
0: Sì.
2: E uno studio dell'università, tra l'altro di Cipro, quindi sempre nell'areale mediterraneo, ma non nostrano, dell'università di Cipro, che però è insieme all'università di Lecce e un'università greca, si è fatto la mia stessa domanda: ma i profumi dei fichi d'India che sono così particolari, sono uguali per tutte le coltivazioni fichi d'India o cambiano a seconda dell'ambiente? E alla fine è uscito fuori che analizzando i VOX, che si chiamano così, ma sono i composti organici volatili che la pianta e il frutto producono per attirare gli animali, gli insetti, che non sono nient'altro che il profumo che noi poi sentiamo quando annusiamo un bel frutto, in realtà si differenziano di pochissime componenti chimiche, ma differenziano tra di loro diverse popolazioni, o meglio cultivar di fichi d'India, anche nella stessa regione Sicilia. Quindi anche per esempio i fichi d'India gialli e i fichi d'India rossi, di qualche preciso componente chimico, differiscono nel profumo. Per non parlare poi dei fichi d'India siciliani, fichi d'India pugliesi, di Lecce. Possiamo immaginarci poi quelli che sono coltivati a Cipro, a Malta, in Grecia. È interessante pensare che all'interno di un areale che di solito per tutte le altre piante è considerato uniforme, si differenziano così tanti, si chiamano ecotipi. Quindi differenze tra culture, tra colture con la O, e cultivar. Ecco, è interessantissimo perché dicevamo prima come l'evoluzione lavori proprio sul minuscolo anche, sì, differenze di pochissime caratteristiche.
1: Immagino che poi ci sia, no, anche una bella e sostanziale differenza per il tipo di profumo e come viene dosato a seconda poi dell'essenza che si vuole ottenere. Devo dire che nonostante, se dovessi pensare a fico d'India, mi viene in mente il sapore del frutto, il profumo ce l'ho in memoria in maniera più lontana, però ripensandoci, stimolando il pensiero del profumo, effettivamente forse il sapore stimola quello del profumo. Ecco, non so quanti e quante di voi magari hanno questa cosa invertita, a me viene più in mente.
0: Effettivamente in genere è il contrario.
1: Sì, esatto, io ho più chiaro in mente questa memoria.
0: Ma tranquilla Giulia, in natura sapore non ci sono cose anormali, per cui se tu inverti è semplicemente che fai un po' l'inverso rispetto alla maggioranza, ma non è una questione di normalità.
1: No, esatto. Giustamente
2: magari sono io.
1: No, Maria, ma esatto, figurati. Beh, tu sei un'esperta di piante succulente, quindi immagino che sia stata anche, abbia passato ore e ore adesso a studiarle anche dal punto di vista olfattivo, oltre che tattile, oltre che insomma di sapore, oltre che scientifico, certo, fisiologico, chimico, eccetera, eccetera. C'è Munir che curiosamente dice: sì, raga, però non le annusate perché poi finite in ospedale. È giusto, che effettivamente con le spine.
0: No, però dice di non abusare, perché si dice, non so se del fatto di mangiarle, del fatto di annusarle, del fatto che c'hanno gli aghi e quindi rappresentano di per sé una forma a cui, insomma, da maneggiare con cura.
1: Saresti tra l'altro molto fiera dei nostri ascoltatori, che ci stanno mandando foto di fichi d'India, di piante di fico d'India giganti. C'è Gianfranco che dice: questa è da una pala presa a Barcellona, Pozzo di Gotto, adesso a Pozzo di Gotto a Como, e ci manda questo enorme
0: fico
1: d'India. Senti Maria, poi ti salutiamo, ma a proposito, così ispirata da questa questa foto di Gianfranco, la pala di fico d'India si può, è tipo come la talea, cioè si ripianta facilmente, si stacca e si ripianta mettendola in un vaso di terra fresca?
2: Sì, in realtà bisogna stare soltanto attenti a staccarla esattamente dove si attacca al fusto principale, okay, perché così noi teniamo buono, si chiama il meristema, quindi la parte che poi formerà le radici piuttosto che altre pale, perché sono la parte di cellule che si dice sono indifferenziate, quindi possono diventare quello che c'è bisogno. Quindi, esatto, in realtà dovrebbe funzionare abbastanza facilmente col fico d'India, perché con le succulente funziona abbastanza facilmente, però ecco, se è un'accortezza è quella di staccarla proprio vicino al fusto.
1: Bene.
0: Perfetto.
1: Maria Giacalone, ti ringraziamo tantissimo per questo viaggio per nulla spinoso.
0: No, è stato molto fico.
1: Ah, incredibile. Vabbè. Ciao Maria, scusaci, ma siamo dei professionisti veri, delle battute che non fanno ridere.
0: Esatto,
1: e una botanica davvero succulenta. A proposito, ciao Maria Giacalone, a presto.
0: Ciao.
2: A presto.
0: Ciao Maria, ciao. Ciao, ciao. A proposito di questo, prima di voltare pagina, c'è chi non ha le idee chiare sul nome Gioverdì. È Gioverdì. Verde, ragazzi.
1: Dai.
0: Dai, ragazzi.
1: Ma seria?
0: Cioè, già ste battute, mo se doveva pure spiegare.

0: Se quiere divertir, tiene che ascoltare Radio Popolare. Che scuchare Radio Popolare.
1: Radio Popolare.
0: Radio Popolare.
1: Allora, cara Giulia,
0: 10 minuti alla fine di questa puntata tutta verde, tutta verde, dedicata, bella succulenta, bella succosa.
1: Una bella puntata succulenta, un bel giovedì. E però abbiamo ancora 10 minuti, eh.
0: Soprattutto quello che volevamo fare, come sempre, ovviamente mantenere fede anche al nostro format, che di fatto, oltre a raccontarvi cose interessanti, storie, insomma, darvi degli spunti, anche poi delle occasioni dove passare dalla teoria alla pratica, quindi magari, perché no, anche ritrovarsi con le persone dal vivo a far cose. E questo fine settimana vi segnaliamo un'iniziativa che ci piace assai, alla quale siamo molto legati e legate, che è quella di Mille Mila Bici, che torna a Milano ed è organizzata da Lega Ambiente, e per loro ce lo racconta Federico Del Prete. Ciao Federico, ben arrivato.
2: Eccoci, grazie mille. Sì, 4.000 persone, se uno volesse sentirsi in compagnia.
0: Infatti.
2: Correranno le strade di Milano in un corteo lungo 2 chilometri per la quarta edizione di questa bellissima festa, che non è solo una festa della ciclabilità, ma è anche, diciamo, un'occasione di riflettere un po' sui temi che sono anche i vostri e che riguardano, insomma, un po' quest'anno, nello specifico ogni anno c'è un tema diverso, la pace. E cosa c'entra la bicicletta con la pace? C'entra perché se tutti andassimo in bicicletta ridurremmo la domanda di energia primaria in maniera consistente, perché purtroppo dai trasporti ne arriva tanta di quella domanda lì, spesso si parla di combustibili fossili, e quindi avremo un motivo in meno per tirarci addosso un po' di
1: bombe,
2: tutto come sta succedendo.
1: Esatto. Sappiamo che purtroppo quello è davvero uno dei motori di molti conflitti in giro per il mondo.
0: Come si partecipa a Mille Mila Bici, Federico?
2: Allora, insomma, si partecipa contenti e presi bene.
1: Questo,
2: intanto,
1: chiaramente.
0: Questo intanto.
1: Quello è il mood.
0: Poi se sei ascoltatore di Vieni con me, figurati, è una condizio sine qua non, certo. La presa bene.
2: E ci scusiamo naturalmente in anticipo con le persone che saranno costrette ad aspettare il passaggio del corteo, le strade non saranno chiuse al traffico, ma solo la circolazione è interrotta durante il passaggio di questo festoso corteo. In genere però ci fanno festa anche le persone che aspettano, quindi siamo felici. E partecipare è facile, basta digitare su un motore di ricerca qualsiasi Mille Mila Bici, sul sito di Legambiente Lombardia ci sono tutte le info per iscriversi gratuitamente, perché appunto stiamo riuscendo, tra mille difficoltà, a tenere questo evento così importante, la più grande pedalata in Italia in questo momento e probabilmente anche tra le più grandi in Europa. E però è gratis, e quindi le cittadine di tutte le età, le abilità e i generi, come amiamo dire noi, possono partecipare. Ci saranno anche tanti bambini, c'è Massa Marmocchi ad esempio che farà 2 attestamenti per le famiglie da Piazza del Tricolore e da Piazza 24 Maggio, e insomma basta iscriversi lì, ecco, iscriversi è necessario, questo è importante, perché così noi sappiamo un po' in diretta quanti sarete. L'anno scorso eravamo 4.000 e quest'anno direi che stiamo un po' superando allo stesso momento dello scorso anno le iscrizioni.
1: Molto
2: quindi
1: bene.
2: Ecco. Scusami, non l'ho detto, partiamo da Viale Gadio, quindi da Piazza Castello Viale Gadio, il cancellone, diciamo, del Parco Sempione in supercentro, e partiamo, lo spazio apre alle 9 e partiamo alle 10.30 spaccati.
1: Per arrivare?
2: Per arrivare nello stesso posto, è un circuito che fa il giro di tutta Milano e toccheremo tutti i municipi e poi torniamo lì intorno alle 12.30.
0: Bene.
2: Naturalmente non è uno sport dove si corre come dei matti, anzi andiamo piano e ci divertiamo.
0: Senti Federico, ultima domanda, poi ci salutiamo, ma previa iscrizione ci si può comunque aggiungere anche durante il percorso? Quindi non so, io
2: sì, certo. Okay, certo, assolutamente sì.
0: Ottimo.
2: Il percorso è pubblico sul sito, sul nostro sito, sul sito di Legambiente Lombardia. e ci sarà con noi Ilaria in bicicletta, che è nostra promotrice, 8 patrocini istituzionali, 6 partner tecnici, 30 associazioni che ci aiutano e naturalmente insomma, le cittadine e i cittadini di Milano in bicicletta.
0: Bene, grazie mille Federico Del Prete.
2: Un abbraccio.
1: Ciao. Un abbraccio a te Federico, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Mister Villacci, ultimi 5 minuti,
1: yes.
0: Di Vieni con me. Abbiamo ben 2 telefonate in attesa e vediamo chi c'è. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami?
1: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto, sono Eccoti. Io?
1: Sì, sì, sì, tu, ciao, come ti
3: ciao,
1: chiami?
3: Ciao, ciao, sono Sergio di Pregnana Milanese e chiamo per annunciare un'iniziativa del circolo dell'Associazione Italia Cubo di Pregnana, che è intitolato a Celia Sanchez.
0: Sì.
3: Quindi cosa accadrà sabato 17 ottobre in un'area verde di Pregnana dove c'è una bellissima location, il laghetto verde di Pregnana in via Trento, organizziamo una pericena. Uh-huh. Per un obiettivo particolare, noi siamo un circolo giovane, una sezione giovane dell'associazione, siamo nati a maggio dell'anno
0: scorso. Vai Sergio, iniziativa per?
3: Per comprare dei componenti elettronici che servono all'ospedale di Las Tunas per l'attack, per l'apparecchio che fa l'attack.
0: Certo.
3: Quindi molto precisa, su iniziativa ovviamente del nostro provinciale facciamo questa cosa. Ci saranno degli ospiti, Marco Sironi che è rientrato dopo un viaggio a Cuba dall'agosto 2026 e poi appunto è possibile prenotare, vi lascio i numeri.
1: Vai.
3: Sergio, che sono io, 329-225-7463 e Daniele 333-646-7599.
0: Ottimo, okay. Grazie Sergio.
1: Grazie Sergio.
3: Ciao a voi.
1: Ciao.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao. Matteo, lo sai come si chiama il fico d'India a Cuba?
1: Sergio, non so. È l'ultimo nome che ho sentito, ci provo.
0: No, si chiama tuna.
1: Ah, come il tonno.
0: Come il tonno. Esatto, però è curioso, no? Sì. Tuna. Nel frattempo mi
1: è... Così morbido e tenero che si taglia con un fico d'India. C'era sto famoso... No, sei troppo giovane, giusto?
0: No, no, no, con un gristino me lo ricordo.
1: Ah, meno male.
0: No, in realtà perché parlavamo di fico d'India, quindi sono andata così a cercare quale fosse il nome del fico d'India a Cuba.
1: A Cuba.
0: Perché ci raccontava la nostra Maria Giacalone prima che in realtà noi ce l'abbiamo diffuso in tutto il territorio nazionale, ma è originario del Messico, quindi comunque
1: sì.
0: Centro America. E va bene, no, curiosità, appunto il nome cubano del fico d'India è tuna, che non è il tonno,
1: no.
0: Bensì il fico d'India. Mentre sono arrivate un paio di ricette su come si mangiano le pale del fico d'India, una l'ho già condivisa a Laura, se scrivete adesso al 331-6214013 vi condivido il link, deve essere molto... Molto buono il fico d'India in padella,
1: sì.
0: Inviato da, a sua volta da Roberto. E poi c'è anche chi lo consiglia fritto. Cioè
1: vabbè, ma lo sai, no?
0: Che fritto è buono tutto.
1: Vabbè.
0: C'hai ragione pure te. Va bene, c'è un'altra telefonata. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami?
4: Sì, pronto, sono Giacinto Sica da Milano.
1: Ciao Giacinto.
4: Mi hai già scritto.
0: Ciao.
4: Allora, buongiorno, sì. Sono Giacinto Sica, poeta, scrittore e giurista.
0: Okay.
4: E gradisco invitare i vostri ascoltatori e ascoltatrici,
0: sì,
4: a seguire gratuitamente i miei seminari mensili sulla Costituzione italiana,
0: che
4: continuerò a tenere presso il Circolo Filologico Milanese via Clerici 10 a partire dal 15/10/2026 fino al mese di giugno 2027.
0: Quindi
4: cinque quello che ho detto. Mi hai scritto la lettera, quindi
1: perfetto.
0: Sono gratuiti.
1: Sono gratuiti a partire dal 15, quindi giovedì prossimo 15, in via Clerici.
0: Va bene.
4: Fino al mese di giugno, poi per le altre date si interesseranno oppure ve li posso mandare per ogni mese ce n'è una.
1: Chiaro.
0: Grazie,
1: quindi,
0: Giacinto.
1: Con cadenza mensile. Grazie, Giacinto.
4: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Buon lavoro.
0: Viva la Costituzione.
1: Viva la Costituzione sempre, ovviamente.
4: Sì.
1: Ciao Giacinto.
4: Ciao ciao.
1: Posso dire, non c'è modo migliore di chiudere un giovedì che con un Giacinto. Cioè, secondo me la puntata botanica ce la portiamo a casa in scioltezza.
0: Sì, decisamente sì. Sì. Sì, che non l'avevo capito. Ho messo un po'. Va bene, sì, decisamente sì. Sono arrivate altre telefonate, mister Villaci, ma ai noi non ce la facciamo.
1: Tempo è questo.
0: Abbiamo 20 secondi, giusto il tempo per salutarvi, ringraziarvi, perché effettivamente ci avete riempito di messaggi, di segnalazioni, di
1: chiamate.
0: Cose, di chiamate. Bello, sempre bello. Mister Villaci.
1: Che facciamo? Cosa possiamo dire?
0: Questa grazie, è la domanda. A domani.
1: Grazie. Sì, dai, a domani. Ciao Giulia Strippoli.
0: Ciao a tutti e a tutte, grazie. Matteo Villaci.
1: Giulia Strippoli.
0: Ciao.

0: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
1: Semplice! Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
1: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Nella grande stagione delle occupazioni, anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini. Così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni. Come Radio Popolare, dobbiamo festeggiare. Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.

0: Vabbè. Veri e belli.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: 5-3 minuti Radio Popolare ed eccoci qua con Poveri ma Belli, il meglio del meglio che trovate nell'etere italiano.
1: E figuratevi il resto com'è.
0: È la merda. Beh, hai mai provato ad ascoltare una radio?
1: No.
0: Mai nella vita?
1: Mamma mia, quanto sto messo male. Sì, no, ho provato. Però, allora, dico la verità.
0: Ti viene voglia di metterti i chiodi nelle orecchie?
1: Chiodi nelle orecchie, sì, sì. No, allora, beh, li ho già messi, per quello che non sento niente, sono completamente sordo. Ti dirò, quando vado in macchina, a volte mi capita di sentire anche sulle macchine a noleggio altre radio. Però cambio subito.
0: No, vabbè, sono...
1: Cambio subito.
0: Adesso non è che voglio dire...
1: Ieri Disma, ieri ho preso una macchina sotto casa perché non volevo prendere la pioggia.
0: Sì.
1: Sotto casa c'era una macchina, incredibile, la prima volta che... E oggi uno scooter però, cioè veramente ho avuto culo questi due giorni. Preso macchina, accendo e che radio c'era?
0: Radio Popolare.
1: Sì!
0: Alla grande.
1: Incredibile, grandissimo.
0: Beh,
1: sì.
0: Anche l'altro giorno quando mi hai accompagnato quasi a casa e mi hai mollato giù, c'era quello scooter con il nostro adesivo... nel, com'è che dice, nel qua dentro nel io non sono straniero.
1: Nel mio paese nessuno è straniero.
0: Ah, ecco, che lì.
1: Tra l'altro è uno slogan che è stato molto usato dagli studenti.
0: Sì.
1: Ultimamente.
0: Sì. E sono beccati una bella querela.
1: Da noi?
0: Sì,
1: ma cosa dici?
0: Vi leviamo le mutande!
1: Dai, sei un mostro. Invece tu ti immagini, Disma, hai avrai visto, no, le immagini di quell'incredibile sindaco di Saint-Denis, Bagayoko,
0: certo.
1: Idolo assoluto. Poi tutti questi video in cui lo mettono al posto dell'uomo ragno,
0: sì,
1: che fa le cose.
0: Sì.
1: Ma io ho pianto così, proprio non ce la facevo più. Ma te lo vuoi immaginare, che ne so, un bel candidato sindaco di Milano? Oppure anche il sindaco di oggi che va e difende i giovani dalla polizia?
0: Allora.
1: E ci manca poco che dica 13-12, quella roba lo dice,
0: sì,
1: perché è comunque un rappresentante delle istituzioni, figurati, lui va d'accordo con tutti,
0: con
1: come
0: tutti.
1: Dovrebbe essere, tutti dovremmo andare d'accordo, tutti insieme, civili e militari, giovani e vecchi, purtroppo non è così. E non è per colpa dei giovani.
0: No, è colpa del capitale.
1: Ovviamente. E poi dei servi, chiaramente.
0: Servi.
1: Ma te lo immagini?
0: Della zia di tua zia.
1: Ah, non so, è vero.
0: Che non sai chi cazzo sia.
1: Ma andiamo
0: a chiacchierare
1: la
0: con
1: zia
0: la
1: Maria.
0: Polizia.
1: Sì. Andiamo a chiacchierare. Sì.
0: La polizia.
1: Allora, te lo immagini un candidato sindaco che fa così, qua da noi?
0: Me lo immagino.
1: Calabresi che fa.
0: No, Calabresi non me lo immagino. Me ne immagino altri. Me ne immagino.
1: Io. Ma ti candidi?
0: Sono uno dei pochi che non è ancora sceso in campo. Così,
1: allora, ce ne sono un po' che non sono scesi in campo ufficialmente. Quello che abbiamo. Non,
0: vabbè,
1: prima, non è mica ufficiale, però.
0: Insomma.
1: Aspettiamo che arrivi, no? Oppure un sindaco del passato.
0: Un sindaco Tognoli.
1: Sì, o Pilitteri.
0: No, prima ancora.
1: No, sono quasi tutti morti i sindaci vecchi, del passato. Formentini, no, che è morto.
0: Pilitteri è morto. Pilitteri.
1: No, Tognoli.
0: Beh, Tognoli avrebbe 150 anni.
1: No.
0: Beh, 90 almeno.
1: Vediamo.
0: Insomma, è importante che comunque le persone muoiano, perché se no...
1: Poi arrivano nuovi sindaci.
0: No,
1: Tognoli.
0: Beh, Tognoli avrebbe 150 anni.
1: No.
0: No?
1: No.
0: Beh, 90 almeno.
1: Vediamo.
0: Insomma, è importante che comunque le persone muoiano, perché se no...
1: Poi arrivano nuovi sindaci.
0: No, non per quello, per l'INPS, dico. E che se no...

0: Siccome è una cosa che voleva, che da tempo che pensavamo di lanciare.
1: Anche Pillitteri è morto.
0: Ah, vedi, mi sembrava.
1: Nel 24, vabbè, ma aveva 84 anni anche lui. Ah, sì. Poi Formentini è morto. No, Albertini c'è. Moratti c'è. Gli altri sindaci dicono.
0: Ci sono. Sì. Coso c'è. Pisapia c'è.
1: Sì. Ah, aspetta, quell'altro come si chiama? Borghini,
0: è vero. Borghini, quando è che era Borghini?
1: Durante poco tempo a cavallo di Tangentopoli.
0: Un paio d'anni?
1: Sì.
0: 92-94, una roba
1: così. Giampiero Borghini lotta insieme a noi, classe 1943.
0: È socialista, giusto?
1: Sì. No.
0: Era socialista?
1: Non credo.
0: Letizia, sì, Letizia è ancora tra noi, ci chiedono.
1: Senti, allora, è stato partito politico del PC fino al 91, del PDS dal 91 al 92, del PSI dal 92 al 94 e di Forza Italia dal 2004 al 2009, quindi diciamo una lenta discesa verso destra.
0: Comunque, magari la lanciamo quando finisce le sfide, perché sennò ce la perdiamo via. Scusa Alone, a proposito di sfide, il calcetto, il biliardino ce l'abbiamo?
1: Sì, ce l'abbiamo con Roberto, grandissimo.
0: Grande Roberto.
1: Il grande Roberto ce lo porta, mi avverte un giorno prima, ha detto che non sa bene, ma in settimana ce lo porta. E ho scoperto che Roberto, quando l'ho chiamato, sapeva già chi ero perché aveva il mio numero salvato. Io ho detto, vabbè, ok, c'è stato un leak di numeri.
0: Era un ex manager.
1: Invece no, è praticamente un manager della prima castagnata di Poveri Mabelli.
0: Che non faremo quest'anno.
1: No, perché c'è la buona... L'abbonaggio.
0: Quando?
1: Durante la castagnata. Non possiamo,
0: ma veramente?
1: Cioè, non possiamo fare la castagnata perché ci sarà.
0: Quando? Domani.
1: Quando? Domani.
0: Ma non è vero. Ma veramente?
1: Sì.
0: Io non ci sono domani.
1: Come mai? Dove vai?
0: Non ci sono neanche lunedì.
1: No, però ci sei domenica.
0: Però ci sono domenica. Sì. Vabbè, allora abbiamo una cosa importante. Il 17 e il 18, come sapete, ci sarà questa grande operazione di sfide dei redattori che sfidano gli ascoltatori. Mm-hmm. E ce ne sono tante, ve le abbiamo raccontate, dal ping pong all'imbustamento della spesa, dal fischiare al rispondere a quiz, dal Pictionary al bowling. E per mettere insieme tutte queste sfide ci servono degli strumenti, degli attrezzi. Il biliardino l'abbiamo trovato.
1: Il ping pong l'abbiamo semi trovato, ma l'abbiamo detto che insomma diventa un po' complicato riportarlo da casa della nostra collega Cloda da Castel San Giovanni, provincia di Piacenza, fin qua. Quindi se c'è qualcuno che ha il ping pong qui in zona Milano, Ghisolfa e o limitrofi, ebbene non esiti. Ma anche a rompere le palle a qualche amico, a qualche fratello, gente che abita in zona. Mi è venuto in mente una cosa, adesso provo a...
0: Hai un'idea?
1: Ho una mezza idea.
0: Comunque, tenete sotto mano il nostro indirizzo mail di tutte ste vaccate che organizziamo, che è 50@radiopopolare.it, scritto in cifre o in lettere, indifferente. Perché cerchiamo tante cose, ci servono carte di vario genere, Cluedo, Monopoli, Scacchi, ci servono riviste di enigmistica, console di videogame, anche se forse le abbiamo trovate, ci servono racchette di volano, racchette di padel, racchette da tennis, palline, racchettoni da spiaggia, ci serve un sacco di roba. Ci serve una cosa che è uscita fuori oggi. Forse tu non sai perché non era ancora arrivata. Allora, ci servirebbe anche un toro meccanico, perché una delle nostre redattrici si vanta di essere una grande cavalcatrice di tori meccanici.
1: Vuoi che indovini chi? Giulia Strippoli?
0: No.
1: No. Un insospettabile.
0: Anch'io avrei dato la stessa risposta, invece no. Vediamo se ci arrivi.
1: Una collega.
0: Una collega che sta un po' nel west del, non geograficamente, ma a livello di sapore, di mood, nel west d'Italia, nel far west d'Italia.
1: Non capisco.
0: Qual è il far west della Lombardia? Dopo il primo far west della Lombardia è Vigevano. ma un altro far

0: far west della Lombardia qual è secondo te? Dove si respira quell'aria di confine?
1: L'Oltrepò Pavese.
0: No.
1: E no, allora dimmi tu qual è?
0: Lecco.
1: Martina Stefanoni.
0: Martina Stefanoni.
1: Ma non è Lecco, non è per niente far west. Cioè non c'entra niente.
0: Martina, ma che cazzo? Ma lascia stare, vabbè. C'è quella roba lì del confine, dei treni che vanno a... No, Martina Stefanoni è una grande cavalcatrice di toro meccanico e ha detto io me la sento, mi sento di sfidare. Io ho chiesto due preventivi oggi a aziende di toro meccanico.
1: Beh, sono un po' improponibili.
0: E
1: immagino.
0: Sono intorno ai 400-500 okay, euro.
1: Va bene.
0: Quindi o c'è qualcuno che ha un toro meccanico e lo sa anche far funzionare e ce lo porta,
1: sì.
0: Oppure possiamo lanciare un crowdfunding sul mio Satispay.
1: No, no.
0: No, vabbè, comunque insomma possiamo lanciare per raccogliere soldi,
1: sì,
0: per il toro meccanico. Comunque diciamo che questo è il più complesso tra le cose che ci servono. Ci servono anche, per esempio, delle cose banali, tipo bende per gli occhi.
1: Beh, ok, quelle le
0: mascherine
1: troviamo noi.
0: Beh, se ce le hanno, se hanno un set di mascherine di quelli lì che si ciulano in aereo. Insomma, 50@radiopopolare.it, l'indirizzo email che fa un pochino da raccolta di tutti questi materiali per la 2 giorni di sfide.
1: Abbiamo già stabilito che ci sarà una sfida da parte di Alessandro Braga che sfiderà minigolf.
0: Minigolf,
1: gli ascoltatori. E sai dove si farà? È un minigolf metaforico.
0: Ah sì?
1: Nelle buche di Via Ollearo.
0: Oella.
1: Per denunciare l'abbandono della pavimentazione stradale milanese di periferia e la concentrazione soltanto sul centro e varie...
0: E per semplificare...
1: Via Torino and Company.
0: Per semplificare saranno i piedi le mazze?
1: No, prendiamo delle mazze
0: prendiamo
1: vere.
0: Delle mazze. Quindi cerchiamo delle mazze da golf o da minigolf. Allora, il toro meccanico lo avevamo, ci dice Paco, durante un evento aziendale in Canada. È finita malissimo.
1: Mm.
0: Se riuscite a trovare il toro, vi consiglio di cercare anche un paio di paramedici che stiano lì.
1: No, ecco, grazie. No, grazie. Facciamo così, no, grazie. Poi abbiamo la sfida di badminton,
0: sì,
1: con Roberto Maggioni, che è un po' il nostro campione interno di badminton.
0: Sì, anche lui dal Far West.
1: Sarebbe Volano, no, dal Far East, perché scusami, sono
0: Lecco, il Far West della Lombardia.
1: Ma non è a West poi, eh?
0: No,
1: Lecco,
0: ma...
1: è considerato Est.
0: Dipende da dove lo guardi.
1: Se guardi la Lombardia...
0: Se lo guardi da Bologna...
1: Non è... Sai che non è Far West.
0: È proprio. Far West, c'è cioè quel mood...
1: Non ha il mood del Far West,
0: sì,
1: è sul lago, piove sempre, che cazzo di Far West è? Non farmi infuriare.
0: Un luogo di confini mentali.
1: Ma non c'è nessun confine mentale.
0: Poi
1: ma
0: tutti
1: non...
0: vanno in giro con i cappelli.
1: No, ma non... vabbè. E lui è un campione di badminton, detto anche Volano. Detto
0: sì,
1: anche Volano.
0: Cioè lui, Maggioni lo chiamano gli amici, lo chiamano Uey Volano.
1: Sì, lo chiamano così. C'è anche la sfida a scacchi. Chi gioca a scacchi?
0: A scacchi abbiamo Gianmarco Bachi.
1: Mm-hmm.
0: Poi abbiamo chi è che si era? Varie persone si erano candidate a scacchi. Il principale diciamo che è Gianmarco Bachi e forse Niccolò Vecchia.
1: A scacchi?
0: Forse sì, non mi ricordo più, dopo lo guardiamo.
1: Allora, ci chiedono se nel Far West prendono in considerazione il gummi.
0: Il gummi va tantissimo.
1: Va molto, sì.
0: Va tantissimo.
1: Soprattutto nel Far West dove piove molto e c'è il lago, perché rimani asciutto col gummi.

0: Per quanto riguarda il toro meccanico, oggi c'è stata un'idea alternativa al toro.
1: Il mulo?
0: No, sono andato da Sambo, dal nostro tecnico.
1: Salendogli in groppa, lui ha cercato di vincolarsi.
0: No, la roba è che l'ha capito subito. E gli faccio: Sambo, senti, ci sarebbe una cosa, sai, vogliamo fare il toro meccanico. Mi guarda e fa: volete
1: ingropparmi?
0: Sì. E ho detto: sì, sarebbe idea di metterti una sella. E lui, però si è rifiutato perché aveva un po' di mal di schiena.
1: Figurati.
0: C'è Dindini della Cedola.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiornissimo. Buongiorno.
2: Allora, annunciate voi il tema della giornata?
0: No, lo annunci lei.
1: Ma no, vabbè, il tema della giornata lo posso annunciare: la tempesta sul mercato obbligazionario e le nostre incredibili perdite.
2: Esatto, esatto. Allora, cerchiamo di spiegare prima di tutto quello che sta avvenendo sui mercati finanziari e le dinamiche che ci sono sotto. Io non le sto adesso ad approfondire perché, guardate, domani mattina c'è il giorno delle locuste, il professor Di Stefano è bravissimo a spiegare queste cose qua. Io mi occupo molto più prosaicamente dei riflessi sul portafoglio degli investitori, dei possibili investitori, di chi ha dei risparmi, degli ascoltatori di Radio Popolare che per caso avessero un portafoglio di banalissime obbligazioni, BTP, fondi obbligazionari, ETF obbligazionari, e vedessero piuttosto inaspettatamente delle perdite da inizio anno. Che uno dice: ma le obbligazioni non erano quella cosa sicura che il tuo rendimento lo compri e lo porti a casa e non ci sono? Sì, è vero, ma il cammino delle obbligazioni non è lineare come rendimento. Ci sono momenti in cui una delle due componenti di rendimento viene meno o addirittura risulta prevalere e affossare l'altra. Mi spiego. Le due componenti di rendimento, quando voi comprate un BTP, anzi facciamo un passo indietro per chi ne mastica poco, il BTP è un'obbligazione, l'obbligazione ha queste caratteristiche. Faccio un esempio: un BTP a 5 anni ti paga una cedola del 3%, tu abbandoni i tuoi soldi per 5 anni, dopo 5 anni lo Stato te li ridà. Tu compri a 100, vendi, scade il titolo a 100, non lo vendi, scade a 100 come prezzo, è un prezzo simbolico, vuol dire che tu gli dai 10.000 euro, fra 5 anni ti ridà esattamente 10.000 euro, ma ogni anno ti paga il 3%, cioè 300 euro, per ringraziarti di averne riprestati. Questo è BTP, così funziona. E uno dice: ma allora se io prendo il 3% all'anno e il capitale è sicuro, mi dici come faccio a perdere? Ma te lo spiego. Metti che venga fuori un BTP a più alto rendimento, in particolare ve ne cito uno, c'è il BTP a 3 anni, all'inizio anno rendeva il...
0: Vabbè, io quel che è, dai, ci fidiamo.
2: Diciamo che ha avuto un rialzo di rendimento atteso dai mercati dell'1,30, vuol dire che questo BTP aveva una cedola del 3%, ma adesso il mercato mi chiede un 4,30 per sottoscriverlo di rendimento. Quindi siamo andati molto molto in alto con i BTP, in particolare quello a 3 anni, che è quello che più facilmente le famiglie e i risparmiatori guardano, perché più o meno il futuro a 3 anni lo vedo. Il rialzo del 1,30 vuol dire che il mio prezzo scende di 1,30, cioè i miei 10.000 scendono dell'1,30, ma attenzione, non l'1,30 e basta, l'1,30 per ogni anno che mi manca la scadenza, perché io ad avere in mano il vecchio BTP e a fare nuovo c'è una differenza dell'1,30%, che moltiplicato 3 fa 3,90, quindi perdo 4 punti in definitiva. Vuol dire che prendo una cedola del 3, vado sotto del 4, ho perso un punto perché i miei 10.000 valgono 9.600, e prendo 300 euro, 400 ne perdo, 300 li prendo, vuol dire che sono sotto di 100 euro. Lasciate perdere la tassazione, facciamo finta che non siano tassati, per semplificarci la vita. Quindi l'obbligazione momentaneamente può andare anche sotto. Come faccio a recuperare? In cosa devo sperare? Niente, non devi sperare in niente.
0: Come al solito, cioè, non abbiamo speranze, Dindini, è una vita di merda.
2: No, in realtà hai una certezza che i BTP fra 3 anni scade a 10.000 euro, ti ridanno i tuoi 10.000 euro, non fa niente che adesso valgano 9.600, tu non lo devi vendere adesso.
1: Infatti,
0: Dindini, mi permetta, ma io le ricordo che lei non dà consigli finanziari.
1: Beh, questo
2: no,
1: non è un consiglio finanziario.
2: È un caso di scuola. Poi ognuno veda, perché bisogna vedere le proprie esigenze, i propri programmi, la propria propensione al rischio, tutte cose da vedere singolarmente. Fai bene a ricordare questa cosa. Io sto parlando di un cliente immaginario che abbia questo, che veda questo ribasso e che potrebbe essere tentato di dire: cacchio, ma allora è un titolo più rischioso di quello che pensavo, addirittura posso perdere. È una perdita momentanea, il cui recupero non è incerto, è certissimo, basta aspettare la fine. Quindi vuol dire che d'ora in poi quel titolo lì ti darà il 3% più tendenzialmente il recupero su 3 anni di quel 4% che hai perso, c'è un 1,30 all'anno. 3 più 1,3 da 4,3. D'ora in poi avrai quel rendimento lì.
0: Vabbè, ma se io voglio mettere tutto e guadagnare 1.000,
1: cosa che domande fa? Che domanda.
0: Se voglio guadagnare 1.000 euro.
2: Ma sai che ti dico? Sai che ti dico?
0: Vaffanculo, mi dico.
1: Più o meno sì.
2: Se,
1: dai.
2: Se da una parte io sto suggerendo che chi ce li ha, e non solo i BTP, e anche i fondi comuni obbligazionari, anche gli ETF obbligazionari, cosa credete che ci sia dentro? Gli stessi identici titoli, quindi come a scadenza valgono 100 quelli, valgono 100 anche quelli, certo, lì dentro. A quelli lì io consiglierei tienili. A chi ha liquidità sul conto corrente e fino adesso ha detto entro, non entro, faccio un investimento, non lo faccio. Signori, nell'ultimo mese, ad aspettare da inizio anno, avete guadagnato quasi 1,5 punti su quasi tutte le scadenze.
0: Ulla.
2: Per cui in questo momento i tuoi 1.000, se ne hai 100.000 da investire, sì, ne guadagni 1.000 più di quanto avresti guadagnato sottoscrivendo una obbligazione, io dico BTP, ma obbligazioni in generale, qualche mese fa.
0: È pazzesco.
2: Quindi il messaggio che vorrei passare ai risparmiatori è: non vi preoccupate, l'obbligazionario quando flette è sempre momentaneo e non dovete aspettare chissà cosa.
0: Ma parliamo di obbligazionario italiano.
2: Investimenti.
0: Obbligazionario italiano.
2: Obbligazionario italiano, obbligazionario europeo, stessa cosa. Se volete rendervi conto dell'eccezionalità del momento, pensate che per anni l'Italia è stata uno di quelli che pagavano di più, perché assieme alla Spagna, alla Grecia, al Portogallo, i PIGS e all'Irlanda, questo era l'acronimo PIGS, erano quelli che pagavano di più. In questo momento la Francia, lo so, noi dovremmo voler bene i francesi perché sono i nostri cugini, però ci fa sempre ridere quando inciampano e vanno giù con la faccia. In questo caso la Francia sta pagando più nell'ordine della Spagna. Pagare di più vuol dire essere meno credibili.
0: Certo.
2: Quella era la nostra posizione qualche anno fa. Sta pagando più della Spagna.
0: Cioè lei sta con Giorgia, sta dicendo che Giorgia ci dà credibilità.
2: Indovinate di più di chi, di quale paese pagano?
1: Dell'Italia.
2: Dell'Italia sì, della Spagna
0: della
2: sì.
0: Grecia.
1: Della Grecia.
2: La Grecia, bravo, bravo. In questo momento la Francia ha rendimenti più alti della Grecia.
1: Ma praticamente io,
2: non
1: beh, no, ok, non ci avresti creduto. Ma scusa, Dindini, ma essendo comunque la Francia, Ma io ho gli titoli di Stato francesi adesso, no. Scusa.
2: Sai che è una cosa che potresti considerare.
1: Ma c'è, perché comunque è la Francia, c'è la culla della democrazia della rivoluzione, i giovani che vanno in piazza e spaccano il culo al fascismo, i sindaci che vanno anche loro e come l'uomo ragno difendono i ragazzi dalla violenza della polizia, e io vi compro i titoli di Stato perché credo in voi, cugini mangiarane.
2: Devi piantarla perché poi rido e non mi fai finire il ragionamento. Ricordatevi, scusate, che quando comprate un titolo di Stato voi non dovete augurarvi che quel paese vada bene, vada male. Deve solo non andare in default.
1: Esatto.
2: Vale per la Francia. Tre anni, voi fate un titolo francese oggi, fra tre anni la Francia va bene, la Francia va male. Non ve ne frega niente. Non siete azionisti.
0: Dindini, ci fanno una...
1: Ma Dindini, ma se la Francia va in default, è praticamente il capitalismo mondiale è finito.
0: Ma no, ma finisce l'Europa.
1: Ma l'Europa, il mondo, ma è impossibile, dai.
0: Dindini, fanno una domanda che però... dovrebbe risponderci con un vocale, perché adesso c'è il GR.
1: Ecco, uno il grande ritorno dei vocali.
0: Dindini, la domanda per...
2: poi li velocizzate sempre.
1: Parla piano, parla lentamente, noi li velocizziamo a 1.5.
0: Tra l'altro ci dicono che hai la voce uguale a quella di Gad Lerner, io non ci ho mai fatto caso, vabbè. Comunque, la domanda che...
2: C'ho la serra moscia di sicuro.
0: Vabbè, allora, la domanda è... BTP, i cosiddetti BTP, come li chiama Dindini, sono un investimento etico? Non è che poi usano quei soldi per sparare? Per le armi?
2: Va bene, faccio un vocale.
1: Un
0: bel vocalone.
1: Grazie Dindini!
0: Ciao!
1: Au revoir, Dindini! Ciao. Au revoir! Viva la France! Ciao.
0: Ma l'hai vista la foto che ci ha mandato?
1: Sì, l'ho vista, è incredibile.
0: Una foto in mutande, nudo, mentre scrive la scaletta della trasmissione. Torniamo dopo il GR!
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla

0: Qatar. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il tip.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie delle 17.30.
8: C'è nuovi scontri durante la mobilitazione degli studenti per la scuola. A Parigi le tensioni sono scoppiate quando la polizia, in tenuta antisommossa, ha cercato di bloccare un corteo partito da Piazza della Repubblica che cercava di unirsi a manifestanti radunati in Piazza della Bastiglia. Oggi il ministro dell'istruzione ha di nuovo ricevuto gli studenti. Intanto i sindacati studenteschi e professionali hanno indetto un'altra giornata di proteste e sciopero per martedì 13 ottobre. La richiesta è che siano stanziati 10 miliardi di euro per l'istruzione pubblica.
7: Oggi l'Eurogruppo, domani l'Ecofin. L'Europa discute in questi due giorni della crisi dell'inflazione, del debito e legata all'energia. Olanda e Germania oggi hanno respinto qualsiasi ipotesi di maggiore flessibilità sui conti pubblici, anche se terremo d'occhio le esigenze della popolazione europea, ha detto il ministro dell'economia tedesco, mentre l'Olanda ha fatto notare che già si spende troppo e vanno ridotte le spese. Le borse intanto sono ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato. Il petrolio è tornato a 105 dollari dopo l'ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran.
8: Sono mancati solo 8 voti alla maggioranza sulla legge elettorale. L'aula di Montecitorio oggi era strapiena, con una presenza di parlamentari che ha sfiorato il 99%. La legge è stata approvata con 227 sì, la soglia necessaria erano 196 voti. Giorgia Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, a chi sperava che ci dividessimo abbiamo risposto con i fatti. Resta la possibilità che la Corte Costituzionale dichiari illegittimi alcuni aspetti del provvedimento, a cominciare dal premio di maggioranza.
7: Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. In un'officina di Roma un uomo è morto per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nella Vellinese un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è caduto da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari da un tetto che avrebbe ceduto.
8: In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili. Sono 33 le vittime dell'ultimo raid russo che ha colpito due bus di linea a Kramatorsk, nel Donbass. L'Unione Europea ha parlato di crimini di guerra in una fase del conflitto in cui Mosca ha intensificato gli attacchi contro i civili. Zelensky ha detto che l'attacco non resterà senza risposta. Oggi colpita anche Kiev, 3 morti, mentre l'esercito ucraino ha attaccato una raffineria di Gazprom e un'area industriale in Siberia, entrambe in territorio russo. Nel weekend è previsto un incontro tra le delegazioni ucraine e statunitensi.
7: Anche oggi in India si sono svolte massicce proteste contro la revisione delle liste elettorali che ha portato a cancellare 130 milioni di votanti. Gli oppositori accusano il governo di cercare un vantaggio elettorale a discapito delle minoranze e di aver escluso illegittimamente dalle liste anche molte persone aventi diritto al voto. La protesta è trasversale all'opposizione. Ieri a Delhi è stato arrestato il leader del partito del congresso Rahul Gandhi, mentre oggi alla manifestazione di Bangalore ha partecipato anche il fondatore del movimento degli scarafaggi. 17.34, alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
6: Popolare Network.
9: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
10: Semplice! Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
10: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
11: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
12: Sei andata a una sagra?
11: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
12: E si mangia?
11: No, ma ti sazi di sconti.
12: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
13: Brico Gay, okay, più vicino a te.
11: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
14: I mali di stagione hanno colpito. Si sono liberati posti per la visita guidata al Festival della Fotografia Etica col direttore Alberto Prina. Sabato 10 alle ore 10 ci troviamo a Lodi a Palazzo Barni e visitiamo insieme le mostre. Prenotatevi nel sito di Radio Popolare, c'è il modulo, e comprate il biglietto online nel sito del Festival della Fotografia Etica. Vi aspettiamo!

0: Poveri Babbeli alle 5.37 in diretta Radio Popolare, meno uno.
1: Meno uno a cosa, Disma?
0: Meno uno domani, un po' tautologico. Allora, Alone, diciamolo, ci sono in tanti che ce lo chiedono. Ragazzi, siete dei miti assoluti.
1: Beh, poi, sì.
0: Poi c'è Maria che dice: l'altro giorno per strada ho visto Disma, sono innamorata. E Ada che dice: ho avuto la fortuna di incontrare Alone una volta al supermercato. Insomma, vi ringraziamo per tutto questo affetto, ma dovete dimostrarlo anche nei prossimi giorni, quando comparirà sul sito di Radio Popolare la possibilità di raccogliere il guanto di sfida, sì, degli ascoltatori, dei redattori di Radio Popolare.
1: Succederà a breve, perché stiamo ancora raccogliendo un po' le sfide qua internamente. Ci sono persone fameliche di affermazione personale, sì, proprio, e quindi stiamo cercando di anche gettare un po' di acqua ghiacciata sulle parti molli di alcuni colleghi che sono leggermente troppo testosteronici.
0: E ve ne diciamo qualcuna. Allora, ci sarà un trivial cult, quindi domande di cultura generale, con una squadra di Radio Popolare formata da Ira Rubini, da Pier Giorgio Pardo e, attenzione, attenzione, una voce che compare raramente, ma quando compare, insomma,
1: lascia segno.
0: Qua poveri Mabelli, la voce di Matteo Zamorani Alzetta, il poi, campione.
1: Il champion di Strane Storie. Poi avremo la sfida di Mimi con il classico gioco di Mimi con i titoli di film cinematografici, dove si cimenterà la nostra campionessa Barbara Sorrentini.
0: E poi una gara di canto, una sfida di canto. Sul palco Lorenza Director Ghidini.
1: Fantastico, io sto dicendo a memoria.
0: Ah, tu stai andando a memoria, sì, scusami. Poi c'è il Giro di Do, la battaglia,
1: ah, giusto,
0: la battaglia di Giro di Do con Alessandro Principe, che sfida anche a Fischio.
1: A Fischio in stile Alessandro Alessandroni. Poi avremo la sfida di chitarra da Bossa Nova. Questa è una cosa molto molto particolare, nicchia pura, musica d'autore, con Monica Paes.
0: E ancora un grandissimo canto con il naso di Cinzia Poli, che è una delle sfide più attese.
1: La solo di batteria, poi con Dario Grande.
0: E Miotto, Angelone Miotto, sfiderà tutti a pianoforte.
1: Che non è tirare un pianoforte dal tetto, ma è fare suonarlo.
0: E poi ancora Sudoku, Bacchetta, Parole Crociate, Schema Libero, Selva, Rebus, Alone.
1: Rebus Salone, Bowling, Disma Pestalozza,
0: Poker, Monica Paes,
1: anche Poker, Bossa Nova e Poker.
0: Non solo, fa anche Trampoli e un'altra che non mi ricordo più.
1: Pazzesco. Poi c'è Verticale sulla testa,
0: sì,
1: Vittoria Davalli,
0: Scala 40, Catiu, la nostra AED, Ruba Mazzetto, sempre Catiu, la nostra AED, 37, Alessandra Tommasi, Burraco, Liguori, Alberti, Mordiglia, Iampaglia.
1: Cioè due squadre si sfidano tra di loro?
0: Non lo so. Scacchi, eccolo qua, Marco Schiaffino, ah, Luca Gattuso, Gianmarco Bacchi.
1: Poi Luca Gattuso vi sfida anche a lancio del giavellotto, che però per ovvie ragioni di sicurezza sarà un manico di scopa.
0: Quello ce l'abbiamo, non dovete trovarlo. Backgammon, Nanni Pieri. E poi ci sarà il Monopoli con Luca Parena, che passa interi weekend a Monopoli. Tanto da solo per allenarsi.
1: Sì, e molto importante il ping pong, che vi ribadiamo, dobbiamo trovarne uno. Se ce ne avete uno qua in zona, lo portate, ce lo prestate, poi ve lo riportate a casa, oppure troviamo il modo per trasportarlo qua.
0: Mi si è sbloccato un ricordo parlando del Monopoli. Sai che io giocavo davvero da solo a Monopoli?
1: Da solo?
0: Sì. In attesa che arrivasse mia zia a casa, stanca dal lavoro, quando stavo da mia zia, e io giocavo da solo nel frattempo, e poi l'aspettavo dietro la porta con il tabellone in mano e dicevo: zia, zia, giochiamo a Monopoli? E lei era felicissima dopo il lavoro.
1: Immagino.
0: Biliardino, vabbè, siamo in tantissimi. Morra Bergamasca, Facchini.
1: Sì, bisogna urlare molto.
0: Sì. 3, 2, 1, 3, 2. Twister,
1: Chi è che gioca a twist?
0: Bergonzi.
1: Ce l'abbiamo il twister?
0: Non ce l'abbiamo.
1: Io ce l'ho.
0: Tu ce l'hai?
1: Sì, ma dovrei recuperarlo, non facile.
0: Non è qua, non è
1: no,
0: a Milano.
1: No, è in una cantina dove per entrare ci vuole Gandalf,
0: ah,
1: per
0: okay.
1: aprire, o Mosè per aprire le cianfre.
0: Poi, riempimento di sacchetti veloce, Manetti, record di magliette a righe, la Cloda, gara di uncinetto, Bartolozzi, insomma ce n'è un casino e poi li troverete tutti sul sito di Radio Popolare.
1: Sì, nei prossimi giorni, direi lunedì. Abbiamo la risposta di Dindini a ma i BTP sono un investimento etico? E prima ancora qualcuno ci chiede ma si possono comprare i titoli di Stato russi? No, perché ci sono le sanzioni. Quelli cinesi sì, ma non direttamente, ti devi prendere degli ETF basati sui loro titoli di Stato. Andiamo con Dindini, vado io.
0: Vai te, ce l'hai? Vado io?
1: No, beh, ce l'ho qua. Se vai vuoi, accelerata.
0: Vada, un po' accelerata.
1: Allora andiamo di accelerazione.
0: Uno e mezzo, fai uno e mezzo.
1: Con uno e mezzo. Aspetta, dov'è? Perché non va?
2: Ma io come faccio dal punto di vista etico a essere tutelato? Quanto all'impiego fa quei soldi quanto all'impiego dei soldi
0: devi togliere il
2: attraverso un BTP? Risposta: mi spiace, non puoi. Il BTP in effetti dal punto di vista della sostenibilità è totalmente neutro e lo Stato, non l'Italia, nessuno Stato ti dice in anticipo per cosa utilizzerà quei soldi e quindi essendoci nel bilancio dello Stato tanto il pagamento dell'insegnante quanto il pagamento del militare possono benissimo andare anche in spese militari, non hai alcuna garanzia su questo. In effetti nel campo delle obbligazioni praticamente nessuno ti dice cosa fa mai dei soldi, con le sole eccezioni etiche dei cosiddetti social bond, bond uguale obbligazione, quindi obbligazioni sociali, o green bond, obbligazioni verdi, fa ridere detto così, obbligazioni verdi. Ecco, in quel caso una società o una banca ti dice esattamente cosa farà. Ti faccio un esempio di obbligazione sociale, lo posso fare perché ormai è scaduta, non la puoi sottoscrivere, quindi non è un consiglio. Citigroup anni fa fece un social bond i cui proventi andavano a edilizia popolare in non mi ricordo quale stato americano. Quindi quello ti dice cosa vai a fare e sai che è un social bond perché edilizia popolare è un bene per la società. In altri casi green bond per esempio servono per, che ne so, finanziare la produzione di impianti solari o cose di questo genere, cose che riguardano l'ecologia. In tutti gli altri casi nessuno ti dice cosa fa con i soldi che gli presti, è un limite che hanno le obbligazioni, è un limite etico con cui dovete fare i conti. Mi spiace non darvi una risposta più ottimista.

0: ma non lo puoi portare a casa.
1: Che cosa può portare a casa?
0: C'è una bambina piccola che si è preso il brain rot di Dante.
1: Aia, gliel'ha rubato?
0: No, è qua in casa, ma non lo può portare fuori.
2: Il Rottweiler?
1: Il brain rot, allora sei un vecchio, il brain rot, quello che noi giovani... Tra l'allero.
2: Sì,
1: Six Seven.
2: Cos'è brain rot?
1: Jane Blow.
2: Ah, ok.
1: Allora,
0: quello con la mazza.
1: Gnau.
2: Dismal.
1: Dica, non sai niente. Allora.
2: Domani compi 51 anni. Cioè, ti rendi conto quanto sei patetico?
1: Domani.
2: E dopo domani, vabbè.
1: Cazzo, ti sfido, Laura Battle.
2: Vabbè, la faremo. Laura Battle.
1: Oh.
0: Sono gli occhiali miei da vista.
1: Tony, che cazzo stai facendo? Stai facendo il babysitter?
0: Sì, c'è una bambina nuova vicino a casa mia, adesso ce l'ho sempre in casa, piccola, 3 anni.
1: Non sei un sequestratore, no?
0: No.
1: È tutto safe?
0: Mai.
1: Ok. No, anche perché se fa quel segno lì con le mani che bisogna fare in questi casi, non lo possiamo vedere dal telefono. Vabbè.
0: Esatto. No, ma non lo sta facendo, vi assicuro. Grazie.
1: No. Vabbè. Tony, abbiamo anticipato oggi la puntata della tua immersione nella discarica, perché domani Poveri ma belli esplode. Salta.
0: Io immagino ci sarà una mega esplosione vulcanica.
1: Eh sì. E quindi
0: pronto?
2: Quindi Tony, cerchiamo di quagliare. Allora, domani non si va in discarica. Oggi abbiamo qualche oggetto, hai qualcosa da dirci, un bello notizia, non lo so.
0: Mega regalone per operaio. Scarpe nuove, nuove, bata antinfortunistica, 140 euro di scarpe, sono andato anch'io.
2: Quella, numero?
0: 42.
2: Ah, il classico numero, Disma, il tuo?
1: Io ho il 42 e mezzo.
2: Aia.
0: Ma secondo me ti vanno bene, Disma, ma tu non fai l'operaio.
2: No, ho capito, metti che...
1: Però posso comunque andare in giro e vantarmi...
2: Ma finta di fare l'operaio, poi va a sfidare i fascismi con le antinfortunistiche, così può tirare delle pedate. Per difendersi, ovviamente.
0: Hanno anche un bellissimo design con la scritta Bata, la chiave inglese.
2: Pazzesco.
0: Poi le forcine sono grigio, giallo e nero.
2: No, vabbè, bellissimo.
1: A te non vanno bene perché hai il 36, Tony.
0: No, io ho il 41, potrei anche mettere, ma siccome ho due paio, perché un paio me l'hanno regalato per me e un paio erano in più, me l'hanno date perché erano state soltanto provate e poi messe via, e c'era la scatola un po' rotta, quindi non ne potevano più dare via, e me l'hanno date, bellissime, veramente belle, quindi quello è l'oggetto. Dov'è? In regalo adatto.
1: Ma sono usate o sono nuove? Non ho capito.
0: Sono state appena messe, sono state provate, poi messe lì, non hanno più usate.
1: Perfetto, sempre con la classe operaia noi. Senti, che non andrà mai in paradiso, tra l'altro. E vabbè, e poi hai altre cose. Ricordiamo che potete trovare le foto delle cose che Tony regala dalla sua discarica di casa, le trovate sul gruppo Facebook di Poveri ma belli.
2: Sì.
1: Hai altre cose da...
0: No, qualcuno vorrei... Tutti chiamano i gatti, ma nessuno che viene a prendere la ciotolina lì, la lattiera, quella spazzola.
1: Non è una lattiera, è una lettiera.
0: La lettiera, poi c'è anche il trancia unghie, sai, la forbicina che taglia le unghie, la spazzola, un altro coso in metallo, penso per tagliare la pelle, non lo so.
1: La forbice quella lì delle unghie dei gatti va bene per Braga, che ai piedi ha certi artigli che quando mi è capitato di...
0: Tipo non sferato.
1: Te l'ho detto, come non sferato. E poi...
0: E poi il portagatto come trasportino e il tappeto, un tappetino per fare le unghie.
2: Perfetto.
1: La bici?
0: Con la maschetta lavapiedi, no, massaggiapiedi. L'ho aperta, non puzza, sembra non è stata neanche usata. Pronto?
2: Sì, no, scusa, eravamo estasiati dalla descrizione.
0: Sì, Sì, e poi c'è un altro mega regalo che vedo adesso, che me ne devo liberare, ma è una cosa che penso che costa molto, perché costerà sulle 300 euro.
2: Azzui, la... roba di lusso, cos'è?
0: La sedia Beghelli, sì. Quella che diventa scaletta, oppure sedile, seggiolone per bambino.
1: Ma invece il massaggiatore di piedi l'hai regalato?
0: No, non ho chiamato nessuno.
1: Allora c'è anche quello. Aspetta che è arrivato in studio. Intanto il nostro collega con le unghie lunghe come quelle di Nosferatu ai piedi, i tuoi famosi artigli.
3: Braga. No, ma perché...
1: Tony,
3: perché
1: ciao,
3: Tony mi ha riconosciuto delle unghie lunghe ai piedi? Cioè
1: no, glielo ho detto io perché sta regalando una roba. No, Tony, grazie.
0: No, via Braga che mi prenoto per il passaggio quando ci sono le sfide.
3: Grazie. Sicuramente sarai sulla mia macchina, Tony, tranquillo.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Tony Gorgonzola verrà anche lui, c'è tanta gente che lo vuole conoscere, tanti fans... che hanno curiosità di conoscerlo, e Alessandro Braga lo porterai in radio domenica 18, giusto?
3: Credo di essere malato, no. Moribondo, forse già morto per quella data, non lo so.
2: Ricordiamo che Alessandro Braga sfida chiunque, o insomma i più volenterosi a mini golf, nelle buche di via Ollearo.
3: Perfetto, direi,
2: perché sarà una partita di denuncia.
3: Esatto, denuncia sullo stato
2: pietoso delle vie di periferia.
3: Bisognerebbe mettere giù un bel pavé.
2: All'incontrario, c'è da dire una cosa: che via Ollearo
3: è privata,
2: quindi diciamo che siamo noi che dobbiamo aggiustare le buche.
3: Vabbè, infatti,
2: piccolo particolare, ma vabbè. Fa niente, è una metafora, ok? È una metafora.
1: E poi sfiderà gli ascoltatori anche un'altra gara. Più tranquilla, più pagata, che è degustazione e riconoscimento di vini
2: a occhi bendati.
1: Di cui anche se non sono bendati, comunque il vino
2: non si vede, bianco rosso,
3: vabbè,
2: sì.
3: Capisci, bianco rosso rosé,
1: no,
3: almeno.
1: Ho capito, no, però il vero sommelier deve guardare il colore per intuire,
2: questo è vero, deve vedere se le archettature, tutte le situazioni,
3: giusto, e quindi faremo,
1: però verrà in bicchieri di plastica bianca, quindi sarà
3: ma che pezzenti che
2: allora
3: siamo.
2: Bisogna portare i bicchieri, li abbiamo?
1: Beh, ci avrai due bicchieri, Braga.
2: Da degustazione.
3: Sì, ce li ho.
2: Allora li fornisci tu, perché sai che c'è tutto il file con chi fornisce le cose.
3: Ah, sì, porto io.
2: I vini chi li fornisce?
3: Ah, no, su quello. Non guardate me, perché io ho una discreta cantina, ma vorrei che restasse tale. Ecco.
2: Va bene, ci saranno.
3: E poi anche se li porto, poi so che vini sono.
2: Saranno vini comunque di infimo di livello.
3: Un hard discount.
2: Totalmente cale, sì, chiaro. Era una schifezza totale, però vabbè, non importa, lì si capisce la bravura del palato,
1: assolutamente. E quali vini conosci meglio, così magari ti aiutiamo?
3: Direi rossi strutturati, starei sul Piemonte, quindi Disma, visto che si sta candidando a fornire lui i vini,
2: sì, probabile.
3: Dovresti portare un Barolo della cantina Pio Cesare, direi. Va benissimo del 2012-2013,
1: okay.
3: Credo che costi sui 200-250 euro.
2: Ma tirato dietro,
3: via. Se vuoi, sempre la stessa casa. No, facciamo un Barbaresco di Parroco di Neive, anche quello, la cifra no, un po' minore. E dobbiamo fare un trittico almeno. Vabbè, siamo sul Nebbiolo, che è la base di.
1: Ma non devi berli, poi sputi, si sputano.
3: Sì, in faccia a te.
2: Sì, diciamo che qua ci sarà una variazione di regolamento, si potranno bere.
3: Tracannare.
1: Vabbè, allora, tra poco, lunedì, sul sito di Radio Popolare troverete tutto quello che servirà per iscrivervi.
2: Non vendere pelli d'orso, adesso con calma, a un certo punto ci sarà tutto.
1: A un certo punto ci sarà,
2: sì,
1: tutto.
2: Sì, magari prima, chi lo sa.
1: Iniziate a pensare che redattore volete sfidare. Potete anche lanciarle voi le sfide, ovviamente.
2: Le potete lanciare, ma per il momento a 50@radiopopolare.it, poi vi metteremo a disposizione un luogo dove lanciare le sfide. Per invece, poi quando la buttiamo lì, se sarete invece persone che vogliono raccogliere le sfide lanciate da noi, siccome probabilmente sarete più d'uno o una a volerlo fare, ma le sfide sono generalmente uno contro uno, qualcuna ammette più persone, ma saranno poche, sarete chiamati a dare prova di brillantezza, diciamo, da un punto di vista letterario. Dovreste scrivere una motivazione per cui la sfida va fatta con voi, in modo tale che noi poi abbiamo un elemento con cui valutare.
3: Mi sembra ottimo.
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Grazie Braga!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, dalla tenere.

0: Tip.
1: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: Le 18, ciao a tutti e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, pronti per l'Orizzonte, una nuova puntata fino alle 19, il punto sulle notizie, il racconto della giornata insieme alla redazione, un saluto ovviamente anche dai colleghi al lavoro qui fuori dallo studio sui principali fatti. In particolare i nostri inviati a Roma che sono pronti, perché quella di oggi è stata una giornata politicamente densa, è stata approvata la legge elettorale, come avrete già sentito, immagino, e che apre ufficialmente una nuova fase politica, soprattutto pone una domanda adesso per noi e per loro lì a Roma. Quando si vota adesso? Con tutte le conseguenze del caso, ovviamente, tanto a destra quanto nel campo largo, questo è il tema in primo piano per noi oggi tra GR ed Orizzonte, ne iniziamo già a parlare tra poco, ma poi ci torneremo anche stasera, ci sono tante cose da dire. Le altre notizie di oggi che vedremo: è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura, lo ha vinto la poetessa e saggista canadese Anne Carson, grande lavoro oggi per la redazione Cultura, vi faremo sentire anche questo all'Orizzonte. Anche oggi poi una storia di lavoro, ci sono novità importanti su una vertenza che seguiamo da tempo, quella della Beko, l'azienda turca di elettrodomestici che ha annunciato un piano esuberi nei mesi scorsi, e oggi il ministro delle imprese Urso ha annunciato che c'è un soggetto pronto a garantire la reindustrializzazione del sito di Siena. Chi è questo soggetto? Beh, è Leonardo, azienda pubblica delle armi, un fatto che insomma merita certamente qualche riflessione in più sulle prospettive industriali del nostro paese. Dagli esteri invece, tra GR ed esteri, con Martina Stefanoni, gli aggiornamenti sulla Spagna dopo la morte di Mari Carmen, l'anziana donna sfrattata che ha innescato le grandi proteste sulla casa, poi ci sono ancora le proteste in Francia degli studenti, però per noi qui all'Orizzonte oggi è il giorno delle reazioni alle notizie che arrivano dalla Russia, Stati Uniti, Unione Europea, adesso sono in molti a chiedere chiarimenti su questi possibili focolai di peste in Siberia dopo la morte di una ricercatrice. Una storia da andare a vedere sicuramente e da provare a chiarire, a mettere in fila le cose che al momento sappiamo e soprattutto i timori su quelle che possono essere le conseguenze. Queste alcune delle notizie di oggi, ma all'Orizzonte allora c'è soprattutto la legge elettorale. Partiamo da qui con Anna Bredice. Ciao Anna, benvenuta.
1: Ciao, buonasera. Eccoci.
0: Buonasera Anna. Allora partiamo dalle opposizioni, con te che tu stai seguendo per il GR, ti sentiremo anche più tardi. Adesso i partiti del campo largo preparano, questa è una delle notizie, preparano i ricorsi contro questa legge elettorale, però il tema per loro ormai inevitabile è che devono per forza prendere in considerazione il fatto che si possa andare davvero a votare con queste nuove regole, dunque premio di maggioranza a chi supera il 42% dei voti e indicazione del candidato presidente del Consiglio. Questi sono i due principali aspetti, i due principali temi con cui appunto il campo largo adesso deve per forza avere a che fare, è inevitabile.
1: Sì, esatto. Si attendeva questo, lo attendevano anche loro per capire innanzitutto naturalmente se passava o no, perché chiaramente erano due prospettive diverse in questi casi. La legge c'è, si presentano i ricorsi e in qualche modo forse si vuole attendere anche la pronuncia della Corte Costituzionale su questi ricorsi, quindi come potrebbe cambiare la legge elettorale con l'intervento della Consulta. Però insomma è uno sguardo che va un po' di là nel nuovo anno, ma non oltre febbraio, questo pensano, si suppone, quindi questo naturalmente sia da una parte che dall'altra, però nel centro-sinistra, nell'opposizione, a questo punto si apre tutta la discussione sui prossimi passi, cioè cosa fare innanzitutto con il programma naturalmente e poi con le primarie, anche se il dibattito di queste settimane ha sovrapposto i due temi ed è sembrato che ci si occupasse più di primarie che poi di programma, quindi chiaramente ora lo sguardo si pone anche a loro, cioè c'è bisogno di una coalizione larga per poter ottenere il 42% se rimane questo premio di maggioranza e quindi evitare quello che è accaduto nel 2022, quindi insomma stare insieme, ma come? Questo è un po' il discorso che si è avuto anche, diciamo, nei corridoi e nel transatlantico in questi giorni di approvazione della legge elettorale, cioè oggi gli interventi di Conte e Schlein si sono anche un po' assomigliati, un po' chiaramente nell'attacco alla maggioranza, ma fuori dall'aula. Insomma, le distanze restano, cioè gli incontri anche non sono mai incontri in questo momento, mai incontri larghi a tutto il campo. Ecco, si rivedranno i leader del campo largo, si rivedranno sabato su un palco per la festa del manifesto, ma quando si tratta in queste ore di decidere insieme che fare, soprattutto per il famoso tavolo di un programma comune, ecco, su questo ci sono anche distanze di valutazione, ipotesi diverse, oltre che il fatto sulle primarie, farle, non farle, ma insomma a questo punto pare inevitabile, visto che la legge c'è e magari resterà anche quell'aspetto dell'indicazione del Premier. Quindi, insomma, chiaramente è vero che le opposizioni dicono si battevano perché questa legge non passasse, dicono siamo pronti, ma insomma, come? Pronti come? Questo è l'interrogativo.
0: L'interrogativo, restano tante divisioni, tante distanze appunto su quei temi che tu citavi, le primarie, il programma, anche l'ipotesi di un terzo nome che possa in qualche modo farsi avanti se i leader di partito dovessero farsi invece da parte, ma appunto i vari leader di partito, cioè Schlein, Bonelli, Fratoianni e Conte la pensano in maniera diversa su questi aspetti. Non si è ancora trovata una quadra che metta d'accordo tutti e quattro, e soprattutto, come dicevi Anna, continuano a parlarne in riunioni ristrette che prevedono la presenza di alcuni di loro, non di tutti quanti insieme, e questo ovviamente alimenta anche le incognite su quale potrebbe essere il percorso. Tu hai intervistato nei riunioni ristrette che prevedono la presenza di alcuni di loro, non di tutti quanti insieme, e questo ovviamente alimenta anche le incognite su quale potrebbe essere il percorso. Tu hai intervistato alcuni di loro e ci danno in

0: Esattamente, anche perché insomma, è stato protagonista in questi giorni di diversi incontri, non ultimo stamattina proprio con Schlein, lui è contrario alle primarie, quindi ha ribadito un po' la sua opinione dicendo di non avercela con la segretaria del PD, perché poi il tema è, insomma, Conte, magari non vuole le primarie perché ha paura di perderle, e Bonelli e Fratoianni e sono ostili alle primarie perché dovrebbero poi proporre un loro nome, insomma, sono Schlein che comunque è diventata segretaria con le primarie, non può rinunciare, ma sente anche che c'è anche un senso di come dire, il sospetto che non tutti pe pensino che possa farcela, ecco, quindi anche un segno di debolezza nei suoi confronti. Quindi ecco, questo è un po' lo schema per cui Bonelli ha questa posizione. Oggi dice qualcosa in più,
1: Sì.
0: cioè che nel tavolo di programma è necessaria anche la presenza di forze di centro. Ecco, quindi questo vuol dire anche attendere ancora, perché quel centro lì non si capisce chi deve essere, come, perché ci sono anche forze e partiti che non sono ancora rappresentati in Parlamento, che si dovrebbero formare. Sappiamo che una delle cose previste nella legge è una quantità enorme di firme, no, per la presentazione di queste forze politiche, quindi come essere rappresentati e da chi, anche a un tavolo di programma. Quindi insomma c'è anche questo aspetto.
1: Eh sì, c'è anche questo aspetto, questa è la novità in più di Bonelli che adesso ascoltiamo la presenza o meno dei centristi e aspettarli o meno all'interno della coalizione. Sentiamo Bonelli.
2: Il punto è che dobbiamo superare questa fase di valutazione diversa che c'è sulle primarie e quindi nel momento in cui l'area di centro si definirà, cosa che auspichiamo lo faccia rapidamente, o con una lista o con due liste, con due proposte, a quel punto possiamo partire e chiudere la parte programmatica.
0: Quindi potranno esserci anche la formazione di centro a
2: Ma
0: questa
2: noi non
0: prima
2: abbiamo mai
0: riunione.
2: posto veti a nessuno se non ovviamente le questioni programmatiche che sono fondamentali, cioè nel senso per noi ci devono essere assi fondamentali dal potenziamento della sanità pubblica, il tema fiscale che deve essere più giusto, la questione giovanile, la crisi climatica, il diritto internazionale, lo stop al riarmo. Ecco, su questo siamo pronti a poter governare il paese perché l'Italia ci chiede questo cambiamento. Dove andiamo andiamo, anche l'elettorato di destra non ne può più con questa logica delle armi, di spese per armi e di queste bugie che raccontano dal caro energia alla diminuzione delle bollette che poi sono tutte delle
0: Certo,
2: grandi beffe.
0: le primarie comunque rimangono un tema, ecco,
2: Ma io su
0: anche
2: questo mi sono
0: se.
2: espresso, non posso farlo ogni giorno, l'ho ribadito, mi sono chiarito anche con
0: Con
2: Elly
0: Schlein,
2: Schlein
0: a
2: poco
0: proposito
2: fa.
0: di questo, cioè
2: No,
0: ha
2: sì, ma io
0: chiarito,
2: voglio
0: ha
2: dirlo
0: voluto
2: anche pubblicamente,
0: chiarire.
2: la mia posizione, la posizione AVS non è una posizione contro il segretario del Partito Democratico, a cui io rinnovo la mia stima, ovviamente anche simpatia, ma vera, non ipocrita, era una profonda preoccupazione legata al fatto che l'attualità, la contestualità storica che stiamo vivendo, secondo me, e ne sono ancora tuttora convinto, le primarie non aiutano a unire, amplificano differenze, ma nell'amplificazione di differenze poi lanciamo un messaggio che non è positivo per il paese. Dopodiché io non posso determinare, come dire, le decisioni di un'intera alleanza. Non è un problema, non è una questione contro la segretaria del Partito Democratico o contro Giuseppe Conte. È una reale preoccupazione che ho espresso e mi sono chiarito con lei.
1: Questo Angelo Bonelli, Anna, leader di AVS, appunto aspettiamo il centro sulle primarie, la sua posizione che dividono più che unire le varie forze politiche che vi partecipano. Sulle primarie, il PD invece in questo momento hai sentito Marco Saracino della segreteria del Partito Democratico, ha preso un po' tempo, diciamo così, rispondendo alla tua domanda.
0: Sì, ha preso un po' tempo perché finora Elly Schlein, questo è un po' la sua linea, cioè prima il programma e poi le primarie, e sulle primarie dice per me sarebbe la soluzione migliore, la prima è quella che diventa candidato premier chi ha il più voti e in seconda battuta le primarie. E su quella linea lei rimane. Oggi lei non ha risposto, non ha dichiarato.

0: sulla legge elettorale, lo ha fatto in aula, ma soprattutto su questo non ha voluto dire nulla. Ecco, quindi la sua linea rimane questa, però è assolutamente consapevole di tutto quello che sta succedendo intorno a lei in questo campo largo.
1: Lo sentiamo Marco Saracino, 30 secondi.
2: Sicuramente adesso c'è l'esigenza di accelerare rispetto alla costruzione di un programma comune che però non nasce oggi. E abbiamo fatto tante battaglie in Parlamento in questi anni, comuni delle opposizioni. Adesso c'è il tema di costruire un programma partecipato e dal basso che non sia soltanto il frutto di un lavoro dei leader che si siedono a un tavolo e ne discutono, ma anche di un popolo che va coinvolto, che è quello che vuole costruire l'alternativa a Giorgia Meloni. Io ripartirei da quel popolo che ha votato al referendum costituzionale no, che penso debba essere protagonista della battaglia per vincere le elezioni e cambiare questo paese.
1: Si insiste insomma sull'unità delle opposizioni contro Giorgia Meloni che si disinteressa dei problemi reali del paese. Questa è la linea del Partito Democratico e sulle primarie, appunto, in questo momento si prende tempo, almeno sembra questa l'interpretazione. Anna Bredice, un'ultima cosa prima di lasciarti andare, ovviamente a destra, poi l'incognita è Vannacci, ma soprattutto la domanda è quando si vota il prima possibile, appunto per cogliere impreparato il campo largo, o invece il più tardi possibile per dare tempo a Forza Italia e Lega di recuperare il terreno perduto.
0: Beh, certo, è una bella domanda. In ogni caso, insomma, la legge c'è e poi appunto anche per la maggioranza bisogna capire che legge sarà alla fine con cui si andrà al voto, cioè che interventi ci saranno da parte della Consulta, si chiederà solamente delle modifiche, allora il Parlamento, la maggioranza potrà farli in Parlamento in un tempo utile per andare al voto e poi dipende da, insomma. La situazione politica, economica è ormai tale che Giorgia Meloni probabilmente preferirebbe andare a votare subito piuttosto che un altro anno di problemi economici, diciamo, e finanziari, ecco, di soldi che non ci sono. Però dipende anche da che tipo di alleanza vuole fare con gli altri, cioè se li vuole cogliere nel momento di maggiore debolezza e in qualche modo cannibalizzarli, allora deve andare subito, altrimenti deve dare tempo, insomma, perché risolvano i loro problemi e si va avanti ancora. C'è poi la questione Vannacci. Oggi chi è intervenuto, Ziello, di dichiarazione di
1: Sì.
0: voto, ha mandato vari messaggi alla maggioranza, al governo, che Vannacci è pronto anche a fare un'alleanza, almeno questa apparentemente, poi si vedrà perché bisogna capire anche se conviene anche a Vannacci, però ormai la spinta dei sondaggi sembra essersi fermata, quindi qualche valutazione la devono fare anche loro e quella è un'altra strada per Meloni, quella di un'alleanza con Vannacci. Quindi sono varie situazioni che bisogna prendere in considerazione. In ogni caso, una legge elettorale approvata a suon di fiducia, tre fiducie, quando Meloni invece aveva detto tempo fa che la legge elettorale era solo un lavoro del Parlamento, quindi da un certo punto di vista lei è pronta per andare al voto.
1: Grazie Anna Bredice, ti lasciamo andare.
0: Grazie.
1: Grazie. Anna Bredice da Roma, ovviamente a destra, appunto, come ci diceva Anna, Vannacci e l'incognita entrerà in coalizione oppure no, rischiando di far perdere la destra. Sono le domande che Luigi Ambrosio, l'altro nostro inviato a Roma, ha fatto ad alcuni esponenti della maggioranza. Vi facciamo ascoltare un minuto di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e di Alessandro Cattaneo, Forza Italia. Interessante perché danno sfumature differenti su Vannacci e anche sull'eventuale voto anticipato. Sentite.
3: Non abbiamo mai pensato a cosa poteva convenirci. Anzi, se avessimo dovuto ragionare così, la legge attuale era quella che consentiva a Fratelli d'Italia di avere comunque il boccino in mano, come si suol dire. Ma noi non pensiamo all'interesse nostro, noi pensiamo all'interesse dell'Italia. Questa è una legge che aiuta l'Italia.
4: Ma vi serve Vannacci a questo punto?
3: Ma non lo so, io vedo che continua a votare con PD, Movimento 5 Stelle, può essere.
5: Noi avevamo dubbi, lo dicevo a tanti colleghi giornalisti che mi chiedevano negli ultimi giorni, e l'atmosfera all'interno della maggioranza, all'interno del mio partito di Forza Italia, era di assoluta compattezza. Il tema elettorale è importante, ma è stato ampiamente smarcato, ci si è riflettuto, ci si è confrontati e alla fine si è trovata una mediazione come una coalizione coesa sa fare.
4: Sì, adesso sarete ancora coesi, iniziano i problemi, visto che comunque c'è prima la campagna elettorale.
5: No, direi che anzi, visto che siamo stati coesi su un passaggio così delicato e stretto, a maggior ragione c'è già, come dire, l'entusiasmo di guardare avanti. Però ricordiamoci che c'è ancora un anno di lavoro da fare.
4: Si arriva alla fine, secondo lei?
5: Ma noi di Forza Italia lo stiamo dicendo, c'è un lavoro di un anno da fare e si va fino in fondo.
4: Senta, Vannacci è un'opzione in futuro?
5: No, per noi di Forza Italia no.
4: Grazie.
1: Ed erano questi Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia e Alessandro Cattaneo, Forza Italia. Sentivate allora su Vannacci, il primo in qualche modo non esprimeva un no secco, l'altro invece era categorico, futuro nazionale non deve entrare in coalizione. E dunque, Vannacci, si arriverà a fine legislatura, la consulta che cosa farà, interverrà sulla legge elettorale? Sono le domande che poi ci facciamo anche stasera all'orizzonte delle 20 dopo i notiziari. Ma alle 18:19 minuti all'orizzonte cambiamo argomento, ma poi non tanto, perché insomma mentre si discute di legge elettorale, di stratagemmi, di strategie per andare al voto e dunque nel palazzo i ragionamenti sono quelli, e siamo qui noi a contare le crisi industriali. Ex Ilva, Electrolux, Beko. Ogni giorno una crisi industriale che vale la pena raccontarvi, e mentre si approva appunto la legge elettorale oggi vi parliamo della Beko, l'azienda di elettrodomestici turca che ha presentato nei mesi scorsi un piano di uscite volontarie in vari stabilimenti. La novità importante riguarda oggi il sito di Siena, perché il ministro Urso nel tavolo di oggi ha annunciato che si è fatto avanti un soggetto pronto a garantire la reindustrializzazione. Chi è? Beh, è un nome non di poco conto, un soggetto che merita sicuramente qualche riflessione, che noi facciamo insieme a Massimo Alberti. Ciao Massimo.
6: Ciao, buonasera. Volevo esordire dicendo dentro una fuori l'altra, ma in realtà oggi dentro tutte, perché domani c'è il tavolo, no, stasera alle 18:30, tra poco c'è il tavolo sull'Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione controllata, quindi lo Stato ha annunciato la serrata dal 15 novembre a Novi e Cornigliano in relazione alla sentenza, quindi come dire sta un po' drammatizzando e anche mettendo sotto ricatto una parte della produzione. Dall'altra c'è stato il tavolo su Electrolux, dove Electrolux ha sostanzialmente confermato gli esuberi nella modalità non più coattiva ma volontaria, ma come dire poco cambia sul mantenimento della produzione in Italia che Electrolux vuole dismettere. E poi c'è appunto la questione di Beko, anche qui la modalità è quella delle uscite volontarie, un po' di esuberi e così via. Beko è il colosso degli elettrodomestici che ha rilevato Whirlpool, l'azienda turca Arçelik non rispetta il piano industriale dell'aprile 2005, lasciando nell'incertezza gli oltre 4.000 dipendenti in Italia, denunciano i sindacati. Come dicevi, al tavolo oggi c'è stata questa sorpresa. Arçelik sostanzialmente sta spostando i volumi di produzione dove il costo del lavoro è più basso, quindi di fatto sta esternalizzando, quindi Italia continua a ricorrere alla cassa integrazione. Urso ha annunciato che Leonardo, che è una partecipata pubblica, sarebbe disponibile a rivare il sito di Siena, quello un po' più a rischio, assorbendo una parte di circa 300 dipendenti rimasti. Film e Willman hanno commentato, parlando di annuncio storico, la FIOM con un po' più di cautela ha chiesto non solo di verificare i dettagli del piano ma anche capire che tipo di produzione si intende fare, perché Leonardo ormai è sostanzialmente un'industria bellica. Esatto, e qua si apre tutto un ragionamento interessante, perché non si tratterebbe di una riconversione tout court, ma si tratterebbe, da quel che si capisce, del cosiddetto dual use, ovvero Beko entrerebbe di fatto nella filiera di Leonardo, bisognerà capire per produrre che cosa, che è appunto una filiera militare. Circa un annetto fa iniziamo a chiederci come l'Italia stesse declinando le politiche di riarmo, in particolare sul tessuto produttivo industriale, chiedendoci se avremmo assistito a imprese magari in crisi. Si parlava in particolare dell'automotive che dai paraurti sarebbero passate a produrre proiettili, questo naturalmente per estremizzare, per usare una metafora. Possiamo dire che a un anno di distanza stiamo effettivamente assistendo a un riassestamento del sistema industriale in cui Leonardo è effettivamente un po' il capofila. Diciamo così, non si sta vedendo, appunto, se non in rari casi, il fatto che l'industria di paraurti in crisi passa a produrre proiettili. Stiamo in realtà vedendo molte imprese che stanno passando da una produzione esclusivamente per il settore civile, appunto, a un dual use. Se io faccio lamiere o meccanica di precisione, elettronica di precisione, continuo a farlo, il mio committente non è più un'industria civile, ma diventa un'industria che sta nella filiera bellica. E se consideriamo che la filiera della stessa Leonardo è composta da 11.000 aziende, di cui circa 7.000 PMI italiane, capiamo che quando gli ordini di Leonardo aumentano, non cresce solo Leonardo, ma si muove tutta l'intera rete di imprese. E Leonardo in questo momento, sappiamo, gli ordini in crescita, perché c'è una forte politica di riarmo e di spostamento dell'economia verso quella bellica, ha bisogno di incorporare imprese nella sua filiera. Quindi non troveremo il comunicato di un'impresa che ci dice da oggi produciamo armamenti, ma aziende che passano ad esempio dal 5 al 25% di commesse nell'industria militare o che aumentano la loro quota di fatturato in questa filiera. Sembrerebbe di capire che ad esempio il caso della Beko potrebbe rientrare in questa logica qui.
1: Canali che insomma si stanno reindirizzando, almeno la reindustrializzazione passa attraverso questi canali. Dicevi, Massimo, che Wilm e FIM hanno risposto positivamente all'annuncio del ministro Urso.
6: Però parlando di giornata storica.
1: Un po' più prudente invece la FIOM. E noi salutiamo Daniele Calosi, che è segretario della FIOM CGL Toscana. Benvenuto.
7: Buongiorno, buonasera a voi. Grazie per l'invito.
1: Prudente perché?
7: No, non solo non siamo prudenti, ma insomma, da vecchio sindacalista, un po' trombone come sono, oggi abbiamo visto un annuncio stampa, perché il ministro è venuto, ha detto quello che ha detto, avete correttamente riportato, se n'è andato e è uscito un'agenzia stampa. Cioè noi non sappiamo assolutamente nulla di più di quello che è l'annuncio. Qualora questo annuncio però si concretizzasse, è ovvio che ci si trova di fronte oggettivamente a una situazione dove, cioè, non è che si può pensare, intanto quella è una scatola vuota, cioè lì non la produzione ormai facevano frigoriferi e quindi facevano le cerdettine, i frigoriferi quelli piccolini, e non su 300 lavoratori ne è rimasti 150, sono attualmente tutti in cassa integrazione. Lo stabilimento è stato acquisito per l'80% da Invitalia, per il 20% dall'istituzione locale che è il Comune di Siena, però è una scatola vuota. Ora, se a dei lavoratori che sono in cassa integrazione arriva un annuncio del genere, tenendo conto, poi entro sul fatto di Leonardo, ma che uno dei più grossi player industriali italiani decide, secondo non una persona che passa a un bar, ma un ministro della Repubblica, e dice: ha avuto delle interlocuzioni dirette con Leonardo è disponibile a questo, a quei lavoratori non vedono l'ora di produrre qualsiasi cosa pur di produrre. Su questo non ci stiamo perché conosciamo Leonardo, che vorrei ricordare a tutta un'azienda metalmeccanica, dove noi abbiamo iscritto al sindacato e siamo anche il sindacato maggiormente rappresentativo, ma abbiamo aperto da tempo una discussione con l'impresa, è quella della diversificazione proprio in questo momento bellico delle attività, perché siccome hanno delle commesse che riguardano l'attività, diciamo, militare molto elevate, quei margini che hanno possono essere invece davvero investiti in attività di civili, anche perché le tecnologie che sviluppa Leonardo sono tecnologie, soprattutto in Toscana, in gran parte degli stabilimenti, ne ha 4 di stabilimenti in Toscana attualmente, ne ha uno in provincia di Firenze, uno in provincia, già in provincia di Siena, uno in provincia di Arezzo e uno in provincia di Pisa. Fanno tutta attività elettronica che sono attività neutre da quel punto di vista. È l'uso della tecnologia che decide di farlo, che l'uomo è quella ma che quella tecnologia può essere una tecnologia...
6: Certo, considerando che Leonardo ovviamente la sera non si metterebbe a rifare frigoriferi, dipende poi quello che si farà all'interno di che esatto, filiera viene inserito.
7: Noi vogliamo essere, cioè se un sindacato ha una visione pacifista e anche di insieme del sistema industriale di questo paese, non è pensabile si possa uscire dalle crisi producendo semplicemente sistemi difensivi o offensivi che servono per fare la guerra. Perché io mi faccio una domanda: se domani scoppia la pace, io che ho a Siena, se viene reindustrializzata, poi dopo me le licenziano un'altra volta? Non me lo chiedo.
1: Certo.
7: Quindi, anzi, è proprio investendo sul civile che abbiamo un elemento di continuità produttiva che garantisce.
1: E voi rassicurazioni di questo tipo su quale sarà la filiera non ne avete avute?
7: Non ne abbiamo avute, ma non sappiamo nemmeno se è direttamente Leonardo. Sono, come dicevate giustamente voi, qualche fornitore o fornitori o quelli che oggi vengono chiamati della supply chain di Leonardo, non sappiamo assolutamente niente. Noi oggi siamo a discutere di una dichiarazione che ha messo in fibrillazione uno stabilimento che è stato chiuso per scelta di una multinazionale, perché se ne è chiuso, cioè non è che ci sono, è proprio chiuso, non c'è nulla. Quindi domani noi andiamo, i miei colleghi andranno insieme a me a fare l'assemblea con i lavoratori di Beko a Siena, e non è che possiamo dirgli che da domani si lavora. E
1: certo.
7: Non è nemmeno, cioè, noi vogliamo essere parte integrante, qualora ci fosse, della governance rispetto anche alle tipologie di produzione.
6: Diciamo che ci si augura di non trovarsi più, di non doversi trovare in quella situazione dove bisogna scegliere appunto tra lavoro e una produzione magari poco gradita, che è quello che si spera.
1: Opaca, sì.
7: Esatto. Succede, scusate se mi infervoro, perché questa cosa non si può dire, ma mi fa parecchio incazzare, perché il fatto che siano sempre messi sotto minaccia i lavoratori, tra scegliere tra la salute o il lavoro, vedi Ilva, tra produrre armi o stare disoccupati, ci siamo rotti le scatole. I lavoratori hanno il diritto di lavorare in condizioni di sicurezza, che non di rispetto dell'ambiente, e non si ammalino sul lavoro.
1: È molto è chiarissimo, Daniele.
7: Per tutti.
1: Sì. Daniele Calosi, ci dobbiamo fermare, ma insomma il messaggio è forte e chiaro. Grazie, e ci si riaggiorna,
7: grazie,
1: immaginiamo.
7: Buona serata.
1: A presto, e grazie a Massimo Alberti.
6: Grazie.
1: Ciao,
6: a voi.
1: Daniele Calosi era segretario generale della FIOM Toscana, linea al GR.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Il tip?
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Popolare Network.
8: :18:32, buonasera alle notizie di Popolare Network. La destra ha approvato la sua legge elettorale. Aula piena, controllo serrato, i voti non sono mancati. È una legge truffa, protesta l'opposizione. Vinte preferenze, super premio di maggioranza, zero alternanza di genere. Resta l'incognita consulta, già pronti i ricorsi. I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento complessivo, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 il calo è stato dello 0,6% in termini reali. Quasi un nucleo su tre ha ridotto il cibo acquistato a fronte di un aumento di spesa. Carrello sempre più vuoto, commentano i consumatori. Domani il vertice Ecofin, da Olanda e Germania no, a maggior flessibilità di bilancio. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili. Almeno 33 le vittime a Kramatorsk sulla linea del fronte nel Donbass. Zelensky, il raid non resterà senza una risposta. Francia, scontri di piazza in piazza della Bastiglia durante una nuova giornata di mobilitazione per la scuola. Oggi il ministro dell'istruzione ha visto ancora gli studenti. Indetta una manifestazione nazionale martedì 13 ottobre. Il Nobel per la letteratura Dan Carson. La poetessa e saggista canadese premiata per l'opera audace e creativa in dialogo giocoso con la tradizione classica. Tra i suoi titoli più noti, Autobiografia del Rosso, Economia dell'imperduto, Vetro, Ironia e Dio. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19:30. Una buona serata e un buon ascolto.
7: Popolare Network.
9: I mali di stagione hanno colpito. Si sono liberati posti per la visita guidata al Festival della Fotografia Etica col direttore Alberto Prina. Sabato 10 alle ore 10 ci troviamo a Lodi a Palazzo Barni e visitiamo insieme le mostre. Prenotatevi nel sito di Radio Popolare, c'è il modulo, e comprate il biglietto online nel sito del Festival della Fotografia Etica. Vi aspettiamo!
10: Donne che avete intelletto d'amore, i vo' con voi della mia donna dire. Dante Alighieri sapeva che quando si parla d'amore, le donne sono più brave. Quindi darò voce a Beatrice, Francesca, Taide e alla moglie del Sommo, la Gemma Donati, che magari nella Divina Commedia ci ha messo lo zampino. Lella Costa al Teatro Carcano, intelletto d'amore dal 15 al 18 ottobre. Biglietti, teatrocarcano.com.
11: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai.
12: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni vai su msf.it/lasciti.
0: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
13: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi. Tra filiere

0: Le 18:36 minuti, rieccoci dopo le notizie in breve del giornale radio per la seconda mezz'ora dell'Orizzonte. E per chiederci, ma che cosa è davvero successo in Siberia? Perché in questi giorni si moltiplicano le richieste di spiegazioni alla Russia in merito a una possibile epidemia di peste. Mosca oggi ha smentito che ci sia un secondo caso, però Stati Uniti prima, Unione Europea poi, hanno chiesto chiarimenti su quanto accaduto, la morte di una donna, una ricercatrice di un laboratorio che si sarebbe ammalata di una polmonite. Per le autorità russe l'origine della malattia è ancora sconosciuta, ma appunto funzionari, media locali, oltre ovviamente alle testate internazionali, hanno parlato di peste con decine di persone che sarebbero state messe in quarantena. Beh, è un fatto non di poco conto, data la pericolosità della malattia, soprattutto l'altissima contagiosità che ha la peste, che ha generato appunto queste preoccupazioni anche all'estero, oltre poi ai timori sul perché la peste sia rispuntata in Russia in un laboratorio proprio in questo momento così carico di tensioni geopolitiche. Noi ne parliamo anche un po' per capirci di più, rimettere in fila i fatti, con Serena Tarabini che sta seguendo la vicenda. Ciao Serena, benvenuta.
1: Buonasera a tutte le persone in ascolto, ciao Mattia.
0: Ciao Sera, allora facciamo chiarezza, che cosa possiamo dire di certo su questa vicenda?
1: Allora, di certo non c'è moltissimo, è un po', lo hai già detto tu, quindi quello che si sa è che il 2 ottobre una donna di soli 28 anni è morta di una polmonite fulminante, che questa donna era un tecnico di laboratorio di un istituto di ricerca che studia il batterio della peste, ma non solo, anche altri agenti patogeni come antrace e colera, un istituto di ricerca, insomma, quindi uno scantinato abusivo che c'è dal 1934. E poi è quello che si sa appunto che in seguito a questo decesso le autorità russe hanno fatto scattare un protocollo di altissima emergenza, perché hanno isolato il reparto ospedaliero in cui era ricoverata questa donna, sono state messe sotto osservazione, circa 200 persone fra familiari, colleghi che erano entrate in contatto con lei, e poi sono stati eseguiti, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia per la Salute Pubblica russa, oltre 5.000 test molecolari per individuare, per capire se nell'ambiente c'era in giro qualche microorganismo pericoloso. Queste misure, appunto, draconiane hanno fatto temere che fosse avvenuto un incidente dentro il laboratorio dove lavorava questa donna, che la donna si fosse contagiata con il batterio della peste o insomma con qualcuno dei batteri con cui lavorava. Incidente che è stato smentito invece dalle autorità russe. Quindi insomma questo è il poco che si sa, perché invece, come anche tu hai anticipato, quello che non si sa è appunto quale è l'origine di questa polmonite. Ah, fra le cose che si sanno, se vogliamo appunto dare per buono quello che ci viene comunicato dall'agenzia russa, è appunto che non ci sono stati incidenti, non sono stati rilevati altri casi di polmonite o infezioni, e appunto questi esami molecolari non hanno rilevato fuoriuscite insomma di microorganismi patogeni nell'ambiente.
0: Ma che cosa c'è che non torna però nella versione russa, che appunto genera anche le preoccupazioni che vediamo?
1: Guarda, più che non torni, perché appunto non è che ci dicano molto, ci sono delle cose che sono un po' strane rispetto a come sono andate, a quello che sappiamo. In prima cosa è strano che una lavoratrice di un istituto di altissimo livello, dove vigono o almeno dovrebbero vigere dei protocolli di sicurezza elevatissimi, si contagi con un batterio come quello della peste, per esempio. È un batterio che si trasmette con il morso di un animale infetto, una pulce che a sua volta parassita un roditore, come sappiamo,
0: sì.
1: Oppure inalandolo.
0: Abbiamo letto di una provetta che si sarebbe rotta.
1: Ma questo è un po', sono delle voci che sono girate, ma sono state smentite dalle autorità russe, quindi non lo sappiamo se sono vere o false. Poi, quindi, insomma, ci sono dei protocolli di sicurezza che dovrebbero impedire che anche se si rompe una provetta, come è stato detto, dovrebbe essere impossibile tra guanti, cappe, protezioni, che una persona si contagi in quel modo. L'altra cosa che è strana è che le infezioni batteriche si combattono con gli antibiotici, no? Quindi non si capisce come mai una profilassi antibiotica, che nel caso della peste, deve essere eseguita entro 24 ore, no? 24 secondi, non si capisce come, e mi immagino che gliel'abbiano fatta la profilassi, oltre al fatto che mi immagino che questa ricercatrice sia vaccinata contro i batteri che studia. Comunque non si capisce come mai vaccino e profilassi antibiotica non abbiano salvato una donna giovanissima, quindi o non era batterica ma virale, o è un batterio che ha sviluppato resistenza agli antibiotici. E come la sviluppa la resistenza?
0: E da
1: Se è in
0: qui.
1: natura la sviluppa per selezione, scusami, finisco, per selezione naturale, se invece è in laboratorio sono modificazioni genetiche.
0: E da qui immaginiamo allora il perché di quei timori che sta generando la notizia.
1: I timori sono generati appunto da questo allarme scattato immediatamente e soprattutto proprio da non sapere perché non c'è uno straccio di dato scientifico che provi quello che l'Agenzia per la Salute Pubblica russa sta dicendo e che ci faccia capire se loro, i russi, non lo sanno veramente che cosa è successo, qual è il patogeno che ha provocato la polmonite, o seppure lo sanno, ma non ce lo dicono. Questi sono i timori. E quindi è una situazione che non è del tutto sotto il controllo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che di fatti sta continuando, insomma, a chiedere maggiori informazioni.
0: È che è all'oscuro, e da qui appunto i timori che si inseriscono in un contesto geopolitico che conosciamo molto bene. Serena, grazie davvero.
1: Di niente.
0: De
1: Buon
0: nada,
1: proseguimento.
0: de nada, stavi dicendo. Serena
1: Mi è
0: Tarabini,
1: scappato.
0: grazie.
1: Buona serata.
0: Alla prossima, buon lavoro. Serena Tarabini su una delle notizie di oggi. L'altra notizia di oggi di cui vi raccontiamo adesso, ovviamente, il Nobel per la letteratura è stato assegnato nel pomeriggio, l'ha vinto la poetessa e saggista canadese Anne Carson. Allora, chi è in un minuto questa intellettuale, questa scrittrice e saggista premiata oggi con il Nobel? Ce lo dice Ira Rubini.
2: La poetessa e saggista Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2026. L'Accademia di Svezia ha citato nella motivazione del riconoscimento la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata nel 1950 a Toronto, Carson è nota per la sua opera che si muove liberamente fra poesia, prosa e traduzione, con significative influenze della letteratura e mitologia greca. Il suo primo libro, Eros the Bittersweet, esce nel 1986, mescolando critica letteraria e analisi del concetto di desiderio nell'antichità classica. Uno dei suoi titoli più famosi è Autobiografia del Rosso, del 1998, pubblicato anche in Italia. Un romanzo ispirato ai frammenti poetici di Stesicoro, in cui l'autrice rivisita il mito di Gerione come se fosse un teenager contemporaneo in crisi sentimentale. Nel 2001 è la prima donna a vincere il T.S. Eliot Prize per la sua raccolta di saggi La bellezza del marito, a sua volta pubblicata in Italia. La sua opera è stata lodata da altri autori e autrici, fra cui Susan Sontag, che ha detto di lei: Carson è una delle poche autrici di lingua inglese di cui leggerei tutto, anche se fosse pubblicato su un settimanale. Carson, la 19ª donna a vincere il Nobel, riceverà la medaglia e il diploma nella cerimonia ufficiale di assegnazione a Stoccolma in dicembre. Tra le altre sue opere tradotte in Italia si ricordano Economia dell'imperduto, Eros il dolce amaro, La decreazione, Vetro, ironia e Dio.
0: Grazie allora a Ira Rubini per il profilo della Neo Premio Nobel per la letteratura Ann Carson, e oggi il nostro Roberto Festa ha intervistato il suo traduttore italiano Patrizio Ceccagnoli, docente di letteratura italiana comparata alla University of Kansas. Gli ha chiesto Roberto innanzitutto qual è stata l'importanza della tradizione classica nella sua poesia.
3: Ann Carson innanzitutto si è formata sui classici greco-romani, nella tradizione occidentale che va da, appunto, dai tragici, da Omero fino Heidegger e scrittori contemporanei, l'arte pop contemporanea inclusa musica e arte visiva, una scrittrice molto curiosa, molto erudita, molto colta, ma soprattutto molto, direi, molto curiosa, che porosamente si guarda il mondo e si informa e si adatta, rielabora. Ma è una docente di letteratura greca. Lungo la sua biografia ufficiale è stata in carcere, è nata in Canada e si guadagna da vivere insegnando il greco antico in un mondo dove il greco non viene impartito, dove sta scomparendo, come purtroppo potrebbe avvenire anche in Italia. Ann Carson crede nella cultura classica, ci invita a leggere la cultura classica. È docente ma anche traduttrice e poi scrittrice che in dialogo con i classici rielabora il mito antico, come nel caso di alcune tragedie, e indaga il tema, per esempio, del desiderio, dell'eros, a partire, come diceva lei, da Catullo, Platone, i tragici greci. Quindi c'è questo aspetto importante, che è anche professionale, che riguarda la sua formazione, una donna che rielabora il canone occidentale, forse alla sua fine.
4: Patrizio Ceccagnoli, mi sembra che una delle forme, passando invece, come dire, all'opera, no, in modo più complessiva, una delle forme che Ann Carson ha più spesso utilizzato sia quella del frammento. Che cosa possiamo dire proprio da un punto di vista stilistico? Lei, appunto, ha tradotto le sue opere. Come si colloca la voce di Ann Carson nella tradizione poetica anglo-americana?
3: È una voce anomala che è poi diventata molto influente, molto imitata. È una voce che appunto sconfina tra la prosa e la poesia, è diventata anche un modello di questo nuovo modo di scrivere, che è diventato molto comune anche nella letteratura contemporanea italiana. È una scrittrice che sconfina dall'ambiente accademico per dedicarsi alla scrittura creativa, e che per esempio è stata a lungo accostata a una nuova categoria, forse ormai già in disuso, che è quella del saggio lirico, cioè una commistione tra la tradizione lirica, quindi poetica, e quella saggistica. È una scrittrice quindi appunto sperimentale, ibrida per eccellenza, che ama le forme frante, ha ragione lei, ama non necessariamente il frammento, ma una sintassi a volte, diciamo, spigolosa, ma anche tagliente, sorprendente, accattivante in questi termini, che affronta la scrittura proprio come una traduzione, come l'incontro con l'altro, con la scrittura altra, e che quindi io ho scritto nell'introduzione a una delle ultime opere uscite in traduzione, che è Come l'acqua, traduzione della raccolta Plain Water del 95, che è una scrittura idiosincratica, in senso non deteriore ma in senso neutro, cioè di chi preserva dei tratti fortemente individuali in un mondo di conformismo, di standardizzazione della lingua e del pensiero. Ann Carson rappresenta quello scarto rispetto all'ordinario che dovrebbe essere proprio della poesia e della letteratura in genere, insomma del pensiero, e quindi ha tratti fortemente originali.
4: Senta, un'ultima cosa, Patrizio Ceccagnoli, lei prima faceva riferimento a Saffo, Catullo, quindi la questione dell'eros, del desiderio. Mi pare per esempio anche le questioni di genere siano rilevanti nell'opera di Ann Carson.
3: Beh sì, non è una scrittrice politicizzata in modo diretto, esposto, neanche becero, direi, è una scrittrice però che ha una sua forte prospettiva, che è quella di una donna che vive magari anche in un mondo di uomini, in un mondo accademico, è una scrittrice che quindi avanza la posizione dal punto di vista delle donne, propone in grande rilevanza, e che per esempio recupera testi come l'Elena di Euripide, che già con i suoi contenuti antimilitaristici e protofemministici in un certo senso, e quindi in questo senso il ruolo della donna è importante, chiaramente. I suoi modelli sono anche femminili, Virginia Woolf, Saffo certamente, ma Simone Weil, una scrittrice che rappresenta chiaramente la voce delle donne. Per esempio in aprile è uscito per Crocetti un libro con la postfazione della finalista al premio Strega, Carmen Gallo, una docente di letteratura inglese alla Sapienza, che si chiama Il genere del suono, che affronta proprio sulla prospettiva di genere, la prospettiva di genere, la voce delle donne, come questa è stata regolata o limitata, ristretta da una società di uomini, ecco. Questo semplicemente perché è una donna che propone la sua visuale femminile sul mondo, ecco.
0: Era Patrizio Ceccagnoli, traduttore italiano di Jan Carson, intervistato oggi da Roberto Festa. Jan Carson, neo premio Nobel per la letteratura 2026. Alle 18:52 minuti do il saluto ad Alessandro Braga, le notizie lombarde. Ciao Ale.
5: Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice. Beh, come sempre, tante notizie, metro regione, domani c'è sciopero della TM. Attenzione, se vi dovete muovere, ci sono le fasce di garanzia e poi comunque la vicenda Electrolux che è nazionale, ma riguarda anche lo stabilimento di Solaro qui in Lombardia.
0: Di
5: Ma
0: cui abbiamo parlato, sì.
5: esatto, in questa fascia ci concentriamo in qualche modo su una decisione del Tribunale di Milano che ha sollevato una questione di costituzionalità di una parte del provvedimento nuovo bonus mamma, un provvedimento del governo dell'anno scorso. Insomma, che prevedeva 40 euro mensili per il 2025 e 60 euro mensili invece nel 2026 per tutte le lavoratrici che appunto diventavano mamme. Tutte le lavoratrici dipendenti di tutti i settori? No, ne hanno escluso uno, quello delle
0: È
5: colf.
0: incredibile, infatti
5: E
0: quando.
5: adesso la giudice Eleonora Palmisa ne ha sollevato una questione di costituzionalità. Tutto nasce dalla vicenda di una lavoratrice cingalese. A supportarla c'è stato l'ASGI, l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, gli avvocati per niente e la CGIL Lombardia. Noi dovremmo avere al telefono Valentina Cappelletti, che è della CGIL Lombardia, segretaria. Benvenuta, Valentina.
0: Benvenuta.
6: Ciao. Ciao.
0: Benvenuta. Allora, sì, è davvero sorprendente, no, pensare che il bonus mamme non veniva garantito a alcune lavoratrici. Com'è possibile? Soprattutto, che cosa dice dunque adesso la giudice?
6: La giudice ha rinviato alla Corte Costituzionale perché ritiene fondato il vizio di co incostituzionalità del bonus mamma. E, per almeno due motivi. Primo perché c'è una discriminazione diretta, non si capisce perché un intero settore venga escluso. E in questo settore in Lombardia ci sono, per darvi un'idea, più di 156.000 persone. Di queste, più di 138.000 sono donne e in particolare 109.000 sono straniere. Quindi, cioè, primo, non si capisce perché le donne che fanno lavoro domestico non possano prendere il bonus mamme. Discriminazione diretta, esplicita nella norma. E poi c'è anche una discriminazione indiretta, perché siccome il 70% delle lavoratrici domestiche, per fare l'esempio della Lombardia, ma è lo stesso dato italiano, sono straniere, è evidente che se tu escludi le lavoratrici domestiche, stai escludendo indirettamente la stragrande maggioranza di quelle lavoratrici che sono straniere.
5: Ma tra
6: Quindi
5: l'altro,
6: è una.
5: Valentina,
6: Sì.
5: c'è questa doppia discriminazione che spiegavi, che la giudice ha accolto nel ricorso che avete supportato anche voi, va a colpire questa doppia discriminazione un settore che vede la fortissima presenza di persone straniere, come dicevi, ma anche un settore, chiamiamolo, con difetti di tutele, per usare un eufemismo, perché come ben sappiamo è uno dei settori con lavoratori e lavoratrici soprattutto più fragili, difficili da seguire, da aiutare.
6: Non c'è dubbio, sia dal punto di vista salariale, ma anche dal punto di vista della condizione di lavoro, perché sappiamo benissimo che lavorare per una famiglia o all'interno della famiglia espone ad un rischio spesso molto particolare di sfruttamento e con una inferiore capacità di tutela, ovviamente. Oltretutto c'è una cosa che rende questa discriminazione particolarmente odiosa perché toglie la possibilità di tutela a delle madri che per il lavoro che fanno, e spesso perché lo fanno lontano dal loro paese o in condizioni molto particolari, riescono a prendersi meno cura delle loro famiglie perché si dedicano alle nostre. Quindi è odiosa anche in questi termini la doppia discriminazione.
5: Diventa tripla, in qualche modo, una tripla discriminazione incredibile, davvero, che si sia dovuti arrivare al a questo ricorso. Tra l'altro, anche in questo caso, la lavoratrice che state supportando è anche lei di origine straniera.
6: Eh beh sì, certo, perché la doppia discriminazione è stata rilevata proprio anche grazie al profilo della ricorrente.
0: Sì, a me, segretaria, sorprende moltissimo e le chiedo, insomma, ma com'è possibile che ci fosse una falla di questo tipo in quel provvedimento? Come se ci fossero mamme di serie A e mamme di serie B, è qualcosa davvero di lunare.
6: Non è una falla, è una discriminazione istituzionale, cioè l'uso di una norma che disciplina l'accesso a una misura di welfare a esplicito scopo discriminatorio. Non è una novità e noi ormai, grazie alla collaborazione con ASGI, ci siamo specializzati nei ricorsi contro le discriminazioni istituzionali.
0: Ce ne sono tante.
6: E ne capitano di continuo. Noi teniamo monitorati i bandi emessi dalle amministrazioni pubbliche, cioè... siamo nelle condizioni di rilevare questo tipo di uso selettivo, diciamo così, delle norme quasi una volta a settimana.
0: Ebbene che almeno
6: e i giudici
0: in
6: ci
0: questo
6: danno
0: caso,
6: sempre ragione.
0: Bene che almeno in questo caso abbiamo avuto risposte giudiziarie, vedremo poi alla Consulta che cosa accadrà. Segretaria, grazie, ciao. Buon lavoro, alla prossima.
5: Buona serata.
6: A grazie anche a voi, ciao ciao.
0: Valentina Cappelletti, segretaria della CGIL Lombardia, grazie anche ad Alessandro Braga in perfetto orario.
5: Noi ci sentiamo 19.45 con Metro Regione, ciao.
0: Ciao, e adesso Esteri con Martina Stefanoni.
7: I mali di stagione hanno colpito. Si sono liberati posti per la visita guidata al Festival della Fotografia Etica col direttore Alberto Prina. Sabato 10 alle ore 10 ci troviamo a Lodi a Palazzo Barni e visitiamo insieme le mostre. Prenotatevi nel sito di Radio Popolare, c'è il modulo, e comprate il biglietto online nel sito del Festival della Fotografia Etica. Vi aspettiamo!
8: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
10: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
9: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su kyotoclub.org.
11: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
12: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
13: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
14: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
15: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
16: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
17: Sommario della puntata. 3 anni fa l'inizio del genocidio a Gaza. Oggi la popolazione palestinese continua a sopravvivere in tende logore e senza gli aiuti necessari. Mari Carmen è morta. La donna che ha dato il via al movimento per il diritto all'abitare se n'è andata 2 settimane dopo il suo sfratto, ma nel frattempo è diventata un simbolo. Il movimento degli studenti francesi torna in piazza. La rabbia non si spegne mentre il governo si fa cogliere totalmente impreparato. Stati Uniti, con il consenso costantemente in calo, Donald Trump punta sulla violenta retorica anti-immigrazione per cercare di rafforzare la base in vista del midterm. Il Parlamento belga si appresta a votare la legge ICE, che punta a dare più poteri alla polizia per fare controlli sui migranti irregolari, anche entrando nelle loro case. World Music, Il compositore israeliano Regev Baruch, con il suo nuovo album Super Sparta, si scaglia contro Netanyahu e la fascistizzazione di Israele. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
18: Tre anni fa Israele reagiva all'attacco di Hamas del 7 ottobre iniziando una campagna di bombardamenti a tappeto sulla striscia di Gaza. Oltre 72.000 persone sono state uccise, ma oggi a tre anni dall'inizio del genocidio, a un anno dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, la gente continua a morire. Sentiamo Jacopo Intini, coordinatore del progetto Emergency a Gaza da Deir el-Balah, nel centro della striscia.
19: Sono passati ormai tre anni dall'inizio della guerra a Gaza e in questi giorni ricorre anche un anno dall'inizio del cessate il fuoco, ma a un anno di distanza quello che vediamo sul terreno è una situazione ancora molto drammatica, sotto molti aspetti direi anche in peggioramento. Noi di Emergency siamo presenti nella striscia di Gaza da agosto 2024, poi diventati operativi dal gennaio 2025, e quello che vediamo oggi nelle nostre cliniche è molto preoccupante. Il primo problema è quello delle condizioni in cui le persone sono costrette a vivere. In questi tre anni la popolazione di Gaza è stata sfollata ripetutamente, milioni di persone hanno dovuto lasciare le case più volte, le proprie abitazioni più volte, spesso portando con sé solo quello che riuscivano a trasportare, e oggi continuano a esserci ordini di evacuazione. Ma lo spazio disponibile è sempre più ridotto. Il 70% della striscia di Gaza è sotto controllo militare, inaccessibile alla popolazione, mentre il 30% vede una concentrazione di popolazione che può arrivare anche alle 20.000 persone per chilometro quadrato, e quindi le persone semplicemente non hanno un posto dove andare. A questo si aggiunge la difficoltà di far arrivare una quantità sufficiente di aiuti necessari per rispondere al fabbisogno della popolazione, e soprattutto di far arrivare quello che serve davvero. Il 30% dei materiali in ingresso a Gaza è rappresentato, composto da beni non di prima necessità. Quello di cui c'è realmente bisogno sono materiali di costruzione, cibo di qualità e cibo adeguato. Un altro problema, forse meno visibile, però di cui parliamo da tempo, è appunto la mancanza dei medicinali. Questo è un aspetto molto importante da ricordare per quando parliamo soprattutto del numero delle vittime di questa guerra, perché accanto al numero delle persone uccise direttamente dai bombardamenti ci sono anche quelle che in questi anni non hanno potuto ricevere le cure di cui avevano bisogno, e queste diventano quindi delle vittime silenziose. Ora ci avviciniamo anche alla stagione delle piogge e del freddo, questo è il quarto inverno e questo è molto preoccupante. Oggi il 65% delle persone vive in siti di sfollamento, in tenda, costantemente esposti a rischi di allagamento, al freddo, e ci sono ancora migliaia di edifici che sono pericolanti e che continuano a essere abitati. Recentemente ci sono stati anche dei crolli di edifici bombardati durante il 2024 e durante il 2025 e che hanno causato anche diverse vittime. E affrontare l'inverno a Gaza significa rischiare la vita. L'anno scorso abbiamo visto persone vivere sotto le tende che non erano in grado assolutamente di proteggere adeguatamente dalla pioggia e dal freddo, e quest'anno il rischio di ritrovarci nella stessa situazione ma con risorse ancora più limitate. E poi ci sono gli attacchi che, nonostante il cessate il fuoco, non si sono mai interrotti.

0: Migliaia hanno manifestato in Piazza Puerta del Sol a Madrid ieri sera dopo la notizia della morte di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della battaglia contro l'emergenza abitativa, morta ieri a 2 settimane proprio dallo sfratto che aveva dato la prima scintilla al movimento. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Mari Carmen Abascal è morta 2 settimane dopo essere stata sfrattata da un fondo di investimenti immobiliari che aveva comprato la casa dove aveva vissuto tutta la vita. Le sue condizioni erano peggiorate da giorni, ormai non rispondeva più ai messaggi ed è per questo che per il sindacato degli inquilini Mari Carmen è stata assassinata da un sistema che protegge i fondi di investimento immobiliare e che lascia morire le persone. Un caso, quello di Mari Carmen, che mostra anche la crudeltà di un sistema giudiziario che non ha esitato a sfrattare un'anziana di 87 anni disabile e farla portar via in barella in una foto che ha fatto il giro del mondo. Come ha fatto il giro del mondo la notizia della sua morte. La televisione pubblica spagnola ha iniziato uno speciale in diretta durato fino a tardanotte per raccontare le reazioni. Dalla campata della Plaza del Sol è partito un corteo spontaneo che è arrivato fino alle porte del Parlamento di Madrid. Sotto il portone del palazzo dove viveva Mari Carmen i vicini hanno acceso candele e costruito un altare spontaneo per ricordarla. La morte di Mari Carmen ha commosso la Spagna perché ha messo in evidenza la fragilità umana di fronte all'indifferenza di un sistema ma incapace di difendere i più deboli. Mari Carmen si è trasformata in un simbolo del diritto alla casa e della crisi degli affitti, sempre più insostenibili per milioni di spagnoli. Il suo caso è andato ben oltre la vicenda personale, ha innescato una serie di reazioni a catena che hanno stravolto la vita politica spagnola fino a portare alla convocatoria di elezioni anticipate. Il suo volto è apparso sui cartelli nelle manifestazioni in tutta la Spagna, sugli striscioni della campata della Plaza del Sol. Portava il suo nome anche il decreto sulla casa varato dal governo, bocciato dagli indipendentisti catalani di Junts e poi riapprovato da Sánchez. Con un messaggio sui social anche il premier spagnolo si è unito a Spagna sugli striscioni della campata della Plaza del Sol. Portava il suo nome anche il decreto sulla casa varato dal governo, bocciato dagli indipendentisti catalani di Junts e poi riapprovato da Sánchez. Con un messaggio sui social anche il premier spagnolo si è unito al cordoglio per la morte dell'anziana.

0: Movimento e il sindacato degli inquilini che l'ha appoggiata nella sua battaglia per la casa ora chiede a tutti di partecipare allo sciopero generale dell'11 novembre, come avrebbe voluto Mari Carmen.
1: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: È stata un'altra giornata di mobilitazioni in Francia per il movimento studentesco che ormai si è allargato e buona parte della società francese lo appoggia. La rabbia quindi non si spegne, ma il governo sembra essere completamente impreparato. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: I poliziotti non sono in piazza per affrontare i liceali, ma per garantire la sicurezza delle persone e dei beni. Così ieri sera a Reti Unificate il primo ministro macronista Sébastien Lecornu, in un messaggio solenne, supposto rispondere non solo ma in priorità alla protesta studentesca che infiamma il paese da 2 settimane. Allora appunto, prima tappa, giustificare l'operato di polizia e gendarmi, accusati di praticare una repressione violenta e disproporzionata con l'uso massiccio e sistematico di armi semiletali, tanto che il ministro dell'interno ha dovuto annunciare sempre ieri la sospensione dell'uso delle granate stordenti che hanno causato tra l'altro la mutilazione di una mano ad un sedicenne la settimana scorsa nel nord della Francia. Mentre il presidente Macron ha chiesto, e non è una battuta, ai poliziotti più empatia verso i giovani manifestanti. Un primo ministro costretto a giustificarsi, un ministro dell'interno costretto a fare marcia indietro e un presidente che disquisisce di empatia tra poliziotti e manifestanti. Disagio palese, per non dire imbarazzo, di un governo colto in preparato da una protesta tanto fulminea quanto incendiaria, colto impreparato e soprattutto disarmato politicamente e squattrinato finanziariamente, senza maggioranza in Parlamento, con una data di scadenza, quella delle elezioni il 18 aprile prossimo, ed esposto alle peripezie della campagna presidenziale. Questo per la politica. Per la finanza, con un deficit e un debito i più alti della zona euro, i tassi di interesse in aumento e lo spread con la Germania ad oltre 150 punti base mai così inquietanti. Costretto quindi a serrare la cinghia con una finanziaria da 50 miliardi lacrime e sangue. Così il premier Lecornu promette ascolto, comprensione, dialogo e concertazione, a discapito di poter promettere più fondi, più insegnanti e più posti all'università, che non può assolutamente permettersi. Allora moltiplicare e allargare i tavoli del negoziato e le riunioni con i rappresentanti degli studenti, già martedì ma di nuovo questo pomeriggio per il ministro della pubblica istruzione. E poi vaghe promesse a medio lungo termine sul fondo, i finanziamenti e il sistema di selezione per l'accesso all'università e abbondanti annunci che non costano nulla sulla forma, come il rafforzamento immediato della democrazia scolastica. Insomma, in mancanza di meglio, il governo alterna tra repressione per spaventare e dissuadere e dialogo, ma senza misure concrete per ammansire, con un obiettivo minimo: tirare avanti almeno fino alla fine della settimana prossima, inizio delle vacanze scolastiche d'autunno, che potrebbero calmare gli entusiasmi e disinnescare il movimento. Intanto però la protesta non si placa e si annuncia già una nuova giornata nazionale di mobilitazione per martedì prossimo.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: E ora il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
3: La colpa è delle migrazioni di massa e dell'Islam. Secondo Donald Trump sono infatti gli immigrati, in particolare quelli di religione musulmana, i responsabili delle proteste studentesche in Francia. Non vale la pena di entrare nel merito della dichiarazione, in linea con tante altre non particolarmente fondate, del presidente americano. Sono comunque dichiarazioni che un senso hanno, legato soprattutto alle elezioni di midterm del prossimo 3 novembre. Trump e i repubblicani stanno perdendo consensi, la possibilità di una sconfitta si concretizza ogni giorno di più e le dichiarazioni antimigranti e antislamiche diventano quindi un modo, presunto almeno, per rafforzare la propria base elettorale, il proprio messaggio. Allora vanno ricordate alcune cose. In questi mesi la strategia di repressione dell'immigrazione si è fatta negli Stati Uniti da parte dell'amministrazione Trump più discreta. Del resto le operazioni aggressive di grande risonanza mediatica condotte in particolare dagli agenti dell'ICE, comprese le uccisioni di cittadini americani e non, hanno scatenato l'indignazione pubblica a livello proprio nazionale. Sono apparentemente diminuite le operazioni di spettacolare cattura e deportazione da parte delle forze

0: polizia. Ciò però non significa che le deportazioni, al di fuori tra l'altro di qualsiasi controllo giudiziario, non siano continuate. Anzi, resta alto il numero di arresti, di espulsioni, tra l'altro verso paesi terzi, dove i migranti deportati non hanno cittadinanza né legami particolari. Di questi mesi elettorali è anche la retorica sugli immigrati illegali che votano, che voterebbero. E infatti tra le possibilità ventilate dall'amministrazione c'è quella di schierare la Guardia Nazionale e gli agenti dell'ICE ai seggi. Idea non confermata che più che dissuadere il presunto voto illegale sembra servire probabilmente ad allontanare i cittadini americani di origine ispanica dai seggi. È una strategia che però comincia a preoccupare gli stessi repubblicani. Il tasso di gradimento di Trump sull'immigrazione è calato significativamente, scendendo al 39% dal 49% registrato all'inizio del suo secondo mandato. E poi c'è la questione dell'elettorato ispanico, che nel 2024 ha sostenuto in modo significativo la candidatura di Trump e che ora però potrebbe tornare in massa a votare democratico. Le politiche sull'immigrazione preoccupano a tal punto i repubblicani che alcuni repubblicani in carica in distretti chiave contesi, per esempio la deputata Maria Elvira Salazar in Florida e la deputata, un'altra deputata, Monica De La Cruz in Texas, hanno preso nettamente le distanze da Trump. Come altre volte nel passato, Trump comunque va avanti per la sua strada, sceglie ancora una volta una pesante retorica anti-immigrati, prendendosela in particolare con i musulmani. Anche questo non pare casuale. In Michigan corre per il Senato Abdul El Sayed, la cui vittoria sarebbe per il GOP, per i repubblicani, ma soprattutto per Donald Trump, un segnale per nulla positivo, un evento che indicherebbe una possibile importante svolta nella politica americana.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Il modello ICE statunitense continua a fare scuola in diversi paesi europei, l'ultimo è il Belgio. Sentiamo Federico Baccini.
1: È passata all'esame della Commissione Affari Interni e ora si appresta a essere discussa e votata in plenaria del Parlamento federale belga. La legge ICE, come è stata ribattezzata la legislazione sulle visite domiciliari, fa un passo in avanti e si appresta a diventare la prima in Europa che permette alle forze dell'ordine di perquisire le abitazioni private per cercare persone migranti da rimpatriare. Anche le case di cittadini belgi o di altri paesi dell'UE, che non sono accusati di alcun reato, ma sospettati di dare ospitalità a chi è considerato un pericolo per l'ordine pubblico. A chiarire a Radio Popolare tutti i livelli di problematicità di questa legge è Sotie Tango, direttrice di SIRE, ONG che si occupa di coordinamento e iniziative per i rifugiati e stranieri in Belgio, durante una manifestazione di protesta a Bruxelles.
2: In realtà il problema principale è che non è necessaria. Quello che dice il governo è che serve per andare ad arrestare persone senza documenti a casa loro o in quelle dei cittadini che le ospitano perché sono molto pericolose. Ma in Belgio, in Italia, in Francia, in tutta una serie di stati europei, per fortuna, esiste già la possibilità di arrestare le persone in casa propria quando sono pericolose. Abbiamo a che fare con un terrorista, un grosso criminale, ci sono un giudice istruttore, forze di polizia specializzate, quindi non c'è bisogno di una procedura amministrativa per farlo. Il secondo problema è chi viene preso di mira. Si punta davvero a persone pericolose o in realtà si vuole dare la caccia a tutte quelle senza documenti? Si tratta di lanciare un segnale alle persone senza documenti e a chi mostra solidarietà, dicendo loro andatevene, altrimenti correte il rischio che veniamo ad arrestarvi nel vostro domicilio. E questo è il terzo problema. In Belgio il domicilio è inviolabile ed è la Costituzione a dirlo.
3: C'est qu'en Belgique, le domicile il est inviolable, c'est la Constitution qui le dit.
1: Ma cosa possono fare ora i cittadini per opporsi a questo progetto di legge che presto potrebbe diventare realtà in tutto il Belgio? Ce lo spiega Medica Su, direttore di Ber Refugees, piattaforma civica di sostegno ai rifugiati.
4: In Belgio è possibile rivolgersi ai sindaci di ciascun comune perché presentino una mozione contro le perquisizioni domiciliari. Questo significa che il comune, nell'ambito delle proprie competenze, tra cui quelle di polizia, può opporsi all'attuazione di questa legge decidendo ad esempio di dare priorità ad altre questioni di sicurezza pubblica, alla gestione degli spazi pubblici e così via, piuttosto che inviare la polizia a svolgere questo tipo di operazioni.
5: Bisogna anche rivolgersi ai propri deputati federali, perché in realtà questa votazione dovrà passare alla Camera e lì, a priori, ogni deputato può votare secondo coscienza. E poi, a livello europeo, ci sono anche deputati che oggi hanno bisogno di essere sostenuti dalla voce dei cittadini. Credo che al di là delle divisioni politiche e di partito, in generale tra i progressisti di destra, di sinistra e di centro, ci siano persone per le quali la solidarietà e l'ospitalità sono valori importanti. Inviare un messaggio ai deputati europei per ricordarglielo, per dire loro che siamo in tanti e tanti a continuare a credere nella solidarietà in un'Europa accogliente è importante perché dà loro forza per portare avanti la propria battaglia.

0: Ieri raccontavamo la figura di Anna Politkovskaya, la giornalista russa uccisa 20 anni fa, la ricordavamo appunto in occasione del 20° anniversario della sua morte. Ci torniamo oggi con uno sguardo più privato e personale, cioè quello di sua nipote, a sua volta, che si chiama Anna Politkovskaya, è stata intervistata da Tommaso Minotti.
1: Quando io ho avuto più o meno 6 o 7 anni, quando io sono tornata dalla mia scuola e ho visto che uno dei miei compagni di classe avevano dei suoi nonni che volevano prenderli dalla scuola, e io ho chiesto alla mia mamma dov'è la mia nonna. La cosa era che la mia mamma non voleva dirmi troppo di queste cose, perché certo è ovvio che dire a un bambino di, non so, 7 anni è abbastanza difficile, che la sua nonna è stata uccisa prima di che la sua nipote è stata nata, e tutto questo, e con tutto ciò che ha fatto nelle ultimi 10 o 20 anni del sua carriera politica e giornalistica, e questo è, direi, abbastanza difficile. Ma io ricordo quando io ho avuto circa 11-12 anni, quando io ho visto un video di Alexei Navalny, e negli commentari del video di Alexei Navalny ho visto il mio nome e cognome, e questo è stato molto un'esperienza molto interessante, perché io non potevo capire perché c'è il mio nome. Volevo sapere di più della mia nonna, e ho visto la sua pagina di Wikipedia, e poi dopodiché io sono andata alla mia mamma per chiedere cosa è successo, e così io ho scoperto tutto questo, e la maggioranza delle cose io ho scoperto all'età di 12-13 anni, e quando io ho avuto già 15 io già leggevo tutte le notizie.
2: Quale pensi che sia stata la sua eredità nel mondo giornalistico, nel mondo politico, in Russia, fuori dalla Russia?
1: Direi che adesso in Russia non c'è quasi nessuna memoria della mia nonna, perché non si parlano di lei nelle scuole, non si parlano nel TV, non si parlano di lei persone regolari. E fuori dalla Russia ci sono tante persone che surrealmente sanno di più che sanno in Russia. Questo per me è molto importante.
2: E la situazione dei giovani invece com'è?
1: Questo dipende dal giovane, perché per esempio la mia propria esperienza è stata che quando io mi sono trasferita dalla Russia a Lettonia, in quel momento in 2022, io certo che parlavo con i miei amici della guerra, e la cosa che io ho scoperto era che i miei amici, i miei compagni di classe non volevano parlare della guerra, non volevano parlare del governo, non volevano parlare di qualche cosa di Putin oppure delle altre persone ufficiali. La propaganda funziona abbastanza bene, e la macchina di propaganda in scuole russe è molto forte. Ci sono ancora delle persone giovani che sono contro la guerra, ma sono molto restritti in che cosa possono dire. È molto facile per loro trovarsi in prigione.
2: Certo, c'è molta repressione, diciamo.
1: Sì, certo.
0: Chiudiamo come tutti i giovedì con la nostra rubrica dedicata alla world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3: Regev Baruch è un batterista, polistrumentista, compositore israeliano di 38 anni, noto in particolare per il suo lavoro con un paio di brillanti gruppi tra world music, funk, jazz e psichedelia, che hanno avuto un certo successo in Israele: Bintel Funk e Baba Ganesh. Come ha raccontato in un'ampia intervista con il sito indipendente israeliano Local Call, ripresa il 28 settembre dalla testata Più 972, dopo il 7 ottobre Baruch non è rimasto indifferente di fronte a quello che stava avvenendo a Gaza. Ha postato su Facebook, ha partecipato a proteste e si è anche unito ad azioni di protezione dei palestinesi in Cisgiordania. Ma col passare del tempo, andare avanti con la sua normale attività musicale lo ha messo sempre più a disagio. Mi è capitato di scrivere: stanno distruggendo un'area di 2 milioni di persone, dobbiamo ammettere che è un progetto nazionale e dobbiamo urlare su questo. E poi dopo di scrivere: venite ad un concerto jazz fusion. Era imbarazzante. Se la situazione è davvero questa, si chiede allora a Baruch, non dovrebbe fare qualcosa nella pratica, sdraiarsi davanti ai carri armati, per esempio? Baruch pensa ai giornalisti che fanno inchieste, agli avvocati che fanno battaglie legali, e lui la soluzione la trova nel rifiuto della distinzione tra musica e politica. Non volevo che l'arte fosse un modo per distrarre la gente da quello che stava succedendo. Se sei un musicista, si risponde, allora fai musica. Questa è la cosa più efficace che posso fare. Il risultato è un album cantato in ebraico che Baruch ha realizzato da solo, intitolato Super Sparta, espressione utilizzata da Netanyahu per esaltare il destino di Israele come potenza guerriera che si impone con le armi. Baruch è partito dalla constatazione che in Israele si può ormai tranquillamente dire «bisogna ammazzarli tutti», mentre da chi si oppone alla guerra ci si aspetta un linguaggio cauto, e ha voluto rompere con questo scarto, decidendo di parlare senza inibizioni. Usando vari registri musicali, dal punk rock ad angolosità e ritmi che ci ricordano Rock in Opposition di 50 anni fa, all'hip hop, Baruch non si tira indietro con un'articolazione di contenuti intelligente e anche toccante. Il culmine polemico del lavoro è un brano intitolato Nazi. È costruito su registrazioni di politici, personaggi dei media e musicisti israeliani che propugnano lo sterminio di massa degli abitanti di Gaza, e ad ognuno, su uno sfondo hard rock, Baruch replica: chiudi quella maledetta bocca, fottuto Nazi. Un brano è dedicato alla profezia del filosofo israeliano Yeshayahu Leibowitz, che dopo il 67 vide nell'occupazione prolungata dei territori palestinesi la premessa di una progressiva militarizzazione e fascistizzazione di Israele. Nella canzone Baruch avverte: non è lontano il giorno in cui ogni traditore sarà processato e lo Shin Bet, seguendo gli ordini, mi verrà ad arrestare. E poi anche te, così se hai qualcosa da dire, meglio che tu lo dica adesso, perché presto sarà già proibito. Super Sparta è il primo lavoro a dare una veste e una forza musicale a quello che in tanti nella sinistra radicale israeliana pensano e dicono. Racconta Timna Rose Peretz, la giornalista di Local Call, che, probabilmente proiettando su di lui i suoi personali timori, come prima cosa ha chiesto a Baruch se non avesse paura a far uscire l'album. Avevo paura, ha risposto Baruch, e ce l'ho ancora, ma lo faccio lo stesso.

0: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona perché mia.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Popolare Network.
8: La destra ha approvato la sua legge elettorale, aula piena, controlli serrati e i voti non sono mancati. Una legge truffa, protesta l'opposizione. Finte preferenze, super premio di maggioranza, zero alternanza di genere. Resta l'incognita consulta. Già pronti i ricorsi. Dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento generale, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 il calo è stato dello 0,6% in termini reali. Quasi un nucleo su tre ha ridotto il cibo acquistato a fronte di un aumento di spesa. Domani il vertice Ecofin, no della Commissione a richieste di nuova flessibilità. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, almeno 33 le vittime a Kramatorsk, sulla linea del fronte nel Donbass. Zelensky, il raid non resterà senza risposta. Nel weekend previsto un incontro tra Kiev e Washington. Il Nobel per la letteratura Dan Carson, la poetessa e saggista canadese premiata per l'opera audace e creativa, in dialogo giocoso con la tradizione classica. Tra i suoi titoli più noti, Autobiografia del Rosso, Economia dell'Imperduto, Vetro, Ironia e Dio. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. Dunque la destra si è approvata la legge elettorale con le finte preferenze, il super premio di maggioranza, il nome del premier nel programma. L'aula di Montecitorio era piena, i banchi affollatissimi e il controllo serrato. Visto il voto segreto, Meloni non voleva correre rischi. Risultato arrivato tra le proteste dell'opposizione. Da Roma, Anna Bredice.
9: Appena spento il tabellone con l'esito del voto, l'opposizione si è alzata, ha mostrato i cartelli in aula. Legge truffa, no all'imbroglio. Ad Elish Line è capitato il cartello con Meloni gasolio a 3 euro. Gli interventi dell'opposizione hanno soprattutto messo in luce quanto Meloni si sia arroccata su una legge elettorale disegnata e confezionata apposta per vincere, mettendo sotto il tappeto tutti i problemi irrisolti. Mancava solo la norma che la premier deve avere gli occhi chiari, ironizza Conte. Una premier che pensa solo a come rimanere a Palazzo Chigi, la sintesi di interventi che hanno trovato una sintonia in aula, che fuori però, già solo in transatlantico, non c'era più. Da questo momento la palla infatti passa anche all'opposizione, perché se anche si aspettasse la decisione della consulta sui ricorsi, non passerebbero più di 3 o 4 mesi e sono pochi perché il campo largo decida un programma e poi un candidato a Palazzo Chigi, perché se la consulta non interviene su questo punto è certo ormai che quel nome si dovrà trovare e scrivere sul programma. E anche oggi è stato il momento di colloqui ristretti, non ancora un incontro allargato a tutti. Bonelli ha incontrato Schlein per dirle che non ha niente contro di lei, ma che le primarie AVS non le vuole. Ma Bonelli e Fratoianni ora ritengono che al tavolo debba sedersi anche una rappresentanza dei partiti di centro. Inevitabile chiedersi quando scriveranno quel programma che molti attendono, ma la risposta non c'è ancora. Così come le primarie, Conte e Schlein passano vicini, ma solo un cenno di saluto. Le uscite di Conte sul terzo nome, sul passo indietro dietro di entrambi, rendono difficile la posizione di Schlein anche nel partito, proprio ora che sta per affrontare l'assemblea del PD, nella quale chiederà la proroga del suo mandato. Per ora la foto comune è riservata ai palchi delle feste, sabato quella del manifesto, e di questo per ora bisogna accontentarsi.
8: Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post: ora gli italiani potranno scegliere tutto, chi sperava ci dividessimo abbiamo risposto coi fatti, adesso c'è l'ultimo tassello, capire se anticipare le elezioni. L'inviato a Roma, Luigi Ambrosio.
7: Una campagna elettorale nelle aule parlamentari. Nella maggioranza adesso ciascun partito è libero di elaborare la propria strategia verso le elezioni. Lega e Forza Italia oggi di nuovo spiegavano che no, si deve arrivare a fine legislatura. Fratelli d'Italia invece è il partito che più di tutti può guadagnarci. La data del voto non è l'unico elemento di discordia. L'elefante nella stanza della destra si chiama Vannacci, con tutto il suo ingombro ideologico e numerico. E se Lega e centristi dicono ancora oggi mai nella vita, gli uni perché Vannacci li sta cannibalizzando e gli altri per un posizionamento politico, di nuovo Fratelli d'Italia è divisa. Oggi il segretario a Palazzo Chigi Fazzolari ha ribadito no, ma in transatlantico il capogruppo Donzelli lasciava uno spiraglio aperto, no, fino a che continua a votare con le opposizioni. Quei voti, anche se Meloni punta a riassorbirli, potrebbero essere decisivi visto il forte premio di maggioranza. Puntare tutto sulla capacità del campo largo di farsi del male da solo, come fanno gli strateghi del voto il prima possibile, potrebbe non bastare. E se a sinistra litigano, a destra provano a tirare dentro chiunque, compreso il politico siciliano Cateno De Luca, che potrebbe valere un 1%. Meloni dovrà faticare a tenere tutto insieme d'ora in poi. Fino a qui ci è riuscita, suscitando un pizzico di invidia in due deputati riformisti. Erano morti qualche mese fa, dicevano, e ora festeggiano.
8: I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento generale, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 la spesa lorda è stabile, ma il calo è stato dello 0,6% in termini reali, considerando l'inflazione. Ci sono differenze territoriali importanti tra nord e sud e tra le fasce di reddito, con la diminuzione più marcata in quelle più basse. Quasi un nucleo su tre ha ridotto la quantità di cibo acquistata a fronte di un aumento di soldi spesi, tagli anche in abbigliamento e nella salute. Il carrello della spesa degli italiani è sempre più vuoto, commenta Assutenti il presidente Gabriele Melluso.
10: Dobbiamo leggere questi dati per quello che sono: non un aumento dei consumi, ma un progressivo impoverimento del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Nel 2025 la spesa complessiva è rimasta sostanzialmente ferma, mentre quella alimentare è salita a 552 euro al mese. E quasi una famiglia su tre ha dovuto ridurre la quantità o la qualità del cibo acquistato. In sostanza spendiamo di più per portare a casa sempre meno. E questo è il dato più preoccupante, perché quando una famiglia comincia a risparmiare persino sull'alimentazione, significa che siamo di fronte a un problema sociale, prima ancora che economico. E attenzione, perché il peggio potrebbe ancora arrivare nel 2026. L'inflazione è tornata a correre, erodendo ulteriormente il potere d'acquisto. Occorrono quindi interventi concreti a sostegno dei redditi e dei consumi, perché il diritto a un'alimentazione sana e dignitosa non può diventare un privilegio riservato a pochi.
8: Borsa ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato, il petrolio è tornato a 105 dollari dopo l'ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran. Oggi è iniziata una due giorni in cui l'Unione Europea discuterà delle varie sfaccettature della crisi, dell'inflazione, al caro energia, alla crisi dei titoli di Stato. E poco fa il commissario all'economia Dombrovskis ha detto che non saranno concesse altre flessibilità. Quella per l'inflazione già presente, ha detto Dombrovskis. Ho parlato con Giorgetti, il ministro italiano che ha fatto la richiesta. Esamineremo la richiesta dell'Italia, ma non si possono ogni volta modificare le regole di bilancio. Sulla tassa degli extra profitti invece sembra esserci un'apertura, almeno a parlarne. Oggi erano arrivati i no sulla flessibilità anche di Germania e Olanda. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, sono almeno 33 le vittime a Kramatorsk nel Donbass. Zelensky ha detto che il raid non resterà senza risposta. Mosca non ha rivendicato l'attacco. Oggi colpita anche Kiev, 3 i morti, mentre l'esercito ucraino ha attaccato Belgorod, anche qui una vittima, una raffineria di Gazprom e un'area industriale in Siberia, tutti i luoghi in territorio russo. Nel fine settimana è previsto un nuovo incontro tra le delegazioni ucraine e statunitensi, in una fase del conflitto in cui Mosca ha intensificato gli attacchi contro i civili. Alessandra Tommasi.
11: Un autobus ancora in fiamme e un secondo ridotto a carcassa ormai riconoscibile, se non per un volante. È quanto rimane di due bus di linea ucraini colpiti stamattina alle 8 da un bombardamento russo su Kramatorsk. Le immagini diffuse dalle autorità locali mostrano anche diversi corpi dei passeggeri uccisi, riversi in strada. Sono 33 in totale sui 51 che viaggiavano sui minibus. Quello su Kramatorsk, città al confine con la parte di Donetsk occupata dai russi, che Mosca cerca di conquistare da più di un decennio, è uno dei peggiori attacchi russi contro contro i civili di quest'anno, che però sono sempre più frequenti in tutto il paese. Ieri l'esercito russo ha colpito un condominio di 5 piani nel Cerniv, anche qui 22 le vittime, tra cui 5 bambini tra 1 e 8 anni. Per l'ONU sono 15.000 i civili uccisi da gennaio ad agosto 2026, oltre 400 al giorno, più di quelli di tutto il 2025. Mentre le linee del fronte restano praticamente ferme, il conflitto è ormai una guerra di droni contro le città per terrorizzare le popolazioni. In Ucraina i bersagli di questi raid, dice sempre l'ONU, sono però case, scuole, centri medici, distributori di benzina, negozi.
8: La politica spagnola si divise sul ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo per le proteste della casa dopo lo sfratto, è morta ieri sera, è una perdita anche nostra, ha detto il premier spagnolo Sanchez, la destra lo accusa di strumentalizzare la vicenda per fini elettorali dopo la caduta del governo proprio per la bocciatura del cosiddetto piano casa e l'indizione di elezioni. A fine novembre ci sarà lo sciopero generale. A fine novembre le elezioni, ci sarà lo sciopero generale l'11 novembre. Su questo movimento di protesta abbiamo raggiunto César Rendules, che insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
12: Bueno, es difícil de decir porque...
13: È importante sottolineare che questa protesta, pur mantenendo elementi di spontaneità, è guidata dai sindacati degli inquilini e da altre organizzazioni. Di conseguenza è molto difficile prevedere quale direzione prenderanno queste proteste, perché la crisi abitativa spagnola è complessa, coinvolge più attori politici a vari livelli e interessi economici aziendali. Le persone presenti ai presidi sono prevalentemente giovani, anche se non esclusivamente. La crisi abitativa in Spagna attraversa infatti diverse fasce demografiche e colpisce un gran numero di persone da molti anni. È stata uno dei fattori scatenanti del movimento degli Indignados nel 2011, ma quando la stragrande maggioranza dei giovani si è trovata oggi ad affrontare questo problema, sono stati proprio loro a prendere l'iniziativa di ribellarsi alla situazione. È comunque naturale che queste mobilitazioni coinvolgano persone di diversa estrazione, perché appunto questo è un problema che riguarda trasversalmente l'intera società spagnola. Oggi in Spagna possedere una casa offre una protezione maggiore contro la povertà rispetto all'avere un lavoro. Lo confermano i dati di organizzazioni che studiano le disuguaglianze e la povertà. In sintesi, si tratta di un problema molto grave, che colpisce fasce sempre più ampie della classe lavoratrice. Non più solo i lavoratori migranti poveri, ma anche, in misura crescente, la classe media.
8: E in Francia anche oggi gli studenti manifestano per la scuola. A Parigi diverse migliaia di persone si sono radunate in piazza della Bastiglia. Sono stati nuovi scontri con lanci di oggetti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e cannone d'acqua. L'UNICEF ha invitato le autorità francesi a ridurre l'intensità della violenza che in questi giorni ha colpito soprattutto minori. Nel pomeriggio il ministro dell'istruzione ha ricevuto una delegazione di studenti. Gli studenti hanno però indetto un'altra giornata di mobilitazione per martedì 13 ottobre. La loro principale richiesta è uno stanziamento di 10 miliardi di euro per l'istruzione pubblica. È stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026. Nelle motivazioni del riconoscimento, l'Accademia di Svezia ha citato l'opera audace e creativa in dialogo giocoso con la tradizione classica. Tra i suoi libri più noti ci sono Autobiografia del Rano Rosso, la raccolta di saggi La bellezza del marito, Economia dell'imperduto e la raccolta saggistico-poetica Vetro, ironia e Dio. Lo stile si muove liberamente tra poesia, prosa, dice la docente di letteratura tra poesia e prosa, dice la docente di letteratura italiana all'Università of Kansas e traduttore di Anne Carson in Italia.
14: È una voce anomala che è poi è diventata molto influente, molto imitata. Ama le forme frante, una sintassi a volte spigolosa, ma anche tagliente. In un mondo di conformismo, di standardizzazione della lingua e del pensiero, Anne Carson rappresenta quello scarto rispetto all'ordinario che dovrebbe essere proprio della poesia. Non è una scrittrice politicizzata in modo diretto, esposto, neanche becero, direi. È una scrittrice però che ha una sua forte prospettiva, che è quella di una donna che vive magari anche in un mondo di uomini. I suoi modelli sono anche femminili, Virginia Woolf, Sappho certamente, Simone Weil, una scrittrice che rappresenta chiaramente la voce delle donne.
8: Tra le motivazioni citate dall'Accademia per il premio ad Anne Carson c'è anche il rapporto profondo a tratti giocoso con la letteratura e le mitologie classiche, in dialogo continuo con la contemporaneità. Sentiamo lo scrittore e critico Nicola Gardini.
15: Il Nobel della letteratura io lo vedo assegnato proprio alla classicista e al classicismo. Forse mi spingo troppo in là se dico che è l'anno dell'Odissea, e quindi anche l'Accademia di Svezia si è adeguata e ha deciso di fare questo. Comunque, nel caso di Anne Carson, sicuramente c'è un'opera che si struttura proprio in risposta continua al grande lascito della tradizione classica, tradizione lacunosa, tradizione di frammenti. Anne Carson è una grande studiosa di Saffo, però l'antichità a Carson non dà soltanto frammenti, ma dà anche figure. La sua autobiografia del rosso, Biography of Red, è ispirata a Eracle e a Gerione. Poi ci mette anche una terza figura e crea un triangolo amoroso, omoerotico. Ecco, l'antichità sicuramente nutre un altro grande interesse di Anne Carson per il gender, per la confusione di ruoli, la sovrapposizione di identità.
8: C'è 9.44, è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Roberto Festa, Alessandra Tommasi e Alessandro Principe in redazione, Massimo Alberti in studio. Il prossimo appuntamento alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
16: Popolare Network.
17: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
18: Semplice! Vado da Bennet e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
17: Fino al 17 ottobre, da Bennet risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
18: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
19: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
20: Sei andata a una sagra?
19: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
20: E si mangia?
19: No, ma ti sazi di sconti.
20: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro Brico.
21: Brico Gay, okay, più vicino a te.
19: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
22: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
23: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
22: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
23: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
22: Una scelta collettiva che
23: ha bisogno anche di te.
22: Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
23: Bloom, compriamo casa insieme.

0: Sono le 19.46, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. In Lombardia gli asili nido costano più della media nazionale e si fatica a trovare posto, lo dice la nuova analisi della UIL nazionale che mostra anche gravi divari tra le province lombarde. Mantova la migliore con 102 euro al mese, a Sondrio se ne spendono 641. No all'ampliamento dell'aeroporto di Bresso e niente voli commerciali per lo scalo. La Commissione Territorio Regionale vota all'unanimità un documento che di fatto blocca le possibili espansioni della struttura, come richiesto da cittadini e comitati. 25 anni fa la strage di Linate, due aerei si scontrarono sulla pista di decollo, poi uno dei due finì contro un edificio pieno di lavoratori. Morirono 118 persone, fu l'incidente col più alto numero di vittime in Italia. Il costo degli asili nido per le famiglie lombarde supera nettamente la media nazionale. È il dato che emerge dalla nuova analisi della UIL nazionale sulle tariffe applicate nei capoluoghi lombardi, che mostra divari territoriali altissimi tra una provincia e l'altra. A monte del problema, denuncia il sindacato, c'è una carenza strutturale di posti disponibili. Antonio Albrizio, il segretario generale della UIL Lombardia.
1: Questa analisi è stata fatta su tutto il territorio nazionale, le differenze del territorio nazionale sono molto marcate, così come lo sono anche in Lombardia. Nella fascia ISEE di 25.000, comprensivo anche del servizio mensa, la spesa media raggiunge circa 458 euro, che è superiore alla media nazionale, e abbiamo delle differenze territoriali molto alte, perché si va dai 102 euro di Mantova fino a 641 di Sondrio. È chiaro che ogni amministrazione ha la sua impostazione, si vede proprio dove è stata data nel tempo attenzione a questo tipo di servizio, dove invece magari ne necessiti di più. Sono costi che si aggiungono a una situazione già complicata e difficile per le famiglie, perché viviamo in una fase di forte inflazione, i salari che hanno bisogno di essere migliorati e i costi delle città che continuano ad aumentare. A questo dobbiamo poi aggiungere anche una carenza strutturale dei posti disponibili. I dati sono riferiti al 2023-24, il 59% mezzo per cento del servizio di infanzia non è riuscito a soddisfare la domanda delle famiglie, 68,9 nel settore pubblico, perché c'è una carenza di posti. Se pensiamo o che non ci sono i posti o che non sono accessibili per i costi elevati, e poi hai tutta una serie di conseguenze dove la famiglia deve trovare delle soluzioni, e magari sono soluzioni che possono allontanare una persona dal posto di lavoro perché deve poter curare i figli.
0: Parole sconcertanti e diffamatorie, così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia, Pierfrancesco Maiorino, ha replicato alle accuse del presidente della comunità ebraica, Walker McNaghi. Ce l'ha sempre avuto con gli ebrei, non è una cosa nuova, aveva detto ieri McNaghi, riferendosi alle posizioni di Maiorino favorevole alla sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Parole gravemente diffamatorie, dice Pierfrancesco Maiorino.
2: Quelle di McNaghi sono parole che mi hanno sconcertato. Io ho una posizione molto chiara, peraltro condivisa da tanti consiglieri comunali del centro-sinistra milanese, sulla questione del gemellaggio con Tel Aviv e quindi della necessità di sospenderlo, fino a dichiarazioni più forti da parte di quella municipalità contro lo stragismo di Netanyahu. Ma e uno può essere d'accordo o contrario rispetto a una valutazione di questo genere. Non è che è pacifico, insomma, che non è che si deve per forza concordare con questa valutazione. Il problema è che dire che questo tipo di valutazione abbia fomentato l'odio verso gli ebrei o che io sia contro gli ebrei è per me folle e diffamatorio e molto molto grave.
0: No all'apertura ai voli commerciali e no all'ampliamento della struttura esistente dell'aeroporto di Bresso. La Commissione Territorio di Regione Lombardia ha approvato all'unanimità una risoluzione che di fatto blocca qualsiasi modifica per lo scalo, come richiesto da moltissimi cittadini della zona. A presentare il provvedimento, Onorio Rosati, consigliere regionale di AVS, l'Alleanza Verdi Sinistra.
3: Sicuramente è il risultato di un lungo lavoro che abbiamo fatto sia all'interno della commissione e sia anche con un rapporto molto stretto con il comitato no all'aeroporto commerciale di Bresso. I risultati sono sostanzialmente due: da una parte si blocca qualsiasi ipotesi di trasformazione dell'aeroporto in un aeroporto commerciale attraverso il progetto RAM, che invece purtroppo sappiamo andare avanti in altri aeroporti di altri territori del paese, e dall'altra parte si individuano tutta una serie di strumenti per evitare una trasformazione dell'aeroporto, come purtroppo sta avvenendo in questi anni, nel quale si registra un'intensificazione dei voli, un cambio anche della tipologia degli aerei, sempre più grandi, che decollano e atterrano a Bresso senza nessuna forma di controllo. Ecco, la risoluzione prevede che ci sia invece un intervento diretto anche da Regione Lombardia, proprio per, nei confronti di ENAC, che è il gestore dell'aeroporto, per ricondurre la gestione dell'aeroporto stesso a quelli che erano i contenuti del protocollo del 2007, che rappresentava un punto d'equilibrio tra le esigenze dell'aeroporto, la salvaguardia del parco e soprattutto la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini dei territori, a cominciare dal territorio di Bresso, che si affacciano sull'aeroporto stesso.
0: È nato un nuovo presidio di quartiere ad Ergano per dire basta alle discriminazioni, alle persecuzioni e al genocidio del popolo palestinese. Ogni secondo giovedì del mese, dalle 18 alle 19, attivisti e cittadini si ritroveranno in piazza ad Ergano per non rimanere indifferenti di fronte a quanto accade a Gaza e non solo. L'iniziativa prende ispirazione da quella che in piazza del Duomo, da quasi 500 giorni, continua ad essere uno spazio di presenza, testimonianza e protesta silenziosa. Abbiamo raggiunto Elena Castellani, una delle cittadine che questa sera hanno partecipato al presidio.
4: Abbiamo pensato di fare questo presidio attualmente una volta al mese, poi magari diventerà più frequente, adesso sembra che si unirà anche Bovisa, per farlo anche Bovisa. L'idea ha preso spunto dalla presenza fissa quotidiana di Piazza Duomo. Noi abbiamo pensato, durante una riunione del direttivo di Ampi d'Ergano, che fosse importante anche portare più o meno in periferia questa protesta, questo supporto e questa presenza, per non far calare l'attenzione su quello che sta accadendo al popolo palestinese, al genocidio che è in corso. Molte persone ci hanno detto che va benissimo così, perché spesso non si riesce a raggiungere Piazza Duomo per problemi di lavoro, problemi familiari, e quindi i presidi, diciamo, di quartiere sono sicuramente una meta molto più facilmente raggiungibile. A dimostrazione di questo, noi stasera, primo appuntamento, siamo forse 60-70 persone, forse anche 80, stiamo riempiendo tutta la piazza, abbiamo cartelli e bandiere e raccontiamo con i nostri cartelli quello che vogliamo dire, che è appunto stop genocidio, stop occupazione militare, stop apartheid, restiamo umani. Sono 3 anni che noi dobbiamo assistere a un genocidio. Vogliamo fare in modo che non sia normalizzato, perché oggi quello a cui noi stiamo assistendo è addirittura la normalizzazione del genocidio. Potete seguire la pagina Facebook di In Piazza per Gaza, che è, diciamo, la presenza quotidiana, perché anche lì noi daremo le informazioni di quando ci troviamo, però tutti i secondi giovedì del mese.
0: 25 anni fa la strage di Linate, erano le 8:10 dell'8 ottobre del 2001, quando due aerei in fase di decollo nello scalo milanese si scontrarono. Uno dei due velivoli poi si schiantò contro un edificio per lo smistamento dei bagagli, uccidendo quasi tutti i lavoratori presenti. Il bilancio finale fu di 118 morti, è stato l'incidente aereo col più alto numero di vittime in Italia. Da allora l'Associazione dei Familiari delle Vittime porta avanti campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza nel trasporto dei passeggeri. Un quarto di secolo dopo, molti risultati sono stati ottenuti, racconta Adele Scarani Pesacane, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime.
5: Sono soddisfatta, sono contenta, pare un'assurdità a 25 anni da una cosa veramente così tragica dire sono contenta, ma in realtà è così. 25 anni sono un'eternità e sono un nulla per tutti noi familiari, però ci eravamo dati dei propositi e li abbiamo mantenuti, fare qualcosa perché non succedesse più una cosa di quel genere, che nessuno soffrisse quello che avevamo sofferto ingiustamente. Abbiamo fatto una lunghissima strada, abbiamo lavorato tantissimo, stiamo lavorando ancora tantissimo, e questo è veramente un motivo di orgoglio per tutto il comitato, per tutti i familiari. Il lavoro della sicurezza per quanto riguarda il trasporto aereo è stato veramente un grossissimo successo, e adesso continuiamo a lavorare e lavoriamo per la family assistance, cioè l'assistenza ai familiari delle vittime. Quella è un'altra cosa terribile che a noi era mancata. Adesso stiamo lavorando perché si creino dei team di emergenza che supportino i familiari e che diano un aiuto concreto, quantomeno psicologico, cosa importantissima.
0: È morto Sergio Migliavacca, fondatore animatore di Trek in Italia, l'associazione del camminare per conoscere e scoprire, che dal 1985 ha portato a camminare in Italia e nel mondo migliaia di soci, aprendo la strada al turismo solidale e sostenibile, sostenendo iniziative umanitarie e sociali per un ponte per Baghdad, Quam Medici per l'Africa, la Casa delle Donne Maltrattate di Milano e di Bologna, tra le altre. Per chi volesse salutarlo, l'appuntamento è domani, 9 ottobre, alle 11 presso il Tempio del Ricordo del Cimitero di Lambrate a Milano. Inaugura domani a Palazzo Morando la mostra fotografica Dal Vivo a Milano, la città come palcoscenico della musica, una mostra che racconta oltre 50 anni di concerti e storia musicale. Meneghina il servizio. È di Tiziana Ricci.
6: Milano come palcoscenico della musica dal vivo. Da San Siro al Parco Lambro, dal Palalido allo Smeraldo, i teatri, le piazze, da Bob Dylan ai Rolling Stone, da Goran Bregovic a Satie, ma ancora Luigi Tenco, Patti Pravo, De André, Gaetano Liguori e tanti altri. E anche tanti fotografi, Cesare Colombo, Renzo Chiesa, Fabio Minotti, Fabio Treves, Lelli e Masotti. 130 fotografie, molte inedite, e da archivi pubblici e privati. Raccontano un mezzo secolo di musica dal vivo. Roberto Mutti ha curato la mostra con Matteo Bordone.
7: Una mostra pensata in questo modo. Noi in genere, quando parliamo di fotografia di musica, immaginiamo i musicisti e ci dimentichiamo del pubblico. E invece questo inverte la situazione. Il pubblico, in questo caso, in questo tipo di musica, nel jazz, nel rock, nel pop, è assolutamente un elemento di sintonia con i musicisti. E siccome è ambientato a Milano, siccome chi verrà qua è stato o è milanese, può darsi che si riconosca in quel pubblico. E non vogliamo dare un senso di nostalgia quanto era bello un tempo, perché non è un atteggiamento che ci piace. Vogliamo solo dire: Milano è stata ed è una città dove la musica è dappertutto.
0: In chiusura andiamo a vedere le previsioni del tempo per domani, oggi a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
8: Il vortice depressionario che ha attraversato oggi il nord Italia da domani si sposterà verso l'Italia centrale e meridionale con miglioramento del tempo. Le previsioni quindi per le prossime ore e per la notte: cielo ancora molto nuvoloso coperto con piogge intermittenti anche a carattere di rovescio. Sulla bassa padana non è escluso un temporale. Lungo le Alpi limite della neve verso i 2000 metri, sulle prealpi ventilato da nord. Domani venerdì in parte soleggiato con residua nuvolosità irregolare più estesa al mattino, non esclusa qualche pioggia isolata, attenuazione del vento da nord sulle prealpi, temperature massime in rialzo comprese tra 17 e 20 gradi.
0: Sono le 19.59, era l'ultima notizia per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti, Roberto Maggioni e Alessandro Braga.
6: I mali di stagione hanno colpito. Si sono liberati posti per la visita guidata al Festival della Fotografia Etica col direttore Alberto Prina. Sabato 10 alle ore 10 ci troviamo a Lodi a Palazzo Barni e visitiamo insieme le mostre. Prenotatevi nel sito di Radio Popolare, c'è il modulo, e comprate il biglietto online nel sito del Festival della Fotografia Etica. Vi aspettiamo!
9: Donne che avete intelletto d'amore, ivò con voi della mia donna dire. Dante Alighieri sapeva che quando si parla d'amore, le donne sono più brave. Quindi darò voce a Beatrice, Francesca, Taide e alla moglie del Sommo, la Gemma Donati, che magari nella Divina Commedia ci ha messo lo zampino. Lella Costa al Teatro Carcano, intelletto d'amore, dal 15 al 18 ottobre. Biglietti, teatrocarcano.com.
10: Non so come vestirmi. E se me la rubano? Poi magari sudo. E se fa freddo? E se piove? poi costa troppo.
11: Costa troppo? Ma non sai più che scuse inventarti. Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è Mille Mila Bici, la grande pedalata organizzata da Legambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.

0: Le 20 e un minuto, rieccoci di nuovo. Ciao, un saluto da Matteo Guastafiero. E allora adesso, quando si va a votare? Benvenuti, buonasera, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, la legge elettorale è stata approvata, la maggioranza, avete sentito, nel GR ha superato alla fine lo scoglio del voto segreto e stavolta senza inciampi è riuscita a far passare la riforma, con le vedette ovviamente a controllare che tutto andasse nel verso giusto. Ma la riforma ha avuto alla fine il suo via libera definitivo. Che cosa prevede? Tante cose, gli aspetti principali sono: sarà un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende il 42% dei voti, ci saranno le preferenze ma con capilista bloccati e senza alternanza di genere per i capilista, e poi ci sarà anche l'indicazione del candidato presidente del Consiglio nella lista elettorale. Questi i tre aspetti principali della nuova riforma, lo stabilicum o melonellum, come preferite chiamarlo, come è stato battezzato. Una legge che Meloni ha benedetto a suo modo, ha detto: adesso gli italiani potranno scegliere tutto. Una legge truffa invece il commento delle opposizioni, che preparano ora i ricorsi alla Corte Costituzionale. Una legge che la destra si è cucita su misura, ma che non è detto che possa poi alla fine rispondere a quegli scopi per cui era stata immaginata, un po' perché appunto adesso dovremo vedere quello che dirà la Consulta, che potrebbe modificare le parti più palesemente incostituzionali. E un po' perché è cambiato l'orizzonte politico di questi ultimi mesi, e il motivo ovviamente ha un nome e cognome, cioè Roberto Vannacci, la sua ascesa. Futuro Nazionale che, secondo i sondaggi, potrebbe, anzi farà da ago della bilancia tra una vittoria e una sconfitta della destra alle prossime elezioni. E quindi quando andare a elezioni anticipate diventa fondamentale, il prima possibile, per prendere in contropiede il campo largo, ancora molto indietro nel suo percorso verso il voto. Oppure andare a fine legislatura sperando che Vannacci si sia sgonfiato. Queste le incognite e le divisioni, soprattutto a destra, di cui oggi si è discusso in Parlamento, nei corridoi di cui hanno parlato gli esponenti della maggioranza, con il nostro inviato Luigi Ambrosio, nostra prima voce di stasera all'orizzonte delle 20, che saluto. Ciao Luigi.
1: Buonasera Mattia.
0: Allora Luigi, tra poco ascoltiamo appunto quello che ti hanno detto i vari esponenti della maggioranza con cui tu hai parlato, però insomma possiamo già dare il senso della cosa. Loro minimizzano, poi sono bravi anche a trovare la quadra tra le divisioni, però su Vannacci e sulle elezioni anticipate al momento siamo distanti, questo va registrato.
1: Sì, loro sono bravi, a differenza dei loro avversari politici, no? Che invece hanno trovato anche in questi due giorni di voto alla Camera sulla legge elettorale il modo per fare discutere di sé in senso divisivo e non in senso unitario. Però questa è un'altra storia che magari vediamo dopo, perché sì, comunque è una valutazione che rientra nei pesi e contrappesi, no? Nelle valutazioni che si fanno sulla quando si ipotizza quando si andrà a votare. Loro sono riusciti, con tutti i controlli del caso, anche con un po' evidentemente di comunicazione fatta in maniera corretta, a portare a casa un numero di franchi tiratori dentro, diciamo, l'ambito del sopportabile, una decina di franchi tiratori, non di più. Questo non mette subito in crisi la maggioranza, però poi una cosa la dicevano tutti prima di venire a Vannacci, Mattia, che da qui in avanti inizia diciamo la fase più frizzante della legislatura. Poi non sappiamo quanto durerà, naturalmente questa legislatura ufficialmente finisce a ottobre, magari si va a votare a gennaio perché succede qualche casino, magari si va a votare a maggio perché c'è l'election day, no? Sì, ci potrebbe essere un election day, però da qui inizia la fase in cui tutti i partiti di fatto sono in campagna elettorale, quindi anche a destra, nonostante poi loro siano capaci di trovare un accordo, però ciascuno farà valere se stesso. Naturalmente in una circostanza del genere l'incidente capita, ma a parte questo magari prevalgono dei calcoli, no? Magari Meloni pensa che sia più utile votare subito. In realtà Fratelli d'Italia è abbastanza divisa al suo interno, questo ho capito in questi giorni, cioè ci sono due di pensiero, mettiamola così: andiamo a votare subito e ammazziamo in culla il campo largo e impediamo a Vannacci di crescere troppo, oppure no, al contrario, andiamo a votare più avanti, che può significare fine maggio, perché la Lega e Forza Italia non ce la fanno, si devono riprendere, hanno bisogno di organizzazione, di tempo, e questi sono i nostri imprescindibili alleati. Sono più o meno queste due le correnti di pensiero. Vannacci è un problema, perché comunque l'8%, so che dopo sentite Utrend, oggi Utrend diceva, no, in questa maniera impedisce al centrodestra di vincere. Infatti, se ufficialmente i centristi dicono mai con lui, non so se abbiamo qualche centrista tra tutti quelli che ti ho mandato adesso da
0: Sì, ce li
1: sentire,
0: abbiamo, sì.
1: dentro Fratelli d'Italia, Donzelli, alla domanda che gli abbiamo fatto, ha dato una risposta un pochettino più apprettabile, diciamo, no? Ha detto, se non so, se lo anticipo lo sentiamo, poi lo commentiamo.
0: Sì, lo sentiamo dei centristi, abbiamo già fatto sentire Alessandro Cattaneo di Forza Italia, mai con Vannacci, facciamo sentire adesso l'altro centrista, cioè Maurizio Lupi di Noi Moderati, insieme però anche a Riccardo Molinari della Lega. Queste le loro posizioni su voto anticipato e questione Vannacci, sentiamo.
2: Allora, passato questo ostacolo, la legislatura finisce o magari comincia adesso, cioè il momento più caldo?
3: La posizione della Lega è nota, noi siamo dell'idea che la legislatura debba andare fino alla fine, anche perché oltre alla legge di bilancio abbiamo una riforma in particolare che ci sta particolarmente a cuore, che ha bisogno del tempo per essere approvata, è quella dell'autonomia differenziata, e quindi le intese verranno portate in Parlamento probabilmente dopo la legge elettorale, e quindi abbiamo bisogno che questo risultato sia raggiunto.
2: Questo vuol dire arrivare in autunno per voi se volete quella riforma lì?
3: Noi riteniamo che si debba arrivare fino alla legislatura, sì.
2: Ma probabilmente invece qualcuno nella maggioranza, no?
3: Io l'ho detto, la posizione del nostro
2: Quindi
3: partito,
2: su
3: poi
2: questo potrebbero esserci tensioni?
3: ma tensioni no, penso che anche tutti gli altri partiti del centrodestra abbiano fatto presente che l'intenzione è arrivare fino alla fine, l'ha detto anche Giorgia Meloni recentemente, quindi confidiamo che si faccia e soprattutto confidiamo che si porti a casa questa riforma, per noi molto
2: Quel
3: importante.
2: Malan dell'altro giorno ha parlato a titolo personale.
3: Poi si è corretto però, quindi
4: non solo c'è una maggioranza compatta, ma devo dire che è un segnale in cui
3: recentemente, quindi confidiamo che si faccia e soprattutto confidiamo che si porti a casa questa riforma, per noi molto
2: Quel
3: importante.
2: Malan dell'altro giorno ha parlato a titolo personale.
3: Poi si è corretto però, quindi
4: non solo c'è una maggioranza compatta, ma devo dire che è un segnale in cui alla fine oggi si è visto palesemente che si andrà

0: futuro nazionale inizia a vedere che, cioè, che un conto è continuare a fare le sceneggiate e folklore, e adesso capisce che poco alla volta i sondaggi inizieranno a scendere e che saranno totalmente irrilevanti, ma andranno per la loro strada.
1: Possono entrare in coalizione?
0: Ma neanche oggi, domani e dopodomani, mai in coalizione con Futuro Nazionale.
2: Neanche oggi, domani e dopodomani, diceva Maurizio Lupi, quest'ultimo che abbiamo sentito rispetto a Vannacci, il prima era Riccardo Molinari. Luigi, no, con Vannacci non c'è proprio argomento.
3: No, Vannacci non c'è proprio argomento, tranne che per un pezzo di Fratelli d'Italia, che invece Vannacci è disposto a imbarcarlo se Vannacci magari cambia un po' atteggiamento, no? Se la smette con certi toni e... come ci diceva Donzelli oggi, a questo punto lo dico io, se no sembra che sto creando una suspense inutile, ha detto, certo, se no, fino a che continuo a votare con l'opposizione, che come dire, ovviamente il messaggio è, se le cose dovessero cambiare e ci dovesse essere un'apertura nei nostri confronti, allora magari ne parleremo. Mm-hmm. Il problema, perché poi non è che puoi dire che sono così distanti ideologicamente un Donzelli e un Vannacci adesso, ecco. E la questione è che forse non conviene a Vannacci a questo punto. No?
2: Sì, visti i sondaggi, esatto, così in crescita. Donzelli non lo facciamo più ascoltare, Luigi, perché bene, ormai l'hai anticipato, ha detto fidatevi di Luigi Ambrosi, ha detto proprio questo, ha detto se Vannacci e Futuro Nazionale continuano a votare insieme alle opposizioni, no, però comunque non ha detto però insomma quella sfumatura là ha fatto capire che le cose possono in qualche modo cambiare in futuro, chissà. Luigi, spetta tutto a Giorgia Meloni adesso, capire come tenere insieme tutte queste spinte centrifughe e poi nei prossimi mesi capire quale sarà la strategia giusta per tornare a vincere.
3: Lei oggi non c'era perché si è andata malata, ha detto che aveva l'influenza.
2: Sì.
3: Poi però è spuntata ad Ascoli Piceno a un incontro pubblico, quindi si vede che nel frattempo ha preso un occhio, non lo so perché, no, cioè evidentemente ha deciso che non era il caso di farsi vedere perché avrebbe un po' troppo capitalizzato, polarizzato, visto che insomma c'è stato un po' il tentativo delle opposizioni di alzare la tensione in aula, qualche scontro con Conte sulla questione Scarpinato, ma lei fino adesso ce l'ha fatta, sono 4 anni, la legislatura più lunga, la storia della Repubblica, eccetera, eccetera. Ora deve mettere sul piatto gli argomenti di campagna elettorale che sono: va bene, ok, il programma alla coalizione, ma poi si parla di cose concrete per i deputati, vuol dire rielezione, vuol dire liste elettorali, no? Vuol dire queste cose qua. E vuol dire chi vince e chi perde all'interno della coalizione, con le percentuali, naturalmente la data del voto, il modo in cui ci si arriva e il modo in cui ci si prepara a fare la campagna elettorale, la si svolge, sono temi fondamentali da questo punto di vista. Quindi ora gioca una partita più delicata lei, che non è detto che, come dire, questa capacità di tenere tutti insieme un po' con il principio del capo, no? Adesso non mostra un po' il limite, anche perché forse la prima vuole chiudere prima di ottobre, lei le conviene sicuramente non logorarsi fino a ottobre. Certo, Mattia, chiudiamo con il campo largo, con le opposizioni, ecco. Come dicevamo ieri, c'è stata questa faccenda del pranzo a tre senza Elly Schlein, Fratoianni, Bonelli, Conte, no? L'hanno proprio fatto apposta perché sono andati al ristorante del Parlamento nel giorno in cui c'erano proprio tutti, no? Giornalisti, politici, tutti quanti, e quindi hanno proprio voluto fare vedere che creavano, come dire, un'intesa di dialogo senza la segretaria del PD, perché lei 3 giorni prima aveva detto che uno non vale uno, insomma litigano mettendo i panni in piazza, che non è esattamente la strategia più consona per guadagnare credibilità, no? In questo momento un paio di deputati dell'area riformista oggi dicevano loro hanno Meloni che riesce a tenere tutti insieme, noi siamo in queste condizioni, e quindi forse a loro converrebbe in questo momento staccare la spina prima, perché noi non siamo pronti, dicevano, perché noi abbiamo bisogno di molto tempo, non è solo questione di primarie, è questione di trovare l'accordo su questioni fondamentali, a cominciare da chi comanda, no? Lì dentro.
2: Se lì c'è un capo che forse tiene insieme tutti, di qua invece è proprio un liberi tutti, almeno, e comunque non una grande pubblicità quello che
3: come
2: è successo
3: ieri,
2: in questi ultimi giorni.
3: Ieri alla Buvette, un deputato molto influente del PD, manca un regista dentro il campo largo, che non è il federatore, ma è uno che ha quella testa lì per, no, creare le condizioni per un

0: azione parlamentare, cioè, adesso poi naturalmente quando dici così a certi, in certi passaggi scorsa legislatura viene in mente Renzi, non è quella cosa di manca uno che, o una, no? In grado, come dire, di ridimensionare un po' le ambizioni personali, di trovare idee originali per superare certi nodi che sembrano scogli insuperabili in
1: Al
0: questo momento,
1: momento.
0: tipo l'Ucraina, tipo la
1: Eh
0: politica
1: sì.
0: estera.
1: Al momento si sembra proprio così. Grazie Luigi Ambrosio, grazie, buon lavoro.
0: Ciao Mattia, ti ascolto.
1: Ciao.

0: Era il nostro inviato da Roma, Luigi Ambrosio, ci ha detto allora come funziona, come sta andando, soprattutto a destra e poi il campo largo, quello che sarà. Tra l'altro vi segnalo che oggi Giuseppe Conte è ospite a Porta, ancora non è uscita nessuna agenzia che riporta di questa, della sua intervista, atteso sicuramente perché potrebbe dire qualcosa proprio a proposito del percorso e del dialogo con gli altri alleati del campo largo, soprattutto di queste riunioni ristrette che ci sono state negli ultimi giorni, che non sono state di certo una gran pubblicità per il centro-sinistra. Ma allora, le opposizioni comunque preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale, sono tanti gli aspetti a rischio in costituzionalità per cui si chiederà il giudizio della Consulta, giudizio che sperano i ricorrenti possa arrivare prima delle elezioni e modificare così la legge elettorale. Li sta preparando nello specifico la Rete per un voto libero e uguale, guidata dai professori Enrico Grosso e Roberto Zaccaria e coordinata dall'avvocato Pietro Adami, che è in linea con noi. Benvenuto, avvocato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora, state lavorando proprio in questi giorni perché tutto si concretizzi a breve. Quando questo?
1: Noi abbiamo una rete della società civile, dentro, come giustamente ricordavate, ci sono i professori Grosso, Zaccaria, ma c'è anche la professoressa Gabbiddo di Milano, molto brava, e tanti altri professori, avvocati, associazioni della società civile. Io coordino il grande gruppo degli avvocati che siamo riusciti a coinvolgere sui vari territori ed è stato un miracolo di adesioni, di partecipazione di colleghi avvocati in tutta Italia. Io coordino loro, nel senso che sono il loro riferimento, cerco di aiutarli a risolvere tutti quelli che sono i problemi per partire con i ricorsi appena la legge sarà entrata in vigore.
0: Vuol dire appena, insomma, sarà pubblicata, quindi dobbiamo immaginare settimana prossima, no?
1: Allora, qui c'è una lunga discussione fra noi avvocati, cioè se nel momento in cui viene pubblicata o nel momento in cui entra in vigore. Vedremo che cosa definirà la legge sull'entrata in vigore 15 giorni dopo. Comunque la maggior parte dei colleghi dice che dobbiamo aspettare l'entrata in vigore per depositare i ricorsi, quindi altri 15 giorni.
0: Come avverrà tecnicamente questo deposito dei ricorsi?
1: Viene così, noi siamo partiti ad agosto, abbiamo trovato avvocati, colleghi, che tutti ovviamente gratuitamente stanno a presentare questi ricorsi nelle varie sedi di Corte d'Appello italiane. Quindi noi presenteremo 27 ricorsi, più probabilmente un altro ulteriore a Roma per la circoscrizione estero, e quindi 27 volte, non sempre lo stesso ricorso, perché i ricorsi saranno leggermente differenziati, ci saranno quelli sulle comunità linguistiche, quindi in Friuli Venezia Giulia, a Bolzano, anche a Trento, eccetera. E comunque fondamentalmente partiremo tutti quanti nello stesso momento con il deposito dei ricorsi. Dopodiché speriamo di arrivare a gennaio alle udienze dal giudice ordinario civile, quindi non è che noi possiamo presentare ricorso alla Corte Costituzionale, come voi ben sapete non c'è un accesso diretto alla Corte Costituzionale, sennò sarebbero oberati, certo. Ricorsi. No, tu devi andare al giudice ordinario, poi aspetti che il giudice ordinario ti rimandi alla Corte Costituzionale, quindi devi convincere il giudice ordinario, non è banale, ecco, non è una cosa scontata, lei praticamente per scontata, e soprattutto riuscire in tempo in modo tale che la Corte Costituzionale possa pronunciarsi prima delle elezioni.
0: Che questo è fondamentale, e dunque ricorsi in vari tribunali d'Italia in modo tale che poi questi possano sollevare la questione di costituzionalità alla Consulta. Senta, avvocato, abbiamo detto più o meno sono tre gli aspetti principali di questa riforma: il premio di maggioranza al 42%, le preferenze ma con i capilista bloccati e senza alternanza di genere per i capilista, e poi l'indicazione del candidato presidente del Consiglio nella lista elettorale. Qual è l'aspetto che secondo lei ha più probabilità di essere sollevato di fronte alla Consulta?
1: Cerco di non fare pronostici. Sicuramente noi abbiamo un limite alla Il Senato è eletto a base regionale, dice la Costituzione, e qui noi abbiamo una cosa molto particolare in questa legge, che c'è una specie di listone bloccato che, se scatta il premio di maggioranza, sostituisce sostanzialmente quelli che vengono eletti nei collegi. Non voglio parlare troppo tecnico, ma abbiamo un poco tempo. Quindi sostanzialmente chi va a votare vede scritto un nome, Pietro Adami, sulla porta del seggio, poi in realtà, se scatta il premio di maggioranza, questi nomi vengono sostituiti da questo grande listone che è definito a Roma, e dove a un certo punto tutti quelli che vengono eletti nei seggi vengono sostituiti da questi qua. Questo non credo che potrebbe piacere, ma soprattutto c'è un problema di sostituzione delle persone elette in Lombardia, per esempio, con persone che sono sulla lista nazionale. Questo, secondo me, contrasta con il tema, con la previsione costituzionale, che dice che il Senato è eletto a base regionale. Base regionale dovrebbe voler dire che i candidati sono regionali e che tutto avviene nella regione. Tant'è vero che il cosiddetto Porcellum, quello del 2006 di Calderoli,
0: Sì.
1: non aveva messo, chi ricorderà, quelle elezioni che poi crearono la famosa quasi parità con Prodi che si dimise, Turigliatto, eccetera. Tutto questo avvenne, noi stiamo tutti quanti ad aspettare l'esito della campagna, se vi ricordate, perché il premio di maggioranza non era stato messo, era stato messo a base nazionale per la Camera, non per il Senato, perché all'epoca si diceva: no, non possiamo mettere un premio di maggioranza, lo diceva la Lega, no, possiamo mettere un premio di maggioranza a base nazionale, perché sul Senato, perché c'è la previsione costituzionale del Senato a base regionale. E quindi questo, per me, diciamo statisticamente, ma sto parlando come se parlassi tra amici, quello che invece è più brutto politicamente per noi che ci opponiamo a questa riforma è che è una sorta di premierato mascherato, cioè il capo della coalizione, la lista bloccata, il premio di maggioranza, no? Tutto quanto converge verso cioè tutto converge per creare una sorta, passare da un sistema parlamentare a un sistema fondamentalmente in cui si regge il capo del governo.
0: Molto chiaro, avvocato. Se la consulta dovesse accogliere qualcuna di queste rilevazioni, accogliere comunque un ricorso prima del voto, che cosa succede?
1: Allora, prima del voto sarebbe ideale.
0: Vuol dire che la
1: Sì,
0: legge
1: il
0: deve essere
1: problema bisogna capire.
0: modificata, e quindi si andrebbe poi
1: Allora,
0: al
1: noi.
0: voto con una legge modificata?
1: Certo, se la Corte Costituzionale accoglie il ricorso, sicuramente quella legge viene, quello che è spazzato via, quello che è incostituzionale in Italia, nel momento stesso in cui esce la sentenza, non esiste più.
0: Sì, poi
1: Non
0: politicamente
1: è
0: avrebbe
1: che lo
0: delle
1: possono
0: conseguenze,
1: reintrodurre.
0: sì,
1: Conseguenza è
0: sicuramente
1: doppia,
0: pesanti.
1: cioè non è che può essere aggirata la Corte Costituzionale, non è un consiglio. Quella norma di carattere costituzionale viene uno che con il bianchetto lo sbianchetta sulla serie delle leggi. Quindi quello non c'è possibilità. Bisogna capire se poi rimane in piedi una legge che è
0: Monca.
1: ancora applicabile oppure no. E questo lo vedremo, ma intanto ci dobbiamo arrivare. Vi dico la verità, stiamo correndo tutti come matti. Siamo partiti che eravamo quattro gatti e adesso sta diventando un'iniziativa importante. Andrà come andrà, non sappiamo se riusciremo ad arrivare in tempo. Non è facile arrivare in tempo. Quello che possiamo fare noi è il primo giorno utile depositare i ricorsi. Poi, se ci arriveremo, bene, se non ci arriveremo, arriveremo dopo il voto e succederà quello che è successo in passato, cioè che sostanzialmente vale per l'elezione successiva.
0: Sì, come con il Porcellum, esatto. Grazie avvocato. Allora vi seguiremo e poi ci riaggiorniamo sicuramente quando
1: Ci fate
0: avverrà
1: per
0: la
1: noi.
0: cosa. Sì.
1: Buonasera.
0: Grazie avvocato, buon lavoro. A presto.

0: Era l'avvocato Pietro Adami, avvocato della rete per un voto libero e uguale, che sta preparando i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale. Ma allora, dicevamo di Vannacci, delle ipotesi di elezioni anticipate, di quanto è compatta la maggioranza e soprattutto di quanto è diviso ancora il campo largo in vista del voto. È uscito un sondaggio molto interessante oggi di YouTrend, che ci dà molte indicazioni, dà anche tante indicazioni ovviamente ai partiti politici. Saluto Alessio Vernetti, analista di YouTrend. Benvenuto Vernetti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, buongiorno. Dato che parlavamo della maggioranza e soprattutto del fattore Vannacci, se tenerlo dentro o tenerlo fuori, dal vostro sondaggio è abbastanza chiaro che senza Vannacci non si vince, è così?
1: Sì, esatto, per come funziona la nuova legge elettorale che è stata approvata oggi, di fatto con i sondaggi attuali e facendo la somma aritmetica delle percentuali dei partiti nelle intenzioni di voto, quello che viene fuori è che ad oggi, senza Vannacci, il centrodestra perderebbe le elezioni e quindi la maggioranza dei seggi l'avrebbe il campo largo. Però bisogna fare una grande premessa, nel senso che in politica uno più uno difficilmente fa spesso due,
0: sì.
1: Nel senso che se diciamo agli elettori di, mentre gli elettori di centrodestra sono più pragmatici, quindi un'alleanza con Vannacci farebbe sicuramente perdere voti sia al centrodestra ufficiale che a Vannacci rispetto alla somma dei due, anche per il campo largo comunque nel momento in cui si chiedono le intenzioni di voto, nel caso in cui il proprio partito di riferimento fosse alleato con un altro partito del campo largo, questo comunque fa sì che non sia la somma aritmetica ma sia di meno, nel senso che molti elettori riformisti per esempio non digeriscono i 5 Stelle, quindi potrebbero
0: spostarsi,
1: non votare per il proprio partito,
0: spostarsi verso, orientarsi verso altre forze politiche o invece proprio non andare a votare. Visto che parlavamo soprattutto di Forza Italia e di Lega che non vogliono Vannacci, sono convinti che si possa sgonfiare, avete indicazioni di questo tipo, un trend di futuro nazionale in base a quello che è stato nei mesi passati e quello che potrebbe essere succedere nei prossimi mesi? C'è quel trend di sgonfiamento oppure no?
1: Ma in realtà da settembre Futuro Nazionale sembra essersi assestato poco sopra Forza Italia, intorno all'8%, quindi in realtà nelle ultime settimane registriamo abbastanza un trend di stabilità dopo la forte crescita che c'è stata insomma tra la primavera e l'estate per il partito di Vannacci. Ovviamente lui rosicchia molti voti soprattutto alla Lega, ma la Lega anche lei adesso si è assestata al 5% e nelle ultime settimane non è più scesa. Quindi vuol dire che forse quello che poteva essere rosicchiato è stato rosicchiato, qualcosina anche a Forza Italia e ovviamente Fratelli d'Italia, che è il partito egemone, è quello a cui ora Vannacci dovrà cercare di sottrarre voti, cosa comunque non facile perché ovviamente è un elettorato molto ampio, no? Quello di Fratelli d'Italia, che insomma era chi nel 2018 aveva votato i 5 Stelle, chi nel 2019 aveva votato Lega, no? È un po' il partito della nazione, nel senso che è il primo partito e quindi non è facile sottrarre consensi ovviamente a Fratelli d'Italia.
0: Abbiamo giusto 30 secondi, Alessio Vernetti di YouTrend, sul campo largo, perché l'altro dato interessante è che il campo largo senza la parte centrista riformista non vince ma di poco, è corretto?
1: Esatto, ovviamente senza tutte le forze minori sono decisive per arrivare, no, a quella soglia del 42% che permette di accedere al premio e quindi tutti i vari, chiamiamoli, cespugli centristi, Italia Viva, Più Europa e insomma tutta la galassia, Azione, eccetera, comunque sono fondamentali, poi Azione resterà fuori dal campo largo, così dice, però sono tutti fondamentali per arrivare un passettino più vicino a quel 42%.
0: Eh sì, fondamentale e anche un bel rompicapo in vista delle trattative che ci sono in questo momento tra i vari leader di partito, con i dissidi, le divisioni, le distanze che ci sono soprattutto sul percorso anche delle alleanze oltre che della leadership. Alessio Vernetti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: A presto e buon lavoro. Alessio Vernetti di YouTrend, si conclude con lui anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, ci si risente qui.

0: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
1: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
5: Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano.

0: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, da Stefano Ruberto. Questo giovedì 8 ottobre, una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Come sempre i nostri contatti, il 331-62-14013 per WhatsApp, SMS, Telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it. E come sempre, prima di addentrarci nella puntata, che avrà un filo conduttore, una parola che ci condurrà su tutti gli ospiti che abbiamo intervistato, partiamo, come di consueto, dalla cartolina del dottor Bruno Giordano. Ascoltiamolo insieme.
1: L'opinione pubblica è rimasta colpita dalla morte di Salvatore, operaio edile caduto da un tetto di un capannone a Caivano. Le indagini ci diranno chi e perché. Forse lo ha visto precipitare, sbattere al suolo, o forse era semplicemente presente e ha deciso di abbandonarlo anziché aiutarlo e soccorrerlo. Ha deciso di trascinarlo per pochi metri anziché dargli una mano di aiuto e chiamare i soccorsi. Ci chiediamo spesso della nostra umanità e disumanità. Probabilmente, se questo fatto fosse accaduto in un incidente stradale, chiunque avrebbe soccorso una persona incidentata, ma è accaduto in un cantiere edile e questo ha prodotto l'aberrazione umana di abbandonare un compagno di lavoro. Cosa spinge allora a non avere alcuna umanità verso il compagno di lavoro ferito col quale hai condiviso la stessa fatica, hai respirato la stessa polvere? È soltanto la paura delle conseguenze o la disperazione che porta a perdere l'umanità? E se è così, chi lo ha abbandonato moralmente? Salvatore era un lavoratore in nero, come altri 3.125.000 persone in Italia, secondo le fonti Istat. Percepiva una indennità in quanto formalmente disoccupato. Quello che è la regola in molti settori, è inutile nascondere. In edilizia, in agricoltura, nei servizi alla persona. La sua condizione era quindi a carico nostro, della collettività, e non del suo datore di lavoro, che invece guadagnava sul suo sudore. Sarebbe bastato un controllo e lo Stato avrebbe scoperto un lavoratore in nero, lo avrebbe tutelato, avrebbe risparmiato i soldi dell'ammortizzatore sociale e probabilmente lo avremmo salvato. Non basta quindi strombazzare a destra e a manca che ci vogliono più ispettori. Provate voi a fare gli ispettori del lavoro in un territorio come Caivano, dove lo Stato ha tirato indietro ogni energia. Non basta fare decreti legge e aggiungere la parola Caivano per governare un territorio. Occorre riportare in ciascun territorio la legge del lavoro, cioè la dignità, la solidarietà e la presenza dello Stato. La legalità nel lavoro è il potere dei senza potere, ma c'è chi ha il dovere di applicare le norme, di farle applicare, di controllare e di portare la presenza dello Stato in ogni luogo. Anzi, più il luogo è lontano, più è disperato, più c'è bisogno dello Stato. Ecco chi ha abbandonato moralmente Salvatore.
2: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Questa sera partiamo dalla giornata mondiale del lavoro dignitoso, giornata appena trascorsa, ieri 7 ottobre, sì, perché l'Organizzazione Internazionale del Lavoro scrive: il lavoro non è soltanto occupazione, è reddito adeguato, sicurezza, appunto, diritti, protezione sociale, possibilità di esprimere le proprie capacità e di partecipare alle decisioni che riguardano la propria vita professionale. È soprattutto dignità. Dignità, la parola che ci condurrà in questa puntata. Come dicevo, la dignità per noi in Italia è una parola che trova sostanza, assume un senso profondo nella Costituzione italiana, appunto l'articolo 3, a partire dall'articolo 3 che cita e sancisce la pari dignità sociale davanti alla legge, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, religione o opinioni politiche o condizioni personali e sociali. Ma poi ancora sull'articolo 36 sempre della Costituzione, il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. E concludiamo l'articolo 41, l'iniziativa economica privata è libera, però non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

0: Quindi questa sera parliamo uscita di sicurezza, di dignità nel lavoro e per parlare di lavoro dignitoso vi proponiamo un'intervista che abbiamo realizzato proprio oggi a Deborah Lucchetti, che è coordinatrice della campagna Abiti Puliti e che, partendo dalla descrizione del quadro generale, ci condurrà poi a una proposta. Quindi ascoltiamo l'intervista a Deborah Lucchetti.
1: Siamo un paese a basso reddito con milioni di lavoratori e lavoratrici che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, fanno fatica a pagare le bollette, a pagare le utenze, a pagare gli affitti, a pagare il mutuo. E siamo in un paese in cui le molteplici crisi si intrecciano in maniera veramente devastante e faticosa per chi deve lavorare per vivere, no? Quindi mi riferisco alla crisi energetica, alla crisi abitativa, peraltro questione così attualissima in queste ore, no? Voglio anche ricordare oggi tanto il cesso di Mari Carmen, la 87enne anziana e disabile, che ha scatenato, no, grazie alla sua testimonianza, una reazione fortissima in Spagna, che ha portato addirittura alla dimissione del governo spagnolo proprio sulla questione della crisi abitativa, che è diventata una questione strutturale. E quindi appunto il 7 di ottobre era la giornata mondiale del salario del lavoro dignitoso per l'ILO, e ho riflettuto su questo, sul fatto che parlare di lavoro dignitoso, cioè di un lavoro che garantisca a chi lavora, alla propria famiglia, una vita appunto decente, oggi sembra quasi una questione utopistica, perché siamo appunto in un paese, quello italiano, in cui il lavoro povero è un fenomeno che dilaga, molto molto sottostimato dalle statistiche, diciamo così, convenzionali, e che riguarda una sempre più grande platea di lavoratori e lavoratrici, ovviamente poi sempre di più le donne, sempre di più i più giovani e sempre di più i lavoratori immigrati, no? Perché c'è una segmentazione del mercato del lavoro e sempre di più peggio il costo carissimo delle crisi, possiamo dire della policrisi, come si dice oggi, ma è proprio azzeccato questo termine, perché tutte queste crisi si mischiano, si sovrappongono, quindi c'è la crisi economica, quella, dicevo, energetica, la crisi climatica, no? Perché chiaramente un lavoratore povero, una lavoratrice povera che non riesce ad arrivare a fine mese, figuriamoci se può pensare per esempio a come gestire la crisi prodotta dalla crisi climatica, no? Dal caldo estremo, dalle ondate di calore che per esempio per mesi hanno impedito a molti di noi, no, di poter dormire la notte, di poter stare in case attrezzate, e chi poteva investire per esempio magari in sistemi di raffrescamento, in un condizionatore, ma mica tanti, è come dire, e molti altri, peraltro i dati sono agghiaccianti anche su questo, più o meno la metà degli italiani non è andato neanche in vacanza, quindi ecco, direi che c'è molto poco da celebrare, invece moltissimo di cui preoccuparsi, perché questa policrisi sta mordendo forte e duro. Appunto nell'articolo cito la fonte Istat, quindi no, i dati Istat, che peraltro, ripeto, per come sono configurati catturano non benissimo il fenomeno, che è molto molto più ampio, però dicevo prima appunto chi paga di più, le categorie più esposte al fenomeno della povertà lavorativa sono le donne, i giovani e gli immigrati. Perché? Perché queste categorie, in particolare gli immigrati, sono quelli che sono reclutati in maniera molto più importante nelle catene di fornitura, negli appalti, nei subappalti, dove come sappiamo molto bene, fioriscono i fenomeni più gravi di sfruttamento lavorativo, il caporalato, dove minori, anzi peggiori, sono le condizioni di sicurezza per chi lavora, dove naturalmente finiscono i lavoratori immigrati molto spesso anche stretti nella morsa della clandestinità, perché magari sono privi del permesso di soggiorno e non avendo scarse qualifiche o livelli di istruzione non riconosciuti, naturalmente sono quelli perfetti, no, per questo tipo di parte del mercato del lavoro. E qui i numeri esplodono, no? Perché ad esempio i lavoratori non qualificati o immigrati, secondo l'Istat, quelli che sono appunto sotto la soglia considerata della povertà relativa, arrivano rispettivamente al 33% e al 18%, quindi molto di più del 10.7% che è la media dei lavoratori considerati sotto soglia salariale, cioè poveri, in Italia nel 2025. E quindi questa situazione ovviamente peggiora nell'intersezione delle vulnerabilità, no? Quindi quando abbiamo lavoratori e lavoratrici razzializzate, appunto donne, giovani, immigrati, ecco che all'incrocio intersezionale di queste condizioni, di queste caratteristiche, crisi spinge molto di più, la sofferenza aumenta molto di più, la povertà aumenta di più, e anche la difficoltà chiaramente di poter vivere una vita accettabile e anche di farsi tutelare, perché naturalmente parliamo di lavoratori e lavoratrici che lavorano peraltro nelle parti basse di filiere oscure, opache, dove peraltro ci sono magari aziende piccolissime, non ci sono sindacati che rappresentano l'interesse dei lavoratori, perché molto spesso parliamo di aziende non sindacalizzate, dove quindi anche anche difficile, no? Emergere e, come dire, trovare una sponda per rivendicare i propri diritti e quindi in qualche maniera mettere un freno, un limite a questo sviluppo senza regole.
2: Però per invertire la rotta c'è una proposta che in qualche modo può significare molto per aggiungere un contesto più tutelante.
1: Sì, esatto. Noi da molti anni come campagna Abiti Puliti è come Clean Clothes Campaign, perché noi si parte di una rete mondiale che da 35 anni si occupa di diritti del lavoro, diritti umani nel settore tessile, insieme a tanti sindacati, tante organizzazioni della società civile. E ovviamente riflettiamo, è uno dei nostri pilastri, diciamo, di analisi e anche di azione, è la questione salariale, che è la questione più importante, non più importante, ma primaria. Perché dico questo? Perché chiaramente le ingiustizie, le diseguaglianze si creano sia nel mercato del lavoro, quindi nella parte cosiddetta distributiva o predistributiva, dove la ricchezza si crea e poi si creano anche dopo, come sappiamo, no? Pensiamo all'accumulo dei patrimoni, pensiamo al fatto che le rendite non vengono tassate adeguatamente, pensiamo al ruolo del fisco, no? Nel riequilibrare queste asimmetrie che appunto si creano nella società. Però perché il salario è così importante? Perché è proprio il punto, appunto, il primo momento, no? Il mercato del lavoro è lo spazio primario dove le diseguaglianze e le ingiustizie si creano. Quindi noi diciamo che cominciamo a partire da lì. E che cosa vuol dire partire da lì? Vuol dire affermare che cosa vuol dire in concreto che ogni lavoratore e ogni lavoratrice ha diritto a una vita dignitosa, cioè a un salario dignitoso. E quindi abbiamo anche sviluppato una metodologia e poi anche un calcolo per dare un valore a questa dichiarazione di principio. E quest'anno abbiamo pubblicato il dato aggiornato che ci dice sostanzialmente che in Italia chiunque lavori, indipendentemente dal suo status, per condurre una vita dignitosa, cioè per comprare quel paniere di base di beni e servizi che servono a galleggiare, a stare sopra la soglia di povertà relativa, dovrebbe guadagnare almeno 12 euro netti all'ora, o che più o meno al mese fanno 2063 euro netti. Naturalmente questo ragionamento vale tenendo presente che dobbiamo ragionare in un contesto di continuità occupazionale, quindi per un lavoro full time che dura tutto l'anno, altrimenti uno potrebbe guadagnare anche 100 euro all'ora, ma se poi lavora un'ora al mese, evidentemente rimane un lavoratore o una lavoratrice povera. Poi ecco, noi rilanciamo questa proposta, rilanciamo il tema di fortissima attualità, anche perché in Italia si parla molto spesso e male di salario minimo, e si parla male di questo perché le proposte che sinora sono state depositate in Parlamento e che sono tuttora lì a prendere polvere, e comunque il dibattito intorno a questa vicenda molto spesso è confuso e anche un po' fuorviante, perché parlare di salario minimo senza connettere questo concetto alla dignità del lavoro e quindi al rapporto col costo della vita rischia di generare ulteriore ingiustizia e ulteriore povertà.

un salario dignitoso. La proposta di Deborah Lucchetti di campagna Abiti Puliti che abbiamo appena ascoltato è 12 euro netti l'ora.

0: Ma proseguendo con la puntata, seguendo appunto la parola che ci guida in questo giovedì di uscita di sicurezza, la dignità sul lavoro, proseguiamo andando nei luoghi di lavoro dove molto spesso viene negata la dignità, viene negata la possibilità di svolgere un lavoro in sicurezza. Come è accaduto, ce l'ha ricordato nella cartolina il dottor Bruno Giordano a Caivano, a Salvatore Calignano, aveva 61 anni, un operaio edile, e come purtroppo è accaduto a Rimini, dove nel pomeriggio di lunedì, in un cantiere che insisteva sulla facciata di un edificio residenziale a Rivabella, è morto Saim Mirtai, muratore edile anche lui di 59 anni, originario dell'Albania. Dalle prime ricostruzioni sembra stesse lavorando da solo in quel momento, sarebbe precipitato nel foro della botola che si trova sul pianale e che permette di salire la scaletta tra un piano e l'altro del ponteggio. Mirtai avrebbe perso l'equilibrio, precipitando dal ponteggio e atterrando, dopo un volo di diversi metri, sul terrazzo dell'inquilino a primo piano, che ha sentito il rumore sordo e ha attivato poi i soccorsi. Per capire cosa è successo e analizzare un po' il contesto, abbiamo raggiunto Andrea Pracucci della Fillea CGL di Rimini.
1: Caduto proprio all'ora di pranzo, erano circa le 13:30, Saim Mirtai, di 59 anni, due figli, caduto dall'impalcatura, sembra dal terzo livello dell'impalcatura. L'impalcatura chiaramente è sotto sequestro, ci sono le indagini, noi abbiamo visto solo le foto, e dalle foto non sembra un'impalcatura, diciamo, al 100% sicura, regolare come dovrebbe essere. Noi sappiamo che è stato dipendente a lungo per un'azienda, poi sappiamo anche che aveva una partita IVA aperta, non sappiamo se in quel momento stava lavorando come autonomo o come dipendente dell'azienda, quindi insomma aspettiamo ancora gli esiti. Però questo insomma riapre anche tutta una discussione anche sull'utilizzo degli lavoratori autonomi nei cantieri, che non è mai chiaro quale sia il ruolo dei lavoratori stessi all'interno di un cantiere, molte persone, diverse ditte, diversi appalti, e non c'è mai chiarezza, e questo soprattutto tutto succede negli appalti privati. In provincia di Rimini è il terzo decesso nel corso dell'anno, solo invece nell'ultimo mese è il terzo infortunio mortale nella regione, quindi in regione Emilia Romagna. Per questo insomma ci siamo attivati, ieri abbiamo a Rimini abbiamo fatto un presidio unitario con Filca e Feneal e anche la Camera del Lavoro, CISL e UIL, e sotto la prefettura ci ha ricevuto il prefetto, abbiamo esposto le nostre perplessità sui controlli che vengono effettuati, che sono troppo pochi. Noi capiamo benissimo il contesto perché sappiamo che ci sono pochi ispettori all'ispettorato del lavoro, pochi medici del lavoro che fanno visite sui cantieri, la situazione è molto preoccupante. Oltre a esprimere la nostra preoccupazione abbiamo anche proposto il nostro aiuto grazie ai nostri RLST che regolarmente escono e fanno visite sui cantieri, e quindi abbiamo offerto insomma la nostra professionalità, se non altro le segnalazioni dei casi più gravi, più eclatanti, dove manca la sicurezza. Il prefetto di Rimini è stato molto sensibile alla nostra richiesta e si è fatta carico insomma di riunire al tavolo istituzioni ma anche parti sociali per cercare una collaborazione e provare a fermare questi infortuni continui nei cantieri. Quando poi, questo come raccontano gli RST, quando poi chiamano le aziende per andare a fare una visita e poi per portare il contributo, perché non hanno potere sanzionatorio, quindi è proprio per dare un contributo sulla sicurezza, viene sempre preso come una scocciatura, come problema da evitare. Ecco, noi su questo alle nostre controparti invece chiediamo di dare più sensibilità anche ai loro associati e di soprattutto di contribuire alla cultura della sicurezza sul lavoro, perché è importante far capire tanto ai lavoratori quanto ai datori di lavoro che lavorare in sicurezza è un diritto, è fondamentale, non deve più succedere insomma che un lavoratore possa uscire di casa la mattina e non sappia se fa ritorno la sera. Questo deve essere un punto fondamentale.

0: Il ruolo dei lavoratori autonomi nei cantieri edili, ci ricordava Andrea Pracucci, quanto poi sono realmente autonomi o dipendenti mascherati da lavoratori autonomi. Ma rimaniamo sempre in Emilia-Romagna, ci spostiamo in un'altra provincia, a Ravenna, dove a seguito di una ispezione in un'azienda agricola del territorio sono stati trovati circa 10 braccianti impegnati nella raccolta dell'uva. Lavoratori migranti, e dagli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del Lavoro emerge che oltre la metà dei lavoratori era completamente in nero, senza alcun contratto, senza nessun avvio di assunzione. Inoltre, tra le persone non regolarizzate è stata individuata anche la presenza di un minore. Tra le irregolarità accertate emerge la mancata formazione sulla sicurezza e l'assenza delle visite mediche obbligatorie preassuntive. Partendo quindi da questo ennesimo caso di sfruttamento dei braccianti agricoli, abbiamo intervistato Laura Mazzesi della FLAI CGL di Ravenna. Sentiamo le sue parole a commento del caso, ma da questo caso poi, facendo un quadro più generale, mette in luce la necessità di costruire alleanze intorno ai lavoratori che denunciano. Sentiamo l'intervista.
1: Siamo un territorio a vocazione altamente agricola, il nostro. Coldiretti un mese fa è uscita attaccando i sindacati su questi temi, no? Dicendo: noi siamo bravi, le aziende sono brave, voi vi inventate tutto e infangate, oltre che il territorio, anche il settore. E quindi i lavoratori non vengono perché sanno che lì sono sfruttati, perché lo dite voi, cioè che ti rendi conto. Se devo dire che i casi di sfruttamento sono tutti uguali e che quindi c'è uno standard, no, nel senso che secondo me si aggrava sempre più perché dietro c'è un'organizzazione. È palese, certo, che c'è l'organizzazione dei caporali. Li vediamo girando, i pakistani con il nome scritto nel cappellino e le liste e chi li accompagna. E che però allo stesso tempo, cioè, il problema è comunque anche nostro, della politica di questo governo, perché loro riescono a offrirgli un servizio che noi non siamo in grado di offrire. Devo pagare uno che mi porta, mi viene a prendere, però intanto mi dà un servizio, se no io sono a piedi, con cosa vado a raggiungo quel campo? Quindi si innesca tutto un meccanismo che è quasi, come devo dire, per loro naturale e positivo, sì. Perché lo vedono come qualcuno che li sta aiutando, mi sta nel fare un qualcosa.
2: Una criticità ulteriore, certo.
1: Esatto, ma quando gli spieghi, guarda che potremmo avercelo anche qui attraverso il sistema pubblico, bisogna costruirlo, eccetera, eccetera, però sai, io ti dico, bisogna costruirlo e te hai bisogno oggi, una volta che poi fanno l'intervento, la notizia diventa l'azienda si è beccata la multa, no? E i lavoratori erano sfruttati. Però per noi rimane aperto un problema. Questi lavoratori sfruttati, apro e chiudo parentesi, comunque immigrati, cioè, però il loro problema diventa che rimangono, oltre che senza lavoro dopo, certo, probabilmente anche senza qualsiasi altro tipo di sostentamento. La costituzione della sessione della rete del lavoro agricolo di qualità si deve occupare anche di questa fase 2, che è quella più importante, che è quella della presa in carico dei soggetti sfruttati, perché loro rimangono i soggetti sfruttati, punto. Noi stiamo registrando un dato molto positivo rispetto al fatto che a forza di insistere, cioè noi per tanti anni abbiamo continuato, abbiamo insistito, siamo andati nei campi, ci siamo fatti cacciare, abbiamo fatto, migliorando sempre di più anche grazie poi alle brigate nazionali che comunque sia hanno elevato l'effetto mediatico, quelle che abbiamo fatto a luglio qui, sta facendo emergere il coraggio nei lavoratori di denunciare. Oggi, un giorno sì e un giorno sì, abbiamo un lavoratore che è disposto a denunciare. Sono individuali, però non arrivano, certo, gruppi di lavoratori. Ne abbiamo chiusa anche una, lavoratore sfruttato che ha raggiunto i nostri uffici dicendo: io sto dormendo in spiaggia, cioè non ho una dimora, perché dormivo nella casa dove mi facevano lavorare, mi hanno cacciato via ma non mi hanno pagato. Tutte queste vertenze che noi stiamo portando avanti, chiudendo, mettendo attraverso una rete che abbiamo con una dimora, perché dormivo nella casa dove mi facevano lavorare, mi hanno cacciato via ma non mi hanno pagato. Tutte queste vertenze che noi stiamo portando avanti, chiudendo, mettendo attraverso una rete che abbiamo costruito sul territorio, col comune, con l'antitratta, in protezione.

E Laura Mazzesi della Fly CGIL di Ravenna ha messo in luce, come dicevo, il senso delle alleanze, come è necessario costruire alleanze poi intorno a chi denuncia le condizioni di sfruttamento, perché poi bisogna partire dai principali bisogni materiali di questi lavoratori, di queste lavoratrici. Un luogo dove abitare molto spesso diventa immediato quel bisogno, le entrate economiche per il sostentamento degli stessi, perché venendo meno il lavoro, anche se sfruttato, viene meno quella minima fonte di reddito, di sopravvivenza, e bisogna superare, bisogna avere fondi affinché si possa contribuire a rendere pratica una rete di protezione per questi lavoratori. Ma da Ravenna, ancora nel casertano, 14 ore al giorno per un euro a cassetta. Questa è un'ulteriore indagine che la procura di Santa

Maria Capuavetere ha messo in luce proprio ieri, 14 ore di lavoro nei campi, senza riposo né permessi per malattia, quindi un compenso che si aggirava tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Chiaramente quando arrivavano poi gli ordini dei caporali era di non farsi trovare quando c'erano le ispezioni, di fuggire, vietato usare il telefono, non ci si poteva assentare anche se in malattia. E questo è il quadro dei braccianti agricoli lungo il nostro stivale. Ma restando sempre a Ravenna, operazioni Mani d'Oro, una minuziosa attività di indagine della Guardia di Finanza di Ravenna. Sequestro preventivo di denaro e di beni mobili e immobili per circa 37 milioni di euro e oltre 40 perquisizioni in 9 province su tutto il territorio nazionale, da Bergamo a Lecce, passando per Padova, Ravenna, Rimini, Cesena, Caserta, Napoli e Taranto. Al centro dell'indagine due filoni di reato: somministrazione illecita di manodopera e riciclaggio di denaro. Un complesso sistema di società fittizie usate come serbatoi di manodopera a favore di imprese reali. Lo schema prevedeva la somministrazione illecita di lavoratori e un conseguente risparmio fiscale, quindi. Il denaro poi veniva riciclato grazie a società cartiere che hanno emesso fatture false per decine di milioni di euro.

Le fatture false nell'ambito della somministrazione di manodopera di una società con sede operativa a Ravenna e sede legale a Rimini, la Secom Service SRL, un'azienda che opera principalmente nei settori di montaggio e manutenzione meccaniche di impianti petrolchimici nella costruzione di strutture offshore. A partecipare al sistema ci sarebbero stati anche un commercialista leccese e una consulente del lavoro tarantina. Secondo l'accusa era stata costituita una società, la Depsea SRL, che aveva formalmente assunto diversi lavoratori in precedenza dipendenti della Secom e che li aveva poi somministrati, questo secondo il PM, illecitamente alla medesima società. Circa un migliaio i lavoratori, principalmente stranieri, le mansioni da saldatore, carpentiere e manovali di officina.

Ecco, questi lavoratori, questo migliaio di lavoratori, venivano poi formati e gestiti attraverso società definite civetta, create poi ad hoc nel settore delle costruzioni meccaniche, ma che è una novità, si può dire, insomma. Lo scopo di questa, somministrazione illecita era poi offrire manodopera in un settore molto particolare, dove operava questa Secom Service principalmente: montaggio e manutenzione meccaniche di impianti petrolchimici nella costruzione delle strutture offshore, quindi strutture che comunque da un punto di vista del settore in cui si opera, che hanno grosse risorse economiche alle spalle. Quindi queste aziende create ad hoc funzionavano come veri e propri serbatoi di personale da cui attingere, permettendo poi alle reali imprese operative di beneficiare quindi di manodopera continua, senza caricarsi delle responsabilità, degli oneri, dei costi di una assunzione per lavoro dipendente.

a fianco al filone sulla somministrazione illecita, quindi sullo sfruttamento dei lavoratori, si aggiunge l'altro filone, che è quello del riciclaggio del denaro incassato sempre dalle somministrazioni. Attraverso 155 società cartiere venivano emesse fatture per operazioni inesistenti, per valori importanti, 130 milioni di euro. E dopo una serie di passaggi bancari, questo denaro veniva restituito in contanti, al netto poi di commissioni che si aggiravano tra il 14 e il 22%.

0: Quindi sfruttamento dei lavoratori, settore già di per sé, questi lavoratori metalmeccanici, l'abbiamo letto, appunto un migliaio, quindi anche un numero molto importante, saldatori, carpentieri, manovali di officina, fino ad oggi non eravamo abituati a questo contesto lavorativo associato poi allo sfruttamento, se non nei racconti che abbiamo anche ascoltato in situazioni come Fincantieri, in alcune realtà grosse, che venivano sfruttati e al fianco di questa somministrazione illecita si produceva denaro che veniva poi riciclato. Ma per capire quindi nel contesto sempre di Ravenna, abbiamo raggiunto oggi Andrea Mingozzi della FIOM CGL di Ravenna, quindi sentiamo le sue parole a caldo rispetto a questa notizia.
1: Noi non sappiamo chi siano le committenze, le committenti di queste tre aziende che nelle notizie di stampa sono coinvolte. Uh-huh. Noi sappiamo che una di queste tre aziende, la Second Service, lavora in quel settore lì. Ravenna è un settore effettivamente dove la catena degli appalti è molto sviluppata, forse troppo. E la catena degli appalti più è lunga, più sfugge ai controlli, come sai perfettamente. Però non abbiamo perlomeno le notizie che ho io al momento. Non posso escludere che ci sia un coinvolgimento di altri settori piuttosto che appunto il settore delle piattaforme petrolifere o dell'oil and gas. Ecco, non vorrei che poi scoprissimo che in realtà è diffusa anche in altri settori. Ecco, quello che sappiamo sono che coinvolgono un numero, sì, un migliaio di lavoratori, che sono veramente un numero rilevante, e lavoratori stranieri. E anche qui mi viene da dire: che tipo di lavoratori stranieri? Sono lavoratori stranieri che risiedono stabilmente sul territorio italiano? Sono lavoratori stranieri invece che hanno uno stato di bisogno e necessità legata alla conservazione di un permesso di soggiorno, alla conversione di un permesso di soggiorno? Sono richiedenti asilo? Questo non lo sappiamo.
2: E l'altra qualifica appunto è che sono metalmeccanici.
1: Sì, anche qui sembra una novità, nel senso che nel nostro territorio comunque anche le indagini della magistratura su scala nazionale, come per esempio anche a Milano, Storari, queste cose le ha già portate all'attenzione dell'opinione pubblica. I metalmeccanici non erano praticamente quasi mai coinvolti. Agricoltura, logistica, sistema moda, invece c'è questa specificità che non mi sorprende, cioè dal mio osservatorio non mi sorprende del tutto, perché seppure in maniera dire molto sporadica, non sistematica, presso i nostri uffici, soprattutto nel capoluogo a Ravenna, si rivolgevano lavoratori con quelle caratteristiche, quindi stranieri che lavoravano in aziende nella filiera degli appalti, con buste paga che in qualche modo vedevamo che non andavano bene. Poi la maggior parte di questi veniva e prendeva informazioni e poi non dava seguito, anche per la paura di perdere il posto di lavoro. Abbiamo provato a controllare nei nostri archivi, per esempio, una pratica di quelle che avevamo analizzato, che avevamo sentito, era venuto un lavoratore, coinvolge una delle tre aziende. La cosa clamorosa è che proprio l'altro ieri, in realtà, mentre usciva, appunto, mentre leggevamo dai giornali, apprendevamo dai giornali questa notizia, si è rivolto ai nostri uffici un lavoratore che ci descriveva esattamente quello che succedeva, quello che a lui era successo, adesso era uscito da quell'azienda, però era coinvolto in una di queste aziende. Insomma, ci sono diverse filiere di appalti, e noi notavamo che un po' in tutte le filiere lavoratori stranieri in particolare condizioni si rivolgevano per avere dei chiarimenti rispetto alle loro buste paghe, e guarda caso erano sempre appunto sulla filiera degli appalti. Poi a volte era un settore, a volte un altro, sempre lì. Cioè, noi come CGL abbiamo in atto adesso una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare, proprio perché siamo consapevoli che c'è bisogno di maggior protezione rispetto a queste tipologie di lavoratori.

sì, questa è una notizia che terremo sicuramente d'occhio, ci ritorneremo quando avremo ulteriori sviluppi, ulteriori elementi di questa storia che parte da Ravenna ma si estende a tante province d'Italia, dal nord a sud. Sfruttamento lavorativo di tanti lavoratori metalmeccanici immigrati, e quindi con questa ulteriore, in alcuni contesti è un elemento il lavoratore migrante che ha un'ulteriore vulnerabilità. Non è detto, non sappiamo in questo contesto se, come giustamente ci ricordava appunto, non è detto e non lo sappiamo, e dobbiamo anche approfondire questa caratteristica, come ci ricordava Andrea Mingozzi. Ma ecco, ci accennava, e ricordo, visto che siamo proprio in chiusura a una raccolta firme che come CGL abbiamo avviato, due raccolte firme, una sul diritto alla salute, alla salute e la proposta di legge di iniziativa popolare per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale, e l'altra proprio stesso lavoro, stesso contratto, insiste proprio i diritti non si appaltano nella filiera degli appalti, perché in questi contesti noi continuiamo a registrare continua strage di lavoratori e lavoratrici, e in questa filiera che si deve responsabilizzare il ruolo del committente, delle società affidatarie, che molto spesso sono i soggetti che creano le condizioni, a volte committenti pubblici, molto più frequentemente privati, ma forse c'è un'equa, c'è un equilibrio in questa spartizione su il ruolo dei committenti e nei contesti di appalto. Noi siamo arrivati in conclusione, come sempre. Quindi io sono arrivato al termine di questa puntata di Uscita di Sicurezza, giovedì 8 ottobre, quindi un caro saluto da Stefano Ruberto. Non la prossima puntata, perché inizierà la campagna di abbonamento, ma ci rivediamo tra due giovedì. Ciao!

0: Bluebeards, i Bluebeards dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Benvenuti, benvenuti a coloro che sono qua con noi nella sede di Radio Popolare, benvenuti a coloro che ci stanno ascoltando da casa, come tutti i giovedì sera l'appuntamento con il nostro auditorium. Una serata atipica, quella di questa sera. Abbiamo deciso di festeggiare due compleanni, uno ovviamente è il nostro e l'altro invece è il compleanno di una realtà, il CPSM, i Corsi Popolari Serali di Musica, che andremo a raccontarvi nel corso della serata. È un po' un fiore all'occhiello della Milano, quella Milano che piace a noi, quella che nasce dal basso e non quella che ti guarda tutti dall'alto. E abbiamo tanta musica e poi abbiamo pensato di fare un piccolo gioco, cioè ricostruire questi 50 anni con Maurizio Bonvini, che ringrazio. Abbiamo messo giù due appunti, ma proprio non ha nessuna pretesa, giusto una traccia per percorrere questi 50 anni che verranno appunto contrappuntati dai suoni di alcuni insegnanti e alunni del CPSM. La storia, ovviamente, visto che compie gli anni come Radio Popolare, inizia nel 76, 50 anni fa. 50 anni fa c'era il Festival di Renudo, non era la prima edizione, era la sesta, però era un'edizione particolare. L'aria che si respirava era calda, non per questioni climatiche, ma per tutto quello che si respirava. C'era voglia di cambiamento. Quel festival ha rappresentato proprio un punto preciso di quel cambiamento. Da maggio nel 76 il sindaco è Carlo Tognoli, socialista, che succede a un altro socialista, Aldo Agnasi. La città da sempre raccoglie i fermenti di cambiamenti. Milano sotto questo punto di vista è sempre stata una cartina al tornasole. Gli studenti di lettere e filosofia della statale passano dalle aule di grandi nomi del pensiero scientifico come Ludovico J. Monà e Giulio Giorello all'atrio 3 delle assemblee. Poi escono e vanno a rifocillarsi da lì a due passi in piazza Santo Stefano, da Stripoli, che non è un parente della Giulia, quella che conduce la trasmissione qua a Radio Popolare. È il nome di una bottega di vini di Puglia. Qualcuno che ha la mia età si ricorderà del fatto che i panzerotti venivano, panzerotti ustionanti, venivano calati dall'alto con un cesto. Tra l'altro lì sopra, proprio a pochi passi da Stripoli, 9 anni dopo Radio Popolare portò la sua sede in uno dei suoi pellegrinaggi per Milano, ha avuto la sede anche lì in piazza Santo Stefano. La musica in quegli anni è sempre più uno strumento di diffusione di nuove idee, dei nuovi diritti, è un po' anche qui una cartina al tornasole di sogni e cambiamenti in atto. Sanremo è vinto da Peppino Di Capri con la canzone Non lo faccio più, che a suo modo è una canzone di rivolta, questa è un po' forzata, però ce la mettiamo. Secondo arrivano Wes e Dorighezzi, che però sono avanguardia della società meticcia che sta per arrivare. Questa è già più reale. La musica incomincia a passare attraverso le radio libere, come Radio Popolare, che nascono proprio in quell'anno. Fermenti e cambiamenti sociali investono le principali istituzioni culturali. Se nelle università si fanno assemblee e si occupano aule, al Conservatorio Giuseppe Verdi le aule si aprono la sera, e questa è un po' una novità. Un gruppo di studenti e docenti vuole dare la possibilità di avvicinarsi alla musica anche chi cultura musicale non ha avuto occasione di approfondirla. Sappiamo tutti che nelle nostre scuole la musica è sempre stata considerata una materia di serie C, D e forse anche qualcosa di peggio. E quindi decide di aprire le aule ai lavoratori e agli operai per insegnare gratuitamente la musica a tutti, nei tempi per loro possibili, che ovviamente sono quelli quando finiscono il lavoro, ovvero la sera. Nascono le aperture serale, poi diventate CPSM, Corsi Popolari Serali di Musica. Chi è di Milano ne ha sentito parlare, magari chi ci sta ascoltando da Taranto dice: ah, Ciumbia, ma che roba. Ciumbia, probabilmente quelli di Taranto non lo dicono, ma il concetto è sempre quello. Di fatto è una sorta di occupazione gentile, Perché con la direzione del conservatorio l'interlocuzione è sempre mantenuta, non era una situazione belligerante. Rapporti tesi, lisci, però insomma quella della definizione gentile mi sembra, dell'occupazione gentile mi sembra la definizione migliore. D'altronde il conservatorio uno scossone l'aveva già avuto. Nel 72 si era diplomato un grande amico di Radio Popolare, Gaetano Liguori, che tra i cambiamenti aveva portato il jazz, che fino a quegli anni dal conservatorio era un'entità aliena. Ma io direi basta, ho parlato fin troppo per quanto riguarda questo primo intervento. La palla passa ancora alla band che ha aperto la serata, i Blue Bears, e io ora, dopo due prove, al terzo tentativo ai 30 secondi per presentare tutta la band. Io dico che mi ricordo Prince, che aveva Sheila E. alla batteria, e anche qua abbiamo una...
1: Alla batteria abbiamo Sophie.
0: Perfetto, un applauso.
1: Io sono Alessandra, la voce, salutiamo Massimo, l'altra voce che stasera non è con noi, basso Angelo, pianoforte Alessandro, chitarra Paolo, Giovanni tromba, Giorgio trombone, Piero sax e Marco armonica.
0: Bravissima, un mito, ce l'hai fatta, brava.
1: Grande, grazie. Adesso facciamo Sitting on the Dock of the Bay.
0: Otis Redding.
1: Otis Redding.

0: I Blues Bears, che a sorpresa per ora si fermano qui. Per ora si fermano qui perché mentre avviene qua nello studio un cambio palco e salgono sul palco la band che andrà a sostituirli, io chiamo a raggiungermi Massimo Bandinelli. Bendinelli, sorry. Massimo Bendinelli, a cui diamo un microfono, perché prima parlavamo di occupazione gentile. Va bene così, lo dico a chi è sul palco, cambiamo, intanto facciamo il cambio palco, ma sapevo di un aneddoto di due poliziotti che erano, raccontaci un po' sta storia.
1: Allora, noi non abbiamo mai, allora, intanto buonasera a tutti, buon compleanno a voi.
0: Grazie, buon compleanno a voi.
1: Ovviamente buon compleanno a noi. Ah, volevo accennare prima ancora però al 76, quando io ero studente in conservatorio e tutto il motore che girava voleva far nascere questa cosa, voleva aprire il conservatorio veramente a coloro che il conservatorio non lo vedevano solo da fuori. Mi spiego? Quindi l'associazione va avanti tra discussioni, lotte e anche, diciamo così, sempre problemi con l'istituzione, problemi che però comunque bene o male sono sempre appianati ogni anno. Solamente che a un certo punto, come si dice, tra i tanti problemi, a un certo punto capitò quella volta che non potevamo raccogliere le iscrizioni. Tenete conto che le iscrizioni negli anni 80 arrivarono a 500-540 soci in tutto, quindi veramente tantissima gente che faceva una coda infinita per poter entrare, per poter iscriversi a un corso, no? Il problema è che a un certo punto qualcuno chiamò la polizia, appunto, proprio perché noi non raccogliessimo le iscrizioni all'interno dei corridoi delle aule del conservatorio, e quindi andammo a raccogliere le iscrizioni giù nel chiostro. Ma la cosa divertente fu quella che questi due ragazzi a un certo punto ci guardano e dico: ma, cioè, ma che delinquenti siamo, insomma, voglio dire, cosa state facendo? Noi raccogliamo le iscrizioni, abbiamo spiegato in due parole, forse io non mi ricordo se ero io o qualcun altro che gli ha spiegato. Stai facendo che uno dei due fa: bello, porca miseria, mi iscriverei volentieri anch'io a questa cosa. E la cosa poi terminò lì. Mai,
0: non si era scritto poi.
1: Non lo so. Se poi in seguito.
0: Se è venuto, è venuto in borghese.
1: No, era venuto vestito.
0: Ma dico ai corsi.
1: Ai corsi, sì, va bene. Ai corsi abbiamo comunque frequentazioni di tutti i tipi. Nel senso che nel tempo, dagli anni 70, chiaramente, le cose sono cambiate moltissimo. Adesso non voglio parlare di oggi, ma già dagli anni 70 e gli anni 80 le cose sono cambiate moltissimo.
0: Faccio un esempio?
1: Per esempio, è cambiato proprio il tipo di allievi che veniva in apertura serale, che poi da un certo punto in poi si è chiamato CPSM. Io continuo a chiamarla apertura serale come la prima ora perché sono affezionato a questo nome, no? E incominciano ad arrivare non più operai, in generale, appunto, comunque persone comunque che volevano studiare lo strumento, ma incominciano ad arrivare anche i primi impiegati, avvocati, medici, cioè comunque diciamo che i CPSM a un certo punto diventano una scuola per tutti, cioè tutti si iscrivono presso i CPSM.
0: Scusa, velocemente, prima davanti a uno spritz mi dicevi che a proposito, parlavi di avvocati, ma a proposito di magistratura c'era anche un magistrato,
1: allora,
0: che tutti,
1: sì,
0: abbiamo conosciuto. Velocemente, sì,
1: allora,
0: raccontaci
1: la storia di Francesco Saverio Borrelli.
0: Quello lì.
1: Però siamo già più avanti qua nel tempo, al tempo della convenzione, e poi ne parlerà sicuramente Alberto Ricci di questa cosa. Sta il fatto che, insomma, fummo, diciamo così, aiutati dal punto di vista legale proprio da Francesco Saverio Borrelli.
0: Non suonava nessun strumento lui?
1: Lui è appassionato di musica, lui era diplomato in pianoforte, perché comunque chi fa il presidente del consiglio di amministrazione del conservatorio in passato doveva essere diplomato in uno strumento, adesso non saprei dire se è ancora così la questione. E lui praticamente era presidente del consiglio di amministrazione del conservatorio di Milano, no? E ci aiutò in questa convenzione, diciamo così, facendo delle correzioni che sono servite. Esatto.
0: Perfetto, senti, ti ringrazio e noi continuiamo la nostra cronistoria. Eravamo, appoggia pure il microfono, agli anni 80, quando Milano diventa da bere, chiudono le acciaierie e aprono le sartorie, o gli atelier, chiamateli come volete. Le serate organizzate da Leoncavallo si moltiplicano e in San Babila si trovano ragazzi per i quali il vestito passa da indumento per coprirsi a manifestazione di status sociale. Tra le star musicali, ricordiamo, siamo negli anni 80, Michael Jackson, Madonna, Prince, Springsteen, i Queen, gli U2. Il Milan passa dalle mani di Giussi Farina a quelle di Silvio Berlusconi. L'Inter come presidente passa da Ivanoi Fraizzoli a Ernesto Pellegrini. Per gran parte degli anni 80 il direttore di Radio Popolare era Nini Briglia. Il tram, che agli inizi degli anni 80 costava 150 lire, alla fine del decennio viaggia sulle 500 lire. In via del Conservatorio continua Milano da suonare. I CPSM sono ormai una realtà consolidata e ben organizzata. Le classi serali si moltiplicano. Gli allievi, come ci diceva prima il nostro interlocutore, sono quasi 500 o superano il numero delle 500 unità. Le aule e gli strumenti del conservatorio continuano a essere gratuiti per chi si iscrive al CPSM. Un allievo novizio uscito dal lavoro si può trovare così a muovere le dita sulle tastiere di una Steinway & Sons, insomma mica paglia. I posti non bastano a coprire la richiesta. Per gestire l'affluenza si inventano le iscrizioni a sorteggio, ovvero per assicurarsi un posto nelle classi e imparare a suonare con docenti diplomati al conservatorio e nelle aule del conservatorio, ci si piazza sulle sue scale dalle 2 del pomeriggio e si aspetta di guadagnare una contromarca. Se ci pensate, sembra veramente una storia persa nel tempo. Poi si incrociano le dita sperando di venire sorteggiati per potersi iscrivere. I corsi diventano a pagamento, si pensa di riconoscere un rimborso spese ai docenti, si paga per un anno meno di quanto si paga per un mese in una scuola privata, il corrispettivo di circa 500 euro attuali. Le aule continuano a essere messe a disposizione gratuitamente dal conservatorio, grazie alle lunghe trattative e ai rapporti sempre mantenuti aperti dal direttivo dell'associazione CPSM. E noi ora cediamo la palla al secondo gruppo che è salito sul palco qua del Demetrio Stratos, che saluterei con un applauso. Sono i Blue Knights, a cui chiedo di regalarci un brano.
2: Accetto la sfida dei 30 secondi o...
0: Vai.
2: Allora, noi siamo Andrea Scibilli al basso, Lucio Lazzara al pianoforte, Gianni Marzano alla chitarra elettrica, Ciro D'Onofrio alla batteria, The Teacher Stefano Moiraghi all'armonica blues, Giancarlo il Conte Scianca al sax contralto e Stefano Bonanno alle tastiere.
3: Lorenzo Serfilippi, voce e chitarra.
2: Grazie mille. Allora, partiamo con un brano inedito scritto negli anni 80. Si intitola Il reggae del minatore.

0: I Blue Nights, i Blue Nights dal vivo a Radio Popolare. Ricordo a chi si è sintonizzato solo in questo momento che siete sempre all'ascolto di Radio Popolare. Stiamo facendo uno strano gioco, stiamo ripercorrendo gli ultimi 50 anni di vita di Radio Popolare e anche di questa scuola milanese, il CPSM, i Corsi Popolari Serali di Musica. Eravamo arrivati agli anni 80, velocemente gli anni 90, in città gli stilisti esplodono e i partiti implodono. A Palazzo Marino siede ancora Paolo Pillitteri quando il 17 febbraio del 92 venne arrestato Mario Chiesa, socialista, presidente del Pio Albergo Trivulzio. E Tangentopoli, la dissoluzione di un'epoca e dei suoi partiti e l'arrivo dell'era berlusconiana. A proposito, Berlusconi si compra anche il Milan, l'Inter torna alla famiglia Moratti. Negli anni 90 Piero Scaramucci torna a dirigere Radio Popolare, d'altra parte fu lui il fondatore e primo direttore storico della nostra emittente dal 76 al 77. Le star musicali del decennio, giusto per ricordare il mood di quegli anni, si chiamavano Nirvana, Pearl Jam, Oasis, Blur, Spice Girl, Backstreet Boys, Mariah Carey, Britney Spears. Biglietto del tram, visto che abbiamo usato questo come parametro per il caro vita, è passato a 1500 lire per la maggior parte del decennio. Al CPSM, fiati, chitarre e pianoforti continuano a fare proseliti. I CPSM hanno sempre privilegiato il senso di aggregazione e partecipazione, non solo promuovendo la partecipazione degli allievi ai momenti didattici dei compagni di corso, ma anche organizzando iniziative di elevato interesse non solo sotto il profilo musicale, è un virgolettato. L'aula del coro è stata lo scenario di molti di questi momenti, ma non mancano nemmeno i momenti di apertura verso altre culture musicali con le serate di presentazione di strumenti rari e infatti per esempio è entrato anche il theremin, ma questa è tutta un'altra storia. Io ricederei la palla ai musicisti che sono sul palco e quindi cederei la palla ai Blue Nights per un altro brano.
1: Chiamerei un applauso a Raffaele Lazzara e Walter Forzani che sono gli autori del brano che abbiamo appena cantato. Grazie. Proseguiamo con Giorgia, che è un brano dedicato allo stato della Georgia, dove è un brano scritto nel 1930 da Hoge Carmichael, che poi è stato portato al grande successo negli anni 70 da 60 e 70 da Ray Charles, a cui noi ci inchiniamo, ed è diventato anche, diciamo, l'inno ufficiale di quello stato degli Stati Uniti, famoso per le lotte per i diritti civili, nel 1979, se non vado errato. Quando volete.

0: I Blue Night dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, e noi continuiamo velocemente questo nostro bignami con cui attraversiamo i 50 anni di vita di Radio Popolare e il CPSM. Siamo arrivati agli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, nel 2002 per la precisione, con il passaggio alla tariffa unica e all'arrivo dell'euro, il prezzo del biglietto del tram sale a 1950 lire. Gli associati del CPSM cambiano, e anche questa scuola diventa uno specchio della società, come ogni istituzione culturale. Ora che le fabbriche a Milano chiudono e si trasformano in hangar e capannoni e sono riconvertiti in luoghi di cultura, gli iscritti del CPSM iniziano a essere universitari, impiegati, ma anche professionisti con poco tempo a disposizione. È proprio un cambiamento rispetto all'inizio, a quando era iniziata questa avventura. Arrivano gli anni 2010, arriva il boom della rivoluzione tecnologica, come la macchina a vapore nell'Inghilterra del Settecento aveva spostato i contadini dalla campagna verso le fabbriche, verso le fabbriche nella città, creando i problemi sociali e di disponibilità di abitazioni che abbiamo imparato studiando questo periodo storico. La tecnologia, con la possibilità di lavoro a distanza, scardina ruoli, ritmi ed orari, e questo ovviamente si riflette anche in una realtà come quella del CPSM. Milano si adegua ad agio. I grandi palazzi appena costruiti faticano a riempirsi, le aziende scoprono il risparmio smontando i luoghi fisici di lavoro e ridimensionando gli spazi. Di stabile c'è solo il biglietto del tram. Per questi 10 anni costerà sempre un euro per tutto il decennio. Il mood musicale di questa degli anni 2010 spaziano da Beyoncé alle Destiny Child, da Rihanna a Lady Gaga, dai Black Eyed Peas a Britney Spears. A fine 2019 la pandemia a dare la svolta. Nella città blindata, con ronde per garantire il distanziamento e evitare il diffondersi del Covid, la musica diventa il modo per continuare a comunicare e a aggregarsi, anche solo suonando dai balconi delle finestre. Io chiedo di raggiungermi qua ai piedi del palco a Consuelo Picchi, a cui vorrei chiedere proprio di raccontarci come questi anni drammatici del Covid hanno cambiato la situazione. Colpo di scena, voi che siete a casa non ve ne accorgete, dubito che tu sia Consuelo Picchi.
1: Io sono Consuelo Picchi, buonasera, buonasera a tutti, innanzitutto grazie, grazie infinite, grazie. Grazie, Presidente CPSM, ma innanzitutto voglio ringraziare te.
0: Ah no, che pirla, scusate, appunto, dovevo chiamare appunto
1: Alberto Ricci.
0: Non calchiamo la mano. Sì, era Alberto.
1: Era prima Alberto.
0: Dovevo chiamare Alberto, stai qua. Alberto, vieni un attimo, scusa.
1: Alberto Ricci.
0: Alberto Ricci, un flash su il Covid. Sì, era Alberto.
1: Era prima Alberto.
0: Dovevo chiamare Alberto, stai qua. Alberto, vieni un attimo, scusa.
1: Alberto Ricci.
0: Alberto Ricci, un flash su il Covid per una realtà come quella della scuola del CPSM. Come

0: online teletrasmesse, videoregistrate, non solo di corsi teorici, ma anche proprio di corsi di strumento, anche corsi di flauto traverso, di clarinetto, eccetera, eccetera. Naturalmente questo diede una svolta ai CPSM e al termine della pandemia qualcosa rimase perché gli allievi erano diventati un po' abituati a questo tipo di relazione con le lezioni e l'associazione, per cui i CPSM hanno continuato a organizzare dei corsi online, soprattutto per quanto riguarda i corsi teorici. Ma c'è anche da dire che questo aiutò alcuni docenti che per motivi personali non potevano rimanere a Milano a mantenere le loro lezioni magari da Piacenza o anche dalla Sicilia. Abbiamo un docente di composizione che tenne delle lezioni dalla Sicilia. Questo naturalmente potrebbe essere lo sviluppo dei prossimi anni,
1: Perfetto.
0: Pensando ai prossimi 50.
1: Noi stiamo sempre correndo perché appunto in meno di un'ora stiamo cercando di raccontare questi 50 anni così come li ha vissuti una scuola come il CPSM e un mezzo di informazione come Radio Popolare. Siamo arrivati quasi ad oggi, agli anni 20, e vediamo se prima degli anni 20 riusciamo, ma sì, a piazzarci una canzone. Vai.
2: D'accordo, allora faremo questo brano. Ci piace cantare in italiano e quindi torniamo a questa nostra meravigliosa lingua con una canzone attualissima, tra l'altro, scritta negli anni 60, ma attualissima.

0: Nights, i Blue Nights. E noi siamo arrivati quasi alla fine di questa cronistoria. Siamo arrivati agli anni 20. La gente per ascoltare le canzoni non accende più le radio, ma usa il telefonino e Spotify. Intanto noi facciamo un cambio palco. Milano passa da città occupata a città in vendita. Il metro quadro costa quanto a Parigi. E come gli abitanti di Parigi, Londra e Berlino, i milanesi traslocano nelle periferie. È passata anche la fase dell'upcoming are, i quartieri riscoperti, perché un po' periferici e a basso prezzo. Dalla città B&B a una città sempre più per turisti. D'altronde non è un altro tempio della cultura a calare saracinesche, tutti sappiamo quello che è successo alla libreria Oepli, che pare quegli spazi ora siano destinati a un albergo, ovviamente a 5 stelle. Ma ci sono passioni e istituzioni che invece resistono e si confermano, flettendosi in parte alle novità e in parte rinnovandosi. E noi questa sera ci suoniamo e ce la cantiamo e ci autofesteggiamo noi e il CPSM, che a pieno titolo pensiamo di rientrare in queste realtà che sono sopravvissute a questi 50 anni. Il CPSM, finiti i tempi delle iscrizioni con il sorteggio, oggi ci si può iscrivere online, i corsi di strumento restano in presenza nelle stesse aule del conservatorio, i corsi di teoria qualche volta sono online, intanto si fa lezione di sax e piano jazz con maestri neanche trentenni, pieni di talento e passione, che alle serate sui palchi dei migliori locali europei alternano quelle nelle aure del conservatorio a insegnare. Una ricchezza e la conferma della lungimiranza dell'idea di un gruppo di ragazzi e docenti visionari che ha scardinato i binari di una cultura e ha realizzato un sogno, ovvero quello della musica per tutti, trasformando un'occupazione in un'istituzione. In un'istituzione addirittura da Ambrogino d'Oro. Infatti nel 2016 Milano riconosce i 40 anni di ininterrotto lavoro del CPSM e assegna all'associazione l'attestato di civica benemerenza, ossia l'Ambrogino d'Oro. Radio Popolare da parte sua quest'anno ha festeggiato i suoi 50 anni organizzando al Castello Sforzesco un concerto di Patti Smith. Io chiamo, ma l'avevo già chiamata prima, sbagliando i tempi, ma adesso invece sono quelli giusti, Consuela Picchi, nelle vesti di, sul tuo bigliettino da visita leggiamo?
1: Consuelo Picchi, presidente CPSM, anche, e ci tengo a dirlo, docente di storia della musica presso i CPSM. Allora, grazie mille, innanzitutto grazie Claudio, grazie per questa ospitalità meravigliosa, grazie a Radio Popolare, è una serata fantastica, commovente per noi CPSM. Ringrazio te, ringrazio questa radio meravigliosa, vorrei ringraziare Massimo Bendinelli che è stato tra i nostri fondatori e poi vorrei ringraziare Alberto Ricci che è la nostra colonna portante. E se ho ancora qualche secondo, fammi leggere qualche frase che ci ha inviato il direttore del conservatorio Massimiliano Baggio, ci ha inviato una bellissima mail, vi leggo alcuni passaggi. In occasione dei 50 anni dei CPSM desidero far parte e a tutti coloro che ne fanno parte, desidero rivolgere un saluto affettuoso e le mie più vive congratulazioni ai CPSM e a quanti hanno contribuito a questo lungo percorso, va il mio ringraziamento, insieme all'augurio che i corsi serali, cioè i CPSM, continuino a essere un punto di riferimento vivo e accogliente del nostro conservatorio. E noi siamo una grande realtà musicale, come Radio Popolare è una grandissima realtà radiofonica. Ringrazio il direttore del conservatorio che ci ha mandato queste bellissime frasi. Ho finito, non ti ho rubato più di un minuto. E grazie a tutti e un abbraccio armonioso.
0: Grazie a te, grazie a te. Io ringrazio tutti e nella scaletta siamo riusciti a farci stare quasi tutto. Abbiamo segato solo un brano ai Blues Bears, che però chiedo di salutare ancora con un applauso come ai Blue Night, e invito a salire sul palco a colui che chiuderà la serata. Io ricordo che Giovedì prossimo saremo ancora qui come tutti i giovedì, ma state all'occhio coloro che ci stanno ascoltando, perché domani mattina alle 9 vi raccontiamo cosa sta per succedere nei prossimi 10 giorni. Sostanzialmente, chi è un ascoltatore di lunga data l'ha già capito quello che sta per succedere, ma per chi avesse qualche dubbio, domani mattina vi raccontiamo tutto. Nel frattempo sul palco sta salendo Riccardo Savioli, che accogliamo con un applauso. E non poteva farci un regalo migliore che salutarci e chiudere questa serata con ritorniamo, andiamo in Nigeria, andiamo da quelle parti, andiamo a evocare un grande ricordo di tanti anni fa, quando Radio Popolare organizzò un concerto di Fela Kuti, e andai a prenderlo all'aeroporto e ci furono dei problemi. Aveva 2 etti e mezzo di erba e 12 mogli al seguito, e lui aveva chiesto la camera per la moglie. Già per le 12 mogli era un casino, per i 2 etti e mezzo di erba non ve lo sto neanche a raccontare. Ma detto ciò, era un grande musicista, e quindi sono molto contento che questa sera chiudiamo questa serata con un omaggio al grande maestro. Grazie.

Riccardo Savioli, che ha chiuso con eleganza questa serata. Grazie, grazie anche a Zacca e a Giulio per l'assistenza tecnica e grazie a tutti coloro che erano qua nell'auditorium. Se volete, io ho una proposta. Se Giulio non mi manda a quel paese, Giulio, non riusciamo a avere un bis a recuperare il brano che abbiamo segato al gruppo?

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La destra approva la sua legge elettorale con il controllo serrato dei parlamentari e un'aula piena. Passano così finte preferenze, super premio di maggioranza e nessuna alternanza di genere. L'opposizione protesta, è una legge truffa e sono già pronti i ricorsi per la consulta. Intanto Acciaierie d'Italia annuncia la sospensione delle aree a caldo nell'ex Ilva di Taranto per domani, in attesa della risposta della Cassazione, e prepara lo stop anche a Genova e Novi Ligure. I sindacati a Palazzo Chigi parlano di decisioni inaccettabili. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, 33 vittime sul fronte del Donbass, e Zelensky attacca, il raid non rimarrà senza risposta. Nel weekend la delegazione ucraina sarà negli Stati Uniti e potrebbero partecipare anche rappresentanti NATO e dell'Unione Europea. Mentre la poetessa e saggista canadese Anne Carson ha vinto il Nobel per la letteratura, l'Accademia premia la sua opera audace e creativa in dialogo giocoso con la tradizione classica. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La destra si è approvata la legge elettorale con le finte preferenze, il super premio di maggioranza, il nome del premier nel programma. L'aula di Montecitorio era piena, i banchi affollatissimi e il controllo serrato. Visto il voto segreto, Meloni non voleva correre rischi e il risultato è arrivato tra le proteste dell'opposizione. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
1: Appena spento il tabellone con l'esito del voto, l'opposizione si è alzata mostrando i cartelli in aula. Legge truffa, no all'imbroglio. Ad Elish Line è capitato il cartello con Meloni gasolio a 3 euro. Gli interventi dell'opposizione hanno soprattutto messo in luce quanto Meloni si sia arroccata su una legge elettorale disegnata e confezionata apposta per vincere, mettendo sotto il tappeto tutti i problemi irrisolti. Mancava solo la norma che la premier deve avere gli occhi chiari, ironizza Conte. Una premier che pensa solo a come rimanere a Palazzo Chigi, la sintesi di interventi che hanno trovato una sintonia in aula, che fuori però, già solo in transatlantico, non c'era più. Da questo momento la palla infatti passa anche all'opposizione, perché se anche si aspettasse la decisione della consulta sui ricorsi, non passerebbero più di 3 o 4 mesi, e sono pochi perché il campo largo decida un programma e poi un candidato a Palazzo Chigi, perché se la consulta non interviene su questo punto, è certo ormai che quel nome si dovrà trovare e scrivere sul programma. E anche oggi è stato il momento di colloqui ristretti, non ancora un incontro allargato a tutti. Bonelli ha incontrato Schlein per dirle che non ha niente contro di lei, ma che le primarie AVS non le vuole. Ma Bonelli e Fratoianni ora ritengono che al tavolo debba sedersi anche una rappresentanza dei partiti di centro. Inevitabile chiedersi quando scriveranno quel programma che molti attendono, ma la risposta non c'è ancora. Così come le primarie, Conte e Schlein passano vicini, ma solo un cenno di saluto. Le uscite di Conte sul terzo nome, sul passo indietro dietro di entrambi, rendono difficile la posizione di Schlein anche nel partito, proprio ora che sta per affrontare l'assemblea del PD, nella quale chiederà la proroga del suo mandato. Per ora la foto comune è riservata ai palchi delle feste, sabato quella del manifesto, e di questo per ora bisogna accontentarsi.
0: Giorgia Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post. Ora gli italiani potranno scegliere tutto. A chi sperava che ci dividessimo, abbiamo risposto con i fatti. Questo è il messaggio. E adesso c'è l'ultimo tassello, capire se anticipare le elezioni. Sentiamo l'inviato a Roma, Luigi Ambrosio.
2: Una campagna elettorale nelle aule parlamentari. Nella maggioranza adesso ciascun partito è libero di elaborare la propria strategia verso le elezioni. Lega e Forza Italia oggi di nuovo spiegavano che no, si deve arrivare a fine legislatura. Fratelli d'Italia invece è il partito che più di tutti può guadagnarci. La data del voto non è l'unico elemento di discordia. L'elefante nella stanza della destra si chiama Vannacci, con tutto il suo ingombro ideologico e numerico. E se Lega e centristi dicono ancora oggi, mai nella vita, gli uni perché Vannacci li sta cannibalizzando e gli altri per un posizionamento politico, di nuovo Fratelli Fratelli d'Italia è divisa. Oggi il segretario a Palazzo Chigi Fazzolari ha ribadito no, ma in transatlantico il capogruppo Donzelli lasciava uno spiraglio aperto, no, fino a che continua a votare con le opposizioni. Quei voti, anche se Meloni punta a riassorbirli, potrebbero essere decisivi visto il forte premio di maggioranza. Puntare tutto sulla capacità del campo largo di farsi del male da solo, come fanno gli strateghi del voto il prima possibile, potrebbe non bastare. E se a sinistra litigano, a destra provano a tirare dentro chiunque, compreso il politico siciliano Cateno De Luca, che potrebbe valere un 1%. Meloni dovrà faticare a tenere tutto insieme d'ora in poi. Fino a qui ci è riuscita, suscitando un pizzico di invidia in due deputati riformisti. Erano morti qualche mese fa, dicevano, e ora festeggiano.
0: Sospese da domani tutte le attività di produzione dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, lo annuncia Acciaierie d'Italia insieme alla richiesta di ammortizzatori sociali. Fino al 24 ottobre gli impianti non verranno spenti definitivamente, ma verrà solo fermata l'attività. Entro quel giorno si attende la decisione della Corte di Cassazione. Se confermerà il diritto alla salute che il diritto della salute prevale, dei cittadini prevale sul diritto d'impresa, allora lo spegnimento sarà ultimato, senza possibilità di riavvio successivo. Questa mattina l'azienda aveva annunciato lo stop temporaneo, entro il 15 novembre, anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, decisioni che questa sera sono state al centro di un tavolo tra governo e sindacati. Il segretario generale della FIOM CGIL, Michele De Palma, ha definito inaccettabile la chiusura dell'ex Ilva e durante l'incontro a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha rilanciato il piano di una produzione di acciaio green e annunciato l'arrivo in Consiglio dei Ministri di un decreto legge che punti a una cassa integrazione non per chiusura dell'attività, ma in un'ottica di continuità. I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento complessivo, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 la spesa lorda è stabile, ma il calo è stato dello 0,6% in termini reali, ovvero considerando l'inflazione. Ci sono differenze territoriali importanti tra nord e sud e tra le fasce di reddito, con la diminuzione più marcata in quelle più basse. Quasi un nucleo su tre ha ridotto la quantità di cibo acquistata a fronte di un aumento dei soldi spesi, tagli anche nell'abbigliamento e nella salute. Il carrello della spesa degli italiani è sempre più vuoto, commenta Assoutenti. Sentiamo il suo presidente, Gabriele Melluso.
3: Dobbiamo leggere questi dati per quello che sono, non un aumento dei consumi, ma un progressivo impoverimento del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Nel 2025 la spesa complessiva è rimasta sostanzialmente ferma, mentre quella alimentare è salita a 552 euro al mese. E quasi una famiglia su tre ha dovuto ridurre la quantità o la qualità del cibo acquistato. In sostanza spendiamo di più per portare a casa sempre meno. E questo è il dato più preoccupante, perché quando una famiglia comincia a risparmiare persino sull'alimentazione, significa che siamo di fronte a un problema sociale, prima ancora che economico. E attenzione, perché il peggio potrebbe ancora arrivare nel 2026. L'inflazione è tornata a correre, erodendo ulteriormente il potere d'acquisto. Occorrono quindi interventi concreti a sostegno dei redditi e dei consumi, perché il diritto a un'alimentazione sana e dignitosa non può diventare un privilegio riservato a pochi.
0: La Commissione europea ha dato parere positivo all'accesso dell'Italia alla clausola di salvaguardia per 14 miliardi di spese militari e 14 per l'energia. Ora il fascicolo passa al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo e solo allora la clausola potrà essere ufficialmente attivata. Le borse sono ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato. Il petrolio è tornato a 105 dollari dopo le ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran e domani inizia il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione Europea. Con sul tavolo proprio le crisi legate a titoli, energia e inflazione. Se sulla tassa degli extraprofitti sembra esserci un'apertura, almeno a parlarne, sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata da alcuni stati, tra cui l'Italia, ci sono molte più resistenze. E domani un incontro a Miami tra i negoziatori ucraini e gli statunitensi Witkoff e Kushner. In serata la testata Axios ha dato dei dettagli sugli incontri annunciati oggi da Zelensky e previsti per i prossimi giorni con la delegazione americana, aggiungendo anche che sarebbero stati invitati i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, insieme a funzionari NATO e dell'Unione Europea. Mentre sul campo, in Ucraina, oggi c'è stato uno dei peggiori attacchi russi contro i civili. Sono almeno 33 le vittime a Kramatorsk, nel Donbass. Mosca non ha rivendicato l'attacco e Zelensky ha detto che il raid non resterà senza una risposta. Oggi colpita anche Kiev, 3 i morti. Mentre l'esercito ucraino ha attaccato Belgorod, anche qui una vittima, una raffineria di Gazprom e un'area industriale in Siberia, tutti luoghi in territorio russo. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
4: Un autobus ancora in fiamme e un secondo ridotto a carcassa ormai riconoscibile, se non per un volante. È quanto rimane di due bus di linea ucraini colpiti stamattina alle 8 da un bombardamento russo su Kramatorsk. Le immagini diffuse dalle autorità locali mostrano anche diversi corpi di passeggeri uccisi, riversi in strada. Sono 33 in totale sui 51 che viaggiavano sui minibus. Quello su Kramatorsk, città al confine con la parte di Donetsk occupata dai russi, che Mosca cerca di conquistare da più di un decennio, è uno dei peggiori attacchi russi contro i civili di quest'anno, che però sono sempre più frequenti in tutto il paese. Ieri l'esercito russo ha colpito un condominio di 5 piani nel Cherniv, anche qui 22 le vittime, tra cui 5 bambini tra 1 e 8 anni. Per l'ONU sono 15.000 i civili uccisi da gennaio ad agosto 2026, oltre 400 al giorno, più di quelli di tutto il 2025. Mentre le linee del fronte restano praticamente ferme, il conflitto è ormai una guerra di droni contro le città per terrorizzare le popolazioni. In Ucraina i bersagli di questi raid, dice sempre l'ONU, sono però case, scuole, centri medici, distributori di benzina, negozi.
0: La politica spagnola si divide sul ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo delle proteste per la casa dopo lo sfratto, morta ieri sera. È una perdita anche nostra, ha detto il premier spagnolo Sanchez. Non permetteremo manipolazioni emotive, è stato invece quanto ha dichiarato il leader del Partito Popolare Feijóo, che accusa i socialisti di sfruttare la vicenda di Abascal per fini elettorali. Sull'emergenza abitativa è caduto il governo Sanchez dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa da parte del Congresso e prima delle elezioni, a fine novembre, ci sarà un sciopero generale l'11 novembre. Su questo movimento di protesta abbiamo raggiunto César Rendueles, che insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
5: Bueno, es difícil de decir porque
6: è importante sottolineare che questa protesta, pur mantenendo elementi di spontaneità, è guidata dai sindacati degli inquilini e da altre organizzazioni. Di conseguenza è molto difficile prevedere quale direzione prenderanno queste proteste, perché la crisi abitativa spagnola è complessa, coinvolge più attori politici a vari livelli e interessi economici aziendali. Le persone presenti ai presidi sono prevalentemente giovani, anche se non esclusivamente. La crisi abitativa in Spagna attraversa infatti diverse fasce demografiche e colpisce un gran numero di persone da molti anni. È stata uno dei fattori scatenanti del movimento degli Indignados nel 2011, ma quando la stragrande maggioranza dei giovani si è trovata oggi ad affrontare questo problema, sono stati proprio loro a prendere l'iniziativa di ribellarsi alla situazione. È comunque naturale che queste mobilitazioni coinvolgano persone di diversa estrazione, perché appunto questo è un problema che riguarda trasversalmente l'intera società spagnola. Oggi in Spagna possedere una casa offre una protezione maggiore contro la povertà rispetto all'avere un lavoro. Lo confermano i dati di organizzazioni che studiano le disuguaglianze e la povertà. In sintesi, si tratta di un problema molto grave, che colpisce fasce sempre più ampie della classe lavoratrice. Non più solo i lavoratori migranti poveri, ma anche, in misura crescente, la classe media.
5: Non solo lavoratori migranti poveri, sino cada vez más classes medias qualificadas.
0: La Russia ha smentito l'esistenza di un secondo caso di peste in Siberia. Le autorità di Mosca sostengono che ad oggi risulta completata con successo l'intera gamma di misure preventive, ma molte informazioni sono ancora mancanti o lacunose. Stati Uniti, Europa e OMS chiedono maggiore trasparenza a Mosca. Sentiamo Serena Tarabini.
7: La Federazione Russa ha ufficialmente chiuso la questione del possibile rischio epidemico di peste sollevato dalla morte di una lavoratrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste di Irkutsk in Siberia. Dopo aver messo in isolamento e monitorato le 200 persone che erano entrate in contatto con la donna ed eseguito oltre 5.000 test di laboratorio, l'Agenzia per la Salute Pubblica russa ha stabilito che non esiste alcun rischio epidemico per la popolazione della regione, non essendo stati riscontrati problemi di salute legati a infezioni o rilevata la presenza di microorganismi patogeni pericolosi. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa sia successo alla giovane donna il 25 settembre nel laboratorio e soprattutto è ancora sconosciuto il patogeno che ne ha provocato la morte per polmonite il successivo 2 ottobre. Difatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se ha stimato un livello di rischio basso sulla base delle misure messe in atto dalle autorità russe, continua a denunciare la totale mancanza di dati scientifici. Il mistero circonda anche la notizia diffusa da alcuni media russi di un secondo caso di polmonite di origine sconosciuta in Siberia. Il portavoce del Cremlino Peskov l'ha declassata fake news, ma l'OMS vuole maggiori rassicurazioni.
0: E siamo in chiusura. È stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026. Tra i suoi libri più noti ci sono Autobiografia del Rosso e la raccolta di saggi La bellezza del marito. Tra le motivazioni citate dall'Accademia per il premio a Carson c'è il rapporto profondo e a tratti giocoso con la letteratura e la mitologia classica in dialogo continuo con la contemporaneità. Sentiamo lo scrittore critico Nicola Gardini.
8: Il Nobel della letteratura io lo vedo assegnato proprio alla classicista e al classicismo, forse mi spingo troppo in là se dico che è l'anno dell'Odissea e quindi anche l'Accademia di Svezia si è adeguata e ha deciso di fare questo. Comunque nel caso di Anne Carson sicuramente c'è un'opera che si struttura proprio in risposta continua al grande lascito della tradizione classica, tradizione lacunosa, tradizione di frammenti. Anne Carson è una grande studiosa di Saffo, però l'antichità a Carson non dà soltanto frammenti, ma dà anche figure. La sua autobiografia del Rosso, Biography of Red, è ispirata a Eracle e a Gerione. Poi ci mette anche una terza figura e crea un triangolo amoroso, omoerotico. Ecco, l'antichità sicuramente nutre un altro grande interesse di Anne Carson per il gender, per la confusione di ruoli, la sovrapposizione di identità.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.

0: Il libro della notte.
1: Giorgio Volpi, Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, Aboca è l'editore.
2: Almeno nella cultura occidentale noi abbiamo ereditato questa idea secondo cui l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio e messo a dominio del giardino dell'Eden. E anche per chi non è credente è talmente, diciamo, ha permeato talmente tanto la cultura ad ogni livello questo concetto che in effetti sicuramente in tutte gli stati moderni, in quella che chiamiamo la cultura occidentale, c'è questa idea di uomo che domina la natura e uomo che sfrutta la natura, e ha portato al paradosso odierno in cui noi abbiamo una società estremamente ricca, estremamente produttiva, basata sull'uomo che è effettivamente la specie più intelligente, cioè che ha delle capacità cognitive superiori rispetto ad altri. Io infatti nel libro parlo di abilità, confronto le abilità, le performance, non l'intelligenza. Però qual è l'inghippo di tutto questo? Che la nostra società ha un'altra faccia dello specchio, che è l'inquinamento, il cambiamento climatico, la perdita di diversità, l'impatto sulla natura che noi ci eravamo arrogantemente presi come dominatori, ma che stiamo distruggendo, e ci siamo accorti solo da 20 anni che l'uomo sta bene solo dove la natura sta bene, perché la natura ci fornisce l'aria respirabile, l'acqua potabile, il suolo fertile, l'impollinazione, quello che gli ecologi chiamano i servizi ecosistemici, cioè quei gradi di benessere che ad oggi sono gratuiti perché la natura è ancora forte e vigorosa, ma che se continuiamo a degradare, depauperare, impoverire, sicuramente ci porteranno ad uno stile di vita meno ricco, meno, diciamo, auspicabile per le future generazioni. Sì, ho dovuto fare effettivamente l'avvocato del diavolo, perché quello di cui abbiamo parlato prima ha funzionato per 2000 anni, e quindi quando devo dimostrare a qualcuno che noi non siamo i migliori, non siamo diversi, non siamo gli unici, devo analiticamente andare a cercare tutti quegli aspetti che ci hanno insegnato a scuola o che per l'osservazione diretta abbiamo sempre pensato essere appunto prerogative umane o dono divino, se qualcuno la vuol vedere così. E quindi cosa abbiamo fatto nel libro? Siamo andati a cercare tutti quegli aspetti culturali, tecnologico, scientifico, artistici, che in teoria dovrebbero essere unici dell'uomo. E quindi nella prima parte del libro abbiamo descritto l'arte, le varie sfaccettature delle arti, non tutte le arti perché sennò sarebbe diventata un'opera monumentale. Cioè, mi sono focalizzato su danza, teatro e musica, che effettivamente nella cultura umana hanno manifestazioni molto diverse, molto interessanti, molto variegate. E poi ci siamo addentrati invece in quello che è il campo della tecnica e della scienza, dove in teoria l'uomo è l'unico ad aver sviluppato un metodo scientifico, ed è vero, abbiamo sviluppato una società tecnologica incredibile. Però se andiamo a vedere i concetti fondamentali, i brevetti, i materiali, e quindi abbiamo affrontato delle discipline come la chimica, la fisica, la scienza dei materiali, i minerali, l'utilizzo di queste materie, cade un po' questo mito dell'uomo abilissimo, perché in realtà tutto ciò è già presente in natura con una chiave di superiorità che è l'ecosostenibilità. Quello che dicevo prima, noi umani facciamo tecnologia ma inquiniamo, degradiamo l'ambiente, lo distruggiamo, creiamo rifiuti, e invece questi stessi materiali, parliamo dei diamanti, parliamo della visione, parliamo di certi minerali, sono usati dalla natura in un sistema produttivo di consumo totalmente circolare. E quindi noi abbiamo solo da imparare. Poi c'è l'ultimo capitolo, sì, dedicato veramente al comportamento. Io se devo essere sincero, quando ho iniziato questo libro non mi sarei mai aspettato che un comportamento peculiare come la ritualità, che è poi la base del credo religioso, sì, la cerimonia, il pellegrinaggio, fossero condivisi con gli animali, ma è così.
1: Giorgio Volpi, Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, Aboca è l'editore.

0: nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
2: E buonasera a tutti da Carlo Centemeri per questa nuova puntata di Labirinti Musicali, una trasmissione che, come sapete, ogni settimana prende un po' un pretesto per andare a spasso nel mondo della musica, nei suoi collegamenti con la storia, con la letteratura e con tanti altri ambiti. Questa sera andiamo a vedere la storia di quella che è stata la vera bella addormentata della musica. Parliamo di uno strumento che a un certo punto è tornato a essere protagonista del mondo musicale. E di quale strumento stiamo parlando?

E questo l'adagio del concerto in fa minore, il quinto dei concerti per clavicembalo e strumenti di Johann Sebastian Bach, Bach, Werke für Zeichnings 1056. Melodia straordinaria, capacità meravigliosa di questo strumento di cantare, un tipo di suono e un repertorio che per noi oggi è diventato normale. Tuttavia, il clavicembalo, più o meno dall'inizio dell'Ottocento, dagli ultimi anni del Settecento, fino ai primi anni del Novecento, è praticamente una bella addormentata. Si gode una siesta di poco più di un secolo, una pennichella, una pausa lunga che fanno in modo che questo strumento sparisca. Sparisca totalmente, nel senso che non ci sono esemplari suonabili se non qualcosa in qualche casa rimasto più come un pezzo d'arredamento antico oppure un qualcosa che ci si tramandava, ad esempio, in case dove non ci si poteva permettere un pianoforte. Giuseppe Verdi mise le sue mani su una spinetta altro non è che uno strumento che funziona sullo stesso principio del clavicembalo, quindi le corde pizzicate, di solito utilizzata mettendo le corde non per il lungo ma di traverso. In questo modo, e anche usando dimensioni inferiori, è uno strumento adatto anche a spazi più piccoli, quindi non con le dimensioni di un clavicembalo che può tranquillamente superare ampiamente i 2 metri di lunghezza, quindi essere anche uno strumento piuttosto impegnativo. Qualcuno dice che il clavicembalo non c'è più stato perché in pratica è il suo successore, cioè il pianoforte, lo ha soppiantato. Vero, ma vero fino a un certo punto. È vero dal punto di vista sociale, nel senso, se ancora fino alla fine del Settecento il protagonista dei salotti è il clavicembalo, dalla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento in poi, il protagonista diventa il pianoforte come strumento principe. Sicuramente non possiamo dire che il clavicembalo sia l'antenato del pianoforte dal punto di vista strutturale, perché sono 2 strumenti che semplicemente condividono il fatto di avere una tastiera e delle corde, ma il principio di generazione è completamente diverso. Infatti il vero antenato del pianoforte è in realtà il clavicordo, che si basa appunto su un sistema in cui un martelletto batte su una corda, come succede appunto col pianoforte. Il clavicembalo, dicevamo, durante tutto l'Ottocento dorme e nessuno essenzialmente pensa di andarlo a riprendere. Viene considerato un po' una specie di anticaglia che ogni tanto appare sui frontespizi dei libri quando si vuole vendere un qualcosa di più, quantomeno ma in alcuni casi è messo lì veramente in modo abbastanza improbabile. All'inizio del Novecento cominciano ad esserci i primi studi per capire che cosa ce l'avamo persi del passato. E guardando personaggi come Casa de Suisse o ancora di più Dolmetsch, ecco, si rendono tutti conto che 4 strumenti erano andati perduti, 3 più appunto il clavicembalo. Gli altri erano la viola da gamba, il liuto e il flauto diritto, tutti strumenti che col Settecento erano completamente spariti, non erano più stati utilizzati in nessun modo. E quindi proprio in quel periodo c'è un ritorno importante. Ma mentre il flauto diritto, la viola da gamba e il liuto verranno utilizzati soprattutto nel momento in cui si vorrà fare rivivere la musica dell'epoca antica, parlando invece del clavicembalo, il clavicembalo avrà anche una bella vita moderna. E quando parliamo di bella vita moderna intendiamo il fatto che, dato che avremo solisti importanti, ma ad esempio Elisabeth Scheinacker recentemente, Wanda Landowska all'inizio del Novecento, Susanna Ruzicova, e molte donne soprattutto, ma anche tantissimi ottimi solisti, Igor Kipnis, Ralph Kirkpatrick per citarne uno, e questo prima un po' di tutta la generazione moderna dei grandi solisti da quando si ricomincerà a utilizzare strumenti antichi, non so, come Gustav Leonhardt, Tom Koopman, Andreas Steyer, eccetera eccetera. Ecco, diciamo che dei compositori interessati al modernismo citiamo soprattutto nel Novecento le 3 signore di cui abbiamo parlato prima, quindi la Choinaka, quindi la Landowska e quindi la Ruzicova, proprio da una commissione di Wanda Landowska a un grandissimo compositore qual è Francis Poulenc, nasce il Concert Champêtre per
clavicembalo e orchestra, questo concerto campestre che sa un po' di quella tipica ironia di Poulenc, quel sapore un po' da salotto in cui il clavicembalo fa un po' la parte della vecchia zia, come dire, di quell'anticaglia che però vuole comunque, si sente sempre molto moderna e riesce comunque a interagire con quello che è il mondo moderno, che è il mondo del linguaggio e dello stile. Sentiamoci il finale di questo bellissimo concerto.

E si conclude così il concerto campestre, il concerto champêtre di Francis Poulenc, scusate, opera scritta nel 1928 e una delle prime opere importanti del Novecento dedicate a questo strumento che dopo un secolo di sonno, un secolo nel quale non aveva avuto nessun tipo di novità, vive una seconda vita. Parliamo appunto del clavicembalo, che è l'argomento della puntata di questa sera. Quindi un clavicembalo che si risveglia a inizio Novecento a modi Austin Powers, dicendo essenzialmente: beh, cosa mi sono perso? E viene catapultato direttamente dalle atmosfere dell'epoca di Mozart a quelle appunto delle avanguardie del Novecento, dell'inizio del modernismo. Quindi salta di blocco tutto il mondo romantico, con il quale il clavicembalo non ha nulla a che fare, e si trova catapultato in questo mondo moderno. Avete sentito tra l'altro in questo caso che avevamo un clavicembalo che dialogava con un'orchestra piuttosto grossina, come avete sentito in Poulenc, cosa abbastanza improbabile per un clavicembalo costruito secondo dettami antichi. In un certo senso i clavicembali del Novecento erano clavicembali modernizzati, clavicembali dopati, qualcuno potrebbe dire. Parliamo infatti di strumenti costruiti con una struttura molto simile a quella del pianoforte a coda, quindi con una tavola armonica in metallo molto importante, delle casse molto grosse e la possibilità di avere molto molto suono, in modo tale appunto da poter competere con un'orchestra sinfonica. Ovviamente questa è una cosa che si forma nel Novecento, proprio da che si comincia a riportare fuori lo strumento si vuole che abbia sempre più volume, di modo tale che possa essere utilizzato in sale sempre più grandi, come appunto il pianoforte. Ma all'inizio del Novecento, quando viene scritta quella che viene considerata formalmente la prima composizione dell'epoca moderna che comprenda il clavicembalo, lo si era fatto dialogare con un complesso molto più piccolo, in particolare un complesso di soli altri 5 strumenti, perché da una parte clavicembalo e con lui flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello. Parliamo del concerto per clavicembalo e 5 strumenti di Manuel de Falla, che viene un po' sempre indicata come la prima composizione dell'epoca moderna a essere dedicata al clavicembalo. Ce ne ascoltiamo il finale.

e si conclude così il concerto per clavicembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello di Manuel de Falla, che viene di solito definito un po' la prima composizione dedicata al clavicembalo all'inizio di questa sua rinascita del Novecento. Ecco, come avete avuto modo un po' di sentire, questa cosa si sente in maniera abbastanza evidente, sembra quasi che quando entra il clavicembalo il tutto debba cominciare a sapere un po' di antico, di campagnolo, di tradizionale, di pastorale, diciamo di tante cose di questo tipo, però il concetto è nell'ambito di un secolo così pieno di avanguardie come il Novecento. Valeva la pena di ritirare fuori il clavicembalo se era il caso di associarlo solamente a cose con un sapore un po' così tanto anticheggiante? C'è sempre comunque per fargli vivere il suo ruolo di, diciamo, di ricordo del passato. Allora, da una parte abbiamo nella seconda metà del Novecento i sovietici che proprio ostacolano pesantemente nel repertorio sia dell'ambito sovietico che anche in quello di tutti i paesi del patto di Varsavia la composizione per clavicembalo, ritenendolo appunto una reliquia del passato, un avanzo di un'epoca lontana e fortunatamente dimenticata. Infatti ci sono pochissime composizioni scritte oltre Cortina e alcuni dei compositori dell'area slava che si cimenteranno con questa musica lo faranno spesso dopo essere scappati in Occidente. Si veda ad esempio la bellissima musica per clavicembalo di diverso tipo, concerti, musica da camera di Bohuslav Martinu, compositore ceco che però appunto scappa in America, dove finalmente appunto non ha nessun politico che gli viene a dire come deve fare musica. Evidentemente questa idea dei politici che devono occuparsi di settori che non è loro è molto antica e purtroppo non c'è soluzione. Ma al di là di queste battute, chi dobbiamo aspettare per trovare un clavicembalo ripensato totalmente? Ma ovviamente dobbiamo arrivare a coloro che arrivano sulla musica del Novecento come un vero uragano. Questa cosa succede chiaramente con compositori straordinari, e potremmo citare Yannis Xenakis per esempio, che scrive dei brani bellissimi per clavicembalo, ma tra quelli che veramente ho più voglia di citarvi, e poi ne sentiremo anche degli altri, c'è Gheorghi Ligeti, che realizza diversi brani per clavicembalo. I più famosi sono sicuramente Continuum e poi questo che ascoltiamo adesso, che è una ciaccona, si chiama Hungarian Rock, e come sentirete qui di tracce di antico non c'è nulla, anzi c'è uno stile della musica colta che si è resa conto, questa è una composizione del 1978, che anche nell'ambito appunto del rock sono successe delle cose molto interessanti. Su questo Ligeti avrà un occhio lungo che molti suoi colleghi della musica colta non avranno per almeno altri 20 anni dopo di lui. Sicuramente i suoi contemporanei guardavano la musica pop come una schifezza di secondo ordine e non si rendevano conto di cosa stava succedendo. Gheorghi Ligeti, questa è Hungarian Rock, sotto le dita di quell'altra grandissima cembalista che abbiamo nominato prima, che è Elisabeth Czajnacka.

E ad appassionarsi al suono del clavicembalo non sono solo a questo punto i compositori avanguardisti, in questo caso Gheorghe Ligeti, abbiamo appena ascoltato Hungarian Rock, ma anche compositori legati un po' alla scena più tradizionale. Un compositore come Jean Francais, ad esempio, compositore pianista, lo conosciamo anche per aver lavorato lungamente come esecutore al pianoforte accanto a molti altri solisti di rilievo, scrive anche lui un concerto per clavicembalo. Lo faranno in tanti altri compositori, sia in Francia che in Germania, anche in Italia, il nostro Gianfrancesco Malipiero ne scriverà uno di molto interessante. Ecco, Jean Francais, che è, diciamo, un compositore non legato eccessivamente alle avanguardie, ma probabilmente a quella tradizione francese che è tutta sua, tutta indipendente, tutta così squisitamente caposcuola, scrive appunto un concerto per clavicembalo dove quello che mette in mostra non è tanto quello che succede nei punti più timbrici, ma come rispetto ad altri compositori del Novecento è in grado di far cantare questo strumento. Non è facile far cantare un clavicembalo, le note che il clavicembalo emette sono brevissime, hanno una certa durata ma durano il tempo nel quale il plettro pizzica. La corda è come pensare di far cantare una chitarra acustica, per dire, suonata col plettro. Chiaramente serve un tipo di scrittura molto preciso, una cosa che appunto troviamo in Bach, in Handel, in Couperin, nei grandi compositori del Settecento, ma tutta una scuola che andava riimparata, perché come abbiamo detto il clavicembalo sparisce per tutto l'Ottocento, si risveglia all'inizio del Novecento grazie a compositori come Wanda Landowska, ma fino a quel momento è uno strumento che deve essenzialmente reimparare a volare, reimparare a camminare. Sentiamo un po' appunto Jean Francais nell'andantino del suo concerto per clavicembalo e orchestra, che cosa riesce a tirare fuori per restituire a proprio le note cantanti, le note liriche, le note melodiche di questo strumento.

L'andantino dal concerto per clavicembalo di Jean Francais, come avete sentito, in questo caso è molto bello l'utilizzare il clavicembalo, in questo caso in accoppiata col flauto, per dare un pizzico di attacco e lasciare che poi il flauto prolunghi la nota, ma questo non rende il brano meno melodico, meno lirico, e l'adagio di questo concerto, questo andantino di questo concerto, secondo me è davvero straordinario. E poi ovviamente non potevano mancare gli avanguardisti estremi e soprattutto il minimalismo di un lato e dell'altro nel nostro continente, sia ovviamente quello americano che quello europeo. Ma tranquilli, non ci fermeremo alla musica colta, restate con noi, perché nell'ultima parte di questa trasmissione faremo anche delle incursioni in altri ambiti, perché il clavicembalo lo troviamo un po' dappertutto. Dopo il suo risveglio all'inizio del Novecento diventa uno strumento inarrestabile. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre Labirinti Musicali e siamo su Radio Popolare. E appunto, se vogliamo far sentire un effetto decisamente rockettaro, ma importante, conviene andare a sentirci il campione del minimalismo polacco, poi autore anche attivo in America, in tanti altri continenti, autore di tantissime composizioni, delle quali anche alcune molto recenti, è davvero indimenticabile, anche se non conosciuto magari come la sua Sinfonia dei Canti Lamentosi, anche il Concerto per clavicembalo e orchestra di Henryk Górecki.

E questo è il primo movimento del concerto per clavicembalo e orchestra di Henrik Goreschi, tutti lo conosciamo per la sua terza sinfonia, la Sinfonia dei Canti Lamentosi, celeberrima anche per la sua interpretazione con Bert Gibbons, ma per essere diventato una vera hit non molti anni fa, appunto un altro autore che trasforma il clavicembalo nelle tantissime trasformazioni che questo strumento ha nel Novecento. Ma appunto, visto che abbiamo parlato di minimalisti, tanto vale andare di là dell'oceano e ascoltare il finale di quella cosa meravigliosa che è il concerto per clavicembalo e orchestra di Philip Glass, che regala sempre delle soddisfazioni, e anche lui trova una sua via personale, una sua dimensione personale, che può appunto utilizzare questo strumento. Ecco, rispetto agli altri, forse Glass è quello che più di tutti si fa tentare da questo, dalla grande tentazione, giustamente, di andare un po' a pescare qualcosa di un po' barocco, di un po' antico. Forse, ecco, lui si fa indurre in tentazione. O voi cosa ne dite?

come avete notato, qui le suggestioni non erano solo barocche, quelle barocche erano forse il meno. Quello che c'era qua di veramente interessante era anche il fatto di andare ad assaggiare il frutto proibito del jazz, perché già nel jazz c'è del blues e perché non è che il clavicembalo sia rimasto lontano da questi mondi. Infatti, qualcuno di voi ha mai ascoltato per caso Artie Shaw e Gramercy 5? E sentite ad esempio questa Summit Ridge Drive.

E come avete sentito, il clavicembalo proprio nella musica del Novecento trova un bello spazio anche nel mondo del jazz. Questo che abbiamo appena ascoltato era Artie Shaw e questa Summit Ridge Drive. E un po' in tutto questo giro del clavicembalo che si risveglia all'inizio del Novecento, un po' come Austin Power dopo aver dormito per un secolo e rotti, e a questo punto si trova davanti un milione di possibilità, dai tradizionalisti ai modernisti agli altri generi musicali. Non andremo a citare tutti i famosi esempi che conosciamo sulla musica pop, e uno su tutti è Carlo Martello di De André, ma potremmo citare veramente un altro milione di canzoni. Spesso viene citata In My Life dei Beatles, dove quello che si sente però non è un clavicembalo ma è un pin piano, un pianofortino piccino che George Martin suonò tra l'altro registrandolo al doppio della velocità, di modo tale che suonasse più acuto quando poi eseguito nella versione finale, scusate, alla metà della velocità, a seconda di come la si vuole vedere. Mentre un clavicembalo si trova in altri brani, tantissimi sicuramente altre canzoni, e proprio tra queste dobbiamo ricordare che finisce anche in un film abbastanza importante, che probabilmente più di tutti ha segnato il ritorno del clavicembalo nelle nostre case. E di che film stiamo parlando? Ovviamente la famiglia Adams col suo Lurch solista, colonna sonora tra l'altro abbastanza difficile da trovare, ma un giorno o l'altro ci lavorerò su, perché si trova solo in vinile, ne ho fortunatamente una copia a casa, magari riuscirò prima o poi a farvela sentire tutta. Dicevo, di tutti i brani che ci sono nel repertorio potremmo citare Tori Amos, potremmo citare i Rolling Stones, ma sono andato a prendere un brano dei miei amatissimi Stranglers, perché c'è tantissimo clavicembalo nella loro bellissima Golden Brown.

E sulle note degli Stranglers termina anche questa puntata di Labirinti Musicali, condotta da Carlo Centemeri, che ve l'ha anche scritta e che abbiamo dedicato al clavicembalo in tutto il Novecento. Il clavicembalo si sveglia da una pennichella di più di 100 anni all'inizio del Novecento e trova finalmente un nuovo spazio all'interno della musica del Novecento. Abbiamo ascoltato Poulenc, ma anche Ligeti, ma anche adesso gli Stranglers, oppure Artie Shaw o Philip Glass. Chi si è perso questa puntata la può recuperare in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Io vi ricordo che gli spazi dedicati un po' alla musica classica sono tanti: la domenica mattina l'apertura classica, la domenica pomeriggio ricordi d'archivio, il sabato pomeriggio rotoclassica, il giovedì sera invece labirinti musicali. Quindi noi siamo qui, tutte le trasmissioni le potete ascoltare in diretta oppure in podcast. E ancora con gli Stranglers, Carlo Centemeri vi augura la buonanotte e ci risentiamo tra una settimana per un altro labirinto musicale.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La destra approva la sua legge elettorale con il controllo serrato dei parlamentari e un'aula piena. Passano così finte preferenze, super premio di maggioranza e nessuna alternanza di genere. L'opposizione protesta, è una legge truffa e sono già pronti i ricorsi per la Consulta. Intanto Acciaierie d'Italia annuncia la sospensione delle aree a caldo nell'ex Ilva di Taranto per domani, in attesa della risposta della Cassazione, e prepara lo stop anche a Genova e Novi Ligure. I sindacati a Palazzo Chigi parlano di decisioni inaccettabili. In Ucraina oggi uno dei peggiori attacchi russi contro i civili, 33 vittime sul fronte del Donbass, e Zelensky attacca, il raid non rimarrà senza risposta. Nel weekend la delegazione ucraina sarà negli Stati Uniti e potrebbero partecipare anche rappresentanti NATO e dell'Unione Europea. Mentre la poetessa e saggista canadese Anne Carson ha vinto il Nobel per la letteratura, l'Accademia premia la sua opera audace e creativa in dialogo giocoso con la tradizione classica. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La destra si è approvata la legge elettorale con le finte preferenze, il super premio di maggioranza, il nome del premier nel programma. L'aula di Montecitorio era piena, i banchi affollatissimi e il controllo serrato. Visto il voto segreto, Meloni non voleva correre rischi e il risultato è arrivato tra le proteste dell'opposizione. Da Roma sentiamo il servizio di Anna Bredice.
1: Appena spento il tabellone con l'esito del voto, l'opposizione si è alzata mostrando i cartelli in aula. Legge truffa, no all'imbroglio. Ad Elish Line è capitato il cartello con Meloni gasolio a 3 euro. Gli interventi dell'opposizione hanno soprattutto messo in luce quanto Meloni si sia arroccata su una legge elettorale disegnata e confezionata apposta per vincere, mettendo sotto il tappeto tutti i problemi irrisolti. Mancava solo la norma che la premier deve avere gli occhi chiari, ironizza Conte. Una premier che pensa solo a come rimanere a Palazzo Chigi, la sintesi di interventi che hanno trovato una sintonia in aula, che fuori però, già solo in transatlantico, non c'era più. Da questo momento la palla infatti passa anche all'opposizione, perché se anche si aspettasse la decisione della Consulta sui ricorsi, non passerebbero più di 3 o 4 mesi, e sono pochi perché il campo largo decida un programma e poi un candidato a Palazzo Chigi, perché se la Consulta non interviene su questo punto, è certo ormai che quel nome si dovrà trovare e scrivere sul programma. E anche oggi è stato il momento di colloqui ristretti, non ancora un incontro allargato a tutti. Bonelli ha incontrato Schlein per dirle che non ha niente contro di lei, ma che le primarie AVS non le vuole. Ma Bonelli e Fratoianni ora ritengono che al tavolo debba sedersi anche una rappresentanza dei partiti di centro. Inevitabile chiedersi quando scriveranno quel programma che molti attendono, ma la risposta non c'è ancora. Così come le primarie, Conte e Schlein passano vicini, ma solo un cenno di saluto. Le uscite di Conte sul terzo nome, sul passo indietro di entrambi, rendono difficile la posizione di Schlein anche nel partito, proprio ora che sta per affrontare l'assemblea del PD, nella quale chiederà la proroga del suo mandato. Per ora la foto comune è riservata ai palchi delle feste, sabato quella del manifesto, e di questo per ora bisogna accontentarsi.
0: Giorgia Meloni, che non era in aula, è intervenuta con un post. Ora gli italiani potranno scegliere tutto. A chi sperava che ci dividessimo, abbiamo risposto con i fatti. Questo è il messaggio. E adesso c'è l'ultimo tassello, capire se anticipare le elezioni. Sentiamo l'inviato a Roma, Luigi Ambrosio.
2: Una campagna elettorale nelle aule parlamentari. Nella maggioranza adesso ciascun partito è libero di elaborare la propria strategia verso le elezioni. Lega e Forza Italia oggi di nuovo spiegavano che no, si deve arrivare a fine legislatura. Fratelli d'Italia invece è il partito che più di tutti può guadagnarci. La data del voto non è l'unico elemento di discordia. L'elefante nella stanza della destra si chiama Vannacci, con tutto il suo ingombro ideologico e numerico. E se Lega e centristi dicono ancora oggi mai nella vita, gli uni perché Vannacci li sta cannibalizzando e gli altri per un posizionamento politico, di nuovo Fratelli d'Italia è divisa. Oggi il segretario a Palazzo Chigi Fazzolari ha ribadito no, ma in transatlantico il capogruppo Donzelli lasciava uno spiraglio aperto, no, fino a che continua a votare con le opposizioni. Quei voti, anche se Meloni punta a riassorbirli, potrebbero essere decisivi visto il forte premio di maggioranza. Puntare tutto sulla capacità del campo largo di farsi del male da solo, come fanno gli strateghi del voto il prima possibile, potrebbe non bastare. E se a sinistra litigano, a destra provano a tirare dentro chiunque, compreso il politico siciliano Cateno De Luca, che potrebbe valere un 1%. Meloni dovrà faticare a tenere tutto insieme d'ora in poi, fino a qui ci è riuscita, suscitando un pizzico di invidia in due deputati riformisti. Erano morti qualche mese fa, dicevano, e ora festeggiano.
0: Sospese da domani tutte le attività di produzione dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, lo annuncia Acciaierie d'Italia insieme alla richiesta di ammortizzatori sociali. Fino al 24 ottobre gli impianti non verranno spenti definitivamente, ma verrà solo fermata l'attività. Entro quel giorno si attende la decisione della Corte di Cassazione. Se confermerà il diritto alla salute che il diritto della salute prevale, dei cittadini prevale sul diritto d'impresa, allora lo spegnimento sarà ultimato, senza possibilità di riavvio successivo. Questa mattina l'azienda aveva annunciato lo stop temporaneo, entro il 15 novembre, anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, decisioni che questa sera sono state al centro di un tavolo tra governo e sindacati. Il segretario generale della FIOM CGIL, Michele De Palma, ha definito inaccettabile la chiusura dell'ex Ilva e durante l'incontro a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha rilanciato il piano di una produzione di acciaio green e annunciato l'arrivo in Consiglio dei Ministri di un decreto legge che punti a una cassa integrazione non per chiusura dell'attività, ma in un'ottica di continuità. I dati Istat sui consumi danno il segno di un impoverimento complessivo, soprattutto delle fasce di reddito più deboli. Nel 2025 la spesa lorda è stabile, ma il calo è stato dello 0,6% in termini reali, ovvero considerando l'inflazione. Ci sono differenze territoriali importanti tra nord e sud e tra le fasce di reddito, con la diminuzione più marcata in quelle più basse. Quasi un nucleo su tre ha ridotto la quantità di cibo acquistata a fronte di un aumento dei soldi spesi, tagli anche nell'abbigliamento e nella salute. Il carrello della spesa degli italiani è sempre più vuoto, commenta Assoutenti. Sentiamo il suo presidente, Gabriele Melluso.
3: Dobbiamo leggere questi dati per quello che sono, non un aumento dei consumi, ma un progressivo impoverimento del potere d'acquisto delle famiglie italiane. Nel 2025 la spesa complessiva è rimasta sostanzialmente ferma, mentre quella alimentare è salita a 552 euro al mese. E quasi una famiglia su tre ha dovuto ridurre la quantità o la qualità del cibo acquistato. In sostanza spendiamo di più per portare a casa sempre meno. E questo è il dato più preoccupante, perché quando una famiglia comincia a risparmiare persino sull'alimentazione, significa che siamo di fronte a un problema sociale, prima ancora che economico. E attenzione, perché il peggio potrebbe ancora arrivare nel 2026. L'inflazione è tornata a correre, erodendo ulteriormente il potere d'acquisto. Occorrono quindi interventi concreti a sostegno dei redditi e dei consumi, perché il diritto a un'alimentazione sana e dignitosa non può diventare un privilegio riservato a pochi.
0: La Commissione europea ha dato parere positivo all'accesso dell'Italia alla clausola di salvaguardia per 14 miliardi di spese militari e 14 per l'energia. Ora il fascicolo passa al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo e solo allora la clausola potrà essere ufficialmente attivata. Le borse sono ancora in calo sulla scia della crisi dei titoli di Stato. Il petrolio è tornato a 105 dollari dopo le ipotesi di un nuovo attacco statunitense in Iran e domani inizia il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione Europea, con sul tavolo proprio le crisi legate a titoli, energia e inflazione. Se sulla tassa degli extraprofitti sembra esserci un'apertura, almeno a parlarne, sulla richiesta di maggiore flessibilità avanzata da alcuni stati, tra cui l'Italia, ci sono molte più resistenze. E domani un incontro a Miami tra i negoziatori ucraini e gli statunitensi Witkoff e Kushner. In serata la testata Axios ha dato dei dettagli sugli incontri annunciati oggi da Zelensky e previsti per i prossimi giorni con la delegazione americana, aggiungendo anche che sarebbero stati invitati i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, insieme a funzionari NATO e dell'Unione Europea. Mentre sul campo, in Ucraina, oggi c'è stato uno dei peggiori attacchi russi contro i civili. Sono almeno 33 le vittime a Kramatorsk, nel Donbass. Mosca non ha rivendicato l'attacco e Zelensky ha detto che il raid non resterà senza una risposta. Oggi colpita anche Kiev, 3 i morti. Mentre l'esercito ucraino ha attaccato Belgorod, anche qui una vittima, una raffineria di Gazprom e un'area industriale in Siberia, tutti luoghi in territorio russo. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
4: Un autobus ancora in fiamme e un secondo ridotto a carcassa ormai riconoscibile, se non per un volante. È quanto rimane di due bus di linea ucraini colpiti stamattina alle 8 da un bombardamento russo su Kramatorsk. Le immagini diffuse dalle autorità locali mostrano anche diversi corpi di passeggeri uccisi, riversi in strada. Sono 33 in totale sui 51 che viaggiavano sui minibus. Quello su Kramatorsk, città al confine con la parte di Donetsk occupata dai russi, che Mosca cerca di conquistare da più di un decennio, è uno dei peggiori attacchi russi contro i civili di quest'anno, che però sono sempre più frequenti in tutto il paese. Ieri l'esercito russo ha colpito un condominio di 5 piani nel Cherniv, anche qui 22 le vittime, tra cui 5 bambini tra 1 e 8 anni. Per l'ONU sono 15.000 i civili uccisi da gennaio ad agosto 2026, oltre 400 al giorno, più di quelli di tutto il 2025. Mentre le linee del fronte restano praticamente ferme, il conflitto è ormai una guerra di droni contro le città per terrorizzare le popolazioni. In Ucraina i bersagli di questi raid, dice sempre l'ONU, sono però case, scuole, centri medici, distributori di benzina, negozi.
0: La politica spagnola si divide sul ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo delle proteste per la casa dopo lo sfratto, morta ieri sera. È una perdita.
4: Distributori di benzina, negozi.
0: La politica spagnola si divide sul ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo delle proteste per la casa dopo lo sfratto, morta ieri sera. È una perdita anche nostra, ha detto il premier spagnolo Sanchez. Non permetteremo

0: a fine novembre ci sarà un sciopero generale l'11 novembre su questo movimento di protesta. Abbiamo raggiunto Cesar Rendueles, che insegna sociologia all'Università Complutense di Madrid.
1: Bueno, es difícil de decir porque
2: è importante sottolineare che questa protesta, pur mantenendo elementi di spontaneità, è guidata dai sindacati degli inquilini e da altre organizzazioni. Di conseguenza è molto difficile prevedere quale direzione prenderanno queste proteste, perché la crisi abitativa spagnola è complessa, coinvolge più attori politici a vari livelli e interessi economici aziendali. Le persone presenti ai presidi sono prevalentemente giovani, anche se non esclusivamente. La crisi abitativa in Spagna attraversa infatti diverse fasce demografiche e colpisce un gran numero di persone da molti anni. È stata uno dei fattori scatenanti del movimento degli Indignados nel 2011, ma quando la stragrande maggioranza dei giovani si è trovata oggi ad affrontare questo problema, sono stati proprio loro a prendere l'iniziativa di ribellarsi alla situazione. È comunque naturale che queste mobilitazioni coinvolgano persone di diversa estrazione, perché appunto questo è un problema che riguarda trasversalmente l'intera società spagnola. Oggi in Spagna possedere una casa offre una protezione maggiore contro la povertà rispetto all'avere un lavoro. Lo confermano i dati di organizzazioni che studiano le disuguaglianze e la povertà. In sintesi, si tratta di un problema molto grave, che colpisce fasce sempre più ampie della classe lavoratrice. Non più solo i lavoratori migranti poveri, ma anche, in misura crescente, la classe media.
1: Non solo lavoratori migranti poveri, sino cada vez más classes medias qualificadas.
0: La Russia ha smentito l'esistenza di un secondo caso di peste in Siberia. Le autorità di Mosca sostengono che ad oggi risulta completata con successo l'intera gamma di misure preventive, ma molte informazioni sono ancora mancanti o lacunose. Stati Uniti, Europa e OMS chiedono maggiore trasparenza a Mosca. Sentiamo Serena Tarabini.
3: La Federazione Russa ha ufficialmente chiuso la questione del possibile rischio epidemico di peste sollevato dalla morte di una lavoratrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste di Irkutsk in Siberia. Dopo aver messo in isolamento e monitorato le 200 persone che erano entrate in contatto con la donna ed eseguito oltre 5.000 test di laboratorio, l'Agenzia per la Salute Pubblica russa ha stabilito che non esiste alcun rischio epidemico per la popolazione della regione, non essendo stati riscontrati problemi di salute legati a infezioni o rilevata la presenza di microorganismi patogeni pericolosi. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa sia successo alla giovane donna il 25 settembre nel laboratorio. E soprattutto è ancora sconosciuto il patogeno che ne ha provocato la morte per polmonite il successivo 2 ottobre. Difatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se ha stimato un livello di rischio basso sulla base delle misure messe in atto dalle autorità russe, continua a denunciare la totale mancanza di dati scientifici. Il mistero circonda anche la notizia diffusa da alcuni media russi di un secondo caso di polmonite di origine sconosciuta in Siberia. Il portavoce del Cremlino Peskov l'ha declassata fake news, ma l'OMS vuole maggiori rassicurazioni.
0: E siamo in chiusura. È stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026. Tra i suoi libri più noti ci sono Autobiografia del Rosso e la raccolta di saggi La bellezza del marito. Tra le motivazioni citate dall'Accademia per il premio a Carson c'è il rapporto profondo e a tratti giocoso con la letteratura e la mitologia classica in dialogo continuo con la contemporaneità. Sentiamo lo scrittore critico Nicola Gardini.
4: Il Nobel della letteratura io lo vedo assegnato proprio alla classicista e al classicismo, forse mi spingo troppo in là se dico che è l'anno dell'Odissea e quindi anche l'Accademia di Svezia si è adeguata e ha deciso di fare questo. Comunque nel caso di Anne Carson sicuramente c'è un'opera che si struttura proprio in risposta continua al grande lascito della tradizione classica, tradizione lacunosa, tradizione di frammenti. Anne Carson è una grande studiosa di Saffo, però l'antichità a Carson non dà soltanto frammenti, ma dà anche figure. La sua autobiografia del Rosso, Biography of Red, è ispirata a Eracle e a Gerione. Poi ci mette anche una terza figura e crea un triangolo amoroso, omoerotico. Ecco, l'antichità sicuramente nutre un altro grande interesse di Anne Carson per il gender, per la confusione di ruoli, la sovrapposizione di identità.

0: politica.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto. Da Martino Fiumi.
2: Popolare Network.

0: Le 21 minuti, rieccoci di nuovo. Ciao, un saluto da Mattia Guastafierro. E allora adesso, quando si va a votare? Benvenuti, buonasera, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, la legge elettorale è stata approvata, la maggioranza, avete sentito, nel GR ha superato alla fine lo scoglio del voto segreto e stavolta senza inciampi è riuscita a far passare la riforma, con le vedette ovviamente a controllare che tutto andasse nel verso giusto. Ma la riforma ha avuto alla fine il suo via libera definitivo. Che cosa prevede? Tante cose, gli aspetti principali sono: sarà un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende il 42% dei voti. Ci saranno le preferenze, ma con capilista bloccati e senza alternanza di genere per i capilista. E poi ci sarà anche l'indicazione del candidato presidente del Consiglio nella lista elettorale. Questi i tre aspetti principali della nuova riforma, lo Stabilicum o Melonellum, come preferite chiamarlo, come è stato battezzato. Una legge che Meloni ha benedetto a suo modo, ha detto: adesso gli italiani potranno scegliere tutto. Una legge truffa invece il commento delle opposizioni, che preparano ora i ricorsi alla Corte Costituzionale. Una legge che la destra si è cucita su misura, ma che non è detto che possa poi alla fine rispondere a quegli scopi per cui era stata immaginata, un po' perché appunto adesso dovremo vedere quello che dirà la Consulta, che potrebbe modificare le parti più palesemente incostituzionali. E un po' perché è cambiato l'orizzonte politico di questi ultimi mesi, e il motivo ovviamente ha un nome e cognome, cioè Roberto Vannacci, la sua ascesa. Futuro Nazionale che, secondo i sondaggi, potrebbe, anzi farà da ago della bilancia tra una vittoria e una sconfitta della destra alle prossime elezioni. E quindi, quando andare a elezioni anticipate diventa fondamentale, il prima possibile, per prendere in contropiede il campo largo, ancora molto indietro nel suo percorso verso il voto. Oppure andare a fine legislatura sperando che Vannacci si sia sgonfiato. Queste le incognite e le divisioni, soprattutto a destra, di cui oggi si è discusso in Parlamento, nei corridoi di cui hanno parlato gli esponenti della maggioranza, con il nostro inviato Luigi Ambrosio, nostra prima voce di stasera all'orizzonte delle 20, che saluto. Ciao Luigi.
1: Buonasera Mattia.
0: Allora Luigi, tra poco ascoltiamo appunto quello che ti hanno detto i vari esponenti della maggioranza con cui tu hai parlato, però insomma possiamo già dare il senso della cosa. Loro minimizzano, poi sono bravi anche a trovare la quadra tra le divisioni, però su Vannacci e sulle elezioni anticipate al momento siamo distanti, questo va registrato.
1: Sì, loro sono bravi, a differenza dei loro avversari politici, no? Che invece hanno trovato anche in questi due giorni di voto alla Camera sulla legge elettorale il modo per fare discutere di sé in senso divisivo e non in senso unitario. Però questa è un'altra storia che magari vediamo dopo, perché sì, comunque è una valutazione che rientra nei pesi e contrappesi, no? Nelle valutazioni che si fanno quando si ipotizza quando si andrà a votare. Loro sono riusciti, con tutti i controlli del caso, anche con un po' evidentemente di comunicazione fatta in maniera corretta, a portare a casa un numero di franchi tiratori dentro, diciamo, l'ambito del sopportabile, una decina di franchi tiratori, non di più. Questo non mette subito in crisi la maggioranza, però poi una cosa la dicevano tutti prima di venire a Vannacci, Mattia, che da qui in avanti inizia diciamo la fase più frizzante della legislatura. Poi non sappiamo quanto durerà, naturalmente questa legislatura ufficialmente finisce a ottobre, magari si va a votare a gennaio perché succede qualche casino, magari si va a votare a maggio perché c'è l'election day, no? Ci potrebbe essere un election day, però da qui inizia la fase in cui tutti i partiti di fatto sono in campagna elettorale, quindi anche a destra, nonostante poi loro siano capaci di trovare un accordo, però ciascuno farà valere se stesso. Naturalmente in una circostanza del genere l'incidente capita, ma a parte questo magari prevalgono dei calcoli, no? Magari Meloni pensa che sia più utile votare subito. In realtà Fratelli d'Italia è abbastanza divisa al suo interno, questo ho capito in questi giorni, cioè ci sono due di pensiero, mettiamola così: andiamo a votare subito e ammazziamo in culo il campo largo e impediamo a Vannacci di crescere troppo, oppure no, al contrario, andiamo a votare più avanti, che può significare fine maggio, perché la Lega e Forza Italia non ce la fanno, se devono riprendere, hanno bisogno di organizzazione, di tempo, e questi sono i nostri imprescindibili alleati. Sono più o meno queste due le correnti di pensiero. Vannacci è un problema, perché comunque l'8%, so che dopo sentite Utrend, oggi Utrend diceva, no, in questa maniera impedisce al centrodestra di vincere. Infatti, se ufficialmente i centristi dicono mai con lui, non so se abbiamo qualche centrista tra tutti quelli che ti ho mandato adesso da
0: Sì, ce li
1: sentire,
0: abbiamo, sì.
1: e dentro Fratelli d'Italia, Donzelli, alla domanda che gli abbiamo fatto, ha dato una risposta un pochettino più apprettabile, diciamo, no? Ha detto, se non so, se lo anticipo, lo sentiamo, poi lo commentiamo.
0: Sì, lo sentiamo. Dei centristi abbiamo già fatto sentire Alessandro Cattaneo di Forza Italia, mai con Vannacci. Facciamo sentire adesso l'altro centrista, cioè Maurizio Lupi di Noi Moderati, insieme però anche a Riccardo Molinari della Lega. Queste le loro
1: Dale.
0: posizioni su voto anticipato e questione Vannacci. Sentiamo.
2: Allora, passato questo ostacolo, la legislatura finisce o magari comincia adesso, cioè il momento più caldo?
3: La posizione della Lega è nota, noi siamo dell'idea che la legislatura debba andare fino alla fine, anche perché oltre alla legge di bilancio abbiamo una riforma in particolare che ci sta particolarmente a cuore, che ha bisogno del tempo per essere approvata, è quella dell'autonomia differenziata. E quindi le intese verranno portate in Parlamento probabilmente dopo la legge elettorale e quindi abbiamo bisogno che questo risultato sia raggiunto.
2: Questo vuol dire arrivare in autunno per voi, se volete quella riforma lì?
3: Noi riteniamo che si debba arrivare fino alla legislatura, sì.
2: Ma probabilmente invece qualcuno nella maggioranza, no?
3: Io l'ho detto la posizione del nostro
2: Quindi
3: partito,
2: su
3: poi
2: questo potrebbero esserci tensioni?
3: ma tensioni no, penso che anche tutti gli altri partiti del centrodestra abbiano fatto presente che l'intenzione è arrivare fino alla fine, l'ha detto anche Giorgia Meloni recentemente, quindi confidiamo che si faccia e soprattutto confidiamo che si porti a casa questa riforma, per noi è molto
2: Quel
3: importante.
2: Malan dell'altro giorno ha parlato a titolo personale.
3: È stato poi si è corretto però, quindi
4: non solo c'è una maggioranza compatta, ma devo dire che è un segnale in cui alla oggi si è visto palesemente che si andrà in un bipolarismo vero, perché centrodestra e centrosinistra e quindi inizia, noi dobbiamo adesso lavorare sulla legge di bilancio e poi via.
2: Ma compatti fino alla
4: Non
2: fine?
4: vedo un
2: Compatti fino alla fine?
4: Sì, mi sembra di sì.
5: Il Futuro Nazionale in aula ha detto che sono pronti ad aprire un dialogo serio con il
4: Il Futuro Nazionale inizia a vedere cioè, che un conto è continuare a fare le sceneggiate e folklore, e adesso capisce che poco alla volta i sondaggi inizieranno a scendere e che saranno totalmente irrilevanti, ma andranno per la loro strada.
2: Possono entrare in coalizione?
4: Ma neanche oggi, domani e dopodomani, mai in coalizione con Futuro Nazionale.
0: Neanche oggi, domani e dopodomani, diceva Maurizio Lupi, quest'ultimo che abbiamo sentito rispetto a Vannacci, il prima era Riccardo Molinari. Luigi, no, con Vannacci non c'è proprio argomento.
1: No, Vannacci non c'è proprio argomento, tranne che per un pezzo di Fratelli d'Italia, che invece Vannacci è disposto a imbarcarlo se Vannacci magari cambia un po' atteggiamento, no? Se la smette con certi toni e, come ci diceva Donzelli oggi, a questo punto te lo dico io, se no sembra che sto creando una suspense inutile, ha detto, certo, se no, fino a che continuo a votare con l'opposizione, che, come dire, ovviamente il messaggio è, se le cose dovessero cambiare e ci dovesse essere un'apertura nei nostri confronti, allora magari ne parleremo. Il problema, perché poi non è che puoi dire che sono così distanti ideologicamente un Donzelli e un Vannacci adesso, ecco. E la questione è che forse non conviene a Vannacci a questo punto, no?
0: Sì, visti i
1: Ecco dove
0: sondaggi,
1: siamo
0: esatto,
1: finiti.
0: così in crescita. Donzelli non lo facciamo più ascoltare, Luigi, perché
1: Va bene,
0: ormai l'hai
1: cosa ti ho detto io?
0: anticipato. Ha detto fidatevi di Luigi Ambrosio, ha detto proprio questo, ha detto se Vannacci e Futuro Nazionale continuano a votare insieme alle opposizioni, no. Però, comunque, non ha detto però, insomma, quella
1: Quindi,
0: sfumatura là ha fatto capire che le cose possono in qualche modo cambiare in futuro. Chissà, Luigi, spetta tutto a Giorgia Meloni adesso, capire come tenere insieme tutte queste spinte centrifughe e poi, nei prossimi mesi, capire quale sarà la strategia giusta per tornare a vincere.
1: lei oggi non c'era perché si è andata malata, ha detto che aveva l'influenza.
0: Sì.
1: Poi però è spuntata ad Ascoli Piceno a un incontro pubblico, quindi si vede che nel frattempo ha preso un occhio, non lo so, perché No, cioè evidentemente ha deciso che non era il caso di farsi vedere perché avrebbe un po' troppo capitalizzato, polarizzato, visto che insomma c'è stato un po' il tentativo delle opposizioni di alzare la tensione in aula, qualche scontro con Conte sulla questione Scarpinato, ma lei fino adesso ce l'ha fatta, sono 4 anni, la legislatura più lunga, la storia della Repubblica, eccetera, eccetera. Ora deve mettere sul piatto gli argomenti di campagna elettorale che sono... Va bene, ok, il programma alla coalizione, ma poi si parla di cose concrete per i deputati vuol dire rielezione, vuol dire liste elettorali, no? Vuol dire queste cose qua. E vuol dire chi vince e chi perde all'interno della coalizione con le percentuali, naturalmente la data del voto, il modo in cui ci si arriva e il modo in cui ci si prepara a fare la campagna elettorale, la si svolge, sono temi fondamentali da questo punto di vista. Quindi ora gioca una partita più delicata lei, che non è detto che, come dire, questa capacità di tenere tutti insieme un po' con il principio del capo, no? Adesso non mostra un po' il limite, anche perché forse la prima vuole chiudere prima di ottobre lei, le conviene sicuramente non logorarsi fino a ottobre. Certo, Mattia, chiudiamo
0: Sì.
1: con il campo largo, con le opposizioni. Come
0: Ecco.
1: dicevamo ieri, c'è stata questa faccenda del pranzo a tre senza Elly Schlein, Frattini, Bonelli, Conte, no? L'hanno proprio fatto apposta perché sono andati al ristorante del Parlamento nel giorno in cui c'erano proprio tutti, no? Giornalisti, politici, tutti quanti. E quindi hanno proprio voluto fare vedere che creavano, come dire, un'intesa di dialogo senza la segretaria del PD, perché lei 3 giorni prima aveva detto che uno non vale uno. Insomma, litigano mettendo i panni in piazza, che non è esattamente la strategia
0: No, di certo.
1: più consona per guadagnare credibilità, no? In questo momento un paio di deputati dell'area riformista oggi dicevano: loro hanno Meloni che li riesce a tenere tutti insieme, noi siamo in queste condizioni, e quindi forse a loro converrebbe in questo momento staccare la spina prima, perché noi non siamo pronti, dicevano, perché noi abbiamo bisogno di molto tempo, non è solo questione di primarie, bisogna trovare l'accordo su questioni fondamentali, a cominciare da chi comanda, no? Lì dentro.
0: Eh sì, se lì c'è un capo che forse tiene insieme tutti, di qua invece è proprio un
1: No.
0: liberi tutti almeno, e comunque non una grande pubblicità quello che è successo in questi ultimi
1: Diceva
0: giorni.
1: ieri alla Buvette, un deputato molto influente del PD, manca un regista dentro il campo largo, che non è il federatore, ma è uno che ha quella testa lì per, no, creare le condizioni per un'azione parlamentare. Cioè, adesso poi naturalmente quando dici così, in certi passaggi di scorsa legislatura viene in mente Renzi, non è quella cosa lì, manca uno che o una, no? In grado, come dire, di ridimensionare un po' le ambizioni personali e di trovare idee originali per superare certi nodi che sembrano scogli insuperabili in
0: Al
1: questo momento,
0: momento,
1: tipo l'Ucraina, tipo la
0: eh
1: politica
0: sì.
1: estera.
0: Al momento si sembra proprio così. Grazie Luigi Ambrosio, grazie, buon lavoro.
1: Ciao Mattia, ti ascolto.
0: Ciao.

0: Era il nostro inviato da Roma, Luigi Ambrosio, ci ha detto allora come funziona, come sta andando, soprattutto a destra, e poi il campo largo, quello che sarà. Tra l'altro vi segnalo che oggi Giuseppe Conte è ospite a Porta, ancora non è uscita nessuna agenzia che riporta di questa, della sua intervista, atteso sicuramente, perché potrebbe dire qualcosa proprio a proposito del percorso e del dialogo con gli altri alleati del campo largo, soprattutto di queste riunioni ristrette che ci sono state negli ultimi giorni, che non sono state di certo una gran pubblicità per il centro-sinistra. Ma allora, le opposizioni comunque preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale, sono tanti gli aspetti a rischio incostituzionalità per cui si chiederà il giudizio della Consulta, giudizio che sperano i ricorrenti possa arrivare prima delle elezioni e modificare così la legge elettorale. Li sta preparando nello specifico la Rete per un voto libero e uguale, guidata dai professori Enrico Grosso e Roberto Zaccaria e coordinata dall'avvocato Pietro Adami, che è in linea con noi. Benvenuto, avvocato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera, allora state lavorando proprio in questi giorni perché tutto si concretizzi a breve. Quando questo?
1: Noi abbiamo, siamo una rete della società civile, dentro, come giustamente ricordavate, ci sono i professori Grosso, Zaccaria, ma c'è anche la professoressa Gabbiddu di Milano, molto brava, e tanti altri professori, avvocati, associazioni della società civile. Io coordino il grande gruppo degli avvocati che siamo riusciti a coinvolgere sui vari territori, ed è stato un miracolo di adesioni, di partecipazione di colleghi avvocati in tutta Italia. Io coordino loro, nel senso che sono il loro riferimento, cerco di aiutarli a risolvere tutti quelli che sono i problemi, per partire con i ricorsi appena la legge sarà entrata in vigore.
0: Vuol dire appena, insomma, sarà pubblicata, quindi dobbiamo immaginare settimana prossima, no?
1: Allora, qui c'è una lunga discussione fra noi avvocati, cioè se nel momento in cui viene pubblicata o nel momento in cui entra in vigore. Vedremo che cosa definirà la legge sull'entrata in vigore 15 giorni dopo. Comunque la maggior parte dei colleghi dice che dobbiamo aspettare l'entrata in vigore per depositare i ricorsi, quindi altri 15 giorni.
0: Come avverrà tecnicamente questo deposito dei ricorsi?
1: Viene così, noi siamo partiti ad agosto, abbiamo trovato avvocati, colleghi, che tutti ovviamente gratuitamente stanno a presentare questi ricorsi nelle varie sedi di Corte d'Appello italiane. Quindi noi presenteremo 27 ricorsi, più probabilmente un altro ulteriore a Roma per la circoscrizione estero, e quindi 27 volte, non sempre lo stesso ricorso, perché i ricorsi saranno leggermente differenziati, ci saranno quelli sulle comunità linguistiche, quindi in Friuli Venezia Giulia, a Bolzano, anche a Trento, eccetera. E comunque fondamentalmente partiremo tutti quanti nello stesso momento con il deposito dei ricorsi. Dopodiché speriamo di arrivare a gennaio alle udienze dal giudice ordinario civile, quindi non è che noi possiamo presentare ricorso alla Corte Costituzionale, come voi ben sapete, non c'è un accesso diretto alla Corte Costituzionale, sennò ne sarebbero oberati, certo. Ricorsi. No, tu devi andare al giudice ordinario, poi aspetti che il giudice ordinario ti rimandi alla Corte Costituzionale, quindi devi superare, devi convincere il giudice ordinario, non è banale, ecco, non è una cosa scontata, lei praticamente per scontata, e soprattutto riuscire in tempo in modo tale che la Corte Costituzionale possa pronunciarsi prima delle elezioni.
0: Che questo è fondamentale, e dunque ricorsi in vari tribunali d'Italia in modo tale che poi questi possano sollevare la questione di costituzionalità alla Consulta. Senta, avvocato, abbiamo detto più o meno sono tre gli aspetti principali di questa riforma: il premio di maggioranza al 42%, le preferenze ma con i capilista bloccati e senza alternanza di genere per i capilista, e poi l'indicazione del candidato presidente del Consiglio nella lista elettorale. Qual è l'aspetto che secondo lei ha più probabilità di essere sollevato di fronte alla Consulta?
1: Io cerco di non fare pronostici. Sicuramente noi abbiamo un limite alla Il Senato è eletto a base regionale, dice la Costituzione, e qui noi abbiamo una cosa molto particolare in questa legge, che c'è una specie di listone bloccato che, se scatta il premio di maggioranza, sostituisce sostanzialmente quelli che vengono eletti nei collegi. Non voglio parlare troppo tecnico, ma abbiamo un poco tempo, quindi sostanzialmente chi va a votare vede scritto un nome, Pietro Adami, sulla porta del seggio, poi in realtà, se scatta il premio di maggioranza, questi nomi vengono sostituiti da questo grande listone che è definito a Roma, e dove a un certo punto tutti quelli che vengono eletti nei seggi vengono sostituiti da questi qua. Questo non credo che potrebbe piacere, ma soprattutto c'è un problema di sostituzione delle persone elette in Lombardia, per esempio, con persone che sono sulla lista nazionale. Questo, secondo me, contrasta con il tema, con la previsione costituzionale, che dice che il Senato è eletto a base regionale. Base regionale dovrebbe voler dire che i candidati sono regionali, che tutto avviene nella regione. Tant'è vero che il cosiddetto Porcellum, quello del 2006 di Calderoli, sì, non aveva messo, chi ricorderà, quelle elezioni che poi crearono la famosa quasi parità con Prodi che si dimise, Turigliatto, eccetera. Tutto questo avvenne, noi stiamo tutti quanti ad aspettare l'esito della campagna, se vi ricordate, perché il premio di maggioranza non era stato messo, era stato messo a base nazionale per la Camera, non per il Senato, perché all'epoca si diceva: no, non possiamo mettere un premio di maggioranza, lo diceva la Lega, no, possiamo mettere un premio di maggioranza a base nazionale, perché sul Senato, perché c'è la previsione costituzionale del Senato a base regionale. E quindi questo, per me, diciamo, statisticamente, ma sto parlando come se parlassi tra amici, quello che invece è più brutto politicamente per noi che ci opponiamo a questa riforma è che è una sorta di premierato mascherato, cioè il capo della coalizione, la lista bloccata, il premio di maggioranza, no? Tutto quanto converge verso cioè tutto converge per creare una sorta, passare da un sistema parlamentare a un sistema fondamentalmente in cui si regge il capo del governo.
0: Molto chiaro, avvocato. Se la Consulta dovesse accogliere qualcuno di queste rilevazioni, accogliere comunque un ricorso prima del voto, che cosa succede?
1: Allora, prima del voto sarebbe ideale.
0: Vuol dire che la legge, sì, deve essere modificata, e quindi si andrebbe poi al voto con una legge modificata?
1: Certo, se la Corte Costituzionale accoglie il ricorso, sicuramente quella legge viene, quello che è spazzato via, quello che è stato, quello che è incostituzionale in Italia nel momento stesso in cui esce la sentenza, non esiste.
0: Sì, poi politicamente avrebbe delle conseguenze, sì, sicuramente.
1: Non è che può essere aggirata la Corte Costituzionale, non è un consiglio. Quella norma di legge costituzionale, e viene uno che con il bianchetto lo sbianchetta sulla serie delle leggi. Quindi quello non c'è possibilità. Bisogna capire se poi rimane in piedi una legge
0: monca,
1: che ancora applicabile, oppure no. E questo lo vedremo, ma intanto ci dobbiamo arrivare. Vi dico la verità, stiamo correndo tutti come matti. Siamo partiti che eravamo quattro gatti e adesso sta diventando un'iniziativa importante. Andrà come andrà, non sappiamo se riusciremo ad arrivare in tempo. Non è facile arrivare in tempo. Quello che possiamo fare noi è, il primo giorno utile, depositare i ricorsi. Poi, se ci arriveremo, bene, se non ci arriveremo, arriveremo dopo il voto e succederà quello che è successo in passato, cioè che sostanzialmente vale per le elezioni successive.
0: Sì, come con il Porcellum, esatto. Grazie, avvocato. Allora vi seguiremo e poi ci riaggiorniamo sicuramente quando avverrà qualcosa. Sì. Grazie, avvocato. Ciao. Buon lavoro.
1: Buonasera. Ciao.

0: Era l'avvocato Pietro Adami, avvocato della rete per un voto libero e uguale, che sta preparando i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale. Ma allora, dicevamo di Vannacci, delle ipotesi di elezioni anticipate, di quanto è compatta la maggioranza e soprattutto di quanto è diviso ancora il campo largo in vista del voto. È uscito un sondaggio molto interessante oggi di YouTrend, che ci dà molte indicazioni, dà anche tante indicazioni ovviamente ai partiti politici. Saluto Alessio Vernetti, analista di YouTrend, benvenuto Vernetti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, buongiorno. Dato che parlavamo della maggioranza e soprattutto del fattore Vannacci, se tenerlo dentro o tenerlo fuori, dal vostro sondaggio è abbastanza chiaro che senza Vannacci non si vince, è così?
1: Sì, esatto. Per come funziona la nuova legge elettorale che è stata approvata oggi, di fatto, con i sondaggi attuali e facendo la somma aritmetica delle percentuali dei partiti nelle intenzioni di voto, quello che viene fuori è che ad oggi, senza Vannacci, il centrodestra perderebbe le elezioni e quindi la maggioranza dei seggi l'avrebbe il campo largo. Però bisogna fare una grande premessa, nel senso che in politica uno più uno difficilmente fa spesso due.
0: Sì.
1: Nel senso che se diciamo agli elettori di, mentre gli elettori di centrodestra sono più pragmatici, quindi un'alleanza con Vannacci farebbe sicuramente perdere voti sia al centrodestra ufficiale che a Vannacci rispetto alla somma dei due, anche per il campo largo comunque nel momento in cui si chiedono le intenzioni di voto, nel caso in cui il proprio partito di riferimento fosse alleato con un altro partito del campo largo, questo comunque crea delle, fa sì che non sia la somma aritmetica ma sia di meno, nel senso che molti elettori riformisti per esempio non digeriscono i 5 Stelle, quindi potrebbero
0: spostarsi,
1: non votare per il proprio partito.
0: Spostarsi verso, orientarsi verso altre forze politiche o invece proprio non andare a votare. Visto che parlavamo soprattutto di Forza Italia e di Lega che non vogliono Vannacci, sono convinti che si possa sgonfiare. Avete indicazioni di questo tipo, un trend di futuro nazionale in base a quello che è stato nei mesi passati e quello che potrebbe essere succedere nei prossimi mesi? C'è quel trend di sgonfiamento oppure no?
1: Ma in realtà da settembre Futuro Nazionale sembra essersi assestato poco sopra Forza Italia, intorno all'8%, quindi in realtà nelle ultime settimane registriamo abbastanza un trend di stabilità dopo la forte crescita che c'è stata insomma tra la primavera e l'estate per il partito di Vannacci. Ovviamente lui rosicchia molti voti soprattutto alla Lega, ma la Lega anche lei adesso si è assestata al 5% e nelle ultime settimane non è più scesa. Quindi vuol dire che forse quello che poteva essere rosicchiato è stato rosicchiato, qualcosina anche a Forza Italia e ovviamente Fratelli d'Italia, che è il partito egemone, è quello a cui ora Vannacci dovrà cercare di sottrarre voti, cosa comunque non facile perché ovviamente è un elettorato molto ampio, no? Quello di Fratelli d'Italia, e che insomma era chi nel 2018 aveva votato i 5 Stelle, chi nel 2019 aveva votato Lega, no? È un po' il partito della nazione, nel senso che è il primo partito e quindi non è facile sottrarre consensi ovviamente a Fratelli d'Italia.
0: Abbiamo giusto 30 secondi, Alessio Vernetti di YouTrend, sul campo largo, perché l'altro dato interessante è che il campo largo senza la parte centrista riformista non vince ma di poco, è corretto?
1: Esatto, ovviamente senza tutte le forze minori sono decisive per arrivare, no, a quella soglia del 42% che permette di accedere al premio, e quindi tutti i vari, chiamiamoli, cespugli centristi, Italia Viva più Europa e insomma tutta la galassia, Azione eccetera, comunque sono fondamentali. Poi Azione resterà fuori dal campo largo, così dice, però sono tutti fondamentali per arrivare un passettino più vicino a quel 42%.
0: Eh sì, fondamentale e anche un bel rompicapo in vista delle trattative che ci sono in questo momento tra i vari leader di partito, con i dissidi, le divisioni, le distanze che ci sono soprattutto sul percorso anche delle alleanze oltre che della leadership. Alessio Vernetti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: A presto e buon lavoro. Alessio Vernetti di YouTrend, si conclude con lui anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, ci si risente qui.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. 3 anni fa l'inizio del genocidio a Gaza. Oggi la popolazione palestinese continua a sopravvivere in tende logore e senza gli aiuti necessari. Mary Carmen è morta. La donna che ha dato il via al movimento per il diritto all'abitare se n'è andata 2 settimane dopo il suo sfratto, ma nel frattempo è diventata un simbolo. Il movimento degli studenti francesi torna in piazza. La rabbia non si spegne mentre il governo si fa cogliere totalmente impreparato. Stati Uniti, con il consenso costantemente in calo, Donald Trump punta sulla violenta retorica anti-immigrazione per cercare di rafforzare la base in vista del midterm. Il Parlamento belga si appresta a votare la legge ICE, che punta a dare più poteri alla polizia per fare controlli sui migranti irregolari, anche entrando nelle loro case. World Music. Il compositore israeliano Regev Baruch, con il suo nuovo album Super Sparta, si scaglia contro Netanyahu e la fascistizzazione di Israele. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Tre anni fa Israele reagiva all'attacco di Hamas del 7 ottobre iniziando una campagna di bombardamenti a tappeto sulla striscia di Gaza. Oltre 72.000 persone sono state uccise, ma oggi a 3 anni dall'inizio del genocidio, a 1 anno dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, la gente continua a morire. Sentiamo Jacopo Intini, coordinatore del progetto Emergency a Gaza da Deir el-Balah, nel centro della striscia.
7: Sono passati ormai 3 anni dall'inizio della guerra a Gaza e in questi giorni ricorre anche 1 anno dall'inizio del cessate il fuoco, ma a 1 anno di distanza quello che vediamo sul terreno è una situazione ancora molto drammatica, sotto molti aspetti direi anche in peggioramento. Noi di Emergency siamo presenti nella striscia di Gaza da agosto 2024, poi diventati operativi dal gennaio 2025, e quello che vediamo oggi nelle nostre cliniche è molto preoccupante. Il primo problema è quello delle condizioni in cui le persone sono costrette a vivere. In questi 3 anni la popolazione di Gaza è stata sfollata ripetutamente, milioni di persone hanno dovuto lasciare le case più volte, le proprie abitazioni più volte, spesso portando con sé solo quello che riuscivano a trasportare, e oggi continuano a esserci ordini di evacuazione. Ma lo spazio disponibile è sempre più ridotto. Il 70% della striscia di Gaza è sotto controllo militare, inaccessibile alla popolazione, mentre il 30% vede una concentrazione di popolazione che può arrivare anche alle 20.000 persone per chilometro quadrato, e quindi le persone semplicemente non hanno un posto dove andare. A questo si aggiunge la difficoltà di far arrivare una quantità sufficiente di aiuti necessari per rispondere al fabbisogno della popolazione, e soprattutto di far arrivare quello che serve davvero. Il 30% dei materiali in ingresso a Gaza è composto da beni non di prima necessità. Quello di cui c'è realmente bisogno sono materiali di costruzione, cibo di qualità e cibo adeguato. Un altro problema, forse meno visibile, però di cui parliamo da tempo, è appunto la mancanza dei medicinali. Questo è un aspetto molto importante da ricordare quando parliamo soprattutto del numero delle vittime di questa guerra, perché accanto al numero delle persone uccise direttamente dai bombardamenti ci sono anche quelle che in questi anni non hanno potuto ricevere le cure di cui avevano bisogno, e queste diventano quindi delle vittime silenziose. Ora ci avviciniamo anche alla stagione delle piogge e del freddo, questo è il quarto inverno e questo è molto preoccupante. Oggi il 65% delle persone vive in siti di sfollamento, in tenda, costantemente esposti a rischi di allagamento, al freddo, e ci sono ancora migliaia di edifici che sono pericolanti e che continuano a essere abitati. Recentemente ci sono stati anche dei crolli di edifici bombardati durante il 2024 e durante il 2025 e che hanno causato anche diverse vittime. E affrontare l'inverno a Gaza significa rischiare la vita. L'anno scorso abbiamo visto persone vivere sotto le tende che non erano in grado assolutamente di proteggere adeguatamente dalla pioggia e dal freddo. e quest'anno il rischio di ritrovarci nella stessa situazione, ma con risorse ancora più limitate. E poi ci sono gli attacchi che, nonostante il cessate il fuoco, non si sono mai interrotti.
8: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Migliaia hanno manifestato in Piazza Puerta del Sol a Madrid ieri sera dopo la notizia della morte di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della battaglia contro l'emergenza abitativa, morta ieri a 2 settimane proprio dallo sfratto che aveva dato la prima scintilla al movimento. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Mari Carmen Abascal è morta 2 settimane dopo essere stata sfrattata da un fondo di investimenti immobiliari che aveva comprato la casa dove aveva vissuto tutta la vita. Le sue condizioni erano peggiorate da giorni, ormai non rispondeva più ai messaggi ed è per questo che per il sindacato degli inquilini Mari Carmen è stata assassinata da un sistema che protegge i fondi di investimento immobiliare e che lascia morire le persone. Un caso, quello di Mari Carmen, che mostra anche la crudeltà di un sistema giudiziario che non ha esitato a sfrattare un'anziana di 87 anni, disabile, e farla portare via in barella in una foto che ha fatto il giro del mondo. Come ha fatto il giro del mondo la notizia della sua morte. La televisione pubblica spagnola ha iniziato uno speciale in diretta durato fino a tardanotte per raccontare le reazioni. Dalla campata della Plaza del Sol è partito un corteo spontaneo che è arrivato fino alle porte del Parlamento di Madrid. Sotto il portone del palazzo dove viveva Mari Carmen, i vicini hanno acceso candele e costruito un altare spontaneo per ricordarla. La morte di Mari Carmen ha commosso la Spagna perché ha messo in evidenza la fragilità umana di fronte all'indifferenza di un sistema ma incapace di difendere i più deboli. Mari Carmen si è trasformata in un simbolo del diritto alla casa e della crisi degli affitti, sempre più insostenibili per milioni di spagnoli. Il suo caso è andato ben oltre la vicenda personale, ha innescato una serie di reazioni a catena che hanno stravolto la vita politica spagnola fino a portare alla convocatoria di elezioni anticipate. Il suo volto è apparso sui cartelli nelle manifestazioni in tutta la Spagna, sugli striscioni della campata della Plaza del Sol. Portava il suo nome anche il decreto sulla casa varato dal governo, bocciato dagli indipendentisti catalani di Junts e poi riapprovato da Sánchez. Con un messaggio sui social anche il premier spagnolo si è unito al cordoglio per la morte dell'anziana. È una perdita per tutti noi, ha scritto.
2: Quiero que sirva para que la gente luche.
1: E quello che sentite è l'ultimo messaggio di Mari Carmen, pubblicato dal sindacato degli inquilini pochi giorni dopo il suo sfratto. Un messaggio in cui chiede di lottare per cambiare le leggi ingiuste. È l'eredità che lascia al movimento. E il sindacato degli inquilini, che l'ha appoggiata nella sua battaglia per la casa, ora chiede a tutti di partecipare allo sciopero generale dell'11 novembre, come avrebbe voluto Mari Carmen.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: È stata un'altra giornata di mobilitazioni in Francia per il movimento studentesco che ormai si è allargato e buona parte della società francese lo appoggia. La rabbia quindi non si spegne, ma il governo sembra essere completamente impreparato. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: I poliziotti non sono in piazza per affrontare i liceali, ma per garantire la sicurezza delle persone e dei beni. Così ieri sera a reti unificate il primo ministro macronista Sébastien Lecornu, in un messaggio solenne, supposto rispondere non solo ma in priorità alla protesta studentesca che infiamma il paese da 2 settimane. Allora appunto prima tappa a giustificare l'operato di polizia e gendarmi, accusati di praticare una repressione violenta e disproporzionata con l'uso massiccio e sistematico di armi semiletali, tanto che il ministro dell'interno ha dovuto annunciare sempre ieri la sospensione dell'uso delle granate stordenti che hanno causato tra l'altro la mutilazione di una mano ad un sedicenne la settimana scorsa nel nord della Francia, mentre il presidente Macron ha chiesto, e non è una battuta, ai poliziotti più empatia verso i giovani manifestanti. Un primo ministro costretto a giustificarsi, un ministro dell'interno costretto a fare marcia indietro e un presidente che disquisisce di empatia tra poliziotti e manifestanti. Disagio palese, per non dire imbarazzo, di un governo colto in preparato da una protesta tanto fulminea quanto incendiaria, colto impreparato e soprattutto disarmato politicamente e squattrinato finanziariamente, senza maggioranza in Parlamento, con una data di scadenza, quella delle elezioni il 18 aprile prossimo, ed esposto alle peripezie della campagna presidenziale, questo per la politica. Per la finanza, con un deficit e un debito i più alti della zona euro, i tassi di interesse in aumento e lo spread con la Germania ad oltre 150 punti base mai così inquietanti. Costretto quindi a serrare la cinghia con una finanziaria da 50 miliardi lacrime e sangue. Così il premier Lecornu promette ascolto, comprensione, dialogo e concertazione a discapito di poter promettere più fondi, più insegnanti e più posti all'università, che non può assolutamente permettersi. Allora moltiplicare e allargare i tavoli del negoziato e le riunioni con i rappresentanti degli studenti, già martedì ma di nuovo questo pomeriggio per il ministro della pubblica istruzione. E poi vaghe promesse a medio lungo termine sul fondo, i finanziamenti e il sistema di selezione per l'accesso all'università e abbondanti annunci che non costano nulla sulla forma, come il rafforzamento immediato della democrazia scolastica. Insomma, in mancanza di meglio, il governo alterna tra repressione per spaventare e dissuadere e dialogo, ma senza misure concrete per ammansire, con un obiettivo minimo: tirare avanti almeno fino alla fine della settimana prossima, inizio delle vacanze scolastiche d'autunno, che potrebbero calmare gli entusiasmi e disinnescare il movimento. Intanto però la protesta non si placa e si annuncia già una nuova giornata nazionale di mobilitazione per martedì prossimo.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: E ora il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
3: La colpa è delle migrazioni di massa e dell'Islam. Secondo Donald Trump sono infatti gli immigrati, in particolare quelli di religione musulmana, i responsabili delle proteste studentesche in Francia. Non vale la pena di entrare nel merito della dichiarazione, in linea con tante altre non particolarmente fondate, del presidente americano. Sono comunque dichiarazioni che un senso hanno, legato soprattutto alle elezioni di midterm del prossimo 3 novembre. Trump e i repubblicani stanno perdendo consensi, la possibilità di una sconfitta si concretizza ogni giorno di più e le dichiarazioni antimigranti e antislamiche diventano quindi un modo, presunto almeno, per rafforzare la propria base elettorale, il proprio messaggio. Allora vanno ricordate alcune cose. In questi mesi la strategia di repressione dell'immigrazione si è fatta negli Stati Uniti da parte dell'amministrazione Trump più discreta. Del resto le operazioni aggressive di grande risonanza mediatica condotte in particolare dagli agenti dell'ICE, comprese le uccisioni di cittadini americani e non, hanno scatenato l'indignazione pubblica a livello proprio nazionale. Sono apparentemente diminuite le operazioni di spettacolare cattura e deportazione da parte delle forze di polizia. Ciò però non significa che le deportazioni, al di fuori tra l'altro di qualsiasi controllo giudiziario, non siano continuate. Anzi, resta alto il numero di arresti, di espulsioni, tra l'altro verso paesi terzi dove i migranti deportati non hanno cittadinanza né legami particolari. Di questi mesi elettorali e anche la retorica sugli immigrati illegali che votano, che voterebbero. E infatti tra le possibilità ventilate dall'amministrazione c'è quella di schierare la Guardia Nazionale e gli agenti dell'ICE ai seggi. Idea non confermata che più che dissuadere il presunto voto illegale sembra servire probabilmente ad allontanare i cittadini americani di origine ispanica dai seggi. È una strategia che però comincia a preoccupare gli stessi repubblicani. Il tasso di gradimento di Trump sull'immigrazione è calato significativamente, scendendo al 39% dal 49% registrato all'inizio del suo secondo mandato. E poi c'è la questione dell'elettorato ispanico, che nel 2024 ha sostenuto in modo significativo la candidatura di Trump e che ora però potrebbe tornare in massa a votare democratico. Le politiche sull'immigrazione preoccupano a tal punto i repubblicani che alcuni repubblicani in carica in distretti chiave contesi, per esempio la deputata Maria Elvira Salazar in Florida e la deputata, un'altra deputata, Monica De La Cruz in Texas, hanno preso nettamente le